0: Conte due provvedimenti giusti?
1: Beh, ci sono stati momenti del Covid drammatici in cui c'erano quelli che dicevano abbassiamo le mascherine, apriamo tutto, chiudiamo tutto. Noi non abbiamo mai fatto questa cosa qua. Cioè noi abbiamo detto c'è un'emergenza nazionale, la si affronta tutti insieme. Credo che questo spirito è quello che manca all'Italia, alla politica in un momento così drammatico. E Meloni ha tenuto una linea politica molto netta finché c'è stato Biden. Dopodiché, quando è arrivato Trump, all'inizio non c'era più traccia dell'Ucraina, noi siamo tra i paesi che l'aiutano di meno ovviamente, ma al di là di questo si è ridotto ancora di più, eccetera, eccetera. Poi, diciamo, quando ha rilitigato con Putin, con Trump, scusate, lapsus freudiano, ma la cosa è andata un pochino meglio, ma come al solito c'è questa indecisione, cioè tutti aspetti da un governo di destra che sia un governo capace di tenere una linea, di fare le cose conseguenti, anche di dire al paese, sì, caro paese, purtroppo dobbiamo investire dei soldi perché abbiamo un esercito molto obsoleto e se gli iraniani ci avessero tirato un missile a lungo raggio noi non eravamo in grado di frenarlo. E siccome oggi, come si è visto con Dubai, la guerra è asimmetrica, cioè tu puoi avere 20 portaerei davanti al Golfo di Hormuz, ma se l'Iran tira un drone in un albergo di Dubai, Dubai si svuota e il danno è economicamente come se avesse fatto un bombardamento a tappeto su tutta la città. Allora il problema, secondo me, è l'incapacità della politica in generale, della destra e della sinistra, di spiegare le cose come stanno, razionalmente, dicendogli che a nessuno fa piacere spendere un euro in difesa, esattamente come fa piacere a nessuno in questo emiciclo dover comprare una porta corazzata o un allarme per la casa perché costano un sacco di soldi, preferiscono andare in vacanza. Purtroppo però lo dobbiamo fare perché tutto, compriamo una porta corazzata perché tutto quello che ci appartiene è lì dentro e noi ci teniamo a quello che ci appartiene. Allora la incapacità di essere netti su questo punto, per cui tu vai lì, firmi un 5% che è finto, perché poi in realtà è il 3,5%.
0: Beh, nel 2035.
1: Sì, aspetta, che il 5 non c'è, perché dico prima depuro. L'opposizione dice vi siete impegnati a spendere il 5%. Non è vero.
0: C'è anche il ponte.
1: Nel 5% c'era qualsiasi. Il ponte non sono riusciti a farlo passare, manco loro. Anche la NATO ha detto no sul ponte. Ma al di là di questo, diciamo, il 3,5%, tu sei all'1,5, ti passano i trucchi contabili per arrivare al 2, dopodiché resta la sostanza, cacchio, ma di le cose come stanno, perché sennò alla fine sei screditato a livello internazionale e Meloni invece non è stata, si è impegnata a livello internazionale, una persona che ha fatto anche delle cose buone, che hanno funzionato, ha sbagliato pensando che poteva essere il ponte con Trump, per semplicemente che Trump gli frega solo delle sue famiglie e di chi gli dà i soldi, però voglio dire, sei presidente del Consiglio, ci provi. Io non è che ho una particolare, come dire, ostilità su questo. Però a un certo punto, ragazzi, noi qui ci dobbiamo rendere conto di una cosa, una volta e per sempre, se vogliamo dare un futuro. Io ho 4 figli, ai nostri figli, che o si fanno gli Stati Uniti d'Europa, cioè o si fa il federalismo europeo, oppure non si va da nessuna parte. Perché se no finiremo con l'Unione Europea finita, chiusa, e uno diventerà la colonia degli americani, uno la colonia dei cinesi, uno la colonia dei russi. E questa roba qua, mi spiace, ma è l'unica battaglia che ha un senso, perché la battaglia della destra, della sinistra, del sotto, del sopra, non ha senso. È l'unica cosa che ha un senso. E io vengo da 35 università in cui ho incontrato 10.000 giovani rispondendo solo alle loro domande, per ore. E loro ce l'hanno chiaro, che senza quella cosa lì noi non ci siamo. E tuttavia noi continuiamo a votare perché ci sta antipatica la Meloni, perché ci sta antipatica la Schlein, perché ci sta antipatica, mai guardando oltre quello che succede nelle 12 ore successive, mai pensando che è tornata la storia e che adesso le cose si fanno serie, drammatiche, difficili, mai pensando che possano accadere cose gravissime. Nessuno credeva che i russi avrebbero invaso l'Ucraina, anche quando avevano i carri armati schierati lì.
0: Anche il giorno prima
1: dicevano. Anche il giorno prima dicevano che non sarebbe successo. Possono accadere cose gravissime come possono accadere cose grandissime. E invece vivacchiamo in questa idea che in fondo niente ci toccherà, e non è così. e che in fondo dall'altro lato non possiamo fare una cosa grande. Eppure noi veniamo da una generazione che hanno costruito la seconda potenza industriale europea e l'hanno costruita sulle macerie di un paese distrutto. Hanno fatto una cosa grandissima. Prima parlavamo sulla fattibilità degli Stati Uniti d'Europa, ma voi non ve lo ricordate, ma noi abbiamo fatto la comunità europea per il carbone e per l'acciaio 8 anni dopo che i tedeschi e i francesi si erano ammazzati l'uno con l'altro, con noi compresi. E quelle erano cose grandi di una politica che pensava che bisognasse fare quelle cose grandi, che era un obbligo farle. Poi ci siamo persi, per cui vale la grazia alla Minetti, l'ultima cazzata che accade, è più importante, che non so io, Temptation Island, è così, però questa fase della storia non la possiamo affrontare.
2: Ecco, siccome hai parlato di un atteggiamento non decisionista, un divaco, e hai detto ti aspettavi altro da un governo di destra, quindi sarebbe stato più consono questo atteggiamento per un governo di centrosinistra?
1: No, dico che un governo di destra, se non lo fa lui, cioè se tu hai un problema che non hai la difesa e manco il governo di destra investe in difesa, siamo disperati in questo paese. Chi lo deve fare? Fra Togliani? Cioè, nel senso, se la destra,
0: campo largo,
1: se la destra maschia che arriva al governo, maschia, scusate l'espressione novecentesca, ma che arriva dicendo io so Giorgia, mo faccio, mo dico, mo sfondo, mo che, e poi ti dici c'ho sei missili, dico scusa, ma se non lo fai te chi lo fa? Cioè, almeno compra 7 missili, che ne so io, non è che uno ti sta dicendo chissà che cosa. Questo dico, capito? La sinistra non dice niente, la sinistra dice va per slogan, che non vogliono dire nulla, ma non mi aspetto che lo dica, perché ha sempre fatto...
0: Ma tu, scusa, non venivi dalla sinistra?
1: Ma io venivo da una sinistra che è molto diversa da questa.
0: Sinistra, sento sempre dire così, però.
1: Però era così. Prima parlavamo con gli imprenditori che abbiamo incontrato, era così. Quella, non so se era a sinistra, è discutibile che fosse sinistra nel concetto tipico della parola, ma faceva la concorrenza, aveva fatto la TAP, ha fatto Industria 4.0,
2: ma ora cosa ci metti dentro questa sinistra? Cosa ci metti?
1: Allora, cosa ci metto?
2: Nel senso, chi ci metti dentro questa sinistra?
1: Vabbè, per quelli che dicono che sta a sinistra, e chi ci devo mettere? Cioè, ci metto Onorato, che ha fatto, voi non lo sapete chi è, ma è un assessore di Roma, che ha fatto un partito per chi l'ha detto Bettini, che sembra, voi non lo conoscete forse, ma in Polonia, nei paesi dell'est, quando si presentava sotto il comunismo, quindi quando c'era l'Unione Sovietica, per prendere voti il Partito Comunista presentava anche altri partiti.
0: Il Partito dei Contadini.
1: Sì, il Partito dei Contadini Polacchi, che era il Partito Comunista, e faceva un altro partito. Ecco, quello di Onorato è il partito, diciamo, dei contadini italiani, ma non veri contadini, nel senso di Bettini. Poi c'è Renzi, che immagino sia caduto da cavallo, abbia avuto un'insolazione in Arabia Saudita, perché dice cose, vabbè, che non mi corrisponde.
0: Ma ho letto che partecipavi al suo movimento.
1: Sì, certo. E purtroppo ho partecipato già. Lui ha partecipato al mio, diciamo, in questo senso. E mi è bastata una volta. E poi ci sta dentro il PD, che è ormai la Schlein, che è indistinguibile da Fra Togliani e Bonelli, sono la stessa cosa. E noi, quello che dicono anche sui temi energetici, sono delle robe che non hanno né capo né coda.
0: Perché?
1: Ma perché noi abbiamo fatto in Europa una cosa che si chiama Green Deal, che è una forma di autocastrazione costruita in modo da chiudere le industrie qua e aprirle in Cina, dove inquinano di più, pensando che c'è una atmosfera sopra l'Europa che rimane sopra l'Europa.
0: Ma sei passato a destra della Meloni?
1: Ma io ogni tanto gli dico almeno, ma fai qualcosa di destra, però, perché non fai niente. Cioè, no, scherzo, no, io sono un repubblicano, adesso usiamo le vecchie categorie, ok? Sono un repubblicano liberale, la potresti mettere così. Quello che penso è che ci avevano molto chiaro da che parte stavano, cioè dalla parte dell'Occidente, chiarissimi sul fatto che l'Unione Sovietica andasse dissuasa, dalla parte dell'industria, abbiamo costruito il miracolo industriale di questo paese, l'hanno fatto i democristiani insieme ai liberali, cioè De Gasperi insieme ai Einaudi, chiarissimi sulla missione europea, che non ci sarebbe stato un futuro dell'Italia senza l'Europa, chiarissimi su questo. E io questa chiarezza non la vedo più da nessuno, da nessuna
0: parte. De Gasperi pianse perché non riuscì a fare l'unione militare prima di morire.
1: De Gasperi
0: pianse.
1: Noi abbiamo fatto, siamo riusciti quasi a fare su input di tedeschi, francesi e italiani, De Gasperi, la comunità europea di difesa, che doveva essere, diciamo, il nostro esercito europeo.
0: 70 anni fa.
1: E tra l'altro De Gasperi voleva fare insieme, diceva, la comunità politica, perché se tu fai quella della difesa, alla fine fai anche quella comune. Vi racconto questo perché dalla storia, secondo me, si impara molto. No? A un certo punto nacquero i partigiani della pace. Erano finanziati dall'Unione Sovietica e sostanzialmente dicevano, poi Stalin morì, dicevano Stalin non vuole fare conquistare territori, quindi è tutto finto. Vi ricorda qualcosa? Vi sembra di ricordare qualcosa di che ogni tanto sentite, che ne so, sulla 7? Non so, per caso? Perché dicevano questa cosa. E la comunità europea di difesa fu bocciata in Parlamento francese su una pregiudiziale di costituzionalità dalla destra nazionalista e dalla sinistra comunista, che intonarono la Marsigliese come se quella fosse, considerando una grande conquista nazionale. De Gasperi, prima di questo, era sul letto di morte. La cosa unica era già uscito dal governo, già fuori.
0: Sì, 53-54.
1: Esattamente. Continuava a chiedere ossessivamente come andava la cosa sulla comunità europea di difesa. E nel mio libro la prima citazione è di De Gasperi, ed è una citazione bellissima in cui lui dice: l'Europa verrà fatta sì con la difesa, è uno dei due elementi, l'altro è con la forza morale. Quando uno, e forse nessuno gliene frega niente, però a me sì, quando uno si pone il problema e dice: ma com'è questo popolo così piccolo da 4 anni tiene bloccati con questi sacrifici giganteschi? Un popolo molto più grande, molto più ricco. Quella roba là si chiama forza morale. Lo diceva già Churchill. Rende un paese piccolo in grado di sconfiggere un paese enorme. Pensate al Vietnam, tanto per dirne un altro. Allora, noi europei dobbiamo avere la nostra difesa, ma dobbiamo avere anche la forza morale per essere in grado di capire che in questa volta, se non si fanno gli Stati Uniti d'Europa, non c'è un dopo. Ci sono i nostri figli che sì, certo, troveranno un lavoro in un bed and breakfast. Nel turismo ci sarà lavoro, certo, ci sarà. Non decideremo più chi saremo, perché la nostra libertà collettiva sarà ridotta a zero. E i lavori a valore aggiunto, industria in primis, verranno distrutte. Come sta accadendo silenziosamente, perché nessuno se ne occupa. Nessuno si è occupato di Stellantis, non si è occupato nessuno di Magneti Marelli, non si è occupato nessuno di Iveco, non gliene frega niente a nessuno, niente. A questa forza morale di costruire gli Stati Uniti d'Europa è una cosa che dobbiamo sentire. Se non la sentiamo, i nostri figli, se noi non la facciamo, allora lo dico da politico, ok? Categoria oh che schifo, che non ho mai sentito, perché ho lavorato in tante aziende, a Ferrari, Sky, NTV. Io sono molto fiero del lavoro che faccio, molto fiero, e penso che uno dei problemi che abbiamo è che in politica abbiamo sempre mandato i peggiori, abbiamo detto vabbè, che schifo di posto, un posto solo per gente schifosa, buttiamoci lo schifo. Non l'ho mai considerata così, però io penso che il giudizio su di me, ovviamente piccolo, storico, sarà se ho contribuito in positivo a costruire gli Stati Uniti d'Europa o meno. Il resto non fregherà niente a nessuno, perché questa è la singola cosa più importante che possiamo fare o non possiamo fare.
2: Il problema è che per la difesa magari, ma basta metterci soldi e finanziamenti, per la forza morale non bastano i soldi, insomma, ci vuole qualcosa di più.
1: Certo che ci vuole qualcosa di più, intanto ci vuole la consapevolezza della storia. E io ho fatto questa domanda agli ucraini, no? E gli ucraini mi hanno risposto una cosa che è abbastanza vera, cioè mi hanno detto: ma noi non lo sapevamo di averla finché non ci siamo trovati in quella situazione.
0: Beh, noi sappiamo di non averla, però forse.
1: Non sono così convinto. Io li ho incontrati i ragazzi nell'università con questa idea che abbiamo, che poi non, insomma, siamo tutti un po' così. non ho visto una generazione, una classe dirigente. Certo, erano giovani universitari, noi siamo il paese in Europa che ha meno universitari, però erano gente molto in gamba, che faceva domande che non sono con chi ti schieri, con chi vai, cosa fai, erano sull'Ucraina, sull'energia, sul fatto che devono andare a lavorare all'estero. No, io non sono uscito da questo giro dell'università per nulla sfiduciato, e tantomeno quello che ho fatto in Europa, da Berlino a Londra.
0: Cioè, è un'idea positiva sui
1: sì,
0: giovani.
1: Sì, io penso che
0: prima dei giovani.
1: Io penso che gli europei, io penso che noi ci sottostimiamo. Noi siamo il posto al mondo dove si vive meglio, che ha preservato diritti e anche preservato il welfare, nonostante la difficoltà che facciamo, perché siamo demograficamente sempre più anziani.
0: E anche se tu hai fatto 4 figli.
1: Io sono un'eccezione alla regola, ho iniziato a 16 anni, quindi insomma diciamo...
0: Un po' presto. Però.
1: Sono l'unico, come dico sempre, sono l'unico che ha una famiglia tradizionale, cioè dovrei essere di destra, per questo sono molto di destra, perché vado sempre... Pensa, vi racconto una cosa. Una volta sono andato, mi hanno invitato quelli della destra...
0: Sono andato a Econ?
1: No, non era Econ.
0: Le Ferviani?
1: No, erano qua, quelli che i conservatori italiani, insomma. È un gruppo di conservatori. Prima di me parlava uno... un integralista cattolico, e diceva: perché voi poi dovete smetterla di votare chi non va in chiesa, chi non è sposato. Io sono salito sul parco e ho detto: sì, ho capito, ma siccome io sto con la stessa donna a 18 anni, il primo figlio l'ho fatto a 16, sono 4, votate me e chiudiamo questa storia. Perché c'è un leader, non c'è un leader di destra che sia... Io diciamo ho una famiglia tradizionalissima, non ho mai rotto le balle a nessuno su come deve essere la sua famiglia. Questi rompono le balle a tutti su come deve essere la famiglia. Ce n'è uno che è sposato, nel nome del Signore, regolarmente, con no, cioè, e quindi dici, boh, è tutto un po' strano. È come Elon Musk, che è il simbolo della destra, ha fatto tutti i figli con la GPA, si fa di chetamina. Dico, ma vabbè. È la sinistra che è diventata allora, però. Cioè, c'è un problema.
0: Allora, dobbiamo chiudere il discorso sull'Europa, anche se sarebbe molto intrigante, però anche qui una citazione storica mi tocca fare, visto che ci piace la storia. Sapete che ogni tanto ci dilettiamo in grandi duelli sull'impero romano con Calenda. E 4 luglio 1926, Weimar, Hitler introduce il saluto alla sua maniera e nasce la Gioventù Hitleriana. 4 luglio 2026, 100 anni dopo... celebrazione in America, funerale in Iran, ma ognuno celebra il 4 luglio come gli pare. A Weimar, AfD fa il suo congresso e ormai loro sono pronti a governare, 29-30%.
1: Non credo che siano pronti a governare, perché se tu vai lì in Germania ti spiegano che metà è neonazista e metà è neocomunista, e quindi dici, beh, come governeranno? Nel senso che lì hai... Ed è molto chiaro, abbastanza chiaro quello che sta succedendo lì, è interessantissimo, perché è un pezzo che viene dalla Germania dell'Est, che rimpiange il comunismo nonostante che il tenore di vita sia immensamente superiore a quello che avevano prima, e un pezzo invece più neonazista, insomma molto di destra. Allora, certo che noi perderemo la democrazia se non ne abbiamo cura, e la cura che noi siamo chiamati a esprimere come cittadini, la democrazia, per quanto mi riguarda, è cercare di mettere persone a cui affideremmo un bar o un'azienda se ne avessimo una. Eppure facciamo l'opposto. Le persone che leggiamo normalmente non hanno alcuna esperienza lavorativa, non sanno come funziona il mondo fuori dalla politica, ci arrivano perché noi pensiamo che la politica sia una sorta di X Factor dove chi le spara più grosse bisogna votare.
0: Beh, un po' è così.
1: È così, certo. Ma sta morendo. In tutto il mondo sta morendo così. Cioè, perché pensate che c'è Trump negli Stati Uniti?
0: Ma la crisi dell'Occidente o è la crisi della sinistra?
1: È ancora la crisi dell'Occidente.
0: Domanda interessante.
1: È la crisi dell'Occidente, in cui la sinistra ha svolto un ruolo di acceleratore della crisi. Cioè, è una crisi dell'Occidente perché noi abbiamo, da quando abbiamo sconfitto...
0: Perché le destre apparentemente vanno bene.
1: Sì, ma vanno bene producendo personaggi che non hanno niente a che fare con la destra, diciamo, che noi conosciamo.
0: Cioè, la vera destra ormai è Calenda.
1: No, non sto dicendo questo, sto dicendo che per l'appunto c'hai quello che si fa di chetamina, si fa le canne in diretta e c'hai figli con la GPA, che però è di destra. E tu dici, ma vabbè, allora che è la destra? Cioè, non è più legge, ordine e morale. La destra è un concetto diverso. è entrato in questo casino che dall'89 è accaduto, cioè è accaduto che transizioni velocissime a globalizzazione, transizione tecnologica ha sconvolto le nostre vite, la gente dice fermate tutto, io voglio scendere, non ritrovo più niente, non c'è nessuno che abbia il comando per il freno, perché il comando per il freno è stato integralmente lasciato in questo, errando totalmente al capitale. Per questo se tu ti vai a vedere nel libro, provo a raccontarlo, i tassi di crescita della ricchezza sono stati assorbiti tutti da chi ha quote di capitale, nessuna da chi ha quote di lavoro in Occidente. In Oriente moltissimo, 1 miliardo di persone più uscito dalla povertà, in Occidente è stata depauperata. Da Aristotele sosteneva la città ben amministrata è la città in cui ci sono tante persone che hanno un reddito medio e non ce ne sono, la città che diventa una dittatura è quella dove ce ne sono poche che hanno tantissimo e tutti gli altri che hanno pochissimo. Allora, questo ha determinato una rabbia a cui la sinistra non ha risposto occupandosi di quello che poteva essere un'occupazione della sinistra, cioè la disuguaglianza sociale, ma occupandosi di un'accelerazione del cambiamento sociale, che non vuol dire che la difesa delle minoranze sia sbagliata, ma che se tu ne fai l'unico argomento di discussione, la maggioranza vota un'altra cosa, perché nel frattempo è spaventata, arrabbiata, eccetera. Questa cosa, combinato disposto con i social e col fatto che ci hanno, nel mio modestissimo parere, che ci hanno costruito come una società di consumatori e di gente che si intrattiene, che sono le due attività che fondamentalmente facciamo, ci intratteniamo e consumiamo. La porzione della nostra testa dedicata a tenere in piedi, diciamo, la polis, chiamiamola così, quello che abbiamo in comune è pari o uguale a zero. È la stessa selezione che facciamo col Grande Fratello quando diciamo tizio va fuori dalla casa. Questo meccanismo mentale ci ha portato a disinteressarci della comunità. Le comunità sono franate. Infatti, quali sono i paesi che sono...
0: Semplifichiamo un po' il ragionamento.
1: No,
0: un po' troppo...
1: Ma insomma, io non lo so, secondo me la gente, secondo me è abbastanza chiaro, se ti posso dire. Io non penso che le persone... Non ho affatto questa visione che le persone siano così cretine da non capire. Il ragionamento è molto chiaro. Noi passiamo la nostra giornata a consumare e a intrattenerci, ok? La quota del tempo in cui noi dedichiamo alla costruzione di una comunità salda, cioè a informarci se abbiamo bisogno della difesa, a votare, andare a vedere il curriculum vitae di chi votiamo, è diventata residuale. E questa cosa, sai come hai la dimostrazione che è questo che sta mandando in vacca tutto, cioè la mancanza di senso di comunità, che sta tenendo meglio da noi rispetto ai paesi anglosassoni, che noi guardavamo, tutti noi liberali almeno, come dei modelli, dove è franata molto più rapidamente, perché non abbiamo strutture di supporto, abbiamo, diciamo, un meccanismo sociale completamente differente, molto più individualizzato, quindi si è caricata di questo, è uscita fuori la rabbia, il razzismo, l'incazzatura, sempre di più, finché non è franato tutto. E allora il lavoro di un politico che non guardi ai prossimi 5 minuti, di cui non mi frega niente, perché se lavorassi così tornerei a fare il manager, mi divertirei di più, è cercare di dire, lo rimettiamo, proviamo a tenerlo questo senso di comunità, cioè proviamo a fare in modo che un italiano che vota a destra non odia un italiano che vota a sinistra, proviamo a fare in modo che un italiano non odi un francese non odi un tedesco, in modo che stiamo insieme in questa cosa e ci rendiamo conto che abbiamo il posto in cui si vive meglio al mondo e che perderlo è un secondo, perché se no ti spieghi, ma gli ucraini perché combattono per essere europei? Perché in Georgia i ragazzi stanno in piazza da 2 anni perché vogliono non essere attratti nella sfera russa e entrare in Europa? Perché in Armenia succede questo e noi non ce ne rendiamo conto? Perché siamo diventati gente che consuma e si intrattiene e che il senso del fatto che c'è una comunità di destino non ce l'ha più. Non solo, pensa, io me la cavo da solo. Quando ormai abbiamo visto che questi fenomeni, e non parlo solo della guerra, parlo dell'impoverimento globale della classe media in Occidente, parlo del Covid che abbiamo sperimentato, non ci salvi da solo. E il fatto che non ci pensiamo, posso dirvelo come va detta, lo dimostra il Covid. Perché durante il Covid noi tutti abbiamo detto che i nostri eroi erano gli infermieri e i medici, è vero o no? Bene. E qualcuno ha fatto qualcosa per gli infermieri e i medici? No. E questo ha determinato il fatto che noi non abbiamo votato quelli che non hanno fatto niente per infermieri e medici? No. Sono semplicemente diventati irrilevanti nel momento in cui nelle 12 ore successive noi non c'avevamo un'emergenza. E lo dice una persona che a novembre del 2019 ha fondato Azione dicendo la prima priorità che a questo paese se abbiamo un euro è la sanità. Perché ho avuto mia moglie salvata da una leucemia e da, anzi due leucemie, un tumore al seno, da una struttura pubblica. Il medico che aveva lavorato negli Stati Uniti mi ha detto questa roba, se lo ricordi quando va a fare il politico, $1 milione le sarebbe costata negli Stati Uniti. E dentro di me io ho detto cacchio, io mi sono occupato sempre solo di imprese, energia, eccetera, ma stiamo perdendo una cosa che non ha valore e non ha prezzo. Però noi votiamo sulla base del siamo di destra o di sinistra. Io una volta ho incontrato un signore e mi ha detto io sono d'accordo con lei su tutto, però sono di destra. E ho detto quando non ti farei la tacca e ci lascerai le penne, scriverai sono morto ma ero di destra. Perché a un certo punto con questo rincoglionimento della destra e della sinistra continuiamo a mettere gente che non ha mai gestito niente, che sicuramente non può gestire un sistema sanitario, che probabilmente sistema sanitario che va tolto alle regioni perché ne hanno fatto scempio, ne hanno fatto, e sono tutte in deficit. Guardate, l'emergenza sanitaria è l'emergenza più grande che c'è. Ieri io ho provato a ripubblicare un video, oggi il 51% delle visite specialistiche è privato. 51. 4 milioni, 5 milioni di persone non si curano, ok? Al risultato abbiamo 4 milioni di malati cronici, gli infermieri continuiamo a pagarli €1.450 a infermiere, se ne vanno. Noi abbiamo detto invece di fare l'ultimo taglio fiscale al governo Meloni, dagli €2.000 a testa, 2.000, non ti sto dicendo che devi pagare 5.000 come in Germania, tagliane 2.000. Frega niente a nessuno. Perché votiamo? Perché è arrivato Vannacci. Cosa dice Vannacci? Remigrazione. Cos'è la remigrazione?
0: Siamo arrivati appunto.
1: Cos'è la remigrazione?
2: Anestetizzati dalla superficialità.
1: Sapete cos'è la... Esattamente. Sapete cos'è la remigrazione? Cos'è, secondo voi? Voglio uno che mi dica, secondo lui, cos'è la remigrazione.
0: Ha detto la Meloni cos'è.
1: No. Voglio uno che... Lascia perdere quello che ha detto la Meloni. Secondo voi cos'è la remigrazione? Rimandarli a casa, perfetto. Oggi in Italia ci sono 5.600.000.
2: Se ne parliamo, facciamo il gioco suo.
1: Sì, sì, no, ma io parlo del fatto, infatti, non di Vannacci, di cui non me ne fotte niente. È solo l'ultimo che è arrivato. Non arriverà Di Battista, poi ci sarà Dorsi, poi arriverà qualcun altro. Non me ne frega niente. Parlo del fatto.
0: Non bruciamo gli argomenti della serata.
1: In Italia ci sono 5.600.000 immigrati extra UE regolari e cittadini extra UE che sono diventati cittadini di prima generazione. Questo è l'oggetto della remigrazione. Se andate su Claude, no, ChatGPT, non so cosa usate. Ora, io vorrei sapere, secondo voi, se noi domani mattina ci svegliamo senza 5.600.000 persone... No,
0: mi ha preceduto.
1: Non è la remigrazione.
0: Mi ha preceduto.
1: Ti ha preceduto e ha detto una cosa... avete detto una cosa sbagliata. Quella è una cosa che vogliamo tutti. Però non è quello che vuol dire remigrazione. Quello che diciamo è espelliamo gli irregolari. Corretto? Perfetto. Gli irregolari in Italia
0: 500.000.
1: Sono 340.000.
0: Non li hai contati?
1: No, non li ho contati, ma lo dice il Viminale ogni anno. Evidentemente li hanno contati. Bene. 500.000, ok?
0: Per me sono tra i 4 e 5.
1: Ok, 500.000. Perfetto. Abbiamo avuto un governo di destra. Come si espellono? Perché questo è interessante, no? Cioè, non dire cazzate sul fatto che rimandiamo a casa 6 milioni di persone, perché quello fa ridere, no? Allora, come si fa? Uno, i centri per i rimpatri vanno fatti in ogni regione. Questa cosa proposta di Azione il primo anno di questo governo. Invece di farli in Albania, li devi fare in ogni regione. Risposta, non le regioni non li vogliono. Stica, come si dice a Roma. Militarizzi, diventa un pezzo bianco della cartina.
0: Ho ragione, certo. Che sei la destra della destra, però.
1: Ma no, la destra, ma scusate, ma voi, ma scusa, posso sapere, io vorrei capire che cos'è la destra e la sinistra, spiegatemelo. Il TAP è di destra o di sinistra? Perché io ho militarizzato il TAP per farlo e non avremmo avuto il gas durante la crisi del gas se non c'era il TAP. Allora, va fatto non in Albania, dove tu paghi 100.000 euro di nafta per portarci 3 migranti irregolari, porco Giuda, basta a vedere i conti, ne devi fare uno in ogni regione, numero uno. Secondo, quando un migrante fa un reato, lo prendi e lo metti lì dentro. L'Unione Europea ti consente di tenerlo lì dentro 18 mesi, ok? A tutti gli effetti è un carcere. Dopodiché cosa succede? Che molto spesso i paesi di provenienza non lo rivogliono. Sai come hanno risolto i paesi ad alta intensità di immigrazione? Ti bloccano i visti d'entrata. Ti dicono, non ti riprendi tizio che viene dalla Nigeria? Benissimo, da domani non entra più nessuno, né per business né per fare. E alla fine l'hanno riaperto. Perché nella vita si fa una cosa che in azienda si chiama benchmarking, cioè andare a vedere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Un'altra cosa che finalmente la Meloni ha fatto, dopo 4 anni che glielo diciamo, quando li prendi e li metti nei centri per i migranti, siccome riespatriarli costa dai 10 ai 20 mila euro, perché devono essere accompagnati, ammanettati, vistati, fatto un quintale di roba. Cosa fanno, hanno fatto i tedeschi e ha funzionato, sempre uno va a vedere quello che hanno fatto. Quando li tieni là, dici, ti va che invece di fare tutto questo casino ti pago domani mattina, resti qui dentro 18 mesi, invece di restare qui dentro ti pago domani mattina il biglietto aereo per il tuo paese? E ci vanno tutti. Cosa succede? Che voi direte, ma così è un business? No, perché tu non è che gli dai soldi per ritornare, gli dai solo il passaggio per andarsene, sennò come lo remigri, col paracadute? Allora, questa è fare politica migratoria, non è dire cacchiate perché fanno rumore. Questo è fare politica migratoria e non è una cosa di destra, è una cosa intimamente di sinistra. Perché le persone che vengono colpite da questo non sono le persone che stanno bene, anche perché ormai è così, ma vengono colpite le persone che stanno male. Ma vi aggiungo una cosa, cioè abbiamo un altro problema che è molto più dentro casa nostra e che è la violenza giovanile, e che non sono solo i Maranza, perché i miei figli vanno in giro, il tasso di violenza che c'è oggi, per esempio sui coltelli, è gigantesco. Allora, adesso finalmente il governo ci sta arrivando, lo stanno facendo tutti. Primo, i social vanno bloccati ai minori di 14 anni, non ci devono poter andare. Primo. Secondo, le piattaforme devono essere ritenute responsabili. Non puoi avere, come è successo a Palermo, il caso di quello che è andato, ammazzato un ragazzo a Monreale, è tornato, si è fatto un video su TikTok dicendo ammazzato un ragazzo a Monreale, viva Totò Riina, mentre la polizia lo viene a prendere. Tu sei responsabile se metti quel contenuto là sopra. Non è neutro quel contenuto. Se tu fai vedere le sfide con le macchine affittate a 300 all'ora e poi una Lamborghini ammazza un ragazzino che viaggiava con una mamma, tu sei responsabile, santo Dio, perché non è possibile. Io sono un liberale, ma questo non vuol dire che a 10 anni è pensabile che i nostri figli aprono un computer a 10 anni e vanno su un sito pornografico per cui il primo contatto che hanno col sesso è vedere la qualsiasi. E allora poi non è che uno si può stupire per quello che accade intorno se non regolamentiamo più niente. Qui ci vuole la destra che dice, che non ha paura di dire che ci sono cose morali e cose immorali perché sbagliate. E la cosa immorale non sono due persone dello stesso sesso che si amano, la cosa immorale è consentire di vedere a qualunque età, su qualunque piattaforma, di oligarchi americani delle cose che distruggono la testa dei nostri ragazzi senza che noi diciamo niente. È di destra? Bene, allora io sono di destra.
2: Però il consenso ormai purtroppo è così, il consenso va e si concentra dove c'è rumore, giusto? E quindi è difficile certo. Dire che non siamo cretini, forse lo siamo un po'.
1: No, io penso che non penso che siamo cretini, io penso che ci è cambiata la testa. Cioè, è una questione che è stata molto lunga. E a un certo punto noi abbiamo veramente pensato che la storia era finita, che i rischi non c'erano più, e che alla fine la nostra vita era questa cosa qua. Tant'è che abbiamo avuto un crollo della lettura, un crollo delle letture dei giornali. I giornali devono militarizzare i loro lettori perché sennò hanno difficoltà. Abbiamo, diciamo, informazioni molto superficiali. E adesso io non voglio... È così. Il punto è cosa facciamo da qui in avanti. Non mi interessa, come posso dire, attribuire colpe, no? Siamo colpevoli tutti, siamo insieme, è una comunità. Uno ha votato 5 Stelle, uno ha candidato Renzi, l'altro, cioè, voglio dire, chiunque di noi ha fatto cacchiate. Possiamo dire che sta crollando il mondo e che io non perdo più un'ora di tempo. Un'ora di tempo a entrare in un gioco in cui l'obiettivo è spiegare se la Meloni è cattiva o se la Schlein è cattiva. Non me ne frega nulla.
0: È la seconda.
1: No, no, ma non me ne frega proprio nulla. Cioè, vi voglio dire che è diventata questa cosa qua. Sono interessato a parlare, a spiegare come si risolve un problema. Gli italiani non lo votano? Non lo voteranno? Le prossime elezioni ci saranno un polo di centro riformista liberale che dirà queste cose. Non lo votano? Fatti degli italiani. Io sto con la coscienza a posto. Torno a casa, ho 4 figli, continuo a combattere questa battaglia in modo decoroso, continuo a votare i provvedimenti della Meloni se sono giusti, perché per me viene prima l'obiettività. Non basta per farsi votare? Devi essere divertente, simpatico e dire cacchiate? Mi dispiace.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Quindi fai il polo allora?
1: No, farò quello che ho detto, cioè che ho sempre detto agli elettori. Mi so, che cosa strana. Ma avete chiesto per 2 anni se ero nel campo largo, continuavo a rispondere, non sono mai stato nel campo largo. Adesso mi chiedono, ma allora sei di centrodestra? Non sono mai, farò quello che l'Italia era. L'Italia era un paese centrista una volta, capito?
0: Aspetta, aspetta, aspetta, entri in maggioranza o no?
1: No, certo, ma vabbè, ma io mi butto qua sotto, ma quanto c'ha di qua? Ma cioè, ma te l'ho appena detto, non faccio quello che ho detto ai cittadini. Saremo al centro e chiederemo i voti su un programma pragmatico di buon senso.
0: Ma non si rischia di rimanere schiacciati nella logica?
1: Non me ne frega niente. Guarda,
0: potrebbe aiutarti Vannacci se rompe lo schieramento?
1: Vannacci lo romperà lo schieramento. Ci saranno alle prossime elezioni 5 poli. Ci sarà
0: 5?
1: Sì, ci sarà Vannacci, Meloni, ci sarò io, il centro, chiamatelo come cacchio vi pare, ci sarà la Schlein, più plausibilmente secondo me Conte se fanno le primarie, ma però secondo me, diciamo, la Schlein o Conte, e ci sarà, e ci sarà Di Battista, per me Conte, ma ci sarà Di Battista che farà una cosa con Dorsi, con Viva la Russia.
0: Potresti allearti con Di Battista?
1: Questo è proprio, mi ha appena
0: visto il video dei rubli.
1: Sì, esatto, ma appena querelato, perché sono 35.000 euro,
0: gli hai risposto?
1: Che gli do 35.000 rubli, che sono 300 euro, tanto quella è la valuta che usa lui, per cui voglio dire, va bene così. Detto
2: è fantastico.
1: Detto ciò, ognuno sceglierà.
0: O ti allei con Dorsi? Che? È un
1: valore? C'ho molte querele, non voglio continuare. Cioè, c'ho il generale Pappalardo.
0: Pure?
1: Sì,
0: quanti
1: no?
0: Generali che girano? Però?
1: C'ho, primo, il generale Pappalardo. Landini, che mi ha querelato perché ho detto una cosa che credo sia evidente a tutti, cioè che lui odiava Marchionne quando producevamo 1 milione di macchine, perché gli Elkan non possedevano la Repubblica e quindi lo diceva. Da quando gli Elkan hanno posseduto la Repubblica su Stellantis...
0: Vabbè, adesso ricomincia a dirlo allora.
1: E certo, adesso non gliene frega più niente.
0: Perché Repubblica è uscita.
1: È uscita, non gliene frega più niente. Certo, perché Elkan ha comprato Repubblica? Che gli fregava della Repubblica? Ha comprato Repubblica.
0: Ma non sarebbe più semplice ridurre i poli ad entrare...
1: Dentro? A cosa?
0: C'è un punto di domanda.
1: Appunto, e per fare cosa? 30 anni che ci sono.
0: Si chiama voto utile.
1: Ah sì, è utilissimo, vi è migliorato tanto.
2: Ma in questo polo.
1: No, no, scusa, voglio andare sul voto utile. Voto utile. Sì, sì, adesso che mi ricordo, questi 30 anni l'Italia è veramente andata alla grande. È stato utilissimo.
0: Ma i 30 precedenti, ma dei 30 che dici tu, sono stati utili veramente.
1: E perché?
0: Perché c'era il voto utile a votare DC.
1: No, perché c'era il proporzionale e la DC faceva l'alleanza dopo. Sul programma con liberali, socialisti.
0: De Gasperi decise, anche avendo la maggioranza, di allearsi con i liberali.
1: Assolutamente.
0: Eccetera. Però di fatto funzionava col voto utile.
1: No, ma non funzionava col voto utile, funzionava con una cosa diversa. Funzionava con una pluralità di partiti moderati. Cioè non era gente che dalla mattina alla sera cercava di dire la cazzata più grande che gli passasse per il cervello, capito? La differenza sostanziale è questa. Oggi il problema è che per quello che è accaduto, tu dovresti ogni giorno, non lo dico più, però diciamo anche i miei, senza specificare chi, mi dicono guarda che devi fare una cosa che sia eclatante. E gli, cosa? Mi metto in mutande?
0: L'ha già fatto Albertini.
1: Cioè, no, vabbè, ma ho capito, ma cioè, che posso fare di eclatante?
0: Scendere, sai, col paracadute con Vannacci?
1: Ma io monto a cavallo, o meglio di Vannacci, siccome mi piace andare a cavallo, votatemi che vado a cavallo. Non so quanto vi è utile,
0: ma
1: però.
0: Se tu entrassi...
1: Dove? Ma ancora, dillo.
0: No, non voglio precisarlo. Se
1: ma
0: tu entrassi,
1: non è precisarlo, è mezz'ora che lo stai precisando.
0: Molti elettori forse ti voterebbero.
1: Ma io non credo che sarà così, pensa. Pensa che io ho l'impressione...
0: Ce ne saranno almeno 50 qua dentro.
1: Posso dire una cosa? Io ho l'impressione che forse per la prima volta gli elettori, capendo che questo è un sistema proporzionale, perché nessuno raggiunge il 42%, no, questo che arriva... Perché a 5 poli nessuno va al 42%. Forse la volta che uno può votare liberamente chi ritiene
0: non
1: è
0: una pia illusione?
1: Non lo so. Io fa la domanda che ti faccio:
0: se tu entri, ma che, ti votano.
1: Posso chiederti una cosa? Ma e poi che faccio?
0: Andrei a fare il ministro.
1: Ma sì, ho capito. Ma poi c'è la presidente.
0: Ah, poi abbiamo una domanda che ci ha lasciato
1: sì,
0: Urso
1: appunto,
0: per te,
1: appunto.
0: Tra l'altro,
1: cioè, ti sei risposto?
0: La domanda è stata risposta.
1: Ti sei fregato da solo. Cioè, poi ti trovi Urso. E quindi? E che hai risolto? Cioè, tra Urso e Di Maio, che abbiamo risolto? E allora basta, non li votiamo più, dipende da noi. Non c'è qualcuno che vi dice come dovete votare, siete voi che dovete votare. E c'è una maggioranza di questo paese moderata, seria, che lavora, eccetera, che mi avviso, se bella che rotta le balle di questo modo di
0: fare.
1: Cioè
0: farmi. Tu coltivi l'idea che non si formerà una maggioranza assoluta, ma che Calenda alla fine o il centro tratterà con chi vincerà perché avrà una posizione non così residuale?
1: Certo.
0: Ripeto la domanda,
1: sì.
0: Non è una pia illusione?
1: No, penso che l'unico modo per fare un programma serio. Sai perché funzionava prima? Perché i programmi non li potevi fare solo elettorali, perché dopo dovevi far governo e il governo lo facevi in Parlamento su un programma e quel programma era immediatamente operativo, per cui Meloni non poteva fare la campagna elettorale dicendo abolisco le accise, cioè scusa, fare il governo dicendo abolisco le accise, perché quando sei in campagna elettorale poi dopo dici ma io sto anche con Tizio, Caio, però quando fai il programma in Parlamento... Le elezioni le hai vinte, devi dire cosa fai. Non è che puoi più raccontare cacchiate.
0: Quindi,
1: e allora secondo me quello
0: quindi
1: diventa...
0: Quindi sei a favore e di Vannacci e della nuova legge elettorale?
1: No, me ne frega niente di Vannacci.
0: Beh,
1: se non era Vannacci, se non era Vannacci sarebbe nato un altro. Non guardate...
0: Per il momento c'è lui. Però.
1: No, ma ho capito. Ma vabbè, abbiamo avuto Grillo, figurati. C'è lui, Toninelli. Cioè, no,
0: Toninelli no. Adesso però, dopo Putin, Toninelli è incredibile.
1: Allora, però... Voglio dirvi questo, se mi posso permettere, che in un anno di campagna elettorale da sindaco per diventare sindaco di Roma, dove non sono riuscito, ma ho preso il 20%, sono molto grato agli elettori, io non ho mai incontrato un elettore che abbia ammesso di aver votato la Raggi. La Raggi aveva preso al 70%. Un anno.
0: Ma
1: però tutto, avevano tutti, aspetta, perché questo è interessante.
0: Quelli che dicevano che votavano DC.
1: Avevano tutti un cugino che aveva votato la Raggi. Allora mi dicevano questo, dico ma lei ha votato la Raggi? Io, ma secondo lei io ho votato la Raggi? Però ho un cugino che ha votato la Raggi. Dico ma perché tuo cugino ha votato la Raggi? Perché era arrabbiato. Ah, ho detto beh, e quindi si è suicidato, cioè ha detto siccome sono arrabbiato voglio arrabbiarmi di più votando qualcuno che non ha mai fatto niente, questo è il meccanismo psicologico. Allora, è questo, ve lo giuro che è questo, dobbiamo uscirne, per cui non è il problema di Vannacci, lo guardiamo male. Se non era Vannacci sarebbe stato un altro a sinistra, ce ne sarà un altro ancora perché è il nostro meccanismo.
2: A parte destra e sinistra, ma nel polo centrista chi ci sarà?
1: Tutti quelli che ci vogliono stare, liberal democratici, Pina Picerno ci sarà sicuramente,
0: Renzi?
1: Ha fatto un buon lavoro. Ma Renzi sta nel campo largo, è contento. In quella foto dove stavano tutti quanti insieme, che lui sembra che non c'era,
0: stava sotto il tavolo,
1: l'ho detto io. Delle due che devono o stava sotto il tavolo o stava nel menù. Io spero per lui stesse sotto il tavolo.
0: Dov'è che stava nel menù?
1: O stava sotto il tavolo o stava nel menù.
2: Tra le pietanze.
0: Quindi chi ci starà in questo campo intermedio?
1: Tutti quelli che ci vogliono stare. Dipende. I liberal democratici, la Picerno ha fatto un movimento, ha avuto coraggio, Pina, la Fondazione Einaudi, tutti quelli che
0: sì, ma sono i famosi centrini.
1: E beh? Io sto in Parlamento.
0: Le elezioni si fanno per perdere,
1: bello.
0: Scusa, per vincere,
1: io sto in Parlamento perché ho fatto questo.
0: Non discuto.
1: Allora,
0: ma dovresti pensare di portare a casa un come dire,
1: ma io penso che noi prenderemo più di vannacci. Voglio fare una scommessa con te. Io penso che il centro prenderà più di vannacci. Vogliamo fare una scommessa?
0: Cioè Vannacci secondo te va da solo?
1: Vannacci andrà da solo e prendere, il centro prenderà più di Vannacci.
0: E la destra non arriva al 42?
1: Né la destra né la sinistra.
0: Né la line? Né la destra né la sinistra.

0: ricominciamo sempre da capo, però io non ho capito. Però vabbè,
1: cinque
0: sì,
1: poli,
0: sì, bene,
1: due
0: sì,
1: si alleano.
0: Sì, sì, sì, sì. Meloni Calenda, anche Meloni Schlein. No, ci sarà un ti dico cosa farò io giorno dopo il voto. Non si forma la maggioranza. Ok. Io,
1: legge nuova?
0: Legge nuova. Non si forma la maggioranza, ci sono cinque poli. Io dico, ti dico quello che faccio. Dico, ok, questi sono, ma i 10 punti già li ho messi da un sacco di tempo, come sai bene, perché poi c'ho questo vizio che parlo di cose. Chi vuole fare questi 10 punti? Poi sul resto discutiamo. Chi lo vuole fare? Bene. Sì, tra questi 10 punti c'è un fatto fondamentale.
1: E se Vannacci dice
0: il primo all'Europa
2: al tavolo,
0: quella,
2: e al tavolo ci andrai con un bottino di voti superiore al...
0: a Vannacci. Io sono proprio convintissimo, perché te lo dico, perché l'ultima volta che abbiamo fatto questa sfida siamo entrati nella campagna elettorale che avevamo il 2,1 nei sondaggi, perché il nostro elettorato, che è un elettorato piuttosto alto, non ne conosco uno che risponda a un sondaggio.
2: Accettiamo da tenerlo a vita,
0: sì,
2: Muzio,
0: sì, no,
2: una
0: io,
2: settimana
0: io,
2: oggi.
1: Ma che quotazioni dai a Renzi?
0: Ma poraccio, ma io perché devo fare sta roba poi? Cioè, non...
1: siete stati insieme.
0: Ma ho capito, siamo stati insieme. Che tu,
1: noi siamo biografi del vostro matrimonio.
0: Tu sei orfano del matrimonio.
1: No, che orfano, biografo. Detto.
0: Ah, biografo, so, orfano, dico.
1: No, orfano.
0: Pure carità. L'orfano. No, non lo so, non penso che andrà bene, perché penso che sta dicendo tutto il contrario di quello che ha sempre predicato, e quindi alla fine non andrà bene.
1: Ma la rottura su cosa è stata?
0: Allora, è molto divertente, nella tragedia. Diciamo che io davo il 50% di possibilità, ex post ero molto ottimista, che la cosa potesse durare, no?
1: È incredibile il 50%.
0: Sì, è incredibile. E poi la prima cosa che si fa nella legislatura è eleggere il Presidente del Senato. Quindi noi siamo, anche Renzi era al Senato, stesso gruppo, eravamo seduti vicino. No? E si votava e noi decidiamo di votare scheda bianca nelle elezioni in cui è stata eletta la Russia. Per votare scheda bianca non c'è proprio un'urna, diciamo, c'è una cosa che copre così, sì, dove tu, se c'hai scheda bianca, ti danno una scheda, attraversi e la metti nell'urna. E a un certo punto, insomma, quelli di Renzi si fermavano dentro. E io dico, ma te che cazzo stai facendo? Dico, Carlo, ma assolutamente io non ne so nulla. E là dentro di me ho detto, vabbè Carlo, mi sa che hai sbagliato. Dopodiché ho provato a ingoiarne un X numero quotidiano, e a un certo punto ho detto, Matteo, senti, io mi sono rotto, nel senso che non posso passare le giornate a guardarmi alle spalle. Lui all'epoca voleva andare con la destra, ricordi che poi quando morì Berlusconi, lui era il figlio di Berlusconi, si teneva
1: il sesto figlio, glielo ho anche chiesto.
0: Si teneva la cravatta di Berlusconi, io terrò questa cravatta di Berlusconi che mi aveva regalato Berlusconi fra la morte di Berlusconi. Poi ho fatto la campagna al centro e poi è andato al campo largo. E domani magari stacco a Casa Pound.
1: Se fossimo all'Impero Romano, dove lo metteresti?
0: Posso dire, io lo metterei non lo metterei nel Senato, perché come sai nel Senato non si potevano fare attività commerciali, quindi non lo so, da un'altra parte.
2: Da quali pregi sei rimasto attratto da lui?
0: Moltissimi, secondo me il governo Renzi è stato un ottimo governo, semplicemente è un...
1: Urso ha qualche dubbio però.
0: Allora vuol dire che è stato un eccellente governo. E... diciamo che io ho molti dubbi su Urso.
1: In realtà si riferiva a Gentiloni, abbiamo chiarito.
0: Beh, allora vuol dire che, diciamo, se Urso critica Gentiloni può succedere quasi qualunque cosa in questa vita, diciamo. Però detto questo, la verità vera è che penso che quei governi siano stati ottimi governi, ma che non puoi fare politica se non hai chiaro due fatti fondamentali. La prima è che con la politica non puoi fare soldi. Cui io guadagnavo molti soldi, facevo il manager, adesso prendo lo stipendio da senatore, punto. Non prendo... E guardate che l'Italia è un paese assurdo. Pensate che un senatore può prendere consulenze da chi vuole senza dovere neanche dichiarare da chi le prende. Magari votando su un provvedimento o proponendo un provvedimento di uno da cui ha preso i soldi. Ma non parlo per il partito, parlo personali. Cioè, è una roba da matti. Noi abbiamo proposto 100 volte almeno l'obbligo di dover dichiarare chi ti dà i soldi. E poi almeno, come i professori universitari, se si dedicano per metà del tempo alla professione, gli dai metà dello stipendio. Ma tutte queste cose, uno, l'amore per i soldi,

0: Due, il fatto che tu nella vita devi pensi che la tua abilità sta nel fregare la gente. Lo fai uno, lo fai due, lo fai 10, puoi essere bravo quanto vuoi, ma alla fine ti freghi te stesso, no?
1: Ma
0: Cioè,
1: non ho
0: il
1: capito, questo a chi hai
0: 40%,
1: riferito,
0: no, ma
1: scusa.
0: chiesto di quei governi. Se salvo qualcosa, salvo tante cose. Salvo il Job Act, salvo l'Industria 4.0, salvo tante cose, la strategia energetica nazionale, salvo molte cose che abbiamo fatto. Ho sempre detto, non ho avuto mai problemi, ammetto. Per me l'obiettività è la prima caratteristica fondamentale, per cui se devo dire di una persona con cui oggi, come se devo dire che con Putin ho sbagliato io per primo, lo dico. Non, e quel governo, secondo me, è un ottimo governo. Dopodiché, boh, non so che gli è successo. I soldi, ogni tanto fanno partire da te. Quando incominci a pensare, guarda, ve la dico diversa. Guarda, ve la dico così. Se tu inizi a pensare che non puoi più volare se non su un aereo privato, o che veramente i carabinieri fanno il saluto a te e non l'istituzione che pro tempore rappresenti, impazzisci tu e mandi a pallino la tua carriera. Ed è la ragione per cui io, dal primo giorno dopo essere uscito dal ministero, non ho mai più avuto la scorta. E quando ero al ministero, la sera prendevo il motorino e uscivo con mia moglie, ma non perché per ragioni di pauperismo. Per una
1: Non
0: ragione,
1: come Fico che andava in
0: no,
1: autobus.
0: no, non per una ragione di pauperismo, no? Assolutamente, per una ragione di tenere la testa a posto. Perché la malattia professionale della politica, psichiatrica della politica, è che tu a un certo punto pensi di essere stoca. E perché? Perché ti salutano e non capisci che il saluto è il saluto della carica che ricopri, non a te. Non è che. E allora quando tu incominci a dire no, ma io a sciare ci devo andare con l'aereo privato perché è finita.
1: Senti, ma a Piombino l'accordo quindi come era stato fatto? Perché dicono che era stato fatto male,
0: Sì,
1: senza.
0: è stato fatto male, nel senso che è stato fatto con un algerino che si chiamava Reb Rab, ma non Gentiloni, l'aveva fatto il governo Renzi, io ero, però non me ne ero occupato perché non ero ancora ministro.
2: Allora l'hai parecchio seguita, Piombino,
0: Come
2: però,
0: no? L'ho fatto.
2: molto attentamente, devo dire.
0: Ho cercato di far saltare questo Rebrab, essendo questo Rebrab un algerino che produceva ortofrutta, che non è esattamente la qualità. Allora, quando abbiamo fatto la gara per Ilva, l'ha vinta Mittal, che era il primo produttore mondiale. La cordata perdente era Jindal, e Jindal, che è un grosso imprenditore indiano, venne a chiedere di Piombino. E siccome c'era questo algerino che non faceva niente, abbiamo fatto una delle transazioni, lo raccontavo prima, più difficili che ci siano state, perché vedere negoziare un algerino un indiano è un'esperienza della vita. E noi siamo arrivati dopo 2 settimane, che la differenza di prezzo era 300.000 euro. E gli ho detto, ve li do io. Beh, ce li metto io. Perché se avete un problema a comprare o non comprare per 300.000 euro, vi do io. Dopodiché, quindi, RebRab esce fuori, Jindal non fa investimenti, ne fa pochissimi, perché l'acciaio entra in un ciclo immediatamente negativo. E quindi poi non te lo so dire, perché è l'ultima cessione che ho fatto più o
2: Ma
0: meno.
2: perché Urso ha detto certi processi sono stati bloccati, sono stati rallentati dalla logica dell'amichettismo in partenza? Quale amichettismo
0: Che ha
2: c'era?
0: detto una cazzata, ne dice una quantità immonda. Sai quante macchine dovevamo fare noi l'anno scorso per Urso? 1 milione. Sai quante ne abbiamo fatte?
1: Adesso
0: 340.000
1: stiamo risalendo a
0: veicoli.
1: 500.000.
0: Veicoli. Sì, cioè alla fine della legislatura la metà di quello che aveva detto. Quindi diciamo, previsionalmente non è. Credo di aver letto 140 comunicati
1: Però lui
0: sulla chiusura del
1: diceva l'altra
0: tavolo.
1: sera che mancavano gli strumenti, mancano, non mancavano, gli strumenti per imporre a Jindal di, ok, non rispetti i patti, perché mancano gli strumenti? Perché il governo che ha
0: No,
1: stipulato
0: mancano gli
1: quegli
0: strumenti.
1: accordi non li ha fatti.
0: No,
1: Questo
0: dice
1: ha detto
0: un'idiozia
1: Urso qua, se
0: perché
1: non abbiamo capito male.
0: non c'è nessuno strumento per obbligare chiunque a fare un investimento, tranne le repubbliche socialiste sovietiche. Quello che puoi fare, se ci sono le caratteristiche, è metterlo in un'amministrazione straordinaria e passarlo a un altro imprenditore. Questo è quello che puoi fare. Ma tu non hai una possibilità di dire investi X, se no ti mando i carabinieri, come è ovvio. Ma siccome Urso non ha dimestichezza con il meccanismo economico, essendo uno di quelli che non ha mai lavorato un giorno nella sua vita nell'economia
1: adesso
0: reale,
1: non è presente per rispondere.
0: No, no, vabbè, ok, non è presente. Urso, querelami, non hai mai gestito un cacchio nella tua vita. Vogliamo vedere se mi querela pure lui? Dice cose che non sa. Poi amichettismo mio con chi? Con Carrà e Renzi? No, non mi pare, perché proprio già eravamo all'odio assoluto. Io e Renzi abbiamo litigato esattamente dopo 2 mesi che io ero ministro. 2 mesi.
1: Su cosa?
0: Che non mi ero tenuto il capo di gabinetto che la Boschi volevo che mi tenessi, e che per me era una pippa, era quello del precedente. E non me lo sono tenuto, ho detto, tieni dopo te, se vuoi. Così.
1: Ma adesso quando vi vedete?
0: Ci salutiamo calorosamente. Del resto io non porto né l'idra nella fede.
2: Ma la cornice di Piombino ti convince alla fine?
0: No.
2: Cioè è...
0: No.
2: Quindi non
0: mi convince, non
2: sarà
0: ci
2: effettivamente...
0: dobbiamo dire le cose come stanno,
2: ecco,
0: perché sennò non ce le raccontiamo.
2: Diciamocelo.
0: Il problema è che nessuno vuole che si produca più acciaio in Italia. Non lo vogliono i sindacati, che ne dicano, vogliono scivoli con contratti, scivoli alla pensione con contratti di formazione finte, non lo vogliono gli amministratori locali, non lo voglio la magistratura. Questa è la realtà dei fatti. Per cui il problema è enorme, perché poi nei fatti, quando tu devi riattivare questi processi, il tempo è biblico, e quindi perdi il momento del ciclo positivo, e quindi è molto
1: qui
0: difficile.
1: Qui si è detto l'altra sera che è il momento in cui invece si ritorna
0: sì,
1: a fare l'acciaio.
0: Sì, l'ha detto pure all'Ilva. L'ha detto 2 anni fa all'Ilva, questo mese ha detto che non c'è più 100 milioni da dargli, quindi che chiude. Non so, io non voglio dare cattive prospettive, ma è quello che penso. Poi, ripeto, non ho visto che accordo hanno fatto, come l'hanno fatto. Ti spiego qual è il problema.
2: Quando c'eri tu, ovviamente, Meetinvest ancora non esisteva.
0: No, non c'era, non era proprio sulla scena, ma poi soprattutto lì c'è stato un problema superiore a questo, nel senso che l'acciaio è un settore molto ciclico. Lì c'era stato un momento di crescita fortissima. E poi è caduto, tant'è che per fare l'accordo con Jindal, loro qui facevano rotaie sostanzialmente, abbiamo dovuto fare un accordo, diciamo forzando Ferrovie dello Stato a fare un accordo per tenere la produzione in piedi, perché era caduto completamente il ciclo dell'acciaio. C'è un tema di costi energetici che però ho grandemente risolto rifacendo una cosa che si chiama, per chi si occupa di queste cose, energivori, cioè una norma che azzera gli oneri di sistema per le aziende energivore, fu una grande battaglia, e in più con l'interconnector consente di veramente abbassare tanto il costo dell'energia, che comunque in Italia è più alto, quindi è complicato farlo. Però se ti dovessi dire la cosa prioritaria è che non ci va più di farlo.
2: E rimanendo su Piombino, hai avuto ragione anche sul rigassificatore. Sei stato il primo a venire a Piombino a dire tanto ve lo dovrete tenere.
0: Ma io gli dissi, ma sono andato pure in giro per Piombino a prendermi il caffè non scortato, a spiegare le cose ai cittadini, c'ho zero problemi. Uno, che non è mai esploso un rigassificatore nella storia dei rigassificatori. Due, che a quel punto, visto che ve lo mettono, fate un negoziato per le compensazioni come Dio comanda. Perché l'ultima volta che è successo, ve lo racconto, è stata la TAP. Tubo d'acciaio 1 metro sottoterra, tubo d'acciaio di diametro di 1 metro, 8 metri sottoterra. Distruggerà la spiaggia di Melendugno. Dovete 540 olivi divelti.
1: Con la xylella che si deve mangiare.
0: Aspetta, se mi bruci la storia, storia. Allora, mi vado la guerra, cioè io dico, vabbè, mi avete rotto le palle. Questo sui militari, tirassero i sassi a chi cacchio vogliono, si fa sto tubo fino. Ci torno per la campagna elettorale, mentre io ero a Piombino, mi pare Bellanova, era a Melendugno, dove io però sono andato. Oggi non sai neanche dov'è il tubo. Perché ovviamente non lo sai, pensate che i nostri talk show, che sono grandemente responsabili del disastro italiano, raccontavano, c'era un tocio che ha invitato un esperto che diceva che il gas era cancerogeno 8 metri sottoterra in un tubo d'acciaio. Io gli dico, quando fai il caffè la mattina...
1: Sarà stato la 7 questo.
0: Sì. E quando prendi un caffè la mattina che fai? Muori sul colpo, perché cioè, è per definizione, no? Però noi sentivamo queste cose, chiaro? Cioè le sentivamo. E allora quel genio di Emiliano e quel genio del sindaco di Melendo hanno detto: noi, che schifo i soldi della TAP, non li prenderemo mai. Ecco, largo circa. Questo è un modo di fare populista, perché sul momento c'è qualcuno che dice: hai visto che figo questo che dice di no? Poi dici: ma forse invece, per esempio, Ilva, il preridotto, non lo può fare. Perché
1: il preridotto
0: non ha...
1: che vuol dire? Che
0: il processo della costruzione, diciamo una cosa più semplice, acciaio non dal processo del carbonio, ma attraverso forni elettrici e gas, diciamo, perché sennò ci devi mettere un'energia che produce, diciamo, quindi energia elettrica o carbone, che sono diversi gli acciai, perché l'acciaio fatto col carbone rimane comunque un acciaio superiore dal punto di vista di qualità, ma comunque... gli azeri se ne sono andati perché non hanno una nave di rigassificazione, che noi gli abbiamo detto che non vogliamo, capito? Cioè vogliamo l'Ilva aperta, ma non vogliamo la nave di rigassificazione per avere l'energia a basso costo, perché non la puoi far entrare nel sistema della rete, se no la devi pagare a prezzo di mercato il gas. Adesso questo vi tralascio le cose tecniche che però sono fondamentali, e qui ce l'avete la nave di rigassificazione, però nessuno ci parla perché che schifo. Secondo me è una cavolata, ma so. Vi dico solo che ci fu una trasmissione di cui non dico quale, Formigli, che fece durante la campagna elettorale il porto è così, e quindi lui voleva sostenere che, le navi da crociera sbattevano contro navi da rigassificazione, siccome non gli veniva se cioè, prendeva il porto così. No, siccome non gli veniva, no, perché si vede che è iperdistante, cosa fece fare? Le riprese da così. E io mi incazzai talmente tanto che feci un video in cui spiegavo esattamente questa cosa. Ma voi non avete idea di quante cose sono saltate. Per esempio di quello che è stato il disastro della xylella. A parte che gli ulivi, quelli là che io ho levato, ulivi secolari, non si possono toccare. Ne avevano buttato giù 1 milione per fare l'acquedotto. Però era acqua, non era gas. Io 140... Oh, non si possono toccare, sono sacri! Sapete gli unici ulivi che sono sopravvissuti? Quelli che io ho fatto mettere in un vivaio e spiantandoli con l'elicottero, perché c'erano quelli che tiravano i sassi, perché dall'altro lato è arrivata la xylella, che a sua volta non è stata combattuta, perché Emiliano sosteneva che c'era una cura biologica, tipo, capito, i sciamani,
1: bisognava tagliare
0: sciamanica,
1: il fronte,
0: che
1: no?
0: Non si poteva toccare. Tagliare l'intorno per non farla trasmettere, perché c'era un modo che lui conosceva, come l'acciaio, conosceva.
1: Oggi il paesaggio del Salento è devastato.
0: È devastato. Allora noi dobbiamo, la sostanza di quello che ci stiamo dicendo stasera è che tutto quello che si fa al governo è complicatissimo. Io ho lavorato in tante aziende private, vi giuro che gestire un ministero è più complicato mediamente di gestire un'azienda. Dobbiamo guardare a chi ci mettiamo. Poi dopo guardiamo se è di destra o di sinistra, ma intanto guardiamo chi ci mettiamo. Perché se ci continuiamo a mettere gente che fa casino, non ci possiamo lamentare. Questo è l'assunto della... Dobbiamo cominciare a fare le cose normali. Non la rimigriamo 6 milioni di persone. No, i centri per i rimpatri in Albania. No, dobbiamo fare le cose normali.
1: I centri in Albania, però adesso, vabbè, non volevo aprire un'altra questione.
0: Sei buono.
1: Sì, buono. L'Europa adesso...
0: No, adesso questa cazzata, ti prego... L'Europa, per non far incazzare al Meloni, ha detto sì, sì, vanno bene i centri per l'Albania, ma mi dai il profilo del rapporto costo-migrante dei centri per l'Albania? 500.000 euro. Domanda, secondo voi, se io vado da un migrante irregolare e gli dico scusa, ma ti do 500.000 di euro se torni in Nigeria, ci torna? Secondo me ci torna con 5.000, 50.000, 25.000. Non puoi pagarlo quello. Ma perché non c'è mai un ragionamento dietro, c'è sempre lo spot di dire ma non stanno in Italia, non stanno in Italia, non è vero, stanno in Italia perché stanno dentro un carcere che è territorio italiano con le guardie in trasferta e con l'esercito che fa la spola con la navetta. Ma non era meglio farlo in un posto disabitato che come tanti che ci abbiamo e chiudevi ed era in carcere, non era normale? Non vuole, cosa fai? Si militarizza, è un'esigenza. Non volevano neanche la TAP.
1: Sarà il governo Vannacci Calenda.
0: Bisogna fare. Ma Vannacci è un altro, quello che dice le pensioni minime: 56 anni in pensioni, 5.000 euro netti e ci cumula pure sopra lo stipendio di oro parlamentare di morti suo. Su cosa? No, netta, pensione netta.
2: Senti, ti posso chiedere un'opinione. Sei stato manager,
0: non pagare tasse.
2: Manager di numerose aziende, di tante aziende private, eccetera.
3: Radio Radicale era Carlo Calenda il 5 luglio per la sua intervista nell'ambito dell'agenda degli incontri di Villa Mussio. Noi ora ci occupiamo di un libro dal titolo Lettere al Garante, voci dal carcere fra diritti negati, paure e speranze, volume firmato da Samuele Giambriello per la IOD Edizioni. Sono intervenuti ovviamente, oltre a Samuele Giambriello che è l'autore del libro, Maria Chiara Ausilio, giornalista del Mattino, Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania, Stefano Anastasia, garante dei diritti delle persone private e della libertà personale della Regione Lazio, e ancora Carmen Ruggero, coordinatrice dello staff del garante delle persone private e della libertà della Regione Campania, Aldo Policastro, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Andrea Morniroli, assessore alle politiche sociali della Regione Campania, e poi il cardinale Domenico Battaglia. Buon ascolto.
4: All'assessore Morniroli e grazie al professore Anastasia. Con loro condivideremo questa riflessione sull'ultimo libro di Samuele Giambriello, Le lettere al garante. È un volume in cui il garante ha raccolto le centinaia di missive, di comunicazioni, di messaggi che ha ricevuto in questi anni. Ma prima di entrare nel merito di questa presentazione, io vorrei subito lasciare la parola al padrone di casa, Massimiliano, eccolo qua, eccoci, lascio la parola a Massimiliano Manfredi per un saluto.
5: Allora, innanzitutto grazie a tutti quanti voi per essere qui, un ringraziamento ai nostri ospiti, a Don Mimmo, al procuratore Policastro, all'assessore Morniroli, agli altri protagonisti di questo, un ringraziamento alla moderatrice, un ringraziamento e un saluto a tutti i partecipanti in questa sala che rappresenta, come voi ben sapete, la casa di tutti i cittadini campani. Un ringraziamento e un saluto a tutti i colleghi consiglieri regionali che sono qui, che prima hanno avuto pure la possibilità di salutare Don Mimmo. Logicamente ci troviamo di fronte alla presentazione del libro di Samuele Giambriello, che come voi ben sapete diciamo con onore occupa il ruolo di garante dei detenuti, che è uno degli organismi che è in seno alla Presidenza e a questo Consiglio, su cui in questa sala più volte ci siamo confrontati con tutti gli attori che riguardano il mondo della detenzione, quindi le forze dell'ordine, che ringrazio anche qui i rappresentanti per essere qui e per il lavoro che fanno, come tutti gli operatori del mondo penitenziario, come tutti gli operatori del mondo sociale. Ci siamo più volte confrontati su tutta una serie di tematiche, anche talvolta col Presidente Fico in queste prime settimane di lavoro. All'interno dell'osservatorio è presente anche una presenza del nostro Consiglio regionale con due consiglieri, proprio perché riteniamo questo un organismo profondamente utile, sia per quanto riguarda quelli che devono essere le condizioni delle detenute e dei detenuti, soprattutto dei minori all'interno delle strutture carcerarie, ma il nostro obiettivo è cercare quello di creare quanti più possibili percorsi di riconversione e di riabilitazione che ci consentano di rimettere nel circuito positivo quante più energie possibili. Logicamente dobbiamo essere anche concreti ed affrontarci anche temi che sono di straordinaria quotidianità e che riguardano anche le nostre competenze. Per tutta la parte dei percorsi di riabilitazione, del lavoro che noi possiamo fare sulle attività sociali, c'è l'assessore Morniroli che saprà come meglio di me dire. Ci sono altre questioni a cui tengo molto, su cui stiamo lavorando con tutti gli operatori della direzione penitenziaria e delle strutture competenti, col Presidente Fico, come sa bene il Garante Giambriello, che riguardano temi importanti come la sanità penitenziaria, che è un tema molto delicato nell'organizzazione ed è uno dei primi temi che stiamo cercando con le procure e col presidente Fico, con le strutture sanitarie, di affrontare sotto questo, e logicamente noi ci troviamo di fronte ad una sì presentazione del libro, però questo tocca delle persone, diciamo dei temi che riguardano direttamente la coscienza civile di una società, di un paese, e non è soltanto un appuntamento culturale, e rappresenta dal mio punto di vista, soprattutto in una fase nella quale viviamo una fase positiva sicuramente per Napoli, il sud, la Campania, dal punto di vista della crescita economica, dal punto di vista degli investimenti. Ecco, è in questi momenti dove le cose sembrano andare un po' meglio del passato che noi dobbiamo girarci indietro, rivolgerci a chi ha più bisogno di un aiuto, perché con la solita mentalità, diciamo, che è propria di Napoli, del sud, dei meridionali, dobbiamo portare sulla barca e avanti tutti quelli che hanno bisogno di non avere una mano in più. E proprio in questo momento in cui Napoli e la Campania e il Mezzogiorno, paradossalmente anche per i dati economici, cresciamo più del nord, il nostro obiettivo deve essere, con una catena umana, di portare tutte le fasce di questa società in questa parte positiva, e questo non è un fatto soltanto educativo, ma è un valore dal punto di vista politico e sociale, come sono importanti i numeri del PIL, dell'economia, dei cantieri del PNR, della crescita. Anche questo target sociale per noi è importante. E l'ultima cosa che dico, ma c'è Mormilori che lo ricorderà, col presidente Fico abbiamo iniziato questa legislatura in una maniera un po' particolare. Avremmo potuto dare come primo segnale, partire subito dopo anni di buon lavoro, da presentare una grande opera pubblica, uno stadio, un'autostrada. Noi abbiamo scelto di partire dagli ultimi, parlando di sanità, di cure, di assistenza sociale, da chi abbiamo deciso di parlare di autismo, di difficoltà, di disabilità, di caregiver, di chi ha bisogno di una mano in più. Sembrava una scelta politica un po' particolare. La mia più grande soddisfazione, poi saremo misurati sui risultati, come deve essere con la politica, quello che posso dire in questi primi 6 mesi di lavoro che abbiamo fatto è che la mia più grande soddisfazione è che quando cammino tra le persone questa scelta è passata. Adesso, e quindi a prescindere dal clamore delle cose mediatiche, toccare la carne viva delle esigenze delle persone crea affetto e attenzione. Poi tocca a noi, la politica nel suo complesso, maggioranza e minoranza, misurarsi diciamo sull'attenzione, sulla capacità di cogliere dei risultati, e con grande soddisfazione, almeno mi permetto di dire in questi primi 6 mesi, per me è molto importante presiedere un'aula che su questi temi va alla capacità di andare al di là delle appartenenze politiche, e su questi temi e sui primi interventi che abbiamo fatto l'aula ha dato una forte prova di unità. Secondo me è un modo con cui quest'aula che oggi vi ospita sa mettere nell'esercizio delle proprie funzioni al centro l'esigenza di tutti i cittadini. Grazie di essere qui e grazie per questa discussione.
4: Grazie. Nessuno, come dice spesso il nostro cardinale, nessuno deve rimanere indietro, perché noi non lasciamo nessuno indietro. E parlando di ultimi, il professor Anastasia è garante dei diritti dei detenuti nella regione Lazio. Il professore, tra l'altro, ha anche, diciamo, una certa urgenza, perché ha un treno che parte alle 16:30, quindi deve scappare via subito. Professore, alle 17:05, vabbè, proprio ci siamo, se ne deve andare, quindi è già andato, ok? È andato, benissimo. Professore, lei quante lettere riceve? E soprattutto quali sono le emergenze, le necessità, i disagi che i detenuti che le scrivono mettono in evidenza?
6: Ma allora, intanto grazie di questa occasione, grazie all'amico e collega Samuele Ciambriello di poter discutere di questa raccolta che lui ha fatto, per il valore che ha, perché innanzitutto è un libro in cui leggiamo le parole delle persone detenute, ed è una cosa questa importantissima, riuscire a ascoltare le parole delle persone detenute senza filtri. Io sto preparando la mia relazione annuale al Consiglio regionale del Lazio e sono a circa 3.500, diciamo, istanze di detenuti che sono state, come dire, fatte proprie dal mio ufficio nel corso del 2025. Istanze che ovviamente vengono presentate nei colloqui oralmente, come facciamo abitualmente, fa anche Samuele negli istituti di pena, e che qualche volta arrivano per iscritto, diciamo. Peraltro, in qualche caso, ancora, solo il carcere offre ormai questa possibilità, sulla vecchia carta scritta, diciamo, sì, con l'avviro, perché i detenuti, diciamo, sì, scrivono ancora così. Nelle nostre caselle di posta ormai queste cose non arrivano più, arriva al massimo qualche fattura, può arrivare, diciamo, in casa, ecco. Ma invece quelle dei detenuti sì, possono arrivare, perché è il modo con cui le persone detenute in gran parte possono ancora comunicare con l'esterno. E in questi racconti, in queste richieste, ovviamente ci sono le difficoltà, la sofferenza della condizione di detenzione, la separazione dagli affetti, le incertezze rispetto al futuro, che ne sarà dopo, o che cosa ne è durante, della propria famiglia, fuori, dei propri figli, del coniuge, della coniuge che sia. Ci sono queste cose qui, e c'è la speranza, la fiducia in un ruolo istituzionale importante, quello, io lo posso dire ormai perché sono al termine di un mio mandato ormai decennale, quindi, diciamo, sì, sono a conclusione di questa mia esperienza, però appunto lo penso anche rispetto al grande lavoro che ha fatto e sta facendo Samuele Ciambriello in Campania, un ruolo importante di apertura e di fiducia per le persone detenute, che sanno di poter contare su una persona o un ufficio o quello che sia, che è stato voluto da una istituzione territoriale, e quindi in qualche modo è, diciamo, sì, è la regione Campania che si fa carico di questa cosa e offre questa possibilità di comunicazione e di dialogo con le persone detenute. Questa è una risorsa fondamentale, importantissima. Io ho spesso, diciamo, ho avuto delle riserve sul nome troppo pretenzioso di garante, no? Perché poi i detenuti, quando ci vedono, dicono: vabbè, voi siete due garante, quindi il garante che fa? Diciamo, dovrebbe risolvere tutti i problemi. Purtroppo il garante non può risolvere tutti i problemi, diciamo, quindi il nome più pretenzioso di quello che può fare. E però può fare, diciamo, e può fare tanto, possono fare tanto gli enti territoriali che scelgono di intraprendere questo percorso, perché quell'articolo 27,3 della Costituzione non è una responsabilità esclusiva dell'amministrazione penitenziaria. L'amministrazione penitenziaria ha una grandissima responsabilità di coordinamento, di regia, diciamo, rispetto a quelle finalità, ma quelle finalità non si perseguono senza appunto che quell'articolo 27,3 non diventi una responsabilità repubblicana di tutte le istituzioni e della società civile. Non si fa prevenzione dei trattamenti contrari al senso d'umanità senza una sanità che funzioni dentro il carcere, ed è responsabilità regionale, ma senza una politica sociale che in qualche modo si faccia carico delle persone detenute, dei loro familiari fuori, non si fa senza una partecipazione attiva della società civile, delle forme del volontariato, di chi è fuori. Quindi è una responsabilità di tutti, e quindi è proprio per questo che io credo sia particolarmente importante l'impegno che gli enti territoriali si sono presi con l'individuazione di queste figure, con la nomina di queste figure, che sono appunto impegni per fare cose che vanno esattamente in quella direzione, cioè di pene che non possono consistere in trattamenti contrari al senso umanità e che devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo si può fare se questa responsabilità viene presa da tutti. E anche il contributo che è qui in questo volume, cioè la testimonianza di ciò che le persone detenute vivono, dicono, raccontano al garante, è un modo, diciamo così, per far vivere nella comunità tutta l'esperienza della detenzione, le difficoltà, i problemi che so. E quindi io per questa ragione ovviamente sono, come scrivo anche nella prefazione che gentilmente Samuele mi ha chiesto, sono grato appunto a Samuele per questo suo impegno e per il contributo che ci ha dato con questo libro. Grazie.
7: Grazie, grazie professore. In realtà il libro di Samuele fa un'operazione semplicissima, però preziosa, nel senso che lui ci fa conoscere quello che accade dietro quelle sbarre e soprattutto ce lo fa conoscere attraverso la voce dei protagonisti. È vero Samuele? È per questo che credo, immagino, sia nata l'idea poi alla fine di scrivere questo libro. Samuele.
6: Va bene, io vi ringrazio. Questa è la seconda presentazione pubblica d'intesa con l'editore Pasquale Testa che faccio. La prima, a cui sono molto legato, è la pastorale carceraria della diocesi di Napoli, l'associazione Liberi di Volare, che insieme un po' alla mia parrocchia dei Ponti Rossi, quando vado in entrambi i casi, in entrambi i posti, mi sento un po' a casa. E anche lì ho detto tre cose semplicissime, che è questo. Di solito i detenuti vengono raccontati spesso da persone, sociologi, senza offesa, scrittori, senza offesa, politici, senza offesa, che non li hanno mai né visti né ascoltati. Però nella bibliografia ci sono libri, diciamo, dove si parla di carcere. Il 99% dei politici nazionali, 90% regionale, pure parlano di carcere dappertutto e anche sui social. Ma anche qui il dono dell'ascolto non c'è. Direbbe Goethe, parlare è un bisogno, ascoltare è un'arte. La categoria dei politici non è la categoria degli artisti, diciamo. Ma lo dico perché Calamandrei aveva ragione. Vieni e vedi, vieni e vedi. Per essere andati un po' di magistrati, un po' di garanti, l'associazione Antigone a Sollicciano hanno chiuso delle sezioni disumane e degradanti. Ora io dico che il carcere in Italia è illegale, ma non lo dico io, lo dice lo Stato italiano, perché attraverso 17.000 sentenze negli ultimi 3 anni, fatti non dai garanti, dai magistrati di sorveglianza, che hanno riconosciuto ai detenuti trattamenti inumani e degradanti. E queste persone per ogni 10 giorni di atteggiamenti, di maltrattamenti, ogni 10 giorni gli è stato concesso un giorno di libertà. Qua, tipo, non lo so, quando la camorra fa dei patti. Se tu mi riconosci che io ho subito maltrattamenti, che non significano fisici, sovraffollamento, mancanza di spazi, di lavoro, perché poi mi riconosci 10 giorni e mi dai un giorno di libertà? Sembra un rapporto tra usuranti o l'usuraio con il suo cliente. Lo dico, questo è il sistema non democratico in Italia. Quindi, in questo momento, lo Stato italiano ha dichiarato che le nostre carceri, 64.000 detenuti su 46.000 posti, in Campania 8.016 posti, 2.000 in più. Non c'è solo la sicurezza, c'è la non dignità nelle carceri italiane. Se poi a questo ci aggiungiamo 21.000 detenuti stranieri, 20.000 tossicodipendenti, 4.600 malati di mente a livello nazionale. A livello regionale, su questi 8.000 detenuti, solo i certificati, 2.113 tossicodipendenti. La metà denunciati dai familiari. Vuol dire che il sistema esterno dei CERT, probabilmente, lo dico ad Andrea, di servizi sociali, di ascolto, di sistema di prevenzione che non funziona. Se questo ci aggiungiamo poi, io non ho ricette, che 565 di loro, tra cui 80 psicotici a Poggio Reale, stanno in carcere. Ma chi li deve curare? Vedono H24 la gente. A Poggio Reale ci sono 2 eroi psichiatri, 2 eroi.
8: Ma così noi vogliamo aiutare le persone. Chiudo. La persona che sbaglia, sta anche in questo libro, non deve pagare. La persona che sbaglia deve cambiare, anche stando in carcere. Quindi io voglio la certezza della pena con la qualità della pena. E mentre dico certezza della pena, la persona che esce con queste carceri, adulte e minorili, può cambiare? Cambia. E mentre sta dentro, che succede? Scrive le lettere, che leggerete adesso io, grazie all'editore, a due nobili miei benefattori, vi regaleremo una cinquantina di copie solo oggi. Perché, voglio dirvelo ufficialmente, compratelo e diffondetelo, l'ho dato a Don Mimmo il contratto. Io non prendo una lira. All'editore ho chiesto, nel contratto è scritto, che il ricavato che tocca alla persona che ha scritto il libro va alla Caritas diocesana di Napoli. Quindi quelli che l'hanno ricevuto, in primis alcuni consiglieri regionali presenti, alcune autorità, compratelo una decina di copie e regalatela a degli amici, così lo leggeranno e sanno che il ricavato va alla Caritas diocesana di Napoli. Ora, sono richieste, denunce, confessioni, suppliche. Sapete la cosa che mi ha colpito nelle lettere? Alcune volte la maggioranza dicono questa frase: chiedo solo di essere trasferito, chiedo solo di essere operato, chiedo solo di vedere mio figlio, chiedo solo di andare al funerale di mio padre, chiedo solo. Vi rendete conto che chiedo solo, allora, è la misura di una dignità che non c'è. Chiedo solo di incontrare il mio magistrato di sorveglianza, il mio educatore. Chiedo solo. Ma dove viviamo? In questa Italia di quelle sentenze, da circa 2 anni la Corte Costituzionale ha detto, questo già c'è in 26 paesi europei, nel nostro no, che c'è il diritto all'affettività, che ognuno dei 189 carceri deve mettere in campo uno spazio almeno una volta al mese di intimità senza la sorveglianza degli agenti. In 2 anni in tutta Italia sono una ventina gli istituti che l'hanno fatto. In Campania una piccola quota del reparto mediterraneo del carcere di Secondigliano e un'altra piccola quota nel carcere di Benevento. Cioè noi stiamo a elemosinare diritti soggettivi, personali. Io mi arrendo. Allora che è successo? Queste lettere non raccontano solo la storia di queste persone, leggetele, raccontano la solitudine e l'indifferenza delle persone, raccontano che i processi si fanno sui social, raccontano che la gente vuole 18 anni di carcere, vuole abbassare l'età punibile per i minori, vuole l'ergastolo. Sento anche da alcuni avvocati, certo abbiamo vinto, ha avuto l'ergastolo, abbiamo vinto. Lo dico agli avvocati perché capisco invece il dolore di tanti familiari con i quali anche da diversi anni insieme alla Fondazione Polis, a Don Tonino Palmese, entriamo con i familiari delle vittime innocenti nelle carceri. Qui non si tratta di dividerci tra buoni e cattivi e Caino e Abele, lo dico senza trascorso ecclesiastico. Quando il buon Caino poi l'aveva ucciso il giusto fratello, Dio, già contrario alla pena di morte, dice, puoi errare nel mondo, ma guai a chi ti ucciderà. Io ho paura anche di entrare molte volte nelle chiese o nelle università, dove si studia pure giurisprudenza o sociologia, perché alla mia domanda, ma un giovane di 15 anni che sbaglia, deve, e loro mi risponderanno tutti, pagare. E questo cambiare, chi lo deve fare? Questo libro vuole offrire un ponte levatoio per vincere un po' di indifferenza. 64.000 detenuti in Italia, una bella nota. Il rapporto ogni 14 detenuto è di un volontario. Meno male che il volontariato c'è, un terzo settore c'è. Perché il 75% di queste persone che sconta fino all'ultimo giorno ci ritorna. Noi dobbiamo incrementare quella forza del 25% che non ci torna, grazie a nuovi percorsi di solidarietà. Le lettere che abbiamo ricevuto soltanto dal 2023 al 2026 mi hanno portato a scrivere 607 volte alla direzione sanitaria di un carcere. Interventi al magistrato di sorveglianza 88 volte, alle procure 44 volte, ai trasferimenti per avvicinamento familiare, campani che stanno in Sardegna, in Piemonte, siciliani che stanno qui. Cioè il diritto alla territorialità della pena per una persona, che è fatto per il diritto affettivo con la famiglia. Chi si può permettere di andare a trovare il congiunto in Piemonte, in Lombardia, in Sardegna? Pochissimi camorristi o ricchi. Il diritto alla difesa, chi lo può permettere, chi si può permettere un avvocato che gira l'Italia per difendere? E poi anche il diritto al reinserimento sociale. Se io vado nel Veneto, dalla Campania, o io vado in Sicilia, in quale luogo io posso essere inserito se non lo conosco quel luogo? Però molte volte, devo essere sincero, ci siamo riusciti. Se fossero pure tra l'anno scorso e quest'anno 42 volte che il DAP, dopo una nostra lettera, avvicina qualcuno, e fra poco l'ascolteremo, qualche cosa siamo riusciti a fare. Sono piccole cose dal valore non quantificabile. Così alcuni interventi, diciamo, attraverso i finanziamenti della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza. In alcune lettere si dicono con umanità queste cose, perché ci chiedono i frigoriferi, ci chiedono, diciamo, di far vedere le partite del Napoli. Qua c'è stata pure un'interrogazione parlamentare su Don Mimmo e Ciambriello. Ma che è sto albergo a 5 stelle, Poggioreale? Un deputato, non uno di mezza strada. Si vedono pure le partite del Napoli? Sto dicendo sommessamente e mi vergogno di dirvelo. Siamo arrivando a questo. Hanno pure il frigorifero. Sì, è stato pagato dalla giunta regionale. Ah, pure il frigorifero. Ma uno che fa il colloquio con i familiari e ha il diritto a portare gli alimenti ed altro, dove li deve mettere? Dico questo, che sembrano piccole cose, ma in questo libro e attraverso questo libro, che è un ponte levatoio, io lancio e rilancio una domanda. Quale idea di giustizia e di umanità abbiamo noi, credenti o non? E quale idea abbiamo rispetto ad una giustizia che dovrebbe cucire e ricucire? Quale idea ci siamo fatti del carcere? L'anagramma di carcere è cercare, o per noi tutti carcere viene solo dall'ebraico kerkar, che significa tumulare, metterli sotto terra? Perciò Gesù Cristo disse: in carcere siete venuti a trovarmi già 2000 anni fa. Lo dico perché non è una questione di buonismo, di perdonismo, è una questione di civiltà. Più persone recuperiamo, più cittadini recuperiamo, più le nostre città sono anche sicure. Un pezzo finale lo dedico ai minori. Il motto "meglio prevenire che curare" vale soprattutto per loro. 19.000 minori l'anno scorso in Italia, 6.200 in Campania, sono stati fermati, denunciati, accompagnati ai servizi sociali, messi alla prova, reati un po' gravi nelle comunità, un migliaio di loro, reati gravissimi negli istituti di Nisi, da Airolo o negli altri istituti penitenziari, che questo governo, da 17 che erano, ne ha aperti altri 3, proprio dopo il decreto Caivano. Ora, il comune denominatore di tutti questi, anche dei 21 che in Campania l'anno scorso purtroppo si sono macchiati di omicidio, era la dispersione scolastica, la disgregazione familiare. Allora interveniamo un po' in tempo, prima che dal disagio passino alla devianza e prima che dalla devianza passino alla microcriminalità. Vanno bene ogni tanto questi comitati per l'ordine e la sicurezza. Facciamo più rete fra di noi sulle politiche sociali, cioè ripartiamo dagli ultimi applicando il diritto che è nell'articolo 3 della Costituzione, il diritto all'uguaglianza. Se si applica quel diritto, la prevenzione si vivrà e avremo meno carceri. Io non voglio più carceri, vorrei qualche carcere un po' più umano, dove viene rispettato innanzitutto il diritto alla dignità. Chi legge queste lettere, qualcuno l'ascolterete, c'è proprio il minimo sindacale. Vorrei solo. Abbiamo bisogno di uomini della speranza, non sempre perché c'è Don Mimmo, ma un po' per ricordi. L'uomo della speranza, partendo, e la donna della speranza, da Sant'Agostino, vive due virtù: l'indignazione rispetto ad ogni ingiustizia, alle cose che non vanno, ma non basta. La donna e l'uomo della speranza vive la seconda virtù, il coraggio di cambiare quelle cose che non vanno e che lui ha denunciato. Grazie.

0: Se lo meritava questo applauso, Samuele, eh? Appassionato, appassionato come al solito. Il problema è far passare il concetto che i detenuti abbiano dei diritti. E proprio questo, cioè questo è un tema assolutamente impopolare, perché si ritiene che chi ha sbagliato deve pagare, e quindi se deve pagare, deve pagare come deve pagare. Cioè non è che ci possiamo stappare tanti distinguo, il frigorifero, ok. Ad ogni modo, ascoltiamole. Ascoltiamo le tre lettere. Carmen Ruggero, che è responsabile dello staff del Garante, ne ha scelte tre, appunto, e adesso le leggerà.
1: Lontana da mio figlio. Egregio prof. Ciambrello, sono la signora Luisa. Se vi ricordate, abbiamo parlato al concerto di Franco Ricciardi. Le scrivo per chiederle aiuto, glielo chiedo per pietà. A inizio luglio mi hanno trasferita fuori Napoli per sovraffollamento. Ho iniziato lo sciopero della fame dal momento in cui ho messo piede qui dentro. Ho parlato con l'educatrice qui e mi ha detto che farà il possibile per rimandarmi indietro. Prof, io ho un bambino di 8 anni e mia mamma di 66 anni, che ad oggi prende la pillola della chemio. Era l'unica che veniva ai colloqui a portarmi da mio figlio. Da precisare che è il PRAP della Campania che ha deciso questi trasferimenti. Io qui non posso stare. Mi hanno strappato il cuore dal petto togliendomi la possibilità di vedere mio figlio. Siamo in tre di noi che stiamo allo sciopero della fame. Forse da qui dentro ne uscirò morta. Non toccherò cibo finché non mi trasferiscono di nuovo dove stavo. Sì, è vero, quel carcere è un macello. Credetemi, se dovessi scegliere il male minore, scelgo il male peggiore, ma almeno li ho i miei affetti. Questo è un altro trauma per mio figlio. Io le chiedo, nelle sue possibilità, di aiutarmi. Lo faccio almeno per lui. Io qui non resisto. Poi solo 20 minuti di videochiamata qui danno. Poi si parla di suicidi. Io psicologicamente non sto per niente bene. Già il mio peso normale è 52-53 kg. Non mi fermo con lo sciopero. Qui è tutto messo nero sul bianco. Professore, voi siete una persona di cuore. Io voglio espiare la mia condanna, ma vedendo mio figlio, non posso dargli un'altra delusione. Al solo pensiero mi sento sprofondare. La prego, mi aiuti, mi faccia tornare dove ero prima. Le dico anche che sono stata scelta al corso addetto ai piani e non potevano muovermi da dove ero. Per favore, mi dia una mano. Io qui non resisto, non ce la faccio. Ho bisogno del mio piccolo. Prof, spero di avere sue notizie. So che lei può fare qualcosa. Io qui faccio di tutto, ma mi serve il suo aiuto. La ringrazio per la sua attenzione. Aiutami a incontrare il magistrato. Caro Samuele, buongiorno. Purtroppo la mia situazione, come ben sai, ancora non si riescono a comprendere i tempi per una definizione chiara. Il tempo passa e se non fosse per qualche momento di aggregazione e di vivere insieme, unitamente al conforto di familiari, sarebbe un inferno. Sei al corrente di tante cose, a nome mio e di tutti. Non posso che ringraziarti per la tua presenza che si avverte. L'esperienza di aver gustato un panettone insieme è stata per noi tutti, che siamo consapevoli di tutto quello che nelle tue possibilità hai fatto e potrai fare, un momento di spensieratezza. Colgo l'occasione per sottoporre alla tua attenzione una particolarità che mi riguarda. Sono mesi che ho fatto richiesta di avere un incontro con il giudice di sorveglianza. Vorrei, anzi, devo incontrarlo. Non è per ottenere una raccomandazione, ma solo per poter parlare. Conosci bene la mia vicenda e lo scopo di tutto questo incontro è quello di presentarmi e farmi conoscere. Ti prego vivamente di intercedere per la fissazione di questo incontro, che mi risulta essere nella normalità per ottenere un colloquio con il magistrato di sorveglianza. Grazie ancora di tutto quello che potrei fare. Ti abbraccio, ti aspetto. Una TAC saltata alla paura delle metastasi. Il sottoscritto con la presente espone quanto segue. A maggio di quest'anno l'area sanitaria di questo istituto programma una TAC con mezzo di contrasto, poiché lo scrivente è un malato oncologico con l'asportazione del polmone sinistro, carcinoma polmonare. Ma la TAC programmata non è stata effettuata poiché la scorta non era disponibile. Lamento la grave situazione in cui mi trovo, che mi causa un grave stato di ansia, dato che il mio stato di salute non viene monitorato, venendo meno, dove ci fosse bisogno, il diritto di cure e comunque del controllo della mia malattia, che nel caso precedente, se non curata, mi potrebbe andare incontro alle metastasi tumorali, con gravissime conseguenze irreversibili. Considerando che il diritto alla salute è tutelato e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, chiedo un intervento immediato. Ringrazio e rivolgo cordiali saluti.
0: Grazie Carmen. Procuratore, c'è una frase che lei ha detto in una recente intervista che in realtà fa sintesi un po' di tutto il ragionamento che è stato fatto fino ad ora. E lei ha detto questo: se si sceglie il sistema carcerocentrico, che io non condivido, allora è necessario costruire carceri civili e dignitose, altrimenti la pena diventa inutile e dannosa per la società. Procuratore, mi pare che diciamo, è davvero una sintesi perfetta. Come si costruisce l'alternativa?
2: Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Devo premettere il ringraziamento al garante, al professor Ciambriello, che ha voluto con questo libro farci ascoltare le voci di dentro, le voci delle persone in carcere e farci entrare in contatto con quella sofferenza, ma anche quella umanità e quella speranza che all'interno del carcere c'è. Proseguendo una lunga, diciamo, storia che inizia con l'autobiografia della Leggera di Danilo Montaldi del 1961, in cui dava voce alle donne all'epoca di strada. E perché sentire ed ascoltare le persone, veramente, senza intermediazioni, significa entrare nella loro realtà. Quindi grazie Samuele Ciambriello per questo libro che ci consente a tutti di entrare nella realtà del carcere. Realtà del carcere, e vengo alla risposta quale, ma prima di tutto conoscerlo, e questo libro lo fa, consente alle persone di comprendere che io faccio un mestiere, ho fatto un mestiere in cui le persone le mando in carcere. Come dire, il mio mestiere è accertare le responsabilità, infliggere una pena e poi in molti casi è carcere. Quando si va in carcere, perché la norma me lo impone, quando si va in carcere scatta un altro meccanismo, è il meccanismo della tutela delle persone all'interno della struttura carcere, che significa per la nostra Repubblica italiana dignità. Per tutti, perché non si perdono i diritti quando si varca quel cancello. Ma tutto questo parte, a mio parere, da una strana, come dire, abitudine di tutti noi italiani, probabilmente, perché noi non prendiamo sul serio le norme. I diritti presi sul serio ci consentono di dare le risposte che lei mi chiede. Le faccio un esempio molto semplice, a cui ha fatto riferimento già Samuele Ciambriello. Guardate che la Corte di Giustizia europea, la famosa sentenza Torreggiani, tutti quanti discutiamo, sostanzialmente dice: guarda, cara Italia, dice la Corte europea, tu col sovraffollamento e con lo stato in cui si trovano le carceri, in realtà sottoponi le persone che siano detenute, le persone che stanno dentro al carcere, a trattamenti inumani e degradanti. Ora, noi abbiamo applicato, lo Stato italiano ha applicato questa decisione dicendo: ma io do un rimedio cosiddetto risarcitorio, che prima era, si conteggiava proprio all'inizio. Si chiedeva il risarcimento del danno, sostanzialmente, prima dell'intervento della nuova normativa che prevede la riduzione, quindi si monetizzava il trattamento inumano e degradante. Il che significa non prendere sul serio le leggi, le norme e i diritti delle persone, e neanche il diritto europeo. Di recente, qualche giorno fa, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato una questione di costituzionalità e ha detto: guardate, di fronte al trattamento degradante e inumano è incostituzionale, visto che i diritti devono essere garantiti a tutti, è incostituzionale che il magistrato di sorveglianza non possa sospendere la pena per non contribuire esso stesso a esercitare quel trattamento inumano e degradante. Perché se io mando in carcere una persona che merita di essere detenuto e va in un carcere sovraffollato, possiamo dire, quelli napoletani, entrambi sono sovraffollati, in realtà io contribuisco

0: Ma se noi non siamo in grado di garantire dignità, perché la CEDU ci dice che noi esercitiamo nei confronti dei detenuti un trattamento degradante e inumano, allora non possiamo essere corresponsabili di questo trattamento. È complesso, anche perché noi siamo abituati a contrapporre i diritti del detenuto ai diritti delle vittime, come se queste due cose andassero bilanciate, per cui se aumentano i diritti dei detenuti in realtà diminuiscono i diritti delle vittime, in realtà non è così. Perché? Perché noi non pensiamo mai seriamente a quali sono i principi della nostra Costituzione e quelli che noi proclamiamo continuamente, perché il diritto del detenuto non vanifica i diritti delle vittime, anzi, la nostra Costituzione, ma io ci credo fermamente, i diritti del detenuto consente alla collettività di vivere meglio e più in sicurezza, perché significa che io restituisco alla società un uomo, una persona, una donna, non incattivita, non incrudelita, non rancorosa, ma che si è vista trattare con umanità e dignità e può restituire alla società la stessa umanità e dignità con la quale è stata trattata. Ma se noi lo trattiamo in modo degradante e inumano, quando ci viene consegnato, perché il detenuto viene consegnato, il corpo del detenuto viene consegnato allo Stato quando entra e varca quella soglia del carcere, ci viene consegnato, noi abbiamo l'obbligo di custodirlo e restituirlo in una condizione migliore rispetto a quello che l'abbiamo avuto, o almeno uguale. Questo oggi non è garantito, sia perché, e questo in questa sede mi sembra doveroso dirlo perché è competenza della regione, sia perché la tutela della salute all'interno dei carceri è in una condizione deprecabile, assai critica, tanto da, come dire, spingere me, procuratore generale, una volta entrato nel carcere e verificato lo stato in cui si trovava la tutela della salute, a farmi promotore di un protocollo d'intesa tra l'ASL e un'associazione di volontariato, l'AFMAL, per garantire le visite specialistiche all'interno del carcere di Poggioreale, di Secondigliano, eccetera, perché l'ASL non riesce a garantire in modo sufficiente queste visite specialistiche, impegnando uomini, perché garantire una visita specialistica all'interno, fuori dal carcere, significa l'accompagnamento, polizia penitenziaria che deve essere distolta dai propri compiti per l'accompagnamento con una garanzia minima. Questo significa che il problema del carcere è principalmente del governo, nel ministero che governa e ha le possibilità, una volta fatta la scelta carcerocentrica, di operare in modo dignitoso all'interno del carcere, ma anche responsabilità di tutti, in questo caso, a mio parere, della regione, che deve fare tutto il possibile per garantire una tutela della salute all'interno del carcere, ma salute mentale, che non cito neppure, perché tanto è poco tutelata fuori, figurarsi se è tutelata dentro al carcere. Quindi per me oggi è un appello alla regione a fare quello che è rimesso alla sua responsabilità. Non è possibile mantenere questo livello di assistenza, di tutela della salute all'interno del carcere, perché è poco dignitoso e si contribuisce a quel trattamento degradante e inumano che la CEDU ci dice essere il nostro trattamento. Io quindi ringrazio il Samuele Ciambriello per quello che fa, per quello che ha fatto e per questo libro che ci sbatte in faccia questa realtà direttamente e senza intermediazione. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie procuratore. Presidente Manfredi ha raccolto l'appello del procuratore e seguiremo appunto l'andamento, diciamo, dell'impegno, certo, anche il presidente, certo. E assessore, fare rete è stato detto più volte da da tutti i protagonisti di questo confronto. Che cosa vuol dire fare rete e come soprattutto

0: soprattutto la rete sociale può aiutare i detenuti, soprattutto ad evitare che poi ci ricadano.
1: Ok, è andato. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie Samuele per avermi invitato a questo confronto a partire dal tuo libro, perché è un confronto interessante che ci fa mettere la testa, ma anche la pancia, dentro un problema importante che sicuramente deve essere preso in carico meglio di quanto viene fatto fino ad ora. Poi rispondo anche alla domanda, però permettetemi di fare alcune considerazioni più generale. Intanto, anch'io avevo notato quel chiedo solo. Allora, forse quel chiedo solo ci serve, perché quel chiedo solo può spiegare perché poi nessuno si deve scandalizzare se uno chiede un frigorifero. Perché in quel chiedo solo chiedo solo le cose che per tutti gli altri sono le cose normali che fanno parte della nostra quotidianità e quindi danno il senso della pesantezza di quel luogo e quindi spiegano perché è importante anche un frigorifero o vedere una partita. Allora qui c'è il primo merito del libro di Samuele, che è quello di, come dire, raccontare con le voci di chi è detenuto, quindi con le voci da dentro, un fenomeno con parole semplici e comprensibili da tutte e da tutti. Perché a volte nei nostri manuali, dico nostri perché fino a 6 mesi fa il mio lavoro era un altro, quello dell'operatore sociale, molto spesso noi raccontiamo i nostri servizi, le nostre finalità con parole criptiche, che ci capiamo soltanto noi, mentre invece in questo libro c'è per chiunque legge, anche per chi non è esperto, la consapevolezza di quello di cui si sta parlando. E tra l'altro, attraverso queste parole semplici, riesce a non fare alcuni errori che invece vengono fatti purtroppo nel dibattito pubblico, politico anche molte volte, su queste tematiche, che sono i rischi di semplificare quello che è complesso e di raccontare rappresentazioni che non corrispondono alla realtà. E questo libro, con parole semplici ma anche colte dei detenuti, riesce a non cadere in questi due errori. E questa è una cosa fondamentale. Seconda questione che voglio riprendere. Prima Stefano Anastasia, che mi ha fatto piacere rivedere dopo un bel po' di tempo, insomma, perché ha fatto un po' una donata reduce amici, diciamo, Samuele, perché ci conosciamo da tanti anni. Ha detto: non si può parlare di carcere se non si assume come priorità le politiche sociali che accompagnano le persone detenute nel loro, quando sono dentro, ma anche quando escono e le loro famiglie. E io credo che questa dichiarazione sia assolutamente vera, ma purtroppo inascoltata oggi, perché mai come oggi, a seguito del modello economico che stiamo vivendo e dell'assenza di politiche pubbliche che rimettono al centro la centralità del sociale e dei diritti, rischia davvero, come diceva Don Ciotti tanti anni fa, di diventare una sorta di discarica sociale. Oppure, come diceva il direttore del Ferrante Porti un po' di anni fa, questo carcere è diventato un luogo di ultime stanze, in cui altro che reinserimento. Perché diciamocelo, il mondo non è che va molto bene in questo momento. Anzi, le diseguaglianze e le povertà sono sempre più diffuse. Vi do soltanto cinque dati. Il 5% di questo paese detiene oltre il 50% della ricchezza e lo 0,1% circa il 9%. Banca d'Italia ci dice che il 30% degli italiani ha una ricchezza insufficiente per restare a galla sopra il livello di povertà. Più di un migrante su tre è in povertà assoluta. Il 30% del lavoro di questo paese è lavoro povero, che non consente di uscire dalla soglia o di correre il rischio di essere povero. E la scuola, che dovrebbe essere il primo elemento, lo diceva qualcuno prima, per contrastare, voglio dire, quei percorsi che poi portano, voglio dire, alla possibilità anche di entrare nel circuito penale, è forse dopo il sistema sanitario la seconda parte fondamentale della nostra Costituzione che è messa sotto attacco, da politiche che la stanno smantellando, politiche che altro che portano la scuola a non più essere quello che dicevamo una volta, l'ascensore sociale, dove tutti avevano le stesse opportunità, ma quasi un posto dove ormai si certifica e si seleziona in ingresso e non in uscita, lasciando fuori i ragazzi e le ragazze più fragili, quelli che invece avrebbero forse più bisogno di stare dentro a questo meccanismo. E la risposta della politica qual è? Quella di andare nella direzione che ci hanno raccontato il procuratore Samuele, Stefano, cioè di, come dire, rimettere al centro le politiche anche in termini di prevenzione per evitare che poi le diseguaglianze e le povertà producano quello che abbiamo raccontato. Non mi pare proprio. Anzi, mi sembra che si vada esattamente dalla parte contraria, dove il problema non è più tanto prevenire, contrastare, supportare chi è povero e disuguale per essere reinserito, ma il problema che si pone è soltanto più quello di come governare le diseguaglianze, dandole per scontate. Come governare, come diceva Papa Francesco, gli scarti che vengono comunque ormai dati per normali da un modello economico che è infastidito da qualsiasi forma di regolamentazione. Perché non c'è dubbio che negli ultimi anni, e qui sta il valore politico del libro di Samuele, il mercato ha vinto. E quindi sta spingendo sempre di più lo Stato ad arretrare rispetto alla sua funzione principale che è costituzionale, che era e dovrebbe essere quella di essere garante primo dell'esigibilità dei diritti delle persone. E questa spinta la sta facendo in diverse direzioni. Uno, delegando al mercato tutta quella parte di salute e sofferenza che può essere messa sul mercato. Ota De Leonardi dice la messa in produzione della sofferenza, del profitto. Pensate ai meccanismi di privatizzazione della sanità. Seconda questione, scaricando di nuovo sulle famiglie, e quindi in questo paese significa scaricare sulle donne, perché siamo un paese ancora fortemente patriarcale, dove i compiti di cura non sono distribuiti in maniera misura tra uomini e donne. E la terza questione, qui viene il carcere, diventa non occuparsi del reinserimento e dell'inclusione, ma di contenere le persone. E il carcere diventa uno di questi luoghi di contenimento, dove gli altri, diversi, i poveri, che sì, sicuramente vengono contenuti, tra l'altro in un carcere che sempre più viene, come dire, a perdere la sua funzione istituzionale di garantire la riabilitazione e il reinserimento. E guardate, non è soltanto il carcere. Noi siamo di fronte oggi in questa regione a un dibattito politico, perché i CPR che il governo vuol costruire anche in questa regione, guardate che sono istituzioni totali, carceri, dove vengono rincluse l'80% delle persone che non hanno commesso nessun reato. Perché quella è l'idea, non più le politiche per l'immigrazione, di inclusione, di convivenza, di inserimento, che sarebbero la vera scelta, ma il CPR, cioè un carcere che contiene persone che non commettono reati. E pensate a quante persone vengono di nuovo spinte in forme di contenimento in istituti, magari in grandi RSA invece che nelle politiche domiciliari integrate a livello territoriale. In questo momento in Parlamento ci sono 3 proposte di legge che vorrebbero riaprire i manicomi. Noi siamo in questa fase. E allora il libro di Ciambrello, poi arrivo velocemente alla risposta, ha delle importanze fondamentali, perché guardate, in parte state detto, ma le maledico così. Uno, restituisce corpi, biografie, desideri, dolore, aspettative alle persone in detenzione, ce le fa tornare umane, perché quel meccanismo di smantellamento del principio costituzionale legato all'articolo 3, ma all'articolo 32, eccetera, è avvenuto anche perché la propaganda di questi anni ha negato l'umanità delle persone differenti. Non c'è più il povero, non c'è più Mario, ma c'è il tossicodipendente, non c'è più Jennifer, ma c'è la prostituta. E quando le persone perdono umanità, è più facile essere indifferenti e cattivi nei loro confronti. E così, se nei primi 6 mesi di quest'anno sono morte 900 persone nel Mediterraneo, poco importa o se una persona muore in carcere perché non curata. Poco importa, perché quelle non sono persone, ma sono detenute e clandestino. E quindi possiamo girare la nostra testa dall'altra parte e essere indifferenti, o persino essere contenti che quegli 800 non sono arrivati sulle nostre coste. Perché questo è successo. Allora Ciambrello con queste storie ci restituisce l'umanità, lo diceva il procuratore, questo è un valore fondamentale oggi. Restituisce attenzioni a queste persone riconosciute, c'è la parte sugli affetti che è bellissima, tra l'altro siccome ormai sono confuso dopo 6 mesi di questa vita d'assessore, che mi sembrano 6 anni, mi sono dimenticato il libro con tutti gli appunti in macchina. Perché voglio dire... mi ero segnato dei pezzi, però restituisce, come dire, sogni e desideri. Queste persone non hanno soltanto dei bisogni, perché questa è l'altra grande, diciamo, difficoltà che noi abbiamo nel guardare alle fragilità, no? Sempre e soltanto il negativo. Quindi restituire spazio, c'è un pezzo bellissimo, non mi ricordo se nella prefazione tua, che dice restituire spazio a parole centellinate, sorvegliate, restituire voce a chi ne è privato, no? Voglio dire, questo è già stato ripetuto. Quindi insomma, questo è il valore.
2: La postazione dell'avvocato Angela Mallanti, va bene?
1: Quindi ho citato sempre davvero, grazie rispetto a questo. Adesso arriva la domanda, certo che fare alleanza è importante, ma dobbiamo farla sapendo bene quali sono le direzioni in cui andare, perché guardate, quando uno dice rete, no? Nel senso, quante reti abbiamo fatto in questi anni e poi di quelle reti troviamo i buchi e non i nodi? Perché forse per fare non tanto una rete, ma intorno a queste questioni dobbiamo ricostruire un patto, un'alleanza, in questa amministrazione in qualche maniera è vero che ha investito subito, poi non sarà sufficiente, ma abbiamo messo 82 milioni immediatamente sulle disabilità, stiamo riattivando il confronto con le parti sociali. Stamattina ho fatto una bellissima riunione con 80 famiglie arrabbiate perché sul territorio non arrivano i servizi per i loro figli con disabilità e hanno ragione ad essere arrabbiate. E quindi dobbiamo prenderle in carico, dobbiamo fare un patto perché questa rabbia non si trasformi in rancore, perché quel rancore poi alimenta quella propaganda che nega le persone. Per cui poi le persone dicono, quello è detenuto, chiudiamole la porta e buttiamo via la chiave. Perché quello diventa il nemico opportuno su cui una politica incapace, incompetente, scarica le responsabilità delle precarietà di vita che vivono le persone. E quindi abbiamo bisogno di un'alleanza di senso culturale intorno a questa vicenda. E allora su questo, e vado velocemente alla chiusura, certo che va ripreso un lavoro sulla sanità in carcere, sulla formazione in carcere, su questo con Ciambrello possiamo lavorare in questa direzione con gli assessorati competenti. Stanno per partire due progetti importanti che abbiamo avuto finanziamento dal Ministero di Giustizia su attività esterne e interne al carcere. Poi lasciatemelo dire, qui c'è il Cardinale Battaglia, insomma, che per primo ha lanciato l'idea del patto educativo nella città. Su questo va ripreso. C'è stata una manifestazione a cui abbiamo preso parte, promossa da 150 organizzazioni del privato sociale, laico e religioso, che chiedeva, scusate, non è il telefono, ma siccome sono anziano e la sveglia per la pillola per la pressione, quindi non è questo, rispetto a questo, che chiedeva in qualche modo, come dire, di riprendere in mano questa idea del patto. L'abbiamo raccolta, l'ho detto in piazza, in piazza come regione, ci siamo già incontrati con i cardinali, noi dobbiamo costruire in questa regione un grande patto che rimette in piedi un'alleanza di senso dove l'educazione torni ad essere una delle priorità della pubblica amministrazione, perché non c'è dubbio che educazione, contrasto alla povertà, contrasto alle diseguaglianze, non sono le politiche di serie B che arrivano dopo le politiche che contano. Fare welfare, fare contrasto alla povertà, fare contrasto alle diseguaglianze in questa regione, rimettere al centro l'educazione, significa parlare di sviluppo. Non esiste sviluppo giusto se queste non tornano ad essere delle priorità della politica rispetto a questa questione. E su questo dobbiamo costruire un'alleanza che in qualche maniera superi anche la logica dei progetti una tantum per bando di un anno che poi finiscono. E su questo stiamo costruendo una sperimentazione in cui individueremo con dati certi 10-12 aree di questa regione dove in qualche maniera proveremo a proporre un'altra logica. Poi faremo anche i bandi, scuola viva, eccetera, ma intanto sperimentiamo un'altra cosa, in cui su quei territori individueremo delle linee di indirizzo, metteremo delle risorse a monte, ma poi chiederemo a quei territori, con le scuole, con i comuni, con la chiesa, con le associazioni, di declinare i soldi sui bisogni concreti di quei territori. Perché se io continuo a pensare che la povertà educativa la contrasti in questa regione, proponendo lo stesso laboratorio a Monteforte Irpino e a San Giovanni a Teduccio, vuol dire che sto sprecando i soldi pubblici. Sto sprecando i soldi pubblici. Noi dobbiamo fare in modo che le persone che hanno a che dire su quelle questioni usino quelle risorse per costruire delle risposte a bisogni concreti che andremo a valutare attraverso un sistema robusto di valutazione che valuti non quante penne sono state utilizzate, quanti registri sono stati firmati, ma quanti ostacoli sono stati rimossi dalla vita delle ragazze e dei ragazzi che prenderemo in carico. Insomma, io credo che il libro di Samuele ci aiuta a fare una cosa che un mio amico completamente fuori di testa, ma che alcuni di voi conoscerà, che è Alessandro Bergonzoni, voglio dire, che è un attore che gioca, diciamo così, sulle parole, una sera dopo la pandemia a cena mi ha detto: guarda Andrea, la prima capacità che tutti noi dobbiamo avere, sia che facciamo l'operatore, l'attore, il presidente del Consiglio regionale, se vogliamo saper intercettare la complessità che abbiamo di fronte e lo spaesamento che stiamo vivendo in questo mondo che non riconosceremo più, che ha, solo per dire, ripristinato la guerra come uno degli strumenti di regolarizzazione dei conflitti e delle relazioni internazionali, la prima capacità che dobbiamo avere è guardare al mondo con occhi mai indossati prima. Grazie mille.
0: Grazie, grazie Assessore, e affidiamo le conclusioni a Don Mimmo. Don Mimmo, che nel corso della Via Crucis che celebrò nel carcere di Poggioreale nel 2025, definì il sistema penitenziario disumano e lontano dai principi evangelici e costituzionali, chiedendo naturalmente in quell'occasione che venisse restituita dignità ai detenuti. Ecco, non crediamo che sia cambiato molto da quella Via Crucis. Don Mimmo.
3: Buonasera a tutte e a tutti, e grazie per questo incontro e per questo momento. Saluto chiaramente il presidente Massimiliano Manfredi, Andrea, Aldo, Samuele, la signora che ha letto anche qualche brano del testo, e anche te, Maria Chiara. E tutti quanti voi che siete qui, perché per me è veramente importante poter essere questa sera qui e condividere con voi anche questo momento di riflessione a partire proprio dal libro di Samuele, a cui subito sento il bisogno di dire grazie. Grazie non tanto per ciò che ha scritto, ma grazie soprattutto per ciò che ha vissuto. Mi spiego. Queste pagine non nascono dietro ad una scrivania, né tantomeno dall'osservazione distante di una realtà studiata nei numeri o nelle statistiche. Nascono dall'incontro. Nascono lungo i corridoi delle carceri, nelle sale colloqui, nelle sezioni sovraffollate, nelle celle, dove spesso il tempo sembra fermarsi e dove le domande più profonde dell'esistenza umana risuonano appunto con una forza particolare. Che cosa ha fatto Samuele? Samuele ha semplicemente scelto di stare accanto e ha scelto di ascoltare. E l'ascolto è il filo rosso che attraversa questo libro. Le lettere raccolte in queste pagine non sono semplicemente documenti o testimonianze, sono vite, vite che chiedono di essere riconosciute. Sono parole che cercano un interlocutore. Sono grida che domandano di non essere archiviate nell'indifferenza. Noi viviamo in un tempo nel quale spesso si parla molto e si ascolta poco, ce lo diciamo sempre. Si giudica rapidamente e si comprende raramente. Per questo considero questo libro un esercizio prezioso di umanità, come diceva Andrea. Perché restituisce voce e volto a persone che rischiano di essere conosciute soltanto attraverso il reato commesso o la sentenza ricevuta. Eppure, dietro ad ogni fascicolo giudiziario, continua ad esserci sempre una persona. Dietro ogni errore c'è una storia. Dietro ogni condanna c'è un essere umano che porta con sé responsabilità, fragilità, sofferenze, ma anche possibilità di cambiamento. Leggendo queste pagine, vi dico la verità, mi sono tornati alla mente tanti incontri vissuti da me negli anni. Mi sono tornati negli occhi volti incontrati nelle periferie sociali ed esistenziali del nostro paese. Ma mi sono tornati alla memoria anche i viaggi nelle aree più povere dell'America Latina, dove ho potuto constatare quanto spesso l'ingiustizia sociale, l'esclusione e la mancanza di opportunità preparino il terreno alla marginalità e alla devianza. E mi sono tornate alla mente le visite a Poggioreale, a Secondigliano e anche a Nisida. Luoghi che non rappresentano soltanto, attenti, istituti penitenziari. Sono luoghi che interrogano la coscienza civile di un paese. Luoghi nei quali ho incontrato la sofferenza, ma credetemi, anche quel desiderio di riscatto. Luoghi nei quali ho incontrato uomini e donne che chiedevano soprattutto una cosa: non essere identificati per sempre con il proprio errore. È qui che emerge per me il primo grande insegnamento di questo libro, proveniente non da un ragionamento astratto o da una riflessione accademica, ma dalle nude parole scritte con un inchiostro particolare, che è l'inchiostro della sofferenza. La nostra Costituzione e il Vangelo, pur appartenendo ad orizzonti diversi, convergono su un punto essenziale. Nessuna persona può essere mai considerata definitivamente perduta. L'articolo 27 della Costituzione afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Guardate che non è una formula burocratica, è una scelta di civiltà. Significa che lo Stato non rinuncia mai alla persona. Significa che anche quando condanna un reato, continua a credere nella possibilità di una trasformazione. Significa soprattutto che la giustizia non coincide con la vendetta. Questa intuizione è profondamente vicina anche al cuore del messaggio evangelico. Nel Vangelo Gesù non ha mai negato il male, non ha mai banalizzato la responsabilità personale, ma non ha mai smesso di vedere la persona oltre il peccato. Ha sempre cercato ciò che poteva rinascere, ha sempre aperto una strada nuova. Pensate a Zaccheo, pensate alla donna sorpresa in adulterio, pensate al buon ladrone. In tutte queste storie emerge una verità decisiva: l'essere umano è sempre più grande dei suoi errori e la sua vita non coincide mai con i suoi sbagli. Per questo, una società che punisce senza educare genera soltanto rancore. Una società che umilia genera ulteriore violenza. Una società che esclude senza offrire opportunità di reinserimento non fa altro che costruire nuove marginalità. Al contrario, una società che custodisce la possibilità del cambiamento costruisce futuro. Il secondo grande tema che attraversa queste pagine, ed è stato in qualche modo ripreso da tutti, è proprio quello della dignità umana. Molte lettere raccontano condizioni difficili, affetti spezzati, diritti negati, attese interminabili. Ci ricordano una verità semplice ma fondamentale. Una persona detenuta perde la libertà personale, ma non la propria dignità. La dignità non è un premio che si conquista, non è una ricompensa riservata a chi si comporta bene, è il valore intrinseco che appartiene ad ogni essere umano. Quando una cella è sovraffollata, quando l'accesso alle cure diventa insufficiente, quando gli affetti vengono mortificati, quando la persona viene ridotta ad un numero, non viene ferito soltanto il detenuto, viene ferita la credibilità stessa delle istituzioni democratiche. Perché il modo in cui trattiamo le persone più fragili racconta il tipo di società che stiamo costruendo. Ed è proprio parlando di fragilità che non possiamo evitare una riflessione su una delle emergenze più drammatiche del sistema penitenziario contemporaneo: il fenomeno dei suicidi in carcere. Non spetta a me chiaramente condividere statistiche e dati che sono allarmanti, ma anche in assenza di questi numeri così spaventosi, anche se si trattasse di pochi casi, sarebbe lo stesso un problema enorme. Perché la vita di tutti, anche di chi sbaglia, ha un valore immenso, unico. E ogni suicidio rappresenta una sconfitta. Dietro ogni numero c'è un volto. Dietro ogni statistica c'è una storia interrotta. C'è una famiglia che riceve una notizia devastante. C'è una persona che ad un certo punto ha smesso di vedere una possibilità di futuro. Naturalmente nessuna spiegazione può essere semplice, non fraintendetemi. Ogni vicenda possiede la propria complessità. Esistono fragilità psicologiche, percorsi biografici segnati dalla sofferenza, condizioni personali differenti, ma sarebbe un grave errore considerare questi eventi come questioni esclusivamente individuali. Quando una persona si toglie la vita in carcere, guardate che è tutta la società che è chiamata ad interrogarsi. Perché il suicidio spesso è il punto estremo di una solitudine diventata insostenibile. È il segnale di una disperazione che non è stata intercettata. È il drammatico esito di una perdita di senso e di speranza. Per questo, attenti, la risposta non può limitarsi all'aumento dei controlli o delle procedure di sorveglianza. Sicuramente queste misure sono necessarie, però da sole non bastano. La speranza non nasce da una telecamera. La speranza nasce dalle relazioni, dalla presenza di più operatori preparati e sostenuti anche nel loro ruolo. Nasce dal lavoro degli educatori, degli psicologi, dei volontari. Nasce dalla possibilità di studiare, di lavorare, di mantenere vivi gli affetti. Nasce dalla percezione che qualcuno continua a credere nella possibilità di un cambiamento. In fondo, allora capite che il contrario della speranza non è il dolore, ma è la convinzione che nulla possa cambiare. Ecco perché ogni suicidio in carcere ci obbliga ad interrogarci sul significato stesso della pena e sulla nostra capacità di custodire l'umanità delle persone affidate alle istituzioni. Ma il carcere non riguarda soltanto chi è detenuto, riguarda anche chi vi lavora ogni giorno. Penso agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria, chiamati a svolgere un compito difficile e anche delicatissimo. Penso agli educatori, agli assistenti sociali, agli psicologi, ai medici, ai cappellani, penso ai tanti volontari, persone che ogni giorno cercano di tenere insieme sicurezza e umanità, regole e relazioni. E penso anche alle famiglie. Spesso dimentichiamo che la pena colpisce indirettamente anche loro. Madri, padri, mogli, figli, che affrontano attese, distanze, sacrifici, sofferenze silenziose. Anche loro abitano una ferita. Anche loro hanno bisogno di essere accompagnati. Le lettere allora di Samuele raccontano e mostrano quanto il tema degli affetti sia centrale nell'esperienza della detenzione. Nessuno cambia da solo e nessuno si salva da solo. Ogni percorso di rinascita passa attraverso relazioni significative, sempre. Per questo tutelare gli affetti non rappresenta una concessione sentimentale. Significa creare le condizioni perché la persona possa immaginarsi un futuro diverso. E arriviamo così ad una riflessione più ampia. Le carceri rappresentano una sorta di specchio etico della società. Per comprendere davvero la qualità etica di un paese, non basta osservare i suoi risultati economici, le sue infrastrutture o le sue eccellenze culturali. Occorre guardare come vengono trattate le persone fragili, le più vulnerabili e i più marginali. Gli istituti di pena ci pongono una domanda decisiva. Che cosa facciamo noi di chi sbaglia? Se la risposta è l'esclusione definitiva, allora stiamo costruendo una società che è fondata soltanto sulla paura. Se la risposta è la responsabilità accompagnata dalla possibilità del riscatto, allora stiamo costruendo una società fondata sulla speranza. Per questo il libro di Samuele non parla soltanto di carcere. Parla della nostra idea di giustizia. Parla della nostra capacità di ascoltare. Parla del rapporto tra sicurezza e dignità. Parla della necessità di riconoscere che non esiste contraddizione tra il dovere di punire il reato e il dovere di custodire l'umanità di chi lo ha commesso. ci ricorda che esiste una differenza fondamentale tra chiudere una persona dentro una cella e chiuderla dentro al proprio passato. La prima può essere una necessità prevista dalla legge, la seconda non dovrebbe appartenere ad una società democratica. Ecco perché desidero ringraziare Samuele, per aver dato voce a chi non ha voce, per aver costruito ponti tra il dentro e il fuori, per aver scelto la strada dell'ascolto in un tempo segnato dalla fretta dei giudizi. E soprattutto per averci ricordato che la giustizia autentica non consiste soltanto nell'accertare una colpa, ma nel custodire la possibilità di una rinascita. Perché nessun essere umano coincide definitivamente con il proprio errore. E perché nessuna storia è così ferita da non poter essere raggiunta dalla speranza. Allora vorrei chiudere con un appello, che nasce prima ancora che della mia esperienza, tra virgolette, di vescovo, della mia coscienza di uomo. Non abituiamo a cercarcere. Non abituiamoci alle notizie dei suicidi, al sovraffollamento, alle celle trasformate in luoghi di sopravvivenza. Non abituiamoci all'idea che esistono vite di cui si possa parlare solo quando fanno paura. La suefazione è la forma più subdola dell'indifferenza. E l'indifferenza è la prima sconfitta della democrazia. Noi abbiamo perciò bisogno di una politica che abbia il coraggio di guardare oltre l'emergenza e il consenso immediato, investendo nell'esecuzione penale esterna, nel lavoro, nella formazione, nella salute mentale, nelle comunità educanti, ne parlava anche Aldo. Abbiamo bisogno di operatori penitenziari sostenuti e valorizzati, di volontari che continuano ad entrare nelle carceri, di magistrati, educatori, cappellane, associazioni, soprattutto che sappiano lavorare insieme, che formino quell'alleanza, che creino quella rete. Ma soprattutto abbiamo bisogno di cittadini che non voltano lo sguardo dall'altra parte. Perché il carcere non è un mondo separato dal nostro. E quello che accade dietro quelle mura riguarda tutti noi. Se dietro quelle sbarre cresce solo disperazione, nessuno può sentirsi davvero al sicuro. E se invece lì germogliano responsabilità, riconciliazione e futuro, allora tutta la società ne diventa più ricca e più forte. Lo so bene, la speranza non è un'ingenuità. La speranza è la scelta più esigente, perché obbliga ciascuno a fare la propria parte. Significa credere che un uomo possa rialzarsi, ma anche creare le condizioni perché possa davvero farlo. Significa non cancellare la responsabilità, ma significa anche impedire che la responsabilità diventi una condanna senza orizzonte. Questo libro, e concludo, ci consegna una domanda che non possiamo lasciare senza risposta. Quale società vogliamo essere? Una società che archivia le persone insieme ai loro errori? O una società che sa riconoscere, anche nelle pieghe più oscure della vita, il seme ostinato della dignità? Io continuo a credere che noi, ogni qualvolta restituiamo voce a chi è stato ridotto al silenzio, ogni volta che scegliamo l'incontro invece del pregiudizio, ogni volta che difendiamo la dignità di un detenuto, noi non stiamo facendo un favore a qualcuno. Stiamo difendendo l'umanità di tutti. Perché una società sarà giusta solo quando nessuno verrà considerato definitivamente perduto. Grazie a tutti dell'ascolto e grazie a Samuele per il suo.
0: Grazie, grazie Don Mimmo, e con questo applauso al nostro cardinale ci salutiamo. E diceva Don Mimmo, ognuno deve fare la sua parte, quella che noi possiamo fare da questo momento è dare una mano a Samuele a diffondere questo libro quanto più è possibile, ognuno per il proprio piccolo o grande che sia. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.
4: La Radio Radicale era il libro di Samuele Ciambriello, Lettere al Garante, Voci dal Carcere fra diritti negati, paure e speranze, IOD Edizioni, la presentazione del suo volume. Noi ora ci occupiamo di un altro libro, di un altro volume, stavolta firmato da Massimo Franco, dal titolo Papi, Dollari e Guerra, Il Potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, una presentazione che si è svolta presso la sala del refettorio della Camera dei Deputati il 2 luglio. Buon ascolto.
5: E grazie per essere qui oggi. Allora, saluto tutti i presenti, ovviamente l'autore che ringrazio per essere qui. La Camera è lieta di ospitare la presentazione oggi del libro Papi, Dollari e Guerre dell'editorialista e scrittore Massimo Franco, che ringrazio per essere qui oggi. Questo testo è il frutto di un articolato lavoro di ricerca, ricostruisce oltre un secolo di storia della Chiesa e si sofferma sul rapporto tra il Papato e gli Stati Uniti d'America. In questo modo l'autore ha approfondito numerosi temi relativi al cattolicesimo americano e sulla società statunitense. Si tratta di aspetti dottrinali, economici e culturali a lungo sottovalutati a causa di una visione eurocentrica delle dinamiche internazionali. L'analisi di questi elementi spiega come la comunità cattolica d'oltreoceano abbia assunto una progressiva influenza capace di estendersi anche al vecchio continente. Il rapporto tra dimensione religiosa e dinamiche geopolitiche emerge così come un elemento cruciale per comprendere alcune delle trasformazioni più rilevanti dell'età contemporanea. Al termine di questo affascinante viaggio, il volume giunge ai giorni nostri, focalizzandosi su argomenti di stringente attualità. Le pagine finali, in particolare, propongono una prima riflessione sulla figura di Leone XIV, primo pontefice statunitense della storia. Sin dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il Santo Padre ha richiamato l'attenzione della comunità internazionale sulle sfide del nostro tempo. Ha saputo cogliere le inquietudini di un'epoca complessa, rinnovando con decisione l'impegno della Chiesa a favore della pace, della giustizia e della convivenza tra i popoli. Il monito del Papa è emerso con forza già in occasione della prima benedizione apostolica Urbi et Orbi. Il suo accorato appello per una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, rimane ancora oggi vivo nelle coscienze di religiosi e laici, credenti e non. Quelle parole hanno contribuito a presentare al mondo l'immagine di un uomo mite ed equilibrato, ma al tempo stesso saldo nei propri principi. A oltre un anno dalla sua elezione, la sua voce continua a rappresentare un importante riferimento nel dibattito internazionale sul tema della riconciliazione. È dunque importante che questo evento si tenga alla Camera dei Deputati. Per favorire il confronto e la reciproca comprensione, le assemblee parlamentari sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale. Anche attraverso iniziative come questa, i luoghi della rappresentanza popolare possono offrire spazi di riflessione e di confronto tra istituzioni, studiosi e società civile su questioni che incidono sul futuro della nostra comunità. Ringrazio ancora Massimo Franco per la sua presenza e gli lascio la parola. Grazie.

Permettetemi in primo luogo di ringraziare il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, per questo cortese invito. È la conferma di un suo interesse riconosciuto per quanto si muove nel mondo cattolico, sia dal punto di vista religioso che delle relazioni internazionali, e per i riflessi che ha per l'Italia. Non posso tra l'altro non sottolineare l'apprezzamento per il modo col quale svolge il suo ruolo istituzionale, depurandolo da qualunque connotazione di partito e di parte, cosa rara oggi. Parliamo di papi e dunque comincio con una confessione. Non avevo previsto l'elezione di un pontefice statunitense. Quelli che nel sottotitolo definisco tabù del passato, a mio avviso erano troppo persistenti per consentire l'epilogo del conclave che abbiamo visto. Mi sbagliavo, ma ero in buona compagnia. Il collega dell'Economist John Hooper ha scritto che qualche settimana prima della propria elezione lo stesso Robert Prevost aveva confidato nella lettera a un agostiniano che non sarebbe diventato papa perché c'era un tabù contro uno statunitense. E io nel mio provincialismo eurocentrico pensavo la stessa cosa, anche se una collega da Associated Press, Nicole Winfield, aveva scommesso in redazione che sarebbe stato eletto Prevost e ha vinto 40 euro. E in altre redazioni di TV e giornali statunitensi Prevost era nella short list, la lista corta dei papabili. Tuttavia era chiaro che un problema americano esisteva. Bisognava ricucire rapporti fortemente logorati tra Vaticano, Episcopato e opinione pubblica nordamericani. Intanto perché esisteva il tabù anti-USA e perché è caduto. Questo è il primo elemento sul quale riflettere. Dobbiamo pensare che per almeno 150 anni la religione cattolica negli Stati Uniti era una fede di minoranza, praticata da immigrati considerati brutti, sporchi e soprattutto poveri dalle classi sociali protestanti e dunque non benedetti da Dio per le loro ricchezze, ma colpevoli della propria povertà. Si trattava di irlandesi, polacchi e poi di italiani, guardati con diffidenza e una punta di disprezzo perché rappresentavano ceti marginali e una religione considerata straniera, dominata da un tiranno reazionario come il Papa e tesa a influenzare una società americana composta spesso da emigrati sfuggiti alle guerre religiose nel vecchio continente. Nell'archivio segreto vaticano, che oggi si chiama apostolico, ho trovato il rapporto Bedini scritto nel 1853 da un diplomatico vaticano che nell'impatto con quella società protestante rischiò il linciaggio. Bisogna sottolineare che ancora nei primi vent'anni e più del Novecento i cardinali statunitensi arrivavano a Roma in nave e poi in treno, a volte quando il conclave era già finito. Successe anche ancora nel 1915. Era una realtà marginale, poco considerata da uno Stato pontificio e poi da un Vaticano italocentrici. Nel 1922 c'erano solo due cardinali americani. Poi alla morte di Benedetto XV accadde qualcosa. Ci si accorse che le casse erano vuote, il Papa dell'inutile strage della Prima Guerra Mondiale, questa è la frase che ha lasciato poi ai posteri, aveva anche fatto strage dei soldi della Chiesa. Non ce n'erano neanche per organizzare il conclave. Così, con due telegrammi cifrati che citiamo nel libro e di cui riportiamo la foto, fu chiesto al rappresentante pontificio a Washington di mandare con urgenza tutti i soldi che le diocesi avevano raccolto. Arrivarono via telegrafo 210.400 dollari e 9 cents e con quei dollari si poté organizzare il conclave. Sono documenti contenuti nel libro e scoperti con Monsignor Sergio Pagano, che era il prefetto dell'archivio apostolico, ex segreto. Ma perché rivolgersi agli Stati Uniti, paese protestante non a potenze cattoliche europee? Perché i bilanci delle potenze cattoliche europee erano devastati dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, mentre l'economia americana era solida. Comunque, come conseguenza di quel contributo, Pio XI, che fu eletto in quel conclave, Achille Ratti, nominò un terzo cardinale statunitense e allungò i tempi tra morte del Papa e celebrazione del conclave per permettere loro di arrivare in tempo. Ma soprattutto
Da allora si capì che gli Stati Uniti potevano essere un polmone anche finanziario generoso per la Chiesa. Achille Ratti, Papa milanese eletto nel 1922, era un attento osservatore degli andamenti di borsa e cominciò a mandare il suo banchiere di fiducia, Bernardino Nogara, a Londra e New York, alla JP Morgan, per studiare gli investimenti da fare. Ma non erano solo missioni finanziarie, si crearono e consolidarono rapporti e una rete di conoscenze che implicavano scambio di informazioni sensibili, scenari sociali e di guerra, prospettive economiche, un reticolo di contatti e di analisi degni dell'intelligence più raffinata e ambita. Personaggi come la duchessa papale Genevieve Brady emersero sulla scia di questi rapporti. Fu una delle benefattrici più generose e instancabili, un irlandese che svernava a Roma nella villa sua e del marito sul Gianicolo, frequentando monsignori e cardinali, facendo donazioni enormi e promuovendo carriere pontificie formidabili. Il marito era un magnate dell'elettricità che regalava dollari e limousine alla nomenclatura pontificia attraverso il futuro arcivescovo di New York, il potentissimo Francis Spellman, un vero e proprio manager della fede, del quale Brady fu il mentore. Nella sua magione a Long Island, vicino a New York, la Brady riceveva la crema dell'elite economica cattolica americana, un mondo parallelo e in competizione con i ricchi protestanti. Il suo titolo nobiliare, duchessa papale, era il frutto anche dei dollari regalati alla Chiesa. Il Vaticano premiava i benefattori anche così. Era un modo per scalare socialmente una società di bianchi, anglosassoni e protestanti, impregnata di valori religiosi alternativi a quelli cattolici e spesso sublimata dall'appartenenza alle logge massoniche. Per i cattolici non era facile arrampicarsi su quella scala sociale. Non è un caso che non esistessero relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Vaticano e i candidati cattolici fossero visti con sospetto, quasi agenti stranieri che volevano ingerirsi nella vita politica e scardinare una libertà religiosa sacra nella divisione tra i poteri. Per questo i tentativi ripetuti di scambiarsi ambasciatori è stato frustrato così a lungo. I presidenti statunitensi ci provarono, o almeno finsero di farlo per buona parte del Novecento, pressati dal Vaticano a Roma, e l'alleanza contro il comunismo cementava la loro convergenza. Quando nel 1936 il segretario di Stato Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, visitò gli Stati Uniti, ad accompagnarlo a ogni passo fu Spellman, facendo infuriare la duchessa papale Brady, che vedeva in quella visita l'occasione dell'apoteosi del suo ruolo di benefattrice, ospitandolo nella magione di Innisfada, che in gaelico significa Long Island. E il viaggio da una città all'altra servì a rimarginare vecchie ferite tra Chiesa e Stati Uniti e ad attenuare il tabù storico. Ma fu utile anche a confermare la ricchezza e la generosità dei cattolici americani. Pacelli tornò dagli Stati Uniti portando a Roma circa $1 milione tra assegni, titoli e contanti, ha ricordato Monsignor Pagano. Bisognava partire, aggiunge, con una valigia vuota e ritornare con una valigia pesante. Questo non modificò sostanzialmente tuttavia i pregiudizi. Alla fine rispuntava il tabù anticattolico del Congresso e qualunque ipotesi di un Papa USA veniva abbandonata perché evocava l'ombra della CIA e della potenza economica e militare degli Stati Uniti. Il Vaticano non poteva apparire schiacciato sulla nazione occidentale dominante. Tra l'altro, l'ombra dello spionaggio non era così inventata. Spellman, oltre a essere negli anni 40 e 50 un grande finanziatore della Chiesa italiana e mondiale, aveva accettato anche il ruolo di agente clandestino del presidente Roosevelt, il quale gli chiese di essere il suo occhio e il suo orecchio presso i leader mondiali che Spellman incontrava come ordinario militare delle forze armate statunitensi, richiesta legittima da parte di Roosevelt, ma motivo di sconcerto per lo zelo col quale il cardinale la secondò.
L'anticomunismo cementò ulteriormente i rapporti strategici di valori e finanziari, ma le relazioni diplomatiche rimanevano un tabù. Lo stesso John Kennedy, primo presidente cattolico degli Stati Uniti, si tenne a distanza di prudenza dalla sua Chiesa. Sapeva quanto un qualunque gesto lo avrebbe reso bersaglio di attacchi feroci dalle comunità protestanti, ebraiche e perfino islamiche del suo paese. Per questo, quando visitò Roma per incontrare Paolo VI, fece sapere che non si sarebbe inginocchiato perché aveva il mal di schiena, un pretesto per non compiere un atto che sarebbe stato ritenuto di sottomissione e attaccato in patria. È stato necessario aspettare un papa polacco nel 1978 e un presidente protestante, Ronald Reagan, nel 1984 per superare il tabù delle relazioni diplomatiche, navigando abilmente tra le pieghe del Congresso, assicurandosi i voti necessari dopo una lunga trama che partiva dalla semplice correzione di una legge che nel 1867 aveva tagliato i fondi per la missione in Vaticano. La realtà è che il ruolo di Giovanni Paolo II del Vaticano nel crollo del sistema sovietico era strategico, in Europa e in America Latina, dove avanzava la teologia della liberazione di impronta marxista. Anche se l'idea di una santa alleanza stipulata a tavolino nel conclave del 1978 tra la CIA e il cardinale polacco-americano John Kroll, grande amico di Karol Wojtyla, non fu un fatto reale, ma un'invenzione nata dalle fobie complottiste del KGB, il servizio segreto di un'Unione Sovietica spiazzata da quella scelta lungimirante. Il cardinale Pio Laghi, veterano della diplomazia vaticana, fu il primo nunzio a Washington. A Roma arrivò William Wilson, la cui moglie Elizabeth, cattolica, era amicissima della moglie del presidente Reagan, Nancy. Pochi mesi prima, Laghi aveva ricevuto un biglietto di Reagan, appena eletto, che diceva: «Pare che entrambi siamo destinati a un incarico a Washington. Benvenuto». Intorno a Reagan c'era una lobby cattolica estesa. Andava dal capo della CIA William Casey al segretario di Stato Alexander Haig, e i cattolici avevano votato in maggioranza per lui, spostando il baricentro dai democratici a un politico repubblicano che aveva fatto esplicitamente campagna anche contro l'aborto. Dopo quasi due secoli, un tabù che aveva resistito a lungo era stato abbattuto, e non a caso alla vigilia della caduta del muro di Berlino. Ma di un papa americano nessuno parlava. Prima c'era stato lo scandalo di Monsignor Paul Marcinkus, guardia del corpo di Paolo VI, giocatore di golf e fumatore di cubani, ma purtroppo anche uomo dei più sciagurati e criminali investimenti vaticani tra la fine degli anni 70 e gli 80 del secolo scorso. Non si governa la Chiesa con le Ave Marie, diceva. Il problema è che non si governava neanche con i soldi di Michele Sindone e Roberto Calvi, implicati con la mafia e uccisi in circostanze spaventose. Quell'ombra è rimasta a lungo, e 20 anni dopo lo scandalo della pedofilia nella Chiesa statunitense, emerso nel 2001, ha rappresentato un altro muro morale. Ha pesato per 20 anni sull'Episcopato, usato anche strumentalmente da chi non voleva pontefici statunitensi, e si è riflesso sul piano economico, sia impoverendo quella Chiesa, chiamata a rispondere per centinaia di milioni di dollari dalle vittime degli abusi, sia limitando le donazioni al Vaticano. Con un effetto collaterale, si disse che come gli attacchi alle Torri Gemelle da parte di Al Qaeda avevano cancellato l'unipolarismo militare e tecnologico degli Stati Uniti, così quello scandalo aveva azzerato l'unipolarismo morale della Chiesa. I due imperi paralleli dell'Occidente erano stati colpiti e delegittimati quasi contemporaneamente nel loro ruolo principale. L'ipotesi di un papa statunitense è riemersa nel 2013 con Timothy Dolan, arcivescovo di New York, accreditato come papabile, ma è andata all'opposto con un gesuita argentino guardato con sospetto dalla Casa Bianca e presto dagli stessi cardinali USA che pure lo votarono. Nelle pieghe del pontificato di Francesco, però, e proprio per le tensioni con l'episcopato statunitense, ha cominciato a farsi strada l'idea che il tabù andasse superato.
Quando nel 2019 Francesco disse su un volo che lo portava in Africa: «Per me è un onore se gli americani mi attaccano», si capì che i rapporti erano arrivati al minimo storico, anche se il suo riferimento era ai tradizionalisti che si diceva tramassero contro di lui. La sua frase fece scalpore e fu anche strumentalizzata. Ma ormai esisteva una questione americana da risolvere per il Vaticano, per problemi strategici, dottrinali e finanziari. Un papa post-occidentale, come si disse di Francesco, incline al dialogo e perfino all'indulgenza verso Russia e Cina, nel 2018 aveva stipulato un accordo provvisorio e segreto biennale con la Cina, poi confermato e riconfermato per 4 anni, creò molti malumori nelle cancellerie occidentali e gli scandali sugli investimenti vaticani raffreddarono le donazioni che arrivavano da oltreoceano. Il conclave 2025 si è aperto su questo sfondo. Sembrava i cardinali USA fossero

d'orgoglio e dunque copriva tutte le basi, come dicono gli americani, con un linguaggio da baseball. Aveva confidato un potente cardinale italiano per sottolineare la capacità del futuro Papa di appianare i contrasti che li avevano sempre danneggiati. Si sono compattati e il nome di Robert Prevost, assente da quei conciliaboli, ha cominciato a circolare. In quell'edificio che sforna da un secolo, vescovi, inquadrandoli con una preparazione molto tradizionalista, ha preso forma la candidatura di Leone XIV. Perché lui? E qui passiamo al perché è caduto il tabù. Intanto perché aveva un identikit papale. Era uno statunitense, per quanto atipico, aveva avuto un'esperienza missionaria in Perù per oltre 20 anni, era capo degli agostiniani e dunque in qualche modo anche capace di amministrare non solo un'organizzazione ma anche i fondi di questa organizzazione, e in più cardinale di curia al dicastero dei vescovi. Ma era anche figlio del South Side di Chicago, oggi una delle zone più povere della città, tifoso dei White Sox, la squadra di baseball della città, amante delle torte di zucca e del film The Blues Brothers, ma apprezzato anche per il rigore dottrinale e per il basso profilo, e attento alla tradizione e alla dottrina, misurato nelle parole, apprezzato dai seguaci di Bergoglio ma anche dai suoi avversari. Insomma, un uomo di raccordo e di mediazione tra identità diverse senza veri avversari. Un Latin Yankee, si è detto. Un apparente ossimoro, perché i latinos agli occhi del trumpismo e dei suoi seguaci, ma non solo, sono associati al crimine, alle gang, da deportare nei paesi latinoamericani d'origine. E gli Yankee, i gringos, agli occhi dei sudamericani sono una genia di colonizzatori ricchi e arroganti che hanno sfruttato le risorse di quei paesi e fatto colpi di Stato per mano della CIA, favorendo dittature militari. Ma in Prevost le due identità, latina e Yankee, sono amalgamate, non contrapposte. Costituiscono un ibrido virtuoso, riescono a cogliere i codici di comunicazione e di cultura di due realtà che per Leone XIV sono complementari e non agli antipodi. La differenza con Francesco è eclatante. Francesco era un argentino che non conosceva né capiva gli USA e non era capito né conosciuto dai nordamericani, da cui molte incomprensioni e anche molte strumentalizzazioni. Dunque esisteva un'esigenza di unità e di riconciliazione che Prevost sembra garantire e che il conclave ha accolto con un voto quasi unanime. Il secondo motivo della caduta del tabù antiamericano è stata l'esigenza di tornare a governare la Chiesa, traumatizzata prima dalla rinuncia di Benedetto XVI, poi dal pontificato argentino e dalla convivenza per 10 anni tra i cosiddetti due papi in Vaticano. C'era voglia di ritorno alla normalità e all'equilibrio tra le istituzioni vaticane, destrutturate dal modello di chiesa di Casa Santa Marta, l'hotel dentro il Vaticano dove viveva Francesco. Un amministratore come Prevost è stato considerato la persona giusta, come peraltro si sta vedendo dopo un anno e poco più di papato. Basta registrare la rilegittimazione del ruolo del segretario di Stato e della diplomazia, o quello della curia, o il ritorno del Papa senza scosse nel Palazzo Apostolico e nella residenza di Castel Gandolfo. Tutti segnali di un recupero della dialettica normale tra istituzioni vaticane, senza strappi e senza riforme tanto profetiche quanto a tratti velleitarie. Ma c'era anche un aspetto finanziario da non sottovalutare. La situazione economica del Vaticano era peggiorata notevolmente, non tanto per un deficit che nell'ultimo anno di Francesco era di 80 milioni di euro, ma per un fondo pensionistico che faceva registrare un buco di circa 1 miliardo di euro e per una sfiducia diffusa verso la gestione economica. Basti pensare allo scandalo del Palazzo di Londra e al processo controverso che ha visto coinvolto il cardinale Giovanni Angelo Becciu. Quel tema è stato ben presente sia nelle congregazioni che nella Cappella Sistina. Con la Papal Foundation, creata nel 1988 da Giovanni Paolo II per raccogliere donazioni dei cattolici statunitensi per il Papa, convinta che col Papa giusto, tra virgolette, i contributi sarebbero tornati e cresciuti.
Quando fu chiesto se la

0: politica avrebbe influito sul conclave, visto le pressioni che venivano dagli Stati Uniti di Trump, con candore l'arcivescovo di Tokyo, Tarcisio Isao Kikuchi, rispose: «Non credo alla politica, ma forse i soldi». E in una riunione della Papal Foundation, svoltasi in quei giorni a Roma, uno dei milionari cattolici azzardò che i dollari saranno l'elefante nella stanza del conclave. E siccome nelle congregazioni si parlava troppo di finanziamenti, a un tratto il cardinale tedesco Gerhard Müller perse la pazienza e interruppe l'omologo tedesco Rainer Marx dicendo ad alta voce: «Basta parlare di soldi. Siamo qui per eleggere il successore di Pietro, non di Giuda. L'apostolo traditore custodiva i soldi». Il tema dei dollari, insomma, è affiorato più volte. D'altronde i sacchi USA e Germania sono storicamente i principali polmoni finanziari della Chiesa. Il fatto che ci sia un americano con esperienza di governo degli agostiniani che parli inglese e sappia soprattutto come parlare agli Stati Uniti è stato non il principale, ma uno degli elementi che hanno deciso la caduta del tabù antistatunitense. Ma soprattutto bisognava andare oltre le categorie del passato, la divisione tra progressisti e conservatori nella Chiesa, tra trampiani e antitrampiani democratici in quella statunitense. Leone XIV è un uomo ben piantato in questo millennio, che sfugge alle classificazioni del passato. Non è anti-Trump, ma altro da Trump. Guarda oltre la sua amministrazione. Non è né bergogliano né ratzingeriano, è altro da entrambi. Si capisce solo che sa di avere tempo, al contrario di chi come Trump lo attacca, e pensa sui tempi lunghi della Chiesa. Il conclave, insomma, ha aperto un'altra fase, che anche al suo interno molti cercano ancora di decifrare, ma ci vorrà del tempo. Per ora vale quello che ha detto una giovane vaticanista italo-americana, Claire Jean Gravet: Leone XIV è come il test di Rorschach, ognuno ci vede quello che vuole. L'interpretazione delle macchie che viene fatta dagli psichiatri con i loro pazienti. La sua sfida è proiettata sul futuro, tuttavia qualche segnale lo ha mandato, grazie alle polemiche sgangherate di Trump e ad alcune scelte, e tra l'altro anche allo scisma provocato dalla minoranza ipertradizionalista del cardinale Lefebvre. Ma il fatto che ad esempio abbia nominato a prefetto della comunicazione vaticana Maria Montserrat Alvarado, messicana con lunga esperienza di studio e di lavoro e cittadinanza negli Stati Uniti, è indicativa. Fa trasparire una volontà di recupero e di riconciliazione del papato di Roma con tutte le componenti cattoliche, a cominciare da quelle degli Stati Uniti. Dal 2023 Maria Montserrat guidava il colosso dell'informazione cattolica EWTN, che vuol dire Eternal Word Television Network, cioè la rete televisiva della parola eterna. E questo ha fatto parlare di una vittoria del tradizionalismo e di una rottura con l'identità di Francesco, che questa televisione, nata nel 1980 per iniziativa di una suora dell'Ordine delle Clarisse, Angelica, abbia posizioni a dir poco ortodosse sulle questioni morali e religiose è indubbio, come è innegabile che nel passato abbia criticato più volte l'argentino Jorge Mario Bergoglio, considerato a torto o a ragione troppo progressista, al punto che il contratto dei gesuiti in Slovacchia nel settembre 2021, Francesco alluse a una grande TV cattolica che non evita di parlare male continuamente del Papa. Attacchi e insulti, opera del diavolo. Effettivamente EWTN è una grande TV cattolica, raggiunge quasi 440 milioni di spettatori in 110 paesi del mondo, insomma è una sorta di CNN cattolica religiosa con una proiezione globale come la TV via cavo fondata nel 1980 da Ted Turner. Ma bollarla come fece Francesco testimonia una tensione e un'incompressione che né il pontefice argentino né i suoi avversari statunitensi sono riusciti o hanno voluto ricomporre, e che qualcuno ha usato strumentalmente contro Francesco e che invece Leone XIV ha già cominciato a smussare. Se è vero che il compito principale che gli è stato assegnato e si è dato è di ricomporre l'unità della Chiesa cattolica e di governarla, quanto ha deciso va letto su questo sfondo. Affidarsi alla direttrice dell'informazione di questa televisione considerata tradizionalista significa abbracciare e insieme sfidare quel potente e numeroso conservatorismo cattolico yankee che ha in mano università, centri studi, seminari, reti televisive e radiofoniche e leve finanziarie, e riportarlo nell'alveo papale, usando la potenza comunicativa di quella nebulosa per rielaborarne pragmaticamente l'identità. È una strategia comunicativa che non poteva non partire dagli Stati Uniti. La stessa sfida antropologica sull'intelligenza artificiale ha come epicentro i grandi attori non statali e sovrastatali statunitensi. Si è scritto molto su quell'enciclica, Magnifica Humanitas. Vorrei sottolineare solo due passaggi, il 67 e il 128. Nel primo si ricordano le nuove forme di proprietà costituite da brevetti, algoritmi, piattaforme digitali e dati, che significa informazioni. Il secondo esprime allarme per una, virgolette, tecnologia che classifica e ottimizza ciò che già esiste. Senza volerlo, scrive il Papa, diventa un ostacolo al cambiamento e alla crescita. È l'affresco di un grande sottoproletariato digitale in espansione e a rischio di manipolazione, e di un'intelligenza artificiale raffigurata come un enorme parassita che succhia la conoscenza umana, la sublima ma non la crea. Vorrei chiudere proprio su questo con un'agenzia ANSA che è stata pubblicata l'8 giugno scorso in un discorso che il Papa Leone fece ai vescovi spagnoli. Leone XIV rivela: ho chiesto a un'intelligenza artificiale che cosa il Papa avrebbe dovuto dire ai vescovi spagnoli. L'intelligenza artificiale gli avrebbe risposto: Papa Francesco direbbe. Leone l'ha interrotta e ha replicato: credo che ci sia un altro Papa. E l'intelligenza artificiale ha risposto: ah, giusto, ora è Papa Leone. Il Papa ha detto in conclusione ai vescovi: noi abbiamo un algoritmo diverso, un algoritmo che ci porta ad amare le persone, ad accompagnarle. Grazie.
1: Grande Radicale era il libro di Massimo Franco, Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. Ora noi ci occupiamo di Stati Uniti, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. Questa è l'intervista a Giorgio Dell'Arti, a cura di Roberta Iannuzzi.
2: Radio Radicale in collegamento con Giorgio Dell'Arti, giornalista e scrittore. Buongiorno Giorgio e ben trovato.
3: Buongiorno, allora, parliamo a tutti gli ascoltatori.
2: Se grazie intanto della tua disponibilità, parliamo con te oggi 4 luglio 2026, anniversario della dichiarazione di indipendenza americana, 250 anni, e parliamo di un libro che hai scritto e pubblicato in questi giorni per Garzanti, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, un'opera monumentale, però scritta con una tecnica che è quella del muro a secco, del puzzle, diciamo, tra tanti aneddoti, spigolature e piccole storie che poi fanno complessivamente la storia. Un libro comunque avvincente, nonostante la sua complessità, perché sono tantissimi nomi, tantissimi fatti, anche microscopici. Intanto come l'hai costruito questo libro?
3: Non ho capito la domanda. Come è nato?
2: Come si costruisce un libro del genere? Ho visto la bibliografia.
3: Si costruisce studiando tanto, perché, e soprattutto facendosi delle domande. La cosa importante è farsi delle domande. Per avere delle risposte bisogna farsi delle domande. E quindi uno, almeno per come sono fatto io, una domanda: ma questa cosa qui chi l'ha fatta? E dove stava quando l'ha fatta? E chi c'era con lui quando faceva questa cosa? Eccetera, eccetera. E con questo sistema di domande da cronista, perché io penso che questo libro, che è un libro di storia naturalmente, è però anche una cronaca, e io sono un po' un appassionato della cronaca, che della cronaca delle cose, cioè il dove, il come, il quando, il perché, il chi. E appunto, seguendo questa regola abbastanza semplice, abbastanza universale, si può costruire un libro dove i fatti non sono degli avvenimenti astratti che cadono dal cielo, ma sono azioni compiute da persone fisiche che hanno una moglie, dei figli, oppure un marito e dei figli, e abitano da qualche parte, hanno avuto una madre, hanno avuto un padre, una storia, insomma le storie. Ecco, si costruisce così, facendosi delle domande, andando a cercare le risposte, ma sai, non si trovano risposte se non si fanno le domande.
2: E a partire, diciamo, dalle tue risposte ci si potrebbero fare tantissime altre domande, quindi il libro potrebbe sulla base di questo se ne potrebbero costruire tantissimi. Sì. Partendo proprio da questi 250 anni, ecco, nella prima parte del libro, che è dedicata, diciamo, alla nascita degli Stati Uniti, molto complessa, in contrapposizione naturalmente all'Europa, una storia dove ritroviamo i dazi, che sono oggi tanto di attualità, la questione degli investimenti, dei debiti, della terra, ovviamente moltissime guerre. Ecco, se tu la volessi, diciamo, se volessi riassumere, ecco, quel periodo, come lo racconteresti?
3: Ma io lo riassumo in questo modo, prima di tutto ricordando un elemento che attraversa tutta la storia degli Stati Uniti, dall'inizio fino a Trump, che è l'avidità, avidità. Questa parola va intesa, nel caso americano, non soltanto in senso negativo, ma anche in senso positivo, nel senso che l'avidità è stata la spinta per crescere, la spinta che ha motivato i coloni dell'inizio. Bisogna ricordare che i coloni erano dei poveracci, dei morti di fame, che erano scappati in America facendo un viaggio tremendo per avere una speranza di costruirsi un futuro migliore. E una volta che questi coloni, che andavano in America con dei contratti che potevano durare fino a 7 anni e con la promessa che alla fine dei 7 anni avrebbero avuto 50 acri, cioè una ventina di ettari in regalo, durante i 7 anni non prendevano niente, solo vitto e alloggio, mangiare e dormire. E una volta avuto un pezzetto di terra, come sempre, quando uno ha qualcosa, vuole qualcosa di più. E quindi l'avidità come elemento di spinta, come elemento di hai capito, di come una cosa di entusiasmo per andare avanti. Ecco, l'altro elemento è l'entusiasmo. Il mito della frontiera in fondo si può riassumere in questo: la volontà dei coloni di crescere, la volontà degli americani di crescere. È un paese che non ha avuto mai aiuti dallo Stato, dove l'iniziativa privata, il far da sé, l'ha fatta da padrone, con tutto il male e tutto il bene che questo comporta. Ogni fatto, ogni medaglia ha il suo rovescio. Fino a Franklin Delano Roosevelt non c'è mai stata l'idea di costruire una strada, di costruire una ferrovia con i soldi pubblici. Hanno sempre fatto tutto le compagnie private. Certo, il governo federale metteva magari qualche aiuto, non so, per le ferrovie, per esempio, regalava i terreni che costeggiavano le ferrovie e le compagnie private che li avevano avuti in regalo li potevano vendere, ma diciamo, a parte questo, il rischio della ferrovia, degli indiani, dei bisonti, di tutta quell'epopea eccezionale che sta dietro alla costruzione delle due ferrovie transcontinentali che univano Pacifico e Atlantico e Pacifico, ecco, tutta quella roba è tutta sostanzialmente di iniziativa privata, compagnie private. E questa è un'altra caratteristica della storia americana.
2: Quello che ha detto Trump nel suo discorso, diciamo, in queste ultime ore al Monte Rushmore, dove si è scagliato contro i comunisti, riassunto, diciamo, di chi sono i comunisti oltre agli immigrati, sono quelli che vogliono vivere senza lavorare, insomma, in qualche modo rispecchia questa idea.
3: Ma forse sì, ma sai, Trump però è un esegeta molto, molto, molto particolare della storia americana. Io lo prenderei come un fenomeno, diciamo, finale, secondo me passeggero. Cioè, io non credo che gli Stati Uniti siano finiti, non credo che moriranno per colpa di Trump. Penso che Trump sia un fenomeno passeggero, come ce ne sono stati altri, diciamo, di tutti i tipi. La storia americana ha avuto altri presidenti con manie dittatoriali, non è il primo Trump, ci sono stati altri momenti di scontri violenti tra congresso e presidente. Insomma, storicamente, quando guarderemo questi anni dal punto di vista storico, cioè tra cent'anni, quelli che tra cent'anni guarderanno questo momento storico, secondo me giudicheranno come sempre la storia giudica, cioè se tu hai vinto sei uno bravo, se hai perso sei un fesso. La storia poi procede abbastanza semplicemente, no? La storia la scrivono i vincitori, ma è evidente, perché i vincitori sono quelli che poi hanno modificato la situazione. Non c'è il torto o la ragione, io sono contrario al giudizio morale sulla storia. La storia procede con criteri di forza.
2: Tornando alla storia di 250 anni fa, insomma, nasce questa unione tra americani, soprattutto in contrapposizione all'Inghilterra, ovviamente, come sappiamo, ma nasce anche con il sostegno dell'Europa, perché i francesi danno una mano.
3: I francesi sono decisivi. Allora, ricordiamo questo punto, perché nei discorsi di queste ore e di questi giorni si dà l'impressione che la dichiarazione di indipendenza coincida con l'indipendenza. No, la dichiarazione di indipendenza è un documento scritto da Thomas Jefferson su richiesta di tante persone che ormai consideravano gli inglesi come dei nemici, finalmente avevano capito che gli inglesi erano dei nemici, e è una dichiarazione di intenti. Dopo la dichiarazione segue una guerra di più di 7 anni per diventare veramente indipendenti. Le 13 colonie fanno la guerra tutte insieme, ma quando la guerra finisce hanno forti dubbi sul restare insieme. Anche il testo della dichiarazione di indipendenza, se tu lo leggi con questo occhio, sì, vedi che parla sempre degli stati, gli stati, cioè le colonie che devono diventare stati. Loro non pensavano di unirsi, erano abbastanza scettici sulla opportunità di mettersi insieme e fare gli Stati Uniti. Stati Uniti è scritto con la minuscola nella dichiarazione, certo, perché appunto, e sono costretti poi a unirsi per questioni finanziarie, cioè avevano dei debiti con le banche europee e non avrebbero più avuto soldi se non si fossero uniti, detto proprio così sbrigativamente.
2: Certo, ma non sapevano più andare a chi chiedere, diciamo, la restituzione del debito, non avrebbero potuto contrarne altri.
3: Certo, non c'era il soggetto, diciamo, non c'era la banca di ultima istanza, e quindi si sono uniti un po' a gioco forza, per questo e anche per paura delle rivolte. C'era stata una rivolta in Massachusetts molto preoccupante, e quindi alla fine anche per avere un esercito che tenesse a bada, anche se avevano un esercito piccolissimo ancora. Loro hanno sempre avuto un esercito piccolo, gli americani, sembra strano, ma fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il loro esercito era fatto di poche migliaia di unità, serviva per tenere a bada gli indiani, nessuno pensava di fare la guerra mondiale.
2: Il rapporto con l'Europa, dunque, che insomma hai ben descritto per questa fase, poi come prosegue? E io mi domando, insomma, leggendo soprattutto queste prime pagine, se questi torti che noi europei riteniamo di subire in questa fase dagli Stati Uniti non possano avere l'effetto che ebbero all'epoca, diciamo, i debiti o i dazi inglesi su quelle colonie, di unirle alla fine.
3: No, sai, la questione iniziale, cioè, è molto diverso da adesso, perché gli americani avevano rapporti con l'Europa, nel senso che commerciavano con l'Europa, vendevano in Europa le loro merci, si facevano prestare i soldi dalle banche europee, perché le banche americane erano debolissime, e i rapporti, diciamo, con l'Europa fino all'ingresso in guerra nel 1917 sono stati più o meno sempre questi. L'America era un paese isolato, gli europei non si occupavano degli Stati Uniti. Quando un bambino faceva una marachella, la mamma gli diceva ti mando in America, come forma di minaccia. Quindi fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'America era un paese, una cosa che sta lì. Sì, sappiamo che è forte, producono tanto, ma per esempio il dollaro era debolissimo, cioè non esisteva, non era possibile trattare in dollari, loro non avevano una banca centrale, non ce l'hanno avuta fino al 1913, quindi il dollaro era una valuta senza valore nel mondo. Poi cambia tutto con la Prima Guerra Mondiale, perché con la Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti si mettono a prestare dollari alle potenze, all'Inghilterra, all'Italia, alla Francia, da debitori che erano diventano creditori, nel 17 entrano in guerra per timore di perdere il credito che avevano nei confronti degli europei, dato che anche con la presa del Palazzo d'Inverno Lenin aveva detto dei 3 miliardi di dollari che vi dobbiamo non vediamo manco un centesimo. Quindi questa preoccupazione spinse gli americani a entrare in guerra, questa è stata la motivazione principale, qualunque cosa si legga sui libri di storia scritti dai professori, la verità è questa, follow the money e non ti sbagli mai. Quindi a quel punto si è rovesciato, gli americani erano creditori di 10 miliardi di dollari alla fine della guerra, pretesero di essere pagati, il dollaro era diventato una moneta credibile perché avevano fatto finalmente una banca centrale, e quello è il momento in cui gli Stati Uniti cominciano a diventare i padroni del mondo.
2: Torto Trump, questo periodo che viviamo di rapporti più freddi con i nostri alleati che ritenevamo storici fino a qualche anno fa, appunto la NATO in crisi eccetera, insomma sono prevedibili, è prevedibile questo momento considerando i secoli che hai raccontato nel libro?
3: Potrebbe essere prevedibile, avremmo potuto prevederlo perché la situazione finanziaria degli Stati Uniti da Reagan in poi, a parte l'intervallo di Clinton dovuto alla New Economy, è andato sempre peggiorando il bilancio in termini di finanza degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno prodotto sempre di meno, oggi non producono niente, sono niente, pochissimo, a parte le grandi a Apple eccetera, cioè le grandi case del software e dell'intelligenza artificiale, ma la manifattura americana diciamo ha smesso di essere presente sul mercato mondiale, gli americani comprano tutto fuori, oppure le loro aziende hanno dislocato fuori, prima in Messico, poi in Cina, quindi lì c'è una debolezza strutturale che avremmo potuto prevedere, che questa debolezza strutturale avrebbe spinto la presidenza americana a fare un po' le bizze per recuperare dei soldi, quindi soldi per la NATO, loro devono trovare ogni anno 2.000 miliardi perché hanno un debito colossale, e quindi forse era prevedibile, però io penso che sia comunque un momento di transizione e penso che i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti torneranno a essere forse non quelli di prima, comunque meno tempestosi. Anche noi un po' ci dobbiamo dare una regolata, perché è vero che tutta la difesa è stata a carico degli Stati Uniti, abbiamo messo pochissimi soldi noi europei su questo, abbiamo fatto il welfare e diciamo da soli non ci difendiamo in questo momento storico, e non è proprio normalissimo se guardi la storia del mondo che un paese non abbia un insieme di paesi non abbia la forza per difendersi da sé. Si debba difendere attraverso un'alleanza che dove però predomina un soggetto solo, che sono gli Stati Uniti. Sai, gli Stati Uniti in armi spendono come tutto il resto del mondo messo insieme, quindi.
2: Tornando alla particolarità del tuo libro, sono tantissimi nomi che vengono citati in ogni pagina. Qual è l'aneddoto, una delle storie insomma più divertenti, ecco, che hai raccontato all'interno?
3: Non lo so, perché sono talmente tanti.
2: Se ce n'è uno che ti ha colpito. A me per esempio colpiscono molto questi personaggi politici che sono anche inventori, che hanno costruito le cose più strane. Ecco, questo è una cosa tipica, credo, americana.
3: Un aneddoto bello che spiega un po' anche, io mi sono molto soffermato sulla storia dell'inventore della sgranatrice del cotone, perché quando è stato inventato il modo per sgranare il cotone a fibra lunga, improvvisamente con questa macchinetta gli americani sono diventati i più grandi produttori di cotone del mondo. E il 70% del cotone mondiale prima della guerra civile era prodotto dagli americani grazie a questa macchinetta, e non è l'unico caso. Ci sono tanti casi in cui anche la sgranatrice, quella che diciamo aiutava la macchina, che aiutava a sgranare il grano, anche quella è stata l'invenzione di un signore che grazie a questa invenzione ha reso gli americani produttori massicci di grano e capaci di esportare grano in tutto il mondo, di far causa concorrenza a tutti. E ce ne sono tanti di questi così, anche la guerra tra Tesla e Edison, per esempio, tra corrente continua Edison e corrente alternata Tesla, è stato un momento, diciamo, fondamentale per gli Stati Uniti e anche per il mondo. Ce ne sono tante di cose così.
2: È sicuramente una cosa, insomma, da invidiare, ecco, agli americani, la capacità di, insomma, di perseguire sempre l'invenzione.
3: Sì, ma questo è un effetto, ti ripeto, è un effetto dell'avidità e della mistica del far da sé, della mistica del non avere aiuti da altri. Loro hanno proprio non li vogliono. Quando Roosevelt ha messo in piedi una grande politica per far uscire gli americani dalla crisi del 29, questo suo mettere denaro del governo federale, denaro dello Stato federale a disposizione di tutti per uscire dalla crisi, è stato vissuto da molti americani come uno scandalo, come socialismo, come comunismo, sì. Perché questo è proprio contrario alla loro mentalità. E infatti l'esperienza di Roosevelt non è stata poi ripetuta alla fine della guerra, hanno ricominciato a far da sé, perché fa parte proprio del loro spirito, del loro concetto.
2: Benissimo, allora il libro lo ricordiamo, si chiama America Nuda e Cruda, e l'autore è Giorgio Dell'Arti, che potete seguire anche su Instagram, io sono una tua follower appassionata, perché anche lì hai il dono della brevità, dell'aneddoto lasciato sospeso, in modo che possa appunto il follower pensare e riflettere su quello che è stato brevemente raccontato. Grazie davvero a Giorgio Dell'Arti e buon lavoro.
3: Bene, grazie a voi.
1: Radio Radicale, era Roberta Iannuzzi con Giorgio Dell'Arti. Noi invece ora vi lasciamo alla rubrica Media e dintorni, l'ultima puntata del programma domenicale dedicato ai nuovi scenari della comunicazione con il professor Edoardo Fleischner. Un buongiorno a chi ci ascolta, benvenuti, ben ritrovati all'ascolto di Radio Radicale, di Media e dintorni, che è il nostro approfondimento domenicale, settimanale, dedicato ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle innovazioni tecnologiche, della transmedialità, delle intelligenze artificiali. E io do il mio buongiorno a Edoardo Fleischner, che ritrovo volentieri anche oggi collegato con noi. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica.
1: Allora, con Edoardo Fleischner da ormai 27 anni, ogni domenica cerchiamo di analizzare un po' i temi, gli spunti, le curiosità, le notizie, le previsioni, i dati della settimana, appunto sul fronte della crossmedialità e delle innovazioni tecnologiche. Edoardo Fleischner è analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, e ogni settimana ci aiuta in questo compito. Allora Edoardo, se tu sei d'accordo, io partirei sul modo in cui le intelligenze artificiali stanno cominciando a cambiare un po' alcune professioni, ad esempio, nello specifico, sta cambiando, e se sì, come, la professione degli avvocati con l'avvento delle intelligenze artificiali?
4: Beh sì, ne abbiamo già parlato in modo diverso per diciamo, grandi errori, soprattutto all'inizio dell'uso delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa da parte degli studi legali, non solo. In questo caso approfondiamo perché abbiamo questo Legal Industry Report, rapporto sull'industria, sul settore legale del 2026. Siamo negli Stati Uniti e beh, la prima cosa da dire è che quasi il 70% dei professionisti legali, chiamiamoli così, usa piattaforme di intelligenza artificiale generiche e generative per il lavoro, contro il 31% del 2025, quindi nel 2026, dal 31% del 2025, 70% nel 2026. L'uso si espande. Un 42% degli studi legali adotta l'intelligenza artificiale a livello organizzativo, quindi ho dato delle cifre per i professionisti, chiamiamoli gli avvocati e dintorni, e invece qui do il 42% dell'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli studi legali, no? Legal firm. E beh, insomma, anche qui è interessante vedere che era il 26% nel 2024 e il 42% nel 2026 dell'uso appunto di queste piattaforme. Posso anche dire che entrambe le percentuali, questo lo dico io, rischio, arriveranno molto ma molto presto al 100%. Traduzione, tutti gli studi legali, tutti gli avvocati, gli esperti eccetera del settore legale useranno le piattaforme di intelligenza artificiale. Previsione facilissima, quindi non faccio grande sforzo, ecco. Allora, l'impatto maggiore, questa ricerca dice che l'impatto maggiore dell'intelligenza artificiale è su ricerca giuridica e revisione documentale, che vuol dire riassumere casi, individuare clausole rischiose, supportare quella che si chiama la discovery, cioè negli studi internazionali ha un peso enorme la e-electronic data discovery o e-discovery, La discovery vuol dire la ricerca mirata di prove all'interno di email, metadati, chat e dispositivi digitali. Metadati, lo sappiamo, sono quelli che identificano per esempio il giorno, ora e secondo di quando è stata scattata una foto, questa per dire una delle tantissime ipotesi di metadati utili in un'indagine o in un approfondimento. Ecco, alcuni studi per esempio hanno ridotto i tempi di risposta, nella ricerca c'è questo esempio, ai reclami da una media di 16 ore a pochi minuti. Quindi adesso poi che si trattasse di una tipologia o altra di documento o di risposta da dare, si ha la sensazione, no, di che cosa stiamo parlando, 15-20 ore, pochi minuti, e questo è quello che sta accadendo in tutte le professioni laddove si usa l'intelligenza artificiale per abbreviare i tempi di lavori che altrimenti sarebbero molto ripetitivi, molto noiosi se vogliamo anche, e che invece adesso si possono ridurre a pochi minuti. Posso anche dire, e la ricerca lo sottolinea, che strategie legali, consulenza al cliente, negoziazione, presenza in aula, almeno per ore, giudizi etici, restano per ora, sottolineo per ora, irriducibilmente umane. Nessun sistema di intelligenza artificiale sa per ora calibrare i consigli su situazioni complesse, immaginate una causa penale o una disputa familiare delicata. Ecco, per ora l'intelligenza artificiale non riesce a districare queste matasse, dove solo l'umano riesce a cogliere in sintesi e analisi ciò che è necessario per portare avanti la causa, magari vincendo. Poi ovviamente permangono, come si dice, i rischi. Il rapporto dice che i rischi sono i rischi sulla sicurezza dei dati, sugli obblighi etici, sulla riservatezza, Ma io sottolineerei il quarto punto, che è l'affidabilità degli output, no? Che sono preoccupazioni, queste sono preoccupazioni principali dei responsabili di studio. Insomma, sappiamo bene che alcuni avvocati hanno già presentato atti con citazioni giurisprudenzionali inventate dall'intelligenza artificiale, l'abbiamo raccontato. Questi fatti li abbiamo già raccontati. Quindi anche con conseguenze disciplinari, anche questo l'abbiamo raccontato. Ecco, è interessante vedere che il 96% dei professionisti ritiene inaccettabile che l'intelligenza artificiale rappresenti i clienti in tribunale. Quindi questo è uno dei proprio punti chiave. Noi umani qui non potremo mai essere sostituiti. La mia opinione, per quel che vale, guardate che un umanoide, poi ne parliamo di umanoidi,
1: sì,
4: più avanti, sì. Un umanoide potrebbe sostituire anche un abilissimo avvocato che si troverà magari davanti a un umanoide giudice di quella sessione.
1: Edoardo, fronte schermi e, come dire, dosi quotidiane forse in eccesso, per meglio dire, hai analizzato un po' qualche dato che parla dei sintomi di un eccesso di dieta mediatica declinata sugli schermi?
4: Sì. Allora, noi seguiamo questo filone anche perché a media e dintorni @gmail.com continuano ad arrivare costantemente, ogni settimana, 2, 3, 5, richieste di approfondire tutto il discorso sui giovani, sulla rete, sulle app, sui social e così via. Quindi quando compare una nuova ricerca su questa fascia d'età, noi tentiamo di riportarvela. In questo caso non stiamo parlando di droga dei social media, no. Stiamo parlando di quanto tempo i giovani, i teenager, la generazione Z in questo caso in particolare, trascorrono davanti agli schermi. Schermi per schermi qualsivoglia, quindi tipicamente schermi piatti, tipicamente statisticamente schermi piccolini, cioè quelli dello smartphone. E qui c'è un'indagine peraltro interessante, perché non è la solita indagine statunitense, ma è fatta in Europa, è un'indagine dell'Eurobarometro che insomma suggerisce alcune linee di attenzione, chiamiamole così. Allora, in media gli adolescenti dell'Unione Europea trascorrono 4 ore e mezzo al giorno davanti agli schermi nei giorni feriali, 4 ore e mezzo al giorno nei giorni feriali. Sarebbe troppo lungo raccontare tutti i dati di quelle 4 ore e mezzo, quanto sui social, quanto per studio, quanto per svago, quanto per corrispondere con qualcuno e così via. Comunque sono 4 ore e mezzo al giorno, okay? In cui l'attenzione è sullo schermo. E più di 6 ore nel fine settimana. Allora, molti lamentano, tra l'altro, che ci sono sintomi associati all'uso eccessivo dello schermo, no? Quali sono? Qui c'è una statistica, un grafico che poi pubblicheremo e che ho davanti, e che insomma al primo posto in assoluto stanno, ma questa mi sembra una cosa quasi intuitiva affermarlo, sta l'affaticamento degli occhi. Però quando parliamo di affaticamento degli occhi, attenzione, parliamo di un grande affaticamento degli occhi, non il solito comunque affaticamento che gli occhi hanno quando si devono concentrare con qualcosa di scritto molto piccolo, o ecco importante, molto luminoso, eh? Piccola parentesi, io consiglio sempre, l'ho già fatto da questi microfoni, se potete, non è il caso di tutti gli smartphone, ma sicuramente degli schermi dei PC o dei laptop, sicuramente è possibile di mantenere luminosità e contrasto quasi a zero, bassissimi, bassissimi. io consiglio spesso alle persone che me lo chiedono di scrivere grigio su grigio, cioè, mentre scrivete in nero, perché di solito il colore che si usa è il nero, in quel momento lo schermo deve essere grigio, ma grigio fastidiosamente grigio. All'inizio farete fatica e vi sembrerà che gli occhi facciano ancora più fatica con la scrittura nera sul grigio scuro. Non è così, dopo un po' vi abituerete. In questo momento io ho davanti uno tre schermi, vabbè, in particolare tre, ma diciamo uno in particolare, ed è grigio, un grigio che potrei parlare del grigio 15-12-15%, quello fotografico. Poi, oltre l'affaticamento degli occhi, è mal di testa, e questo è già un sintomo molto, direi, preoccupante. Poi ho questo un altro sintomo, e cioè la difficoltà di concentrazione di cui abbiamo parlato, la nostra è la civiltà dell'attimo di concentrazione, ma non più di un attimo, se no non si riesce a concentrarsi più a lungo, ed è comunque voluto da tutte le tecniche di esca alla deconcentrazione per concentrarsi magari un attimo su un video di 15 secondi. Poi ci sono problemi del sonno, e tutte queste prime quattro, diciamo, preoccupazioni e rilevazioni dei giovani davanti agli schermi, ripeto, 4 ore al giorno durante nel singolo giorno feriale, più di 6 ore nel fine settimana, queste reazioni sono forti, perché si parla di almeno un terzo o più dei giovani che hanno affaticamento degli occhi, mal di testa, difficoltà di concentrazione, problemi di sonno. C'è anche di questa ricerca di Eurobarometro la richiesta di varie opinioni ai genitori. Allora l'opinione dei genitori sugli schermi per i giovani è che il 51% pensa che abbiano un impatto comunque negativo sui giovani, comunque negativo. Qualunque, come dire, significato vogliamo dare alla parola negativo.
1: Edoardo, invece torniamo a parlare dell'evoluzione nella produzione di batterie. Mi pare che tu abbia approfondito un fronte, in particolare quello cinese, dove lo sviluppo delle capacità di accumulo delle batterie sta raggiungendo, insomma, risultati direi anche piuttosto sorprendenti.
4: Sì, io intuisco probabilmente che alcuni degli nostri ascoltatori in questo momento diranno: ma è così importante oggi questo argomento dell'accumulo di batterie? Di questo parliamo questa domenica, dell'accumulo delle batterie? La risposta è sì, enormemente importante, strategicamente importante e sempre più importante. Allora, partiamo dalla leadership della Cina nel settore delle energie rinnovabili, che è pari al suo primato nello stoccaggio di energie tramite batterie, no? Ripeto, qualcuno me ne ascolto dirà: ma sai che argomento importante e interessante? Ma prima di tutto, io vorrei dire una cosa, una battuta, prima di tutto grazie Alessandro Volta, ovviamente, perché è poi lui che più di 2 secoli fa si è inventato la pila, la batteria. Poi oggi sono un po' diverse, ma il concetto è proprio quello. Faccio solo un esempio. Le auto elettriche, che saranno sempre di più, e poi un giorno saranno solo quelle, e non solo, anche le biciclette elettriche, tanti veicoli elettrici, vanno con le batterie. Già per fare un esempio che può toccare alcuni che ci stanno ascoltando. Più chi ha un impianto fotovoltaico ha bisogno di batterie per accumulare energia di surplus durante il giorno e poterle eventualmente, se ha bisogno, usarla quando il sole non splende. Ecco, lo Statistical Review of World Energy dice che la capacità di stoccaggio di energie tramite batterie è di 140 megawatt in Cina nel 2025. Certo, questa è una cifra che, non, che chi non, non è tecnico, chi non è del settore o non ha approfondito per affari suoi, questo dire 140 gigawatt in Cina nel 2025 è quello che è stoccato, energia stoccata, cioè messa in batteria, vabbè, ok, che vuol dire? Sarebbe lungo spiegarlo, ma l'importante in questo momento per me è fare un confronto. Stati Uniti, sorpassati dalla Cina, oggi hanno, hanno in stock 57 gigawatt, dunque quasi tre volte la Cina, quasi tre volte gli Stati Uniti, superano di gran lunga. Poi ci sono la Germania, l'Austria e l'Italia, a un onorevole quinto posto. Lo stoccaggio di questa energia in batteria della Cina, ma non solo in Cina, è strettamente legato alla crescita dell'energia eolica e solare, in particolare nel paese, ma anche negli altri paesi che fanno stoccaggio, magari con altri sistemi, diciamo, che non hanno combustione, ma che però rappresentano un sistema di accumulo di energia. A differenza ovviamente delle centrali elettriche convenzionali, le fonti rinnovabili generano energia in modo intermittente, tipicamente, o perché il vento quel giorno c'è o non c'è, o perché il sole c'è di giorno e non c'è di notte. Ed ecco che l'accumulo in batteria di watt è fondamentale, ma questo ciclo ormai è abbastanza consolidato. È talmente consolidato che si ritiene che l'avvenire dell'energia elettrica prodotta sia sempre di più quella che troveremo nelle batterie, anche le batterie di casa, del condominio, del quartiere, anche le batterie piccole o i prati, dico prati per dire, insomma, le aree in cui le batterie sono, assomigliano a tanti container, no? Container classici che viaggiano sui tir, a tanti container. E cosa sono quelle? Quelle sono batterie che accumulano energia magari di un parco eolico o un parco di pannelli solari. Dunque, riorganizzando tutto il sistema con cui noi acquisiamo i watt necessari per illuminare le case, far andare gli uffici, le fabbriche e i trasporti su filo, come i treni o i filobus o i tram.
1: Edoardo, torniamo a parlare di robotica, un fronte in costante e continuo movimento sul quale tu ci aggiorni, devo dire, puntualmente ormai da parecchi anni. Tu hai in qualche modo costruito una sorta di barrage, come si diceva una volta, cioè una sorta di sfida a due sulla qualità della robotica di questi ultimi mesi tra Stati Uniti e Cina. E che cosa hai scoperto?
4: Ma più che scoperto, ho notato questa settimana due aziende, due filosofie di robot per casa, se vogliamo diciamo chiamarli così, robot per casa, non casalinghi necessariamente, poi vediamo, ma robot per casa, che tendono a essere umanoidi, che vuol dire antropomorfi, cioè insomma cominciano sempre di più le aziende che fanno questi robot, tendono a dargli due gambe, due braccia, una faccia e dopo vediamo una faccia che ha anche molte espressioni. Allora, negli Stati Uniti è stato lanciato, parlo di questa settimana, degli ultimi 10 giorni, è stato lanciato Isaac 1, che è un robot proprio domestico, che si muove, pensato di svolgere faccende pratiche come piegare il bucato, rifare i letti, riordinare una sala o una stanza dei ragazzi o propria con oggetti sparsi in gran confusione, e anche, questo sottolineano i venditori di questo robot, i creatori di questo robot, gestire l'intero ciclo della biancheria sporca. Che vuol dire? Vuol dire raccoglierla dov'è, portarla in lavatrice, caricare la lavatrice con i propri saponi ammorbidenti e quant'altro, infilare la biancheria, aspettare che venga lavata, scegliere il programma, tirarla fuori, stenderla e poi magari anche piegare il bucato e rimetterla dove era. Ecco, qui parliamo anche, io ho voluto un attimo essere concreto e parlare di prezzi. Per esempio, questo Isaac 1 parte da circa 6.960 euro, 7.000 euro, ecco, per arrotondare, 7.000 euro. Oppure si può pagare con un abbonamento mensile, 391 euro al mese. Assicuro le consegne in California per questo autunno, ed è un settore dove negli Stati Uniti si investe e ci si aspetta un'espansione notevole. Dagli Stati Uniti questa settimana passiamo alla Cina, dove invece direi se ne è parlato molto anche in Italia. È stata presentata questa serie U1, che sono dei robot umanoide iperrealistici, grandezza naturale, in due versioni, una maschile alta 183 cm, una femminile 168 cm, perché poi abbiano deciso questi centimetri, sarebbe tutto da indagare, e che non sono state pensate per le pulizie come quelli che ho citato prima americani, ma sono state dichiarate compagni emotivi. E sottolineano i costruttori che è un modello, sono questi robot umanoidi, compagni emotivi, usano un modello di intelligenza artificiale emotiva che riconosce 20 stati d'animo dell'umano che hai di fronte. 20 stati d'animo, adesso voi pensate a 20 stati d'animo dell'umano che avete di fronte: dubbioso, arrabbiato, contento, diffidente, eccetera, una lunga lista, ecco, 20 di questi stati, i principali. E la faccia che esprime questi 20 stati d'animo dell'umano che ho di fronte come reazione all'umano che mi parla o che comunque agisce e che ho di fronte, ecco, questi stati d'animo, diciamo così, vengono configurati dalla mia faccia, non solo dalle mie eventuali parole, ma dalla mia faccia, che quindi riproduce 20 stati d'animo espressi facialmente e imparati dagli umani medesimi. Allora, prezzi da 14.400 euro, il modello proprio più leggero, beh, si arriva fino a 120.000 euro, quindi ci sono scalarmente tutta una serie di opzioni, voglio che invece di 20 stati dati d'animo siano 30, che l'errore sia non del 90, del 10% ma del 5%, e voglio che sappia fare questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro, che capisca tutto di filosofia, ed ecco che il modello incomincia a aumentare, a essere più costoso. Che dire oltre? Beh, dire che appunto abbiamo scorto che ci sono due filoni di robot umanoidi, faccende di casa e compagni emotivi. E questi secondi sono pensati, attenzione, per sostituire le relazioni umane, offrire compagnia, ascolto, presenza affettiva. Ripeto, sostituire le relazioni umane, offrire compagnia, ascolto e presenza affettiva. I rischi del modello cinese, perché questi, i compagni emotivi sarebbero quelli cinesi, e beh, sono di tutti i tipi, insomma. Alcuni dicono che può diventare una dipendenza emotiva malsana, dove non c'è mai un conflitto, è sempre gentile, mai conflittuale, che potrebbe erodere anche, beh, lo sappiamo, le capacità delle persone di costruire e mantenere relazioni umane autentiche, abituate anche a tensioni, compromessi e così via. Ecco, mentre gli Stati Uniti puntano sui robot umanoidi utilitaristici, la Cina esplora gli umanoidi relazionali. Conclusione: siano di un tipo, siano di un altro e di tutti gli altri tipi che verranno fuori e che stanno già venendo fuori, sono solo queste due categorie in questo momento. Beh, su una cosa non abbiamo dubbi, che io, una cosa che ripeto sempre: ci sarà un momento in cui i robot umanoidi saranno di più degli umani.
1: Edoardo, smaltiamo un po' di posta elettronica che abbiamo lasciato un po' indietro nelle ultime settimane. Hai un po' di sollecitazioni, di domande, di questioni, di segnalazioni?
4: Sì, tantissima. Io mi scuso, ma insomma, la mole è diventata impressionante, ci vorrebbero ore tutte le settimane per far fuori tutte perché sono tutte intelligenti, interessanti, intriganti e a volte estremamente, con dei quesiti estremamente difficili. Vado sul leggero, parto con Laura Mariano che dice, a proposito della

0: Io ho parlato solo di pastori delle chiese di riferimento. Già il plurale poteva far intuire che siamo in un altro territorio, ecco. Se però avessi voluto, cara Marianne, se avessi voluto citare le chiese protestanti indagate dalla ricerca, avrei fatto una lista di infinita, almeno 200 circa le principali, vuol dire battisti, metodisti, vuol dire luterani, episcopali, presbiteriani, congregazionisti, e poi c'è il protestantismo evangelico indipendente, quindi numerosissimo nel sud e nel Mid-Est, e poi ci sono le chiese storiche afroamericane, e poi ci sono i mormoni con la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni. Insomma, sarebbe stata una lista incredibile, perché poi oltre le 200 principali si parla di 1.200, 2.000 o più tutte le altre chiese. Sappiamo, gli Stati Uniti è piena di chiese intese come differenze di culto e di organizzazione anche spesso, e di riferimento, quindi è molto complesso. Giovanni scrive che vorrei trattare, molto in ritardo, rispondo a Giovanni, chiede come mai c'è stato, quali sono le motivazioni o le critiche per cui gli studenti universitari americani sono usciti dall'aula per protesta contro la presenza e intervento dell'amministratore delegato di Google, perché le loro critiche in merito a Google. Sì, hanno protestato con il nuovo amministratore delegato di Google, cioè Sundar Pichai, all'Università di Stanford, e con l'ex amministratore delegato Eric Schmidt nell'Università di Arizona. I motivi erano tre. Uno, il conflitto israelo-palestinese e i contratti governativi da 1,2 miliardi di Google e Amazon con il governo israeliano nel Project Nimbus. Due, l'uso di queste tecnologie da parte di quello che io chiamo gli oligarchi, i big tech, per fornire infrastrutture, intelligenza artificiale, tecnologie di sorveglianza per scopi militari, polizia di frontiera e, cito qui, come citano loro, la famosa agenzia ICE, no? Ben nota, e anche la protesta era riferita alle ansie per il futuro dell'intelligenza artificiale, ansie concrete di minaccia occupazionale. E poi il ruolo dell'università, che rifiutano di essere guidati dai miliardari della tecnologia che traggono giganteschi profitti da sistemi considerati opachi.
1: Edoardo, non abbiamo tempo oggi per la segnalazione alla libreria e la rimandiamo la settimana prossima. Intanto ripetiamo il riferimento di posta elettronica media-dintorni@gmail.com. Noi torniamo domenica prossima, come sempre alle 9, per una nuova puntata di Media Dintorni. Poi trovate questa e tutte le altre, ovviamente sempre sul sito di Radio Radicale, anche in versione podcast. Radio Radicale era Media e Dintorni con il professor Edoardo Fleischner. Noi ora invece vi lasciamo la voce di Valeria Manieri per Il bandolo della matassa.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, insieme alla Fondazione CERM e il Centro Einaudi. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo diversi ospiti quest'oggi. Torniamo a parlare di economia e di finanza, di politiche monetarie, approfittando del simposio del forum della Banca Centrale Europea in Portogallo a Sintra, dove appunto è stato tracciato una sorta di nuovo manifesto programmatico della Banca Centrale Europea, un ritorno alle basi e nella gestione appunto dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione, una Unione Europea e un'economia europea che diciamo non brilla, è piuttosto stagnante, ma che si mostra comunque resiliente di fronte a volatilità e grandi incertezze geopolitiche, come le fiammate chiaramente sul caro energie, sul settore appunto del commercio. Tutto questo in qualche modo viene anche rimandato a una certa solidità della Banca Centrale Europea, questo continuo aggiustamento sui tassi di interesse che da una parte preoccupa i mercati e le aziende, l'economia reale, perché insomma un'economia stagnante un po' di liquidità in più probabilmente farebbe comodo, però in realtà rassicura anche perché insomma nonostante le tempeste l'Europa sembra reggere.

0: bene. C'è stato il discorso di Christine Lagarde che ha ribadito molto chiaramente a Sintra come l'era degli acquisti massicci di titolo di Stato, di titoli di Stato e dei prestiti d'emergenza alle banche sia definitivamente conclusa. C'è stata ormai la rottamazione ufficiale della Forward Guidance, la BCE quindi non fornirà più impegni stringenti a lungo termine sulle traiettorie future dei tassi e quindi Christine Lagarde ha difeso fermamente le ultime manovre restrittive attuate a giugno sembrano scongiurate appunto su luglio ulteriori rialzi dei tassi. Ha definito queste ultime manovre necessarie per impedire che l'inflazione insomma, rimanesse strutturalmente al di sopra del target del 2%. In realtà, poi lo vedremo, l'inflazione sta dando qualche segnale più positivo del previsto, e anche di questo ovviamente si è parlato a Sintra. Per parlare di tutto questo, come di consueto, Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, economista, collegato da Torino, collegato da Milano, c'è Giorgio Alfarasi, economista, saggista, Fondazione CERM e Centro Einaudi, e collegato da Torino per la stampa abbiamo il giornalista esperto proprio di politica economica che segue da vicino tutto quello che riguarda la Banca Centrale Europea, Fabrizio Goria. Ben ritrovato, Fabrizio.
1: Grazie mille.
0: Io parto proprio da te per capire appunto che cosa ne viene fuori in poche parole dal insomma, consueto simposio di Sintra, se veramente, insomma, come dicono in molti, entriamo in un'altra fase macroeconomica, di continui aggiustamenti, non brillantissima, insomma, in cui in qualche modo si rivendica questa solidità poi ieratica europea.
1: Sì, io partirei però prima da quello che è successo, la cosa più e che era nell'aria fondamentalmente dal Peñalonga Resort di Sintra, appunto in Portogallo, dove si è appena svolto il forum annuale della Banca Centrale Europea, che di fatto è il più importante appuntamento di ricerca per Francoforte. Ora, come ha detto Christine Lagarde il 29 in apertura, nella cena d'apertura, la politica monetaria sta tornando alle origini. In realtà bisognerebbe dire, o forse no, perché in realtà tutte le banche centrali si sono occupate di tassi di interesse fin dalla loro nascita. Quello che differenzia l'ultima fase, l'ultimo anno, sempre che lo completi del tutto, di Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea, è la fine della straordinarietà delle misure adottate. Questo significa che dal 2007 in poi, quindi dall'agosto 2007, quando furono congelati i tre fondi Parvest di BNP Paribas che diettero il via, diciamo così, alla crisi di liquidità scaturita dal crollo del mercato dei mutui subprime statunitensi, a oggi abbiamo avuto misure straordinarie a ripetizione. Possiamo parlare del TARP negli Stati Uniti, possiamo parlare di tantissimi altri programmi, le OMTs in Europa, il TPI appunto sempre in Europa dopo la pandemia. Ora questo bisogna fare un passo indietro, dice Lagarde. Questo però non significa un ritorno a un passato idealizzato, questo l'ha detto apertamente durante la cena, anche perché se mai fosse esistita una cosa di questo genere nella politica monetaria, diciamo così, sarebbe stato un outlier, un'anomalia. Piuttosto io leggo nelle parole di Lagarde, che poi tra poco spiegavo perché non sono state solo quelle di Lagarde, un ritorno a quello che il governatore, ex governatore della Banca d'Inghilterra, Mervyn King, descriveva così: Our job is to be boring. Il nostro lavoro è quello di essere molto
0: Noiosi,
1: noiosi.
0: esatto.
1: Esatto. Ora, la grande novità, de facto, è l'addio all'indicazione prospettiche, ovvero alle promesse ai mercati sui tassi. Questo, la forward guidance, quindi le indicazioni prospettiche, sono state cancellate, ma non soltanto dalla Banca Centrale Europea,
0: Da
1: perché nel
0: tutti.
1: panel di ieri, dove c'erano anche Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, Andrew Bailey, il numero uno della Bank of England, e Malcolm, che è il numero uno della Bank of Canada, hanno ribadito la stessa cosa. Non possiamo dare indicazioni sui tassi ai mercati. Il motivo è soltanto uno: l'incertezza. L'incertezza globale. Infatti, l'abbiamo già visto l'anno scorso con l'introduzione, con il Liberation Day, dei dazi statunitensi, abbiamo visto quanto è stata l'incertezza, quante sono state le incognite anche per le banche centrali, e lo abbiamo visto ancora di più quest'anno con il 28 di febbraio, quindi l'avvio degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. In un contesto del genere, tutti i banchieri centrali, i maggiori banchieri centrali presenti appunto a Sintra, hanno ribadito una cosa: noi siamo pronti ad agire, però sulla base dei dati, e i dati vedremo di mese in mese quanto arrivano. Banca Centrale Europea attualmente nel suo modello utilizza più di 450 variabili. Quello che ha detto Lagarde è che la prima mossa di rialzo dei tassi all'11 giugno è stata assolutamente all'unanimità, e questo c'è conferma appunto anche dai colloqui che abbiamo tenuto con i vari singoli governatori. Per quanto riguarda luglio, bisogna vedere prima di tutto quanto è fragile questa tregua con Iran, Stati Uniti e Israele e Libano. E poi soprattutto un altro fattore: lo stretto di Hormuz è veramente libero oppure no? Perché è vero che alcune navi sono uscite, ma se io sono un armatore e devo decidere di ricaricare il mio tanker, cosa faccio? Rientro nello stretto di Hormuz e quindi nel Golfo Persico, con il rischio intrinseco che poi possono riuscire? Forse no. E in questo contesto di totale incertezza anche da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, perché buona parte del discorso di Kevin Warsh è stata sull'intelligenza artificiale, ovvero noi abbiamo una mole di investimenti incredibile negli Stati Uniti, ma abbiamo attualmente dei ritorni molto bassi. E dobbiamo ancora capire, dice Kevin Warsh, fino a che punto tutta questa incredibile liquidità che c'è sui mercati, con una regolamentazione tutto sommato molto lasca, possa impattare effettivamente sulla politica monetaria. Quello che dice Warsh, che è un allievo di Alan Greenspan, che ci ha lasciato poche settimane fa, è proprio questo: noi dobbiamo calibrare la nostra politica monetaria in un clima di totale incertezza, e dobbiamo farlo in modo assolutamente indipendente da quello che sono i voleri del presidente Trump. In questo caso Walsh da Sintra, è vero che parlava davanti a una platea di colleghi, quindi poteva sentirsi tra virgolette un pochino più protetto, però rispondendo alle domande di Sarah Heisen di CNBC è stato molto chiaro: la Federal Reserve era e sarà indipendente dalle scelte della politica. Ha fatto soltanto un meeting, vediamo poi che cosa succederà. Due allarmi però sono stati lanciati: il primo sulla persistenza dell'inflazione dovuta al Medio Oriente, e il secondo al rischio enorme per la stabilità finanziaria di tutta questa mole e questa circolarità di investimenti nell'artificial intelligence a livello globale. È come se, mi spiegava un banchiere centrale, è come se avessimo immesso talmente tanta liquidità e talmente tanta fede, la parola che ho utilizzato è fede, nell'intelligenza artificiale come diciamo così la soluzione, la rivoluzione tecnologica con meno danni sociali possibili. In realtà bisogna capire se effettivamente ogni rivoluzione, la storia, come potranno dirci Giorgio e Beppe, ce lo insegna, delle rivoluzioni industriali non è mai a somma zero. Di conseguenza ci saranno dei vincitori e dei vinti. Il problema è che i vinti dell'intelligenza artificiale non sono noti e i vincitori per ora non sono noti.
0: Grazie per questa prima overview a Fabrizio Goria. Arrivo proprio da Giuseppe Russo per un suo parere appunto su Sintra e in generale appunto la politica monetaria fatta di cacciavite e in qualche modo di aggiustamenti istantanei, no? Questa ammissione di una rinuncia di, insomma, in qualche modo di individuare una traiettoria, dicendo sostanzialmente noi quello che dobbiamo fare, essere noiosi, garantire stabilità, garantire il fatto di essere solidi. È così, e poi è davvero così, Russo?
2: No, non sono solidi, perché sono al guinzaglio dei bilanci pubblici. 20 anni fa i bilanci pubblici avevano un debito che era più o meno 40% del PIL, oggi è più o meno del 100% del PIL, e quindi non possono fare a meno di considerare, diciamo, l'impatto delle loro decisioni sul bilanciamento pubblico. Si chiama dominanza fiscale e credo che ormai tutte le banche centrali siano condizionate dalla dominanza fiscale. Sul fatto intanto che, nonostante tutto quello che si dice, cioè tutti questi proclami cercare di rimediare all'inflazione, in realtà, se si considera come metro di misura del livello effettivo della politica monetaria il tasso reale, cioè quello che prende il tasso nominale e toglie da questo l'inflazione, bisognerebbe togliere l'inflazione attesa, che però non esiste, quindi non è misurabile, ma comunque togliere l'inflazione, e quello che si ottiene è che in realtà, rispetto a un anno fa, tutte le politiche fiscali, cioè tutte le politiche monetarie, sono più espansive, e comunque, voglio dire, non c'è nessuna banca centrale che abbia, dati i tassi di inflazione attuale, una politica rigorosa, restrittiva. Quindi noi ascoltiamo banchieri centrali che parlano di rigore con tassi reali negativi che sostanzialmente sconfessano il rigore, tanto che, voglio dire, i mercati crescono e toccano i massimi, superano i massimi precedenti, si formano bolle da una parte all'altra, e tutto questo, voglio dire, continua, cioè voglio dire, il circo fuori continua a produrre le sue manifestazioni dovuti a eccessi di liquidità immessi e che non si possono ritirare.
0: Riassorbire così. Certo.
2: L'altra cosa che, tra virgolette, bisogna dire è che il mestiere di controllare l'inflazione dal punto di vista dei banchieri centrali è diventato terribilmente complicato negli ultimi 3-4 anni. Perché? Perché l'inflazione in realtà non è più uguale per tutti, tenete presente che normalmente quando viene ogni banca centrale ha il suo riferimento preferito per l'inflazione, però se voi domani mattina prendete, andate al mercato, al supermercato, e guardate nei carrelli, io questa è una cosa che ho fatto, non ci sono due carrelli vicini che hanno gli stessi prodotti. Cioè nel capitalismo c'è la varietà di ciò che si produce e c'è anche la libertà delle preferenze. Questo fa sì che l'inflazione, per esempio, per me, che per esempio, faccio per ipotesi, detesto le automobili e amo la tecnologia, è molto bassa. Ma se per esempio Valeria Manieri amasse le automobili e detestasse la tecnologia, la sua inflazione sarebbe molto, molto bassa. Oltre a
0: questo, è un po' vicino alla realtà, in realtà, questa ipotesi, però.
2: Quindi ognuno ha il suo di tasso di inflazione. Oltre a questo c'è il fatto che gli istituti di statistica sono stati compiacenti e con questo hanno tradito il mandato, tradito. In particolare quelli europei, perché non rappresentano un tasso di inflazione veritiero, ma rappresentano un tasso di inflazione che fa sostanzialmente piacere a chi governa. Vi faccio un esempio. Più o meno un terzo del valore del budget di noi tutti va nel servizio dell'abitazione. E beh, sappiate che l'inflazione armonizzata europea dentro, cioè l'indice dei prezzi, non ha il servizio dell'abitazione prodotto e ha un peso degli affitti di mercato dell'ordine del 3%, quindi è totalmente inaffidabile. Mm-hmm. Totalmente inaffidabile. Cioè il tasso di inflazione che produce Eurostat e che riproducono tutti gli istituti di statistica è un tasso di inflazione sostanzialmente farlocco per decisione politica, ed è un tasso di inflazione che, voglio dire, oggi sottostima l'inflazione che esiste e che magari in passato l'ha sovrastimata, però è una misura scorretta. Quindi noi abbiamo banchieri centrali che non possono dispiacere i poteri dello Stato, perché altrimenti il costo del finanziamento del debito pubblico sale troppo, e abbiamo istituti di statistica compiacente che producono indici di inflazione dove il costo dell'abitazione, voglio dire, è incluso per il 3% dell'indice totale, che è come dire che l'inflazione, che l'abitazione non conta, che tutti quanti possiamo abitare sotto le stelle, metterci una tenda nel piazzale sotto casa e va bene ugualmente. Quindi stiamo in qualche modo contemplando un sistema che, tra virgolette, sta cercando di calciare la lattina un po' avanti, vedendo quello che succede. La realtà è che la gran parte dell'inflazione di oggi non può essere arrestata facilmente dai banchieri centrali, perché è finito l'eldorado della globalizzazione che ci permetteva di importare beni cinesi a bassissimo costo, primo, cinesi o asiatici, b, è finito l'eldorado dell'inflazione che ci permetteva di importare materie prime a bassissimo costo, e quindi il tema fondamentale di questa cosa è che dobbiamo prendere coscienza che un mondo a bassa inflazione non c'è più, mentre il mondo ad alto debito esiste già. E come fare a mettere insieme in questo caso i banchieri centrali e i governi? Quelli che cercano di fare è quello di, diciamo, posso dire, è quello di addormentare il pubblico dicendo va tutto bene, noi siamo dei severi guardiani dell'inflazione, non potendo controllare i prezzi delle case, non potendo controllare, certo, il prezzo dei beni importati, non potendo controllare i prezzi dei fertilizzanti che non ci sono più, e non potendo controllare tutto il resto. Quindi, diciamo, c'è una commedia. Io dovessi prendere delle scommesse, direi che l'inflazione al 2% non ci sarà mai più, a meno che continuiamo a misurarla con sistemi come quello attuale, che sono dei sistemi farlocchi.
0: Allora, no, grazie Giuseppe Russo. Io arrivo a Giorgio Alfaras, sia per raccogliere un suo commento su Sintra, sia per introdurre un'altra parte della nostra discussione che riguarda l'annual report, l'annual economic report 2026 della BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, o nota in inglese come BIS, quindi Bank for International Settlements, che, insomma, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente la più antica istituzione finanziaria internazionale al mondo, datata 1930, viene spesso definita la banca delle banche centrali, perché, insomma, al proprio interno ha praticamente le più importanti banche centrali, che esce appunto con questo documento, a cui tra l'altro la stampa pochi giorni fa ha dedicato un ampio approfondimento, con un focus rispetto a come va l'economia globale, esaminando le performance del sistema finanziario, mettendo insieme anche le sfide politiche che hanno davanti le banche centrali di tutto il mondo. E tra i focus c'è il boom, ovviamente un'analisi sul boom dell'intelligenza artificiale, il tema del debito pubblico elevato e il rischio appunto di nuove fiammate inflattive. Il documento quest'anno è intitolato From Resilience to Robustness, quindi dalla resilienza alla robustezza, e insomma ci sono una serie di alert. Giorgio, intanto, prima di commentare questo, ti chiederei se hai altro da aggiungere sul simposio di Sintra, e poi ci dedichiamo appunto a un focus sul BRI o BIS, che dir si voglia.
3: Quello che è stato detto dai banchieri centrali europei, direi che la cosa che colpisce è che dichiarano che certe cose non le vogliono più fare. Cioè, tipo intervenire se c'è bisogno, perché c'è una crisi, o meglio, dicono che loro vorrebbero non farlo, che è ancora più sottile. E se la situazione è quella che richiederà degli interventi, questi interverranno.
0: Ma secondo te questo, diciamo, in qualche modo risponde molti anni dopo al fatto che se ci dovesse essere bisogno di un altro whatever it takes non ci sarebbe? che poi.
3: No, escludilo, perché si tornerebbe dagli anni 30.
0: Appunto. No, perché
3: E
0: poi
3: gli
0: nel
3: anni 30
0: concreto che
3: sono
0: cosa
3: stati.
0: significa,
3: Ma
0: no?
3: no, no, allora, il punto è che la politica governa, sia la politica monetaria che la politica fiscale che la politica politica. Cioè l'idea di tornare agli anni 30, dove tu di fronte a una crisi non muovi un dito perché l'economia si autoaggiusta, non esiste, perché avresti un sfacelo incontrollabile. Quindi niente, si interverrà. Se succede qualcosa, si interverrà. Tanto più che la situazione è piuttosto complessa, perché se c'è una crisi con debiti intorno al 100%, non puoi permettergli di non intervenire. Tanto più, per esempio, altre cose che mi vengono in mente, che però sono anche prese dalla relazione della Banca degli Ammortamenti Internazionali, un terzo degli ultimi acquisti di debito pubblico americano è stato fatto a leva dagli hedge fund. Ora voi immaginatevi cosa può succedere se questi chiudono le posizioni perché c'è incertezza oppure perché i tassi di interesse aumentano. Quindi è impensabile che la banca centrale non intervenga. Infatti tutti pensano che interverrà. Dopodiché, per ragioni di immagine, dirà che loro resisteranno fino in fondo. Ma voglio dire, se veramente la gente credesse che si può tornare a una situazione come quella degli anni 30, ci sarebbe una crisi in corso. Siccome nessuno ci crede, la crisi non c'è. Secondo me è molto, molto così il discorso, relativamente a quello che si sono detti i banchieri centrali. Per quello che riguarda invece l'inflazione, certo, lì il problema è che è sottovalutato. Poi, appunto, ognuno ha il suo tasso di inflazione. Ma il punto non è questo, che ognuno ha il suo tasso di inflazione. Il punto è che beh, se questa viene sistematicamente sottovalutata perché bisogna far vedere che non c'è, è un grosso problema, una volta che non riesci più a sottostimarla. Ma dov'è che non si sottostima? Non è tanto perché, ecco, ah, oddio, mettiamo che il settore, cioè che i prezzi delle case o gli affitti invece del 3% siano come ragionevole un terzo o un quarto del reddito, sia che lo paghi sia figurativamente. Non è tanto lì il punto. Il punto è un altro che è stato citato prima da Beppe e che sta cambiando il mondo, cioè il mondo della deflazione con tassi bassi, al di là di come è calcolata l'inflazione, quindi il mondo senza inflazione, al di là di come è calcolata, con i tassi di interesse bassi che ne seguono, è frutto di una situazione straordinaria, che è l'ingresso nell'economia mondiale di 1 miliardo di cinesi, ma non solo 1 miliardo di cinesi, anche 100 milioni di persone dell'est Europa che sono entrati nel mercato del lavoro. E ancora di più tutti i baby boomers, e ancora di più tutte le donne. Quindi c'è stato uno shock di offerte di lavoro di tali dimensioni che l'economia si è deflazionata. Questa storia va esaurendosi, al di là di ogni cosa che tu ti puoi inventare. Quindi il futuro è probabilmente un futuro con un tasso di inflazione molto più alto.
0: Un
3: Per
0: basso,
3: più alto
0: scusami.
3: non si intende, molto più alto il tasso di inflazione. Con questo non intendo l'inflazione 22% degli anni 70, eh? Dico però più alto. E il punto è sollevato
0: Ma
3: anche prima.
0: stabilmente sopra il 2,
3: Ma fai
0: sostanzialmente.
3: che sia il 2 e il 4. Il punto è che questo 2 e 4 si manifesta nei rendimenti richiesti sul debito pubblico, che va in scadenza e deve essere rinnovato. E si manifesta sui prezzi del debito pubblico che è già stato emesso che non possono che scendere i prezzi a ragione che salgono i tassi correnti attesi. Conseguenza, tutte le banche che hanno investimenti in obbligazioni si ritrovano a dover registrare dei prezzi più bassi delle obbligazioni che hanno in portafoglio. E via andando, adesso qui diventa tecnico.
0: Andando al documento BRI, che così, insomma, questi ultimi minuti andiamo proprio un po' più nel dettaglio, no? Che so che ci tenete.
3: Sì, allora la storia è semplice, loro intitolano Resilienza e Fortuna. Va bene? E secondo me nel titolo c'è tutto. Allora, ci sono state gravi crisi oppure vissute come gravi crisi. Una è le tariffe di Trump. Allora, le tariffe di Trump non hanno funzionato perché erano troppo specificate per paese. Allora, i cinesi sono messi a produrre nei altri paesi asiatici che hanno incrementato le proprie esportazioni verso gli Stati Uniti. Quindi in Asia non si è manifestata la crisi perché hanno continuato a esportare, perché le tariffe erano differenziate. E questo è un caso di fortuna, no? Abbiamo detto resilienza e fortuna. Questa storia ha prodotto fortunata, ha prodotto resilienza, perché non c'è stata crisi, nei paesi asiatici. La seconda cosa è l'intelligenza artificiale, che ha fatto esplodere il volume di investimenti, trascinando l'economia americana, e nello stesso tempo ha trascinato la borsa, perché sono esplosi i titoli dell'intelligenza artificiale, sono quindi esplosi gli indici, e siccome ci sono gli investitori passivi che comprano gli indici, è esplosa tutta la borsa, perché l'investimento nelle azioni dell'intelligenza artificiale ha trascinato tutte le altre, a ragione dei meccanismi automatici di investimento. E questo è un altro caso di fortuna, no? Perché se gli investimenti non fossero passivi ma fossero attivi, probabilmente salirebbero solo l'intelligenza artificiale e gli altri si vedrebbero. E la terza cosa è che Hormuz non ha prodotto la crisi che ha prodotto, a ragione delle enormi riserve petrolifere della Cina che la Cina ha messo nel mercato. Quindi, nonostante tre crisi gravi, la crisi non c'è stata. Tre crisi locali gravi, la crisi non si è manifestata. Perché uno dice accidenti, come resiliente l'economia mondiale. Il che fa piacere, però uno deve andare più in là. Citando, spero, in maniera precisa cosa racconta la Banca dei Regolamenti Internazionali. Che faccio notare, nasce per gestire i debiti di guerra della Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi ha una storia. Infatti dentro c'è l'Italia, tutti i vincitori della Prima Guerra Mondiale sono i primi soci. Allora, cosa succede? Che l'inflazione, quello ce lo siamo appena detti, non è detto che resista così bassa. Gli investimenti in intelligenza artificiale sono abnormi rispetto a quello che si può immaginare che possa accadere. In questo caso potrebbero produrre una grave crisi di borsa, perché le società di intelligenza artificiale pesano parecchio, così come potrebbe avere un effetto devastante sul saggio di investimento, perché questi di colpo smettono di investire. Faccio notare che non sono solo quotate in borsa, sono anche molto indebitate. D'accordo? Quindi siamo in una situazione in cui potrebbe esserci una specie di panico di mercato se le cose prendessero la piega peggiore. Dopodiché c'è il debito pubblico, che in caso di crisi, essendo così grosso, potrebbe essere salvato dalle banche centrali che si rimettono a fare quantitative easing, e così via. Però ci sono due vulnerabilità rispetto al debito pubblico degli anni 80. La prima è che non è più il 40%, ma il 100% in media. E la seconda è che negli anni 80, per quel che ne so io, non c'erano gli acquisti a leva. Non è che uno comprava i titoli di Stato a debito.
0: Certo.
3: Fino al punto da comprare un terzo del debito nuovo, di nuova emissione, così. Quindi siamo scampati a una serie di crisi che avrebbero potuto manifestarsi. L'economia mondiale si è liberata resiliente, ma ha avuto anche, chiamiamola, fortuna. Loro la chiamano luck. Però andando avanti e, diciamo così, svolgendo verso il peggio tutte le variabili che abbiamo analizzato, viene fuori che la situazione non è quella priva di pericolo. Questo mi riporta, e ho finito, a commentare i primi due interventi, e cioè se tutto questo è vero, le banche centrali dovranno tornare a essere attive, che insomma, gli piacciono di più, e saranno tutto fuorché noiose.
0: Questo mi sembra un buon modo per, diciamo, chiudere il cerchio. Io allora su questa chiave di lettura ridò la parola proprio a Fabrizio Goria per un'ultima battuta. Che ne pensi, anche alla luce appunto dell'altro documento di cui abbiamo parlato, l'annual report BRI?
1: Sì, grazie. Ci sono quattro considerazioni fondamentalmente da fare. La prima è che l'immagine più chiara, più nitida, più lucida che ho in testa per descrivere la situazione in cui siamo adesso è una sala da ballo in cui ognuno dei danzanti ha un elmetto prussiano in testa, quelli con la punta, e sopra c'è un tetto con tanti piccoli palloncini. Alcuni sono riempiti di acqua, alcuni di Coca-Cola, che è un po' più fastidiosa, appiccicosa, quindi può dare un po' di fastidio sul tuxedo o sul frac. Alcuni invece sono ripieni di, purtroppo, roba ben più persistente e noiosa da togliere dall'abito. Ecco, questi palloncini fondamentalmente sarebbero quattro. Uno è il private credit, di cui appunto anche le banche hanno giovato tantissimo negli ultimi anni, soprattutto dopo il whatever it takes, perché il whatever it takes ha cristallizzato fondamentalmente il mercato dei titoli obbligazionari sovrani, e non ha mitigato il rischio, l'ha trasferito, e Di conseguenza anche le big tech dell'artificial intelligence utilizzano il private credit in modo assolutamente massiccio. E il secondo è la poca capacità di lettura dei modelli analitici delle banche centrali, perché fondamentalmente lo sappiamo, utilizzano più o meno tutti lo stesso modello statistico. La terza è l'incredibile hype che c'è, l'euforia che c'è sull'artificial intelligence. Come si diceva prima, purtroppo ogni trasformazione, ogni rivoluzione industriale rappresenta non un gioco a somma zero, ma un gioco tra vincitori e vinti. E soprattutto parlando appunto di debito, purtroppo nessuno parla del debito, perché sembra che il debito sia ormai, il debito pubblico intendo chiaramente, sembra che ormai sia diventato, chi se ne frega, c'è il debito e basta. E no, in realtà no. E l'indebitamento invece, in questo caso dei privati, che poi spingono molte società a quotarsi, non facciamo nomi, ma lo stiamo vedendo quante società si stanno quotando con posizioni debitorie assolutamente significative, rischiano di rovinare appunto quello che è il ballo, perché un conto se è una mazurka, un conto se è un valzer, un conto se è una quadriglia. Se il tetto con i palloncini continua a scendere e noi ne urtiamo uno, un conto se urtiamo l'acqua e possiamo continuare a ballare, un conto se urtiamo quello con la Coca-Cola o la bevanda un po' appiccicosa, e un conto invece se urtiamo quello con dei liquidi un po' più fastidiosi. Il problema per le banche centrali e le autorità di vigilanza è che tutto quello che si è spostato al di fuori dagli asset bancari, dei bilanci bancari, quindi nelle non banking financial institutions, ovvero la cosiddetta finanza ombra, le autorità di vigilanza e di sorveglianza non hanno una piena visibilità. Speriamo che alla luce di questo forum di Sintra ci possa essere veramente un monito anche verso i banchieri centrali stessi ad aumentare questa vigilanza. Perché quando lo storico economico Adam Tooze parlò di policrisi qualche anno fa, poi ripreso un po' da tutti, dalla Lagarde stessa, eccetera, ecco, la situazione credo che sia un po' peggiorata.
0: E come diceva Giorgio, insomma, ci aspettiamo tutto tranne che la noia. In realtà, e quindi anche le banche probabilmente si augurano di poter tornare a essere noiose, posto che non lo sono state neanche almeno negli ultimi 15 anni, almeno anzi, forse anche 20, ma probabilmente, visto il contesto, non lo potranno essere strutturalmente, nonostante i wishful thinking. Usciti da Sintra. Grazie, grazie a Fabrizio Goria, a Giuseppe Russo, a Giorgio Alfaras per essere stati con noi per questa bella puntata del bandolo. Grazie a voi che ci seguite sempre con grande attenzione. Alla prossima.
4: Radio Radicale era Valeria Manieri con il bandolo della matassa. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Federico Punzi per le prime pagine dei quotidiani in edicola.
5: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 7 luglio, e partiamo dal tema un po' dominante, ossia il vertice NATO che inizia oggi ad Ankara e quindi di riflesso anche Donald Trump, gli attacchi a Giorgia Meloni, ma anche, come vedremo, anche riferimento a calcistico, ai mondiali in svolgimento in Stati Uniti, Canada e Messico, l'intervento di Donald Trump sulla FIFA per far sospendere un'espulsione di un calciatore statunitense. E allora iniziamo, e molti giornali in prima pagina appunto un po' mischiano questi tre temi che hanno per protagonista tutti Donald Trump. Il giornale è nato per sfasciare tutto, è l'apertura con l'immagine di Trump, che è un fotomontaggio naturalmente, che tiene in mano un cartellino rosso. Il mondo contro Trump. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA. Scoppia la guerra del calcio. E oggi ad Ankara il Re d'Azione con i leader europei. I tre approfondimenti e violentate le regole sacre del pallone, caos ai mondiali, Tony Damascelli, il nodo armi e Meloni teme l'agguato di Adalberto Signore e i dossier sul tavolo, Kiev, soldati USA e spese, Unione divisa, Francesco De Remigis, e poi c'è l'editoriale critico di Tommaso Cerno, la roulette americana, così il giornale. E anche Libero apre su questo e qui usa una vignetta di Donald Trump e Giorgia Meloni vestiti da calciatori e un po' a Donald Trump che dà una testata sul petto a Giorgia Meloni, un po' come Zidane fece nel 2006 con Materazzi. Espulso è il titolo di apertura di Libero. Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti. Anche qui alcuni approfondimenti. Da che pulpito sbeffeggia la Meloni, ma il molestatore è lui, ed è il vice direttore Senaldi. Alleanza Atlantica, armi, soldi e tempi, la trattativa USA-Europa. E infine Donald Alvar, ho chiamato Infantino, quel fallo non c'era. L'editoriale di Alessandro Sallusti, anche qui è molto critico nei confronti del presidente americano, da leader a pallone sgonfiato. Così appunto Alessandro Sallusti su Libero. E andiamo sulla Verità, dove il caso qui non è in apertura. Troviamo una foto di Trump con il presidente FIFA Infantino a centropagina. Trump rompe il calcio, ho chiamato Infantino per il giocatore espulso. E anche qui è sempre sotto l'apertura a centropagina, in tre box, gli approfondimenti. Stefano Graziosi. Oggi ad Ankara, soldi Iran, Kiev, inizia il vertice sul futuro NATO a casa di Erdogan. E ancora, a strategia del matto, c'è il pressing sui contratti dietro il tweet contro Georgia. E infine Marcello Veneziani, l'invettiva sul marxismo in Occidente, Donald non ha tutti i torti, così sulla Verità. Il Fatto Quotidiano in apertura con l'immagine tutta pagina, da una parte Trump e Meloni, dall'altra von der Leyen e Rutte, il segretario della NATO. Ankara, Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL, non hanno pane, mangino cannoni. Al vertice NATO, europei genuflessi agli USA per nuove spese in armamenti. Milex, in Italia zero trasparenza sul lobby, 33,9 miliardi. Meloni zitta sul nuovo attacco, la premier a Erdogan, non farmi vedere Trump, teme vendette sulle armi, esponde con Vannacci. L'editoriale di Marco Travaglio, NATO per leccare, e riferimento naturalmente all'approccio del governo italiano avuto fino a qualche settimana fa nei confronti di Donald Trump. Proseguiamo al quotidiano Domani, anche qui in apertura la foto è quella di Trump e il presidente FIFA Infantino che si salutano. Trump NATO, oggi la resa dei conti, ma lui pensa a truccare il mondiale. E Meloni e gli altri membri dell'alleanza ad Ankara per uno dei vertici più tesi e decisivi di sempre. Il presidente però fa pressione sulla FIFA per cancellare l'espulsione dell'attaccante degli USA Balogun. Putin continua ad attaccare Kiev, la pace si allontana, un altro fallimento del tycoon. Questa è l'apertura del Domani. L'editoriale di Nadia Urbinati, lo schiaffo del tycoon e la risposta dell'Europa, l'unità necessaria. Così il quotidiano Domani. Sul Foglio, al tema vertice NATO e Trump vengono dedicate diverse delle colonne in prima pagina. Vediamo nelle colonne centrali Claudio Cerasa, lezioni per l'Europa dal calcio europeo, rispondere a Trump si può, fissare red line pure, ma i mondiali d'America sono lì a ricordare che all'UE per essere great again, scusate, serve copiare ciò che ha reso così competitivo il calcio europeo: apertura, concorrenza, attrattività. E subito nella colonna di destra il commento di Giuliano Ferrara: abituarsi al bruto, Trump è peggio di un bullo, scherza con la brutalità di chi disprezza le regole e per ora vincono i meme. Poi sul vertice, nelle due colonne di sinistra, il vertice per guadagnare tempo, ad Ankara gli europei vogliono limitare i danni trampiani alla NATO, mentre sulla colonna tutta a destra, Meloni, Ankara tu, al vertice NATO si cerca exit e si evita Trump che aiuta Vannacci. Altro scontro, Crosetto, Giorgetti. Così il foglio sul Riformista, anche qui l'immagine a tutta pagina di un pallone che ritrae il presidente Trump, su cui c'è appunto il ritratto del presidente Trump e la bandiera americana. Pallone gonfiato. Trump mette nel mirino Meloni, Picerno, una strategia. La studiosa Conley con la comicità mina l'autorevolezza. Questa è l'apertura del Riformista, il primo commento nella colonna nei box di destra. Pioggia di fuoco su Kiev alla vigilia di Ankara. La NATO si europeizzi. Questo è il commento sul Riformista. Ancora l'Unità, anche qui a centro pagina la foto del meme postato da Donald Trump: tenetela lontana, Trump chiede un decreto sicurezza contro Meloni, è il titolo, mentre in taglio alto si parla del vertice, il summit turco, l'UE pronta a blandire Trump al vertice NATO di Ankara. Ancora Avvenire sul vertice, armi o bagagli, al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine, le minacce di Mosca. Per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. Sul tavolo della due giorni di Ankara il destino dell'alleanza, gli interessi economici dietro a quelli politici. L'editoriale di Diego Motta: riarmo, costi e scelte per l'Italia, la trasparenza che ora serve. Così Avvenire sul quotidiano Il Dubbio, qui in apertura l'asse Trump-Vannacci dietro la guerra a Meloni, questa è l'interpretazione dei meme del nuovo attacco di Trump, il nuovo violento attacco del presidente americano e il sospetto che voglia ridisegnare la destra italiana. Così Il Dubbio. Subito sotto si parla dei mondiali e della telefonata di Trump a Infantino, con l'immagine dei due, Trump e Infantino. Donald rivendica lo squillo a Infantino ed è bufera sulla FIFA. Quotidiano L'Opinione: è un meme, non cancella la storia, il titolo di apertura. Nessuna reazione al nuovo attacco via social di Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. Crosetto: fondamentale mantenere i rapporti con un alleato come gli Stati Uniti, le persone passano, l'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Questa è l'apertura del quotidiano L'Opinione. Infine Manifesto, anche qui l'immagine tutta pagina del presidente americano Donald Trump che punta il dito indice. Le regole del gioco, pagare e ancora pagare. Al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane. Ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. E l'editoriale di Andrea Colombo: offesa e in silenzio, Meloni ora cerca di evitare il tycoon. Manifesto. Cambiamo argomento, la legge elettorale, passiamo quindi ai temi interni. Legge elettorale che troviamo sul Fatto Quotidiano in taglio alto: il PD è contro le preferenze, Elli manda avanti Gribaudo, liste bloccate con l'alibi delle quote rosa. Così il Fatto Quotidiano. Anche sul giornale, in basso a destra, a IRA Riformisti, le preferenze spaccano pure il Nazareno. Sul Riformista, l'intervento di Pina Picerno: le preferenze, donne, nessuna paura, sono state la mia forza. Così, appunto, Pina Picerno sul Riformista. Infine, il quotidiano L'Opinione con il commento di Salvatore Di Bartolo: il ritorno alle preferenze non sa da fare, è così. Altro tema di politica interna, sulle prime pagine, la commissione Covid, l'audizione del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sul Giornale, a centropagina: Covid, Conte bleffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. 2 anni fa rifiutò di farsi sentire. Ne parla anche il quotidiano La Verità, sempre a centropagina. Il titolo: Covid, Conte si consegna alla commissione Covid, scontro con Fratelli d'Italia sulle date. Dopo lunghi tira e molla, con una lettera all'ex premier chiede di essere audito subito. Bignami si metta in fila e aspetti. E ancora restiamo sulla Verità per il titolo di apertura, che invece riguarda il tema sicurezza migranti. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso. Sono criminali, non matti, e bisogna rimandarli a casa. Il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per Squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila. Inutile confondere le acque col bisogno di manodopera, questi non lavorano e devono essere cacciati via. Nordafricano assale 2 turisti davanti alla caserma dei carabinieri, preso. Ne parla a Maurizio Belpietro, il direttore. Sotto, Gianluigi Paragone: chi si mette la divisa da Maranza va perquisito, a più controlli. Così, così La Verità. Due giornali intervengono, commentano le prese di posizione di Papa Leone XIV e le reazioni, le relative reazioni. In taglio alto in prima pagina sul Foglio, Matteo Mazzuzzi: la manovra attenaglia contro il Papa, le Fevriani e Trampiani l'hanno messo nel mirino, filo islamico, comunista eppure massone. Avvenire ne parla anche a centropagina: l'UE resta zitta dopo il Papa, l'ONG dignità ai migranti, cautela a Bruxelles, solo l'OIM, l'ONU batte un colpo dopo l'appello del Papa a Lampedusa, dove è stato in visita per celebrare a suo modo il 4 di luglio. Troviamo anche una notizia relativa all'attentato a Sigfrido Ranucci su Libero e sul Giornale. Attentato a Ranucci, indagato Walter Lavitola, è il presunto mandante. Trovate in taglio basso sul Libero, mentre sul Giornale, in un box anche qui in taglio basso, l'inchiesta a Roma, indagato Lavitola per l'attentato a Ranucci, sequestrati PC e telefoni, è lui il mandante, tra virgolette, l'accusa, naturalmente. Ultime segnalazioni sul quotidiano Domani: editoriale, un commento di Renzo Guolo sull'Iran, il funerale, la vendetta, Khamenei e il messaggio al mondo intero. Sempre sul Domani si parla di Vannacci, il duce Vannacci e quei comitati dedicati ai gerarchi, la mappa dei gruppi pro generale, con la foto del generale Vannacci, questo in taglio basso, il secondo titolo. E l'Unità parla di eutanasia con Franco Mirabelli: scegliere se vivere o morire è un diritto, parla un senatore malato di SLA. E infine, scusate, sul quotidiano Il Dubbio, tema carceri, in taglio alto sopra la testata: qui la pena è una tortura, il grido dal carcere di Opera. Una lettera a Mattarella, al presidente Mattarella, appunto su questo tema. Bene, per il momento è tutto. Per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
4: Radio Radicale, era Federico Punzi con le prime pagine dei quotidiani in edicola. Noi invece ora vi lasciamo la voce di David Carretta per la sua consueta rassegna stampa internazionale.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 7 luglio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Riprendiamo dopo alcuni giorni di pausa la scorsa settimana. Oggi ci concentreremo sul summit che si apre ad Ankara della NATO. Vi proporremo 2 editoriali, il primo dal Financial Times, salvare la NATO nell'era Trump, il secondo dal Wall Street Journal, l'elefante al summit NATO, un ritiro delle truppe americane dall'Europa sarebbe un pericoloso segnale indirizzato a Vladimir Putin. Parleremo poi del Papa a Lampedusa e dunque della questione migranti. Le Monde oggi vi dedica il suo di editoriale. Il richiamo di Leone XIV al dovere di umanità. Chiuderemo con la Francia perché quest'oggi è attesa la sentenza definitiva sull'ineleggibilità di Marine Le Pen alle elezioni presidenziali del 2027. La Francia si trova in bilico, davanti a un bivio, scrive Libération in un editoriale pubblicato ieri che accompagna tutto un dossier sul caso legato all'utilizzo di fondi europei per pagare funzionari del partito del Front National, quello che un tempo era il Rassemblement National. Partiamo però dal summit della NATO ad Ankara. Salvare la NATO nell'era Trump, il titolo dell'editoriale pubblicato ieri dal Financial Times, che scrive: i leader della NATO si riuniscono ad Ankara questa settimana per il loro vertice annuale, sperando che Donald Trump non arrechi ulteriori danni a un'alleanza che ha garantito la pace in gran parte d'Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. La NATO oggi è sia più forte che 18 mesi fa, quando Trump è tornato alla presidenza degli Stati Uniti, sia molto più debole. È più forte perché, grazie soprattutto alle pressioni di Trump, i membri non americani dell'alleanza hanno speso complessivamente 139 miliardi di dollari in più nel 2015 rispetto al 2024 e stanno investendo in prontezza operativa e riarmo. La NATO sta iniziando a trarre insegnamenti in termini di innovazione e adattamento dalla tenace resistenza dell'Ucraina all'aggressione russa. Gli europei stanno assumendo ruoli di comando più importanti, anche se l'esercito americano rimane quello più impegnato nell'alleanza, con una maggiore preparazione anche sul piano professionale. Allo stesso tempo, però, la NATO è molto più debole perché la fiducia che l'amministrazione Trump sia pronta a sostenere gli alleati europei in caso di attacco è fondamentalmente crollata. Non è solo il fatto che la Casa Bianca non considera la Russia come una minaccia reale per la sicurezza degli Stati Uniti. Il problema di fondo è che l'amministrazione Trump sembra non condividere più i valori dei suoi partner, tantomeno l'idea stessa di partnership. In teoria, spiega il Financial Times, un grande accordo transatlantico è ancora possibile. Gli europei si assumono la responsabilità primaria per la difesa convenzionale dell'Europa, secondo un calendario concordato e progressivo. Gli Stati Uniti mantengono il loro ombrello di protezione nucleare. Ma chi può dire con certezza che Trump è pronto a mettere in pericolo, per esempio, Mar-a-Lago per salvare Varsavia? L'amministrazione americana sembra anche mancare della disciplina necessaria per elaborare un piano di ridistribuzione degli oneri. Preferisce assecondare la base MAGA, rimproverando i paesi europei più lenti. Il segretario alla difesa o alla guerra, Pete Hegseth, ha minacciato di trattenere i contributi americani alla NATO. Ha suggerito che gli Stati Uniti sono pronti ad adattare la loro postura militare in Europa in base a quanto spende ogni paese, invece che sulla base delle esigenze militari. Minacce del genere non fanno che ridurre ulteriormente l'unità della NATO e la forza dell'alleanza. È vero, riconosce il Financial Times, che alcuni alleati non stanno facendo la loro parte. La Germania e i suoi vicini nordici, nonché i baltici, spendono ingenti somme. Francia e Regno Unito, non essendo riuscita a compiere le necessarie scelte politiche difficili sul piano interno, mancano invece delle risorse per le loro ambizioni militari e di un percorso credibile per raggiungere l'obiettivo di spesa del 3,5% del PIL. Il loro peso all'interno dell'alleanza è destinato a diminuire e l'impazienza della Casa Bianca è destinata a crescere. Il rischio, secondo il Financial Times, è che gli Stati Uniti ritirino in tutta fretta le loro forze e risorse dall'Europa, lasciando vuoti di capacità e dando a Mosca l'idea di avere una finestra

potrebbe essere preso in considerazione un altro round di indebitamento comune dell'Unione Europea. I processi di acquisizione degli armamenti rimangono troppo farraginosi, i vincoli di produzione di armi devono essere sciolti. L'Ucraina può aiutare, devono gli europei investire anche più rapidamente in equipaggiamenti prioritari come la difesa aerea e i missili a lungo raggio e aumentare la prontezza delle loro forze. Gli europei dovrebbero assumersi la responsabilità il più possibile al posto degli americani nelle strutture di pianificazione e comando della NATO. È improbabile, secondo il Financial Times, che queste questioni urgenti ricevano l'attenzione che meritano durante il summit della NATO in Turchia. Questo probabilmente è destinato a essere un altro evento pensato per lusingare la vanità di Trump, con grandi numeri sugli aumenti della spesa per la difesa e sugli acquisti europei di armamenti americani. Ma tutto ciò non può nascondere la frattura transatlantica. Gli europei devono accelerare i loro preparativi per difendersi con molto meno aiuto americano, potenzialmente nessun aiuto americano. Così, tra l'altro, il quotidiano della City. E il ritiro americano è l'elefante nella stanza del summit NATO, questo è il titolo dell'editoriale di ieri del Wall Street Journal, che scrive: il presidente Trump si prepara al vertice della NATO lamentandosi del fatto che l'alleanza è una truffa. Ma la vera domanda all'ordine del giorno riguarda gli Stati Uniti, nel momento in cui l'amministrazione Trump ritira le truppe dall'Europa senza riconoscere i rischi per la sicurezza americana. Gli Stati Uniti spendono più soldi per la NATO di qualsiasi altro paese, di gran lunga, per proteggerli, senza trarne alcun beneficio, si è sfogato Trump giovedì scorso. Questa frase ignora il fatto che la pace in Europa è un interesse fondamentale degli Stati Uniti, non è un'opera di beneficenza. Lo possono attestare coloro che sono sopravvissuti al XX secolo. Trump merita credito per aver preteso che gli europei spendano di più per la difesa. Questa è una sfida politica ardua per democrazie spesso viziate, serve persuasione e serve capacità di compromesso. Eppure, gli alleati NATO hanno aumentato la spesa del 20% lo scorso anno. Questo flusso di denaro ora insegue capacità produttive troppo limitate a causa di decenni di trascuratezza dell'industria della difesa. Il paradosso, scrive il Journal, è che la leadership americana nella NATO è essenziale per garantire che i soldi vengano spesi per produrre capacità belliche. Alcuni alleati, infatti, potrebbero essere tentati di sperperare denaro in progetti nazionali, per esempio, caccia, per semplici ragioni d'orgoglio, oppure di puntare su tecnologie non collaudate per evitare una vera espansione della struttura militare. In altre parole, secondo il Journal, il riarmo europeo richiederà tempo. Nessuno pensa che le truppe europee oggi siano pronte a sostituire le brigate americane. Eppure l'uscita degli Stati Uniti è proprio ciò che è stato annunciato dal segretario alla difesa Pete Hegseth. Il Pentagono ha anche fatto trapelare la notizia secondo cui gli Stati Uniti forniranno minor supporto aereo-navale nella pianificazione delle forze NATO in caso di crisi. Qual è il problema? È che non c'è nessuna prova del fatto che Vladimir Putin rappresenti una minaccia inferiore per gli Stati Uniti rispetto al passato. La direzione in cui le truppe americane in Europa dovrebbero muoversi è verso est, verso il fronte, Polonia e paesi baltici, ma non è questo ciò che l'amministrazione Trump ha in mente con la sua revisione.

0: revisione della postura in Europa che dovrebbe essere completata entro 6 mesi. Per il Wall Street Journal, ritirare le truppe è un messaggio di ambiguità da parte degli Stati Uniti, che Putin ascolterà, il che ci porta all'Ucraina. Putin potrebbe, Trump potrebbe ripetere il suo mantra secondo il quale l'Ucraina non è un problema degli Stati Uniti, ma così facendo perde un'opportunità strategica. L'Ucraina sta colpendo Putin con attacchi di precisione su obiettivi in Russia. A Trump non piace stare dalla parte del perdente. Un'iniezione di missili a lungo raggio americani potrebbe amplificare i successi dell'Ucraina e dare a Trump più leva per costringere Putin a un accordo di pace. Se Trump non vuole aiutare l'Ucraina, toccherà all'alleanza occidentale agire per essere un deterrente nei confronti di un dittatore russo ferito che sta spendendo il 40% del suo bilancio in armamenti. L'appetito di Putin per il rischio è un'ulteriore ragione per non ritirare le forze americane dal continente. Tagli alle risorse convenzionali significherebbero che Trump dovrebbe fare maggior affidamento sulla deterrenza nucleare americana. Trump dice di odiare le armi nucleari e se Putin giungerà alla conclusione che Trump non è pronto a usarle, beh, potrebbe agire di conseguenza, per esempio contro i paesi baltici. Conclusione del Wall Street Journal: il vertice NATO sarà soprattutto una serie di foto di leader europei che sorridono nervosamente sperando che finisca senza un putiferio, ma per un uomo che si vanta di capire che è la potenza a governare il mondo, Trump sta ricevendo consigli sbagliati che produrranno una deterrenza più debole in Europa, così il Wall Street Journal a proposito dei piani di questa amministrazione. Non abbiamo più molto tempo, 2 segnalazioni prima di chiudere. La prima riguarda i migranti. L'editoriale di oggi di Le Monde ha come titolo il richiamo di Leone XIV al dovere di umanità verso i migranti. Leone XIV era stato invitato a Washington per le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti, ha fatto un'altra scelta, è andato sull'isola di Lampedusa, è diventato il simbolo di una frattura migratoria che non smette di allargarsi. Il Papa aveva già interpellato l'Europa alle isole Canarie a giugno, Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi per i migranti che osano intraprendere traversate pericolose, ma mettendo i suoi passi a Lampedusa, inserendosi in continuità con Papa Francesco, Leone XIV ha potuto rendersi conto della sua solitudine. Perché? Perché oggi c'è una rinuncia ai principi, rinuncia da parte dell'Unione Europea, lo dimostrano per esempio il regolamento sui rimpatri di persone in situazione irregolare, nonostante gli scarsi risultati di sperimentazioni passate, come per esempio i centri in Albania. In Sudafrica c'è una caccia all'uomo senza documenti, in Tunisia viene denunciato una grande sostituzione, come del resto in parti d'Europa. C'è poi la questione delle politiche dell'amministrazione Trump. Per Le Monde non bisogna dimenticare non solo il fatto che, come dice il Papa, occorre garantire vie sicure legali, condizioni di accoglienza degne, percorsi di integrazione concrete. Occorre anche ricordare che è necessario affrontare le cause profonde che spingono alla migrazione, comprese le ingiustizie economiche e la crisi climatica, così tra l'altro Le Monde, perché non esiste la bacchetta magica per far sparire i migranti. Infine la Francia, Libération, ieri aveva un editoriale sul paese che è davanti a un bivio, perché? Perché oggi si conoscerà il destino di Marine Le Pen, se sarà eleggibile o meno per le elezioni presidenziali del 2027, dopo la sua condanna per aver usato un po' alla leggera i fondi dell'Unione Europea, mettiamola così. Paradossalmente il suo delfino, un po' rivale dentro l'Assemblea Nazionale, Jordan Bardella, se verrà confermata l'ineleggibilità, ha più possibilità di scrivere la storia per l'estrema destra francese, cioè vincere le presidenziali del prossimo anno. Ci fermiamo, a David Carretto, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Radio Radicale, era David Carretta con la sua consueta rassegna stampa internazionale. Allora, noi fra qualche istante vi lasceremo alla voce di Francesco Radicioni per la rassegna stampa cinese, poi alle 7.10 Francesco De Leo con Spazio Transnazionale e suoi ospiti, poi alle 7.30 la rubrica Derrick a cura di Michele Governatori, alle 7.35 invece la voce Flavia Fratello per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Ma ora vi lasciamo, come preannunciato, alla rassegna stampa cinese a cura di Francesco Radicioni.
2: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
3: 庆祝中国共产党成立105周年大会
2: Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto nei giorni scorsi delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Parlando il 1° luglio nella grande sala del popolo affacciata su piazza Tiananmen, Xi Jinping ha ostentato sicurezza. Il Partito Comunista ha spiegato il leader della Repubblica Popolare ha trasformato il destino del popolo cinese e ha dato forza alla Cina nell'affrontare le sfide globali. Tuttavia Xi Jinping ha anche detto ai più di 100 milioni di iscritti al Partito Comunista Cinese che è necessario conservare uno spirito combattivo davanti ai rischi e alle sfide con cui deve fare i conti la seconda economia del mondo. Che si parli della competizione strategica con gli Stati Uniti, della corruzione o dello stato di salute dell'economia, negli ultimi anni tra le parole più presenti sui dizionari della leadership cinese c'è sempre più spesso Fengdou, e cioè l'idea di una società che avanza attraverso la lotta e lo sforzo collettivo nelle difficoltà. Ma allora che cosa ha detto Xi Jinping durante queste celebrazioni per i 105 anni dalla fondazione del Partito Comunista Cinese? I dettagli li vediamo dalla Xinhua. Questi 105 anni di lotta incessante hanno plasmato profondamente il corso della storia mondiale. Il nostro partito si è sempre schierato dalla parte giusta della storia e dalla parte del progresso della civiltà umana, mentre attraverso un instancabile lavoro di autorafforzamento ha modificato profondamente le tendenze e la struttura dello sviluppo mondiale. Oggi, guidando il popolo verso la modernizzazione cinese, il Partito Comunista ha creato una nuova forma di civiltà umana e ha ampliato i percorsi attraverso cui i paesi in via di sviluppo possono raggiungere la modernizzazione. È così, proseguiva Xi Jinping, che ci impegniamo a costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, contribuendo con la saggezza, le proposte e la forza della Cina alla soluzione dei grandi problemi dell'umanità. La Cina socialista, guidata dal Partito Comunista, è così riconosciuta come costruttrice di pace mondiale, promotrice dello sviluppo globale e difensore dell'ordine internazionale. Questi gloriosi 105 anni di storia del Partito Comunista Cinese sono motivo di orgoglio, Tuttavia non dobbiamo mai cadere nell'arroganza o nell'autocompiacimento, né possiamo fermarci. Entro il 2049 dobbiamo trasformare la Cina in un grande paese socialista moderno e raggiungere il secondo obiettivo del secolo. Tutti i membri del Partito Comunista non devono mai dimenticare la nostra ispirazione originaria e devono tenere bene a mente la nostra missione. Dobbiamo essere umili e prudenti, dobbiamo lavorare sodo, dobbiamo osare combattere e dobbiamo saper combattere, dobbiamo fare affidamento sul popolo e unirci al popolo di tutti i gruppi etnici, così da avanzare nel nuovo viaggio. Dobbiamo compiere azioni meritorie nella nuova era, dobbiamo fare sforzi per creare nuove glorie storiche e, come era inevitabile nei giorni delle celebrazioni dell'anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese, i toni sui media ufficiali di Pechino sono diventati ancora più lirici del solito. Qualche esempio: rafforzare la missione originaria per dare la risposta alle sfide dei nostri tempi, scriveva in un editoriale il quotidiano del popolo. Invece il titolo della prima pagina dello Suisi Shabao è stato il grande spirito della fondazione del partito, è la fonte spirituale del Partito Comunista Cinese, mentre aggiungeva in un commento la CCTV. L'importante discorso di Xi Jinping ha collegato passato, presente e futuro, adottando una prospettiva autorevole, incisiva e profonda, che ha mostrato appieno la visione strategica lungimirante del leader del popolo, il suo forte senso della missione e il suo sincero interesse per il popolo. Questo importante discorso, proseguiva la CCTV, arricchisce e sviluppa ulteriormente il pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del partito. Si erge come un'opera fondamentale del marxismo, traccia la direttrice e fornisce la guida fondamentale affinché l'intero Partito Comunista e il popolo di tutti i gruppi etnici possano avanzare verso gli obiettivi di costruire un grande paese socialista moderno e di realizzare il grande rinascimento della nazione cinese. E infatti solo una manciata di settimane fa, a metà giugno, il pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del partito è stato ufficialmente elevato a uno dei pilastri del canone ideologico della Repubblica Popolare. Ma che cosa c'è dietro questa formula? Ecco alcune delle idee che hanno segnato in questi anni l'ascesa al potere di Xi Jinping, e cioè il rafforzamento della leadership centralizzata, l'enfasi sulla disciplina e sulla lotta alla corruzione, la centralità della fedeltà politica. E di tutto questo scriveva la rivista Cioshu: ogni teoria capace di segnare un'epoca nasce dall'esigenza di rispondere alle necessità del proprio tempo. Dopo l'avvio della riforma e dell'apertura, il grande progetto di rinnovamento del Partito Comunista ha ottenuto risultati significativi. Allo stesso tempo, però, al suo interno rimanevano numerosi problemi, una comprensione insufficiente e un'applicazione debole del principio della leadership del partito, così come molte situazioni in cui questa leadership è risultata indebolita, svuotata di contenuti e ridotta a una mera formalità. Le convinzioni politiche di alcuni membri e di alcuni quadri del Partito Comunista hanno così vacillato. In alcune località e in alcuni dipartimenti il formalismo, l'edonismo e la stravaganza hanno continuato a proliferare nonostante i ripetuti richiami. E alcuni casi di corruzione hanno raggiunto livelli sconvolgenti. In risposta a questa situazione, proseguiva la rivista teoretica del Partito Comunista, il Comitato Centrale, con il compagno Xi Jinping come suo nucleo, ha dato prova di grande coraggio politico e di un forte senso di responsabilità, esercitando con determinazione una rigorosa e completa autodisciplina del partito. Partendo dalla formulazione e dall'attuazione del regolamento in 8 punti sulla condotta della leadership centrale, sono stati definiti e applicati i requisiti generali per la costruzione del partito nella nuova era. La costruzione politica del Partito Comunista è stata così messa al centro dell'intero processo di rafforzamento organizzativo, insistendo nel far procedere di pari passi la formazione ideologica e il governo del partito attraverso le istituzioni, elaborando e applicando la linea organizzativa del partito nella nuova era, cercando con costanza il miglioramento del lavoro e il rafforzamento della disciplina, lanciando una campagna anticorruzione senza precedenti. Queste misure hanno invertito radicalmente una situazione caratterizzata da una gestione del partito lassista, debole e inefficace. Hanno posto fine a pratiche malsane che sono state a lungo fuori controllo. Hanno corretto problemi cronici rimasti irrisolti per anni. Hanno trovato una soluzione per gravi pericoli nascosti all'interno del partito, dello Stato e delle forze armate. Hanno reso il Partito Comunista più forte e più coeso attraverso un processo di profonda trasformazione rivoluzionaria. Lo sviluppo del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del partito è così in linea con le esigenze della situazione generale e della tendenza storica. Riflette la volontà del partito e del popolo, poggia su una solida base pratica e si può dire che è emerso al momento giusto. E noi ovviamente su tutto questo ci torneremo. Intanto, con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadicioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radicioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
4: Radio Radicale, sono le 7:10 in punto, adesso in diretta andiamo ad ascoltare Spazio Traslazionale a cura di Francesco De Leo.
5: Buongiorno, buongiorno Sonia, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice, fin regia, con noi come sempre Giampiero Gamaglia, buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Due esclusive oggi dal Financial Times. Negli ultimi 3 anni le compagnie di navigazione greche hanno incassato quasi 4 miliardi di dollari trasportando petrolio russo. Dynacom Tankers, Slat Maritime e Onassis Group hanno incrementato i propri ricavi grazie al trasporto di combustibile russo nell'ambito del regime di tetto massimo dei prezzi stabiliti dal G7. Il ruolo degli armatori greci nel trasporto del petrolio russo è stato fonte di tensione tra Atene e Kiev. Diverse compagnie greche di petroliere, tra cui Dynacom, sono state inserite, scrive il Financial Times, nel 2023 dall'organismo ucraino preposto alle sanzioni nell'elenco degli sponsor internazionali della guerra, ma sono state successivamente rimosse a seguito delle pressioni esercitate dal governo greco. Il commercio di petrolio è consentito purché rientri nelle regole del tetto massimo di prezzo stabilito dal G7. Tuttavia, la pressione per inasprire regimi sanzionatori si è intensificata negli ultimi mesi poiché Stati Uniti e Unione Europea cercano di indebolire la posizione di Mosca in vista di un potenziale accordo di pace con l'Ucraina. La seconda esclusiva è Zelensky, che afferma che la battaglia nei cieli determinerà l'esito della guerra con la Russia. Anche sul Financial Times la notizia di ieri: Trump rinnova gli attacchi a Meloni con un post in cui sostiene che sia necessario un provvedimento restrittivo. Vediamo China Daily. La Cina effettua con successo un test su un missile a capacità nucleare. Lo ha condotto con successo un test di volo del proprio missile balistico intercontinentale ICBM a capacità nucleare, lanciato da un sottomarino strategico a propulsione nucleare, segnando così il record, scrive China Daily, di distanza mai raggiunta finora da un missile navale cinese. Durante questo storico lancio di prova, il primo reso pubblico in quasi 4 decenni, un sottomarino strategico a propulsione nucleare della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione ha lanciato alle 12:01 un missile a lungo raggio con una testata fittizia da un'area marina non specificata. Times of India: l'Ucraina lancia oltre 400 droni su Mosca dopo i micidiali attacchi russi alla vigilia del vertice della NATO. Vediamo Le Monde. Caso degli assistenti parlamentari europei del Fronte Nazionale: la giustizia chiamata a decidere il destino politico di Marine Le Pen. Martedì, oggi dunque, i giudici della Corte d'Appello di Parigi dovranno pronunciarsi sulla colpevolezza di Marine Le Pen e di 11 coimputati condannati in primo grado per aver sottratto fondi europei. La scelta di confermare l'ineggibilità dell'ex presidente del Rassemblement National potrebbe in pratica determinare se potrà o meno candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. Timothy Gartonash firma un editoriale su El País: l'Europa dei due pilastri deve essere pronta a difendersi, l'Unione Europea ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'aumentare e coordinare i finanziamenti destinati al riarmo europeo. Notizia unica per Times of Israel e Jerusalem Post: l'Iran avrebbe aperto il fuoco contro le due navi mercantili nello stretto di Hormuz, tra cui una petroliera del Qatar. La TV di Stato iraniana, scrive Times of Israel, sostiene che la petroliera abbia ignorato gli avvertimenti. Mentre i colloqui tra USA e Iran sono in fase di stallo, le imbarcazioni avrebbero subito danni ingenti a causa di un proiettile non identificato. Jerusalem Post: l'Iran lancia missili contro le due navi mercantili nello stretto di Hormuz, causando ingenti danni. Due navi mercantili sarebbero state colpite da missili iraniani nello stretto, mentre una petroliera al largo dell'Oman ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta. Arab News: il presidente siriano elogia il ruolo costruttivo della Francia nella transizione, questo in occasione della visita di Macron. Infine il Tehran Times: milioni di persone in lutto affollano le strade di Teheran mentre il corteo funebre nazionale rende omaggio al leader martirizzato. Gian Piero Gramaglia.
6: Sì, c'è quasi un senso di sollievo nei titoli con cui molti dei principali media USA questa mattina danno notizia dell'eliminazione degli Stati Uniti dai mondiali di calcio ad opera del Belgio. È successo nel corso della notte, una partita finita 4-1 per il Belgio. Un senso di sollievo perché ieri, per tutta la giornata, gli inqualificabili comportamenti del presidente USA Donald Trump e ancora di più del presidente della FIFA, il suo troppo amico Gianni Infantino, avevano creato imbarazzo e frustrazione sui media americani e nei commenti internazionali. Questo senso di sollievo è accompagnato da un senso di inquietudine per quello che potrà essere invece l'atteggiamento di Trump al vertice della NATO, che inizia stasera ad Ankara con una cena e prosegue domani. Però molti media, come il Washington Post, il Wall Street Journal e Politico, puntano invece, almeno puntano il titolo di apertura, poi i temi del calcio e della NATO sono dovunque, sulle grane dei democratici in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Sembra quasi che i democratici si stiano complicando la vita e la stiano semplificando ai repubblicani di Donald Trump. In particolare nel Maine, uno degli stati cruciali del voto del 3 novembre, il Maine è uno stato nell'estremo nord-est degli Stati Uniti al confine con il Canada, il candidato democratico al seggio del Senato in palio, si chiama Graham Platner ed è un coltivatore di ostriche appena uscito vincitore dalle primarie, viene scaricato in queste ore dal partito dopo essere stato formalmente accusato di violenza sessuale, ma le accuse nei suoi confronti erano già state formulate, non in modo formale, al momento delle primarie. C'è poi il tema, lo hai ricordato tu prima dalla stampa cinese, del lancio lancio da parte della Cina di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, un missile con capacità nucleare. Il Dipartimento di Stato, di fronte a questa notizia, ha espresso profonda preoccupazione. Dice il Dipartimento di Stato: in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, un riferimento agli attacchi all'Iran, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione nella regione e nel mondo, scrive in un comunicato ripreso dai media americani il Dipartimento di Stato. Il New York Times apre con la NATO, con il vertice della NATO, e si chiede se come prossimo atto dell'Alleanza Atlantica, gli europei, l'Europa, saprà assumere un ruolo guida dentro la NATO. Il focus della riunione di Ankara, scrive il New York Times, sarà la costruzione di un nuovo modello di sicurezza atlantica, con Trump che spinge per fare di meno e sollecita gli alleati a fare di più. Secondo il New York Times, Trump farà ad Ankara un gesto di distensione, di amicizia nei confronti della Turchia e concederà alla Turchia di poter acquisire degli aerei F-35 dopo che lui stesso aveva imposto un bando su questa vendita per motivi di sicurezza nazionale. La decisione di Trump di accordare alla Turchia gli F-35 costituirà soprattutto uno smacco e un motivo di irritazione per Israele, che è contrario a questa vendita. La CNN ha appena cambiato il titolo di apertura. Fino a pochi minuti fa aveva la sconfitta degli Stati Uniti ad opera del Belgio in rilievo, e adesso scrive che Trump parte per il vertice della NATO di cattivo umore ed è tentato dall'idea di ridurre le truppe in Europa di un terzo per mandare un messaggio agli alleati. Nei giorni scorsi un piano di questo genere, formulato dal Pentagono, sembrava respinto invece dalla Casa Bianca. Il Washington Post dà rilievo a una notizia che abbiamo sentito dare in particolare dai giornali del Medio Oriente, cioè nuovi attacchi nello stretto di Hormuz contro imbarcazioni commerciali da parte dei guardiani della rivoluzione iraniani, e anche Axios apre con questo titolo: l'Iran riprende gli attacchi nello stretto di Hormuz e compromette o complica i negoziati che dovrebbero riprendere nei prossimi giorni dopo che si saranno concluse le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso sotto le bombe israeliane il 28 febbraio. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, parliamo del vertice NATO, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Alessandro Marrone, che è responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato Alessandro.
7: Grazie, buongiorno.
5: Così apre oggi il Guardian: la NATO si prepara a un vertice difficile mentre Trump esercita pressioni sulla spesa. L'incontro tra i 32 Stati membri giunge in un momento cruciale per l'alleanza dopo le tensioni con gli Stati Uniti riguardo all'Iran e alla Groenlandia. Lunedì Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha esortato gli alleati a presentare piani chiari, concreti e credibili per raggiungere gli obiettivi di spesa dell'organizzazione. Il presidente Trump si aspetta a pieno titolo che tutti gli alleati si attivino immediatamente, intraprendano il percorso verso il 5% e lo facciano con urgenza, ha affermato il segretario. I membri della NATO annunceranno, scrive il Guardian, nuovi contratti per la fornitura di armi del valore di 10 miliardi in occasione di un forum del settore che si terrà a margine del vertice. Questo nel tentativo di dimostrare a Trump che stanno mantenendo le promesse in materia di spesa per la difesa. Il vertice di 2 giorni nella capitale turca dovrebbe portare a un accordo secondo cui gli alleati stanzieranno 70 miliardi di euro, una cifra in parte simbolica, in aiuti militari all'Ucraina quest'anno e il prossimo, sebbene ciò rifletta in gran parte impegni già assunti nei confronti di un paese che non ha alcuna prospettiva di adesione alla NATO. Questo il Guardian. Come arriva l'alleanza a questo vertice e cosa ti aspetti da Ankara, Alessandro?
7: Allora, arriva in una condizione difficile per tutte le polemiche e le tensioni nei mesi scorsi, ma arriva anche con un trend di spesa della difesa da parte dei paesi europei e del Canada che è sicuramente crescente, perché l'anno scorso la somma dei propri bilanci della difesa è stata superiore del 20% a quella del 2024, quindi i piani ci sono e incominciano a essere messi a terra, e anche, diciamo, il sostegno all'Ucraina in parte è simbolico, ma in parte è vero, perché quei 70 miliardi l'anno ricomprendono già 45 miliardi di prestiti stanziati dalla Commissione europea, da tutta l'Unione europea, anche dagli Stati membri, pochi mesi fa. Difficile, diciamo, prevedere come andrà il vertice, perché questa amministrazione decide sulla base di percezioni di umori, di cambi d'approccio del Presidente su motivi assolutamente personalistici. Il trend è quello che accennavi, cioè che c'era anche Gian Piero Gramaglia, cioè di un'annata in cui gli europei fanno di più e gli americani fanno di meno, ma bisogna vedere quanto, come, dove, in che tempi e soprattutto se è un meccanismo, diciamo, coordinato di parti comunicanti, quindi si tolgono alcuni assetti americani, se ne aggiungono altri europei e il livello di deterrenza rispetto alla Russia rimane lo stesso e quindi la Russia è dissuasa dal tentare qualsiasi colpo di mano contro i paesi baltici o la Finlandia o la Polonia recentemente minacciata, oppure se la decisione americana non è concordata, è troppo repentina, è troppo, diciamo, alta la percentuale di assetti che si ritirano, appunto l'ipotesi di un terzo ventilata prima, e lì gli europei farebbero fatica a compensare nel breve periodo e questo potrebbe avere, diciamo, un rischio sulla stabilità stessa dell'Europa e su una Russia che è molto propensa al rischio e al sacrificio, come dimostrato da 4 anni di guerra in Ucraina.
5: Esclusiva Kyiv Independent, Trump e Zelensky discuteranno la strategia per spingere la Russia ai negoziati di pace. Il presidente Zelensky e il presidente USA Trump si scambieranno, scrive il Kyiv Independent, opinioni su come porre fine alla guerra su vasta scala condotta dalla Russia contro l'Ucraina durante un incontro previsto per l'8 luglio in occasione del vertice NATO ad Ankara. Secondo quanto riferito al Kyiv Independent da due fonti informate sulla questione, sul Kyiv Post, che è l'altro giornale in lingua inglese ucraino, rutta ad Ankara, Putin disperato mentre l'Ucraina cambia le dinamiche del campo di battaglia in vista del vertice della NATO. Rutta ha affermato che l'Ucraina sta cambiando le dinamiche del campo di battaglia, ha esortato la NATO ad accelerare il sostegno alla difesa aerea e ha sottolineato che Zelensky è pronto ai negoziati mentre Putin si rifiuta. Sulla TASS invece leggiamo che il vertice della NATO presenterà Trump il confronto militare con la Russia come un progetto commerciale, visto che secondo fonti di Bruxelles il cancelliere tedesco Merz ha annunciato che l'importo massimo degli aiuti militari all'Ucraina per il periodo 2026-2027 sarà pari a 140 miliardi di euro. Questa notizia scritta dalla TASS. Che impatto, Alessandro, immagini possa avere sul vertice NATO di Ankara la guerra all'Ucraina?
7: La guerra russa all'Ucraina è centrale nel vertice di Ankara, insieme all'aumento delle spese militari, perché tutti i paesi NATO sanno che se la Russia vincesse in Ucraina, i prossimi ad essere attaccati, molto probabilmente, nel giro di pochi anni, sarebbero altre 3 repubbliche ex sovietiche, paesi baltici, ma che nel frattempo sono diventati membri di NATO e di UE. Quindi il sostegno all'Ucraina è anche un modo per mantenere la Russia lontana dai confini dei paesi NATO e mantenere l'attuale situazione di pace perlomeno per gli stati membri della NATO. Quello che sta cambiando in Ucraina è che mentre negli scorsi 2 anni la Russia avanzava lentissimamente, ma lentissimamente nel senso proprio di poche centinaia di metri al prezzo di centinaia se non migliaia di caduti, negli ultimi 2 mesi è stata l'Ucraina a riguadagnare terreno, ma sempre in misura lentissima e, diciamo, veramente si parla di pochissimi chilometri quadrati, quindi non è vero che Putin è disperato, però questo cambiamento c'è, come c'è il fatto che gli attacchi di droni ucraini molto in profondità del territorio russo, centinaia e centinaia di chilometri dai confini ucraini, hanno messo fuori uso diverse infrastrutture energetiche nelle ultime settimane e questo aggiunge pressione nei confronti della Russia. Io onestamente mi aspetto poco quanto ai negoziati tra Ucraina e Russia, perché la Russia non ha fatto nessuna concessione negoziale in 1 anno e mezzo, nonostante abbia ricevute moltissime da parte di Trump, e rimane ferma nel chiedere tutto quello che chiedeva 3 anni fa, e questo, diciamo, non è mettersi in buona fede al tavolo negoziale. Da parte ucraina non penso ci siano molte speranze nemmeno sui negoziati, perché Trump è troppo filorusso, però perlomeno avere dagli Stati Uniti la licenza di produrre armi americane in territorio ucraino abilita Kiev a difendersi, come ha fatto in questi oltre 4 anni, e anche a riguadagnare quel po' di terreno come è successo negli ultimi mesi.
5: Alessandro, qualche analista internazionale nei giorni scorsi, visto che viviamo l'era Donald Trump, soprattutto si chiedeva quanto poi fossero effettivamente utili e non magari più pericolosi per l'immagine che appunto un'organizzazione come la NATO dà a questi grandi vertici annuali. Tu che idea ti sei fatto?
7: Che è molto importante, anche quando ci sono disaccordi o sui social media o via altri canali, avere un incontro collegiale in cui ci si confronta di persona, tutti quanti al tavolo, in cui le rispettive strutture diplomatiche, militari, di intelligence, hanno l'occasione di porre ai leader dati concreti, decisioni sui trend, sulle linee guida da intraprendere e anche opzioni per trovare una soluzione. Non è la prima volta che c'è un disaccordo in ambito NATO in 77 anni, certamente con Trump è una fase difficilissima per l'alleanza, ma continuare a incontrarsi e a negoziare è l'unica strada per mantenere questo quadro politico, militare e diplomatico che ha tenuto insieme l'Occidente per più di 76 anni.
5: Grazie ad Alessandro Marrone, è stato un grande piacere, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buon proseguimento di giornata e ancora grazie.
7: Prego, buona giornata.
5: Abbiamo un aggiornamento che arriva dalla Cina. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto operazioni di soccorso senza riserve dopo che le tempeste nelle regioni centrali e meridionali della Cina hanno causato inondazioni e frane, provocando la morte di 10 persone e costringendo decine di migliaia di persone all'evacuazione. La necessità di impegnarsi al massimo nell'organizzazione delle operazioni di soccorso d'emergenza, ha detto Xi Jinping, nella cura dei feriti e nel reinsediamento dei residenti colpiti, svolgendo in modo efficace le attività di prevenzione e soccorso in caso di calamità. Abbiamo terminato per oggi, io ringrazio Iva Radicev in regia e la linea torna a Soria Martina.
4: 7:30 in punto, allora adesso noi andiamo ad ascoltare Derrick a cura di Michele Governatori, al termine vi ricordo l'appuntamento con Stampa e Regime a cura di Flavia Fratello.
8: Derrick, puntata 728. Si sono tenute il 1 luglio a Roma, al Senato, audizioni sulla bozza di legge delega nucleare. In collegamento, tra gli altri, c'erano Maria Grazia Midulla per il WWF e il sottoscritto per il think tank. Ecco, sentiamo un estratto.
9: Chi paga? Il presidente di Confindustria, Aurelio Regina, ha detto molto chiaramente che lui si aspetta 200 miliardi di oneri di sistema sulla bolletta degli italiani. E badate bene che in tutti questi calcoli non abbiamo neanche messo lontanamente i costi del decommissioning, cioè i costi della chiusura delle centrali nucleari che pure andrebbero calcolati fin dall'inizio.
8: Noi vogliamo che l'effetto del mix complessivo della generazione elettrica sia quello di avere energia affidabile quando serve. E siccome oggi la tecnologia più conveniente sono le fonti rinnovabili, il mix ideale è quello che dà la priorità alle fonti rinnovabili quando ci sono e poi come backup, come riserva, utilizza delle fonti flessibili, accettabilmente economiche ma flessibili. Essendo il nucleare una fonte soprattutto per motivi economici, non solo tecnologici, che deve funzionare fissa, base load come dicono i tecnici, non si adatta al tipo di mix che stiamo costruendo o perlomeno non si adatta a complementarlo in un modo economico. La sostenibilità è anche nel titolo della bozza di legge delega. In un sistema economico una scelta è sostenibile quando i danni o gli effetti collaterali che produce, quasi tutte le scelte producono effetti collaterali, sono tenuti presenti e quindi compensati. Allora non solo la norma deve prevedere un percorso verso lo stoccaggio anche definitivo, ma deve prevedere l'allocazione oggi dei soldi che servono per garantire questo, altrimenti per definizione non è sostenibile, perché trasferisce alle generazioni future un debito, che è un debito ecologico ma è anche un debito economico e la necessità poi di prendersi cura delle scorie. Il nucleare è soggetto a disastri, è sempre stato ritenuto sicuro, però poi abbiamo scoperto che le persone sbagliano. Più che le tecnologie, le persone sbagliano e ne subiscono conseguenze a volte disastrose. È fondamentale che ci sia un organismo che abbia la forza dell'indipendenza, oltre che della competenza, per garantire che perlomeno i criteri decisi dalle norme siano sempre, senza nessun ragionevole dubbio, raggiunti. La Francia, no, che spesso prendiamo come esempio di paese virtuoso per l'uso massiccio che fa del nucleare, l'hanno pagato con le tasse e tutto da vedere il fatto che sia stato conveniente per il paese, ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di sicurezza. La Francia ha un'agenzia per la sicurezza del nucleare talmente indipendente che ha dimostrato più volte che in presenza di un minimo dubbio sulla sicurezza può imporre la chiusura di centrali nucleari anche in periodi critici per la fornitura energetica, andando contro gli interessi di Electricité de France e del governo. Costruire un'agenzia forte, ma soprattutto indipendente, non è una cosa banale. Io spero che noi come paese abbiamo la cultura istituzionale per farlo e su questo sì, dobbiamo probabilmente imparare dalla Francia. Molte parti di questa norma violano la neutralità tecnologica. Un caso è l'articolo 3.1bb sull'informazione. Questa consapevolezza sull'energia è sicuramente un tema in cui possiamo migliorare in termini di capitale umano diffuso, ma non facendo degli spot su una tecnologia.
10: Un saluto da Michele Governatori.
4: Sono le 7:34 minuti, questa è Radio Radicale. Allora io vi ricordo tra poco la segna stampa di Radio Radicale, stampa e regime curata da Flavia Fratello. Al termine, come sempre, la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ci occuperemo in apertura del vertice NATO che si tiene oggi e domani ad Ankara, poi del ruolo della Turchia nell'alleanza e nell'architettura europea di difesa. Ancora parleremo del ruolo dell'Europa anche alla luce delle tensioni con gli Stati Uniti, il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Poi, 1000 giorni dall'attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas ad Israele, torneremo poi sulla politica italiana, le dimissioni in blocco dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, torneremo a parlarne, e poi chiuderemo come sempre con la pillola di ADAPT. Oggi si riunisce la Camera alle 12:30. E allora, adesso andiamo ad ascoltare, con la voce di Flavia Fratello, Stampa e Regime.
11: Grazie, allora buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Anche questa mattina dobbiamo parlare di Giorgia Meloni e soprattutto di Donald Trump, perché ovviamente ci sono ancora delle ricadute polemiche legate all'attacco di ieri nei confronti della Presidente del Consiglio, ma soprattutto ci sono tutte le notizie che riguardano il vertice NATO, dove Trump e Meloni oltretutto si incontreranno, e poi sui giornali molta attenzione ancora anche a questo, diciamo così, alla vicenda legata invece ai mondiali, a questa ingerenza di Trump nei mondiali. Peraltro con, diciamo così, un risvolto abbastanza divertente, nel senso che lui era intervenuto per far ritirare la squalifica di questo giocatore della nazionale statunitense, la quale nazionale statunitense questa notte ha giocato col Belgio ed è stata battuta, per cui niente ciccia. Quindi guarderemo, insomma, molta attenzione sui giornali è dedicata a tutte queste vicende con interpretazioni varie. Qualcosa però vedremo anche relativo, diciamo così, alle polemiche ancora sulla legge elettorale. Da una parte, fra l'altro, un intervento, diciamo così, del cosiddetto voto cattolico, e dall'altra ancora le polemiche, o meglio il dibattito legato al voto, alle preferenze per il voto alle donne, oppure no, se alle donne convenga che per loro che ci siano le preferenze oppure no. Era una cosa che avevamo già guardato ieri. Continua questo botta e risposta con, diciamo così, una insinuazione fatta dal Fatto Quotidiano, per cui in realtà tutta questa polemica sarebbe solo il modo che ha trovato il Partito Democratico per esprimere la propria contrarietà, per l'appunto, alle preferenze, mandando avanti le donne. Quindi, insomma, questo è. Qualcosa ancora sulla commissione parlamentare sul Covid e in generale più sulla, diciamo così, efficacia delle commissioni parlamentari. La vedremo, un articolo molto interessante sul Dubbio, così come sul dubbio si parla anche delle inchieste di Gratteri. E poi, visto che parliamo appunto di inchieste, c'è questa novità un po' curiosa, un po' particolare, del coinvolgimento di Walter Lavitola. Forse qualcuno di voi se lo ricorderà, si presentava come consigliere politico di Berlusconi una quindicina di anni fa almeno. E sarebbe coinvolto, diciamo così, addirittura il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Per quale motivo esattamente non si capisce, ma insomma, poi andremo a leggere anche di questo. E va bene, prima di iniziare, come sempre, un paio di segnalazioni, diciamo così, che invece hanno proprio a che vedere con l'attività radicale, o quella che è stata, insomma, per molto tempo l'attività radicale. Sicuramente l'attenzione al mondo delle carceri, alla situazione, come si vive nelle carceri, la troviamo per esempio sul Dubbio, il quale Dubbio mette in prima pagina una notizia che altri non hanno, e ci racconta che un gruppo di persone che si trovano. L'avvocata Roberta Zarcone del Foro di Como ha scritto direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare le condizioni inumane e degradanti in cui vivono alcuni detenuti, appunto, della casa di reclusione di Milano Opera. La stessa segnalazione è finita sulle scrivanie del Ministro della Giustizia Nordio e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E al centro, dice, c'è il quarto piano del secondo reparto, in particolare le sezioni A, B e C, dove questa avvocata, Roberta Zarcone, assiste diversi reclusi che appunto sono arrivati a un punto di non ritorno e quindi hanno scritto al Presidente della Repubblica, anche perché se già, come potete immaginare, si sta male normalmente, figuratevi con queste giornate di caldo torrido, per cui racconta la legale, dice di aver visto con i propri occhi i detenuti presentarsi con le magliette bagnate di sudore, accaldati, il volto arrossato, molti hanno accusato malori, per l'intero istituto è presente un solo medico, la condizione, che appunto si scrive nella lettera, è ormai arrivata allo stremo, causando davvero un grave rischio per la salute fisica e mentale dei soggetti ristretti, cosa che appunto non dovrebbe assolutamente essere, perché la pena è già quella della privazione della libertà, non certo anche quella della tortura per il caldo o altro. E insomma, quindi c'è questa lettera inviata al presidente Mattarella. Sulla Riformista invece un'altra segnalazione che riguarda, adesso ci arriviamo, eccolo qua, sul Riformista, e siamo anche qui a pagina 8, la segnalazione è da Luca D'Alessio, che invece parla di una impasse burocratica che sta, diciamo così, rallentando l'uscita dal carcere di un detenuto 88enne, quindi immaginate voi, che aveva ottenuto la grazia, in realtà una grazia parziale, ma essendo appunto anziano, malato, affaticato, ovviamente vorrebbe uscire il prima possibile. È stato graziato appunto, ma ancora detenuto, resta ancora dietro le sbarre nonostante un provvedimento del Presidente della Repubblica, e oltretutto è in condizioni di salute giudicate incompatibili con il carcere dai medici che lo hanno visitato, e però per questioni, diciamo così, sostanzialmente burocratiche ancora rimane dietro le sbarre e questa è la sua situazione. Vi dicevo anche altre due segnalazioni, però, perché c'è un interessante appello, articolo sull'unità del senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli, a proposito, che sollecita ancora una volta il Parlamento a scrivere una legge sulla eutanasia. Vivere o morire, devi poter scegliere tu, non lo Stato. Appunto questo appello di Franco Mirabelli, pagina 3 dell'Unità, scrive Mirabelli: il suicidio assistito è un diritto. La destra blocca la legge e da 7 anni stiamo fermi in attesa, ma intanto molte persone continuano a soffrire. Serve una legge che non ponga limiti etici e morali. E scrive Mirabelli, parto da qui. Da 7 anni la legge sul fine vita è bloccata al Senato da una destra che non vuole neppure recepire le indicazioni della Corte Costituzionale e l'invito a legiferare. Si continua a trovare il modo per rinviare e non assumersi la responsabilità di decidere e dare risposte a chi soffre e alle loro famiglie. La manfrina è insopportabile su questo tema e offensiva per chi chiede risposte dallo Stato. Per noi questa deve essere una priorità oggi e restare tale quando andremo al governo. Si prende quindi l'impegno come senatore democratico, sperando che sia tale, perché noi ricordiamo anche divisioni anche all'interno del partito su questo tema. Insomma. Comunque, Mirabelli dice: trovo scandalosa la scelta della destra di insabbiare la legge sul fine vita. Qui si misura la distanza fra i cittadini e certa politica indifferente di fronte alle sofferenze e ai bisogni delle persone. Ho letto con attenzione la circolare di Bertolaso sulla morte medicalmente assistita. È un testo che interpreta in modo restrittivo le sentenze della Corte e dà indicazioni agli operatori. Contrariamente a ciò che sostiene il centrodestra in Parlamento, la circolare però definisce un protagonismo del Servizio Sanitario Nazionale e dà indicazioni agli operatori. Sono due cose positive, ma anche la circolare di Bertolaso è viziata da due equivoci su cui credo sia necessario ragionare, non dando nulla per scontato. Il primo riguarda le cure palliative, o meglio il tentativo di presentarle come l'alternativa al suicidio assistito. E qui dice Mirabello: è chiaro che le palliative sono un diritto che deve essere garantito, e peraltro ancora non succede, ma appunto no, non sono certamente un'alternativa. E la seconda questione riguarda il comitato etico. Qual è la sua funzione? Io penso che, stabiliti i criteri oggettivi per accendere al suicidio assistito, serva rispettare e garantire la libertà di scegliere. Appesantire l'iter burocratico e autorizzativo significa aumentare le sofferenze. Decidere di porre fine alla propria vita è una scelta difficile che porta sofferenze per sé e per i propri familiari. Per questo va rispettata, non ostacolata. Se una persona è inguaribile, attaccata alle macchine, in grado di decidere e arriva a una determinazione, non si capisce su cosa lo Stato possa sindacare. Questo, fra l'altro, scrive il senatore Mirabelli, assumendo peraltro un impegno per il proprio partito di occuparsene, sempre che, ma è, insomma, ahimè, abbastanza possibile che sia, probabile che sia vero. Non si arrivi neanche in questa legislatura. Peraltro, forse non dico che sarebbe auspicabile, perché per come viene presentata la legge non è un granché, ma insomma, forse sì. Veniamo a, e poi l'ultima segnalazione, invece, l'ultima segnalazione la prendo da Avvenire, il quale Avvenire questa mattina sorprende in qualche modo chi ha frequentato il mondo radicale, sentito Marco Pannella parlare negli anni, eccetera, eccetera, perché ci parla degli uiguri. E io ricordo le prime volte in cui appunto Pannella li nominava, non sapevamo nemmeno esattamente dove fossero questi uiguri, e un sacco di gente non riusciva nemmeno a pronunciare il nome degli uiguri, perché non è facilissimo. E invece ormai sono patrimonio, diciamo così, della sensibilità collettiva, tant'è che Avvenire racconta in prima pagina, con un richiamo, mentre invece poi appunto è a pagina 7 il reportage, delle mani della Cina sui tesori degli Uiguri. Un tempo qui, scrive Miele, che firma l'articolo su Avvenire, un tempo qui il deserto era una frontiera ermetica. Oggi quel deserto ha smesso di proteggere lo Xinjiang, anzi si è trasformato in una sorta di maledizione, perché nel ventre di questa regione, irta di montagne, deserti e oasi, si nascondono ricchezze immense, perché il deserto garantisce il livello di segretezza di cui Pechino oggi ha bisogno. Il risultato? La regione autonoma conficcata nel cuore dell'Asia centrale, abitata da una popolazione prevalentemente formata dalla minoranza degli Uiguri,

mio popolo, i coloni cinesi sono saliti oltre il 42%, mentre gli autoctoni sono scesi a poco più del 55%, il caso più grave di sostituzione demografica degli ultimi 100 anni. E poi si racconta di questo sistema fatto di campi di prigionia e di sfruttamento. Insomma, quindi ci si ricorda di loro. Invece, e visto che sono su Avvenire, allora adesso andiamo invece a vedere appunto i temi che sono all'ordine del giorno, fanno titolo per tutti. Avvenire, devo dire che fa una scelta un po' controcorrente rispetto agli altri, nel senso che il titolo lo fa sul vertice di Ankara ed è anche un titolo interessante, ma appunto non concede nulla a Trump, perché il titolo è Armi o bagagli. Al vertice NATO, la resa dei conti fra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca. Per Meloni, l'incognita dei rapporti con Trump. Quindi sì, non si sta a perdere tempo con le gaffe di Trump o con i suoi atti da bullo. Anche se poi ovviamente Avvenire specifica che sul tavolo appunto della 2 giorni di Ankara si decide il destino dell'alleanza e gli interessi economici sono dietro a quelli politici. Sempre su Avvenire, fra l'altro, e non è assolutamente un caso, a fianco al titolo di apertura, il titolo più importante, c'è un titolo un po' più piccino che si riferisce invece a una proposta di legge, una conferenza stampa che c'è stata ieri per rilanciare, diciamo così, un'iniziativa di raccolta di firme di una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. La campagna si intitola Un'altra difesa è possibile e appunto si racconta che al momento sono già state raccolte queste 14.000 firme. L'iniziativa è promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, CNESC, CNESC e Sbilanciamoci. Punta ad arrivare alle 50.000 entro il 15 di settembre per presentare il testo al Senato. E i punti più importanti di questa proposta di legge sono il potenziamento del servizio civile come istituto di difesa civile della patria, l'istituzione dei corpi civili di pace formati da personale preparato a intervenire nelle aree di crisi prima dell'escalation militare, il rafforzamento della protezione civile come strumento di difesa del territorio dalla devastazione ambientale e climatica, la creazione di un istituto di ricerca per la pace e il disarmo, il tutto finanziato da un fondo pluriennale stabile, dalla possibilità per i cittadini di destinare il 6 per 1000 dell'IRPEF a queste attività. Sembrerebbe, insomma, una cosa interessante. Poi devo dire, ammetto il mio limite, per carità, però sono andata a vedere le firme di chi ha aderito e non è che proprio mi abbiano convinto del tutto, però magari è un mio limite, però se io vedo fra le firme Donatella Di Cesare e Giulio Cavalli, insomma, poi per carità, ripeto, magari anche no, ma insomma, anche perché, per esempio, a promuoverla, come dicevo, c'è il gruppo, quello guidato da un vecchio pacifista come Mao Valpiana, che è sicuramente importante. Resta, diciamo così, da parte mia una sorta di diffidenza di fondo, sulle reali intenzioni, diciamo così, e sugli scopi reali di questa eventuale funzione, insomma, di questo ministero, di questo Dipartimento della Difesa Civile, però. Per carità, tutto è possibile. Nel frattempo, appunto, come ci ricorda però Avvenire, si decidono i destini della NATO, non solo si decidono i destini della NATO, ma si decidono i destini dell'Ucraina. E a questo punto anche capire chi l'arma, come l'arma e fino a quando.

la arma. Intanto, sempre su Avvenire c'è un editoriale firmato da Diego Motta che proprio a questo fa riferimento, cioè dice: beh, a questo punto è necessario un po' di chiarezza. Perché scrive Motta, la corsa al riarmo che va in scena ad Ankara in questi giorni con l'attesissimo vertice della NATO ha anche un risvolto nazionale. All'Italia serve un'operazione di trasparenza, inutile negarlo, occorre sapere come il nostro governo intenda dare concretezza agli impegni presi in materia di riarmo. All'Italia, infatti, dice ancora Motta più avanti, non viene più chiesto soltanto di condividere gli oneri della sicurezza mettendo risorse, ma anche di accelerare sulla capacità di produzione di strumenti militari e sulla prontezza di reazione. Di cosa si tratta? Si tratta di uno scenario che prevede per noi e per gli altri stati un nuovo ruolo attivo e operativo negli scenari di difesa internazionale e che ha già portato a una svolta evidente negli assetti di alcuni paesi membri dell'alleanza, a partire dalla Germania e dai paesi baltici. L'offensiva russa in Ucraina ha profondamente modificato in questi anni la strategia dei governi più esposti, tanto da produrre una riconversione industriale ed economica impensabile fino a un decennio fa. Colossi come Volkswagen, Rheinmetall stanno ridefinendo il volto delle loro fabbriche, puntando sulla costruzione di veicoli militari, mentre la Polonia ha scommesso su un netto rafforzamento dei reparti militari. Pesa il braccio di ferro fra la vicina Ucraina e il Cremlino, perché da un lato Kiev si è dimostrata capace in questi anni non solo di resistere, ma anche di contrattaccare, diventando un punto di riferimento avanzato per la produzione di droni, tecnologie e sistemi missilistici. E poi, però, continua ancora Motta. Dall'altro, il macabro pantano in cui si è infilato Vladimir Putin, aggredendo l'ex Repubblica Sovietica, non è più inquadrabile nella definizione di operazione militare speciale, come si affrettò a dire lo stesso presidente all'inizio delle ostilità, ma è ormai a tutti gli effetti una guerra, come ha riconosciuto il suo portavoce Dmitry Peskov. E allora poi continua Motta, ma alla fine, insomma, arriva a concludere, dice, al netto delle deroghe sul patto di stabilità che verranno verosimilmente concesse dall'Europa, è quindi necessario capire che impatto ci sarà sulle nostre scelte di politica industriale, sui bilanci delle famiglie. L'ambiguità strategica mostrata su questo tema ha una ragione, ovviamente. L'opinione pubblica italiana, scusate, è fortemente contraria al riarmo e a scenari che vedano l'Italia coinvolta in operazioni belliche. Si è capito poco rispetto alle controverse parole del presidente della NATO, Mark Rutte, relative all'uso delle basi logistiche militari del nostro paese da parte degli Stati Uniti durante la guerra in Iran. C'è stato o no un coinvolgimento e di che tipo? E nel frattempo la campagna, appunto, un'altra difesa possibile, proposta dalla rete italiana Pace e Disarmo insieme alla conferenza nazionale Enti del Servizio Civile Sbilanciamoci, ha raccolto migliaia di firme in pochi giorni per la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede l'istituzione di un Dipartimento della Difesa Civile Non Armata e Non Violenta. Sullo sfondo c'è anche la riforma dello strumento militare, presentata attraverso due disegni di legge dal governo lo scorso mese di giugno, che porterà a un aumento delle unità operative fra forze armate, sanità militare e carabinieri. E anche questo è un aspetto su cui è necessario aprire almeno un confronto pubblico per capire quale direzione sta prendendo il paese. Su questo Motta ha ragione, perché di questi temi non si parla assolutamente se non quando si parla genericamente di ricerca di sicurezza, ma poi non si va mai a concretizzare. Detto questo, intanto però vi dicevo ci sono anche gli altri temi, poi ci ritorniamo sulla NATO, ma giusto per darvi, diciamo così, un quadro un po' più complessivo, l'altro
giornale che più di tutti, diciamo così, ritorna sulla provocazione, sul meme di Trump, chiamatelo come volete, è il Foglio, che fa un'operazione, devo dire, molto divertente perché avvolge, diciamo così, la sua prima pagina in un ulteriore foglio che mostra sempre la foto di Trump di spalle, ma questa volta a guardarlo con occhi più o meno adoranti è Vladimir Putin, eh? E la scritta sopra è sempre la stessa, quindi ci vorrebbe un ordine di restrizione, un ordine restrittivo, ma in questo caso è Putin e così leggiamo dal foglio. Il meme di Trump, rozzo e sprezzante, dunque perfettamente trumpiano, ha una sua oggettiva forza iconica, come tutti i meme riusciti, che può essere facilmente utilizzata per mostrare una verità più interessante dei rapporti turbolenti fra Trump e Meloni, no picture please. Una verità che riguarda un altro ordine restrittivo più serio che il mondo libero dovrebbe evocare con forza anche ad Ankara per mettere a nudo il rapporto tossico che andrebbe smascherato appunto con un meme, quello fra Trump e Putin. Il Wall Street Journal ieri ha mostrato l'elefante nella stanza del vertice della NATO, ricordato che il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa rappresenta un segnale pericoloso per gli alleati dell'America e vantaggioso per Vladimir Putin. Un segnale che arriva in un momento in cui la Russia sta sondando da settimane le difese della NATO con incursioni di droni, spionaggio, eccetera, eccetera. Le incursioni in Polonia. Per difendersi dalla minaccia russa, quindi scrive ancora il foglio, i paesi europei, prima di chiedere a Trump di fare qualcosa per aiutarla, dovrebbero pensare a come aiutare se stessi. Ma per aiutare se stessi, oltre che investire di più nella difesa, mostrare il vero elefante appunto nella stanza può essere utile. Trump ama così tanto Putin da voler fare di tutto per offrirgli il fianco orientale dell'Europa. Mostrare l'elefante nella stanza, anche con un meme, può aiutare a far capire che Trump vuole indebolire l'Europa, anche per aiutare Putin. Il problema quindi non è la foto che Trump non vuole concedere a Meloni, ma è la distanza che Trump non riesce mai a prendere da Putin. E quindi ci vorrebbe appunto un ordine un ordine restrittivo, scrive per l'appunto il foglio. Dopodiché, su questa falsariga, ne troviamo diversi di quotidiani. Per esempio, mette insieme un po' tutto nel suo titolo il giornale, e anche qui è interessante, vabbè, il gioco di parole è carino, ma soprattutto è interessante il fatto che di nuovo notiamo come Trump diventa il nemico, no? E questa volta il titolo del giornale è Nato per sfasciare tutto. Con una foto di Trump che mostra un cartellino rosso perché appunto c'è sia il tema, dice Donald che chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber statunitense, scoppia la guerra del calcio e oggi ad Ankara invece il Red Ration con i leader europei e quindi appunto i due temi insieme. Anche il manifesto lo fa, ma insomma meno in realtà, forse allora, cioè, sicuramente il riformista con questo pallone gonfiato, che è ovviamente Trump, che mette nel mirino Meloni, e poi c'è una valutazione di Pina Picerno che la definisce una strategia, e poi una studiosa che invece, americana, che dice che questa comicità, diciamo così, ne mina l'autorevolezza, ma vabbè. E invece vi dicevo anche il titolo del manifesto, che eccoci qua, le regole del gioco, anche il manifesto tiene insieme tutto, pagare e ancora pagare, al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane. Ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. E però il titolo evidentemente si riferiva anche, no,
all'incursione di Trump con la FIFA. Che cosa succederà oggi al vertice? Soprattutto fra ieri e oggi, dopo che avevamo letto ieri mattina sul Corriere che la decisione era quella di non replicare, non dare seguito alle polemiche, che succede? Allora, riparto dal Corriere della Sera, dalla cronaca di Marco Galluzzo e poi invece vedremo su Repubblica. Intanto vi segnalo anche che su moltissimi giornali, a partire anche dallo stesso Corriere, ci sono una serie di interviste e, diciamo così, prese di posizione ieri di esponenti politici che più o meno, diciamo così, in modo convinto appoggiano, però danno la loro solidarietà a Meloni. Questa cosa viene anche notata ovviamente dal giornale, che però nota anche come, ovviamente da sinistra, ci sia questa solidarietà, però scrive Fabrizio De Feo sul giornale: da Conte a Renzi arriva la solidarietà con lezioncina. La lezioncina è quella di dire a Meloni: beh, potevi sceglierti un alleato migliore. Intanto, però, dicevamo Marco Galluzzo, allora, il cui pezzo, pagina 3, è così intitolato con un virgolettato: non sarà gelida di più la linea per il vertice concordata con Erdogan. E però poi si parla di contatti con lo staff americano, quindi insomma non c'è ovviamente una chiusura definitiva. E allora, 3 giorni fa, scrive Galluzzo, aveva chiamato il presidente turco non solo per parlare dei lavori del vertice. Come cerimoniere del summit, padrone di casa a Erdogan, Meloni aveva chiesto di organizzare le varie sessioni nel modo più tecnico possibile. Del resto, i tempi della riunione annuale della NATO sono già stati ridotti all'osso dai turchi, anche per evitare che l'occasione diventi l'ennesimo palcoscenico di scontro fra Trump e gli alleati europei, accusati di non fare abbastanza. Erdogan è grande amico di Trump, ma ha ottimi rapporti con Giorgia Meloni. Eppure non sono passate nemmeno 24 ore e l'inquilino della Casa Bianca ha lanciato l'ennesima bordata via social, questa volta anche con una sorta di velata denigrazione misogina. Ci vorranno accortezze di protocollo più rigide del solito, quindi per evitare incontri imbarazzanti. Ma Giorgia Meloni, e qui viene la parte molto interessante, ieri ha fatto un rapido giro di telefonate dentro il governo con i ministri più vicini. È stata ribadita la correttezza della linea annunciata quando lei stessa appunto replicò: dopo il G7 non ci saranno più risposte, anche perché dice confezionare un'altra sarebbe come darla vinta a chi ha voglia solo di litigare, quindi tale è rimasta la linea, anche quando poco dopo l'ora di pranzo Meloni è arrivata nel suo ufficio a Palazzo Chigi, dove, appunto, dice Meloni, però ha parlato anche con autorevoli esponenti dello staff dello stesso Donald Trump. Il suo rapporto con il genero, il marito di Ivanka, Jared Kushner, è tanto riservato quanto rodato. Esiste una consuetudine al confronto che va avanti da parecchio tempo e sembra che nelle ultime ore, prima o poco dopo il meme sessista che le ha rivolto il suocero di Jared, i contatti fra i due si siano rinnovati, abbiano avuto modo di chiarire alcune cose e anche di constatare che persino nello staff della Casa Bianca c'è molta irritazione per l'ultima uscita del presidente. Ma più di spiegare le dinamiche e ricostruire la genesi di un rapporto personale andato in tilt, perché sembra che Trump si sia legato al dito il video del G7 in cui Meloni sembra spiegargli alcune cose con l'indice puntato verso di lui, c'è poco altro da fare. Anche perché il presidente americano passa buona parte del suo tempo a leggere sia i commenti italiani che quelli americani sui post che riguardano i suoi recenti scambi con Meloni durante il G7 in Francia, nel Ressort d'Evian. Commenti che alimentano una frattura personale e non politica sulla quale esistono margini quasi nulli
di riparazione. Così scrive Marco Galluzzo, che poi dice emerge anche un altro dettaglio cruciale, questo arrivato in seno al governo italiano direttamente dallo staff di Trump. La questione è diventata ancora più personale quando proprio Meloni ha deciso di rispondere con un video, quello in cui rivendicava di non aver mai implorato niente, alle frasi di irrisione ricevute dopo il G7. Lui stesso se ne è lamentato, ha messo nel mirino tanti europei, da Macron a Merz, ma ha considerato un affronto il fatto che l'unica ad avergli risposto sia stata la Premier. Non sarà quindi gelida di più, dicono sottovoce nel suo staff, conoscendo il carattere di Meloni, e non viene difficile crederlo. È probabile che sfrutterà il vertice per concentrarsi sugli obiettivi italiani, quelli di definire nero su bianco, come nella dichiarazione finale, una postura della NATO che presidi anche il fianco sud dell'Europa. Questo, fra l'altro, scrive Galluzzo, gli dicevo, va in contrapposto. Non contrapposto, però sicuramente letto oltre a questo articolo, però anche quello che troviamo su Repubblica e che scrive invece, che viene firmato dal collega Paolo Mastrolilli, che è stato inviato ad Ankara. Paolo Mastrolilli di solito sta a New York, e così scrive Mastrolilli, siamo sempre a pagina 3. Anche qui il titolo incuriosisce molto, perché il titolo del suo pezzo è Un ruolo sulla Libia. Così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma. Ora, cosa c'entri la Libia? Viene appunto da chiedersi, allora andiamo a vedere. Mastrolilli inizia con un virgolettato il suo articolo e scrive: dobbiamo assolutamente ricostruire il rapporto con Giorgia Meloni e ci stiamo lavorando. Il vertice NATO è l'occasione giusta, con qualche gesto formale ma anche concreto. Un'idea sarebbe affidare a Italia e Turchia la Libia per stabilizzarla, a sfruttare le sue risorse. Qui parla, diciamo, l'alto funzionario dell'amministrazione Trump, che condivide queste considerazioni con Repubblica. Fa parte dell'ala governativa che vuole ricomporre la frattura con la Premier italiana, perché giudica Roma un alleato troppo importante per perderlo a causa dei meme via social, tipo quello pubblicato da Donald domenica. D'altra parte, però, ci sono diversi capi del movimento MAGA, tipo Steve Bannon, che ha ancora l'orecchio del presidente, e una forte presa sul suo elettorato, invece convinti della fine del rapporto. Accusano l'ex alleata di non essere mai stata davvero dalla loro parte, mai un ponte fra Trump e l'Europa, insomma. Però, scrive ancora Mastrolilli, il primo interrogativo riguarda le ragioni profonde del risentimento, quindi evidentemente la spiegazione, quella che abbiamo letto sul Corriere, che si è particolarmente irritato perché Meloni ha osato rispondergli. Qua sono un po' diverse. Il primo interrogativo, appunto, riguarda le ragioni profonde del risentimento, perché va bene il fastidio per la mancata collaborazione in Iran e le basi negate, e magari anche l'impossibilità della Premier italiana nel seguire il presidente negli attacchi contro Papa Leone, ma la prosecuzione quasi quotidiana degli attacchi autorizza a sospettare che sotto ci sia anche altro. E qui arriviamo a un passaggio abbastanza surreale, devo dire, però interessante più che altro per capire i meccanismi e come appunto quando poi parli con queste fonti diplomatiche sono veramente disposte a dire qualsiasi cosa, perché giustamente Mastrolilli riporta, dice, la fonte diplomatica per natura è portata a mediare, perciò suggerisce un'interpretazione singolare. È sempre qui virgolettato. Anche quel messaggio potrebbe essere preso come un complimento, quello ci vorrebbe un ordine restrittivo. È il modo del presidente di flirtare, rivendicare di essere attraente. Capisco che possa apparire un'idea singolare, ma conoscendola bene vi inviterei a non scartarla. Che però qui giustamente Mastrolilli chiosa, anche se così fosse, l'effetto non è stato quello sperato, diciamo.
Il funzionario riconosce che la popolarità di Meloni è cresciuta grazie allo scontro con Trump, mentre quella del capo della Casa Bianca continua a calare pericolosamente in vista delle midterm di novembre. Anche per questo sarebbe venuto il momento di darci un taglio. La fonte confessa di aver discusso con i colleghi italiani un gesto distensivo che potrebbe cambiare la dinamica durante il vertice NATO, visto che già stasera Donald e Giorgia si ritroveranno nella stessa sala per la cena di benvenuto dei leader. Poi, però, servirebbe un po' di sostanza, come l'annuncio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, secondo cui il prossimo round di colloqui fra il suo paese e il Libano si svolgerà a Roma il 15 e 16 di luglio. Aspettate, eh? La Libia, secondo l'alto funzionario, potrebbe offrire un'opportunità. Il consigliere per Africa e Medio Oriente, Massad Boulos, suocero della figlia di Trump, Tiffany, noi parliamo delle nostre cose familistiche, ma qui c'è anche sto, il suocero della figlia di Trump, Tiffany, lavora per far nascere un governo unitario nell'ex colonia italiana, quindi Libia, e spinge le compagnie petrolifere americane a investire nel paese, come hanno già fatto ConocoPhillips e Chevron. L'ENI teme di venire penalizzata e Roma ha bisogno di queste risorse e i soldi che generano. La fonte quindi suggerisce che il presidente potrebbe dare al padrone di casa Erdogan e a Meloni la delega sulla Libia, anche come atto concreto di riconciliazione. Ora, dopo quello che abbiamo letto sul Corriere, sembra molto improbabile, ma siccome, diciamo così, l'uomo è assolutamente imprevedibile, restiamo in attesa di capire che cosa accadrà. Certo, fa una discreta impressione notare come anche sul Corriere ormai non ci siano proprio nessuna remora nel parlare di Trump con toni proprio, appunto, viene definito apertamente, anche già in un titolo, siamo a pagina 4, nel pezzo di Massimo Gaggi, Trump il bullo sui social, mentre nel pezzo di Viviana Mazza, nella pagina a fianco, viene un po' preso in giro perché Donald fra le guerre, la sala da ballo, poi lancia gli investimenti per bebè, insomma, sostanzialmente un povero imbecille. Poco altro. E poi si fanno parlare, insomma, varie persone che o lo conoscono, esperti, in questo caso il Corriere fa parlare il regista di origini iraniane Ali Abbasi, che è quello che ha diretto il film The Apprentice, che narra appunto, come scrive il Corriere, l'epopea di Donald Trump negli anni 70 e 80, e lui dice: è sempre stato così. Mi dispiace per gli europei che devono parlargli. Ha iniziato a essere così a 12 anni. Chi ha visto quel film sa di che cosa si sta parlando, insomma, veramente abbastanza rivelatore e angosciante allo stesso tempo. Detto questo, c'è a questo proposito una intervista anche, ma ve la segnalo più che altro per dovere di cronaca, sulla stampa al ministro degli esteri italiani, che non fa che confermare appunto quello che avevamo già letto, cioè che la decisione di non rispondere al presidente, non replichiamo per non alimentare polemiche fra alleati, e la diplomazia, dice Tajani ad Alessandro De Angelis che lo intervista, non si discosta da questi valori. Il dialogo fra me e il segretario di Stato Marco Rubio non si è mai interrotto, quindi comunque conferma che i contatti vanno avanti, ma c'è un tema adesso, cioè, appunto, al di là dei rapporti fra Trump, Meloni, eccetera, eccetera, ritornando invece alla questione centrale, cioè il vertice NATO e quello che
significa questo vertice NATO sia per l'aumento possibile delle spese dei paesi aderenti che in termini di difesa dell'Ucraina. C'è un articolo su Repubblica che credo vada assolutamente letto e lo troviamo a pagina 9. Eccolo qua, lo firma Gianluca Di Feo che così spiega. Centinaia di missili russi, l'ombra dello zar sul vertice che lascerà sola l'Europa. Quindi riprende un po' quel discorso che avevamo letto all'inizio sul foglio De Leo, scusate, De Leo è il nostro, Di Feo. L'eco delle esplosioni che hanno squarciato la notte di Kiev arriva dritta nel vertice NATO di Ankara, perché è chiaro che la pioggia di missili contro l'Ucraina rappresenta un problema politico e militare per tutta l'alleanza e soprattutto per i partner europei. Poche ore prima dell'attacco, qui si riferisce all'attacco che c'è stato l'altra notte, anche stanotte comunque ci sono andati giù pesanti, e però insomma il riferimento è all'altra notte. Poche ore prima appunto dell'attacco, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è stato esplicito e ha parlato di una guerra su vasta scala, poiché i finanziatori occidentali stanno di fatto partecipando ai combattimenti. Quella che 1593 giorni fa è cominciata come un'operazione speciale, ha aggiunto Peskov, continua come una guerra perché Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e purtroppo Washington sono alle spalle di Kiev. Queste parole di Peskov. Il summit atlantico deve, quindi continua De Feo, innanzitutto decidere come sostenere l'Ucraina. Zelensky ha sottolineato che è stato impossibile fermare i missili balistici perché non ha più Patriot. Aiutarlo però è difficile. Il conflitto con l'Iran ha consumato le scorte americane e l'Europa non le produce. Sono armi costosissime, il prezzo è salito a 7 milioni per esemplare, con la prospettiva di usarne due o tre per abbattere un ordigno russo. Significa che per bloccare quelli piovuti su Kiev la scorsa settimana servirebbero quasi 300 milioni di dollari e i Patriot sono praticamente introvabili. Le fabbriche americane consegnano le batterie 7 anni dopo la firma del contratto. Esiste un'alternativa, l'ultimissima versione del Sabti italo-francese che non è stata testata in battaglia. E a tempi stimati in 3 anni, ma è troppo tardi per l'Ucraina che ne ha bisogno subito per impedire che la popolazione delle città venga massacrata nel sonno. Invece, l'economia bellica di Mosca sforna missili in quantità sconvolgenti. Tra giovedì e ieri ne sono stati tirati 142. Nessun paese europeo sarebbe in grado di affrontarli senza la protezione americana. Roma, Londra, Parigi, Varsavia sono totalmente scoperte contro gli ordigni balistici e ipersonici o contro i mostruosi Oreshnik a testate multiple. Berlino può contare su un singolo sistema Arrow comprato in Israele. E il messaggio di fuoco che Vladimir Putin ha trasmesso all'Occidente che irrompe nelle discussioni di Ankara. I russi in 2 notti hanno sparato 10 ipersonici Zircon, 47 balistici Iskander, 81 cruise Calibre e KH-101, accompagnati da 847 droni Geran, molti dei quali con motore a reazione. Quindi continua ancora De Feo: nessuno si fa illusioni, il disimpegno statunitense è irrevocabile, sia nel supporto all'Ucraina che nella cupola militare a tutela dell'altro lato dell'Atlantico. Forse ad Ankara si riuscirà a salvare le apparenze, ma la realtà è che la smobilitazione sarà superiore alle previsioni, nella qualità e nella rapidità del ritiro. Vedremo, perché giusto l'altro giorno invece leggevamo che forse il ritiro potrebbe essere un po' più lento. Bisognerà valutare anche questo aspetto. L'Europa, però, chiude Di Feo, finora non è riuscita a stabilire una reazione comune. Il dibattito italiano sui prestiti safe per finanziare la difesa è illuminante,
Le democrazie devono fare i conti con l'elettorato, mentre Cina e Russia possono spendere senza curarsi dell'opinione pubblica. La questione, però, appunto, non riguarda solamente i fondi, ma pure la trasformazione produttiva imposta dalla situazione mondiale. Questa è una parte dell'articolo, ma già credo sufficiente per darci un'idea di quella che è la situazione. A proposito di armi, peraltro, proprio di questo parla, diciamo, proprio su questo si concentra il Fatto Quotidiano, e di questo tema fa proprio oggetto del suo titolo di apertura: Non hanno pane, mangino cannone. Rutte e von der Leyen che dicono le armi fanno bene al PIL, al vertice NATO, europei genuflessi agli USA per nuove spese in armamenti. Però appunto quella che il fatto definisce genuflessione in realtà è, diciamo così, forse può essere anche interpretata come consapevolezza che solo loro ce li hanno, come appunto sembrava spiegarci Di Feo nell'articolo su Repubblica. Detto questo, poi ovviamente c'è, come dicevo, tutto il tema ancora del calcio, con insomma diverse prese di posizioni, levate di scudi, c'è un insomma, in tanti si producono su questo aspetto, in molti dal Messaggero al Corriere intervistano Malagò, che dice che è un precedente gravissimo perché appunto pericoloso, una strana storia la definisce Malagò, così perde la meritocrazia. Ad Alessandro Angeloni, che lo intervista, gli chiede anche lui come si sarebbe comportato. E qui Malagò dice: io ho dimostrato di saper mantenere l'autonomia dello sport, però insomma, certo deve essere imbarazzante. E a proposito di imbarazzante, ecco, nel caso qualcuno non sapesse bene chi è questo Giovanni Infantino, Gianni Infantino, scusate, che è il presidente della FIFA, con cui Trump ha parlato, c'è un suo ritratto, su Repubblica, insomma, non proprio particolarmente lusinghiero. Lui poi, ieri pare che abbia detto, insomma, che non l'ha influenzato Trump, vabbè. Comunque, invece, sempre per restare sul Messaggero, insomma, mi ha un po' divertito, fra virgolette, l'intervento di Andrew Spanhouse, che parla dell'imbarazzo di noi americani. Dice: stavamo facendo una bella figura e Donald ha rovinato tutto, stadi pieni, stranieri innamorati degli Stati Uniti, un'immagine finalmente risollevata, ma il tycoon ha deciso di metterci di nuovo in imbarazzo. Insomma, la gente stava. Perché, fra l'altro, devo dire, è interessante questo commento, perché Spanhouse spiega che negli Stati Uniti, negli sport, diciamo così, statunitensi, tutto sommato, la possibilità di contestare una decisione arbitrale, soprattutto una sospensione, è abbastanza frequente. Succede nel basket, ma anche nel baseball, nel football e nell'hockey. Esiste la revisione delle sanzioni il giorno dopo, permettendo di presentare ricorso subito. E nel caso di Balogun, molti erano convinti che non ci fosse alcuna intenzionalità e che quindi non meritasse il cartellino rosso, ma il calcio mondiale, conviene Spanhouse, non è la stessa cosa. Quindi la rivolta contro l'ingerenza trumpiana è stata ampia e immediata. Insomma, non è una partita di hockey, ecco, soprattutto sono i mondiali, ecco. Diciamo che no, è una cosa un pochino diversa. Tiene insieme tutto, il meme, i mondiali, il pallone, ma non solo. Luigi Manconi con questo, vabbè, poi c'è, se vi piace, insomma, se ovviamente il calcio vi appassiona, non potete perdervi Emanuela Audisio
su Repubblica, ammettiamolo, è roba da Oscar, nemmeno Hollywood e gli sceneggiatori sarebbero stati capaci di scrivere un copione così, titolo Free Balloon. Ma vi dicevo invece il commento, quello di Manconi, che tiene insieme tutto, il titolo Un pallone gonfiato, e parte dalle fantasie di onnipotenza proprio di una personalità paranoica come quella di un despota, che dice poggiano di frequente su una base ludica. Si pensi alla potente allegoria della lunga sequenza del film Il Grande Dittatore, dove Chaplin impersona Hitler, e poi appunto racconta di quest'aspetto, dice, però cioè, è cruciale appunto in quella rappresentazione la tonalità ludico-agonistica, la volontà di potenza che si applica puntualmente all'attività sportiva. La fantasia del dittatore, di ogni dittatore, persegue certamente l'affermazione, o meglio l'apoteosi, nella vittoria in battaglia, nel conflitto geopolitico, ma c'è qualcosa di meglio del potere di decidere del campo, scusate, ma c'è qualcosa di meglio del poter decidere nel campo delle prove di forza come sono le discipline atletiche e le competizioni agonistiche? C'è qualcosa di più gratificante? Lo sport è dominato dal merito e allo stesso tempo dal destino, di conseguenza. Imporre la volontà dell'autocrate per mero capriccio o per pura ibris sembra manifestare la potenza assoluta. E questo, credo che Trump non abbia mai sentito parlare della ibris, ma in realtà di questo si tratta. Visto che ci siamo, nella stessa pagina, pagina 13, Stefano Folli prova anche a cercare di capire se tutta questa storia, soprattutto quella che ha coinvolto Meloni, per lei abbia significato un vantaggio o uno svantaggio, e conviene che tutto sommato forse è più un vantaggio. In realtà, scrive Folli, in chiave di politica interna, Meloni ricava un vantaggio, ma anche appunto uno svantaggio. Lo svantaggio riguarda il punto di fondo, perché non conviene mai a un governante italiano essere messo nel mirino dell'amministrazione americana. Dice, anche se Trump è un personaggio imprevedibile, e vabbè, però, perché si corre il rischio di una frattura prolungata con la Casa Bianca. Ma dice, il vantaggio per la Meloni è invece di essersi scrollata di dosso l'eccesso, vero o presunto, di sudditanza verso la grande potenza. Per meglio dire, nonostante le relazioni lacerate, al momento non si vede in Italia chi potrebbe aggiustarlo, su quali soggetti gli Stati Uniti potrebbero puntare se decidessero che la Premier Meloni non gode più per l'oggi e per il domani della loro fiducia. Nel perimetro dell'attuale maggioranza, solo il ministro della Difesa Crosetto avrebbe i requisiti tecnici per sedere a Palazzo Chigi, ma come è logico, sul piano politico, non sarebbe in grado di sostituire Giorgia Meloni. Occorre immaginare allora un presidente del consiglio tecnico, per il quale non ci sono però le condizioni. Quanto all'opposizione, è lungi dal rappresentare per gli Stati Uniti una sponda migliore del centrodestra, anzi, non si pone nemmeno il problema. La linea del campo largo ricalca quella dello spagnolo Sanchez, nonostante i guai giudiziari di quest'ultimo. È una posizione che guarda oltre Trump, quindi oltre il 28, ma avrebbe bisogno di una Casa Bianca del tutto riverniciata, non solo un successore del presidente MAGA nella chiave di un conservatorismo tradizionale, bensì una figura in grado di rovesciare i parametri. Un Sanders giovane, se ci fosse, la Ocasio-Cortez, giudicata però senza esperienza internazionale. Quindi chiude Folli dicendo, in ogni caso, il centro-sinistra che si immagina vittorioso nelle elezioni del prossimo anno avrebbe bisogno di un interlocutore oltreoceano che sia su una lunghezza d'onda compatibile. È un'ipotesi, quest'ultima ancora remota, forse non prevedibile a breve, il che offre al centrodestra, al di là di Trump, qualche buona carta per reggere la scena. Quindi, tutto sommato, alla fine i vantaggi per Meloni sono maggiori degli svantaggi. Il che ci porta appunto, visto che Folli ci ha portato, diciamo così, dalle parti della politica interna,
E allora andiamo a vedere un paio di segnalazioni che vale la pena di fare. Come vi dicevo, voto cattolico, qualsiasi cosa questo voglia dire. Ne parlano diversi giornali, ovviamente ne parla anche Avvenire. Io da lì, se riesco a trovarlo, eccolo qua, riparto, eccoci qua. Legge elettorale, democrazia. Associazioni cattoliche in rete. C'è stato questo incontro su Avvenire, se ne parla a pagina 8. Una grande occasione per ritrovarsi a 2 anni dalla settimana sociale di Trieste tra le associazioni che ne furono protagoniste per chiedersi, nel pieno di un dibattito acceso sulle regole del voto, come ridare voce alla democrazia. Con questo spirito, scrive Avvenire, si è svolto ieri l'incontro all'Istituto Sturzo di Roma. Ora, qui ci viene presentato, no? Però in realtà, come sapete, è anche un'occasione per vedere chi c'è, come c'è, e quindi ecco qua che Schlein e Conte si presentano all'Istituto Sturzo, dove tante sigle hanno criticato il bipolarismo forzato, chiedendo di dare più spazio ai cittadini e di garantire il voto ai fuorisede. Ora, se si parla di bipolarismo forzato, è evidente, no? Che si cercano altri spazi, altri margini. E i protagonisti di questo incontro, Giorgio Vittadini, Agostino Giovagnoli, Patrizia Giunti, Sebastiano Nerozzi, ieri Aldo Sturzo, insomma, lasciano appunto immaginare che si stia cercando anche qualcos'altro. Se nascerà, come nascerà, lo vediamo. Sappiamo che c'è un impegno preciso di alcune persone. Ecco, in particolare, per esempio, Pina Picerno con questo spazio pubblico, ma non solo. La chiamo in causa Pina Picerno perché oggi c'è, diciamo così, indirettamente un botta e risposta fra due donne, una è Elena Bonetti e l'altra è per l'appunto la stessa Picerno sulla questione del nodo preferenze nella legge elettorale. E la cosa interessante è non solo che Bonetti, che peraltro è stata ministro delle pari opportunità nel governo quello fino al 22, Bonetti si dice favorevole, cioè scusate, non vuole le preferenze, perché dice partiremmo svantaggiate con le preferenze, quindi preferisce il listino bloccato, o meglio uninominale e listini alternati, per cui dice perché altrimenti non ci eleggono. Mentre invece Pina Picerno, che si fa forte peraltro anche delle tantissime preferenze prese per andare al Parlamento europeo, diceva no, cioè, è vero, si può fare. Qui Bonetti dice che in realtà Picerno non dovrebbe scambiare quella che è la sua esperienza personale per una regola generale, perché dice. È come se dicessimo che siccome c'è una donna che è riuscita a diventare presidente del Consiglio, allora in Italia non c'è un problema di disparità fra donne e uomini, e invece dice sotto gli occhi di tutti che non è così, però insomma, non, insomma, questo sembra. Il problema vero è che, diciamo, poi questa intervista di Bonetti la trovate sul Quotidiano Nazionale. A pagina 8, Maddalena De Francis, che la intervista, le chiede se chiede a Bonetti se comunque conferma che sta lavorando per costruire un terzo polo. E lei dice: sì, dice, stiamo costruendo un'alternativa liberal-democratica e popolare insieme alle forze che hanno riconosciuto la validità del nostro percorso, da Pina Picerno a Luigi Marattin. Ricordiamo che Bonetti è dentro Azione, quindi Calenda. Raccoglieremo in modo coerente le migliori energie del paese. Ricordo che in questa legislatura Azione ha eletto pari numero di donne e uomini, e però per l'appunto se si trovano poi nella stessa federazione, che sia spazio pubblico o quello che è,
Anche questo tema andrà indubbiamente risolto. Vi dicevo, la lettura maliziosa, ma non del tutto improbabile, anzi, che propone il Fatto Quotidiano di questa polemica è la seguente: il PD è contro le preferenze, quindi Elli manda avanti Gribaudo, Chiara Gribaudo, che per l'appunto è una di quelle che ha firmato questo appello per dire non vogliamo le preferenze, sarebbe il cavallo di Troia di Elly Schlein, che non si può esporre direttamente e dire che non vuole le preferenze, e quindi fa andare avanti le donne. Lo scrive Wanda Marra sul Fatto Quotidiano e però dice che fra l'altro le donne vicine, cioè le cosiddette renziane, questo appello non lo hanno firmato. Fra quelle che hanno firmato c'è appunto Gribaudo del PD, quarta pelle, poi si parla di Raffaella Paita, che invece è di Italia Viva, che ha detto che bisogna garantire la doppia preferenza di genere, quindi appunto non se ne parla. E vabbè, questa è come dicevo, l'interpretazione che ne dà il fatto quotidiano. C'è poi, ci sono poi, ecco, no, non posso non, a proposito di questa galassia che sta cercando di addensarsi in qualche modo, no? Intorno a spazio pubblico, vedremo o che cosa. C'è un pezzetto di Guido Vitiello che oggi vale la pena di leggere sul foglio. Ce lo andiamo a prendere, eccolo qua. E questo va letto. Allora, scrive Vitiello, caro direttore. Lo scrive sotto forma di lettera, ma in realtà è nella sua rubrica il B e il Ba. Caro direttore, visto che ti è piaciuta l'immagine dello sciame centrista, ne scriveva l'altro giorno, propongo di allargare il bioparco includendo un cavallo, un'allodola, un cuculo e altri animaletti un po' matti che abitano nel boschetto della mia fantasia. Il pasticcio di cavallo e allodola sa di cavallo, è la frase sospirosa con cui mio padre, storico elettore repubblicano, commentava la pietanza indigesta del pentapartito. Il cavallo era naturalmente la balena bianca, la DC, giusto per se siete così giovani da non ricordare. Ma considerando l'allodola del PRI, la quaglia del PLI e il tordo del PSD, riuscivi comunque a distinguere nel pasticcio un retrogusto di selvaggina da piuma. Oggi i partitini laici messi insieme fanno a malapena un colibrì, ma è probabile che finiscano per volare sparsi. Sapranno assestare le beccate giuste ai bestioni ispidi del bipopulismo? Tutto può essere, per carità, ma i precedenti non giocano a nostro favore e le leggi di natura tollerano poche eccezioni. Pannella è un cuculo, disse Gianni Baget Bozzo ai tempi delle europee del 1989. I radicali, con la svolta transnazionale transpartitica, avevano smantellato il loro nido storico, il Partito Radicale come soggetto politico nazionale, per deporre qua e là le loro uova. Chi si appollaiò tra i Verdi, chi provò a innestarsi tra i socialdemocratici, chi volò nello stormo liberale repubblicano, chi costruì un piccolo nido, antiproibizionista, progetto ambizioso di ibridazione zoopolitica. Ma per quanto Pannella fosse un mulo abruzzese, con lo sguardo a tutto campo delle aquile, come lo definì Giuliano Ferrara in quella stessa occasione, a fare la differenza era la robustezza dei nidi più che il carisma dei singoli pennuti, e infatti, a seguito dell'esperimento, non pochi presero dimora nei nidi in cui avrebbero dovuto creare scompiglio e si mimetizzarono con la nuova covata. Rutelli, per esempio, si ritrovò ben presto tutto verde. Il nuovo sciame rischia di fare la stessa fine. Per questo temo che non si possa fare a meno di un grande nido di riferimento. Bene.
L'arca della mia disperazione dovrebbe essere al completo, solo non si vedono i due leocorni. Questo è sempre acuto e divertente Guido Vitiello. E poi invece noi adesso ci dedichiamo alle altre polemiche, non senza avervi segnalato anche invece una riflessione di Polito che trovate sul Corriere della Sera a proposito, diciamo così, di Vannacci e di quanto, diciamo, si sia in realtà invece discostata la politica meloniana da quella di Vannacci, perché diciamo così, dice Polito, in molti circola questa tesi che Vannacci non sarebbe altro che appunto una Meloni più naif, prima, cioè che gli anni di governo le insegnassero l'arte dell'ipocrisia e la costringessero a mimetizzare le sue vere pulsioni. Ma in realtà, appunto, la tesi di Polito è che no, non è esattamente così. Quindi, se vi interessa, ve lo segnalo. Invece, siccome io non ho più moltissimo tempo, volevo segnalarvi altre due cose. Allora, intanto la polemica sul Covid che continua, sostanzialmente ed essenzialmente sui giornali, diciamo così, vicini al governo, alla maggioranza, in particolare il giornale, anche La Verità, richiamano in prima pagina ancora questa polemica, per esempio sul giornale Covid, Conte bluffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. Messo alle strette, Giuseppe Conte gioca la carta della lettera al presidente della commissione d'inchiesta sul Covid, Marco Lisei, per chiedere di sapere la data della sua audizione. Peccato, sostiene il giornale, che si tratti solo di una finta. Infatti non si è ancora dimesso dalla commissione stessa e qui siamo proprio in uno stallo messicano perché da una parte lui dice prima mi dite la data e poi mi dimetto, dall'altra gli dicono no, prima ti dimetti e poi ti diciamo la data. Il risultato ovviamente è che non se ne fa nulla, ne scrive così anche la verità e soprattutto il risultato è, come scrive in un bellissimo pezzo molto interessante, Il Dubbio, che uno strumento nobile, così lo definisce, come quello della commissione politica, la commissione parlamentare d'inchiesta, viene sostanzialmente del tutto svilito. Il pezzo è di Mauro Bazzucchi, lo trovate appunto sul Dubbio, e il titolo è il seguente: Come la lotta politica ha trascinato nel fango le commissioni parlamentari d'inchiesta. Quello che sta accadendo in commissione Covid era stato anticipato anni fa da episodi come la commissione Mitrokhin o la Telecom Serbia. E poi c'è il caos vigilanza. E quindi, per l'appunto, ripercorre in questo pezzo le vicende, le vicissitudini che travagliano queste commissioni. E però poi appunto la conclusione dice che le commissioni, è questa, che le commissioni parlamentari d'inchiesta nascono come strumenti eccezionali ai quali la Costituzione attribuisce poteri assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria, proprio perché chiamati a fare luce su vicende di interesse pubblico. La loro forza dovrebbe risiedere nella credibilità istituzionale, non nella convenienza politica. Quando invece l'obiettivo percepito diventa quello di mettere sotto pressione l'avversario, la loro autorevolezza inevitabilmente si affievolisce. Non è un fenomeno nuovo, per l'appunto, già la Commissione Telecom Serbia, istituita durante uno dei governi Berlusconi, nacque sull'onda di accuse poi rivelatesi inconsistenti contro il centro-sinistra. Ancora più emblematico fu il caso della Commissione Mitrokhin, promossa nel 2002 per fare luce sui presunti rapporti fra il KGB e la politica italiana, ma rimasta soprattutto nella memoria collettiva per le infinite polemiche, le relazioni contrapposte, l'assenza di risultati condivisi. Neppure le commissioni più recenti però sono riuscite a sottrarsi a questa dinamica, scrive ancora Il Dubbio. La commissione parlamentare sulle banche, fortemente voluta durante la stagione renziana, avrebbe dovuto fare chiarezza sulle crisi degli istituti di credito. Finì anch'essa per trasformarsi in un terreno di scontro che investì anche esponenti
dello stesso fronte politico che ne aveva sostenuto la nascita, dimostrando come questi organismi, quando vengono concepiti con finalità prevalentemente politiche, spesso finiscono per sfuggire al controllo dei loro stessi promotori. È un'evoluzione che rischia di oscurare il ricordo delle grandi commissioni parlamentari che hanno invece rappresentato un patrimonio della Repubblica. Basti pensare alla commissione Anselmi sulla P2 o ai lunghi lavori sulle stragi di Ustica e Bologna, capaci di ricostruire contesti, acquisire documenti e offrire al Paese un contributo prezioso alla ricerca della verità. Organismi che rafforzavano il prestigio del Parlamento e oggi invece le commissioni sono

fa le pulci a quelle che definisce le zone grigie mafiose, i teoremi di Gratteri si infrangono davanti ai giudici, perché ancora una volta c'è stato, diciamo così, c'era stato un blitz di Gratteri finito poi con pochissimi, insomma, con un esito misero, ecco. Scrive Maiolo, mentre l'andrangheta esiste ancora, il modello investigativo del super procuratore si rivela un disastro per la regione, non solo appunto per i risultati, ma anche proprio per come viene condotta questa indagine. Non è un problema soltanto numerico, infatti, dice Maiolo, il fatto che quando vanno a processo le inchieste promosse dal procuratore Nicola Gratteri, la metà degli imputati venga assolta, è il fallimento radicale di una strategia, quella di smontare la Calabria e ricostruirla come un Lego, questo è un virgolettato ovviamente, attraverso inchieste che affiancassero agli arresti dei boss mafiosi anche gli esponenti di quella che Gratteri ha sempre chiamato la zona grigia, un agglomerato che avrebbe dovuto tenere insieme politici, sindaci e amministratori locali, avvocati, professionisti e imprenditori, tutti fiancheggiatori, secondo il teorema appunto di Gratteri. A proposito di sindaci, non perde l'occasione di polemizzare il giornale con Salis, la sindaca di Genova, che viene in qualche modo un po' sbertulata, perché sarebbe solo 33esima nella classifica. Ricordate quella che ieri era stata pubblicata dal Sole 24 Ore sulle preferenze dei sindaci, con Funaro che era al primo posto, la sindaca di Firenze, e insomma la Salis sarebbe solo al 33esimo posto, e quindi questo sarebbe insomma prova della sua scarsa capacità, visto che comunque viene sempre presentata come possibile risorsa della sinistra, e quindi vabbè, giusto per dire la polemicuzza. Invece, allora devo dire che mi aspettavo un po' più di attenzione, ma un po' perché è arrivata tardi, un po' perché forse insomma è una notizia tutto sommato che in realtà non promessa, insomma, sto parlando di Gaza. Allora, la notizia in sé è che Hamas si è dimesso e sto prendendo adesso dal manifesto. Hamas si è dimesso, ha sciolto, dice, annuncia lo scioglimento del comitato di emergenza e ci dice sempre il manifesto, a breve si installerà un nuovo organismo, il Consiglio Nazionale per l'amministrazione della striscia. Ora, però ecco, in modo forse un po' pochino troppo ottimistico, diciamo, il manifesto titola "A Gaza nasce il governo voluto dal Board of Peace". In realtà non è nato proprio niente, tant'è che appunto ci sono state queste dimissioni, però non c'è qualcos'altro al momento. E sulla Repubblica, se non ho sognato male, sulla Repubblica si scrive proprio che è rimasta senza governo sostanzialmente, mentre anche il fatto che ci saranno i colloqui, ecco qua, qui siamo su Repubblica, siamo a pagina 10. Hamas scioglie il governo, l'annuncio per consentire l'arrivo previsto dal cessate il fuoco dei ministri tecnici che da mesi sono fermi.

0: al Cairo, però non c'è stato poi invece il disarmo, che era la cosa più importante. Sempre su Repubblica, in compenso, ripeto, questa notizia non viene data tantissimo risalto, sono sì, taglio alto ma piccolo. Molto più spazio nella pagina prende un articolo di Francesca Cafferri che spiega come in 3 anni ci sono stati 185 nuovi insediamenti e quindi Netanyahu si prende la Cisgiordania. Mentre l'altra notizia l'avevamo letto un accenno mentre parlavamo di Trump, eccetera, eccetera, è che il 15 ci saranno i colloqui con il Libano a Roma. È un aspetto molto interessante, vedremo che cosa porterà. Insomma, mi aspettavo, diciamo così, qualche cosa di più sui quotidiani oggi, non c'è moltissimo, forse. Perché è arrivata un po' tardi la notizia e quindi se ne parla. Stavo guardando anche sulla stampa, per esempio, ecco qua, siamo a pagina 5, Fabiana Magri scrive: la prossima settimana ci incontreremo a Roma il 14 e il 15 di luglio. Si parla del prossimo round di colloqui fra Israele e Libano. L'annuncio arriva dall'ambasciatore israeliano degli Stati Uniti, Yehiel Leiter, durante un'intervista sul palco al Council on Foreign Relationship di Washington e provoca appunto un certo effetto sorpresa, sia perché la partecipazione di Leiter ai negoziati in Italia fa pensare che l'incontro in programma tra il presidente Trump e il primo ministro Netanyahu alla Casa Bianca, almeno in questa fase, non avrà luogo, ma anche il cambio di sede da Washington a Roma suona inaspettato nel clima di tensione tra i leader Trump e Meloni. Quindi, appunto, potrebbe essere inserito in quella prospettiva che avevamo visto prima su possibile anche un interesse del nostro paese, un contentino del nostro paese. Ma insomma, invece, noi dobbiamo chiudere. Visto che sono sulla stampa, sì, è perfetta, un'ultima segnalazione sulla stampa a pagina 14, perché c'è una vicenda di cronaca che però vede protagonista un personaggio che all'epoca invece si presentava come rappresentante, come consigliere politico di Berlusconi. Sto parlando di Walter Lavitola. Forse qualcuno di voi se lo ricorderà. L'uomo, scrive Francesco Grignetti sulla stampa, un uomo dalle mille vite, Walter Lavitola, il quale Walter Lavitola, secondo gli inquirenti, sarebbe il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. E quando ho letto la notizia ho detto: ma che c'entra Lavitola? Perché? È vero che era considerato anche un faccendiere, un impicciato in tante cose, però è ben curiosa come storia, per cui vale la pena di leggersela. È un uomo dalle mille vite, appunto, Walter Lavitola, si inabissa per qualche tempo e poi riemerge, quando meno te l'aspetti, vulcanico, spregiudicato anche troppo. La definizione migliore di questo salernitano di 60 anni che ha conservato la faccia da scugnizzo la diede un giornalista spagnolo, il quale, siccome scriveva articoli sgraditi su Panama, fu invitato a cena e rimbambito per un'ora in un'alternanza vorticosa di lusinghe e minacce. Ho pensato che Lavitola aveva una faccia tosta terribile. È iscritto alla Federazione Giovanile Socialista quando il PSI muore ai tempi di Tangentopoli e gli viene naturale passare alla neonata Forza Italia. Di lì inizia una scalata al potere finché diventa uno dei giovanotti rampanti alla corte di Silvio Berlusconi, uno sveglio a cui affidare compiti borderline. Nel frattempo, nel 96, rivitalizza il glorioso quotidiano L'Avanti, con un trucco per prendere la testata senza pagare dazio, vabbè, aggiunge l'articolo e l'apostrofo e lo utilizza per operazioni corsare. Assieme al suo sodale Sergio De Gregorio, formalmente il direttore del giornale, fiancheggia Berlusconi. Quando sarà il momento lo userà come una clava contro Gianfranco Fini nell'affare della Casa di Monte Carlo, pubblicando un documento farlocco che proveniva da uno stato microscopico dei Caraibi, Saint Lucia, e che sul momento parve chissà che. Nel frattempo, la Vitola si era specializzato nel patrocinare iniziative economiche in America Latina. Lui stesso spiegò com'era divenuto il faccendiere preferito di Finmeccanica da quelle parti. Fu tramite Berlusconi, di cui ero uomo di fiducia per l'America Latina e Panama. L'ex presidente del Consiglio contattò l'allora amministratore delegato Pier Francesco Guarguaglini e gli fece il mio nome. All'epoca spuntava dagli aerei di Stato come un prezzemolino. Nel paese del canale divenne interlocutore privilegiato del presidente Riccardo Martinelli, ma era introdotto in Colombia, Messico, Costa Rica, Honduras, si disse pure nel Brasile di Lula. Nel frattempo gli affari andavano a gonfie vele con l'editoria. Peccato che avesse intascato 23 milioni di euro sulla base di carte falsificate ed è stato perciò condannato per truffa allo Stato. Insomma, personaggetto questo La Vitola, e gli investigatori, appunto, racconta sempre sulla stampa Irene Famaglia, hanno sequestrato computer, cellulari e altro materiale. Lui si professa innocente, dice peraltro che è amico di Sigfrido Ranucci, per cui sì, però, insomma, sì, e quindi si indaga per capire di che cosa si sta parlando. Bene. Direi che con questo ci possiamo per oggi fermare qui e ci risentiamo invece domani mattina. Buona giornata.
1: Buona giornata Flavia Fratello, grazie davvero. Fin qui stampa e regime. Adesso apriamo il notiziario del mattino. Questa è Radio Radicale, le 9 e un minuto. Oggi martedì 7 luglio 2026. In regia Iva Radicev, in studio condurranno questo notiziario Roberta Iannuzzi e Sonia Martina. Partiamo dal sommario, il vertice NATO che si tiene oggi e domani ad Ankara, il ruolo della Turchia nell'alleanza e nell'architettura europea di difesa, il ruolo dell'Europa anche alla luce delle tensioni con gli Stati Uniti, il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni, e poi parleremo anche dei 1.000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 e ci concentreremo sulla politica italiana con le dimissioni in blocco dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Vedremo anche le notizie dagli esteri, oggi molta attesa in Francia per la decisione della Corte d'appello sul caso di Marine Le Pen, quello dell'uso degli assistenti parlamentari per finalità di partito, che potrebbe determinare sia la conferma della sua condanna, sia la pena accessoria dell'ineleggibilità e dunque la candidatura per il Rassemblement National di Jordan Bardella al suo posto. Chiuderemo con la pillola di Adapt. Apriamo però parlando delle carceri toscane, dove il sovraffollamento è tale che i detenuti dovranno dormire per terra. L'ha comunicato il provveditorato regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai direttori degli istituti, dato che alcuni direttori rifiutano di accogliere nuovi detenuti perché non c'è più posto. È una situazione ulteriormente peggiorata dopo il recente sequestro di una parte del carcere di Sollicciano a Firenze. Quella dei materassi a terra non è un'emergenza, è la flagranza di reato dello Stato. Lo affermano in una dichiarazione Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. Che lo Stato italiano arrivi a disporre che esseri umani dormano per terra nelle proprie carceri è la rappresentazione plastica di una legalità tradita dalle istituzioni che avrebbero il dovere di difenderla. Non siamo davanti a un incidente, non siamo davanti a una fatalità, siamo davanti all'ennesima violazione consapevole della Costituzione. Da decenni il Partito Radicale denuncia che le carceri italiane sono fuori dalla legalità costituzionale. Da decenni chiediamo provvedimenti strutturali e immediati e veniamo ignorati. Oggi il risultato è che lo Stato, anziché rimuovere l'illegalità, la organizza. Un materasso per terra non è un posto letto, è il simbolo di una Repubblica che rinuncia alla propria civiltà giuridica. Chi pensa che tutto questo riguardi solo chi è detenuto sbaglia profondamente. Quando lo Stato viola i diritti delle persone private della libertà, mette in discussione i diritti e le garanzie di tutti, leggiamo ancora nel comunicato. Le carceri non sono una discarica sociale né un luogo in cui la Costituzione può essere sospesa. L'articolo 27 non è un'opinione, ma un obbligo. Le pene devono rispettare il senso di umanità. Oggi quello stesso Stato che pretende il rispetto delle proprie leggi è il primo a calpestarle. Servono atti politici immediati, misure straordinarie per ridurre il sovraffollamento, un ricorso effettivo alle misure alternative, interventi sulle strutture e sul personale e soprattutto il coraggio di riconoscere che continuare così significa perseverare nell'illegalità. Il Partito Radicale continuerà, come ha sempre fatto, a entrare nelle carceri, a documentare, denunciare, informare, perché la legalità non può fermarsi davanti ai cancelli di un istituto penitenziario e perché uno Stato che costringe un detenuto a dormire sul pavimento non sta esercitando la giustizia, sta confessando il proprio fallimento. Questo è il comunicato firmato dal segretario e dalla tesoriera del Partito Radicale, Maurizio Turco e Irene Testa. 9-5 minuti, si apre oggi ad Ankara in Turchia il vertice della NATO, articolato su due giornate di lavori dedicate al rafforzamento dell'alleanza, all'industria della difesa, al sostegno all'Ucraina. Il programma ufficiale prevede una serie di appuntamenti politici, ministeriali e industriali che culmineranno domani, mercoledì, con la riunione dei capi di Stato e di Governo dei 32 Paesi membri. Sentiamo in collegamento da Ankara Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Il presidente Trump ha lasciato Washington, era arrivo ad Ankara per il vertice NATO in Turchia, ha detto di intraprendere il viaggio per un solo motivo. Ci vado per Erdogan, ha detto Trump ai giornalisti, definendo il leader turco un amico e un leader rispettato, mentre segnalava che i due paesi potrebbero rafforzare la cooperazione in materia di difesa. Ieri il direttore della comunicazione della Presidenza della Repubblica, Burattin Duran, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla visita del presidente statunitense Trump ad Ankara, ha illustrato gli argomenti che saranno discussi durante l'incontro tra il presidente Erdogan e Trump. Il direttore delle comunicazioni ha dichiarato: saranno esaminate le relazioni tra Turchia e Stati Uniti su tutti gli aspetti, inclusi quelli della difesa, del commercio e degli investimenti. Si discuterà delle misure che possono essere adottate per approfondire la cooperazione esistente. Le delegazioni di rappresentanti permanenti presso la NATO sono questa mattina in visita, proprio mentre vi parliamo, al mausoleo di Anat Kabir, il mausoleo di Atatürk. Nell'ambito del vertice il presidente Erdogan incontrerà 32 capi di Stato e di Governo presso il palazzo presidenziale di Ankara, incontrerà diversi leader, tra cui ovviamente, oltre al presidente americano, il presidente francese, il presidente finlandese, il presidente slovacco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il segretario generale della NATO Mark Rutte è già arrivato ad Ankara assieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. L'alleanza di difesa occidentale NATO chiede principalmente un aumento delle spese militari da parte dei suoi membri al vertice di Ankara, ma non si tratta solo della richiesta degli Stati Uniti ai membri europei di mettere mano al portafoglio, se dal momento che temono molto la Russia, sostiene Washington. La dottrina NATO 3.0 è all'ordine del giorno del vertice di Ankara ospitato da Erdogan. Rappresenta anche un passo avanti per espandere la sfera di influenza della NATO in Medio Oriente, nel Mar Nero, l'Ucraina e nel Caucaso. Uno degli indizi più concreti in tal senso è che il presidente degli Stati Uniti, Trump, il quale aveva affermato che si sarebbe recato ad Ankara con un regalo per Erdogan, riferimento è ai missili, ai motori per gli aerei Khan, l'aereo indigeno Khan, i motori degli F-110, oltre che allo sblocco della vendita degli F-35, incontrerà Trump due leader non NATO presenti ad Ankara su invito proprio speciale di Erdogan: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha partecipato regolarmente, come sappiamo, ai vertici NATO sin dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia nel 2022, e questa volta Trump incontrerà anche il presidente siriano Ahmed Sharaa, che si trova proprio ad Ankara, è giunto ieri sera. Trump ha in programma di incontrare domani, mercoledì 8 luggio, entrambi, sia Zelensky che Sharaa. Secondo alcune fonti, appunto, il vertice NATO riunirà leader provenienti da diversi paesi del mondo, dalla regione dell'Asia Pacifico ai paesi del Golfo Persico, dai paesi dell'Unione Europea all'Azerbaigian. Prima di addentrarci nei dettagli geopolitici, parliamo brevemente dell'impatto del vertice NATO su Ankara, sulla sua popolazione, perché è proprio il popolo di Ankara a subire le conseguenze di questo incontro, che si propone di modificare, come vediamo, gli equilibri politici e militari globali. Le misure di sicurezza erano state imponenti, erano state attivate già 3 mesi fa, e il ministro dell'interno turco chiama questa operazione turchese. Hanno messo in difficoltà gli abitanti di Ankara nell'ultima settimana, gli ultimi dieci giorni, nella capitale, che conta circa 5 milioni di abitanti. 70.000 sono stati gli agenti delle forze di sicurezza mobilitati, tra cui 48.841 agenti di polizia, 7.447 gendarmi e 639 esperti di sicurezza informatica e personale di supporto. Hanno chiuso le strade che conducono agli aeroporti, al complesso presidenziale dove si tiene il vertice, al centro congressi di Ankara. La città è blindata, centinaia di persone sono in stato di fermo, tra cui membri delle organizzazioni della società civile e persino giornalisti, avvocati, professori universitari, attivisti della società civile, critici nei confronti del governo, sono stati preventivamente, possiamo proprio dire così, arrestati. Non viene fornita alcuna spiegazione, ma il governo non vuole che si svolgano proteste anti-NATO. Il 5 luglio la polizia era intervenuta durante una protesta ad Ankara, e ci sono stati centinaia di arresti e feriti. Ma torniamo allo storico vertice. La novità, dicevamo, sostanziale di questo vertice è l'espansione della NATO in Medio Oriente, che non è priva di difficoltà, e non si tratta solo del Medio Oriente, ma include anche il Mar Nero, il Caucaso e oltre. Il fatto che Erdogan abbia invitato ad Ankara i leader dei paesi non NATO lo dimostra, ad esempio, nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione di Istanbul lanciata su suggerimento della Turchia durante il vertice NATO di Istanbul del 2004. Il ministro degli esteri Hakan Fidan incontrerà i ministri degli esteri di Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Bahrain. L'obiettivo è quello di collegare la ricostruzione della Siria alla sfera di influenza della NATO e ai capitali del Golfo. Anche il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, sarà ad Ankara. Trump non fa mistero della sua intenzione di collegare la Turchia e l'Azerbaigian all'Asia centrale attraverso la Turchia, con una via di trasporto che porterà il suo nome lungo il corridoio di Zangezur al confine tra Armenia e Iran. Lo storico disgelo nel Caucaso dovrebbe anche favorire una partecipazione della Turchia al cosiddetto corridoio di mezzo, tornato al centro del negoziato di pace tra Armenia e Azerbaigian, che nell'agosto del 2025 ha subito, come ricordate, un'accelerazione grazie alla partecipazione degli Stati Uniti con la firma dello storico accordo alla Casa Bianca tra Yerevan e Baku, con il quale è stata annunciata, appunto, la triplice via di Trump per la pace e la prosperità internazionale. Si tratta di uno strategico corridoio che collega l'Azerbaigian alla sua exclave del Nakhchivan attraverso la regione armena del Siunik al confine con la Turchia. Nel contesto del blocco iraniano dello stretto di Hormuz e delle conseguenti interruzioni delle forniture, l'iniziativa viene presentata come parte del più ampio corridoio di mezzo e la rotta commerciale transcaspica che collega la Cina all'Europa attraverso l'Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso meridionale e la Turchia, che Ankara promuove da tempo come alternativa alle rotte che attraversano Russia e Iran. Con il raggiungimento della pace e della normalizzazione nel Caucaso meridionale, tratterebbe dunque trarrebbero dunque grande beneficio tutti coloro che vivono in questa regione. Ormuz ha messo in luce la vulnerabilità delle rotte energetiche e commerciali che dipendono dal Golfo, aumentando l'attrattiva strategica di tali corridoi terrestri che aggirano i punti nevralgici del traffico marittimo. Il ruolo della Turchia si sposta dalla periferia al centro dunque. Vediamo perché, se si fa un passo indietro e si cerca di avere una visione d'insieme, gli sviluppi della regione del Mar Nero, del Caucaso e del Medio Oriente di questi ultimi anni vedono al centro un unico membro della NATO, la Turchia, confinante con tutti questi paesi. Infatti nel 2022, con l'inizio della guerra della Russia in Ucraina, la sicurezza dell'Europa orientale implica la sicurezza del Mar Nero, che la Turchia ha tutelato in virtù della Convenzione di Montreux del 1936. E poi vi è stata nel 2023 la guerra a Gaza a seguito dell'attacco di Hamas contro Israele, nel 2024 il cambio di regime in Siria dopo 13 anni di guerra civile, l'assassinio da parte di Israele del leader di Hezbollah e di Hamas, gruppi sostenuti dall'Iran, e nel 2025 la firma a Washington dell'accordo di pace tra Azerbaijan e Armenia e l'attacco di Israele all'Iran con il sostegno degli Stati Uniti, e nel 2026 la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran e le ritorsioni iraniane contro gli Stati del Golfo e Israele. E questi sviluppi, appunto, come dicevamo, stanno spostando il ruolo della Turchia all'interno della NATO dalla periferia al centro. È fondamentale, la funzione di risposta rapida della NATO svolta dal quartier generale del Terzo Corpo d'Armata a Istanbul. È prevista anche l'integrazione del Sesto Corpo d'Armata di Adana, sempre in Turchia, situato al confine con la Siria, nella struttura di comando della NATO in caso di guerra. Ma l'aspettativa di Erdogan è l'Europa. Il vertice di Ankara sembra destinato a spostare il ruolo della Turchia all'interno della NATO, dal periferia al centro, come dicevamo, e i temi su cui si concentrerà il vertice saranno l'aumento del budget, la condivisione, il rafforzamento della solidarietà e il rafforzamento dell'industria della difesa, le iniziative verso il Medio Oriente e il Mar Nero. L'influenza della Turchia è aumentata in tutti e tre di questi settori negli ultimi anni. È particolarmente importante sottolineare il rapido sviluppo dell'industria della difesa turca, favorito dalle sanzioni imposte dagli alleati della NATO in risposta alle operazioni militari turche in Siria contro i curdi, che hanno contribuito al cambio di regime in reazione alle sanzioni imposte ad Ankara. Erdogan ritiene che, alla luce di questa nuova situazione, la Turchia avrà un ruolo più importante da svolgere nella difesa dell'Europa, e in cambio la Turchia desidera partecipare al nuovo sistema di sicurezza europea senza essere ostacolato dalle sanzioni derivanti dal sistema di unanimità dell'Unione Europea. Erdogan sta cercando di ottenere asset importanti dall'Unione Europea: l'ampliamento dell'Unione Doganale, la liberalizzazione dei visti, l'architettura di difesa e di sicurezza dell'Europa attraverso la NATO. A causa dello spaventoso arretramento del sistema democratico turco e dei pregiudizi nei confronti della Turchia esistenti all'interno dell'Unione Europea, l'adesione all'Unione Europea rimane per ora un'utopia, ma sarà possibile una maggiore integrazione economica. Il 36° vertice della NATO dei capi di Stato e di Governo, in programma oggi e domani, riveste un'importanza cruciale per il futuro dell'alleanza, e l'industria della difesa turca, che è maturata dalla fine degli anni 60, sta ricominciando a considerare l'Europa come il centro di gravità per i suoi sforzi nel settore della difesa e dell'industria. Ankara manifesta l'aspirazione di entrare nel sistema di architettura di sicurezza europea e si sta integrando funzionalmente in alcune parti della base industriale della difesa europea con paesi quali la Spagna, la Polonia, la Romania e l'Italia, ma rimanendo al di fuori della nascente architettura di difesa dell'UE. La partnership con l'Italia non si limita, come sappiamo, solo ad accordi di acquisto e di vendita di sistemi d'arma, dei due colossi della difesa, da Baykar e Leonardo, ma è strutturale, possiamo dire strategica e politica. Per il momento è tutto, ci aggiorneremo. La linea Roma da Ankara.
1: Grazie a Mariano Giustino, che in questi giorni è a Ankara. Nel frattempo ascoltiamo anche una sua intervista a proposito del disegno dell'autonomia strategica perseguito dal ministro della difesa turco. Questo è compatibile con il ruolo della Turchia nell'architettura di sicurezza europea nella NATO? Mariano Giustino appunto l'ha chiesto a Samuele Abrami, ricercatore presso il Barcelona Center for International Affairs. Sentiamo.
3: Un aspetto cruciale è proprio quello della grandissima crescita dell'industria di difesa di Ankara. Questo l'ha rilanciata proprio come attore internazionale capace, se vogliamo, di arrivare dove soprattutto i paesi europei, no? Che il riarmo l'hanno iniziato da poco, ma tentennano ancora ad avere i mezzi per farlo, e tantomeno l'unità politica, se vogliamo, a livello domestico e a livello proprio europeo di concerto. Ecco, la Turchia invece ha vissuto una crescita importante, i numeri sono significativi e abbiamo visto la Turchia essere un grande esportatore proprio di capacità difensive, tanto all'interno dell'Europa quanto anche fuori dal contesto europeo, dall'Africa al Caucaso ai Balcani. Concentrandoci proprio sulla difesa europea, questo a cosa ha portato attualmente? Ha portato a de facto quella che è già, se vogliamo, in una certa misura un'integrazione della Turchia dentro l'architettura di sicurezza, ma non pienamente europea, nel senso che proprio in Italia abbiamo il grande esempio della partnership lanciata non troppo tempo fa tra Baykar e Leonardo, no? I due colossi dell'industria della difesa italiana e turco, per una partnership che va al di là di quella dell'acquisto di componenti. È proprio una partnership, se vogliamo, 50-50, per cui ognuno produce a seconda delle proprie capacità per arrivare poi a una produzione finale comune. Questa quindi è una partnership a livello strategico. Lo stesso la Turchia, seppur a un livello, se vogliamo, strategico inferiore, di integrazione inferiore, l'ha fatto con paesi come la Spagna, con Portogallo e altri paesi europei. Cosa manca però? Manca quello che è un quadro istituzionale preciso per arrivare invece ad avere questo tipo di partnership, elevarle a un livello che sia trilaterale o più, con più paesi europei coinvolti, o addirittura, questo è proprio il vaso di Pandora un po' scoperto, integrare la Turchia dentro i programmi che sono stati lanciati, ad esempio il Safe Program, no? Che era il cosiddetto progetto di riarmo europeo 2030, per avere la Turchia come partner effettivo, seppur non membro dell'Unione Europea. Anche proprio il discorso politico, se vogliamo, è cambiato all'interno dell'Unione Europea, e questo credo per due punti fondamentali. Da un lato, se l'Unione Europea, che vive una situazione, se vogliamo, di emergenza, nel senso che da un lato ha la guerra in Ucraina, dall'altro tutta la pressione di quello che all'inizio era la guerra a Gaza è diventata una guerra estesa a tutto il Medio Oriente, quindi su più fronti l'Unione Europea è sicuramente minacciata. Il secondo elemento è quello che l'Unione Europea non può più far conto pienamente, quantomeno, sull'appoggio, sull'ombrello di sicurezza degli Stati Uniti. Ed è qui che entra in gioco la Turchia. La Turchia si è già dimostrata concretamente, con esempi concreti, di essere un bastione di sicurezza per l'Europea. L'autonomia strategica prima significava proprio poter fare un po' quel che si vuole, libri da dove chiedere permesso e perseguendo l'interesse nazionale, la sicurezza nazionale. Adesso invece questo significa una Turchia che mantiene i propri obiettivi, ma ritorna a farlo in linea con quelli che sono stati i suoi partner tradizionali, gli europei. Non sono più gli europei che alzavano la voce contro lo stato della democrazia in Turchia, e quindi le premesse, diciamo, ci sono per un riavvicinamento in senso strategico, ma non totale sotto tutti i punti di vista.
1: Era l'analista Samuele Abrami, intervistato da Mariano Giustino. Restiamo sul forum dell'industria e della difesa che si apre oggi ad Ankara e dal via al vertice della NATO, caratterizzato dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente in questo momento storico, e da rapporti sempre più tesi tra le due sponde dell'Oceano Atlantico. Abbiamo in collegamento da Bruxelles Davide Carretta. Buongiorno Davide.
4: Sì, buongiorno a voi. Ovviamente le priorità degli europei rispetto alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan sono diverse a questo summit della NATO di Ankara. Un'Europa più forte, una NATO più forte, questo è lo slogan che ha usato più volte ieri il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte per presentare l'incontro. La posta in gioco non è diversa dal vertice NATO dello scorso anno all'Aia, cioè convincere Donald Trump a restare, a continuare a garantire la sicurezza del vecchio continente, a evitare soprattutto un disimpegno caotico e non coordinato degli Stati Uniti dall'Europa, convincerlo anche a non mettere in dubbio la deterrenza della NATO di fronte alla minaccia della Russia. Rutte, come al suo solito, si è mostrato molto ottimista, ha lusingato nuovamente il presidente americano attribuendogli progressi trasformativi all'interno della NATO. Trump è il primo presidente da Eisenhower che è stato in grado di arrivare alla situazione in cui europei e canadesi ugualizzano gli Stati Uniti, pareggiano gli Stati Uniti in termini di spesa militare, ha detto Rutte, spiegando che gli Stati membri dovrebbero presentare piani concreti per raggiungere l'obiettivo del 5% di PIL di spesa per la difesa entro il 2035, come concordato all'AIA, ma Rutte ha già rivendicato progressi impressionanti con gli europei e il Canada, che secondo lui stanno già investendo il 4% nella loro sicurezza, però intesa in senso molto ampio, rientrano spese non direttamente legate al personale o alle capacità militari. Rutte ha indicato una cifra, più di 250 miliardi di investimenti extra nel biennio 2025-2026, è una prova, ha detto, del vero cambio di mentalità, appunto un'Europa più forte in una NATO più forte, e questi investimenti extra oggi dovrebbero concretizzarsi in una serie di annunci di contratti per l'acquisto di armamenti, molte dei quali dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti. È un modo, in qualche modo, uno strumento per rassicurare Trump o convincerlo comunque a non abbandonare la NATO. Rimane l'interrogativo se Trump in qualche modo accetterà questo gioco oppure no, anche perché è un gioco che pone una serie di problemi e tra poco ci arriveremo. L'altro tema centrale per gli europei, ovviamente, è la guerra della Russia contro l'Ucraina. Ucraina che si trova in una situazione di estrema difficoltà, proprio perché l'industria militare, compresa quella americana, non è in grado di produrre a sufficienza armi, in particolare intercettori per i sistemi di difesa missilistica Patriot. Kiev, lo ha detto un portavoce dell'aviazione ucraina ieri, Kiev sta subendo una seria carenza di missili intercettori, e così si spiega perché nell'attacco della scorsa notte, in cui sono morte almeno 22 persone, nessuno dei missili balistici che è stato lanciato dalla Russia contro la capitale ucraina è stato intercettato. La questione ovviamente interpella innanzitutto Volodymyr Zelensky, che ieri ha spiegato: finché i missili Patriot rimarranno nei magazzini dei nostri alleati, la Russia sarà soltanto incoraggiata a continuare la guerra per sconfiggere gli edifici, palazzi residenziali. Gli Stati Uniti e l'Europa hanno la forza sufficiente per fermare questo terrore, ha detto Zelensky. È intervenuta anche la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che oggi sarà ad Ankara, dicendo che l'Ucraina ha urgente bisogno di più difesa aerea, se ne discuterà al vertice della NATO. Von der Leyen ha ricordato che sono stati stanziati i primi 4 miliardi di euro del prestito da 90 miliardi per tecnologia legata ai droni. Molto presto arriverà di più, ha assicurato von der Leyen. Non è chiaro però quanto tempo ci vorrà per superare questa carenza in intercettori, che mostra anche come il programma Pearl, quello che era stato lanciato proprio dalla NATO per continuare a rifornire l'Ucraina, programma che prevede forniture americane pagate dagli europei, come quel programma non funzioni, nonostante le rassicurazioni di Mark Rutte, che ieri ha detto: sul piano politico gli Stati Uniti stanno facendo tutto il possibile per rispettare l'impegno preso con il programma Pearl, tuttavia da un punto di vista pratico, esiste un limite al numero di intercettori presenti sul territorio NATO. È per questo che dobbiamo assicurarci di produrne di più, ha detto Rutte. Morale, al di là dei contratti che verranno firmati, né l'industria europea, né in questo caso quella americana, è in grado di tenere il ritmo della guerra, tanto più che con la guerra di Trump in Iran gli Stati Uniti hanno utilizzato gran parte dei loro stock per concentrarsi su questo conflitto. E infine c'è ovviamente la dimensione dei famosi teorici negoziati di pace. La Russia in realtà mostra ancora una volta con i suoi attacchi di non voler sedersi a un tavolo, esige la capitolazione, dichiarazioni in questo senso sono arrivate anche negli ultimi giorni. Trump ieri, prima di partire per Ankara, si è detto fiducioso, Putin vuole che finisca, ve lo dico con grande fermezza, abbiamo avuto una buona telefonata, i due si erano parlati due giorni fa, Zelensky anche vuole che finisca adesso, andremo alla NATO e ne parleremo e penso che la faremo finire, ha assicurato Trump per l'ennesima volta. Mark Rutte ha le idee meno, come dire, nette, meno chiare. Non posso predire cosa sarà necessario fare per portare Putin al tavolo dei negoziati, ha detto Rutte in conferenza stampa, ricordando che l'economia russa è in grave difficoltà. L'Ucraina riesce a colpire infrastrutture vitali in Russia, a partire dalle infrastrutture energetiche. La Russia perde 35.000 uomini al mese sul campo di battaglia. Non so cosa dobbiamo fare di più per portare Putin al tavolo dei negoziati, ha detto Rutte in questa conferenza stampa. Questo è il quadro del vertice di Ankara visto dagli europei che ovviamente vi partecipano. Sullo sfondo ci sono anche tensioni personali, da quelle tra Trump e Meloni a quelle tra Trump e la Presidente del Consiglio, il Premier spagnolo, chiedo scusa, Pedro Sanchez. Vedremo naturalmente se queste tensioni esploderanno in un nuovo scontro pubblico. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
5: Grazie a David Carretta. Andiamo avanti. Nuovo attacco di Donald Trump contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul social Truth il Presidente americano ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla frase «Serve un ordine restrittivo». Nessuna reazione ufficiale al momento da Palazzo Chigi. Quelle di Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo. Quindi andiamo avanti. Siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. E allora su queste dichiarazioni ascoltiamo adesso Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, e poi il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi.
6: Ho visto che Trump poche ore fa ha polemizzato pure sui mondiali di calcio, prendendosela con l'arbitro, perché non so quale misura contro gli Stati Uniti non è stata da lui apprezzata. E quindi alla fine si sta riducendo a una sorta di VAR polemica o al processo del lunedì. Io credo che gli atteggiamenti siano sbagliati, non siano condivisibili e accettabili, e fa bene il governo a non replicare con polemiche quando ci sono decisioni serie da prendere, appunto al vertice di Ankara, come difendersi, come diciamo vedere una Russia che minaccia perfino la Polonia, spiegare delle risorse, come spiegare alla pubblica opinione che le spese per difesa e sicurezza sono utili, non sono sottratte alla scuola, alla sanità, dove una facile demagogia della sinistra cerca di collocarsi in una polemica che vuole boicottare politiche di difesa e di sicurezza. Insomma, è un dibattito serio e io mi auguro che anche ad Ankara Trump lo affronti con le modalità dovute. Capisco anche il punto di vista americano, le spese enormi che gli americani fanno per fare il gendarme delle democrazie nel mondo e vogliono che il resto del mondo partecipi più attivamente a queste spese. È una discussione seria, matura, che anche l'Italia sta affrontando e ha ipotizzato delle spese ulteriori nel 2027 e 2028, tenendo anche conto ad esempio del personale. Oggi ho lanciato alcuni temi che riguardano il benessere del personale. Il personale della difesa ha bisogno di una previdenza dedicata e quindi dobbiamo pensare agli armamenti ma anche alle persone. Insomma, io mi auguro che ci sia una discussione seria e composta come il vertice di Ankara impone, mentre a volte i social si prestano alla battuta, allo schermo che non aiuta e quindi è bene non ribattere a queste polemiche.
7: Credo che, visto anche la foto che ha messo, cioè con una Giorgia Meloni che lo guarda adorante, l'ordine restrittivo sia per dire stammi alla larga, stammi lontana, non come in precedenza quando hai provato in tutti i modi a farti fotografare con me e quindi insomma stai nel tuo. Credo che fosse questo il messaggio demenziale dato dal presidente americano. Quello che ne viene fuori è ancora una volta una sì, un'intimidazione, un insulto che evidentemente gli riesce molto facile con i suoi alleati. Cioè, penso che l'Italia sia un alleato e lo è sempre stato degli Stati Uniti. Pensare di poter fare il bullo con i tuoi alleati mi sembra un po' la cifra di una presidenza che si fa nemici dappertutto, che non riesce a combattere i suoi nemici e che quindi si prende le sue vendette personali con i suoi amici. Io credo che qualcosa lo vedremo già al vertice NATO. Siamo entrati dicendo siamo pronti a fare acquisti, insomma, comunque a spingere per fare acquisti, diciamo così, americani. Credo che ovviamente poi un governo non si deve far condizionare dalle emozioni, dall'emotività e anche dalla violenta e continuata aggressione da parte del Presidente degli Stati Uniti. Però io credo che l'atteggiamento del governo italiano, direi troppo tardi, troppo poco, cambierà un po' ad Ankara. Cioè probabilmente, secondo me, qualche cosa la vedremo già non tanto nelle conclusioni, ma nelle valutazioni che l'Italia e negli impegni che l'Italia potrà prendere a questo vertice NATO.
1: 9:36 minuti erano i senatori Sensi e poco prima il senatore Gasparri. Ancora sul vertice NATO, sul futuro del ruolo dell'Europa, alla luce della guerra in Ucraina, dei ripetuti scontri con Trump e delle minacce di Putin, ascoltiamo le considerazioni di Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione con Lanfranco Palazzolo.
8: Penso che il rispetto degli impegni assunti in sede NATO sia per i paesi europei un interesse dei paesi europei, non un interesse degli Stati Uniti. Noi abbiamo il nostro interesse ad assumere una difesa autonoma, ad essere capaci di difendere il nostro territorio senza aver bisogno delle truppe americane sul suolo europeo. È il nostro destino, dobbiamo farcene carico. E sapendo che abbiamo ai confini vicini molto ingombranti, aggressivi, a cominciare dalla Russia, di questo non possiamo dimenticarci. Ci sono temi molto complessi come l'integrazione all'interno della NATO o della Turchia, che è partner strategico della NATO, bisogna capire se riesce a essere anche partner strategico dell'Unione Europea in questa difesa che dobbiamo costruire. Ci sono situazioni geopolitiche che ci riguardano moltissimo nel Sudafrica, nel Nord Africa, nella parte del sud del Mediterraneo. Abbiamo la situazione nel Medio Oriente che è tutto tranne che stabilizzata. Insomma, abbiamo la necessità di dire molte cose sulla una strategia che deve essere europea, così come naturalmente dobbiamo farci carico come europei della difesa dell'Ucraina e del sostegno all'Ucraina, perché l'Ucraina si sta difendendo da sola, noi dobbiamo sostenere la sua difesa, perché quella battaglia lì è una battaglia, diciamo, vitale per Putin, vitale per il suo regime, e nel momento che quella battaglia lì non viene combattuta fino in fondo, i danni saranno anche per noi. Io penso che Putin continuerà a fare solo quello che gli interessa per governare la sua opinione pubblica interna, perché l'economia russa sta andando in disfacimento, è diventata un'economia di guerra. Da questo punto di vista Putin reagisce a questo punto qui. Dopodiché per lui la guerra più dura meglio è, perché la guerra, come tutti i dittatori, la storia ce lo insegna, come tutti i dittatori, Putin ha bisogno di un nemico esterno, ha bisogno di una guerra per governare e evitare che ci sia una frammentazione interna.
5: Così Ettore Rosato, vice segretario di Azione, al microfono del nostro Gianfranco Palazzolo. Restiamo sempre sul vertice in Turchia. Nei giorni scorsi il presidente Trump è tornato a scagliarsi contro gli alleati europei accusati di non contribuire in maniera adeguata alle spese per la difesa. Ascoltiamo il professor Paolo Guerrieri, docente di economia a Sciences Po a Parigi, e nel corso della rubrica Il mondo a pezzi con Ada Pagliarulo.
9: In questi ultimi cinque anni, cioè parliamo di questi primi cinque anni del 2020, quindi dal 2021 al 2025, l'Europa, quindi l'insieme dei paesi europei, sono diventati il principale mercato per le esportazioni americane di armamenti. Il 40% di tutto l'export USA militare viene in Europa. E questa è una cifra, ad esempio, sembrerebbe paradossale, ma è molto superiore a quella che non siano le esportazioni americane verso l'intero Medio Oriente. E allo stesso tempo, se andiamo a vedere da chi noi importiamo poi armi come paesi europei, quindi qui incluso sia strettamente diciamo l'Europa dell'Unione, ma anche i paesi non europei non dell'Unione, bene, il 60% di queste importazioni europee viene dagli Stati Uniti.
10: Allora da questo punto di vista il fatto che abbiamo deciso di non aderire o comunque abbiamo dei dubbi sull'adesione al programma SAFE che ha proposto la Commissione Europea, che è da questo punto di vista...
9: In realtà qui c'è un problema europeo e un problema anche naturalmente nostro di paese Italia, perché il problema europeo, quindi se come dire, c'è questa richiesta americana che non va però in direzione dei nostri interessi, il nostro interesse dovrebbe invece essere quello di costruire questa difesa europea comune, quindi anche dotata di maggiore autonomia, anche se naturalmente, ma questo è stato ribadito da tutti, questa maggiore autonomia significherebbe comunque un polo europeo all'interno della NATO. E quello che è importante è che questo è un momento estremamente favorevole per fare questo famoso salto, diciamo, di qualità verso questa difesa europea comune, perché appunto c'è una domanda pubblica che cresce anche sotto la spinta dell'amministrazione americana, i bilanci della difesa stanno aumentando, ci sono degli strumenti nuovi, appunto lei adesso ha citato uno di questi, cioè il SAFE della Commissione Europea, che ha messo a disposizione e mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro per avere dei prestiti estremamente favorevoli, però con la condizione che questi prestiti vengano poi utilizzati dai paesi per fare degli appalti nel settore della difesa comuni. Le strade sono due: quello di usare questo aumento della spesa per coprire, diciamo, semplicemente o soprattutto i nostri ritardi, quindi difendere i nostri equilibri interni e soprattutto sostenere nostre industrie e imprese nazionali. Mm-hmm. Questa è una strada. Oppure quello di contribuire attraverso questo aumento della spesa alla costruzione di una difesa europea più integrata.
1: Così il professor Paolo Guerrieri, docente di economia Sciences Po Parigi, con Ada Pagliarulo. Sempre sui temi all'ordine del giorno del vertice NATO in Turchia, ascoltiamo il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale dell'Istituto di Ancona, nella sua rubrica Capire per Conoscere.
11: Nel vertice di Ankara della NATO si affrontino dei temi abbastanza surreali, e uno è quello della spesa al 5% per la difesa, e l'altro è quello dell'eventuale uscita degli Stati Uniti dalla NATO. Ora, in realtà, ad Ankara non è che ci si arriva per caso e questa settimana. Questo processo è cominciato 20 anni fa e più, cioè all'inizio della globalizzazione. Io peraltro in quegli anni ci ho scritto due libri su questi due temi, si capiva benissimo che l'economia mondiale sarebbe andata verso lo squilibrio globale. Da questo punto di vista mi chiedevo cosa avrebbe fatto la bella addormentata del bosco, cioè l'Europa, se non si fosse svegliata subito. Perché questo? Perché abbiamo tutti vissuto, tra l'altro, in questi anni, si poteva capire più di 20 anni fa, ma li abbiamo toccati con mano. Questi 20 anni sono 20 anni di globalizzazione senza governo. È chiaro che un processo di questo tipo va governato a livello mondiale. E allora il vecchio G7, che ha preteso di continuare a riunirsi, ma che rappresenta un terzo del mondo, che non può decidere per tutti gli altri, e nel frattempo si è formato questo strano elemento che è il G20. Tutto origina, gli americani sin da Obama avevano posto il problema delle spese all'interno della NATO, però l'accelerazione forte e dirompente è venuta quando Trump ha scelto il bipolarismo e sostanzialmente ci troviamo nei fatti col bipolarismo di Trump ad avere da un lato un G2, cioè Trump guarda la Cina, punto e basta, e dall'altro lato un G20, e cioè rischiamo di avere due governi per governare lo stesso fenomeno della globalizzazione. Ankara è un altro elemento, un altro passaggio importante, ma che ha questo tipo di origine. E ripeto, sul tema, cioè le spese per la difesa al 5% e l'eventuale uscita degli Stati Uniti dalla NATO, ecco, a me sembrano due temi surreali che non vanno al cuore del problema.
5: Cambiamo argomento. Il 2 luglio sono trascorsi 1000 giorni dal 7 ottobre 2023, quando l'attacco di Hamas contro il sud di Israele causò circa 1200 morti e il sequestro di 251 ostaggi. Israele ha ricordato la data senza cerimonie ufficiali dello Stato, con commemorazioni e manifestazioni organizzate dai cittadini e dai familiari delle vittime. Ascoltiamo l'analisi di Fiamma Nierenstein con Roberta Iannuzzi.
12: Il fatto che il tutto si risolve nella vicenda invece di un'aggressione che non lascia margine alla fantasia, che non consente di sperare ancora, ha senz'altro modificato in maniera molto netta la percezione di un fatto fondamentale, che per salvare la tua vita, la vita dei tuoi figli, tu non potrai mai sfuggire alla tua identità ebraica, ma anzi l'unico modo per salvaguardare la vita è quella di approfondire il tuo legame con te stesso e non tanto con l'altro. L'altro è importante, ma non è colui che risolverà la tua condizione di perseguitato. La tua condizione di perseguitato la puoi soltanto modificare nei secoli, perché il popolo ebraico è stato perseguitato nei secoli, la puoi soltanto perseguitare sviluppando un'identità che del tema delle persecuzioni non fa più il centro, va bene, ma invece, e quindi cerca per forza di apparire diverso, apparire più pacifista possibile, far vedere che non è colpevole di niente, non avere niente a che fare, ma il contrario, cioè dimostrare che il popolo ebraico è cambiato, il popolo ebraico è forte, il popolo ebraico non consentirà più che su di esso si compiano persecuzioni come quelle del passato e come quella che così, diciamo, plasticamente è stata raffigurata dal 7 di ottobre.
1: Ecco, questo è un passaggio dell'intervista con Fiamma Nierenstein sull'anniversario, sul 1000 giorni, ecco, dal dal 7 ottobre che cadevano il 2-3 luglio, a seconda se si conti appunto lo stesso giorno o il giorno dal giorno successivo. Torniamo per un momento sul vertice di Ankara. Il premier britannico uscente Keir Starmer vola oggi in Turchia per il suo ultimo grande appuntamento internazionale prima del passaggio di consegna ad Andy Burnham previsto per il 20 luglio. Secondo Politico, il suo entourage teme soprattutto le critiche di Trump al piano britannico di investimenti nella difesa, giudicato da un alto funzionario americano privo di un percorso chiaro verso il 3,5% del PIL. Tra gli annunci in preparazione, secondo il Telegraph, un nuovo progetto europeo per lo sviluppo di un missile a lungo raggio che coinvolgerebbe anche la Germania, la Francia, l'Ucraina e i Paesi Bassi. La Repubblica Ceca si presenta ad Ankara con due leader, il premier Babiš che guida la delegazione ufficiale e il presidente Pavel che il governo aveva escluso dal vertice e che ha ottenuto di partecipare dopo un ricorso alla Corte Costituzionale. I due viaggiano su aerei separati e in orari diversi. Un portavoce del presidente ha definito la situazione ridicola, ricordando che la prima volta

0: annunciata dal Premier Mark Carney di assegnare al consorzio tedesco-norvegese la maxi commessa per i nuovi sommergibili, un accordo da oltre 60 miliardi che Maersk ha salutato come un segnale della cooperazione transatlantica ed europea. Sempre secondo Politico, il suo playbook berlinese, Berlino punta ora a chiudere ad Ankara l'intesa con Washington per l'acquisto di missili da crociera Tomahawk, dopo che il Pentagono aveva ritirato il piano di stazionamento concordato a suo tempo tra Scholz e Biden. Giovedì Merz riferirà sugli esiti del vertice in una dichiarazione di governo al Bundestag. E infine la Francia, andiamo in Francia con la sentenza Le Pen, la Corte d'Appello di Parigi si pronuncia oggi intorno alle 13:30 sul processo per gli assistenti parlamentari europei del Front National. Dalla decisione dipende la candidatura di Marine Le Pen alle presidenziali del 2027. In primo grado, nel marzo del 2025, la leader del Rassemblement National era stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici a 4 anni di reclusione, di cui 2 da scontare con il braccialetto elettronico, 100.000 euro di multa e 5 anni di ineleggibilità con esecuzione provvisoria. In appello, la Procura Generale ha chiesto una pena sostanzialmente analoga. Le Pen, potrà correre solo in caso di assoluzione, ipotesi che lei stessa ha definito un miracolo, oppure, di una condanna con ineleggibilità annullata o ridotta o senza braccialetto elettronico e senza braccialetto elettronico. In caso contrario, il candidato sarà il presidente del partito, Jordan Bardella. Resta l'incognita di un eventuale ricorso in Cassazione della Procura Generale, possibile entro 10 giorni. Le Pen ha escluso di candidarsi in attesa di una decisione della Suprema Corte che potrebbe arrivare a ridosso del voto. La decisione sarà annunciata dalla stessa Le Pen questa sera al telegiornale delle 20, in Francia, naturalmente, dopo una riunione dei vertici del partito nella nuova sede parigina.
1: Torniamo nella politica italiana e nello specifico sulle dimissioni in blocco la scorsa settimana dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, prima quelli di opposizione e la presidente Floridia, poi quelli di maggioranza. Il mancato accordo sul nome del presidente della RAI, proposto dal centrodestra, ma respinto dalle opposizioni, ha portato ad uno stallo dei lavori della commissione. Ma lo scontro potrebbe riproporsi ora sull'elezione della nuova commissione, che spetta all'opposizione, in un momento politico che invece richiede una commissione nel pieno delle sue funzioni. La Franco Palazzoni ne ha parlato con Michele Anzaldi, più volte parlamentare, già segretario della commissione.
2: Io spero che adesso si trovi un accordo perché si rimetta subito in condizioni di lavorare bene la commissione di vigilanza. Ci sono tante questioni che andrebbero risolte. Ma adesso, senza andare a pensare a cose future che prevedono voti, approvazioni, eccetera, eccetera, la vigilanza ha un grosso ruolo nella parte ispettiva e di controllo. Quindi, al di là di queste che sono cose che vanno fatte e che richiedono sia un lavoro, sia poi una votazione, eccetera, c'è tutto un lavoro ispettivo che è vitale. Cioè, se io vedo che c'è una violazione di pluralismo, come intervengo? Se io vedo che un servizio è fatto male, se io vedo che ci sono delle cose che non vanno, come intervengo? Certo, può intervenire anche un semplice deputato, ma la commissione di vigilanza è specifica ai consulenti, è specializzata in queste cose, quindi secondo me è importante, soprattutto se si vanno a discutere tematiche vitali per la democrazia come quelle che affronteranno Camera e Senato nei prossimi mesi. Puoi mediare quanto vuoi, però se non hai un minimo di collaborazione dai partiti è complicato. Lì ci si è bloccati su un nome e bisogna la politica doveva andare avanti. Come va avanti su tante cose? Adesso, se non si trova per capirci, la stessa cosa potrebbe venire adesso con l'elezione del neo presidente della commissione di vigilanza che viene votato con la stessa formula a 2/3. Se lì non subentra la politica, non riesce a fare neanche il presidente. E anzi è più complicato perché il presidente della commissione di vigilanza aspetta l'opposizione. La politica c'è, ci deve essere, ci sono due o tre cose dove bisogna chiudersi in una stanza e trovare una soluzione nell'interesse di

0: tutto il sistema democratico, ma una soluzione andrebbe trovata presto e subito, non solo perché deve garantire le pari opportunità politiche alle varie forze, il pluralismo, eccetera, eccetera, perché ricordiamoci che la RAI gestisce 2 miliardi di euro degli italiani.
1: Sono le 9:56 minuti, adesso è il momento della pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
2: Radio Radicale, spazio con la pillola di Adapt, c'è in collegamento con noi Francesco Nespoli, ricercatore Adapt. Buondì.
3: Buongiorno.
2: Torniamo a parlare dei rapporti tra governo e parti sociali, in particolare sindacati, in particolare con la UIL, con la presenza, diciamo, piuttosto positiva della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al congresso appunto della UIL. Che cosa ne esce fuori da quella fotografia che è stata, diciamo, anche molto raccontata dai giornali, dai telegiornali? In che fase siamo?
3: Sicuramente si tratta del compimento di un percorso che la UIL aveva già avviato, una traiettoria che era già visibile nei mesi scorsi, non in realtà orientata, volta, finalizzata ad avvicinarsi particolarmente al governo, quanto volta a rendersi indipendente rispetto al sodalizio che l'aveva vista unita alla CGIL in protesta contro il governo per 3 anni di fila. Con uno sciopero generale in occasione in prossimità della legge di bilancio, quindi per 3 ottobre di fila abbiamo visto UIL e CGIL scioperare e la loro posizione è sempre stata abbastanza vicina rispetto alle proposte del governo. Ma da tempo la UIL aveva iniziato appunto a distanziarsi dall'organizzazione di Landini e dopo un primo periodo di silenzio mediatico aveva cominciato a prendere delle posizioni distanti, per esempio distanti della CGIL, per esempio sul referendum costituzionale, sulla giustizia, il progressivo allontanamento anche dalla linea appunto dello sciopero generale ai quali la UIL non ha preso parte, e poi financo sul Venezuela, in modo da marcare proprio un'indipendenza. Questo invito a Meloni ha fatto molto discutere, anche se in realtà Meloni è stata ospite, come si ricorderà, nel 2023 del congresso della CGIL e poi anche del congresso della CISL, ma ha fatto discutere soprattutto per il mutuo riconoscimento che c'è stato tra le parti, perché Bombardieri ha riconosciuto al governo di aver accettato, meglio di aver accolto alcune delle richieste del sindacato e Meloni si è espressa con dei toni che non si erano visti rispetto alle altre confederazioni. Ha parlato, ha elogiato i delegati, ha parlato di funzione democratica del sindacato, ha anche detto che la UIL rappresenta per il governo l'interlocutore ideale perché non ha una posizione preconcetta, quindi di pregiudizio ideologico, ma si confronta sul merito delle questioni, che è in realtà un'identità che ha sempre provato a rivendicare molto anche la CISL, no? Cercare di capire perché Meloni si sia espressa così, probabilmente perché la UIL è appunto il sindacato migliore per lei, per dimostrare che il governo è sempre stato attento all'interlocuzione con le parti sociali, ha rivendicato addirittura di avere rimesso al tavolo CGIL, CISL, UIL. Effettivamente c'è un tavolo aperto sulla rappresentanza, in dialogo con le associazioni di rappresentanza datoriale. La cosa potrebbe essere controversa perché sappiamo che il decreto primo maggio in realtà è stato fortemente criticato da tutte le confederazioni ed era volto a favorire anche nella prima formulazione le sigle minori, ma questa era diciamo, una componente del decreto primo maggio che era in quota Lega, diciamo, proveniva dalle proposte di Durigon. Alla fine il decreto primo maggio ha invece rilanciato appunto questa unità. Meloni può dimostrare tutto ciò, quindi di aver svolto questo ruolo e di aver assunto questa posizione rispetto alle parti sociali, meglio con la UIL rispetto che con gli altri sindacati, perché con la CGIL sarebbe implausibile, vista la distanza ideologica di fondo, e la CISL è tradizionalmente identificata come quel sindacato che spesso ha posizioni dialoganti proprio come metodo di confronto con tutto questo. Al congresso della UIL c'erano anche le altre confederazioni, c'era addirittura anche Elly Schlein che è passata molto entrati in un cono d'ombra rispetto al discorso di Meloni. È interessante vedere che il nuovo asse, comunque la nuova relazione tra Will e Meloni e il governo non ha incrinato l'unità sindacale, nel senso che c'è aperto il tavolo sulla rappresentanza per una riforma del cosiddetto patto della fabbrica sulla rappresentanza e sulla rappresentatività, ed è stato rilanciato al congresso della UIL da tutti i segretari, quindi anche da Fumarola della CISL e anche da Landini della CGIL. Quindi benché possano esserci magari state delle invidie o dei malumori rispetto a questo nuovo allacciamento tra la UIL di Bombardieri e il governo Meloni, in realtà nessuno si è la sentita di prendere le distanze o di mettere a repentaglio questa grossa partita che riguarda appunto la rappresentanza e la definizione delle regole delle relazioni industriali che vanno definendosi, o meglio, che sono in corso di discussione con le datoriali più importanti.
2: Ci fermiamo qui, grazie davvero a Francesco Nespoli per essere stato con noi.
1: Sono le 10:02, termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, adesso vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime, curata quest'oggi, questa settimana, da Flavia Fratello.
4: Grazie, allora buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Anche questa mattina dobbiamo parlare di Giorgia Meloni e soprattutto di Donald Trump, perché ovviamente ci sono ancora delle ricadute polemiche legate all'attacco di ieri nei confronti della Presidente del Consiglio, ma soprattutto ci sono tutte le notizie che riguardano il vertice NATO, dove Trump e Meloni oltretutto si incontreranno, e poi sui giornali molta attenzione ancora anche a questo, diciamo così, alla vicenda legata invece ai mondiali, a questa ingerenza di Trump nei mondiali. Peraltro con, diciamo così, un risvolto abbastanza divertente, nel senso che lui era intervenuto per far ritirare la squalifica di questo giocatore della nazionale statunitense, la quale nazionale statunitense questa notte ha giocato col Belgio ed è stata battuta, per cui niente ciccia. Quindi guarderemo, insomma, molta attenzione sui giornali è dedicata a tutte queste vicende con interpretazioni varie. Qualcosa però vedremo anche relativo, diciamo così, alle polemiche ancora sulla legge elettorale. Da una parte, fra l'altro, un intervento, diciamo così, del cosiddetto voto cattolico, e dall'altra ancora le polemiche, o meglio il dibattito legato al voto, alle preferenze per il voto alle donne, oppure no, se alle donne convenga che per loro che ci siano le preferenze oppure no, era una cosa che avevamo già guardato ieri. Continua questo botta e risposta con, diciamo così, una insinuazione fatta dal Fatto Quotidiano, per cui in realtà tutta questa polemica sarebbe solo il modo che ha trovato il Partito Democratico per esprimere la propria contrarietà, per l'appunto, alle preferenze, mandando avanti le donne. Quindi, insomma, questo è. Qualcosa ancora sulla commissione parlamentare sul Covid e in generale più sulla, diciamo così, efficacia delle commissioni parlamentari, la vedremo, un articolo molto interessante sul Dubbio, così come sul Dubbio si parla anche delle inchieste di Gratteri. E poi, visto che parliamo appunto di inchieste, c'è questa novità un po' curiosa, un po' particolare, del coinvolgimento di Walter Lavitola. Forse qualcuno di voi se lo ricorderà, si presentava come consigliere politico di Berlusconi, una quindicina di anni fa almeno, E sarebbe coinvolto, diciamo così, addirittura il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Per quale motivo esattamente non si capisce, ma insomma, poi andremo a leggere anche di questo. E va bene, però prima di iniziare, come sempre, un paio di segnalazioni, diciamo così, che invece hanno proprio a che vedere con l'attività radicale, o quella che è stata, insomma, per molto tempo l'attività radicale. Sicuramente l'attenzione al mondo delle carceri, alla situazione, come si vive nelle carceri, la troviamo per esempio sul Dubbio, il quale Dubbio mette in prima pagina una notizia che altri non hanno, e ci racconta che un gruppo di persone che si trovano, l'avvocata Roberta Zarcone del Foro di Como ha scritto direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare le condizioni inumane e degradanti in cui vivono alcuni detenuti, appunto, della casa di reclusione di Milano Opera. La stessa segnalazione è finita sulle scrivanie del Ministro della Giustizia Nordio e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E al centro, dice, c'è il quarto piano del secondo reparto, in particolare le sezioni A, B e C, dove questa avvocata, Roberta Zarcone, assiste diversi reclusi che appunto sono arrivati a un punto di non ritorno e quindi hanno scritto al Presidente della Repubblica, anche perché se già, come potete immaginare, si sta male normalmente, figuratevi con queste giornate di caldo torrido, per cui racconta la legale, dice di aver visto con i propri occhi i detenuti presentarsi con le magliette bagnate di sudore, accaldati, il volto arrossato, molti hanno accusato malori, per l'intero istituto è presente un solo medico, la condizione, che appunto si scrive nella lettera, è ormai arrivata allo stremo, causando davvero un grave rischio per la salute fisica e mentale dei soggetti ristretti, cosa che appunto non dovrebbe assolutamente essere, perché la pena è già quella della privazione della libertà, non certo anche quella della tortura per il caldo o altro. E insomma, quindi c'è questa lettera inviata al presidente Mattarella. Sulla Riformista, invece, un'altra segnalazione che riguarda, adesso ci arriviamo, eccolo qua, sul Riformista, e siamo anche qui a pagina 8, la segnalazione è da Luca D'Alessio, che invece parla di una impasse burocratica che sta, diciamo così, rallentando l'uscita dal carcere di un detenuto 88enne, quindi immaginate voi, che aveva ottenuto la grazia, in realtà una grazia parziale, ma essendo appunto anziano, malato, affaticato, ovviamente vorrebbe uscire il prima possibile. È stato graziato appunto, ma ancora detenuto, resta ancora dietro le sbarre nonostante un provvedimento del Presidente della Repubblica, e oltretutto è in condizioni di salute giudicate incompatibili con il carcere dai medici che lo hanno visitato, e però per questioni, diciamo così, sostanzialmente burocratiche ancora rimane dietro le sbarre, e questa è la sua situazione. Vi dicevo anche altre due segnalazioni, però, perché c'è un interessante appello, articolo sull'Unità del senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli A proposito, che sollecita ancora una volta il Parlamento a scrivere una legge sulla eutanasia. Vivere o morire, devi poter scegliere tu, non lo Stato. Appunto questo appello di Franco Mirabelli, pagina 3 dell'Unità, scrive Mirabelli: il suicidio assistito è un diritto. La destra blocca la legge e da 7 anni stiamo fermi in attesa, ma intanto molte persone continuano a soffrire. Serve una legge che non ponga limiti etici e morali. E scrive Mirabelli, parto da qui, da 7 anni la legge sul fine vita è bloccata al Senato da una destra che non vuole neppure recepire le indicazioni della Corte Costituzionale e l'invito a legiferare. Si continua a trovare il modo per rinviare e non assumersi la responsabilità di decidere e dare risposte a chi soffre e alle loro famiglie. La manfrina è insopportabile su questo tema e offensiva per chi chiede risposte dallo Stato. Per noi questa deve essere una priorità oggi e restare tale quando andremo al governo. Si prende quindi l'impegno come senatore democratico, sperando che sia tale, perché noi ricordiamo anche divisioni anche all'interno del partito su questo tema. Insomma. Comunque, Mirabelli dice: trovo scandalosa la scelta della destra di insabbiare la legge sul fine vita. Qui si misura la distanza fra i cittadini e certa politica indifferente di fronte alle sofferenze e ai bisogni delle persone. Ho letto con attenzione la circolare di Bertolaso sulla morte medicalmente assistita. È un testo che interpreta in modo restrittivo le sentenze della Corte e dà indicazioni agli operatori. Contrariamente a ciò che sostiene il centrodestra in Parlamento, la circolare però definisce un protagonismo del Servizio Sanitario Nazionale e dà indicazioni agli operatori. Sono due cose positive, ma anche la circolare di Bertolaso è viziata da due equivoci su cui credo sia necessario ragionare, non dando nulla per scontato. Il primo riguarda le cure palliative, o meglio il tentativo di presentarle come l'alternativa al suicidio assistito, e qui, dice Mirabello, è chiaro che le palliative sono un diritto che deve essere garantito, e peraltro ancora non succede, ma appunto non sono certamente un'alternativa. E la seconda questione riguarda il comitato etico. Qual è la sua funzione? Io penso che, stabiliti i criteri oggettivi per accendere al suicidio assistito, serva rispettare e garantire la libertà di scegliere. Appesantire l'iter burocratico e autorizzativo significa aumentare le sofferenze. Decidere di porre fine alla propria vita è una scelta difficile che porta sofferenze per sé e per i propri familiari. Per questo va rispettata, non ostacolata. Se una persona è inguaribile, attaccata alle macchine, in grado di decidere e arriva a una determinazione, non si capisce su cosa lo Stato possa sindacare. Questo, fra l'altro, scrive il senatore Mirabelli, assumendo peraltro un impegno per il proprio partito di occuparsene sempre che, ahimè, abbastanza possibile che sia, probabile che sia vero, non si arrivi neanche in questa legislatura. Peraltro, forse non dico che sarebbe auspicabile, perché per come viene presentata la legge non è un granché, ma insomma forse sì. Veniamo poi l'ultima segnalazione la prendo da Avvenire, il quale Avvenire questa mattina sorprende in qualche modo chi ha frequentato il mondo radicale, sentito Marco Pannella parlare negli anni, eccetera, eccetera, perché ci parla degli uiguri. E io ricordo le prime volte in cui appunto Pannella li nominava, non sapevamo nemmeno esattamente dove fossero questi uiguri, e un sacco di gente non riusciva nemmeno a pronunciare il nome degli uiguri, perché non è facilissimo. E invece ormai sono patrimonio, diciamo così, della sensibilità collettiva, tant'è che Avvenire racconta in prima pagina, con un richiamo, mentre invece poi appunto è a pagina 7 il reportage, delle mani della Cina sui tesori degli uiguri. Un tempo qui, scrive Miele, che firma l'articolo su Avvenire, un tempo qui il deserto era una frontiera ermetica. Oggi Quel deserto ha smesso di proteggere lo Xinjiang, anzi si è trasformato in una sorta di maledizione, perché nel ventre di questa regione, irta di montagne, deserti e oasi, si nascondono ricchezze immense, perché il deserto garantisce il livello di segretezza di cui Pechino oggi ha bisogno. Il risultato? La regione autonoma conficcata nel cuore dell'Asia centrale, abitata da una popolazione prevalentemente formata dalla minoranza degli Uiguri, è diventata sempre più strategica per la Cina dal punto di vista economico come di quello militare. E racconta ancora appunto questa bellissima cronaca e reportage di Avvenire, come in realtà che peraltro intervista anche Abdullah Nur, primo ministro in esilio del governo del Turkestan orientale, che è la regione che Pechino appunto chiama lo Xinjiang, dove vivono gli Uiguri, dice, parla del genocidio nascosto del mio popolo. I coloni cinesi sono saliti oltre il 42%, mentre gli autoctoni sono scesi a poco più del 55%, il caso più grave di sostituzione demografica degli ultimi 100 anni. E poi si racconta di questo sistema fatto di campi di prigionia e di sfruttamento. Ci si ricorda di loro. Invece, e visto che sono su Avvenire, allora adesso andiamo invece a vedere appunto i temi che sono all'ordine del giorno, fanno titolo per tutti. Avvenire, devo dire che fa una scelta un po' controcorrente rispetto agli altri, nel senso che il titolo lo fa sul vertice di Ankara, ed è anche un titolo interessante, ma appunto non concede nulla a Trump, perché il titolo è Armi o bagagli. Al vertice NATO, la resa dei conti fra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca. Per Meloni, l'incognita dei rapporti con Trump. Quindi sì, non si sta a perdere tempo con le gaffe di Trump o con i suoi atti da bullo. Anche se poi ovviamente Avvenire specifica che sul tavolo appunto della 2 giorni di Ankara si decide il destino dell'alleanza e gli interessi economici sono dietro a quelli politici. Sempre su Avvenire, fra l'altro, e non è assolutamente un caso, a fianco al titolo di apertura, il titolo più importante, c'è un titolo un po' più piccino che si riferisce invece a una proposta di legge, una conferenza stampa che c'è stata ieri per rilanciare, diciamo così, un'iniziativa di raccolta di firme di una proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. La campagna si intitola Un'altra difesa è possibile e appunto si racconta che al momento sono già state raccolte queste 14.000 firme. L'iniziativa è promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, CNESC, CNESC e Sbilanciamoci. Punta ad arrivare alle 50.000 entro il 15 di settembre per presentare il testo al Senato. E i punti più importanti di questa proposta di legge sono il potenziamento del servizio civile come istituto di difesa civile della patria, l'istituzione dei corpi civili di pace formati da personale preparato a intervenire nelle aree di crisi prima dell'escalation militare, il rafforzamento della protezione civile come strumento di difesa del territorio dalla devastazione ambientale e climatica, la creazione di un istituto di ricerca per la pace e il disarmo, il tutto finanziato da un fondo pluriennale stabile e dalla possibilità per i cittadini di destinare il 6 per 1000 dell'IRPEF a queste attività. Sembrerebbe insomma una cosa interessante, poi devo dire, ammetto mio limite per carità, però sono andata a vedere le firme di chi ha aderito e non è che proprio mi abbiano convinto del tutto, però magari è un mio limite, però se io vedo fra le firme Donatella Di Cesare e Giulio Cavalli, insomma, poi per carità, ripeto, magari anche no, ma insomma, anche perché, per esempio, a promuoverla, come dicevo, c'è il gruppo, quello guidato da un vecchio pacifista come Mao Valpiana, che è sicuramente importante. Resta, diciamo così, da parte mia una sorta di diffidenza di fondo sulle reali intenzioni, diciamo così, e sugli scopi reali di questa eventuale funzione, insomma, di questo ministero, di questo dipartimento della difesa civile, però per carità, tutto è possibile. Nel frattempo, appunto, come ci ricorda però Avvenire, si decidono i destini della NATO, non solo si decidono i destini della NATO, ma si decidono i destini dell'Ucraina, e a questo punto anche capire chi la arma, come la arma e fino a quanto la arma. Intanto, sempre su Avvenire, c'è un editoriale firmato da Diego Motta che proprio a questo fa riferimento, cioè dice: beh, a questo punto è necessario un po' di chiarezza, perché scrive Motta: la corsa al riarmo che va in scena ad Ankara in questi giorni con l'attesissimo vertice della NATO ha anche un risvolto nazionale. All'Italia serve un'operazione di trasparenza, inutile negarlo, occorre sapere come il nostro governo intenda dare concretezza agli impegni presi in materia di riarmo. All'Italia, infatti, dice ancora Motta più avanti, non viene più chiesto soltanto di condividere gli oneri della sicurezza mettendo risorse, ma anche di accelerare sulla capacità di produzione di strumenti militari e sulla prontezza di reazione. Di cosa si tratta? Si tratta di uno scenario che prevede per noi e per gli altri stati un nuovo ruolo attivo e operativo negli scenari di difesa internazionale, e che ha già portato a una svolta evidente negli assetti di alcuni paesi membri dell'alleanza, a partire dalla Germania e dai paesi baltici. L'offensiva russa in Ucraina ha profondamente modificato in questi anni la strategia dei governi più esposti, tanto da produrre una riconversione industriale ed economica impensabile fino a un decennio fa. Colossi come Volkswagen, Rheinmetall stanno ridefinendo il volto delle loro fabbriche, puntando sulla costruzione di veicoli militari, mentre la Polonia ha scommesso su un netto rafforzamento dei reparti militari. Pesa il braccio di ferro fra la vicina Ucraina e il Cremlino, perché da un lato Kiev si è dimostrata capace in questi anni non solo di resistere ma anche di contrattaccare, diventando un punto di riferimento avanzato per la produzione di droni, tecnologie e sistemi missilistici. E poi, però, continua ancora Motta, dall'altro il macabro pantano in cui si è infilato Vladimir Putin, aggredendo l'ex Repubblica Sovietica, non è più inquadrabile nella definizione di operazione militare speciale, come si affrettò a dire lo stesso presidente all'inizio delle ostilità, ma è ormai a tutti gli effetti una guerra, come ha riconosciuto il suo portavoce Dmitry Peskov. E allora poi continua Motta, ma alla fine, insomma, arriva a concludere, dice: al netto delle deroghe sul patto di stabilità che verranno verosimilmente concesse dall'Europa, è quindi necessario capire che impatto ci sarà sulle nostre scelte di politica industriale, sui bilanci delle famiglie. L'ambiguità strategica mostrata su questo tema ha una ragione, ovviamente. L'opinione pubblica italiana scusate, è fortemente contraria al riarmo e a scenari che vedano l'Italia coinvolta in operazioni belliche. Si è capito poco rispetto alle controverse parole del presidente della NATO, Mark Rutte, relative all'uso delle basi logistiche militari del nostro paese da parte degli Stati Uniti durante la guerra in Iran. C'è stato o no un coinvolgimento e di che tipo? E nel frattempo la campagna, appunto, un'altra difesa possibile, proposta dalla rete italiana Pace e Disarmo insieme alla conferenza nazionale Enti del Servizio Civile Sbilanciamoci, ha raccolto migliaia di firme in pochi giorni per la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede l'istituzione di un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Sullo sfondo, c'è anche la riforma dello strumento militare, presentata attraverso due disegni di legge dal governo lo scorso mese di giugno, che porterà a un aumento delle unità operative fra forze armate, sanità militare e carabinieri. E anche questo è un aspetto su cui è necessario aprire almeno un confronto pubblico per capire quale direzione sta prendendo il paese. Su questo molta ragione, perché di questi temi non si parla assolutamente, se non quando si parla genericamente di ricerca di sicurezza, ma poi non si va mai a concretizzare. Detto questo, intanto però vi dicevo, ci sono anche gli altri temi, poi ci ritorniamo sulla NATO, ma giusto per darvi, diciamo così, un quadro un po' più complessivo, l'altro giornale che più di tutti, diciamo così, ritorna sulla provocazione, sul meme di Trump, chiamatelo come volete, è il Foglio, che fa un'operazione, devo dire, molto divertente, perché avvolge, diciamo così, la sua prima pagina in un ulteriore foglio che mostra sempre la foto di Trump di spalle, ma questa volta a guardarlo con occhi più o meno adoranti è Vladimir Putin, la scritta sopra è sempre la stessa, quindi ci vorrebbe un ordine di restrizione, un ordine restrittivo, ma in questo caso è Putin. E così leggiamo dal Foglio: il meme di Trump, rozzo e sprezzante, dunque perfettamente trumpiano, ha una sua oggettiva forza iconica, come tutti i meme riusciti, che può essere facilmente utilizzata per mostrare una verità più interessante dei rapporti turbolenti fra Trump e Meloni. No picture please. Una verità che riguarda un altro ordine restrittivo più serio che il mondo libero dovrebbe evocare con forza anche ad Ankara, per mettere a nudo il rapporto tossico che andrebbe smascherato appunto con un meme, quello fra Trump e Putin. Il Wall Street Journal ieri ha mostrato l'elefante nella stanza del vertice della NATO, ha ricordato che il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa rappresenta un segnale pericoloso per gli alleati dell'America e vantaggioso per Vladimir Putin. Un segnale che arriva in un momento in cui la Russia sta sondando da settimane le difese della NATO con incursioni di droni, spionaggio, eccetera, eccetera. Le incursioni in Polonia. Per difendersi dalla minaccia russa, quindi scrive ancora il Foglio, i paesi europei, prima di chiedere a Trump di fare qualcosa per aiutarla, dovrebbero pensare a come aiutare se stessi. Ma per aiutare se stessi, oltre che investire di più nella difesa, mostrare il vero elefante appunto nella stanza può essere utile. Trump ama così tanto Putin da voler fare di tutto per offrirgli il fianco orientale dell'Europa. Mostrare l'elefante nella stanza, anche con un meme, può aiutare a far capire che Trump vuole indebolire l'Europa, anche per aiutare Putin. Il problema quindi non è la foto che Trump non vuole concedere a Meloni, ma è la distanza che Trump non riesce mai a prendere da Putin, e quindi ci vorrebbe appunto un ordine restrittivo, scrive per l'appunto il Foglio. Dopodiché su questa falsariga ne troviamo diversi di quotidiani. Per esempio, mette insieme un po' tutto nel suo titolo Il Giornale, e anche qui è interessante, il gioco di parole è carino, ma soprattutto è interessante il fatto che di nuovo notiamo come Trump diventa il nemico, no? E questa volta il titolo del giornale è Nato per sfasciare tutto, con una foto di Trump che mostra un cartellino rosso, perché appunto c'è sia il tema, dice Donald che chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber statunitense, scoppia la guerra del calcio, e oggi ad Ankara invece il Red Ration con i leader europei, e quindi appunto i due temi insieme. Anche il Manifesto lo fa, ma insomma meno in realtà, forse sicuramente il Riformista con questo pallone gonfiato, che è ovviamente Trump, che mette nel mirino Meloni, e poi c'è una valutazione di Pina Picerno che la definisce una strategia, e poi una studiosa che invece americana che dice che questa comicità, diciamo così, ne mina l'autorevolezza, ma vabbè. E invece vi dicevo anche il titolo del manifesto, eccoci qua, le regole del gioco, anche il manifesto tiene insieme tutto, pagare e ancora pagare, al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane. Ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. E però il titolo evidentemente si riferiva anche, no, all'incursione di Trump con la FIFA. Che cosa succederà oggi al vertice? Soprattutto fra ieri e oggi, dopo che avevamo letto ieri mattina sul Corriere che la decisione era quella di non replicare, non dare seguito alle polemiche, che succede? Allora, riparto dal Corriere della Sera, dalla cronaca di Marco Galluzzo, e poi invece vedremo su Repubblica. Intanto vi segnalo anche che su moltissimi giornali, a partire anche dallo stesso Corriere, ci sono una serie di interviste e, diciamo così, prese di posizione ieri di esponenti politici che più o meno, diciamo così, in modo convinto appoggiano, però danno la loro solidarietà a Meloni. Questa cosa viene anche notata ovviamente dal giornale, che però nota anche come, ovviamente da sinistra, ci sia questa solidarietà, però scrive Fabrizio De Feo sul giornale, da Conte a Renzi arriva la solidarietà con lezioncina. La lezioncina è quella di dire a Meloni: beh, potevi sceglierti un alleato migliore. Intanto però, dicevamo, Marco Galluzzo, allora, il cui pezzo, pagina 3, è così intitolato con un virgolettato: non sarà gelida di più la linea per il vertice concordata con Erdogan. E però poi si parla di contatti con lo staff americano, quindi insomma non c'è ovviamente una chiusura definitiva. E allora, 3 giorni fa, scrive Galluzzo, aveva chiamato il presidente turco non solo per parlare dei lavori del vertice. Come cerimoniere del summit e padrone di casa a Erdogan, Meloni aveva chiesto di organizzare le varie sessioni nel modo più tecnico possibile. Del resto, i tempi della riunione annuale della NATO sono già stati ridotti all'osso dai turchi, anche per evitare che l'occasione diventi l'ennesimo palcoscenico di scontro fra Trump e gli alleati europei, accusati di non fare abbastanza. Erdogan è grande amico di Trump, ma ha ottimi rapporti con Giorgia Meloni. Eppure non sono passate nemmeno 24 ore e l'inquilino della Casa Bianca ha lanciato l'ennesima bordata via social, questa volta anche con una sorta di velata denigrazione misogina. Ci vorranno accortezze di protocollo più rigide del solito, quindi per evitare incontri imbarazzanti. Ma Giorgia Meloni, e qui viene la parte molto interessante, ieri ha fatto un rapido giro di telefonate dentro il governo con i ministri più vicini. È stata ribadita la correttezza della linea annunciata quando lei stessa appunto replicò: dopo il G7 non ci saranno più risposte, anche perché dice confezionare un'altra sarebbe come darla vinta a chi ha voglia solo di litigare, quindi tale è rimasta la linea, anche quando poco dopo l'ora di pranzo Meloni è arrivata nel suo ufficio a Palazzo Chigi, dove appunto, dice Meloni, però ha parlato anche con autorevoli esponenti dello staff dello stesso Donald Trump. Il suo rapporto con il genero, il marito di Ivanka, Jared Kushner, è tanto riservato quanto rodato. Esiste una consuetudine al confronto che va avanti da parecchio tempo e sembra che nelle ultime ore, prima o poco dopo il meme sessista che le ha rivolto il suocero di Jared, i contatti fra i due si siano rinnovati, abbiano avuto modo di chiarire alcune cose e anche di constatare che persino nello staff della Casa Bianca c'è molta irritazione per l'ultima uscita del presidente. Ma più di spiegare le dinamiche e ricostruire la genesi di un rapporto personale andato in tilt, perché sembra che Trump si sia legato al dito il video del G7 in cui Meloni sembra spiegargli alcune cose con l'indice puntato verso di lui, c'è poco altro da fare. Anche perché il presidente americano passa buona parte del suo tempo a leggere sia i commenti italiani che quelli americani sui post che riguardano i suoi recenti scambi con Meloni durante il G7 in Francia, nel ressort di Evian. Commenti che alimentano una frattura personale e non politica sulla quale esistono margini quasi nulli di riparazione. Così scrive Marco Galluzzo, che poi dice emerge anche un altro dettaglio cruciale, questo arrivato in seno al governo italiano direttamente dallo staff di Trump: la questione è diventata ancora più personale quando proprio Meloni ha deciso di rispondere con un video, quello in cui rivendicava di non aver mai implorato niente, alle frasi di irrisione ricevute dopo il G7. Lui stesso se ne è lamentato, ha messo nel mirino tanti europei, da Macron a Merz, ma ha considerato un affronto il fatto che l'unica ad avergli risposto sia stata la Premier. Non sarà quindi gelida di più, dicono sottovoce nel suo staff, conoscendo il carattere di Meloni, e non viene difficile crederlo, è probabile che sfrutterà il vertice per concentrarsi sugli obiettivi italiani, quelli di definire nero su bianco, come nella dichiarazione finale, una postura della NATO che presidi anche il fianco sud dell'Europa. Questo, fra l'altro, scrive Galluzzo, gli dicevo, va non contrapposto, però sicuramente letto oltre a questo articolo, però anche quello che troviamo su Repubblica e che scrive invece, che viene firmato dal collega Paolo Mastrolilli, che è stato inviato ad Ankara. Paolo Mastrolilli di solito sta a New York, e così scrive Mastrolilli, siamo sempre a pagina 3, anche qui il titolo incuriosisce molto, perché il titolo del suo pezzo è "Un ruolo sulla Libia, così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma". Ora, cosa c'entri la Libia? Viene appunto da chiedersi, allora andiamo a vedere. Mastrolilli inizia con un virgolettato il suo articolo e scrive: dobbiamo assolutamente ricostruire il rapporto con Giorgia Meloni e ci stiamo lavorando. Il vertice NATO è l'occasione giusta, con qualche gesto formale ma anche concreto. Un'idea sarebbe affidare a Italia e Turchia la Libia per stabilizzarla, a sfruttare le sue risorse. Qui parla, diciamo, l'alto funzionario dell'amministrazione Trump, che condivide queste considerazioni con Repubblica, fa parte dell'ala governativa che vuole ricomporre la frattura con la Premier italiana, perché giudica Roma un alleato troppo importante per perderlo a causa dei meme via social, tipo quello pubblicato da Donald domenica. D'altra parte, però, ci sono diversi capi del movimento MAGA, tipo Steve Bannon, che ha ancora l'orecchio del presidente, e una forte presa sul suo elettorato, invece convinti della fine del rapporto. Accusano l'ex alleata di non essere mai stata davvero dalla loro parte, mai un ponte fra Trump e l'Europa, insomma. Però, scrive ancora Mastrolilli, il primo interrogativo riguarda le ragioni profonde del risentimento, quindi evidentemente la spiegazione, quella che abbiamo letto sul Corriere, che si è particolarmente irritato perché Meloni ha osato rispondergli. Qua sono un po' diverse. Il primo interrogativo appunto riguarda le ragioni profonde del risentimento, perché va bene il fastidio per la mancata collaborazione in Iran e le basi negate, e magari anche l'impossibilità della Premier italiana nel seguire il presidente negli attacchi contro Papa Leone, ma la prosecuzione quasi quotidiana degli attacchi autorizza a sospettare che sotto ci sia anche altro. E qui arriviamo a un passaggio abbastanza surreale, devo dire, però interessante più che altro per capire i meccanismi e come appunto quando poi parli con queste fonti diplomatiche sono veramente disposte a dire qualsiasi cosa. Perché giustamente Mastro Lili riporta, dice, la fonte diplomatica per natura è portata a mediare, perciò suggerisce un'interpretazione singolare, è sempre qui virgolettato, anche quel messaggio potrebbe essere preso come un complimento, quello ci vorrebbe un ordine restrittivo, è il modo del presidente di flirtare, rivendicare di essere attraente. Capisco che possa apparire un'idea singolare, ma conoscendola bene vi inviterei a non scartarla. Che però qui giustamente Mastro Lili chiosa, anche se così fosse, l'effetto non è stato quello sperato, diciamo. Il funzionario riconosce che la popolarità di Meloni è cresciuta grazie allo scontro con Trump, mentre quella del capo della Casa Bianca continua a calare pericolosamente in vista delle midterm di novembre. Anche per questo sarebbe venuto il momento di darci un taglio. La fonte confessa di aver discusso con i colleghi italiani un gesto distensivo che potrebbe cambiare la dinamica durante il vertice NATO, visto che già stasera Donald e Giorgia si ritroveranno nella stessa sala per la cena di benvenuto dei leader. Poi però servirebbe un po' di sostanza, come l'annuncio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, secondo cui il prossimo round di colloqui fra il suo paese e il Libano si svolgerà a Roma il 15 e 16 di luglio. Aspettate, La Libia, secondo l'alto funzionario, potrebbe offrire un'opportunità. Il consigliere per Africa e Medio Oriente, Massad Boulos, suocero della figlia di Trump, Tiffany, noi parliamo delle nostre cose familistiche, ma qui c'è anche questo, il suocero della figlia di Trump, Tiffany, lavora per far nascere un governo unitario nell'ex colonia italiana, quindi in Libia, e spinge le compagnie petrolifere americane a investire nel paese, come hanno già fatto ConocoPhillips e Chevron. L'ENI teme di venire penalizzata e Roma ha bisogno di queste risorse e i soldi che generano. La fonte quindi suggerisce che il presidente potrebbe dare al padrone di casa, Erdogan e a Meloni, la delega sulla Libia, anche come atto concreto di riconciliazione. Ora, dopo quello che abbiamo letto sul Corriere sembra molto improbabile, ma siccome diciamo così, l'uomo è assolutamente imprevedibile, restiamo in attesa di capire che cosa accadrà. Certo, fa una discreta impressione notare come anche sul Corriere ormai non ci siano proprio nessuna remora nel parlare di Trump con toni proprio, appunto, viene definito apertamente, anche già in un titolo, siamo a pagina 4, nel pezzo di Massimo Gaggi, Trump il bullo sui social, mentre nel pezzo di Viviana Mazza, nella pagina a fianco, viene un po' preso in giro perché Donald fra le guerre, la sala da ballo, poi lancia gli investimenti per bebè, insomma, sostanzialmente un povero imbecille. Poco altro. E poi si fanno parlare, insomma, varie persone che o lo conoscono, esperti, in questo caso il Corriere fa parlare il regista di origini iraniane Ali Abbasi, che è quello che ha diretto il film The Apprentice, che narra, appunto, come scrive il Corriere, l'epopea di Donald Trump negli anni 70 e 80, e lui dice: è sempre stato così, mi dispiace per gli europei che devono parlargli, ha iniziato a essere così a 12 anni. Chi ha visto quel film sa di che cosa si sta parlando, insomma, veramente abbastanza rivelatore e angosciante allo stesso tempo. Detto questo, c'è a questo proposito una intervista anche, ma ve la segnalo più che altro per dovere di cronaca, sulla Stampa al ministro degli esteri Tajani, che non fa che confermare appunto quello che avevamo già letto, cioè che la decisione di non rispondere al presidente, non replichiamo per non alimentare polemiche fra alleati, e la diplomazia, dice Tajani ad Alessandro De Angelis che lo intervista, non si discosta da questi valori. Il dialogo fra me e il segretario di Stato Marco Rubio non si è mai interrotto, quindi comunque conferma che i contatti vanno avanti. Ma c'è un tema adesso, cioè, appunto, al di là dei rapporti fra Trump, Meloni, eccetera, eccetera, ritornando invece alla questione centrale, cioè il vertice NATO e quello che significa questo vertice NATO, sia per l'aumento possibile delle spese dei paesi aderenti che in termini di difesa dell'Ucraina, c'è un articolo su Repubblica che credo vada assolutamente letto e lo troviamo a pagina 9. Eccolo qua, lo firma Gianluca Di Feo, che così spiega: centinaia di missili russi, l'ombra dello zar sul vertice che lascerà sola l'Europa. Quindi riprende un po' quel discorso che avevamo letto all'inizio sul foglio De Leo. Scusate, De Leo è il nostro, Di Feo. L'eco delle esplosioni che hanno squarciato la notte di Kiev arriva dritta nel vertice NATO di Ankara, perché è chiaro che la pioggia di missili contro l'Ucraina rappresenta un problema politico e militare per tutta l'alleanza e soprattutto per i partner europei. Poche ore prima dell'attacco, qui si riferisce all'attacco che c'è stato l'altra notte, anche stanotte comunque ci sono andati giù pesanti, e però insomma, il riferimento è all'altra notte. Poche ore prima, appunto, dell'attacco, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è stato esplicito e ha parlato di una guerra su vasta scala, poiché i finanziatori occidentali stanno di fatto partecipando ai combattimenti. Quella che 1593 giorni fa è cominciata come un'operazione speciale, ha aggiunto Peskov, continua come una guerra perché Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e purtroppo Washington sono alle spalle di Kiev. Queste parole di Peskov. Il summit atlantico deve, quindi continua De Feo, innanzitutto decidere come sostenere l'Ucraina. Zelensky ha sottolineato che è stato impossibile fermare i missili balistici perché non ha più Patriot. Aiutarlo però è difficile. Il conflitto con l'Iran ha consumato le scorte americane e l'Europa non le produce. Sono armi costosissime, il prezzo è salito a 7 milioni per esemplare, con la prospettiva di usarne due o tre per abbattere un ordigno russo. Significa che per bloccare quelli piovuti su Kiev la scorsa settimana servirebbero quasi 300 milioni di dollari e i Patriot sono praticamente introvabili. Le fabbriche americane consegnano le batterie 7 anni dopo la firma del contratto. Esiste un'alternativa, l'ultimissima versione del Sampti italo-francese che non è stata testata in battaglia e ha tempi stimati in 3 anni, ma è troppo tardi per l'Ucraina che ne ha bisogno subito per impedire che la popolazione delle città venga massacrata nel sonno. Invece, l'economia bellica di Mosca sforna missili in quantità sconvolgenti. Tra giovedì e ieri ne sono stati tirati 142. Nessun paese europeo sarebbe in grado di affrontarli senza la protezione americana. Roma, Londra, Parigi, Varsavia sono totalmente scoperte contro gli ordigni balistici e ipersonici o contro i mostruosi Oreshnik a testate multiple. Berlino può contare su un singolo sistema Arrow comprato in Israele. E il messaggio di fuoco che Vladimir Putin ha trasmesso all'Occidente che irrompe nelle discussioni di Ankara. I russi in 2 notti hanno sparato 10 ipersonici Zircon, 47 balistici Iskander, 81 cruise Calibre e KH-101, accompagnati da 847 droni Geran, molti dei quali con motore a reazione. Quindi, continua ancora De Feo, nessuno si fa illusioni, il disimpegno statunitense è irrevocabile, sia nel supporto all'Ucraina che nella cupola militare a tutela dell'altro lato dell'Atlantico. Forse ad Ankara si riuscirà a salvare le apparenze, ma la realtà è che la smobilitazione sarà superiore alle previsioni, nella qualità e nella rapidità del ritiro. Vedremo, perché giusto l'altro giorno invece leggevamo che forse il ritiro potrebbe essere un po' più lento, bisognerà valutare.

quella che è la situazione. A proposito di armi, peraltro, proprio di questo parla, diciamo, proprio su questo si concentra il Fatto Quotidiano, e di questo tema fa proprio oggetto del suo titolo di apertura: Non hanno pane, mangino cannone. Rutte e von der Leyen che dicono le armi fanno bene al PIL, al vertice NATO, europei genuflessi agli USA per nuove spese in armamenti. Però appunto quella che il fatto definisce genuflessione in realtà è, diciamo così, forse può essere anche interpretata come consapevolezza che solo loro ce li hanno, come appunto sembrava spiegarci Di Feo nell'articolo su Repubblica. Detto questo, poi ovviamente c'è, come dicevo, tutto il tema ancora del calcio, con insomma diverse prese di posizioni, levate di scudi, c'è un insomma, in tanti si producono su questo aspetto, in molti dal Messaggero al Corriere intervistano Malagò. Che dice che è un precedente gravissimo perché appunto pericoloso, una strana storia la definisce Malagò, così perde la meritocrazia. Alessandro Angeloni che lo intervista gli chiede anche lui come si sarebbe comportato e qui Malagò dice: io ho dimostrato di saper mantenere l'autonomia dello sport, però insomma, certo deve essere imbarazzante. E a proposito di imbarazzante, ecco, nel caso qualcuno non sapesse bene chi è questo Giovanni Infantino, Gianni Infantino, scusate, che è il presidente della FIFA, con cui Trump ha parlato, c'è un suo ritratto. Su Repubblica, insomma, non proprio particolarmente lusinghiero. Lui poi ieri pare che abbia detto, insomma, che non l'ha influenzato Trump. Vabbè. Comunque, invece, sempre per restare sul Messaggero, insomma, mi ha un po' divertito, fra virgolette, l'intervento di Andrew Spanhouse, che parla dell'imbarazzo di noi americani, dice, stavamo facendo una bella figura e Donald ha rovinato tutto, stadi pieni, stranieri innamorati degli Stati Uniti, un'immagine finalmente risollevata, ma il tycoon ha deciso di metterci di nuovo in imbarazzo. Insomma, la gente stava. Perché, fra l'altro, devo dire, è interessante questo commento perché Spanhouse spiega che negli Stati Uniti, negli sport, diciamo così, statunitensi, tutto sommato, la possibilità di contestare una decisione arbitrale, soprattutto una sospensione, è abbastanza frequente. Succede nel basket, ma anche nel baseball, nel football e nell'hockey. Esiste la revisione delle sanzioni il giorno dopo, permettendo di presentare ricorso subito. E nel caso di Balogun, molti erano convinti che non ci fosse alcuna intenzionalità e che quindi non meritasse il cartellino rosso, ma il calcio mondiale, conviene Spanhouse, non è la stessa cosa. Quindi la rivolta contro l'ingerenza trumpiana è stata ampia e immediata, insomma, non è una partita di hockey, ecco, e soprattutto sono i mondiali, ecco. Diciamo che no, è una cosa un pochino diversa. Tiene insieme tutto, il meme, i mondiali, il pallone, ma non solo. Luigi Manconi con questo, vabbè, poi c'è, se vi piace, insomma, se ovviamente il calcio vi appassiona, non potete perdervi Emanuela Audisio su Repubblica, ammettiamolo, è roba da Oscar, nemmeno Hollywood e gli sceneggiatori sarebbero stati capaci di scrivere un copione così, titolo Free Balogun. Ma vi dicevo invece il commento, quello di Manconi, che tiene insieme tutto, il titolo Un pallone gonfiato,
e parte dalle fantasie di onnipotenza proprio di una personalità paranoica come quella di un despota,

0: che dice poggiano di frequente su una base ludica. Si pensi alla potente allegoria della lunga sequenza del film Il Grande Dittatore, dove Chaplin impersona Hitler e poi appunto racconta di questo aspetto, dice però dice, è cruciale appunto in quella rappresentazione la tonalità ludico-agonistica, la volontà di potenza che si applica puntualmente all'attività sportiva. La fantasia del dittatore, di ogni dittatore, persegue certamente l'affermazione, o meglio l'apoteosi, nella vittoria in battaglia, nel conflitto geopolitico, ma c'è qualcosa di meglio del potere di decidere del campo, scusate, ma c'è qualcosa di meglio del poter decidere nel campo delle prove di forza come sono le discipline atletiche e le competizioni agonistiche? C'è qualcosa di più gratificante? Lo sport è dominato dal merito e allo stesso tempo dal destino. Di conseguenza, imporre la volontà dell'autocrate per mero capriccio o per pura ibris sembra manifestare la potenza assoluta. E questo credo che Trump non abbia mai sentito parlare della hubris, ma in realtà di questo si tratta. Visto che ci siamo nella stessa pagina, pagina 13, Stefano Folli prova anche a cercare di capire se tutta questa storia, soprattutto quella che ha coinvolto Meloni, per lei abbia significato un vantaggio o uno svantaggio, e conviene che tutto sommato forse è più un vantaggio. In realtà, scrive Folli, in chiave di politica interna, Meloni ricava un vantaggio, ma anche appunto uno svantaggio. Lo svantaggio riguarda il punto di fondo, perché non conviene mai a un governante italiano essere messo nel mirino dell'amministrazione americana. Dice, anche se Trump è un personaggio imprevedibile, e vabbè, però. Perché si corre il rischio di una frattura prolungata con la Casa Bianca, ma dice il vantaggio per la Meloni è invece di essersi scrollata di dosso l'eccesso, vero o presunto, di sudditanza verso la grande potenza. Per meglio dire, nonostante le relazioni lacerate, al momento non si vede in Italia chi potrebbe aggiustarlo, su quali soggetti gli Stati Uniti potrebbero puntare se decidessero che la Premier Meloni non gode più per l'oggi e per il domani della loro fiducia. Nel perimetro dell'attuale maggioranza, solo il ministro della Difesa Crosetto avrebbe i requisiti tecnici per sedere a Palazzo Chigi, ma come è logico, sul piano politico, non sarebbe in grado di sostituire Giorgia Meloni. Occorre immaginare allora un presidente del consiglio tecnico per il quale non ci sono però le condizioni. Quanto all'opposizione, è lungi dal rappresentare per gli Stati Uniti una sponda migliore del centrodestra, anzi, non si pone nemmeno il problema. La linea del campo largo ricalca quella dello spagnolo Sanchez, nonostante i guai giudiziari di quest'ultimo. È una posizione che guarda oltre Trump, quindi oltre il 28, ma avrebbe bisogno di una Casa Bianca del tutto riverniciata, non solo un successore del presidente MAGA nella chiave di un conservatorismo tradizionale, bensì una figura in grado di rovesciare i parametri. Un Sanders giovane, se ci fosse, la Ocasio-Cortez, giudicata però senza esperienza internazionale. Quindi chiude Folli dicendo: in ogni caso, il centro-sinistra che si immagina vittorioso nelle elezioni del prossimo anno avrebbe bisogno di un interlocutore oltreoceano che sia su una lunghezza d'onda compatibile. È un'ipotesi, quest'ultima ancora remota, forse non prevedibile a breve, il che offre al centrodestra, al di là di Trump, qualche buona carta per reggere la scena. Quindi, tutto sommato, alla fine i vantaggi per Meloni sono maggiori degli svantaggi. Il che ci porta appunto, visto che Folli ci ha portato, diciamo così, dalle parti della politica interna, e allora andiamo a vedere un paio di segnalazioni che vale la pena di fare. Come vi dicevo, voto cattolico, qualsiasi cosa questo voglia dire. Ne parlano diversi giornali, ovviamente ne parla anche Avvenire. Io da lì, se riesco a trovarlo, eccolo qua, riparto, eccoci qua. legge elettorale, democrazia, associazioni cattoliche in rete. C'è stato questo incontro sul suo Avvenire, se ne parla a pagina 8, una grande occasione per ritrovarsi a 2 anni dalla Settimana Sociale di Trieste tra le associazioni che ne furono protagoniste per chiedersi, nel pieno di un dibattito acceso sulle regole del voto, come ridare voce alla democrazia. Con questo spirito, scrive Avvenire, si è svolto ieri l'incontro all'Istituto Sturzo di Roma. Ora, qui ci viene presentato, no? Però in realtà, come sapete, è anche un'occasione per vedere chi c'è, come c'è, e quindi ecco qua che Schlein e Conte si presentano all'Istituto Sturzo, dove tante sigle hanno criticato il bipolarismo forzato, chiedendo di dare più spazio ai cittadini e di garantire il voto ai fuorisede. Ora, se si parla di bipolarismo forzato, è evidente, no? Che si cercano altri spazi, altri margini. E i protagonisti di questo incontro: Giorgio Vittadini, Agostino Giovagnoli, Patrizia Giunti, Sebastiano Nerozzi, ieri Aldo Sturzo, insomma, lasciano appunto immaginare che si stia cercando anche qualcos'altro. Se nascerà, come nascerà, lo vediamo. Sappiamo che c'è un impegno preciso di alcune persone, ecco, in particolare, per esempio, Pina Picerno con questo spazio pubblico, ma non solo, la chiamo in causa Pina Picerno perché oggi c'è, diciamo così, indirettamente un botta e risposta fra due donne. Una è Elena Bonetti e l'altra è per l'appunto la stessa Picerno sulla questione del nodo preferenze nella legge elettorale. E la cosa interessante è non solo che Bonetti, che peraltro è stata ministro delle pari opportunità nel governo quello, fino al 22, Bonetti si dice favorevole, cioè scusate, non vuole le preferenze, perché dice partiremmo svantaggiate con le preferenze, quindi preferisce il listino bloccato, o meglio uninominale. E listini alternati, per cui dice perché altrimenti non ci eleggono, mentre invece Pina Picerno, che si fa forte peraltro anche delle tantissime preferenze prese per andare al Parlamento europeo, dice: ma no, cioè, è vero, si può fare. Qui Bonetti dice che in realtà Picerno non dovrebbe scambiare quella che è la sua esperienza personale per una regola generale, perché dice è come se dicessimo che siccome c'è una donna che è riuscita a diventare presidente del Consiglio, allora in Italia non c'è un problema di disparità fra donne e uomini, e invece dice sotto gli occhi di tutti che non è così, però insomma non. Insomma, questo sembra. Il problema vero è che, diciamo, poi questa intervista di Bonetti la trovate sul Quotidiano Nazionale, a pagina 8. Maddalena De Francis, che la intervista, le chiede se, chiede a Bonetti se comunque conferma che sta lavorando per costruire un terzo polo. E lei dice sì, dice stiamo costruendo un'alternativa liberal-democratica e popolare. Insieme alle forze che hanno riconosciuto la validità del nostro percorso, da Pina Picerno a Luigi Marattin. Ricordiamo che Bonetti è dentro Azione, quindi Calenda. Raccoglieremo in modo coerente le migliori energie del paese. Ricordo che in questa legislatura Azione ha eletto pari numero di donne e uomini, e però, per l'appunto, se si trovano poi nello stesso. Nella stessa federazione, che sia spazio pubblico o quello che è, anche questo tema andrà indubbiamente risolto. Vi dicevo, la lettura maliziosa, ma non del tutto improbabile, anzi, che propone il Fatto Quotidiano di questa polemica è la seguente: il PD è contro le preferenze, quindi Elli Manda avanti Gribaudo, Chiara Gribaudo, che per l'appunto è una di quelle che ha firmato questo appello per dire non vogliamo le preferenze, sarebbe il cavallo di Troia di Elly Schlein, che non si può esporre direttamente e dire che non vuole le preferenze, e quindi fa andare avanti le donne. Lo scrive Wanda Marra sul Fatto Quotidiano e però dice che fra l'altro le donne vicine, cioè le cosiddette renziane, questo appello non lo hanno firmato. Fra quelle che hanno firmato c'è appunto Gribaudo del PD, Quarta Pelle, poi si parla di Raffaella Paita, che invece è di Italia Viva, che ha detto bisogna garantire la doppia preferenza di genere, quindi appunto non se ne parla. E vabbè, questa è come dicevo, l'interpretazione che ne dà il fatto quotidiano. Ci sono poi, ecco, no, non posso non, a proposito di questa galassia che sta cercando di addensarsi in qualche modo, no? Intorno a spazio pubblico, vedremo o che cosa. C'è un pezzetto di Guido Vitiello che oggi vale la pena di leggere sul foglio, ce lo andiamo a prendere, eccolo qua. E questo va letto. Allora, scrive Vitiello, caro direttore. Lo scrive sotto forma di lettera, ma in realtà è nella sua rubrica il B e il Ba. Caro direttore, visto che ti è piaciuta l'immagine dello sciame centrista, ne scriveva l'altro giorno, propongo di allargare il bioparco includendo un cavallo, un'allodola, un cuculo e altri animaletti un po' matti che abitano nel boschetto della mia fantasia. Il pasticcio di cavallo e allodola sa di cavallo, è la frase sospirosa con cui mio padre, storico elettore repubblicano, commentava la pietanza indigesta del pentapartito. Il cavallo era naturalmente la balena bianca, l'ADC, giusto per se siete così giovani da non ricordare. Ma considerando l'allodola del PRI, la quaglia del PLI e il tordo del PSD, riuscivi comunque a distinguere nel pasticcio un retrogusto di selvaggina da piuma. Oggi i partitini laici messi insieme fanno a malapena un colibrì, ma è probabile che finiscano per volare sparsi. Sapranno assestare le beccate giuste ai bestioni ispidi del bipopulismo? Tutto può essere, per carità, ma i precedenti non giocano a nostro favore e le leggi di natura tollerano poche eccezioni. Pannella è un cuculo, disse Gianni Baget Bozzo ai tempi delle europee del 1989. I radicali, con la svolta transnazionale transpartitica, avevano smantellato il loro nido storico, il Partito Radicale come soggetto politico nazionale, per deporre qua e là le loro uova. Chi si appollaiò tra i Verdi, chi provò a innestarsi tra i socialdemocratici, chi volò nello stormo liberale repubblicano, chi costruì un piccolo nido, antiproibizionista, progetto ambizioso di ibridazione zoopolitica. Ma per quanto Pannella fosse un mulo abruzzese, con lo sguardo a tutto campo delle aquile, come lo definì Giuliano Ferrara in quella stessa occasione, a fare la differenza era la robustezza dei nidi più che il carisma dei singoli pennuti, e infatti, a seguito dell'esperimento, non pochi presero dimora nei nidi in cui avrebbero dovuto creare scompiglio e si mimetizzarono con la nuova covata. Rutelli, per esempio, si ritrovò ben presto tutto verde. Il nuovo sciame rischia di fare la stessa fine. Per questo temo che non si possa fare a meno di un grande nido di riferimento. Bene. L'arca della mia disperazione dovrebbe essere al completo, solo non si vedono i due leocorni. Questo è sempre acuto e divertente Guido Vitiello, e poi invece noi adesso ci dedichiamo alle altre polemiche, non senza avervi segnalato anche invece una riflessione di Polito che trovate sul Corriere della Sera a proposito, diciamo così, di Vannacci e di quanto, diciamo, si sia in realtà invece discostata la politica meloniana da quella di Vannacci. Perché, diciamo così, dice Polito, in molti circola questa tesi che Vannacci non sarebbe altro che appunto una Meloni più naif, prima, cioè che gli anni di governo le insegnassero l'arte dell'ipocrisia e la costringessero a mimetizzare le sue vere pulsioni. Ma in realtà, appunto, la tesi di Polito è che no, non è esattamente così. Quindi, se vi interessa, ve lo segnalo. Invece, siccome io non ho più moltissimo tempo, volevo segnalarvi altre due cose. Allora, intanto la polemica sul Covid che continua, sostanzialmente ed essenzialmente sui giornali, diciamo così, vicini al governo, alla maggioranza, in particolare il giornale, anche la verità, richiamano in prima pagina ancora questa polemica, per esempio sul giornale Covid, Conte bluffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. Messo alle strette, Giuseppe Conte gioca la carta della lettera al presidente della commissione d'inchiesta sul Covid, Marco Lisei, per chiedere di sapere la data della sua audizione. Peccato, sostiene il giornale, che si tratti solo di una finta. Infatti non si è ancora dimesso dalla commissione stessa e qui siamo proprio in uno stallo messicano perché da una parte lui dice prima mi dite la data e poi mi dimetto, dall'altra gli dicono no, prima ti dimetti e poi ti diciamo la data. Il risultato ovviamente è che non se ne fa nulla, ne scrive così anche la verità e soprattutto il risultato è, come scrive in un bellissimo pezzo molto interessante, Il Dubbio, che uno strumento nobile, così lo definisce, come quello della commissione politica, la commissione parlamentare d'inchiesta, viene sostanzialmente del tutto svilito. Il pezzo è di Mauro Bazzucchi, lo trovate appunto sul Dubbio, e il titolo è il seguente: Come la lotta politica ha trascinato nel fango le commissioni parlamentari d'inchiesta. Quello che sta accadendo in commissione Covid era stato anticipato anni fa da episodi come la commissione Mitrokhin o la Telecom Serbia e poi c'è il caos vigilanza e quindi per l'appunto ripercorre in questo pezzo le vicende, le vicissitudini che travagliano queste commissioni e però poi appunto la conclusione dice che le commissioni, è questa, che le commissioni parlamentari d'inchiesta nascono come strumenti eccezionali ai quali la Costituzione attribuisce poteri assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria, proprio perché chiamati a fare luce su vicende di interesse pubblico. La loro forza dovrebbe risiedere nella credibilità istituzionale, non nella convenienza politica. Quando invece l'obiettivo percepito diventa quello di mettere sotto pressione l'avversario, la loro autorevolezza inevitabilmente si affievolisce. Non è un fenomeno nuovo, per l'appunto, già la Commissione Telecom Serbia, istituita durante uno dei governi Berlusconi, nacque sull'onda di accuse poi rivelatesi inconsistenti contro il centro-sinistra. Ancora più emblematico fu il caso della Commissione Mitrokhin, promossa nel 2002 per fare luce sui presunti rapporti fra il KGB e la politica italiana, ma rimasta soprattutto nella memoria collettiva per le infinite polemiche, le relazioni contrapposte, l'assenza di risultati condivisi. Neppure le commissioni più recenti però sono riuscite a sottrarsi a questa dinamica, scrive ancora Il Dubbio. La commissione parlamentare sulle banche, fortemente voluta durante la stagione renziana, avrebbe dovuto fare chiarezza sulle crisi degli istituti di credito. Finì anch'essa per trasformarsi in un terreno di scontro che investì anche esponenti dello stesso fronte politico che ne aveva sostenuto la nascita, dimostrando come questi organismi, quando vengono concepiti con finalità prevalentemente politiche, spesso finiscono per sfuggire al controllo dei loro stessi promotori. È un'evoluzione che rischia di oscurare il ricordo delle grandi commissioni parlamentari che hanno invece rappresentato un patrimonio della Repubblica. Basti pensare alla commissione Anselmi sulla P2 o ai lunghi lavori sulle stragi di Ustica e Bologna, capaci di ricostruire contesti, acquisire documenti e offrire al Paese un contributo prezioso alla ricerca della verità. Organismi che rafforzavano il prestigio del Parlamento e oggi invece le commissioni sono l'ennesimo campo della battaglia permanente tra maggioranza e opposizione, e sarebbe forse il segnale più evidente di quanto il Parlamento abbia progressivamente smarrito non solo il proprio peso legislativo, ma anche la propria autorevolezza istituzionale. Questo è quello che troviamo sul Dubbio, ahimè, che ci viene raccontato. Visto che sono sul dubbio, vi segnalo anche articolo invece molto interessante di Tiziana Maiolo, siamo però a pagina 7, che fa le pulci a quelle che definisce le zone grigie mafiose, i teoremi di Gratteri si infrangono davanti ai giudici, perché ancora una volta c'è stato, diciamo così, c'era stato un blitz di Gratteri finito poi con pochissime, insomma, con un esito misero. Ecco, scrive Maiolo: mentre l'andrangheta esiste ancora, il modello investigativo del super procuratore si rivela un disastro per la regione, non solo appunto per i risultati, ma anche proprio per come viene condotta questa indagine. Non è un problema soltanto numerico, infatti, dice Maiolo, il fatto che quando vanno a processo le inchieste promosse dal procuratore Nicola Gratteri, la metà degli imputati venga assolta, è il fallimento radicale di una strategia, quella di smontare la Calabria e ricostruirla come un Lego, questo è un virgolettato ovviamente, attraverso inchieste che affiancassero agli arresti dei boss mafiosi anche gli esponenti di quella che Gratteri ha sempre chiamato la zona grigia, un agglomerato che avrebbe dovuto tenere insieme politici, sindaci, amministratori locali, avvocati, professionisti, imprenditori, tutti fiancheggiatori, secondo il teorema appunto di Gratteri. A proposito di sindaci, non perde l'occasione di polemizzare il giornale con Salis, la sindaca di Genova, che viene in qualche modo un po' sbertulata, perché sarebbe solo 33esima nella classifica. Ricordate quella che ieri era stata pubblicata dal Sole 24 Ore sulle preferenze dei sindaci, con Funaro che era al primo posto, la sindaca di Firenze, e insomma la Salis sarebbe solo al 33esimo posto, e quindi questo sarebbe, insomma, prova della sua scarsa capacità, visto che comunque viene sempre presentata come possibile risorsa della sinistra. E quindi vabbè, giusto per dire la polemicuzza. Invece, allora, devo dire che mi aspettavo un po' più di attenzione, ma un po' perché è arrivata tardi, un po' perché forse, insomma, è una notizia tutto sommato che in realtà non messa, insomma, sto parlando di Gaza. Allora, la notizia in sé è che Hamas si è dimesso e sto prendendo adesso dal manifesto. Hamas si è dimesso, ha sciolto, diciamo, annuncia lo scioglimento del comitato di emergenza e ci dice sempre il manifesto, a breve si installerà un nuovo organismo, il Consiglio Nazionale per l'amministrazione della striscia. Ora, però, ecco, in modo forse un po' un pochino troppo ottimistico, Diciamo, il manifesto titola A Gaza nasce il governo voluto dal Board of Peace. In realtà non è nato proprio niente. Tant'è che appunto ci sono state queste dimissioni, però non c'è qualcos'altro al momento. E sulla Repubblica, se non ho sognato male, sulla Repubblica si scrive proprio che è rimasta senza governo sostanzialmente, mentre anche il fatto che ci saranno i colloqui, ecco qua, qui siamo su Repubblica, siamo a pagina 10. Hamas scioglie il governo. L'annuncio per consentire l'arrivo previsto dal cessate il fuoco dei ministri tecnici che da mesi sono fermi al Cairo, però non c'è stato poi invece il disarmo, che era la cosa più importante. Sempre su Repubblica, in compenso, ripeto, questa notizia non viene data tantissimo risalto, sono sì, taglio alto ma piccolo, molto più spazio nella pagina prende un articolo di Francesca Cafferri che spiega come in 3 anni ci sono stati 185 nuovi insediamenti e quindi Netanyahu si prende la Cisgiordania. E mentre l'altra notizia l'avevamo letto un accenno mentre parlavamo di Trump, eccetera, eccetera, è che il 15 ci saranno i colloqui con il Libano a Roma. È un aspetto molto interessante, vedremo che cosa porterà. Insomma, mi aspettavo, diciamo così, qualche cosa di più sui quotidiani oggi. Non c'è moltissimo, forse aspetto, perché è arrivata un po' tardi la notizia e quindi se ne parla. Stavo guardando anche sulla stampa, per esempio, ecco qua, siamo a pagina 5, Fabiana Magri scrive: la prossima settimana ci incontreremo a Roma il 14 e il 15 di luglio. Si parla del prossimo round di colloqui fra Israele e Libano. L'annuncio arriva dall'ambasciatore israeliano degli Stati Uniti, Yehiel Leiter, durante un'intervista sul palco al Council on Foreign Relationship di Washington. E provoca appunto un certo effetto sorpresa, sia perché la partecipazione di Leiter ai negoziati in Italia fa pensare che l'incontro in programma tra il presidente Trump e il primo ministro Netanyahu alla Casa Bianca, almeno in questa fase, non avrà luogo, ma anche il cambio di sede da Washington a Roma suona inaspettato nel clima di tensione tra i leader Trump e Meloni. Quindi, appunto, potrebbe essere inserito in quella prospettiva che avevamo visto prima su possibile anche un interesse del nostro paese, un contentino del nostro paese. Ma insomma, invece, noi dobbiamo chiudere con, visto che sono sulla stampa, sì, è perfetta, un'ultima segnalazione sulla stampa a pagina 14, perché c'è una vicenda di cronaca che però vede protagonista un personaggio che all'epoca invece si presentava come rappresentante, come consigliere politico di Berlusconi. Sto parlando di Walter La Vitola. Forse qualcuno di voi se lo ricorderà. L'uomo, scrive Francesco Grignetti sulla stampa, un uomo dalle mille vite, Walter La Vitola, il quale Walter La Vitola, secondo gli inquirenti, sarebbe il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. E quando ho letto la notizia ho detto: ma che c'entra la vita? Perché? È vero che era considerato anche un faccendiere, un impicciato in tante cose, però è ben curiosa come storia, per cui vale la pena di leggersela. È un uomo dalle mille vite, appunto, Walter La Vitola, si inabissa per qualche tempo e poi riemerge, quando meno te l'aspetti, vulcanico, spregiudicato anche troppo. La definizione migliore di questo salernitano di 60 anni che ha conservato la faccia da scugnizzo la diede un giornalista spagnolo, il quale, siccome scriveva articoli sgraditi su Panama, Fu invitato a cena e rimbambito per un'ora in un'alternanza vorticosa di lusinghe e minacce. Ho pensato che la Vitola aveva una faccia tosta terribile. È iscritto alla Federazione Giovanile Socialista quando il PSI muore ai tempi di Tangentopoli e gli viene naturale passare alla neonata Forza Italia. Di lì inizia una scalata al potere finché diventa uno dei giovanotti rampanti alla corte di Silvio Berlusconi, uno sveglio a cui affidare compiti borderline. Nel frattempo, nel 96, rivitalizza il glorioso quotidiano L'Avanti con un trucco per prendere la testata senza pagare dazio, vabbè. Aggiunge l'articolo e l'apostrofo e lo utilizza per operazioni corsare. Assieme al suo sodale Sergio De Gregorio, formalmente il direttore del giornale, fiancheggia Berlusconi. Quando sarà il momento, lo userà come una clava contro Gianfranco Fini nell'affare della Casa di Monte Carlo, pubblicando un documento farlocco che proveniva da uno stato microscopico dei Caraibi, Saint Lucia, e che sul momento parve chissà che. Nel frattempo la Vitola si era specializzato nel patrocinare iniziative economiche in America Latina. Lui stesso spiegò com'era divenuto il faccendiere preferito di Finmeccanica da quelle parti. Fu tramite Berlusconi, di cui ero uomo di fiducia per l'America Latina e Panama. L'ex presidente del Consiglio contattò l'allora amministratore delegato Pier Francesco Guarguaglini e gli fece il mio nome. All'epoca spuntava dagli aerei di Stato come un prezzemolino. Nel paese del canale divenne interlocutore privilegiato del presidente Ricardo Martinelli, ma era introdotto in Colombia, Messico, Costa Rica, Honduras, si disse pure nel Brasile di Lula. Nel frattempo gli affari andavano a gonfie vele con l'editoria. Peccato che avesse intascato 23 milioni di euro sulla base di carte falsificate ed è stato perciò condannato per truffa allo Stato. Insomma, personaggetto questo La Vitola e gli investigatori, appunto, racconta sempre sulla stampa Irene Famaglia, hanno sequestrato computer, cellulari e altro materiale. Lui si professa innocente, dice peraltro che è amico di Sigfrido Ranucci, per cui sì, però insomma sì, e quindi si indaga per capire di che cosa si sta parlando. Bene, direi che con questo ci possiamo per oggi fermare qui e ci risentiamo invece domani mattina. Buona giornata.
1: Era Flavia Fratello con Stampa e Regime, sono le 11:28 minuti, questa è Radio Radicale. La Camera dei Deputati si riunisce alle 12:30, accordo Italia-Albania in aula in materia di cooperazione strategica nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Questo è il primo punto all'ordine del giorno e dopo questo l'aula sospende e i lavori riprenderanno alle 16. Questa settimana invece al Senato è riservata ai lavori delle commissioni. Prima di andare avanti con la programmazione di Radio Radicale, vi aggiorniamo sulle notizie di questa giornata. Intanto è stata trovata priva di vita nei pressi di Kiev, la donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l'imprenditore ucraino Vadim Yermolayev, che è rimasto ferito nell'esplosione insieme alla moglie, tra l'altro. Dunque, è stato ritrovato privo di vita nei pressi di Kiev, lo riferiscono i media ucraina, secondo cui Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina di 34 anni, era ricercata dall'Interpol e sospettata di aver piazzato una bomba fuori dall'appartamento monegasco dell'oligarca. Secondo Ukrainska Pravda, potrebbe essere stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Un'altra fonte interna alle forze di sicurezza ucraine ha indicato che due sospetti sono già stati arrestati in relazione al caso. Uno è un ufficiale in servizio attivo dalla Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Il magnate immobiliare, la sua compagna e il loro figlio tredicenne sono rimasti gravemente feriti nell'attentato. Il giorno successivo, Yermolayev aveva lasciato l'Ucraina nel 2022 per stabilirsi a Monaco ed era stato privato della cittadinanza ucraina da Kiev ed era soggetto a sanzioni da parte del suo ex paese. Poi un'altra agenzia, l'ANSA, dà la conferma che due persone sono state arrestate appunto per l'uccisione di Anastasia Berezovskaya, la donna appunto è quello che abbiamo letto prima, un fermato un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e l'altro ex agente delle forze dell'ordine. E vediamo, scusatemi, se nel frattempo no, non abbiamo ulteriori notizie su questo. Intanto, l'attentato a Ranucci, la Procura di Roma contesta tra gli altri anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione. Il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clevio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, è ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Nell'atto si afferma che Lavitola ha dato mandato a Clesio Tavares di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. E sempre Lavitola, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, ha effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. La questione invece della commissione parlamentare di vigilanza RAI, si sono, come sapete, dimessi. Scusate, mi fermo un attimo per continuare un attimo sulla questione Ranucci Lavitola. Sono stati sequestrati a Walter Lavitola cellulari e PC che ora verranno analizzati dagli investigatori del nucleo di via Inselci con l'obiettivo di cristallizzare le accuse formulate dai PM di Roma. Gomez, Tavares e Lavitola avevano un rapporto e, come emerge dalle 7 pagine di decreto di perquisizione, risulta dipendente dal 2017 della società Cefalù SRL che gestisce il ristorante Cefalù Bistrò di Pesce in Viale dei 420 nel quartiere Monteverde a Roma, esercizio commerciale riconducibile proprio all'indagato Lavitola. Vi dicevo, la vicenda della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, i partiti dovranno indicare entro domani i nuovi componenti della Commissione e quanto hanno chiesto il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana in una lettera inviata ai capigruppo di Palazzo Madama e di Palazzo Montecitorio. Ma le opposizioni che si sono dimesse in massa dalla Commissione, la la scorsa settimana a quanto si apprende, questa è un'ansa, non indicheranno i nuovi componenti, così come invece richiesto dai presidenti di Senato e Camera. Alla base della scelta ci sarebbe un accordo tra i partiti del centro-sinistra, compresa Italia Viva. Una fonte parlamentare aggiunge: se ci dovessero nominare dall'alto ci dimetteremmo di nuovo. In particolare dal PD trapela stupore per una gestione burocratica della vicenda. E vediamo adesso il vertice NATO, quali sono gli appuntamenti in agenda del presidente degli Stati Uniti, che appunto arriverà oggi ad Ankara per partecipare al vertice, e avrà una, oltre ovviamente ai lavori dell'alleanza, avrà una serie di incontri bilaterali con alcuni dei principali leader presenti nella capitale turca. L'arrivo è previsto alle 14.15, quindi le 13.15 in Italia, e Trump sarà accolto dal presidente turco Erdogan con una cerimonia di benvenuto e un saluto ufficiale, cui seguiranno la cerimonia di Stato con la rassegna del picchetto d'onore e un incontro bilaterale al complesso presidenziale di Bestepe alle 15.15. In serata Trump prenderà parte alla cena dei leader della NATO, sempre all'ora locale alle 19. Domani alle 10.30 è previsto il trasferimento del presidente al complesso presidenziale per il saluto al segretario generale della NATO Mark Rutte. Successivamente parteciperà al benvenuto ufficiale dei capi di Stato e di Governo e alla tradizionale foto di famiglia dell'Alleanza. Alle 11.15 è in programma la sessione di lavoro dei leader della NATO, cuore del vertice dedicato ai temi della sicurezza e della difesa. Nel pomeriggio Trump avrà due incontri bilaterali, il primo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle 14.30 e il secondo con il presidente della Siria Ahmed al-Sharaa alle ore 15.30. La visita si concluderà con una conferenza stampa prevista alle 16.15 prima della partenza per Washington. Della Siria Allora, la Siria, che abbiamo visto ci sono state stamattina delle esplosioni a Damasco vicino all'hotel dove alloggia Macron, queste esplosioni che poi hanno causato 3 morti e diversi feriti, tra i quali 4 agenti. Ed ora devo assolutamente andare avanti. Che cosa ha detto il governatore della Banca d'Italia, intervenuto alla conferenza Ciampi, secondo cui la decisione di aumentare i tassi a giugno da parte della BCE è stata presa sulla base di una serie di scenari e teneva conto di un ribasso dei prezzi dell'energia a seguito dei negoziati fra Stati Uniti e Iran. Però le prospettive per l'Eurozona restano fragili, ha detto appunto Panetta. Nell'area euro, se la situazione dei conti pubblici continuasse a deteriorarsi, cosa che non necessariamente prevedo, penso che le preoccupazioni sul peggioramento dei debiti in diverse economie chiave aumenteranno nel dibattito pubblico. Allora, mi fermo un attimo, vi voglio leggere un flash, il conflitto di poteri per Bartolozzi, la capo di gabinetto del ministro Nordio, la vicenda, il caso Almasri. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra i poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativo all'omessa richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati per il reato contestato a Giusy Bartolozzi, allora capo di gabinetto del ministro della giustizia. Il ricorso sarà trattato in rito e nel merito in una prossima udienza pubblica, e questo lo rende noto la Consulta. Dobbiamo assolutamente proseguire con la programmazione di Radio Radicale. E io vi ricordo intanto alle, no, scusate, alle 14, no, che alle 12.30 c'era Camera, avremo sicuramente comunque altri momenti per darvi aggiornamenti sulle notizie. Allora, intanto, magari anche nel notiziario pomeridiano. Allora, adesso dalla rassegna Pantelleria Mediterraneo d'Atore, che tra l'altro è una manifestazione promossa da Visfacto, realizzata in collaborazione con My Communication, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Turismo, dell'Assemblea regionale siciliana e del Parco Nazionale delle Isole di Pantelleria. Mirta Merlino e Peter Gomez, il direttore del Fatto Quotidiano, hanno intervistato il ministro della difesa Guido Crosetto, risico sul Mediterraneo. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ben
3: trovato. Allora, siamo a Pantelleria, un avamposto italiano nel cuore del Mediterraneo, un'isola che per ogni giorno vive a metà strada tra rotte civili, rotte militari. Siamo in una grande fase storica in questo hangar bellissimo qui a Pantelleria, ospite dell'aeronautica. Per noi era molto importante che lei ci fosse, perché tutti i grandi temi che abbiamo affrontato in questi 2 giorni, in cui abbiamo avuto molti ospiti, molte personalità, il Presidente del Senato, il Ministro degli Interni, sono tutti temi che naturalmente hanno molto a che fare con i ragionamenti che spesso lei fa e con le decisioni che si trova a dover prendere. Il Ministro Crosetto, come tutti sapete, qui è un uomo. È un uomo di mediazione, è un uomo franco, è un uomo leale, è approdato a Fratelli d'Italia dopo una storia della Democrazia Cristiana, un rapporto molto forte con Giorgia Meloni, che diciamo in qualche modo è diventato iconico dopo quella straordinaria foto che tutti ricordiamo del gigante La Bambina, quando prese in braccio Giorgia Meloni il giorno della fondazione di Fratelli d'Italia. Qui a Pantelleria tutti i grandi temi di cui leggiamo spesso sui giornali non sono categorie astratte, e quindi parto proprio da qui, Ministro. Siamo in giornate particolari, piene di, diciamo, di tensioni, ma con un appuntamento importante alle porte. Mi riferisco all'appuntamento del Vertice NATO ad Ankara. E la sensazione che viviamo sulla pelle è che in qualche modo è molto difficile mettere insieme l'interesse più preminente per il paese, per la politica interna, cioè la sanità, il welfare, la scuola, con impegni presi a livello internazionale. E naturalmente il tema è capire cosa prevale in questo momento. Lei dice spesso che la difesa non è più un optional, la difesa è essenziale. So che si è battuto anche per aumentare le spese per la difesa del nostro paese. Abbiamo capito dalla lettura dei giornali, a questo vertice di Ankara arriviamo con una proposta italiana di un aumento delle spese per la difesa abbastanza graduale, con un più 17 miliardi nel prossimo biennio. Ci spiega qual è la situazione attualmente?
2: Beh, innanzitutto io non ho mai pensato che le spese della difesa dovessero essere o debbano essere messe in alternativa ad altre spese importantissime come la sanità, la scuola, la cultura, qualunque altro tipo di spesa sociale. La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà. Quindi, la difesa è lo strumento con cui tu assicuri a una democrazia e alle persone la possibilità di vivere in pace e in libertà nei prossimi anni. Tu puoi decidere di farlo in molti modi, puoi decidere di farlo da solo, o puoi decidere di farlo all'interno di un'alleanza. Molto meno costoso e molto più sicuro farlo all'interno di un'alleanza. Noi abbiamo la fortuna, che abbiamo ereditato, di far parte della più forte alleanza che esista al mondo, che è la NATO. Far parte di un'alleanza, come far parte di una società, di una famiglia, di un club, significa rispettare le regole che questa alleanza si è data, quando ti piacciono, quando non ti piacciono. Se non ti piacciono puoi uscire, ma se tu decidi di rimanere dentro un'alleanza e in quell'alleanza gli altri ti guardano e ti dicono: bene, ognuno di noi ha dei compiti, dobbiamo ripartirli equamente secondo le possibilità. Quindi non ti dice devi fare più delle tue possibilità, ti dice noi chiediamo a tutti i paesi di fare lo stesso sforzo, lo misuriamo in relazione al prodotto interno lordo, quindi quelli che hanno un prodotto interno lordo più piccolo faranno meno sforzo, cioè fanno lo sforzo proporzionale al loro prodotto interno lordo, e gli Stati Uniti che sono il più grande fanno lo sforzo maggiore di tutti. Noi per anni non l'abbiamo fatto, gli Stati Uniti si sono presi carico della nostra difesa, della nostra sicurezza, della deterrenza, che significa la paura che fa l'avversario, senza che chiederci nulla, da Obama, perché non è stato Trump, ha iniziato Obama, poi ha proseguito lo stesso Trump, poi Biden, adesso nuovamente Trump con molta più durezza, ha chiesto all'Europa basta, iniziate a garantirvi la vostra difesa da soli, perché noi siamo impegnati a garantircela da altre parti, e fate lo sforzo, ed è stato fissato un target. Noi agli altri paesi europei abbiamo detto non siamo in grado di raggiungerlo subito, poniamoci come punto di arrivo il 2035, nel frattempo vediamo se evolve in positivo la situazione del mondo, magari questo target potremo in qualche modo sviarlo, ma intanto ci siamo mossi. Se tu vuoi far parte di questa alleanza devi rispettare gli impegni presi, ed è quello che io mi sono limitato a ricordare in questi giorni. Poi io il prossimo anno, se il governo arriva alla fine, lascerò il Ministero della Difesa, quindi non sto parlando di bilanci che amministro io, sto parlando di bilanci che servono allo Stato, ma ne parlo perché penso che servano a garantire la sicurezza di mio figlio, dei vostri figli e il nostro futuro, e che non ci sia un'alternativa a far parte della NATO. Se uno ha un'idea diversa, la dica, io non voglio allearmi né con la Russia né con la Cina, magari qualcuno pensa sia meglio come obiettivo quello, legittimo farlo, ma in quel caso probabilmente non avremmo neanche bisogno di costruirci una difesa, perché ci penserebbero loro a gestirci.
3: Allora, ci ha spiegato molto bene cosa vuol dire stare dentro l'alleanza, specie in una fase in cui, diciamo, con l'ombrello americano, che per noi è una certezza assoluta, sembra invece potersi chiudere da un momento all'altro. Veniamo, prima di dare la parola alla mia collega Peter Gomez, le vorrei fare una domanda proprio su Trump. So che lei è stato a Villa Taverna l'altra sera, abbiamo letto sui giornali di una telefonata fra Giorgia Meloni e il premier turco Erdogan, in cui la Meloni pare abbia chiesto che questo vertice di Ankara non si trasformi in uno show di Trump, cosa onestamente è abbastanza difficile da evitare. Se tu decidi di fare lo show, temo che lo show ci sarà, e come. Detto questo, diciamo che si arriva appunto a questo vertice dopo uno scontro molto forte, molto diretto fra la nostra premier e Trump, con parole anche diciamo grosse che sono volate fra i due, e dopo anche quella dichiarazione di Rutte sui famosi 500 aerei che decollano dall'Italia, che seppure ha una sua fondatezza dal punto di vista proprio, come dire, dei numeri, però mi pare di aver capito che è stata fatta in qualche modo per creare imbarazzo al nostro paese. Come ci arriviamo, con quali prospettive a questo paese, che in che rapporti reali con gli Stati Uniti?
2: I rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi, gli stessi che avevamo un anno fa, due anni fa o cinque anni fa. Non sono cambiati a livello di forze armate, non sono cambiati a livello di difesa, non sono cambiati a livello di deep state, non sono cambiati con gli altri ministri. Io mi sento quasi quotidianamente col mio collega americano, così come con gli altri colleghi non europei ed europei. Trump, che ha il suo modo di fare politica, il suo modo di incalzare gli alleati. Lei ha ricordato lo scontro con la Meloni, ma ne ha avuti 10 volte di più con Macron, con Starmer, lasciamo perdere lo spagnolo, proprio lo tratta a pesci in faccia. Per cui è il modo di Trump di agire con gli alleati quando vuole che gli alleati poi a sua volta reagiscano in altro modo. L'ha fatto, lo sta facendo molto sulla difesa e sulla sicurezza, perché gli Stati Uniti si stanno preparando non alla guerra in Iran, non a uno scontro con la Russia, le due grandi potenze che si scontreranno in questo secolo, speriamo non militarmente, sono la potenza dominante da 80 anni che sono gli Stati Uniti e la potenza emergente che è la Cina. Quindi l'obiettivo degli Stati Uniti è tutto concentrato nel vincere la sfida tecnologica sulle materie prime, sulle terre rare, sull'energia con la Cina, ed è una sfida per loro esiziale, e all'interno di questo spinge quelli che considera gli alleati a muoversi anche loro per per costruire le condizioni per cui l'Occidente faccia più paura rispetto a quello che fa e quindi ci sia un maggior investimento in difesa, un maggior coinvolgimento. Gli sfuggono alcune regole, io al mio collega l'ho detto, di alcuni paesi. Trump pensa che l'Italia funziona come gli Stati Uniti, dove se il Presidente decide di fare la guerra all'Iran può farla. L'Italia, la Germania, il Giappone, ho ricordato al mio collega, sono tre nazioni che sono uscite sconfitte dalla Seconda Guerra Mondiale e la cui Costituzione è stata scritta per evitare che queste nazioni potessero fare guerre. Per cui nessuna delle nostre tre nazioni può dichiarare, come possono fare gli Stati Uniti, la Francia, UK, la guerra, ad esempio l'Iran. Noi abbiamo bisogno di un mandato internazionale, di far parte di una coalizione, o possiamo difenderci. Per cui abbiamo proprio delle regole costituzionali completamente diverse, che faticano a capire gli anglosassoni, però ciò detto Ankara è stato costruito perché vada bene, gli impegni saranno rispettati, ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare, per cui io non vedo problemi da questo punto di vista più di quelli che abbiamo avuto al vertice scorso. Poi cosa dirà e farà Trump lo vedremo, questo sarà un vertice molto breve, nel senso che penso si esaurirà in 3-4 ore.
3: Naturalmente insomma che l'alleanza è tra Italia e Stati Uniti, lo sappiamo tutti, ci sarà prima di Trump, sarà dopo di Trump, dopodiché le intemperanze, per non parlare dell'atteggiamento da bullo, come dice

0: diretto, molto spontaneo, molto duro di fare, quello che gli ha consentito prima di vincere le primarie repubblicane e poi di vincere per ben due volte le elezioni negli Stati Uniti. E pare che non sia neanche in calo nei sondaggi, per cui ogni suo atteggiamento è per la politica interna, non è per quello per conquistare il resto del mondo.
1: Allora, Peter Gomez, prego Peter.
2: Buonasera, buongiorno Ministro. Io la seguo sulla necessità di difenderci, però se io guardo dei numeri forse non capisco bene, ci sono delle cose che non mi tornano. Allora, i nostri competitor, diciamo, principali dal punto di vista ipotetico militare sono la Cina e la Russia. Allora, l'Unione Europea spende 381 miliardi di dollari nel 2025 per difendersi, la Russia 190, la Cina 336. Se andiamo all'Europa, diciamo alla NATO, la NATO spende nel suo complesso 1.581 miliardi di dollari, con l'Europa che ne spende NATO 864 e la Russia 190 e la Cina 336. Allora, lo so, sono valori magari diversi perché il costo del lavoro è un costo diverso, però dopo, quando vedo il segretario generale della NATO Rutte andare a leccare il culo a Trump e dirgli: caro Trump, ma noi ti abbiamo creato 195.000 posti di lavoro, io comincio a pensare che dietro la giusta necessità di difenderci ci sia una necessità americana che non sopporta nemmeno il fatto che l'industria bellica, la bella industria della difesa europea e italiana, possa andare a produrre un sacco di cose che producono loro. Non è che ci stanno raccontando, insomma, siamo armati, spendiamo molto di più degli altri, abbiamo armi più avanzate, la vera deterrenza lo sappiamo purtroppo è quella atomica. Nessuno di noi può pensare che la Russia, che è impantanata da 4 anni in Ucraina, dopo domani mattina ricominci una guerra per invadere l'Europa. Non è che gli americani ci stanno prendendo per il naso, per dirla proprio diretta. Io sono anche cittadino americano, come lei sa.
0: Per poco, dopo questa, Gomez. No, sto scherzando. No, non ci stanno prendendo in giro, perché vede, le do anch'io altre cifre. Ogni mese in Ucraina sono circa 1.000. Ogni mese in Ucraina sono circa 30.000, cioè 1.000 al giorno, i russi morti o feriti. Ogni mese, da 4 anni, più o meno questa è la media. Oggi, con l'ultimo reclutamento forzato, Putin ha raggiunto i 2.400.000 soldati. Le cifre che lei ha detto si tramutano in capacità militari a seconda del livello di reddito e del livello di costo che ha ogni paese. Come lei sa, lei prenda la Cina e guardi quanto costa un qualunque prodotto cinese rispetto allo stesso prodotto italiano, lo stesso che lei ha sul bicchiere di plastica o sull'asciugamano o sulla maglietta ce l'ha sul carro armato o su un tipo di armi, quindi parliamo di un decimo, di un quindicesimo, non so di quanto parliamo. Ma i livelli sono questi, lo stesso vale per la Russia, che ormai si è trasformata in un'economia di guerra, per cui il paragone della spesa non è quello che mi preoccupa o ci può tranquillizzare. Il problema è cosa vogliono fare, cosa hanno in testa questi paesi e cosa ci dimostrano i loro fatti. Io non faccio mai processi alle intenzioni, ma guardo i fatti, analizzo il modo con cui si muovono le altre nazioni. Io ad esempio ho appena finito un lavoro fatto di migliaia di ore di studio sulla Cina, fatto con l'ufficio che ho costruito alla difesa per fare analisi, perché tu non puoi fare la difesa se non fai analisi sul futuro. E se lei guarda la Cina, lei che è un osservatore attento, vedrà che la Cina in qualche modo si sta preparando a potersi muovere da sola nel mondo. Si sta preparando come se prevedesse un'economia di guerra. Si sta preparando al punto tale, poi gli osservatori sono, noi abbiamo diciamo anche un giornalismo così disattento che queste cose non si percepiscono. Siccome la principale dipendenza, una delle principali dipendenze, a parte quella energetica che aveva la Cina, riguardava l'alimentazione dei suoi maiali, che sono per la Cina uno dei punti di riferimento dell'alimentazione.

0: e la soia che importavano dagli Stati Uniti, si stanno muovendo per diventare autonomi anche nella produzione di soia. Per farlo hanno bisogno di acqua. Hanno costruito una diga talmente grande in altezza che ha cambiato di qualche centesimo di grado la rotazione della Terra per il peso e le dimensioni che ha, e ne hanno progettate altre due da costruire in futuro. Questo glielo dico perché cioè, un conto è il commento che possiamo fare nel giorno per giorno, un conto è guardare gli elementi che abbiamo di fronte a noi con una profondità che magari non è un anno, non sono due, ma sono 5, 10 o 15, che è la profondità che deve avere un ministro della difesa o chi si occupa della difesa di un paese. Io non devo costruire la difesa del paese per difendermi quando vado al bar del mio comune di 2.700 abitanti, devo costruire la difesa perché tra 10, 15 o 20 anni chi ci sarà al mio posto dice: bene, è stata ragionata bene 15-20 anni fa, perché sarà tardi, non potrà farla lui tra 15-20 anni, devo ragionarla io adesso. E devo ragionare in base alle traiettorie di sviluppo e al cambio che c'è stato, è il motivo per cui i droni che non esistevano 3 anni fa sono venuti a far parte del nostro dialogo quotidiano, perché l'Ucraina, il modo di fare la guerra in Ucraina ha cambiato tutta la percezione, l'importanza dei carri armati che c'erano 5 anni fa è diversa da quelle che ci sono adesso, c'è una dead zone dove un carro armato dura quanto un gatto in tangenziale, magari distrutto da un drone da 30.000 euro, ci sono gli attacchi aerei portati a Israele con dei missili con velocità sempre maggiori che ci impongono un altro tipo di difesa molto più tecnologica. C'è la sicurezza che non è soltanto più quella militare, la sicurezza dei dati, perché se io faccio saltare un cavo sottomarino che porta i dati in Italia faccio crollare l'economia, perché se io trancio un cavo di quelli che portano il gas o il petrolio in Italia faccio saltare l'economia, perché se io blocco Hormuz, le conseguenze di Hormuz arrivano dentro le tavole, dentro le case di ogni italiano. Il concetto di sicurezza è cambiato. Lei provi a pensare, purtroppo, perché io vivo ormai in questo posto da cui vi sto parlando, proprio perché cambia, alle minacce solite se ne sono stratificate altre. Un drone da 3.000 euro è in grado di fare un danno economico spaventoso. Lei pensa a un'organizzazione terroristica con 20 droni da 10.000 euro, che può permettersi, che colpiscono un aeroporto. Lei dice: vabbè, i danni dell'aeroporto ripariamo. Sì, ma i danni del turismo quanto valgono in percentuale del prodotto interno lordo italiano? Per cui noi abbiamo il compito di prevenire tutte queste nuove sfide di difesa e sicurezza, non soltanto quella classica armata, quella cyber, quella di disinformazione, che è un'altra pesantissima di cui potremmo parlare a lungo e su cui i giornalisti dovrebbero dare, quelli seri dovrebbero, come lei, dovrebbero darci una mano. Per cui è tutto ormai difesa, è interconnesso, difesa, economia, democrazia, mondo sociale. Purtroppo una volta era un compartimento stagno la difesa, solo militare, adesso la difesa e la sicurezza di uno Stato ormai sono una cosa che copre tutti i settori.
1: Ministro, a proposito di pensare al futuro, io sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni di Rutte, che lei ha confermato spiegando, raccontando, che ci ha raccontato come è ovvio che sia durante la guerra. Diciamo, in Iran le nostre basi sono state utilizzate per supporto logistico, questo lo impongono i trattati. Però questa guerra era diversa dalle altre. Lei stesso ha dichiarato che questa guerra era una guerra fuori legge. E allora gliela faccio così. Se domani un presidente americano più matto di questo dichiara guerra e decide di bombardare l'Albania, voglio dire, noi gli diamo le basi per portare il carburante nelle basi greche? Non è forse quei trattati in parte segreti di fronte a un presidente che, perché finché bombardano la Siria, siamo tutti d'accordo, c'era l'ISIS, altri interventi militari ci vedevano con loro. Ma qua l'idea che uno possa fare guerra, che si sveglia la mattina e noi gli dobbiamo dare le basi per supporto logistico, secondo me cambia le carte in gioco. Non è d'accordo?
0: Guardi, intanto mi dà occasione di spiegare un grande equivoco che pensavo aver spiegato alla Camera dando il numero dei voli che ci sono stati negli anni scorsi nello stesso periodo, che sono stati più o meno identici. Anzi, ho citato come esempio macroscopico, il 2019 c'era il governo Conte, non c'era il governo Meloni, non c'era nessuna guerra particolare, ci sono stati 790 voli nello stesso periodo in cui quest'anno ce ne sono stati 513. Questo perché? Perché quelle basi americane lavorano sempre per la parte logistica, manutentiva, eccetera, sempre quando ci sono o non ci sono guerre. La guerra in Iran non è stata supportata dalle basi logistiche italiane, ma è stata supportata da uno schieramento spaventoso di navi, di mezzi che gli americani hanno portato nel Golfo, nel Mar Rosso, nelle basi che avevano nella penisola arabica e in tutti i paesi attorno. Perché sono stati bombardati gli altri paesi da parte dell'Iran e non è stata bombardata l'Italia, per fortuna? Perché da quei paesi partivano gli attacchi, da quei paesi davano supporto logistico, non gli altri paesi europei, quindi non c'era bisogno di sfruttare le basi europee. Quelle sono state sfruttate al 99% per quelle che sono le normali attività. Difatti sono voli simili a quelli dell'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa. E come ho detto in Parlamento, nessun problema a dare al Parlamento o al Copasir, vediamo per motivi di sicurezza cosa, l'elenco di tutti i voli di quest'anno e degli ultimi 10 anni, perché possano vedere che ogni volo è stato autorizzato rispettando il trattato. Perché cosa succede? L'aeronautica militare, quando viene comunicato un volo, se quel volo rispetta il trattato, viene autorizzato. Se non rispetta, c'è qualcosa che non va, passa al capo di Stato Maggiore dell'aeronautica, che lo passa a quello della difesa, e viene dal ministro e dice: questo volo qua è al di fuori dei trattati, cosa facciamo? E, come avete visto tutti, quando c'è stato a dire no, questo governo e questo ministro hanno detto no. Per cui mi sembra una di quelle altre polemiche, diciamo, che potevamo evitarci, ecco, e che sono quelle che poi, lette dagli Stati Uniti, fanno sì che Trump dice: come mai, cosa hanno gli italiani con me? Niente. Però sembra che ce l'abbiamo con gli Stati Uniti e che in qualche modo approfittiamo di ogni occasione per attaccarli, quindi questo non aiuta ai rapporti della domanda di cui parlava prima Mirta Merlino nella sua domanda iniziale.
2: Ministro, siamo in chiusura, la devo salutare. Abbiamo parlato di equilibri globali, abbiamo parlato di minacce planetarie. Mi vergogno quasi un po' a farle questa domanda, ma lei è pur sempre il fondatore di Fratelli d'Italia e un esponente di spicco del centrodestra. La minaccia Vannacci come la vede, come la interpreta, e se continua a crescere, come ci racconta questa mattina sul Corriere Nando Pagnoncelli, nonostante io immagino, conoscendola, che le idee di Vannacci sono lontanissime da lei, dal suo modo di intendere la politica, si potrebbe arrivare a un'alleanza strategica per evitare di trovarsi in difficoltà alle prossime elezioni, di perdere le elezioni per colpa di Vannacci?
0: Allora, intanto, siccome io purtroppo faccio un mestiere per cui ogni giorno mi confronto con minacce serie e concrete, non considero Vannacci una minaccia, ecco, mi sembra un'esagerazione. Quindi Vannacci ha trovato una linea politica che in altre nazioni ha dato ampio spazio a chi l'ha seguita. Io penso che a Vannacci non occorra rispondere trattandolo come una minaccia, come un nemico. Occorre rispondere in alcune cose che dice, e che sono cose che io stesso, mia mamma, lei stessa, in qualche modo percepisce come un problema. La sicurezza, parliamo di uno in alcuni quartieri, su queste risposte concrete, come ad esempio è stata l'operazione che c'è stata al Colosseo ieri con l'arresto di quelle persone che il giorno prima avevano fatto di tutto di più. Ci sono quartieri nel quale va ripristinato l'ordine. Certo che poi abbiamo problemi che diventano impossibili da spiegare, ad esempio a mia madre, e che alimentano Vannacci. Faccio un esempio: del 15 ci sarà la Cassazione, deciderà se Roggero, l'orefice che ha ucciso i ladri dopo l'ennesimo furto in casa sua, dopo la violenza alla figlia, dovrà fare 14 anni di galera, oltre a risarcire con oltre 1 milione di euro diciamo i parenti di queste persone che lui ha ucciso perché erano entrate in casa sua. Ecco, queste sono cose, no, che ad esempio un'ipotetica condanna di Roggero è una delle cose che nell'immaginario collettivo fa crescere Vannacci, perché la gente non capisce perché una persona che ha subito violenza, entrano in casa, si difende, debba poi risarcire le vittime dei ladri che gli sono entrati in casa, che volevano picchiare o violentare la figlia e da cui si è difeso senza volerlo ucciso. Per cui c'è una somma di insoddisfazioni che alimentano quelli che normalmente cavalcano la protesta. Lo è stato anche in parte all'inizio per Fratelli d'Italia, anche se io non ho mai usato toni di questo tipo, non fanno proprio me, è stato in parte il modo con cui Grillo è cresciuto e i 5 Stelle si sono alimentati, con tipo la cittadinanza o il bonus che stiamo pagando ancora adesso, che pagheremo per 20 anni, e adesso c'è di nuovo un canale molto aperto che, su questi nervi scoperti. Io penso che se il governo interviene su questo, se interviene sull'economia, se interviene su alcuni fattori, e continua un lavoro che ha fatto, perché una delle cose brutte di questo governo è che non riesce a raccontare ciò che ha fatto. Io mi ricordo quando noi ci siamo insediati, quando le pizzerie e i ristoranti non riuscivano a aprire perché non riuscivano a pagare le bollette della luce, perché la gente si è dimenticata del percorso fatto in questi anni, da dove ha iniziato, qual era la situazione, dove era l'economia, dove era il posto di lavoro, dove era la disoccupazione, dove era l'inflazione. Tutti se le dimenticano man mano che passano. Poi sono passati 4 anni, questo paese che doveva essere in ginocchio, distrutto, si è rimesso in piedi e sta andando avanti, per cui bisognerà iniziare a fare un racconto reale. E poi alla fine, se Vannacci prenderà i voti perché lo votano, li avrà, e a seconda delle possibilità che ci saranno in Parlamento si deciderà in futuro. Ma ripeto, io mi occupo di minacce serie, questa Vannacci, no? è una cosa politica, ecco.
2: Grazie, grazie Ministro Rosetto, grazie di essere con noi. Spero che l'anno futuro di
0: uscire. No, io guardi se posso volentieri, sono stato anni fa e le assicuro che l'ho conosciuta grazie a una persona che adesso non c'è più, che è Giorgio Armani, ma le assicuro che i Dammusi e l'Isola mi sono rimasti nel cuore, quindi molto volentieri.
2: L'aspettiamo, grazie ancora, arrivederci.
0: Grazie a lei.
3: Così il ministro Crosetto il 5 luglio alla rassegna Pantelleria Mediterranea d'autore. Ora andiamo avanti, parliamo del caso del calciatore Balogun e del presidente Trump, con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Mauro Berruto, deputato del Partito Democratico.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Mauro Berruto del Partito Democratico, che come sapete è stato allenatore della nazionale maschile di pallavolo, per parlare con lui di quello che è accaduto ai mondiali di calcio del Nord America, perché come sapete durante la partita Stati Uniti-Bosnia e Erzegovina un attaccante degli Stati Uniti, Balogun, è stato espulso per un fallo al 64esimo. Poche ore dopo dall'espulsione pare che ci sia stata una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente della FIFA Infantino, che nelle scorse settimane tra l'altro aveva duramente attaccato la nazionale di calcio italiana che non si era qualificata ai campionati mondiali di calcio. Ne è nata una grossa polemica. Allora, onorevole, che cosa ne pensa di quello che è accaduto? Se c'era, secondo lei, una ragione per la quale addirittura il presidente degli Stati Uniti chiamasse il presidente della FIFA per revocare una squalifica di una o due giornate, non so quante.
5: Ma guardi, citando Francesco Guccini, è una piccola storia ignobile che ci tocca raccontare, diciamo così. Piccola perché ovviamente riguarda un tema apparentemente secondario, che è quello dello sport, del mondiale di calcio, di qualche cosa che ormai evidentemente molto più che fare con lo spettacolo e con lo show che non con l'aspetto più strettamente sportivo. Ignobile perché, ignobile, guardi, non è neanche tanto il giudizio su Donald Trump, che è semplicemente assolutamente in linea con quello che lui fa normalmente. Io ricordo che moltissimi biografi di Donald Trump hanno scritto pagine e pagine spiegando di come lui bari giocando a golf, che è l'unico sport che non prevede gli arbitri, cioè dove i giocatori si segnano il rispettivo punteggio, e sono decine le testimonianze di come lui diciamo appunto falsifichi i punteggi, si faccia spostare la pallina dai caddies, insomma abbia quel parametro lì. Ignobile è il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che accetta ormai, dopo una serie di segnali che abbiamo avuto modo di verificare nel corso degli ultimi anni, direi, di azzerare, annullare, non so come dire in altra maniera, qualunque aspetto che possa fare riferimento a delle regole che sono quelle che tengono in piedi o tenevano in piedi, forse bisogna cominciare a parlare al passato, uno sport, e non solo uno sport qualunque, ma uno sport che ha una dimensione planetaria come il calcio. È chiaro che se siamo di fronte a un presidente che disconosce il diritto internazionale, che ne sarà mai delle regole del calcio? Cioè, voglio dire, che possiamo immaginare che per lui quello sia un problema assolutamente inferiore, no? Perché, torno a dire, purtroppo l'atteggiamento è lo stesso ed è lo stesso anche su situazioni decisamente più tragiche di quelle di un ottavo di finale di un campionato del mondo di calcio. Quello che non è accettabile è questo comportamento da parte del presidente della FIFA, che ha svenduto definitivamente al potente di turno, in questo caso ovviamente Donald Trump, in quanto presidente del paese che ospita i mondiali, i residui, i brandelli della dignità del calcio.
4: Le volevo chiedere cosa pensa dello scontro tra FIFA e UEFA, perché insomma l'UEFA si è molto risentita, la nazionale del Belgio che deve affrontare gli Stati Uniti è legata all'UEFA, e c'è stata tutta una polemica che riguarda anche la FIFA, che è la società che organizza il mondiale di calcio. Allora, in questo caso è stata applicata una regola che non esiste.
5: Ma guardi, da quanto ho letto esiste un riferimento a una regola che non è specificata in nessuna maniera, che pare sia stata usata soltanto un'altra volta in occasione di una situazione simile, peraltro, che avrebbe impedito a Cristiano Ronaldo di giocare le prime partite di questo mondiale. E l'ultimo precedente si riferisce invece a Garrincha, che venne squalificato in semifinale ai campionati del mondo in Cile, se ricordo bene, e poi venne cancellato sulla squalifica per permettere di giocare la finale. Però per restare in linea con la domanda che lei ha fatto, ben venga il rialzare la testa, diciamo così, della UEFA, così come mi auguro che il Belgio possa proseguire in tutte le sedi, compreso il TAS di Losanna, che rischia tra l'altro di esporre poi la situazione, come dire, definitiva del giudizio su questo mondiale a qualcosa che abbiamo visto di simile accaduto nella Coppa d'Africa, no? Con un risultato poi ribaltato mesi dopo al campo. Io credo che sia indecente, insopportabile, inaccettabile la leadership di Gianni Infantino, che, lo ripeto, ha svenduto ormai i brandelli di dignità che ancora così potevamo riconoscere nel mondo del calcio, che ci ha poi raccontato anche in questo mondiale delle belle storie, delle storie, diciamo così, romantiche, no? Penso a Capoverde, penso alla partecipazione alla presidenza dell'Haiti, penso insomma a squadre che hanno sfiorato di passare il turno, come il Congo, come insomma il calcio per fortuna continua a produrre queste storie, però questo calcio svenduto al potente di turno, e ripeto, per Infantino non è una novità questa, perché ora stiamo parlando di Trump, ma se ritorniamo indietro di qualche anno e ricordiamo il mondiale in Qatar, sempre lui era lì, e se pensiamo all'assegnazione del mondiale del 2034 all'Arabia Saudita, è di nuovo un'operazione di Gianni Infantino. Quindi qualunque organismo, diciamo, autorevole come è la UEFA, che possa alzare la testa e tentare di contrastare questo ignobile declino che ha preso il calcio legato alla FIFA, legato a Gianni Infantino, è benvenuto. Non so che cosa potrà succedere, se questi ricorsi o questi tentativi di controllare quello che sembra ormai sfuggito dalle mani avranno successo, però è il momento di farlo. Io credo che non ci sia più veramente spazio per riconoscere nessuna autorità a Gianni Infantino, che non riconosce, ripeto, l'autorità delle regole del calcio, cioè della cosa che lui amministra e che le mette a disposizione dei potenti di turno.
4: Vuole dire qualcosa anche su Bologum, sull'attaccante degli Stati Uniti? Allora, secondo le regole che avrebbe voluto imporre Trump alla Corte Suprema, lui non potrebbe neanche giocare nella nazionale degli Stati Uniti, non sarebbe neanche, diciamo, preso in considerazione, certo, secondo le sue valutazioni. Questa è una... Credo che io, da quello che ho capito, credo che lui abbia addirittura la cittadinanza britannica, se non sbaglio. Mm-hmm. Però è nato negli Stati Uniti, adesso credo a New York, se non sbaglio. Lei cosa pensa di questa contraddizione?
5: Beh, siamo all'apoteosi dei paradossi, ripeto, come lei dice giustamente, Bologan è un giocatore statunitense con cittadinanza britannica, quindi quantomeno un doppio passaporto, ma al di là di questo, diciamo, io leggendo queste ultime stazioni viene poi da pensare a tutto il resto, no? E quindi torna alla mente quella eliminazione dell'Iran agli ultimi minuti del tempo supplementare con un gol annullato molto contestato che ha fermato la corsa dell'Iran, che altrimenti avrebbe dovuto giocare queste fasi a spareggio negli Stati Uniti. Penso al Messico uscito ieri e penso che evidentemente così è stata risparmiata un'altra grana, no? Perché se il Messico avesse superato il turno ieri e ovviamente qualificandosi avrebbe dovuto giocare negli Stati Uniti, come i tifosi messicani sarebbero potuti entrare nel territorio statunitense per seguire la propria squadra in virtù appunto delle regole anti-immigrazione, diciamo, chiamiamole così, che l'amministrazione Trump ha messo in gioco. Quindi non c'è più nulla di normale in tutto questo, non c'è più una lettura razionale di niente. Qui c'è un signore che si è molto offeso perché non gli è stato assegnato il premio Nobel per la pace e ha fatto in modo di farlo capire a tutti, e che adesso probabilmente, grazie ai buoni uffici del suo amico, come lui lo chiama, Gianni Infantino, che invece gli ha costruito un premio per la pace FIFA su misura, evidentemente adesso vuole sfruttare questo.
4: Che probabilità?
5: Ahimè, nel corso del Novecento abbiamo visto tante volte lo sport e il calcio diventare strumento di propaganda. Ecco, siamo tornati indietro di almeno mezzo secolo.
4: Che percentuale dà di vittoria finale dei mondiali agli Stati Uniti? Pensa che Trump tenterà di comprarli?
5: Ma questa è una domanda che purtroppo fa amaramente sorridere, perché sarebbe stata incredibile, no? Una domanda del genere, invece siamo qui a parlarne perché evidentemente di incredibile non c'è più nulla. Io diciamo mi auguro di no, perché credo che ci siano nazionali più forti di quelli degli Stati Uniti che lo stanno dimostrando sul campo. Però ripeto, questo carrozzone ormai ha poco a che fare con i valori sportivi, agonistici, con i quali siamo cresciuti, anche col calcio, che non è mai stato un mondo perfetto o ideale, per l'amor di Dio, però siamo andati veramente oltre, quindi... guardi, le rispondo così: io ieri mi sono quasi dimenticato della partita, che peraltro poi è stata una partita bella e con un esito clamoroso, mi riferisco a Brasile e Norvegia, e stavo seguendo Sinner nella sua partita agli ottavi di finale di Wimbledon, cosa che qualche anno fa non mi sarebbe neanche venuta in mente, eppure ero e sono molto felice di concentrarmi di più su Wimbledon che su questo mondiale di calcio veramente farlocco.
4: Va bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Mauro Berruto, del deputato del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato del caso dell'attaccante degli Stati Uniti, Bologum, che giocherà contro il Belgio, anche nonostante il ricorso della nazionale belga per la revoca della squalifica voluta da Infantino dopo la telefonata di Trump. La ringrazio molto.
5: Grazie a voi.
3: Continuiamo a parlare di questa vicenda. Adesso andiamo ad ascoltare un'intervista che ha realizzato sempre Lanfranco Palazzolo, questa volta con Carolina Morace, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, è stata un'allenatrice ed ex calciatrice italiana. Sentiamo.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Carolina Morace, deputata europea del Movimento 5 Stelle. Che come sapete è stata una campionessa di calcio italiana, è stata capocannoniere più volte nel campionato italiano, è stata nazionale di calcio e con lei è allenatrice e con lei vogliamo parlare della revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Dopo la telefonata di Donald Trump alla presidente della FIFA Infantino. Allora, io a occhio non ricordo precedenti in cui il presidente degli Stati Uniti sia intervenuto in una vicenda di questo genere. Allora, che valutazioni fa? Ho visto il suo comunicato dal Parlamento europeo, lei è stata molto critica.
6: Beh sì, perché tra l'altro questa è una cosa che si aggiunge a tutte le altre cose che sono state fatte. Innanzitutto organizzare un mondiale negli Stati Uniti, che in questo momento è un paese che ha aggredito altri paesi, per cui insomma ricordiamo il sequestro di Maduro, seppure un dittatore, ma comunque eletto democraticamente in uno stato sovrano. Ricordo l'aggressione all'Iran, l'aggressione al popolo palestinese. Non è un episodio isolato. Ricordo anche che Infantino ha partecipato a MAGA, quindi tutte cose che generalmente sono fuori dallo sport. Poi guarda, stai parlando con me che sto facendo una guerra qui al Parlamento europeo, perché continuo a dire che sport e cultura non devono essere strumentalizzate, ma devono rimanere luoghi di incontro, di dialogo e di confronto. Per cui questa è l'ennesima dimostrazione che, tra l'altro, il doppio standard che ha utilizzato anche la FIFA, bandendo le nazionali della Russia e della Bielorussia e invece tenendo quella degli Stati Uniti e quella israeliana, che partecipano regolarmente agli eventi internazionali. Lo sport ha delle regole e le regole valgono per tutti, e Infantino dovrebbe saperla. Non sono regole che vanno adattate ai potenti. È la prima volta che un cartellino diretto, cioè la conseguenza è una squalifica diretta, quindi quello che è successo per me è vergognoso e mina la credibilità del calcio e dello sport in genere.
4: Lei ritiene che il Belgio è danneggiato da questa decisione, che dovrà giocare la partita domani con gli Stati Uniti? Cosa pensa del comportamento di Infantino, che proprio nei giorni del vertice di Evian del G7 aveva criticato la nazionale di calcio italiana che non si era qualificata proprio mentre scoppiava lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump?
6: Lui ha preso chiaramente le parti, sta mischiando lo sport con la politica, e questo è assolutamente sbagliato. Sembra proprio, anche lui sembra genuflesso ai poteri forti, e questo, ma questa è veramente, non è soltanto il Belgio che ne avrà un documento, ma ripeto, è tutto il sistema sport, tutto il sistema calcio e la FIFA, è proprio la credibilità della FIFA. Le regole devono essere valide per tutte, per tutti, è uno dei valori fondamentali dello sport.
4: Ritiene che in qualche modo Infantino sia troppo legato a Donald Trump? Lui fa parte anche del mondo MAGA, e soprattutto ritiene che Infantino sia proprio nelle mani di Donald Trump?
6: Beh, io ho addirittura sentito che per la prima volta sarà il presidente degli Stati Uniti a premiare la squadra vincitrice del mondiale. Per cui sì, cioè questa commistione tra sport e poteri forti, e poi soprattutto in questo momento in cui in un particolare momento in cui ci sono diversi conflitti in atto, diverse minacce, cioè invece di mantenere lo sport con il suo valore fondamentale di aggregazione, di costruzione di muri, di costruzione di ponti, lui invece costruisce muri prendendo le parti dei potenti.
4: Vuole dire anche qualcosa su Bologun, nel senso lui è un cittadino britannico, ha la doppia cittadinanza, ma secondo le regole che avversa Donald Trump è beneficiario dello Ius Soli in quanto nato negli Stati Uniti. Allora, ritiene che sia una contraddizione che Trump si batta per un giocatore che secondo le regole che lui vorrebbe imporre per l'immigrazione non potrebbe neanche giocare con la nazionale degli Stati Uniti?
6: Beh, ma non è la prima mattanza che fa Trump, anzi, ma lui dice il tutto è anche il contrario di tutto. Quindi sì, è una contraddizione, ma come è una contraddizione quella di avere anche una moglie che è slovena. Ma quello che sta facendo fa paura, fa molta paura, perché non ha una linea politica, perché dopo 10 minuti cambia idea, per cui, ma anche affidarsi a queste persone, secondo me Infantino sta dimostrando di avere le idee veramente poco chiare.
4: L'ultima domanda: che percentuale dà agli Stati Uniti di vincere, di vittoria finale alla Coppa del Mondo in Nord America?
6: Guarda, per carità, mi auguro proprio di no, a parte che in questo mondiale si è visto di tutto, ma ti dico, io non ho visto una partita, anche perché speravo nel boicottare questo evento, ma non credo, insomma, adesso il calcio statunitense è molto più indietro rispetto al calcio europeo, però sai, poi lo sport, il calcio, qualsiasi cosa può succedere, però insomma, come valori direi di no.
4: Fino a poco tempo fa io glielo chiedo a lei, che è stata insomma una campionessa, ha giocato più volte in nazionale: il calcio femminile negli Stati Uniti era più forte di quello maschile. Ritiene che ci siano stati progressi anche nel calcio maschile negli Stati Uniti? Mi riferisco al calcio della nazionale statunitense, e che in qualche modo si stiano avvicinando anche alle donne che sono, diciamo, le più forti al mondo?
6: Ma per quanto riguarda le donne, ultimamente non sono le più forti, diciamo che erano le più forti, ma tante altre nazionali si sono avvicinate. Le statunitense rispetto alle altre erano atlete, poi a livello tattico avevano qualche problema. L'hanno risolto, ad esempio la nazionale l'ha risolto con l'ingaggio di Emma Heist, che è un'allenatrice inglese che ha allenato tantissimi anni il Chelsea e che ha vinto tutto, che è un'ottima allenatrice. Certo, se tu poi a un atleta fai anche vedere dai anche l'aspetto tattico, è chiaro che migliorano, e sono migliorate sia la nazionale femminile per quanto riguarda la tattica, ma è migliorata anche la nazionale statunitense, come è migliorata la nazionale canadese, che peraltro ha un allenatore americano, ma molto molto bravo, insomma.
4: Va bene, io la ringrazio molto della sua gentilezza, ringrazio l'onorevole Carolina Morace, deputata europea del Movimento 5 Stelle, con la quale abbiamo parlato del caso Balogun, che sta provocando, diciamo, un terremoto anche a livello politico. La ringrazio molto, onorevole.
6: Grazie a voi, arrivederci a tutti.
3: Intervista di Lanfranco Palazzolo, sono le 12:30 minuti, questa è Radio Radicale, siamo in attesa che inizino i lavori dell'Aula della Camera dei Deputati. L'accordo Italia-Albania alle 12:30, poi dopo i lavori riprenderanno alle 16, con disposizioni recanti revisione della modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, delega al governo per il riordino della materia. Ecco, la seduta è cominciata, e allora grazie alla regia di Ivana Radice entriamo nei programmi in convenzione.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: interrogazioni si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti, alle quali risponde il sottosegretario Gemmato, intervengono i deputati Sportiello e Carmina. Interviene a fine seduta il deputato Caso. La seduta termina alle 11.08 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 7 luglio 2026.
9: Grazie, se non vi sono osservazioni, e non ve ne sono, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere della seduta odierna sono complessivamente 103, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che con lettera pervenuta in data 6 luglio 2026 il deputato Eric Umberto Pretto, già iscritto al gruppo parlamentare misto, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente PPE. La Presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta. Comunico che in data 6 luglio 2026 il Presidente della Camera, chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la deputata Augusta Montaruli, in sostituzione del deputato Galeazzo Bignami, dimissionario. Passiamo all'ordine del giorno, che reca la discussione del disegno di legge di ratifica numero 2788.
3: Presiede il vicepresidente Giorgio Mulè.
9: L'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria e della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatta a Roma il 13 novembre 2025. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente e lo farà dunque il relatore, il deputato Paolo Formentini, a cui cedo la parola. Prego.
10: Grazie Presidente. L'accordo in esame, composto di un preambolo e 7 articoli, crea un quadro di riferimento organico per rafforzare la già intensa cooperazione tra Italia e Albania. Esso costituisce il risultato di un complesso impegno negoziale avviato nel giugno del 2025 che ha coinvolto le strutture del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma anche numerose altre amministrazioni. Come chiarito nel preambolo, il rafforzamento delle collaborazioni strategiche avviene in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea. L'articolo 1 individua
3: Paolo
10: i settori Formentini
3: della Lega,
10: in primo luogo l'energia, con particolare riguardo all'energia rinnovabile, all'elettrificazione, all'efficienza energetica e all'uso sostenibile delle risorse naturali. Nello specifico, le parti si impegnano a promuovere la transizione verde attraverso investimenti e progetti pilota nei diversi settori delle fonti rinnovabili. In secondo luogo, la protezione ambientale, la gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente in Albania e nella regione adriatico-ionica. Il terzo ambito di cooperazione riguarda la sicurezza e la difesa, con particolare attenzione agli investimenti industriali, all'approvvigionamento, alla formazione, alla ricerca, allo sviluppo congiunti e all'innovazione tecnologica. Il quarto settore di collaborazione concerne la protezione civile, mentre il quinto riguarda la cooperazione in materia migratoria. Le parti concordano di rafforzare il contrasto all'immigrazione irregolare, affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. A tal fine collaboreranno per la realizzazione di partenariati con i paesi di origine e di transito dei migranti, secondo modelli come il Piano Mattei per l'Africa e la strategia dell'Unione Europea Global Gateway, e garantiranno un'attuazione efficace dell'accordo del 6 novembre 2023 sulla cooperazione in materia di migrazione. Il sesto ambito di cooperazione riguarda la giustizia e gli affari interni, in particolare tramite assistenza legale reciproca nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo internazionale, il riciclaggio di denaro e il traffico illecito di esseri umani e sostanze stupefacenti, nonché il trasferimento dei condannati nei paesi di origine. Un altro settore prioritario di collaborazione concerne le infrastrutture. In questo ambito le parti si impegnano a promuovere la costruzione e modernizzazione di ferrovie, autostrade, aeroporti e porti, nonché delle infrastrutture digitali. I due paesi intendono altresì potenziare la collaborazione nel settore sanitario per migliorare la qualità, l'accessibilità e l'efficienza dei servizi sanitari albanesi, anche attraverso la promozione di partenariati pubblico-privati con soggetti italiani. Nel settore agroalimentare, la cooperazione tra Italia e Albania mira a promuovere la sostenibilità, l'innovazione e l'integrazione dei mercati. Nell'ambito del turismo si mira allo sviluppo congiunto di modelli sostenibili e diversificati attraverso la formazione e la facilitazione degli investimenti. Con riferimento all'innovazione, ricerca e competitività economica, la cooperazione sarà finalizzata allo sviluppo di programmi accademici e di ricerca congiunti che coinvolgano anche studiosi della diaspora. Nell'ambito dell'istruzione, l'intesa ha l'obiettivo di incrementare la mobilità, il reciproco riconoscimento delle qualifiche, i rapporti tra i sistemi educativi dei due paesi e l'internazionalizzazione dei sistemi. Infine, l'accordo prevede iniziative per il coinvolgimento della diaspora e gli scambi culturali, anche attraverso la creazione e la promozione di piattaforme di comunicazione dedicate, tra cui canali televisivi e digitali, per rafforzare l'identità culturale e linguistica e mantenere il legame con il paese d'origine. L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione, prevedendo la responsabilità di ciascuna parte nella selezione degli enti pubblici o privati che realizzeranno i progetti nel loro territorio. L'articolo 3 individua le forme di cooperazione tra le parti, tra cui assistenza tecnica, progetti congiunti, sostegno a joint venture, scambi di visite, formazione, partecipazione a programmi europei, iniziative di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, sviluppo di infrastrutture innovative, mostre, festival e fiere. L'articolo 4 precisa che tutte le informazioni classificate e scambiate tra le parti saranno protette in base all'accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatta a Tirana il 9 dicembre 2014. Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di 4 articoli. In particolare l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame che, rinnovando i forti legami storici, culturali ed umani tra i due paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, conferma il pieno sostegno dell'Italia al processo di integrazione e adesione dell'Albania all'Unione Europea. Grazie.
9: Grazie a lei. A questo punto, sottosegretario Dell'Utri, lei ha facoltà di intervenire se lo ritiene o si riserva. Si riserva. Allora cominciamo con l'ascoltare l'intervento del deputato Gian Giacomo Calovini. Prego.
11: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, io credo che il provvedimento in esame oggi non appartenga alla categoria degli atti di ordinaria amministrazione diplomatica, ma credo che possa invece rappresentare la traduzione giuridica
12: Fratelli d'Italia.
11: Di un salto di qualità nelle relazioni tra Italia e Albania, sancito anche grazie allo scorso 13 novembre, in occasione del primo vertice intergovernativo mai celebrato tra i nostri due governi. E per la prima volta Roma e Tirana non si sono limitate soltanto ad un incontro bilaterale, ma hanno costruito anzi una cornice stabile, una cornice strutturata per una cooperazione che attraversa 10 settori strategici: l'assistenza sanitaria, l'energia, l'ambiente, la sicurezza, l'industria della difesa, la gestione delle migrazioni, l'educazione, l'innovazione, la diaspora, la trasformazione economica e la crescita intelligente. Non un elenco di buone intenzioni, ma anzi la mappa di un rapporto che è già molto profondo e maturo, più maturo di quanto il dibattito pubblico sia talvolta disposto a riconoscere. E a tal proposito vorrei richiamare in particolare 3 elementi. Il primo, che è la dimensione energetica ed infrastrutturale, il corridoio 8, la dorsale destinata a collegare la Puglia al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia del Nord e la Bulgaria, non è un progetto di certo simbolico, ma è uno snodo capace di fare dell'Adriatico un asse strategico per l'intera Unione Europea. Rafforzare le connessioni tra le due sponde dell'Adriatico significa ridurre la vulnerabilità energetica del continente e valorizzare il Mezzogiorno come hub logistico ed energetico del Mediterraneo. Il secondo elemento è quello industriale della difesa e le intese sottoscritte dalle nostre aziende, appunto nel settore della difesa, per modernizzare cantieri navali albanesi in collaborazione con alcuni settori ad alta tecnologia, dimostrano che il rapporto con Tirana non è più soltanto cooperazione allo sviluppo, ma anche partenariato industriale tra pari. E lo è in un comparto, quello della cantieristica e della sicurezza marittima, nel quale l'Italia può e deve esercitare un ruolo di primo piano nei Balcani. Il terzo elemento, e in un certo senso il più dirimente, è la prospettiva europea dell'Albania. E qui vorrei essere chiaro, perché l'Albania non è un candidato astratto, ha aperto tutti i capitoli negoziali ed è entrata lo scorso maggio nella fase conclusiva nel negoziato di adesione, seconda soltanto al Montenegro. E proprio nelle prossime settimane si discuterà la chiusura dei primi capitoli. Sostenere questo accordo significa dunque accompagnare con atti concreti e non con dichiarazioni di principio un percorso ormai giunto finalmente alla sua fase decisiva. Un'Albania ancorata all'Europa, stabile, affidabile, non è un favore che facciamo a Tirana, ma anzi è un investimento diretto nella sicurezza dei nostri confini e nella stabilità dell'intero Mar Adriatico. Questo è il senso vero dell'accordo che oggi ratifichiamo. So bene che su uno dei settori qui richiamati, la gestione dei flussi migratori, il confronto in quest'Aula resta acceso, lo è stato nei mesi precedenti, e non pretendo che oggi le divergenze si sciolgano. Però dirò soltanto che la cooperazione tra Italia e Albania su questo terreno è parte di un modello che il nostro Paese ha avuto il coraggio di costruire, che ha avuto il coraggio di difendere, anche di chi, a fronte di chi ha lavorato per fermarlo. Ma proprio per questo sarebbe un errore di prospettiva, prima ancora che politico, ridurre un trattato di questa ampiezza, che riguarda la sanità, l'energia, l'industria, la cultura, la formazione, alla sua sola dimensione migratoria. Il rapporto tra Italia e Albania è più largo, più solido, più strategico di qualunque altro singolo dossier. I dati del resto parlano con chiarezza. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania, con un interscambio che supera i 3 miliardi di euro l'anno, che vale da solo circa un quinto del prodotto interno albanese. Concludo, Presidente. Rafforzare il legame con Tirana significa rafforzare il ruolo dell'Italia nei Balcani. E rafforzare l'Italia nei Balcani significa rendere più solida l'Europa intera. È in questa direzione, con la serietà, la coerenza e la continuità che i grandi dossier di politica estera richiedono, che il nostro Paese deve continuare a muoversi. Grazie.
9: Grazie a lei. Prima di andare avanti, consentitemi di salutare l'ambasciatrice della Repubblica dell'Albania in Italia, Anila Bitrilani, che assiste ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuta alla Camera dei Deputati. Do dunque la parola all'onorevole Francesco Silvestri. Prego.
12: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contro a questa ratifica, però voglio chiarire una cosa che mi interessa specificare fin da subito. Il Movimento non vota contro, vota contro questa ratifica solamente per motivi politici che andrò adesso a spiegare, perché noi non siamo contrari a una collaborazione con l'Albania, figuriamoci, la storia fra Italia e Albania è una storia di rapporti culturali, economici, umani, profondissimi. La comunità nel nostro paese, la comunità albanese nel nostro paese rappresenta una straordinaria storia di integrazione, ha partecipato alla crescita del nostro Paese. Però riteniamo che questo tipo di rapporto meriti una visione strategica autentica, che non possa quindi essere soggetto a una propaganda di un governo piuttosto che un altro, adesso c'è questo, ma in generale questo tipo di rapporti internazionali non possono essere soggetti a vincoli di propaganda elettorale. E vado a spiegare perché dico questo, perché ci è stato raccontato un po' come il modello del futuro, questo progetto Albania doveva rivoluzionare il quadro dell'immigrazione europea, doveva essere imitato da tutti, però poi nella fine la realtà è stata completamente diversa. Noi abbiamo un progetto che ci è costato circa 670 milioni, quindi parliamo di 134 milioni annui. I centri sono stati progettati per circa 3.000 persone, quindi questo vuol dire che quando spendiamo centinaia di milioni di euro per una struttura che è praticamente inutilizzata adesso, il costo reale a persona che transita diventa un costo abnorme. Con i soldi che noi abbiamo speso singolarmente per ogni immigrato transitato in Albania, l'avevamo rimpatriato 180.000 volte. Allora questo è un esempio di spesa pubblica inefficace, non è un progetto da presentare in Europa come modello di rivoluzione in campo dell'immigrazione. E quindi da qui arriva il nostro diniego a quella che è una ratifica che rinnova i rapporti tra Italia e Albania, e noi su questo ci siamo, ma che è contraria all'utilizzo propagandistico tramite ratifica, tramite Parlamento, di strategie che per noi sotto ogni punto di vista sono state fallimentari, sotto il piano economico e sotto il piano dell'immigrazione. E poi chiudo dicendo che comunque c'è anche una sensibilità in campo internazionale verso la politica estera di questo governo, che mai si riflette nelle ratifiche, perché le ratifiche sono uno strumento diverso. Però leggo un'agenzia adesso e chiudo il pensiero di quello che volevo dire. In questo momento Fontinato al forum difesa di Ankara siglati i contratti per 50 miliardi. Nella stima non è compresa l'iniziativa sui droni. Gli alleati del forum della difesa stanno firmando contratti per un valore di 50 miliardi. Quindi mentre il Paese, e questa è una considerazione politica, mentre il Paese richiede strutture e richiede investimenti strutturali in sanità, il lavoro, in infrastrutture, lo stiamo vedendo, il nostro governo in questo momento ad Ankara sta siglando di patti di miliardi e miliardi di investimenti, miliardi di investimenti che noi vogliamo definanziare una volta arrivati al governo, perché la difesa è una cosa importante, ma per rilanciare economicamente a livello industriale il Paese servono fondi, e quindi una volta al governo vorremmo cambiare marcia, definanziare determinati investimenti che secondo noi sono profondamente sbagliati in un contesto sociale del genere e rilanciare la nostra economia, non l'economia di qualche industria della difesa. Grazie.
13: Grazie a lei. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al relatore se intende replicare. No. Il rappresentante del governo intende volersi della replica? No. Il seguito del dibattito è dunque rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta, che risplenderà alle ore 16 con il seguito dell'esame del disegno di legge in materia di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La seduta è sospesa.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Ecco dunque terminata la seduta di questa mattina, i lavori riprenderanno alle 16, all'ordine del giorno nel pomeriggio le disposizioni recanti revisione della modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore, docente universitario, e poi disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e delega al governo per il riordino della materia. Questi sono i lavori della Camera previsti dalle 16. Torno a ripetervi che invece questa settimana al Senato è riservata ai lavori delle commissioni. E allora diamo uno sguardo ancora alle notizie di questa giornata. Intanto il presidente Trump è arrivato in Turchia e vediamo, facciamo così un po' per avere anche un'idea della gerarchia delle notizie, vediamo come aprono in questo momento i siti dei principali quotidiani. Vediamo ad esempio il Corriere della Sera, e il Corriere della Sera c'è un'intervista insomma a Ranucci, il conduttore di Report, e due punti, è un'esclusiva al Corriere della Sera, dice: la Vitola è un amico, non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia, ho il sospetto di un gesto trasversale. Questo ci porta appunto il Corriere. E poi un'ultima ora, spie in favore di Mosca, due arresti a Roma, tra loro un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari. La notizia poi del ritrovamento vicino a Kiev del corpo di Anastasia Berezovska, accusata dell'attentato contro Ermolife a Monaco, e anche qui sono stati arrestati uno 007 ucraino e un ex agente. E poi ci sono le notizie che riguardano il vertice NATO, ma diciamo le notizie che già c'erano questa mattina: vertice NATO, tensioni Trump e Meloni, la linea della Premier non gelida di più, così il Corriere della Sera. E allora vediamo Repubblica, l'apertura di Repubblica, ecco, e questo arresto avvenuto a Roma di due ex 007 cedevano informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della Procura Capitolina, coordinata dai carabinieri del ROS, avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario

Repubblica titola: attentato alla Nucci, la procura contesta alla Vitola il reato di strage con metodo mafiosi. E per quanto riguarda, ecco, la terza notizia invece è l'indagine, indagati sono Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta, finanza nelle sedi del Napoli e del Bari, al centro dell'inchiesta cessione del portiere Caprile. Poi ecco l'esplosione a Damasco, paura per Macron, un'esplosione che è avvenuta vicino all'hotel dove alloggiava Macron, che ora è al sicuro, ci sono però 18 feriti. Io in realtà a me avevo letto anche di un morto, ma insomma comunque qua nel titolo non viene riportato, quindi magari era sembrato in un primo momento. E poi anche qua uccisa a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco, due arresti, uno dell'intelligence ucraina. Poi il vertice NATO, Donald Trump in NATO per chiedere altri soldi, ma Putin vuole la pace. Vabbè, insomma, è la sintesi. Poi vediamo la stampa, scusate, ecco qua. Passavano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex agenti 007 italiani, anche questa è l'apertura della stampa, anche se subito a fianco ritroviamo la foto, le stesse foto che poi trovate sugli altri quotidiani di questa Anastasia Berezovskaya, di cui appunto è stato ritrovato il corpo a Kiev, la tentatrice di Monaco. La notizia su Ranucci: sono sconcertato, la Vitola è un amico, bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. E poi ecco l'attesa per la sentenza che può cambiare la politica francese. Marine Le Pen, la lettura della sentenza, avevamo visto stamattina, dovrebbe essere intorno alle 13:30, in giornata si saprà se potrà correre ancora Marine Le Pen o passare il lustro a Bardella. Paura a Damasco, esplosione vicino all'hotel di Macron, l'Eliseo, il presidente è al sicuro. Queste sono le notizie della stampa. Allora, io voglio dare anche uno sguardo all'ANSA. Ecco, vediamo l'ANSA. Ecco, anche l'ANSA in apertura a questo spionaggio in favore della Russia, due arresti a Roma, operazione dei carabinieri del Rossi, manette ex dell'intelligence, informazione in cambio di soldi, anche quattro militari coinvolti. Anche qui ci sono poi le foto di Ranucci e di La Vitola, attentato a Ranucci, contestato La Vitola, reato di strage, la donna trovata morta a Kiev. E poi c'è un live blog, fatemi vedere che cosa, un live blog dal vertice NATO che dice, scusatemi, si sono aperte tantissime pubblicità e quindi non riesco. Ecco, vi stavo dicendo, dal sito dell'ANSA questo live blog. Fonti NATO, il forum di difesa di Ankara, siglati contratti per 50 miliardi, RUT serve uno scatto, ora rivoluzione industriale della difesa, NATO dagli alleati 40 miliardi di dollari in 5 anni in difesa e antidroni. E poi c'è un punto dell'ANSA, forum della difesa sul tavolo intese per missili e droni. Questo ci propone il sito dell'ANSA.

0: Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale e adesso vi facciamo ascoltare un convegno che Radio Radicale ha seguito giovedì 2 luglio, la finanza per l'innovazione e l'intelligenza artificiale come leve per lo sviluppo. L'evento è stato organizzato da Banca Europea per gli investimenti ed è intervenuto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e poi la vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti Gelsomina Vigliotti e Riccardo Barbieri Hermit, direttore generale del Tesoro.
1: Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza sulla finanza per l'innovazione e l'intelligenza artificiale come leve per lo sviluppo, organizzata congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla BEI. Welcome to our foreign guests as well. La conferenza avrà inizio con un intervento di saluto del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che ringrazio e invito a venire sul podio. Grazie.
0: Ecco, vi ho detto giovedì 2 luglio a Roma.
2: Okay, I'm told I have to speak Italian. Sorry to our foreign guests. Signore e signori, è un piacere aprire questa conferenza organizzata congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Banca Europea per gli investimenti. Ringrazio i colleghi che hanno promosso questo confronto su innovazione, intelligenza artificiale e finanza, tre leve essenziali per la crescita dell'Italia e dell'Europa. L'intelligenza artificiale non è più una prospettiva lontana, è già entrata nei processi produttivi, nei servizi, nella ricerca, nella vita quotidiana e avanza a una velocità che impone a imprese, istituzioni e sistema finanziario di agire con altrettanta rapidità. Basti pensare a due sviluppi recenti. Il primo, la diffusione di nuovi modelli progettati per i cosiddetti agenti di intelligenza artificiale, capaci di svolgere compiti complessi con un elevato grado di autonomia, anche collaborando tra loro e con le persone. Il secondo è l'arrivo sul mercato di dispositivi portatili, dotati di una capacità di calcolo che fino a qualche anno fa avrebbe richiesto infrastrutture specializzate ben più potenti. Sono progressi che possono ampliare in modo significativo le possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese, riducendo i costi, tempi e barriere all'adozione. Nelle mie ultime considerazioni finali, in maggio, ho ricordato che una diffusione ampia e tempestiva dell'intelligenza artificiale può contribuire in modo significativo al rilancio della produttività nel nostro Paese. È una opportunità rilevante, soprattutto per un'economia come quella italiana, ricca di competenze industriali, specializzazioni produttive e dati, ovviamente dati sono importantissimi, e dati generati ogni giorno dalle imprese. I benefici possono essere particolarmente importanti nella manifattura. L'intelligenza artificiale può aiutare a prevenire guasti, ridurre sprechi, ottimizzare l'uso di energia e materiali, accelerare la progettazione, migliorare la qualità dei prodotti. Può trasformare i dati accumulati nei processi produttivi in conoscenza, innovazione, efficienza. Ma l'impatto andrà ben oltre questi aspetti meramente produttivi. Nel campo della medicina, ad esempio, l'intelligenza artificiale può rendere e sta già rendendo più rapide e accurate le diagnosi, migliorare i percorsi di cura, accelerare la ricerca di nuovi farmaci e terapie, un ambito in cui il progresso tecnologico può tradursi direttamente in benessere per le persone. Più in generale, l'intelligenza artificiale inciderà sull'organizzazione del lavoro, sulla formazione, sul modo stesso. processo in cui ognuno di noi prende decisioni. Come in ogni grande trasformazione tecnologica, alcune attività cambieranno profondamente, altre nasceranno. La differenza rispetto al passato è la velocità del cambiamento. Per questo la transizione va preparata e soprattutto governata. Occorre investire nelle competenze, accompagnare i lavoratori più esposti, evitare che i benefici si concentrino in poche imprese, in pochi settori o in pochi territori. È necessario agire con decisione affinché il progresso tecnologico si traduca in progresso umano. È questo il senso che dei richiami di Papa Leone e del Presidente Mattarella. L'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona, della dignità del lavoro, della responsabilità e soprattutto della libertà. Solo così il cambiamento potrà essere percepito come una opportunità, non come una minaccia da cui difendersi. Questa trasformazione richiederà alle imprese investimenti ingenti, diversi per natura da quelli tradizionali a cui siamo abituati. Molti saranno immateriali: ricerca, software, dati, competenze, organizzazione. Sono investimenti difficili da valutare dall'esterno, spesso rischiosi e con ritorni incerti e lontani nel tempo. È qui che entra in gioco il sistema finanziario, perché senza una finanza adeguata l'innovazione resta un'idea. Con una finanza paziente, capitale di rischio e mercati più profondi può invece diventare crescita, occupazione, competitività. L'Italia e l'Europa non partono da zero. Hanno risparmio, ricerca, imprese, competenze. Tuttavia, troppo spesso queste risorse non si combinano nella scala necessaria per sostenere i progetti più ambiziosi, e spesso neanche quelli meno ambiziosi. Dobbiamo rafforzare la capacità di mobilitare capitali verso le imprese che innovano, crescono e trasformano la ricerca in applicazioni concrete. E questa è la sfida che sarà discussa oggi. Fare in modo che l'intelligenza artificiale non resti confinata alla frontiera tecnologica, ma diventi una leva diffusa di sviluppo. E costruire le condizioni finanziarie perché questa trasformazione possa avvenire in Italia e in Europa. Vi auguro un confronto aperto e concreto e vi ringrazio per essere qui e per la vostra partecipazione. Grazie mille.
1: Grazie al Governatore e passo ora la parola al Direttore Generale del Tesoro, il Dottor Riccardo Barbieri, per un breve saluto introduttivo.
3: Buongiorno a tutti, signor Governatore, signora Vicepresidente, cari colleghi, cari colleghi. Ringrazio la Banca d'Italia e la BEI per aver promosso questo convegno dedicato a un tema che si colloca al centro delle sfide economiche dei prossimi anni, ovvero il rapporto tra finanza, innovazione e intelligenza artificiale come leve per lo sviluppo. Come ha sottolineato anche oggi il Governatore, l'intelligenza artificiale ha una grande valenza trasformativa e il suo impatto trasversale è in grado di innalzare significativamente il sentiero di crescita della produttività. Tuttavia, l'effetto trasformativo dell'intelligenza artificiale non si realizza in modo semplice né automatico. Per sfruttare appieno le potenzialità è necessaria una trasformazione dei modelli organizzativi e di business e dei processi produttivi. Sono inoltre necessari dati attendibili e sicuri, competenze adeguate, capacità manageriali, investimenti in capitale umano e una visione strategica da parte delle imprese. Questo vale anche per la pubblica amministrazione. La PA deve saper utilizzare queste tecnologie per migliorare la qualità della propria azione, semplificare le procedure burocratiche, ridurre i tempi amministrativi e rendere più efficiente l'erogazione dei servizi pubblici, migliorandone anche la qualità. Analogamente, lo stesso sistema finanziario è chiamato non solo a finanziare l'innovazione, ma anche a innovare se stesso, diventando a sua volta un utilizzatore di questa tecnologia, anche allo scopo di difendersi dall'uso malevolo dei cosiddetti modelli di frontiera. Per quanto riguarda la diffusione dell'intelligenza artificiale nel tessuto produttivo, la quota delle piccole e medie imprese, molto elevata nel caso italiano, può condizionare l'adozione di nuove tecnologie che richiedono investimenti significativi, competenze specialistiche, infrastrutture digitali e capacità di riorganizzazione interna. Secondo il rapporto Istat, imprese e ICT, il tasso di adozione dell'intelligenza artificiale è pari al 53% tra le grandi imprese, ma si ferma al 16% tra le piccole e medie imprese. Anche il rapporto sugli investimenti della BEI indica che in Italia il 16,4% delle imprese utilizza almeno una tecnologia di intelligenza artificiale, e questa è una quota doppia rispetto all'anno precedente, ma il nostro Paese è solo al 18° posto sui 27 dell'Unione Europea. La priorità è quindi che i benefici dell'intelligenza artificiale non restino concentrati in poche grandi imprese o nei settori più avanzati, ma si estendano in maniera più ampia, producendo un effetto diffuso sulla produttività. Per questo il vero nodo non è solo lo sviluppo delle tecnologie, ma anche e soprattutto la loro ampia e efficace adozione da parte delle imprese, incluse le piccole e medie. La trasformazione che deriva dall'intelligenza artificiale va governata. L'AI può avere effetti sul mercato del lavoro e sul capitale umano, arrivando in alcuni casi a sostituire attività oggi svolte dalle persone. Perciò non deve essere vissuta come una minaccia, ma come un'opportunità. È necessaria una strategia di accompagnamento nella transizione, formazione, riqualificazione, politiche attive del lavoro in grado di creare nuove opportunità professionali e promuovere le complementarità idonee a valorizzare appieno il contributo dei lavoratori. Accanto ai temi occupazionali vi sono altri rischi che devono essere affrontati con efficacia per gestire un'adeguata transizione: la cyber security, protezione dei dati, affidabilità dei sistemi, governance dei modelli, responsabilità nell'uso degli algoritmi, accountability delle decisioni automatizzate, frodi e rischi per il sistema finanziario. Questi temi riguardano tutti gli operatori e il loro corretto inquadramento è necessario affinché l'intelligenza artificiale possa essere adottata su larga scala. Vi è poi il tema del collocamento di tutto questo nel quadro internazionale. Altre economie stanno sfruttando con grande rapidità le opportunità dell'intelligenza artificiale. Spiccano ovviamente gli Stati Uniti, da cui questa tecnologia origina, e la Cina, che dispongono di importanti vantaggi comparati in termini di capitali, scala, piattaforme, dati, capacità computazionale, grandi operatori globali. Come ha ricordato il governatore, l'Europa non parte da zero, ha una base industriale solida, competenze scientifiche, infrastrutture digitali, risparmio in abbondanza, ma deve trasformare questi punti di forza in scala tecnologica e industriale, anche in forza di una maggiore integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione Europea. In questo ambito emerge anche il tema della sovranità tecnologica, da non intendersi come autarchia tecnologica, quanto piuttosto come un indice di sicurezza economica, resilienza, controllo delle infrastrutture critiche, riduzione delle dipendenze strategiche. Recenti episodi hanno mostrato che l'accesso a tecnologie avanzate possa dipendere anche da decisioni regolatorie, commerciali o strategiche assunte fuori dall'Europa. Questo rende ancora più urgente rafforzare la nostra capacità di sviluppare, adottare e governare tecnologie critiche. Per fare tutto questo servono capitali, ma anche un indirizzo strategico. Gli investimenti necessari per l'intelligenza artificiale e tutto l'ecosistema ancillare sono ingenti e richiedono un orizzonte di medio-lungo periodo. né il capitale pubblico né il capitale privato possono bastare da soli, ma la loro collaborazione può risultare vincente. Il capitale privato porta a una più efficace capacità di selezione, disciplina, valutazione del rischio, rapidità decisionale e orientamento alla crescita. Il capitale pubblico ha una funzione diversa e complementare, perseguendo obiettivi di interesse generale, quali la diffusione dell'innovazione nel tessuto produttivo, la sicurezza economica, lo sviluppo delle infrastrutture. Il capitale pubblico può anche ridurre i rischi, catalizzare risorse private, sostenere investimenti ad alto potenziale e favorire la nascita di ecosistemi nei quali la ricerca, le imprese, la finanza e le istituzioni lavorino insieme. Venendo alla questione dei capitali, l'Italia, come spesso ripetiamo, ha un risparmio privato fra i più alti d'Europa, ma un mercato dei capitali di rischio ancora sottile. Mobilizzare queste risorse richiede di completare la riforma del mercato dei capitali, rafforzare la previdenza complementare come capitale paziente, valorizzare gli strumenti che hanno già dato prova di efficacia. Sul piano europeo, sostenere l'unione del risparmio e degli investimenti. Questa è anche la logica del rapporto tra l'Italia e il gruppo BEI, che comprende, compreso anche il Fondo Europeo per gli Investimenti, il FEI. La BEI e il FEI svolgono un ruolo essenziale nel trasformare risorse pubbliche e garanzie in investimenti privati, nel rafforzare il mercato europeo del venture capital, nel sostenere imprese innovative e nel mobilitare investitori istituzionali. In questo quadro va anche guardata con particolare interesse la seconda edizione della European Tech Champions Initiative, che rafforza la collaborazione con intermediari e investitori istituzionali privati, sostiene fondi tecnologici di grande e media dimensione e punta ad ampliare la capacità europea di finanziare imprese innovative nelle fasi di crescita. Rispetto alla prima edizione, la nuova iniziativa è rivolta anche agli investitori istituzionali per rendere più ampia la platea degli operatori e più efficace il collegamento tra capitale privato, intermediari specializzati ed ecosistema produttivo europeo, comprese le PMI innovative. Si tratta di un passaggio cruciale. L'Europa non può limitarsi a finanziare la nascita di imprese tecnologiche, ma deve essere anche in grado di accompagnarne la crescita. Troppe volte idee, competenze e imprese nate in Europa cercano altrove i capitali necessari per il decisivo salto di dimensione. Colmare questo divario significa rafforzare la competitività europea, ma anche preservare capacità industriale, occupazione e autonomia strategica. Ovviamente la trasformazione digitale ha anche bisogno di un quadro regolatorio chiaro, proporzionato e prevedibile. La regolazione non deve diventare un freno all'innovazione, ma l'assenza di regole in un settore così pervasivo sarebbe altrettanto dannosa. In questo contesto, le AI Act europeo, la recente legge italiana 132 dell'anno scorso, indicano una direzione importante: promuovere lo sviluppo e l'uso delle AI, vigilando sui rischi e sull'impatto sui diritti fondamentali dei cittadini, preservando sicurezza, trasparenza e responsabilità. In conclusione, l'intelligenza artificiale richiede un salto tecnologico che mette seriamente alla prova la nostra capacità istituzionale, industriale e finanziaria. Se l'intelligenza artificiale sarà adottata in modo ampio, sicuro e responsabile, essa potrà contribuire ad aumentare in maniera determinante la produttività, la crescita economica e la sostenibilità del debito pubblico, aiutandoci ad affrontare altre sfide impellenti, quali quelle legate alla transizione demografica. Il convegno di oggi mette insieme molti degli attori necessari per affrontare questa sfida: esperti, istituzioni, sistema finanziario, investitori, imprese e partner europei. Questa collaborazione crea un terreno fertile per lo sviluppo di una strategia condivisa capace di trasformare l'intelligenza artificiale da promessa tecnologica in leva concreta di sviluppo. Quindi concludo ringraziando ancora la Banca d'Italia e la BEI per questa iniziativa e tutti i relatori e partecipanti per il contributo che porteranno oggi alla discussione. Buon lavoro e una giornata di confronto proficuo. Grazie.
1: Ringraziamo noi a nostra volta il Direttore Generale per l'intervento. Ora do la parola alla Vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti. Grazie.
4: Buongiorno, buongiorno e un ringraziamento particolare alla Banca d'Italia, al Governatore per averci aiutato e ospitato in questa splendida sede. Ringraziamento anche al nostro azionista, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. E di nuovo ci ritroviamo qui dopo l'anno scorso per parlare di temi cruciali per l'economia e lo sviluppo, temi che si muovono lungo due direttrici fondamentali, l'innovazione e la finanza. Queste due sono delle dimensioni sempre più interconnesse, perché la capacità di innovare dipende in modo crescente dalla capacità di finanziare ciò che rende possibile l'innovazione. Come è noto, la creazione di valore non dipende più da asset fisici, ma sempre di più da asset intangibili. Conoscenza, dati, software, ricerca, capitale umano, proprietà intellettuale sono i veri motori della produttività e della competitività. E in senso più ampio, come è stato già ricordato, sono anche un elemento centrale della capacità dell'Europa di mantenere autonomia nelle proprie scelte economiche, tecnologiche e strategiche. La capacità di sviluppare, finanziare e trattenere innovazione è infatti ciò che consente all'Europa di rimanere strategicamente autonoma. Le imprese che investono in tecnologia, competenze e dati sono anche quelle più efficienti e competitive. Al contrario, chi non riesce a farlo tende a rimanere indietro. Lo vediamo chiaramente nei processi di digitalizzazione e nell'intelligenza artificiale. L'Europa mostra buoni livelli di adozione, ma l'utilizzo resta spesso parziale e non pienamente integrato nelle diverse funzioni aziendali. Questo ne limita l'impatto sulla produttività. Ancora più evidente è la difficoltà nel far crescere nuovi leader tecnologici. In Europa e in Italia il problema non è tanto quello di generare innovazione, quanto quello di sostenere la fase in cui le imprese devono crescere rapidamente e raggiungere scala. E qui emerge una specificità degli investimenti intangibili. Il sistema finanziario tradizionale è costruito su asset tangibili, che possono essere dati in garanzia. Gli asset intangibili, invece, sono più difficili da valutare e da utilizzare come collaterale. Questo crea un vincolo strutturale nell'accesso al credito per le imprese più innovative. Il risultato è un duplice divario, un financing gap e uno scale-up gap. Molte imprese europee riescono a nascere, ma faticano a raccogliere capitali adeguati nelle fasi successive. E spesso il salto dimensionale, come è stato già ricordato, avviene al di fuori dell'Europa. Questo ha anche un'implicazione più ampia. Una parte della creazione di valore, della proprietà intellettuale e delle capacità tecnologiche europee rischia di svilupparsi altrove, con conseguenze dirette sulla nostra autonomia strategica. Questa dinamica è amplificata dalla struttura dei mercati finanziari europei, ancora frammentati e meno profondi rispetto ad altre economie avanzate. E per questo il rafforzamento della Savings and Investment Union è oggi centrale. Mobilitare il risparmio europeo verso investimenti produttivi e costruire mercati dei capitali più integrati, più capaci di sostenere la crescita. È in questo contesto che si inserisce il ruolo del gruppo BEI. Oggi il gruppo BEI non è solo una banca, è un abilitatore dell'economia reale e un partner delle imprese lungo tutto il loro ciclo di sviluppo. Interveniamo con un approccio integrato che combina credito, garanzie e strumenti di capitale, proprio per affrontare i vincoli che gli asset intangibili rendono più evidenti. Questo intervento non riguarda solo la crescita delle singole imprese, ma la capacità complessiva dell'Europa di preservare e rafforzare le proprie filiere strategiche. In altre parole, sostenere l'innovazione significa anche sostenere la sovranità tecnologica ed economica europea. Le garanzie del Fondo Europeo per gli investimenti restano un pilastro fondamentale. consentono agli intermediari finanziari di ampliare il credito a imprese innovative, migliorando le condizioni e riducendo i vincoli legati alla mancanza di collaterale. Accanto a questo, strumenti come la cartolarizzazione permettono di liberare capitale e rafforzare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia reale. Ma quando parliamo di innovazione e asset intangibili, il credito da solo non basta. Servono strumenti capaci di assumere più rischio e accompagnare le imprese nelle fasi di crescita. Per questo abbiamo rafforzato il nostro intervento in venture capital, private equity e venture debt, contribuendo allo sviluppo del mercato europeo. In questo quadro si inserisce TechEU, la nostra iniziativa per sostenere l'innovazione tecnologica in Europa. TechEU combina diversi strumenti per finanziare l'intero ciclo dell'innovazione nei settori ad alta intensità di attività intangibili. Sono anche i settori che definiscono le traiettorie future di crescita e sicurezza economica: intelligenza artificiale, tecnologie pulite, salute, bioeconomy, difesa, infrastrutture digitali. È su questi ambiti che si gioca in modo sempre più evidente la posizione dell'Europa nel sistema globale. Anche sul lato equity, il Fondo Europeo per gli Investimenti svolge un ruolo centrale, in particolare con la European Tech Champion Initiative, che il dottor Barbieri ha ricordato prima, abbiamo introdotto un intervento mirato proprio nella fase più critica, quello dello scale-up. La prima versione di ETCI ha rappresentato un passaggio fondamentale nello sviluppo del mercato europeo, sostenendo fondi di grandi dimensioni e contribuendo a creare una prima massa critica di capitale per le imprese tecnologiche in fase di crescita. Ad oggi l'iniziativa ha contribuito all'emergere di 11 unicorni europei e al rafforzamento di fondi paneuropei di scala larga, migliorando la capacità del sistema di accompagnare le imprese oltre le prime fasi di sviluppo. Con la seconda versione dell'ETCI l'obiettivo è molto più chiaro: rafforzare la capacità dell'Europa di finanziare le proprie imprese tecnologiche nelle fasi in cui diventano grandi. ETCI 2.0 mira a fare un salto di scala ulteriore, aumentare la profondità del mercato, ampliare la tipologia dei fondi supportati e soprattutto attrarre in modo più sistematico capitale privato e istituzionale. È questo passaggio che può rendere strutturale la capacità dell'Europa di finanziare i propri campioni tecnologici. L'iniziativa evolve in tre direzioni: una maggiore articolazione degli strumenti, una finestra per fondi di dimensione intermedia, oltre quella di scala grande, e un coinvolgimento più ampio degli investitori privati. Le risorse pubbliche possono attivare il mercato, ma non sono sufficienti da sole. Serve una maggiore mobilitazione di capitale privato, e devo dire che la presenza oggi del professor TB sarà anche importante per raccontarci quello che in Francia sta succedendo oggi su questo fronte. Un mercato finanziario più profondo e integrato consente alle imprese innovative di crescere, raggiungere scala e competere globalmente. Se questo si combina con un mercato unico più efficiente, si crea un circolo virtuoso tra innovazione, investimenti e risparmio. E questa è la direzione in cui stiamo lavorando, una direzione che riguarda non solo la crescita, ma anche la capacità dell'Europa di decidere, di investire e di competere con maggiore autonomia. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie alla Vicepresidente e grazie di nuovo per i saluti introduttivi. Diamo ora avvio ai lavori e lascio la parola al professor Schivardi, che farà il chair del primo sessione.
5: Grazie per l'invito e benvenuti a tutti a questa giornata di lavori sulla produzione e soprattutto sull'adozione di tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Siamo alla seconda edizione di questa conferenza che organizzano la Banca d'Italia e la BEI e che è caratterizzata da questa commistione fra economisti più accademici e operatori che invece lavorano sul campo. Cominciamo con due presentazioni più informative da un punto di vista accademico, quindi con dati, che forniranno una cornice entro cui le discussioni susseguenti si svilupperanno. Quindi avremo prima la dottoressa Deborah Revoltella, che è il capo economista della BEI, che avrà un respiro più internazionale, e poi sarà seguita dalla dottoressa Sara Formai, consigliere in Banca d'Italia, che ci offrirà invece un focus sull'Italia. Data il perfetto timing che abbiamo avuto, abbiamo qualche minuto in più, quindi diciamo 16 minuti per una, e vi dirò quando ne mancano 5. Dottoressa.
6: Grazie, ed è un onore essere nuovamente in Banca d'Italia ed avere la possibilità di presentare il nostro lavoro. E questa volta ho pensato di focalizzarmi su uno dei temi principali del convegno, quindi parlare di intelligenza artificiale, ma guardare anche al link con il rischio geopolitico che vediamo così presente negli ultimi anni. I messaggi principali della mia presentazione sono effettivamente che l'intelligenza artificiale e il rischio geopolitico impattano sulle prospettive dell'economia globale nel breve e nel lungo periodo. Gli effetti dell'intelligenza artificiale iniziano a essere visibili. Una tecnologia trasformativa ad uso generale che genera, come abbiamo già sentito, opportunità ma anche i rischi che vanno gestiti e governati. Come dicevo, vediamo già nei dati che gli effetti sulle imprese, sulla produttività, anche sul lavoro iniziano ad essere visibili, e presenterò alcuni dei risultati delle nostre analisi che matchano perfettamente con l'analisi di Banca d'Italia, quindi danno una prima evidenza. Ma come dicevo all'inizio, l'intelligenza artificiale apre anche importanti interrogativi in termini di leadership globale, dipendenze e future strutture di mercato. E qui l'Europa ha competenze e capacità e grazie alla struttura industriale ha una serie di vantaggi competitivi lungo tutta la filiera della produttiva dell'intelligenza artificiale, ma ha anche una particolare capacità di trarre beneficio dall'adozione dell'intelligenza artificiale nella struttura produttiva industriale. Quindi in termini di messaggi, dove finirà la mia presentazione, i due elementi fondamentali sono ancora una volta trovare un modo di accelerare gli investimenti lungo tutta la filiera dell'intelligenza artificiale, e qui la complessità viene e si ricollega con l'effetto del rischio geopolitico che ha sugli investimenti e l'incertezza che pesa sugli investimenti. E alcuni dati che mostrerò faranno vedere come giocare su questi due fattori è importante. E l'ultimo messaggio, ancora una volta tornare al discorso del mercato unico europeo, non solo come mercato dei capitali, ma ancora una volta come mercato unico dal lato dell'economia reale, che ripetere il messaggio secondo me è sempre fondamentale. Questi sono i messaggi chiave. Se guardiamo ai dati, Le prime due slide mostrano due cose sostanzialmente. Il ruolo, cosa vediamo in questo momento come effetto dell'intelligenza artificiale sugli investimenti reali negli Stati Uniti ed in Europa. Parliamo di investimenti delle imprese in termini reali. E se vediamo le due dinamiche, il blu e l'Europa, nonostante tutti i piani a supporto degli investimenti degli ultimi anni, gli investimenti reali in Europa per le imprese restano sostanzialmente piatti. Quindi abbiamo parlato per tanti anni di stabilità, ma veramente stabilità a fronte di molti shock. Negli Stati Uniti abbiamo visto una dinamica molto più accentuata, molto più forte, e soprattutto l'effetto aggiuntivo legato all'intelligenza artificiale negli ultimi anni. Quindi a livello delle imprese in Europa dobbiamo ancora vedere questa spinta a trasformarsi a livello di investimenti delle imprese. Il secondo grafico mostra in realtà molto velocemente, ma un altro elemento interessante: la reazione dei mercati a shock geopolitici, partendo dall'inizio della guerra in Iran, e la risposta a notizie di tipo geopolitico nei mercati. Quello che abbiamo visto è sia in Europa che negli Stati Uniti, tendenzialmente i mercati hanno mantenuto una dinamica molto più positiva, rispondendo più alle notizie positive dopo il primo shock negativo, più a notizie positive che a notizie negative. Molto più negli Stati Uniti, e quello che sta guidando i mercati in questo momento è questa aspettativa di ritorni delle imprese legate all'intelligenza artificiale, sia dal punto di vista dei profitti che della produttività di lungo periodo. Quindi c'è questa, se vogliamo, forte dinamica positiva dei mercati con un'aspettativa positiva più negli Stati Uniti che in Europa. Ma questo, se vogliamo, contrasta un po' con quello che sta avvenendo nell'economia reale. Nel primo grafico abbiamo fatto un esperimento intervistando 700 imprese per valutare come rispondono e come le decisioni di investimento rispondono a una serie di scenari positivi o negativi legati al rischio geopolitico, le tariffe, quando abbiamo sviluppato i dazi, quando abbiamo sviluppato l'esperimento, questo era il tema più rilevante, ma anche il costo del finanziamento. Quello che vediamo è che le imprese in realtà a fronte di rischi, soprattutto mi concentro sul rischio geopolitico, tendono ad avere una risposta asimmetrica. Quando c'è una notizia negativa rispondono riducendo le loro prospettive di investimento. È l'effetto rischio, effetto incertezza, che ha un effetto negativo sugli investimenti delle imprese. Non c'è, diciamo, il positivo. Quando le notizie a livello geopolitico diventano positive, c'è poca accelerazione degli investimenti. Quindi la lettura che noi abbiamo, che in un quadro di comunque complessa incertezza è difficile completamente tranquillizzare le imprese sulle opportunità future, quindi gli shock hanno più un effetto negativo e asimmetrico nel lato negativo. Questo, se vogliamo, contrasta un po' con quello che abbiamo visto prima sui mercati. I mercati con un bias positivo, imprese con un bias negativo. Il secondo grafico fa vedere gli investimenti in Europa con una ricomposizione investimenti delle imprese, delle famiglie e del governo. Quello che vediamo è la dinamica, sempre escludendo l'Irlanda con una serie di fattori one-off, ma quello che vediamo è come la stabilità degli ultimi anni degli investimenti in realtà dipende anche molto dal ruolo del settore pubblico, e ritorna a quello che diceva Gelsomina prima, nella prossima fase dobbiamo trovare un modo per avere un ruolo maggiore settore pubblico e settore privato, le imprese che rispondono di più e riuscendo a superare gli effetti negativi degli shock dal punto di vista geopolitico, gli shock di incertezza, e prendere la spinta positiva legata all'intelligenza artificiale. Detto questo, inizio a parlare dell'effetto che già vediamo oggi dell'intelligenza artificiale sulle imprese. Grazie alla nostra survey, la survey della BEI sugli investimenti delle imprese, già da alcuni anni riusciamo a osservare l'adozione di tecnologie digitali, ed in particolare abbiamo da diversi anni una possibilità di flaggare l'adozione di big data and artificial intelligence. Quello che vediamo è che i livelli di adozione sono simili tra Europa e Stati Uniti. Quello che è diverso e che non c'è nelle slide è che in Europa si tende a sperimentare, negli Stati Uniti si usa di più, per cui è molto meno facile trovare in Europa aziende che hanno trasformato tutto il modello operativo per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti questo è molto più probabile, quindi l'intensive use è più alto negli Stati Uniti. Ma l'adozione, la sperimentazione è simile. Se vediamo l'effetto sulla produttività, iniziamo a vedere che inizia a esserci un effetto sulla produttività misurabile, e soprattutto per le medie e grandi imprese, non è significativo nei nostri dati per piccole e medie imprese a livello europeo. E una delle analisi che abbiamo fatto è spiegare quanta parte della crescita della produttività negli ultimi 7 anni è spiegata dall'adozione dell'intelligenza artificiale delle imprese, e diciamo che troviamo che il 12% della crescita della produttività infatti può essere spiegata dall'adozione dell'intelligenza artificiale. Quindi iniziamo a vedere un effetto. Il nostro paper è nel mezzo, Aldasoro e Dal. Questi sono tutti gli altri paper della letteratura e anche la vostra analisi. Vedete che ci troviamo veramente allineati come effetti. Sono tutti i primi studi e molti rispondono a domande di survey in cui si chiede all'imprenditore adotti l'intelligenza artificiale. Le risposte variano, nel senso cosa uno intende per artificial intelligence può variare, ma quello che voglio dire è che questa è una prima analisi degli effetti che si vedono, ma sicuramente gli effetti saranno molto, molto più ampi in futuro. Guardando all'effetto sull'occupazione, nella nostra survey chiediamo alle imprese nei prossimi 3 anni quale impatto vi aspettate dall'utilizzo delle tecnologie di artificial intelligence. Nel primo grafico i puntini è il netto positivo o negativo, e quello che si vede è che sostanzialmente all'inizio le imprese erano molto più positive sull'aumento dell'occupazione per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, adesso il netto tende a ridursi, per cui può anche essere un fattore di maggior diffusione a diversi settori. Nel secondo grafico si vede l'effetto ancora a livello europeo per tutte le imprese e per le imprese in realtà dell'Europa dell'Est, dove il tessuto produttivo è diverso, per cui può spiegare l'effetto. Quello che vediamo è che nell'Europa nel complesso ancora restiamo con coefficienti non significativi, comunque prossimi allo zero, mentre per l'Europa dell'Est si inizia a vedere le imprese si aspettano un effetto di riduzione dal punto di vista dell'occupazione. L'intelligenza artificiale ha anche effetti in termini, se discutiamo di intelligenza artificiale è anche importante pensare alla complessità che vi è nel quadro geopolitico attuale in termini di concorrenza globale, leadership tecnologica, dipendenze e future strutture dei mercati globali legati all'artificial intelligence. In questo grafico in realtà mi focalizzo su due parti. Il primo grafico è quello che sappiamo, large language model, dominanza degli Stati Uniti, la Cina che sta sviluppando nuovi modelli di forte interesse, l'Europa è presente, ma i modelli europei hanno bisogno di maggiore sviluppo. Quello che trovo interessante è la riflessione nell'ultimo grafico a destra su quale sarà il modello di mercato, la struttura del mercato che si viene a definire sull'utilizzo dei large language models. È interessante, la struttura di mercato non è competitiva del mercato, non è ancora definita, ma c'è un elemento interessante che viene da questi dati di Open Router, che è uno degli aggregatori per l'utilizzo e l'ottimizzazione dei diversi modelli per diversi calcoli. Occupa solo una parte del mercato, quindi chi si rivolge all'utilizzo di un aggregatore per la scelta e ottimizzazione del modello da utilizzare rispetto a chi compra direttamente un singolo modello, ma quello che si vede è che su questi dati c'è uno sviluppo dell'utilizzo degli open models e anche dei modelli cinesi, per cui è una parte ridotta del mercato, ma sono le imprese, le persone che hanno più interesse ad ottimizzare sui vari modelli. Si vede che lo sviluppo degli open model diventa più importante, anche i modelli cinesi acquistano diffusione. Questo ci dice, lo uso proprio come una placeholder per dire la struttura finale del mercato non è definito. Chi vincerà tra i vari player? Non è detto, non è detto che siano i player più forti del momento, e la struttura di mercato potrebbe divenire una struttura più competitiva. Devo accelerare, per cui punto su due messaggi ancora. Da una parte l'esigenza di investire molto di più su quanto l'accelerazione degli investimenti su data center, ma anche sulla, sul mercato dell'energia, con focus su interconnectors, flessibilità di sistema, storage, investimento delle reti elettriche, elettrificazione. Molte delle cose sulle quali l'Europa stava investendo, deve accelerare ancora di più gli investimenti. Dal punto di vista dell'innovazione, penso avremo modo di discutere molto di più nei panel successivi. Ancora una volta vediamo l'Europa presente, presente soprattutto, e non è nelle slide, dalla parte della ricerca, rimane presente dal punto di vista dei brevetti, ma con necessità di accelerare ancora di più. Ma anche sul venture capital vediamo un dato interessante: vedere gli investimenti di venture capital nelle imprese di intelligenza artificiale con sede nell'Unione Europea, da dove arrivano i capitali. Ed anche qui ancora una volta dimostra l'importanza di avere piani per il sostegno nello scale up delle imprese anche su queste tecnologie, per consentire uno sviluppo anche della shareholding a livello europeo. E qui i risultati della European Tech Champion Initiative 1, 2, ora proposti, ancora ritornano importanti da ricordare. L'ultimo punto, parlavo prima della filiera produttiva dell'intelligenza artificiale. Ci sono due elementi. Questi dati sono su beni, goods, quindi trading goods, cioè una parte di trading service, quindi l'acquisto, l'utilizzo dei modelli, large language model alla base dell'utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale, in realtà è service, quindi non è in questi dati. E quello che abbiamo visto è la crescita 5 volte del pagamento di royalties dell'Europa verso l'estero, quindi si vede nei dati di current account, questa parte sta crescendo molto velocemente ed è la parte di dipendenza dei servizi che l'Europa sta sviluppando. Dal punto di vista del trade è interessante, abbiamo tentato di riportare con i codici di cosa c'è bene dietro la filiera dell'artificial intelligence, e nei vari prodotti abbiamo visto dove ci sono già esistenti revealed comparative advantage o potenziale, perché l'Europa è capace di produrre prodotti simili o prodotti che sono input a queste attività. E vediamo che in questo punto di vista l'Europa ha delle aree con capacità revealed comparative advantage già oggi, ma anche la parte grigia sono aree dove ci sono competenze simili, competenze che possono essere sviluppate. Quindi ancora una volta attenzione al potenziale anche dal punto di vista di trade. E qui due cose. La nuova, a livello geopolitico, c'è questa idea della concorrenza che si sta sviluppando Stati Uniti e Europa, l'importanza di riportare pienamente l'Europa e Stati Uniti e Cina, l'importanza di supportare l'Europa nel processo, ma anche renderla indispensabile in alcune parti, come già è in alcune parti del processo della filiera dell'artificial intelligence. L'ultimo punto, prima di chiudere, è ancora una volta il mercato unico come come menzionato dal governatore, da Gelsomina, mercato dei capitali ma anche il mercato dei beni. Rimane una delle domande che abbiamo sempre nella nostra survey: quando chiediamo ad un'impresa se esportando il proprio prodotto in un altro paese dell'Unione Europea ci sono frizioni al mercato che l'impresa percepisce, 62% delle imprese dicono di sì, cioè dicono che il mercato unico dei beni in Europa è ancora un mercato frammentato. Quindi in un momento in cui l'intelligenza artificiale ancora una volta richiede scala anche per estrarre i benefici dal punto di vista industriale, ancora una volta la spinta per una maggiore integrazione. Con questo chiudo i due elementi fondamentali, l'importanza di continuare ad investire in un contesto geopolitico complesso e l'importanza del mercato unico. E mi scuso per il ritardo.
5: Nessun problema. Grazie, Deborah. Passiamo ora a Sara Caron.
7: Grazie Fabiano, grazie a tutti. Quindi Deborah ci ha dato una visione di insieme da un punto di vista europeo. Quello che vorrei fare io invece è portarvi più vicino alla realtà delle imprese italiane e presentarvi una serie di analisi e di riflessione condotte da un gruppo di ricercatori della Banca d'Italia con l'obiettivo innanzitutto di capire come siamo messi a livello di adozione. Secondo, di capire se l'adozione ha già iniziato a trasformare il nostro sistema produttivo e infine quali sono le politiche che possono in un qualche modo facilitare questo processo di trasformazione. Perché questo argomento è così rilevante per noi? Il prodotto per ora lavorata del settore privato non finanziario italiano è cresciuto dall'inizio del secolo solo del 6%. I tassi di crescita per gli altri grandi paesi dell'area dell'euro per lo stesso periodo si aggirano tra il 13 e il 34%. Uno dei motivi sottostante questo gap è probabilmente riconducibile alla mancata opportunità offerta dall'opportunità che l'Italia non è riuscita a sfruttare della rivoluzione dell'ICT. Ad esempio, un lavoro di Fabiano ci dice che il divario di produttività accumulato dall'Italia nei confronti della Germania tra il 95 e il 2008 è per il 35% riconducibile al ritardo nell'adozione dell'ICT, ma non tanto perché mancò la tecnologia, l'accesso alla tecnologia, ma perché mancarono le complementarietà organizzative e manageriali che la potessero rendere effettivamente efficace. Adesso la posta in gioco è ancora più alto, come ricordato dal governatore in occasione delle ultime considerazioni finali, con la popolazione in età da lavoro in forte calo, il contributo del lavoro alla crescita è negativo, quindi l'unica possibile via per la crescita è rappresentata dalla crescita della produttività. L'intelligenza artificiale può essere decisiva, infatti in uno scenario su cui tornerò dopo di adozione rapida, i guadagni di produttività derivanti dall'intelligenza artificiale potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla demografia. Iniziamo allora a guardare un po' di dati sull'adozione. Questi sono i dati raccolti dalla nostra indagine sulle imprese con più di 20 addetti. L'adozione è sicuramente in aumento, è raddoppiata tra il 25 e il 24 e all'inizio del 26 il 32% delle imprese adottava questi strumenti. La prima nota dolente viene dal confronto internazionale. Per l'IA generativa, per cui disponiamo di dati da survey armonizzati tra alcuni dei paesi dell'area dell'euro, emerge che il distacco dalla Germania e dalla Spagna è netto e in base agli ultimi dati proprio raccolti nella primavera del 2026 sembrerebbe pure in aumento. È anche vero però che questo distacco vale per l'adozione complessiva, che consiste anche di adozione sperimentale e di un utilizzo limitato. Quando ci focalizziamo su quella intensiva, intesa come l'adozione veramente integrata nei processi produttivi, ovunque osserviamo dei tassi molto più bassi e simili tra paesi. In particolar modo per le imprese italiane questo utilizzo, solo il 5% delle imprese all'inizio del 2026 dichiarava di fare un utilizzo intensivo della tecnologia, un utilizzo focalizzato principalmente all'ottimizzazione di processi già esistenti, piuttosto che all'introduzione di nuovi processi, nuovi prodotti, nuovi servizi. E per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, prevalgono quelli per la generazione dei testi. Quindi le applicazioni più avanzate sì, si stanno diffondendo, ma più lentamente. Il fatto che la diffusione non sia ancora matura si evince anche dalla forte dispersione che viene ai tassi di adozione sia tra settori, con la manifattura che rimane indietro rispetto ai servizi, ma soprattutto tra le classi dimensionali, con le imprese più grandi che adottano di più. Non a caso il settore che è più avanti, quello che ha un tasso di adozione complessivo più elevato, che è quello dei servizi che includono le attività professionali, scientifiche e tecniche, è il settore in cui questo bipolarismo è meno marcato, sono le bolle gialle, cioè in cui i tassi di adozione tra imprese grandi e imprese piccole sono più simili. Quindi se l'adozione ancora non è così ampia, se non è soprattutto così profonda, cosa significa? Significa che la tecnologia non dà benefici? Ormai c'è un'ampissima evidenza accademica che, utilizzando esperimenti controllati, quindi in grado di fornirci delle stime causali, ci dice che vi è appunto un effetto di causazione dall'adozione dell'intelligenza artificiale alla produttività. Però la produttività di mansioni e task molto specifici, quindi customer services, scrittura, coding. Ovviamente, per quanto questi effetti siano non solo statisticamente ma anche economicamente rilevanti, passare dall'effetto sul singolo task, sulla singola mansione, all'effetto a livello di impresa è un passo assolutamente non automatico. Innanzitutto l'impresa combina tante mansioni e non tutte possono essere ugualmente esposte alla trasformazione. Come dicevo prima, l'adozione deve essere intensa. Cioè

tranne che nelle statistiche di produttività. Il motivo è che dietro l'adozione, dietro alla diffusione di queste tecnologie definite di general purpose, c'è quella che si definisce una J-curve, cioè una situazione in cui all'inizio, nella prima fase dell'adozione, proprio per l'importanza di questi investimenti intangibili complementari, ci può essere addirittura un effetto negativo sulla produttività e i benefici emergerebbero solo in un secondo momento. I nostri dati, sempre raccolti tramite le nostre indagini alle imprese, sono coerenti con questa interpretazione. Infatti, il 70% delle imprese che fanno uso, questi sono dati appunto dell'inizio dell'anno, dell'intelligenza artificiale, riporta che l'adozione ancora non ha influenzato la produttività del lavoro. Addirittura l'84% ancora non vede effetto sul numero degli occupati. La prospettiva, il quadro cambia quando la prospettiva è a 3 anni, non più quella attuale. Infatti, in questo caso, la quota di imprese che non si attendono aumento della produttività scende sotto il 40 e oltre il 50 prevede effetti positivi. Resta invece preponderante la quota di imprese che non prefigurano conseguenze sull'occupazione nemmeno fra 3 anni. Quindi il potenziale di questa tecnologia c'è, è percepito e abbiamo cercato di quantificarlo con un modello multisettoriale. Input-output calibrato proprio sull'economia italiana, che è stato perturbato con degli shock, quindi esogeni alla produttività dei diversi settori, riconducibile all'adozione dell'intelligenza artificiale, e quello che richiamiamo sono aumenti della produttività del lavoro che vanno da 0,2 a più di un punto percentuale l'anno su un orizzonte però decennale. Questo cosa vuol dire? Che i benefici possono essere rilevanti, però dipende molto dalla velocità e dalla profondità dell'adozione, che quindi sono variabili fondamentali. Scusate, variabili fondamentali. In particolare, interessante anche che utilizzando il modello, come dicevo, è calibrato per l'Italia, si vede anche qual è il contributo dei diversi settori e, data la struttura produttiva del nostro paese, la manifattura è il settore che contribuisce di più tramite questo meccanismo alla crescita del PIL indotta dall'adozione, quasi un quinto della crescita complessiva. Ma ricordo che, come dicevamo prima, la manifattura rispetto ad altri settori è ancora indietro in termini di adozione. Quindi, se i benefici ci sono, anche se magari non immediati, ma ci sono, perché il mercato non dovrebbe arrivare da solo a questa situazione? Il rischio è che il mercato possa in un qualche modo rimanere intrappolato in un equilibrio di bassa adozione. Cioè, in sostanza, noi ci troviamo in una situazione iniziale ancora di elevata incertezza in cui l'adozione è limitata. Adozione limitata vuol dire che la domanda è limitata e frammentata. Il mercato quindi per i fornitori è piccolo e non consente loro di raggiungere quella scala sufficiente a giustificare investimenti in innovazione e introduzione di quelle soluzioni verticali, scalabili, personalizzate a rispondere a problemi specifici delle imprese, la cui presenza sul mercato farebbe aumentare il valore che le imprese percepiscono dall'adozione di queste tecnologie. Quindi, rimanendo basso questo valore percepito, questo tiene ancora contratta la domanda. Quindi si innesca fondamentalmente una sorta di circolo vizioso dovuto a una mancanza di coordinamento tra la domanda e l'offerta, e quello che deve fare la politica non è sostituirsi al mercato, ma aiutarlo a spostarsi da un equilibrio di bassa a un equilibrio di alta adozione. Quali sono gli elementi che maggiormente stanno comprimendo questa adozione? Questi sono i dati dell'ICT Survey dell'Eurostat, condotta tra tutti i paesi dell'Unione Europea, e ci mostra che sicuramente vi è un ostacolo che spicca, questo è vero in tutti i paesi, per tutte le classi dimensionali, che è l'assenza di competenze, sia di lavoratori che manageriali. Però non è l'unico, c'è un sistema di ostacoli, vedete che gli altri, soprattutto per l'Italia, sono comunque ostacoli rilevanti: preparazione tecnologica organizzativa insufficiente, scarsa integrazione dei dati, incertezza sul quadro normativo. Quindi, in sostanza, il problema è sistemico e quindi sistemica, cioè la strategia di risposta deve essere coerente, non si possono essere misure isolate, ma bisogna agire con una serie di interventi su più leve. Per fare un po' di chiarezza abbiamo guardato al confronto internazionale, cioè abbiamo guardato abbiamo cercato di classificare il livello di maturità delle politiche, delle strategie per le AI in diverse economie avanzate, attribuendo appunto uno scoring in base al grado di maturità in diversi ambiti. Quello che emerge è che

0: L'Italia risulta ultima in questo ranking, ma il gap italiano non è ovunque. Ad esempio, c'è un forte gap, emerge un forte gap per quanto riguarda appunto le politiche rivolte al rafforzamento del capitale umano, intermedio per quanto riguarda le politiche di stimolo alla domanda, mentre l'Italia si posiziona molto bene per quanto riguarda le infrastrutture di calcolo. Abbiamo Leonardo, abbiamo le C6, abbiamo le AI Factory. Da questo punto di vista l'Italia ha un buon posizionamento. La cosa, il messaggio di questa slide è che guardando invece ai paesi, diciamo, che sono leader in questa classifica, in particolar modo Singapore, l'esempio che loro offrono è appunto l'esempio di un approccio a tutto campo, un approccio proprio rivolto a stimolare contemporaneamente la domanda e l'offerta, ad avvicinare fornitori e consumatori di queste tecnologie, proprio volta a spezzare quel problema di coordinamento di domanda e offerta di cui vi parlavo prima. Ovviamente poi c'è tutta una serie di investimenti anche sui fattori abilitanti. Quindi per l'Italia, quali sono le leve di intervento in questi ambiti? Stimolare la domanda, quindi dobbiamo abbassare l'incertezza che queste imprese fronteggiano in questa fase iniziale. Fondamentale quindi è l'accompagnamento all'adozione, soprattutto per le imprese di dimensioni minori. Questo si può fare ad esempio rafforzando ma anche razionalizzando la rete dei Digital Innovation Hubs e Competence Center. Sostegna l'adozione, sì, ma sostegni selettivi per applicazioni verticali e progetti pilota, quindi non sussidi a pioggia. Per quanto riguarda l'offerta, torniamo su un tema che era già emerso nell'incontro dell'anno scorso, cioè l'importanza di rafforzare il trasferimento tecnologico dalla ricerca, dall'università alle imprese. Una leva importante può essere offerta anche dal procurement pubblico per stimolo della domanda iniziale, ma anche per appunto creare dei casi replicabili e anche fissare degli standard che possono risolvere dei problemi di coordinamento all'interno del mercato. Altro strumento interessante è il pre-commercial procurement, in cui la PA proprio cofinanzia la ricerca e sviluppo di imprese private per soluzioni però innovative specifiche che rispondono a specifiche domande ma ancora non presenti sul mercato. E poi ovviamente rimane l'elemento di base dei fattori abilitanti, abbiamo detto le competenze, prima di tutto la certezza normativa, quindi non è un problema solo italiano ma anche un problema europeo. Per quanto riguarda le infrastrutture, l'offerta c'è, però è fondamentale assicurare che queste strutture non siano solo a disposizione della ricerca di base dell'università, ma bisogna garantirne l'accesso anche alle imprese e a quelle di più piccole dimensioni. Quindi per riassumere, quindi stiamo adottando, partiamo però da una posizione di ritardo e l'utilizzo è ancora poco intensivo. Gli effetti d'impresa ancora non si vedono, ma è una fase iniziale, fu lo stesso per l'ICT. Pensiamo che il potenziale, almeno nel medio periodo, sia rilevante, ma è fondamentale la rapidità e la profondità dell'adozione. Quindi bisogna agire su questi aspetti, la finestra va colta ora con interventi selettivi, coerenti e continui, non necessariamente con ingenti risorse pubbliche, però la continuità è fondamentale soprattutto per ridurre l'incertezza che è tanto negativa e tanto di vincolo per le imprese di più piccole dimensioni.
1: Ok. Grazie Sara e grazie Deborah, due presentazioni molto interessanti che sono sicuro saranno un input importante per il resto della giornata. Non abbiamo tempo, adesso chiedo per domande, immagino, se vogliamo facciamo qualche domanda, ok? Allora se c'è qualche domanda. Direi che le presentazioni sono state molto molto chiare, con conclusioni sul punto. E quindi chiudiamo la sessione e ci rivediamo alle 11:30. Grazie a tutti.
2: Radio Radicale 14 e 2 minuti, questo era il convegno La finanza per l'innovazione e l'intelligenza artificiale come leve per lo sviluppo che si è tenuto a Roma lo scorso 2 luglio.
3: E noi siamo all'appuntamento con il notiziario, Federico Punzi, Andrea Binlau in studio, Luciana Bruno in regia. Appuntamento che iniziamo con la questione carcere, le carceri toscane che sono così sovraffollate che i detenuti dovranno dormire per terra. Quali Questo è stato comunicato dal Provveditorato regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e ai direttori degli istituti, dato che alcuni di questi rifiutano di accogliere i nuovi detenuti perché non c'è più posto. Una situazione ulteriormente peggiorata dopo il recente sequestro di una parte del carcere di Sollicciano a Firenze. Su questo intervengono Maurizio Turco e Irene Testa, rispettivamente segretari e tesoriere del Partito Radicale. Che lo Stato italiano arrivi a disporre che esseri umani dormano per terra nelle proprie carceri è la rappresentazione plastica di una legalità tradita dalle istituzioni che avrebbero il dovere di difenderla. Non siamo davanti a un incidente, non siamo davanti a una fatalità, siamo davanti all'ennesima violazione consapevole della Costituzione. Da decenni il Partito Radicale denuncia che le carceri italiane sono fuori della legalità costituzionale. Da decenni chiediamo provvedimenti strutturali e immediati. Da decenni veniamo ignorati. Oggi il risultato è che lo Stato, anziché rimuovere l'illegalità, la organizza. Un materasso per terra non è un posto letto. È il simbolo di una Repubblica che rinuncia alla propria civiltà giuridica. Chi pensa che tutto questo riguardi solo chi è detenuto sbaglia profondamente. Quando lo Stato viola i diritti delle persone private della libertà, mette in discussione i diritti e le garanzie di tutti. Le carceri non sono una discarica sociale né un luogo in cui la Costituzione può essere sospesa. L'articolo 27 non è un'opinione, ma un obbligo. Le pene devono rispettare il senso di umanità. Oggi quello stesso Stato che pretende il rispetto delle proprie leggi è il primo a calpestarle. Servono atti politici immediati, misure straordinarie per ridurre il sovraffollamento, un ricorso effettivo alle misure alternative, interventi sulle strutture e sul personale e soprattutto il coraggio di riconoscere che continuare così significa perseverare nell'illegalità. Il Partito Radicale continuerà, come sempre ha fatto, a entrare nelle carceri, a documentare, denunciare e informare. Perché la legalità non può fermarsi davanti ai cancelli di un istituto penitenziario e perché uno Stato che costringe un detenuto a dormire sul pavimento non sta esercitando la giustizia, sta confessando il proprio fallimento. Rimaniamo sulla drammatica situazione delle carceri e ascoltiamo ora questa intervista realizzata da Franco Palazzolo con Gianni Alemanno.
4: Radio Radicale, siamo con Gianni Alemanno qualche giorno dopo la sua uscita dal carcere. Allora io le volevo chiedere cosa ha provato nell'uscire dal carcere e soprattutto come ha visto dal carcere raccogliere tutti gli allarmi che lei lanciava sulla situazione penitenziaria in Italia e sulla condizione dei detenuti.
5: Allora, ovviamente uscire è sempre un'esperienza bella perché si ricopre la libertà, però io ho detto che era un po' come disertare una trincea perché lasciavo dietro di me un carcere che sostanzialmente continua ad avere problemi veramente insormontabili, le persone sono sequestrate in una condizione di sovraffollamento e di degrado veramente indicibile. Per cui da questo punto di vista io ho lanciato insieme a Fabio Falvo, lo scrivano di Re Bibbia, degli appelli trasversali, però devo dire che al di là di La Russa e di alcuni esponenti del PD delle risposte concrete non sono state.
4: E a che cosa è dovuto questo secondo lei?
5: Questo deriva dal fatto che si ritiene che occuparsi di carcere non porta voti e quindi sostanzialmente è meglio cancellare questo problema. In realtà questo è un tema per sua natura trasversale, perché la questione del carcere non è né di destra né di sinistra e soprattutto bisogna sfatare l'idea che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna avere delle carceri senza capacità di riabilitazione, le carceri in cui si buttano le chiavi punto e basta. Al contrario, per tutelare la sicurezza del cittadino è necessario avere delle carceri che riducono la recidiva e che sostanzialmente riescono in qualche modo a dare uno sbocco diverso alle persone, ovviamente una volta che hanno scontato la loro pena.
4: Lei continuerà ad occuparsi di carcere anche facendo politica e soprattutto chiarendo anche un po' il giallo che c'è stato sulla sua uscita dal carcere, con chi farà politica? Perché abbiamo visto se si è discusso tanto della cena con il generale Vannacci.
5: Questo è un tema trasversale per sua natura, come ho detto prima, quindi sono disponibile a farlo con chiunque. Per quanto riguarda Futuro Nazionale, io appoggio questo progetto perché lo ritengo il fatto, al di là di quelle che possono essere visioni diverse su alcuni punti, ma lo ritengo il fatto nuovo della politica italiana e quindi credo sostanzialmente che sia necessario aiutare il generale Vannacci a costruire questo partito, ma allo stato attuale non ho nessun ruolo all'interno del partito stesso.
4: Se glielo offrono?
5: Ne parleremo, adesso non è il caso di mettere cose, però il tema qual è? Il tema è che io ritengo che il Futuro Nazionale è la scelta politica da fare in questo momento.
4: Con Vannacci ha parlato anche di carcere?
5: Ho parlato di carcere, ci siamo confrontati, lui insiste sul fatto giusto di che chi sbaglia paga.
4: Ma certo, questo è evidente.
5: È fuori discussione, però io ho cercato di comunicargli, poi approfondiremo, lo stato di emergenza in cui vivono le carceri italiane, che è il contrario della certezza della pena, è un aggravio di pena assolutamente motivato.
4: Secondo lei ci sarà un accordo tra centrodestra e Vannacci? E come trova, insomma, il fatto che i giornali lo gonfiano tanto, ogni giorno c'è un sondaggio, continua a crescere, insomma... viene utilizzato un po' come veniva utilizzato Bertinotti contro l'Ulivo?
5: Potrebbe essere, il fatto è che comunque questo è il fatto nuovo della politica italiana e quindi è inevitabile che concentri se l'attenzione come è stato in altri tempi con Giorgio Meloni o Matteo Salvini o Beppe Grillo. Quindi è naturale che di fronte al fatto nuovo, nonostante tutti gli sforzi di censurare, di cancellare la presenza di Vannacci, se ne parli. C'è stata anche una manifestazione fatta da Futuro Nazionale di fronte ai cancelli della RAI proprio per protestare rispetto al tentativo di silenziare la presenza di Futuro Nazionale. L'accordo non sta a me dirlo, insomma, intanto è importante che Giorgia Meloni prenda il telefono e chiami Vannacci, perché lei è il capo della coalizione centrodestra, quindi sta a lei dare un segnale da questo punto di vista. Dopodiché Futuro Nazionale adesso è in una fase iniziale in cui deve specificare i propri temi, le questioni delle alleanze verranno dopo.
4: Un consiglio che darebbe a Giorgia Meloni oggi, nelle difficoltà in cui si sta dibattendo, che sono tante?
5: Di alzare il telefono per chiamare Vannacci e di cercare di recuperare i veri valori della destra.
4: Grazie a Gianni Alemanno, mi ha fatto molto piacere rivederla.
5: Grazie.
2: Radio Radicale, 14:09, cambiamo argomento, il caso della commissione di vigilanza RAI. Questa mattina, in una lettera inviata ai capigruppo di Camera e Senato, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, scrivono che i partiti dovranno indicare entro domani, mercoledì 8 luglio, i nuovi componenti della commissione di vigilanza RAI per la sua ricostituzione, commissione che, ricordiamo, è stata azzerata la scorsa settimana con le dimissioni dei componenti prima di opposizione, compresa la presidente Floridia, e poi di maggioranza. Le opposizioni frenano, i capigruppo delle forze di opposizione non indicheranno i nomi di componenti da designare per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, quanto le agenzie apprendono da fonti parlamentari, dopo che appunto i presidenti di Camera e Senato avevano richiesto appunto i nomi dei nuovi componenti per domani. L'orientamento delle forze di opposizione dunque è quello di non procedere alla individuazione dei nuovi componenti della vigilanza per il momento. Su questo tema Lanfranco Palazzolo ha sentito Maurizio Lupi di Noi Moderati.
6: Radio Radicale, siamo con Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, per parlare della vigilanza RAI. Allora, ci sono state queste dimissioni di massa, sembra che addirittura le opposizioni non vogliano designare nemmeno i nuovi commissari. Che succede adesso?
7: Mi meraviglia questa posizione da parte delle opposizioni. Le dimissioni di tutti noi dalla Commissione di Vigilanza poteva essere e devono essere un punto di ripartenza, riportare la lancetta indietro, ripartire da un funzionamento della Commissione di Vigilanza con la nomina del nuovo Presidente, che ovviamente deve essere dell'opposizione, e in questo anno far sì che la Commissione di Vigilanza torni a svolgere la sua funzione fondamentale di controllo e di indirizzo nei confronti del servizio pubblico. L'opposizione sembra continuare a scegliere l'Aventino, ma l'Aventino, ricordo, che se è abusato non serve a niente.
6: Ritiene che ci voglia un presidente diverso da quello uscente, e soprattutto, visto che chi si dimette comunque resta in carica fino alla nomina dei nuovi commissari, pensa che comunque la vigilanza ci sia ancora, almeno sulla carta, a livello regolamentare?
7: Ma a livello regolamentare ovviamente la vigilanza c'è, anche perché se ci dovessero esserci l'esigenza di intervenire, non ci può essere carenza di organi riguardo ad una commissione bicamerale che è prevista, tra l'altro, insediata per legge. Io credo veramente che forse tutti noi dovremmo fare una riflessione e capire Appunto, da una parte noi diciamo che la colpa è dell'opposizione, dall'altra l'opposizione dice che la colpa è nostra. Io credo che in questo caso, in quest'ultimo anno, debba esserci un grande gesto di responsabilità da parte di tutta la politica. Lo abbiamo fatto apposta la maggioranza proprio per invitare a questa riflessione comune a fare un passo indietro. Mi sembra che a questo punto debbano intervenire il Presidente di Camera e Senato e cercare di, con la moral suasion, di far capire che la strada è una sola, che la vigilanza, la nuova vigilanza, torni a svolgere la sua funzione.
6: Può essere ancora Barbara Floridia oppure non ha svolto il ruolo di mediatrice?
7: No, Barbara, la Presidente Floridia non ha fatto il suo ruolo, ovviamente, di equilibrio tra essere rappresentante dell'opposizione e invece fare il Presidente. Ricordo per esempio che il contratto di servizio, quando abbiamo dovuto esprimere un parere, io ero relatore, ma è stato votato persino dal Movimento 5 Stelle, quindi quando se si vuole si può collaborare, la Presidente era Barbara Floridia.
6: L'ultima cosa, serve ancora la vigilanza RAI? Qualcuno arriva a dire che ormai non serve più la vigilanza RAI, serve o no?
7: Fra un po', se andiamo avanti così, non servirà la vigilanza RAI, non servirà il Parlamento, non serviranno le commissioni parlamentari, non servirà più niente. Le istituzioni hanno un valore fondamentale, piaccia o non piaccia, e la stabilità delle istituzioni è la garanzia che la vita democratica si possa svolgere. Quindi la vigilanza RAI serve come il pane, come le altre commissioni bicamerali che si sono insediate. Anzi, oggi più che mai serve la vigilanza RAI, ad una condizione: che non sia piegata solo al legittimo interesse politico di ogni partito, ma questo mi sembra che sia legittimo, ma che innanzitutto la coscienza sia quella di farle funzionare bene. In particolare queste poi sono commissioni di garanzia la cui presidenza è affidata all'opposizione.
6: Il Media Freedom Act è fermo secondo lei?
7: No,
6: ultima domanda.
7: Non è fermo assolutamente, si tratta di, cioè, tutte le volte che si vuole usare un'opportunità come grimaldello per fare opposizione e urlare all'antidemocrazia nel nostro paese o alla mancanza di libertà di informazione o Meloni, o a tele Meloni, si fa il più grande errore che si possa fare. È evidente che la maggioranza deve andare avanti su questa legge, si confronta con l'opposizione, ma la democrazia poi ha una regola fondamentale, che le leggi si fanno o all'unanimità o con la partecipazione ovviamente di una parte dell'opposizione, o se non c'è l'opposizione si fanno perché la maggioranza si assume la responsabilità di farlo.
6: Grazie a Maurizio Lupi.
8: Ciao.
3: Radio Radicale, così dunque Lanfranco Palazzolo con Maurizio Lupi. Adesso dalla politica interna passiamo a quella estera, al vertice di Ankara. Donald Trump aveva ragione nel chiedere agli alleati della NATO di aumentare la spesa per la difesa, nel sollecitare la modernizzazione delle loro forze armate e anche nel lanciare la guerra contro l'Iran. Lo ha affermato il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte in un'intervista a The Conversation di Dasha Barnes durante il vertice dei leader ad Ankara. Quest'uomo mi piace, penso che quello che sta facendo per la NATO sia un'ottima notizia, esprimendo, così ha detto Rutte, esprimendo un pieno sostegno alle politiche del presidente statunitense che hanno provocato tensioni tra diversi membri dell'alleanza. Secondo il segretario generale Trump sta ottenendo ciò che i presidenti americani cercano di raggiungere dai tempi di Eisenhower: riequilibrare la spesa per la difesa tra Stati Uniti e Europa. Rutte ha definito il vertice di Ankara trasformativo per la NATO, sostenendo che porterà miliardi di dollari aggiuntivi ai programmi militari considerati prioritari. Negli ultimi due anni i 31 alleati esclusi, gli Stati Uniti, hanno promesso 250 miliardi di dollari in nuovi programmi e investimenti per la difesa. Bisogna costruire una NATO sostenibile e quindi non eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti, con un'Europa più forte, in una NATO più forte, nella quale europei e canadesi facciano realmente la loro parte. Interviene anche Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che ribadisce l'importanza di SAFE, il programma di prestiti comuni dell'Unione Europea per la difesa, e annuncia che sinora sono stati firmati 10 accordi per un totale di 100 miliardi di euro. Lo ha dichiarato in un panel al Forum dell'Industria della Difesa della NATO con il segretario generale, appunto, Mark Rutte. SAFE è per noi molto importante, come ho detto, per quanto riguarda gli appalti congiunti abbiamo buone notizie, abbiamo stipulato sinora 10 accordi per un valore di 100 miliardi di euro. E poi ha detto anche: abbiamo bisogno di interoperabilità e di enormi risorse della difesa, e l'Unione Europea sta aumentando i suoi investimenti. Nel programma SAFE è molto importante l'aspetto degli appalti congiunti, così Ursula von der Leyen. Ad Ankara ci aspetta un lavoro importante, prevediamo un vertice NATO forte e produttivo, sono necessarie decisioni ora che garantiscono maggiore protezione al nostro popolo, maggiori capacità per la nostra difesa e una cooperazione in materia di sicurezza ancora più solida tra Ucraina, Europa e Stati Uniti. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, postando un video del suo arrivo ad Ankara, sede del meeting annuale della NATO. Il Cremlino seguirà con attenzione le informazioni provenienti dal vertice della NATO in Turchia, poiché l'evento riveste grande interesse anche per la Russia. Questo ha dichiarato oggi il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Indubbiamente si tratta di un evento che suscita grande interesse anche da parte nostra. Naturalmente seguiremo con attenzione tutte le notizie e le informazioni provenienti da Ankara. Il portavoce del Cremlino ha affermato che Mosca ha ascoltato numerose dichiarazioni sulla Russia nel contesto dei preparativi del vertice, pur sottolineando che questa hanno avuto un tono piuttosto conflittuale. Il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, ha ringraziato il presidente turco Erdogan per la sua disponibilità a ospitare negoziati per ottenere una pace sostenibile e giusta in Ucraina. Stubb ha avuto un incontro con Erdogan prima del summit della NATO che si tiene a Ankara. Gli alleati al forum della difesa della NATO stanno firmando contratti per un valore di oltre 50 miliardi, lo precisa un funzionario della NATO. La cifra si riferisce sia a appalti multinazionali che nazionali. Il dato però non comprende l'iniziativa sui droni, che è aggiuntiva. Il ministro degli esteri tedesco Vadelpool, in vista del vertice NATO di Ankara, difende la spesa tedesca per la difesa dalle critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Guardiamo i dati e questi mostrano un trend al rialzo. Superiamo molti dei nostri partner in termini di spesa. Anche a Washington si nota ciò che sta facendo la Germania. Prima del vertice NATO di due giorni ad Ankara, Trump aveva nuovamente criticato l'entità delle spese per la difesa dei grandi partner europei come Germania, Francia e Regno Unito. Nessun commento sugli ultimi attacchi di Trump a Meloni. È la consapevolezza per Giorgia Meloni che l'allineamento non deve essere fatto con Donald Trump, ma con i partner europei. Accolgo con favore il fatto che ci sia consapevolezza degli attacchi del presidente americano anche dopo quelli avvenuti nei confronti del Papa. L'unico modo è cercare di allinearci all'interno dell'Europa e non con Trump, lo ha detto la presidente dei liberali dell'Unione Europea, la francese Valérie Ayet. E intanto i politici italiani dicono: apprendiamo che al summit NATO gli alleati stanno firmando contratti per un valore di 50 miliardi, mentre gli italiani chiedono investimenti in sanità, istruzione, lavoro e infrastrutture. Lo stiamo vedendo con il caos treni. Il nostro governo in questo momento ad Ankara sta siglando patti di miliardi e miliardi per investimenti in armi che secondo noi sono profondamente sbagliati e che quando saremo al governo definanzieremo, perché la difesa è una cosa importante, ma i soldi servono innanzitutto per rilanciare la nostra economia, non per aumentare i profitti dell'industria bellica. Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri, Francesco Silvestri. Di diverso avviso Deborah Bergamini, vice segretario nazionale responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia, che dice: l'Italia deve continuare a svolgere un ruolo di ponte tra Europa e Stati Uniti, perché oggi più che mai l'Occidente ha bisogno di restare unito. Dividersi sarebbe un errore strategico che indebolirebbe le democrazie proprio nel momento in cui le tensioni internazionali sono più forti. Per il leader di Azione, Carlo Calenda, Donald Trump è un malato mentale ormai accertato. Il presidente USA viene paragonato a Caligola in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Parliamo di una persona malata, non ha misura, giudica gli altri sulla base dell'asservimento alle sue volontà. Ha un approccio da folle e da imperatore. Secondo Calenda, Trump considerava la premier italiana la sua vassalla, invece Meloni gli ha risposto. Sulla crisi di Hormuz si è tirata fuori e quando lui per la prima volta l'ha attaccata, lei ha reagito. Intanto le autorità turche hanno arrestato due giornalisti alla vigilia del vertice NATO che si apre ad Ankara, secondo quanto riportato dalle loro testate da un'organizzazione per i diritti umani. Il sito web di opposizione Birgun ha affermato che il suo giornalista Kayhan Ayhan, che ha seguito il processo al sindaco di Istanbul Imamoglu, è stato arrestato lunedì sera nella sua abitazione di Istanbul per aver pubblicato notizie false. Ayan avrebbe dovuto comparire in tribunale martedì. L'organizzazione per i diritti umani MLSA ha dichiarato che anche il giornalista Azar Dost è stato arrestato mentre faceva la spesa a Istanbul con l'accusa di aver partecipato a una protesta nel 2018. Veniamo all'Iran. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana ha lanciato missili contro due navi commerciali vicino allo stretto di Hormuz nelle prime ore di oggi. L'episodio segna una nuova escalation che rischia di complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. E i negoziati tra Stati Uniti e Iran non proseguiranno se Washington continuerà a rivolgere minacce a Teheran, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. E ancora l'Unione Africana, il blocco dello stretto di Hormuz ha interrotto le forniture di fertilizzanti e carburanti destinate all'Africa, lo ha dichiarato il presidente della Commissione dell'Unione Africana Mahmoud Ali Yusuf. Ho inoltre sottolineato che il blocco dello stretto ha compromesso la catena di approvvigionamento di carburante, fertilizzanti e altre attrezzature per i nostri paesi membri nel continente. Questo ha certamente provocato un aumento dell'inflazione e aggravato la vulnerabilità delle economie di alcuni stati membri dell'Unione Africana. Così Yusuf durante una conferenza stampa congiunta al termine di un incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul vertice NATO di Ankara adesso ascoltiamo due interviste, la prima di Lanfranco Palazzolo a Benedetto della Vedova, la seconda di Roberta Iannuzzi a Patrizio Bianchi.
8: E Radio Radicale, siamo con Benedetto della Vedova di Più Europa per parlare del vertice NATO di Ankara. Allora, un vertice atteso, qualcuno ha ironizzato la vigilia di questo vertice e l'ha definito una fiera delle armi. Allora, io le volevo chiedere cosa pensa delle polemiche della vigilia che hanno contrapposto Trump a Giorgia Meloni e che hanno creato un clima non positivo. Io ho visto le prime dichiarazioni di stamattina di Rutte che parlava di proiettili, di artiglieria. Allora, bisogna spendere di più per i sistemi d'arma, ma bisogna farlo con la testa?
9: Ma allora, c'è un tema complessivo che riguarda questo vertice della NATO, che è la tenuta politica dell'alleanza. E l'episodio dell'insulto, quello più recente a Meloni da parte di Trump, questo attacco sui social, mostra il fatto che non c'è un'unità politica, ma insomma non. A me spiace che Meloni abbia dovuto aspettare gli insulti rispetto ai quali noi esprimiamo solidarietà alla Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana per capire che Trump non ha alcuna intenzione di, come direbbe Meloni, unire l'Occidente. Trump ha una propria agenda, America First, la potenza americana, l'egemonia commerciale, il commercio usato non come strumento di integrazione tra le società, le economie, ma come strumento di dominio. Meloni fa finta di essere, fa finta, non so se fa finta o non se ne è accorta solo adesso, Trump è quello dell'assalto a Capitol Hill, di tutto il primo mandato, che non vorrei ma non posso, ma in cui tutto già era chiaro. E quindi questo è un problema politico sottostante. No, Trump non è un partner affidabile per tutti gli altri alleati dentro lo stesso patto atlantico, non lo è per i canadesi, non stiamo neanche a spiegare perché, non lo è per i tedeschi, non lo è per i francesi, non lo è più manco per gli inglesi, ormai non le minacce, grazie. Quindi c'è un tema. Su questo la scommessa degli europei comprensibile è quella, i paesi restano, i leader passano, quindi è la scommessa sul fatto che resistiamo, stiamo in apnea dal punto di vista politico, confidiamo prima nelle elezioni di midterm e soprattutto successivamente in una presidenza degli Stati Uniti che non sarà un ritorno al passato, ma riprenda il filo della normalità dei rapporti e della solidarietà tra gli alleati. Secondo punto. quello delle spese per la difesa, spese militari, la cosa di Trump, dovete prendere il 5%, eccetera. Su questo, certo, Rutte cerca di dire sì, sì, lo stiamo facendo, lo stanno facendo gli altri paesi. Non mi entusiasma Rutte, la sua modalità, il suo tentativo continuo di blandire Trump, di dirgli che sono tutti bravi scolaretti. Detto questo, per l'Europa e per l'Italia il tema non è tanto quello di raggiungere il 5%, di aumentare le spese dentro la NATO, cosa che ci chiedeva anche Obama, presidente più amico dell'Europa, ma con un'agenda di politica internazionale, il famoso pivot to Asia, che guardava da un'altra parte come priorità dell'America. Noi dobbiamo essere consapevoli e spiegarlo alle nostre opinioni pubbliche del fatto che noi siamo rimasti in un'area pacifica e sicura grazie agli investimenti nella difesa degli Stati Uniti, adesso semplifico, no? E adesso, anche per liberarci dall'ipoteca trampiana o di chi potrà venire dopo di qui, dobbiamo avere un'autonomia strategica, come si dice a livello europeo, quindi una capacità di difesa europea non alternativo da contrapporre a quella degli Stati Uniti, ma una capacità di difesa europea che possa, certo, garantire sicurezza agli europei anche senza gli americani. E quindi questo è il tema delle spese, cioè io vorrei che gli europei sapessero togliersi da questo apparente ricatto trampiano, fare gli interessi propri, che sono quelli di sviluppare un'industria della difesa europea, un'industria della tecnologia militare ibrida sui droni, sui satelliti, su tutto questo, sulla cyber security, sulle guerre ibride autonoma, e in questo senso anche andare incontro alle richieste di Trump. Ma invertirei il meccanismo, cioè non è che noi dobbiamo spendere di più per adeguare la nostra difesa per far contento Trump. Dobbiamo adeguare la nostra difesa nell'interesse nostro, e in questo senso poi Trump sarà anche contento, ma Trump passa.
4: Questo è un vertice che si porta dietro un fardello negativo, nel senso, come si può accettare che prima del vertice Trump parli con Putin, che nello stesso tempo sta minacciando l'alleanza nella quale siede a un vertice, con la spada di Damocle che questo attacchi la Polonia, che è un paese della NATO?
9: Questo è il secondo punto rilevante di questo vertice, politico e militare, cioè l'Ucraina. Circa un anno fa ci fu l'incontro ad Anchorage tra Putin e Trump, tappeti rossi, comunicazione finale su quali fossero gli accordi. Poi Putin richiama a volte, tanto in tanto richiama l'accordo di Anchorage, ma nessuno ha compreso, o meglio, si è compreso, ma nessuno ci aveva spiegato quali fossero gli accordi per arrivare a una pace, che erano sostanzialmente, da quel che si capisce, da quel che dice Putin, la resa dell'Ucraina. Purtroppo Putin fa il gioco di Trump, fa il gioco di Putin, da subito Anchorage, evidente di così, l'attacco a Zelensky alla Casa Bianca, tu non hai le carte. L'Europa, a mio avviso per convinzione, ma anche per interesse proprio in termini di sicurezza, non può che fare un gioco solo, quello di sostenere l'Ucraina. Da questo punto di vista, il fatto che Trump si presenti briffato in modo così ufficiale da Putin, e Trump è un errore, Trump contro l'Europa si unisce a Putin, diciamolo alla Meloni, era già così un anno fa, non c'era bisogno di un insulto social per capire queste cose. E quindi chi è la gravità della posizione di Meloni? Cioè di aver cambiato postura e strategia su Trump solo nel momento in cui l'ha insultata. Questo è grave ed è il suo totale fallimento in termini di postura e di conduzione della politica internazionale.
4: Sicuro che questo non era già avvenuto prima? Per la Groenlandia, per altri...
9: No, appunto, non, per è, avvenuto, non è avvenuto prima. Cioè, Meloni, fino all'ultimo vertice europeo, lei andava lì ancora, ce l'ha detto anche in aula, andava lì ancora sulla necessità di tenere unito l'Occidente. E quindi, sottotesto, ma neanche troppo sottotesto, con Trump, su Trump bisogna puntare. Dopodiché si è accorta di questo, però torniamo a bomba. Io credo che l'Europa debba mostrarsi compattamente a sostegno dell'Ucraina e in qualche modo esigere da Trump un atteggiamento leale nei confronti dei partner, dei partner europei della NATO. Meloni e il governo italiano già hanno fatto capire, poi vedremo le posizioni ufficiali, che loro non parteciperanno agli sforzi in ambito NATO, dopo aver partecipato agli sforzi in ambito europeo, di finanziamento e difesa dell'Ucraina. Questo è grave.
4: L'ultima cosa, Rutte si presenta a questo vertice come il piazzista d'armi di Trump o come il segretario generale della NATO?
9: Ma ho già detto che non mi piace la postura di Rutte. Trump non può pretendere che l'Europa spenda a vantaggio del
4: secondo lei.
9: E quindi se Rutte fa questo sbaglia. Rutte deve capire e sa, in quanto ex primo ministro che stava in consiglio olandese, che stava in consiglio europeo, che un pezzo dell'autonomia strategica sta anche nello sviluppare attraverso commesse congiunte, come si fa col SAFE, che l'Italia di Meloni non vuole prendere, un sistema industriale dell'industria militare di quarta, quinta, settima generazione tecnologica europea, non contro gli Stati Uniti.
4: Qualcuno dovrebbe alzarsi e dire che Rutte dovrebbe dimettersi per aver rivelato un segreto militare?
9: No. Quella bisogna ancora capire se è stata una scivolata, se è stata voluta, se è stato un modo ulteriore per brandire Trump.
4: Grazie a Benedetto della Vedova.
10: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Patrizio Bianchi. Buongiorno professore, ben trovato.
11: Buongiorno a tutti.
10: Allora, professore, si apre oggi ad Ankara e poi si chiuderà domani il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, il primo ospitato dalla Turchia dopo Istanbul nel 2004. Sul tavolo ci sono i percorsi verso il 5% del PIL in spesa per la difesa, il sostegno all'Ucraina, il futuro del pilastro europeo dell'alleanza e dunque con l'idea di un'Europa più forte in una NATO più forte. Allora lei, professore, come i nostri ascoltatori ben sanno, ormai economista, è stato ministro dell'istruzione del governo Draghi e oggi è anche direttore del Centro dell'Accademia Nazionale dell'INCEI per la cooperazione scientifica Italia-Cina. Allora le chiedo intanto, professore, lei ha sostenuto nelle sue precedenti conversazioni con noi che l'Europa finora ha perso il gioco perché si presenta divisa. Questo vertice segna un passo verso il pilastro europeo, può farlo davvero?
11: Guardi, io so una cosa, so che l'Unione Europea, l'unità europea, l'integrazione europea partì nel 1950 proprio con la Comunità Europea di Difesa. Questo venne avviato subito nel 48, si consolidò nel 50 ed è l'idea che i paesi europei per superare quel lungo, tristissimo periodo di guerre, in realtà dovevano mettere insieme gli eserciti, facendo un esercito europeo. Quel disegno viene interrotto proprio dagli Stati Uniti, che al posto della CED vollero la NATO, una NATO totalmente dominata dagli Stati Uniti, con presenze americane direttamente sul territorio europeo. Quindi quando Trump si domanda perché gli Stati Uniti devono essere in Europa, è stata una scelta degli Stati Uniti. Certo, di 70 anni fa, di 80 anni fa, e quindi è tempo di andare verso un cambiamento. E quindi io credo che bisogna vedere con molta lucidità questa spinta trumpiana per andare ad una fase successiva a quel del rafforzamento dei singoli eserciti nazionali, cosa che non porterà e che ha già dimostrato con quell'aumento del 5% di essere non sostenibile ai bilanci europei. Quindi qui vi è una scelta di fondo da fare come Europa, che è quella di procedere verso una partnership con gli Stati Uniti, però a gestire in maniera unitaria. Quindi non è un problema soltanto di aumentare le spese di ognuno diviso e frammentato e comunque troppo piccolo nei confronti degli Stati Uniti, ma quello di riequilibrare non soltanto dei pesi militari ma anche dei pesi politici. E qui vi è, se vuole, il paradosso di quest'epoca, perché mentre ci sono fortissime spinte a destra chiamate sovraniste per eleganza, in realtà vi è la necessità di un pilastro europeo unitario che sia in grado di reggere la doppia sfida, da una parte quella di essere oggettivamente un riequilibrio rispetto agli Stati Uniti ed un presidio per la pace, dall'altra parte anche di poter reggere i bilanci nazionali, cosa che il 5% non può fare.
10: È chiaro. Per la prima volta Rutte ha invitato al vertice anche altri paesi, Australia, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda, e il focus americano sembra spostarsi sull'Indo-Pacifico. Questo potrebbe cambiare la natura dell'alleanza e che ruolo ha, diciamo, la Cina in questo?
11: Guardi, ancora una volta il pallino è dato in mano agli europei. Io credo che sia necessario che a livello mondiale si cominci a capire che quel disegno che Trump ha in mente e che sostanzialmente riporta ad un'epoca che non c'è più, cioè quella del bipolarismo fra Stati Uniti e una potenza che lui chiama comunista, in realtà non c'è più, perché nonostante il bocca a bocca continuo di Trump nei confronti di Putin, l'economia russa è in declino costante, è appoggiato unicamente sul prezzo del gas e dall'altra parte ha perso tutte le parti industrializzate della vecchia Unione Sovietica. Il fatto che l'Ucraina possa resistere alla Russia, perché in realtà quello che noi chiamavamo il grosso dell'industria sovietica oggi è sostanzialmente in Ucraina, ma dall'altra parte a livello mondiale stanno crescendo altre forze, sta crescendo ad esempio questo polo turco, che ricordo non è soltanto la Turchia ma sono tutti i paesi, quelli che si chiamano Stan, Kazakistan, Uzbekistan fino a Pakistan, che ha visto che ad esempio nella guerra tra Iran e Stati Uniti si presentano come terzi e quindi vogliono essere riconosciuti come potenza autonoma. Paradossalmente la guerra contro l'Iran ha fatto sì che gli Stati Uniti hanno riconosciuto un ruolo di potenza regionale allo stesso Iran, la cui influenza però arriva al Libano e quindi arriva direttamente nell'area di competenza della NATO. Non dimentichi che tutto il quadro della penisola arabica è completamente in ridisegno, erano tutti alleati degli Stati Uniti, oggi si stanno riposizionando tutti. Per non parlare, non dimentichiamo, dell'India da una parte, del Brasile dall'altra parte, ma anche dei grandi cambiamenti che si stanno registrando in Africa. L'Africa è piena di guerre per il motivo semplice che sono stati disegnati degli stati a tavolino a Parigi e dentro hanno contraddizioni enormi, anche questo enorme mondo si sta ridisegnando. Quindi il fatto di riportare semplicemente il mondo a Stati Uniti verso Unione Sovietica versione Russia o Cina versione nuova sfida non è sufficiente. Il vero problema è che in questo quadro internazionale manca l'Europa. È l'Europa che può fare l'elemento di aggiustamento, di calmiere, ma anche di pace in questo contesto di straordinario movimento. E il vuoto dell'Europa, specialmente nel Mediterraneo, si sente. Non dimentichi che l'Europa era attraversata da due linee, una linea che era il muro che partiva da Berlino, arrivava a Trieste, ma tagliava tutto l'Adriatico, e il muro orizzontale che tagliava tutta l'Europa rispetto all'Africa. In questo incrocio, che è ancora oggi l'incrocio cruciale per lo sviluppo, c'è l'Italia, e quindi il ruolo dell'Italia non è semplicemente stiamo lì e vediamo cosa succede, ma è cruciale nel ricostruire un'Europa che sia veramente l'elemento di equilibrio nel mondo.
10: Professore, questi diciamo, atti anche ostili del Presidente degli Stati Uniti nei confronti dei leader europei hanno effettivamente per ora sortito diciamo, il risultato di almeno farci capire che insomma, dobbiamo procedere uniti per andare avanti, oppure invece hanno provocato ognuno una strada, diciamo, che ognuno prendesse la sua strada? Penso, diciamo, in queste ore al presidente Macron che è in Siria, dove incontrerà al-Sharrah, e al cancelliere tedesco Merz che riferirà a breve, dopo Ankara, al Bundestag sull'accordo sui sommergibili appena concluso con il Canada.
11: Guardi, l'errore più grave che noi possiamo fare in questo momento è derubricare queste uscite di Trump come follie senili. Queste non sono follie senili, questi sono ancora una volta il segno di un'America che si chiude in casa. Già successo diverse volte negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, dopo una fase di grande crescita e responsabilità internazionale, si richiudono in loro stessi, tra l'altro dovendo gestire dei conflitti interni che sono crescenti. Non dimentichi che il gigante americano è un gigante che non è mai stato così fragile, perché non c'è mai stato un livello di diseguaglianza come quello che si presenta oggi negli Stati Uniti. Non dimentichi che anche dal punto di vista industriale, tutta la crescita industriale è concentrata in un settore che dal punto di vista i numeri rappresenta l'8-9% dell'occupazione americana, ma che rappresenta quasi i 2/3 della crescita, è quello del digitale che è in mano a, le ricordo, 5 imprese. Quindi c'è proprio un problema sostanziale di identità americana, un'America che si chiude, un'America che respinge quello che è sempre stata la sua ricchezza, cioè la capacità di attrarre, se non le menti, almeno i più audaci da tutto il mondo, un'America che aveva nelle sue università la punta di diamante e un'America che rinuncia al proprio ruolo. Guardi come l'America sta rinunciando al proprio ruolo proprio in Africa, lasciando gli spazi aperti alla Cina. Allora, io credo che sia estremamente importante oggi una posizione unitaria dell'Europa che vada oltre semplicemente a quello che abbiamo oggi di una buona convivenza tra leader nazionalisti, e che questo cominci, se vuole, a fare politica a livello globale insieme. Le ricordo in particolare la delicatezza della situazione italiana, che come dicevamo prima è il fronte sud sia dell'Unione Europea che della NATO, ed è il fronte più esposto verso quel pezzo del Mediterraneo che comunque è tutto in conflitto, e non trovando nell'Europa e non trovando nell'Italia un punto di riferimento, lo sta trovando nella Turchia, che resta comunque un paese autoritario. Quindi attenzione, che c'è proprio in gioco anche un senso profondo di democrazia e sviluppo.
10: Chiaro, professore. Un'ultima domanda: lei venerdì sarà a Cambridge al China Executive Leader Program per presentare il Centro Linceo per la Cooperazione Scientifica Italia-Cina che dirige, e ci spiega di che cosa si tratta?
11: Sì, certamente. Da molti anni a Cambridge vi è questo programma dedicato alla Cina e a tutti coloro che sono quelli che vengono chiamati gli Executive Leader, cioè coloro che non solo in Cina ma in tutto il mondo lavorano con la Cina per capire quali sono i percorsi di crescita a livello mondiale. Io sono socio di questo programma da molti anni e allora sono stato richiesto di presentare in questa prestigiosa sede che rappresenta la comunità scientifica internazionale che si occupa di Cina e di sviluppi nei rapporti con la Cina. Questa è la nuova iniziativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Lei sa che l'Accademia Nazionale dei Lincei è il top del nostro sistema accademico e culturale. Raccoglie 180 persone di grande prestigio, scelte con grande accuratezza, che però si devono far carico anche di dare delle prospettive culturali, accademiche, di visione al nostro paese. È stato deciso di fare un centro sulla Cina che ha come presidente il professor Claudio Curzo per la parte di scienze politiche, di economia, di scienze giuridiche, di letteratura, il professor Luciano Maiani per la parte di scienze fisiche e naturali, e di cui io sono il direttore. Andrò a presentare questo centro dichiarando la nostra visione del mondo, cioè attenzione che in questa fase in cui cresce così rapidamente la parte tecnologica, non solo la parte digitale e informatica, ma pensi anche tutto lo studio su tutta la parte che riguarda le scienze fisiche e le scienze nucleari, in realtà bisogna coniugarlo con una fortissima e solida capacità di visione e di analisi umanistica, perché tanto più forte è lo strumento, tanto più salda deve essere la mano che lo tiene. Allora ci faremo portatori di questa idea. In questo momento bisogna non soltanto rafforzare l'incrocio tra accademie, università, centri di ricerca dei diversi paesi, innanzitutto in Europa verso la Cina, ma anche la Cina, gli Stati Uniti e il Canada, che è sempre più importante, i paesi in crescita a partire dall'India, a partire dal Brasile, ma dall'altra parte anche incrociare di più le scienze umane, mi piace proprio chiamarle umane, economia, il diritto, la letteratura, le scienze umane, con tutte le grandi tecnologie di cui oggi disponiamo, e non avere proprio una mente separata e divisa nel momento in cui invece bisogna avere visione del futuro e quindi evitare gli spettri della paura che portano sempre a nuovi autoritarismi.
10: Grazie professore, grazie a Patrizio Bianchi, ci risentiamo presto, intanto buon lavoro.
11: Grazie a tutti voi.
2: Radio Radicale, 14:49 minuti, proseguiamo con il nostro notiziario, torniamo in Italia. Due persone arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. Principale indagato, 59enne, ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. Commento del ministro della difesa Guido Crosetto: non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. La tutela della sicurezza nazionale, delle informazioni classificate e delle istituzioni rappresenta un interesse primario dello Stato e non ammette alcuna forma di cedimento, così appunto il ministro della difesa Crosetto, congratulandosi con magistratura e investigatori per l'operazione sulla presunta attività di spionaggio. La difesa, aggiunge il ministro, adotterà ogni ulteriore iniziativa per salvaguardare l'integrità delle proprie strutture. E adesso parliamo del tema della legge elettorale in discussione alla Camera. Il nodo, uno dei nodi, come sapete, è quello delle preferenze, ma in generale su quelli che potrebbero essere i limiti della riforma. Franco Palazzolo ha sentito Peppino Calderisi.
10: Radio Radicale, siamo in collegamento con Peppino Calderisi, esperto di sistemi elettorali, è stato deputato, protagonista delle stagioni referendarie, autore da ultimo di un libro che si intitola Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, pubblicato da Rubbettino. Buongiorno e bentrovato.
12: Buongiorno.
10: Allora, con Peppino Calderisi parliamo ovviamente della nuova legge elettorale voluta dal centrodestra e come si sta appunto sviluppando nell'iter parlamentare. Ci sono le proteste e le opposizioni, il dibattito proseguirà in queste settimane, la prospettiva è quella di un primo via libera prima della pausa estiva, vedremo se sarà così. Intanto però nell'area di opposizione si è fatta strada l'idea di costituire dei comitati promotori di referendum contro la legge, e l'obiettivo sarebbe duplice: da una parte ricollegarsi agli elettori del 22 e 23 marzo che hanno bocciato la riforma costituzionale sulla giustizia, e dall'altra in pratica contrastare questo meccanismo premiale che secondo i critici consegnerebbe alla maggioranza i numeri per eleggere da sola il Presidente della Repubblica. Partiamo da questo, partiamo dal referendum, dalla sua fattibilità giuridica, sia per quanto riguarda, diciamo, le norme rispetto alle quali si può fare un referendum, sia per quanto riguarda i tempi.
12: Allora, la legge sul referendum, la legge 352 del 1970, all'articolo 31 fa espresso divieto di promuovere richieste di referendum nell'anno precedente alla scadenza delle Camere. E siccome le Camere scadono nel 2027, quest'anno quindi non è possibile promuovere referendum. Tra l'altro le richieste andrebbero depositate entro il 30 settembre di ciascun anno e quindi non si sa neanche se a 30 settembre di quest'anno la legge sarà già nella Gazzetta Ufficiale. Ma a parte questo, comunque, ripeto, quest'anno non possono essere depositate richieste di referendum. L'unica strada

0: 91, 92, 93, il referendum si tiene nel 93, ma le firme furono depositate all'inizio del 92, prima dello scioglimento delle Camere per le elezioni che si tennero nel 92. E quindi il referendum si potrebbe però tenere soltanto nel 2028. Queste sono le tempistiche previste dalla legge. E il fatto che le elezioni si tengano eventualmente a settembre, che la scadenza sia a settembre anziché in primavera, non cambia nulla rispetto al divieto previsto dalla legge. Questo però consentirebbe in ogni caso di far sì che la campagna elettorale del centro-sinistra, del campo largo, come vogliamo chiamarlo, possa, diciamo, basarsi su una richiesta di referendum pendente sulla nuova legge e richiamandosi alla battaglia sul referendum sulla giustizia. Questo sarebbe possibile, però poi lo svolgimento del referendum, ripeto, sarebbe comunque, riguarderebbe il 2028. Rimane da capire su cosa dovrebbe riguardare il referendum, perché l'unica cosa che può essere forse abrogata è il premio di maggioranza per avere un sistema del tutto proporzionale, quindi dovrebbero il centro-sinistra farsi promotore di un sistema elettorale che è poi proporzionale puro.
1: E non sarebbe eccessivamente manipolativa secondo la, diciamo, giurisprudenza che abbiamo già visto della Corte Costituzionale?
0: Questo poi spetterà alla Corte dirlo, tendenzialmente credo di no. Il problema però è se la prospettiva nel nostro sistema politico sia quella di un sistema proporzionale nel quale la formazione dei governi sarebbe inevitabilmente rimessa al Parlamento, con una situazione di governi precari, soggetti soprattutto al condizionamento delle ali estreme, che avrebbero sicuramente più forza delle componenti centriste. Qui voglio ricordare che situazioni di pareggio cosiddetto furono auspicate già dal PD e da Forza Italia nel 2017, quando fu varato il Rosatellum. Il sistema allora era tripolare. Il PD e Forza Italia concepirono quella legge con una quota prevalente di proporzionale per il 67%, per il 63%, pensando che poi PD e Forza Italia avrebbero potuto dar vita dopo le elezioni, scomponendo le coalizioni elettorali, ad un nuovo governo Letta come quello del 2013. E cosa accadde? Accadde che invece la maggioranza dei seggi la ebbero i 5 Stelle e la Lega, che fecero loro il governo giallo-verde, se tutti ricorderanno molto, certo, bene. Quindi affidarsi a sistemi proporzionali pensando di eludere il condizionamento delle estreme è un'illusione. Bisogna fare una battaglia nel bipolarismo, non contro il bipolarismo, se si vuole avere un sistema capace di dare stabilità e anche governabilità. Però per far questo, e qui veniamo siamo al vero difetto della legge attuale, è che è una legge ad un turno. Una legge ad un turno privilegia le estreme, si sottopone al condizionamento delle estreme, e lo vediamo con Vannacci, ma anche a sinistra con l'ipotetica lista di Di Battista o una lista simile. Mentre un sistema in cui fosse posta l'asticella, la soglia per accedere al premio, al 50% dei seggi, farebbe sì che il ballottaggio diverrebbe praticamente obbligatorio e la partita si deciderebbe in un secondo turno in cui le due coalizioni maggiori con proposte di governo potrebbero, diciamo, fare a meno di porsi il problema di allearsi con le estreme, perché potrebbero rivolgersi un appello ai rispettivi elettorati senza dover fare accordi con forze politiche che li porterebbero su strade estreme, completamente contrarie a proposte serie di governo. Questo è il limite, a mio avviso, del sistema attuale, cioè di non prevedere il ballottaggio, perché il ballottaggio, probabilmente il centrodestra, Meloni, hanno concepito questo sistema prima che esplodesse il fenomeno Vannacci. ora che è esploso e che ha potenzialità addirittura forse a due cifre, dovrebbero rendersi conto

0: che insistere con un sistema del genere potrebbe portare il centrodestra a non superare neppure il 42%, ma forse potrebbe non superarlo neppure il centrosinistra se le liste che si presentano anche a sinistra oltre a quelle di centro dovessero far sì che nessuna delle due coalizioni superi questa soglia del 42%. In questo caso vi sarebbe la distribuzione proporzionale dei seggi e questo sarebbe a mio avviso una situazione pericolosa, perché i due poli, i maggiori leader dei due poli escludono di poter fare un governo assieme, un governo Meloni, Schlein o Conte è escluso dai protagonisti, per cui non si capisce quale governo dovrebbe venire fuori. Sarebbe un governo sottoposto ai ricatti, condizionamenti appunto di formazioni estremiste sia a destra che a sinistra. Si rischierebbe di non essere neppure in grado di formare un governo, si rischiano di una situazione di elezioni anticipate a ripetizione e quindi un avvitamento del sistema che sarebbe pericoloso. Quindi il premio di maggioranza nel momento in cui è stato concepito con un limite del 55% dei seggi non è affatto incostituzionale e anzi corrisponde esattamente alle prescrizioni della Corte. Le critiche su questo punto del centro-sinistra sono del tutto infondate, perché inizialmente la proposta della maggioranza dava fino al 60% dei seggi con il premio, adesso è stata ridotta a 55%, quindi questo problema è stato risolto. Con 55 e 56% non si toccano i quorum di garanzia per l'elezione dei giudici costituzionali o dei membri laici del CSM. E anche per il Presidente della Repubblica, attenzione, è vero che dopo il terzo scrutinio ci vuole la maggioranza assoluta, ma è difficile raggiungerla con i delegati regionali e soprattutto con il voto segreto se si propongono candidati divisivi. Quindi la maggioranza che vince le elezioni credo abbia diritto a poter esprimere una propria candidature, come è logico che sia, ma queste candidature, se la maggioranza non va oltre il 55-56%, poi devono essere necessariamente candidature non divisive, perché altrimenti a voto segreto non passerebbero. Questo lo abbiamo visto, c'è una difficoltà a eleggere il Presidente della Repubblica con lo scrutinio segreto, quindi un premio di maggioranza fino al 55% dei seggi è nella linea, ripeto, anche giudicata legittima dalla Corte Costituzionale, che sull'Italicum ha bocciato il ballottaggio per come era stato concepito, cioè senza nessuna soglia per lo svolgimento del ballottaggio stesso. Ma per quanto riguarda il sistema col premio al 55%, se una coalizione avesse superato il 40% dei seggi, la Corte ha detto che questo sistema è pienamente legittimo, l'ho detto con la sentenza sull'Italicum fatta dal governo Renzi.
1: Quanto all'area centrista, quali vantaggi e svantaggi da un sistema o dall'altro, quello con il ballottaggio che tu appunto suggerisci e altri, e quello invece attuale?
0: E per me è un vantaggio decisivo, un vantaggio di sistema. Le piccole liste di centro pensano che in una situazione di pareggio possono essere determinanti per la formazione del governo, ma questa è una tesi provvidenzialistica che non è difficile che si verifichi. In un sistema in cui non scattasse nessun premio e non si formasse nessuna maggioranza davanti agli elettori, dopo sarebbe ben difficile formare un governo, o questo governo non sarebbe condizionato dalle formazioni di centro, molto di più sarebbe condizionato dalla formazione delle estreme. Mentre un sistema in cui si vince al primo turno con il 50% o si vince nel secondo turno con il 50% fa sì che diventano decisivi gli elettori di centro, non su posizioni estremiste. Quindi qui sta il vantaggio, a mio avviso, delle componenti liberali, riformiste, che sono interessate alla governabilità del sistema, che un sistema di questo tipo, con il ballottaggio obbligatorio, fa sì che tutto il sistema diventa, centripeto anziché centrifugo. Purtroppo tutta la Seconda Repubblica si è basata sul sistema ad un turno. All'inizio è servito anche un sistema a un turno, diciamo, è inclusivo, è servito anche a costituzionalizzare la Lega, Rifondazione, la stessa MSI-AN. Però poi i prezzi pagati sono stati altissimi, Bossi e Bertinotti facevano cadere i governi, Berlusconi e Prodi, e coalizzandosi a legislature alternate determinavano loro l'alternanza fra gli schieramenti, cioè il prezzo pagato è stato altissimo. E così pure, quindi abbiamo sempre poi avuto un sistema a un turno in cui le estreme hanno sempre un potere decisivo e di ricatto, non si è mai riusciti a passare ad un sistema con il ballottaggio, ancorché la commissione bicamerale D'Alema, in quella commissione fu depositata un documento firmato da tutti i maggiori partiti, primo firmatario Mattarella, secondo firmatario Berlusconi, poi Nania, Salvi e altre forze politiche, in cui proponeva, allora era in vigore il Mattarello, che se nessuno avesse avuto il 50% dei seggi al primo turno si sarebbe svolto un ballottaggio con l'assegnazione fino al 15% dei seggi e comunque nel limite massimo del 55% dei seggi complessivi per determinare il vincitore. Anche la commissione per le riforme che fu costituita nel 2013 dopo l'elezione di la rielezione di Napolitano propose un sistema in quel caso a base proporzionale, doppio turno di coalizione, che prevedeva la soglia del 50% per vincere al primo turno ed eventualmente il ballottaggio decisivo per determinare la vittoria e l'assegnazione del premio di maggioranza. Ecco, tutti i due maggiori tentativi riformatori degli ultimi 40 anni, la commissione D'Alema e i tentativi che furono fatti a seguito della rielezione di Napolitano, il primo tentativo col governo Letta, il secondo poi con Renzi e il patto del Nazareno, avevano proposto un sistema con il ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza. Però poi non sono andati in porto, sono falliti per alcuni motivi nel primo caso, per altri nel secondo caso. E il sistema italiano è rimasto inchiodato al turno unico che a mio avviso penalizza diciamo, il sistema politico istituzionale perché, ripeto, il sistema a un turno dà un potere di coalizione, di interdizione, di ricatto alle formazioni delle estreme che rende impossibile poi la formazione di coalizioni di governo che abbiano un minimo di coesione e che possano garantire un governo stabile per la durata della legislatura. Questo è, mi sembra, il problema. La cosa, diciamo, che a mio avviso è grave è il fatto che il centrodestra, pur resosi conto del problema Vannacci, non riesca a individuare questa soluzione, a proporre un emendamento che reintroduca il ballottaggio e porti l'asticella al 50% dei seggi al primo turno, in modo da cambiare il sistema e imprimere una svolta davvero seria al sistema politico italiano. Se non lo fa neppure, diciamo, sotto la spinta della convenienza, questo purtroppo aumenta la gravità di questa scelta ed è il vero problema, perché noi rischiamo addirittura di non avere neppure nessuna coalizione che supera il 42% e quindi avere un riparto proporzionale dei seggi con i rischi che poi ho detto di un avvitamento del sistema e di una difficoltà, impossibilità di formare un governo che neppure arrivi al 2029 quando dovrà essere eletto il Presidente della Repubblica, perché come ci si arriva al 2029 se non si riesce a formare un governo né attraverso le coalizioni elettorali né dopo, vista la difficoltà di un sistema molto frammentato dominato dal condizionamento delle estreme.
1: Sei stato chiarissimo, grazie davvero a Peppino Calderisi, buon grazie lavoro, ci risentiamo poi nelle prossime settimane, grazie.
2: Radio Radicale 15:08 e nuove dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, arrivato già ad Ankara per il vertice NATO all'inizio del bilaterale con il presidente turco Erdogan. Ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a criticare gli alleati che ci hanno voltato le spalle, ha nominato Italia, Germania e Francia non avevamo alcun bisogno di aiuto, in un certo senso stavo mettendo alla prova le persone, stavo verificando se sarebbero state lì per noi o meno, perché ho sempre detto che li abbiamo aiutati, ma non ero sicuro che loro sarebbero stati lì per noi. L'Italia ci ha voltato le spalle, la Germania ci ha voltato le spalle, la Francia ci ha voltato le spalle, va bene, ma sapete, perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari e loro non ci sostengono quando noi ci siamo sempre stati per loro, si chiede retoricamente Donald Trump. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e francamente se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, una persona molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Sentivo di dover partecipare perché so che si è impegnato al massimo, riferimento appunto al leader turco Erdogan da parte di Donald Trump. Erdogan che definisce molto importante la visita di Trump ad Ankara, il fatto che il vertice si tenga ad Ankara e tutti i leader siano attualmente riuniti nel nostro paese ci darà maggiore forza. Il leader turco ha accolto personalmente Trump all'aeroporto. Secondo i media locali, tra gli argomenti principali nei colloqui tra Trump e Erdogan e delegazioni in corso in questo momento ci sono gli ultimi sviluppi in Medio Oriente e la cooperazione sulla difesa tra Ankara e Washington. E sull'Ucraina, dichiara il presidente americano, ho parlato sia con Putin che con Zelensky, penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, spero presto, ha detto appunto il presidente Trump. E poi anche proprio pochi minuti fa le parole sempre nel corso del bilaterale con Erdogan, Trump ha parlato anche in particolare proprio di Giorgia Meloni e ha detto: Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha detto Trump. E queste le parole del presidente americano. Adesso andiamo ad ascoltare dalla rassegna Pantelleria Mediterraneo d'autore, L'Italia nel nuovo mondo, intervista a Ignazio La Russa che si è tenuta a Pantelleria lo scorso 3 luglio, con gli interventi anche della giornalista Mirta Merlino e del direttore della DN Kronos Davide Maria Desario.
3: Ma ce l'ha fatta.
4: Fatti un bacio.
3: Benvenuto Ignazio, benvenuto Davide. Allora ci mettiamo, io mi metto di qua, tu ti metti al centro e Davide si mette di là. Al centro.
4: Allora, ero abituato a stare a destra, ma al centro, vabbè.
5: A me niente bacio.
4: No, te baci neanche, ci penso lontanamente.
3: Allora, in tutto questo, come ben sapete, La Russa è un siciliano d'occhio. In realtà non veniva a Pantelleria da oltre 20 anni.
4: Sì, 28 anni ho calcolato.
3: Ecco, da 28 anni.
4: Forse sono venuto un'altra volta, ma toccate fuga. Però, l'unica breve vacanza che ho fatto qui, 5 giorni, l'ho fatta insieme a Pinuccio Tatarella, con la moglie, mia moglie, e non ho scoperto che c'era il lago. Nessuno me l'ha detto, c'era il lago.
3: Dovevi venire da noi per capire che c'era il lago. L'abbiamo portato al lago di Venere. Allora, quindi lui sa cos'è l'insularità, nonostante viva a Milano da tutta la vita, diciamo che insomma sa cosa vuol dire essere abitante di un'isola, come ci ha spiegato il nostro sindaco.
4: Isolano anch'io, eh?
3: Esatto. Allora, non ha bisogno di presentazione Ignazio La Russa, come sapete è uno dei protagonisti più longevi e identitari della destra italiana, ha fatto tutto il corso, cioè il Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, ha fondato insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto Fratelli d'Italia, si ritrova oggi per la prima volta la destra italiana ha portato alla seconda carica dello Stato un uomo di stretta osservanza di destra. Non ha mai rinnegato nulla, anzi ha sempre detto che rivendica il proprio percorso in maniera orgogliosa. Ha detto sempre: mi faccio un punto d'onore a rimanere me stesso e non rinnegare niente. E devo dire che da giornalista che lo segue da moltissimi anni posso testimoniare che La Russa è rimasto sempre La Russa in qualunque ambito, anche da Presidente del Senato, tant'è che molti lo accusano di essere poco istituzionale, di fare politica, ma lui devo dire che va dritto per la sua strada. Allora, io partirei da prima domanda che fare proprio col Mediterraneo. nel senso che è un momento della nostra storia difficilissimo. Il Mediterraneo è teatro di conflitti, è teatro di tensioni spaventose, diciamo che dal Nord Africa fino a tutta, diciamo, il Medio Oriente abbiamo vissuto la tragedia della chiusura dello stretto di Hormuz. Siamo entrati nostro malgrado in una guerra voluta da Trump, che è una guerra che mi pare che finisca malissimo, perché se tutto va bene saremo al punto di partenza, anzi con la possibilità di un pedaggio nello stretto di Hormuz e con una consapevolezza molto forte da parte dell'Iran che, chiudendo quello stretto, mette in ginocchio l'economia mondiale. Quindi, prima cosa, le chiederei un giudizio sulla situazione complessiva e su cosa può essere invece questo mare di cui noi siamo i grandi protagonisti, perché l'Italia ha una grande occasione da questo punto di vista. Ha tanti problemi, penso anche al tema delle migrazioni, ma è una potenza europea che può svolgere un ruolo rispetto a questo pezzo di mondo molto più importante. Poi arriviamo a Trump e poi coinvolgiamo il nostro amico Davide Desario, che ringrazio moltissimo di essere qui, non solo come collega, come amico, ma come media partner della nostra rassegna. Quindi grazie davvero, Davide.
4: Grazie.
3: Prego.
4: Quindi voi che parliamo del Mediterraneo. In
3: sì,
4: sostanza.
3: Però anche un po' sulla guerra mi piacerebbe,
4: sì,
3: che mi dicesse la tua.
4: Delle guerre, di quello che succede in questo momento nel mondo. Beh, non c'è bisogno di una grande fantasia per testimoniare che questo è un momento di estrema difficoltà. Pensate, tutti gli anni sono praticamente 80 dalla fine della guerra, e l'Europa si era illusa che le guerre fossero lontane, non che non ci fossero, perché ci sono sempre state guerre, ma pensa, la più vicina è stata tra l'Argentina e l'Inghilterra in tutto il dopoguerra. Per una guerricciola, diciamo.
3: Una guerricciola.
4: No? Una guerra per modo di dire. E invece ci siamo risvegliati e c'è il mondo in guerra, e il mondo in Europa e nel Mediterraneo. E questo si somma ai problemi che pure esistono nella parte sud dell'Alleanza Atlantica, nella parte sud dell'Europa, nei confini sud dell'Europa, che sono stati trascurati nel bene e nel male. Per cui io credo che il ruolo dell'Italia debba essere quello di riappropriarsi della propria vocazione mediterranea. È stato giusto nel dopoguerra pensare di rafforzare il nostro ruolo nella Mitteleuropa, nel centro Europa. Io sono siciliano, ma sono anche milanese, sono, come dice mia sorella, orgoglioso di essere nato in Sicilia e felice di vivere a Milano, tutte e due le cose. E noi italiani abbiamo pensato che fosse giusto nel dopoguerra orientare l'Italia verso un ruolo importante nel centro dell'Europa, lo sviluppo industriale, le strade, i trafori, trascurando, perché questa è la verità, la vocazione mediterranea. Io credo che stiamo cercando di invertire, specie in questi ultimissimi anni, questa impostazione. Stiamo riscoprendo che il ruolo protagonista dell'Italia è tale solo se capisce che il cuore dell'Europa è il Mediterraneo ed è il rapporto con i paesi che si affacciano dall'altro lato del Mediterraneo. Tutta la Il piano Mattei che il governo ha voluto immaginare è figlio di questo orientamento. E in mezzo a questo Mediterraneo c'è questa meravigliosa isola. C'è lei. E com'è che l'hai chiamata? Pantelleria Coltel, cioè parliamone, cioè. E bisogna parlarne di Pantelleria, perché di Lampedusa si è parlato tante volte, ma in realtà Lampedusa è quasi Africa. Mentre il punto nevralgico, anche militare, questa installazione avvenne in soli 2 anni, pensate.
3: Impressionante.
4: Io ho appena fatto un ascensore esterno nella mia casa in Liguria, ci ho messo 5 anni. 5 anni. Permessi, cose, poi sono caduti pure 2, per fortuna non si sono fatti niente, che lavoravano lì, fermo di 6 mesi di stop. Questo, in 2 anni hanno fatto questo, compreso l'aeroporto fuori. Dico bene, comandante? Io credo che questa vocazione mediterranea, che è iniziata in questi ultimi anni, debba avere in pantelleria il suo fulcro, e per quello che potrò, caro sindaco, sarò pronto all'ascolto delle tue esigenze, non alla soluzione. Intanto all'ascolto è già qualcosa.
3: Presidente, parliamo un attimo dei rapporti con Trump. Lei reduce da una serata a Villa Taverna.
4: Non ho capito niente.
3: I rapporti con Trump. Ieri sera è stato a Villa Taverna.
4: Come no?
3: Trump ha accusato la Meloni di supplicarlo, chiedere i selfie. La russa con la sua consueta chiarezza ha detto che lui, se scopre che la Meloni ha supplicato, si mangia un pollo vivo. Ho capito
4: vivissimo,
3: bene?
4: Proprio con tutte le piume, tutto quanto. Chi conosce la Meloni sa che tutto può fare Giorgia tranne che supplicare qualcuno. Poi un uomo proprio non lo supplicherebbe mai. Forse la Madonna qualche volta può supplicare, ma un uomo sicuramente mai. E però
3: vi ha deluso questo Trump, però, perché all'inizio avevate parecchie speranze in questo asse privilegiato con l'America.
4: Questa è una visione che hanno, c'è il mio amico Boccia qui, soprattutto a sinistra, di essere tifosi di un presidente degli Stati Uniti piuttosto che di un altro. Giorgia Meloni, ve lo ricordate il bacio in fronte del presidente precedente degli Stati Uniti d'America?
3: Si chiamava Giuseppe Conte.
4: No, il presidente degli Stati Uniti d'America.
3: Ah, certo.
4: Si chiamava Biden, te lo sei dimenticato. Biden. Cosa
3: pensavo
4: dimostra?
3: Pensavo le sfuggisse il nome di Conte, mi sorprendeva.
4: Eh?
3: Pensavo le sfuggisse il nome
4: no,
3: di
4: Conte. No, Conte quello sfugge lui, mica io. Ma non c'entra niente, cancellate. Cosa voglio dimostrare? Che l'Italia, quantomeno la Meloni, quantomeno il centrodestra, non hanno l'impostazione di scegliere da tifosi un presidente di una nazione alleata piuttosto di un'altra. Noi abbiamo avuto un rapporto uguale con Biden e con Trump. Poi obiettivamente, io personalmente, sulle posizioni politiche, su alcune posizioni politiche di quando Trump si è presentato, ero contento, perché ha detto basta col politically correct, basta col grido esagerato, basta col far finta che l'immigrazione...
3: Però gli è scappata la frizione a un certo punto.
4: Che non sia un problema. Quello è il modo come lui svolge le proprie battaglie e anche il tono con cui si rivolge ai suoi interlocutori, che non mi piace. Ma questo non c'entra nulla. L'Italia, come ho avuto modo di dire proprio ieri al mio amico, amicissimo ambasciatore degli Stati
3: Fertitta.
4: Uniti in Italia, Fertitta, noi pretendiamo la pari dignità, poi siamo consapevoli che ci sono delle differenze di peso, di militari, ma pretendiamo di avere la pari dignità. Dopodiché è giusto che ciascun paese abbia, soprattutto nella nostra concezione, come stella polare prima di tutto l'interesse della propria nazione, l'interesse nazionale. C'era Trump, lo possiamo avere anche noi, nessuno si offenda, questo è il concetto.
3: Voglio approfittare, appunto, dato che il mio amico sì. Davide era lì ieri sera, il suo occhio da cronista.
6: Allora,
3: Davide.
6: Prima cosa volevo sapere se le piacerebbe avere, come dire, un incontro one to one con Trump, e che cosa gli direbbe subito, appena lo vede.
4: Ma io non sono così presuntuoso da immaginarmi one to one to Trump, o può avere forse la Meloni. Ma comunque, anche per interposta persona, vi consiglierei di argomentare quando parla delle persone dopo essersi sforzato di conoscerle. Perché una cosa sono i rapporti tra stati, una cosa sono i rapporti tra le persone. Io non ho molti meriti. Tu dicevi prima, ma mi dicono che è rimasto qua. Io ho la pretesa, e spero di non essere smentito, di fare il mio dovere imparziale quando faccio il presidente del Senato, ma di essere consapevole che solo a un presidente, perché viene da un'altra storia, cioè da una storia di destra e non di centro-sinistra o di centro, è chiesto di comportarsi come se fosse il presidente della Repubblica senza esserlo. È il presidente della Repubblica che deve essere al di sopra delle parti in ogni momento della sua vita. Il Presidente del Senato non lo è mai.
3: Ce la stai tirando la domanda però sul Presidente della
4: Repubblica? Ci arriviamo.
3: Non è mai a dire che ormai la destra può prendere anche il Quirinale.
4: Fammi dire sta cosa. Fanfani riuniva la corrente della Democrazia Cristiana a Palazzo Madama, anzi a Palazzo Giustiniani. Un Presidente del Senato, Grasso, ha fondato un partito mentre era Presidente del Senato. Due Presidenti della Camera, Fini e Casini, hanno fondato due partiti mentre erano Presidenti della Camera. Com'è che La Russa non può fare un minimo di presenza politica in una città? È andato a Vicenza a parlare durante la campagna elettorale. Quelli fondavano i partiti. Quindi, detto questo, credo che come al solito ci sono letture che valgono per quelli di destra e letture che valgono per tutti gli altri. Io, domanda del Presidente della Repubblica.
6: Allora, le sono fischiate le orecchie? Le sono fischiate le orecchie quando la Meloni da Porro ha detto che
4: no,
6: insomma.
4: Non mi sono fischiate, prima di tutto perché la Meloni sa che proprio per i motivi che ho detto prima. Fermo restando che sarei assolutamente in grado di essere imparziale, ma non ho la pretesa di essere il candidato, a differenza di tutti i presidenti del Senato che mi hanno preceduto, che sono sempre stati in attesa di fare il Presidente della Repubblica.
3: Cioè, non ti piacerebbe diventare Presidente della Repubblica?
4: Dico la verità, chi mi conosce sa che è vero, non mi piacerebbe, perché adesso faccio bene, credo, sono in...
3: Quindi ci punta parte, la Meloni al Quirinale.
4: Il Presidente del Senato, ma ho i miei spazi. In quel modo sarei solo... Ecco, quindi a parte che non credo che sarebbe facile trovare il consenso sul mio nome, non sono così presuntuoso, ma neanche mi piacerebbe. La Meloni, gli hanno fatto una domanda e ha detto una cosa di una ovvietà incredibile. Cioè ha detto, spero che prima o poi ci sia un Presidente non di sinistra. Ma mi sembra un attentato alla Costituzione. È un attentato alla Costituzione pretendere che il Presidente della Repubblica non sia di un colore piuttosto che di un altro. Quello è un attentato alla Costituzione. Quindi se la Meloni domani, non so quando, decidesse di fare il Presidente della Repubblica e avesse una maggioranza che è d'accordo con lei, io penso che sarebbe il miglior presidente della Repubblica donna che c'è mai stato. Non
3: c'è mai stato, quindi è facile.
4: Però, fregato.
6: Però una domanda gliela devo fare. Tra tutti i presidenti della Repubblica, qual è quello che ha più apprezzato?
4: Ciampi, te lo dico senza pensarci un secondo. Ciampi, che pure era partigiano, era di sinistra, era azionista.
3: Ma di sinistra, Ciampi, ma non esageriamo.
4: Certo, antifascista, diciamo.
3: Antifascista.
4: Di sinistra.
3: Però
4: era
3: la Costituzione italiana.
4: Mio padre diceva che il partito
3: è la
4: più di sinistra.
3: Che antifascista.
4: Sì, ma che cavolo, ho detto un'altra cosa che ne parliamo. Mio padre, che non era certamente di sinistra, diciamo così, diceva che il partito più astioso nei confronti della destra non era il Partito Comunista, era il Partito Azionista. Adesso qui c'è tanta gente giovane che neanche ha mai sentito parlare del Partito Azionista. Il partito da cui nell'immediato dopoguerra, da cui proveniva Ciampi. Ciampi che quindi nasce come espressione di un movimento, è stato il Presidente della Repubblica, non me ne volgano gli altri, non giudico l'ultimo, che è pure mio amico, ma di tutti gli altri sicuramente il migliore, quello che ha riportato
6: il tricolore
4: per l'identità nazionale,
6: per il tricolore.
4: Ma a parte quello, ha riportato l'amore per la bandiera, ha rimesso la sfilata del 2 giugno, ha detto, cioè
3: ha dato
4: la medaglia d'oro a un italiano assassinato che disse vi faccio vedere io quattro occhi, ve lo ricordate?
6: Sì. Come muore un italiano.
4: Vi faccio vedere io come muore un italiano. Dissero, è un uomo di destra. Lui gli diede la medaglia d'oro al valor civile.
3: Allora,
4: questo
3: una domanda, però,
4: un presidente
3: sulla Presidenza della Repubblica è una domanda, perché lei avrà notato che quando la Meloni ha detto questa frase così normale come dice lei...
4: E volevi sapere il peggiore invece, Presidente.
3: È salita sulle...
4: Poi ti dico anche il peggiore, Presidente.
3: Allora, perché forse la sensazione che si ha è che la Meloni... pensi di poter arrivare al presidenzialismo surrettiziamente arrivando al Quirinale?
4: Surrettiziamente no, perché surrettiziamente? E la proposta di modifica della Costituzione che c'è attualmente nell'iter procedurale, magari può darsi che la facciamo pure in questa legislatura o magari nella prossima, non è del presidenzialismo vero e proprio, è, come si chiama, premierato, cioè
3: esatto.
4: L'elezione diretta del capo del governo. Questa, ti do una cosa che ho già detto, ma nessuno se la ricorda. Questa idea di fare questa proposta, diversa da quella che avevamo nel programma del centrodestra, che era l'elezione diretta del capo dello Stato, è stata scelta sperando, pensando, ritenendo che fosse più facile trattare con l'opposizione la elezione, anche perché c'era una proposta in tal senso del Partito Comunista o del Partito, ma della sinistra, chi era che l'aveva formulata non mi ricordo, ma comunque esattamente in questi termini. E dice, beh, così troviamo un'intesa. Non è stato così. Bene, io penso che se non andrà in porto il premierato, il centrodestra nella prossima legislatura, e se avrà un presidente non pregiudizialmente contrario al presidenzialismo, legittimamente, perché un presidente può esserlo, avrà più possibilità di tornare non al premierato, ma all'elezione diretta, sia pure con i contrappesi che per esempio negli Stati Uniti ci sono, tutti i contrappesi democratici che ci sono, in tutti i paesi dove c'è il presidenzialismo non si può dire che non ci sia la democrazia. Per noi è il modo migliore per dare all'Italia un governo stabile, un governo che realizzi un miglioramento delle condizioni.
3: Davide.
6: Allora, se lei non vuole fare il Presidente della Repubblica,
4: non me lo farebbe, le chiedo, non
6: mi piace, le chiedo, ma tante volte poi un giorno le piacerebbe chiudere il cerchio e tornare a fare invece il presidente qui in Sicilia della regione? Le piacerebbe?
4: No, quello lo escludo. Quello lo escludo. Non mi sono mai voluto candidare né in consiglio comunale né in consiglio mi sono candidato in consiglio regionale. La mia prima elezione è stata da consigliere regionale, presi un sacco di voti da opposizione nell'MSI perché potevo fare più facilmente il deputato già 2 anni prima, ma mio padre, i padri nella nostra concezione sono importanti, mi disse no, qui se ti candidi ti eleggono e te ne vai a Roma, tu sei avvocato da 2 anni, da 3 anni, prima rafforzi lo studio legale. E quindi non mi candidai nell'83, era facilissimo in quel momento per me diventare parlamentare, per rafforzare, come feci, la mia professione di avvocato. 2 anni dopo mi candidai alle regionali perché, essendo città a Milano, era compatibile.
3: Allora,
4: era
3: compatibile.
4: Vai, però presentare la regione non ci penso proprio.
6: E allora però da Pantelleria saliamo su a Milano, il suo altro grande amore, insomma anche lì si parla tanto di elezioni, soprattutto del sindaco.
4: Sì.
6: Salvini ha lanciato l'ipotesi delle primarie, oggi sono circolate voci che addirittura Forza Italia al primo turno vorrebbe presentarsi da sola e non in coalizione.
4: Buon pro le faccia, che vuoi che ti dica.
6: Qual è
4: non
6: la
4: è
6: tua,
4: detto
6: la
4: che
6: sua,
4: poi la
6: prendiamo, la sua idea,
4: però nel ballottaggio, non è detto.
6: Qual è la sua idea?
4: No, è una battuta, non credo che Forza Italia pensi veramente, sarà qualche sprovveduto dirigente che può pensare una cosa del genere, perché il centrodestra, grazie a Dio, come ha insegnato Berlusconi, ha fatto di tutto per non dividersi mai, e io ho fatto di tutto, anche non seguendo, perché non mi piaceva il progetto, ma era un grande amico mio ed è rimasto sempre amico mio.
3: Chi?
4: Il progetto scissionista di Fini.
3: Ah, certo.
4: E quindi figurati se posso pensare, come mossa intelligente, qualcuno che sì, ma poi torniamo insieme, quando spezzi, quando, come che si diceva delle frittate, è facile rompere un uovo, ma se poi ci ripensi non è che lo puoi mettere insieme, quindi non dicano sciocchezze.
3: A proposito dell'unità del centrodestra, centrodestra in questo momento è abitato da anime diverse, c'è cioè la destra di governo incarnata da Fratelli d'Italia, c'è adesso una destra identitaria che propone Roberto Vannacci, poi c'è un'anima più moderata che è quella invece di Forza Italia, tra l'altro con Marina Berlusconi che ha fatto sapere molto chiaramente che per loro l'alleanza con Vannacci non sarebbe mai in nessun modo possibile. Mi faccio una sola notazione politica su quello che oggi Vannacci rappresenta. Cioè Vannacci rappresenta la destra-destra, come lui si definisce rispetto a voi, che ormai essendo governativi avete dovuto un po' annacquare quel sentimento. Rappresenta invece quello che è sempre esistito in Italia, cioè una parla a un mondo di arrabbiati, a un malessere, a un appunto a chi non è contento dello status quo e soprattutto può davvero essere, diciamo, la bomba di profondità che crea un problema serio alle prossime elezioni al centro-destra.
4: Questa è la speranza di Renzi. Renzi ha detto, ma no, perché dite che io suggerisco quello che deve fare? Vannacci l'ha dichiarato lui, è testuale. Io non sono amico di Vannacci, sì, gli parlo, ma lo faccio e lo consiglio, sottolinea tra parentesi, lascia intendere, perché lui può servire a far perdere alla Meloni, a centrodestra, le elezioni.
3: Però è vero.
4: Quindi, no, lascia stare se è vero. L'intento di Renzi è questo. Non credo che sia l'intento di Vannacci, non voglio neanche chiamarlo come Guareschi chiamava alcuni, sai cos'erano gli utili idioti di Guareschi? Non è un utile idiota, nessuno che prenda nota, non è. È un generale, persona che io rispetto, che ha pensato, dopo aver dato la propria parola a Salvini, accettando non la candidatura, quella uno può dare una candidatura e può uscire, la vicepresidenza della Lega, ha dato la propria parola.
3: Quindi
4: che
3: è un traditore, Vannacci sta dicendo.
4: Ha ritirato la propria parola. È la coscienza del generale che deve dire se è un tradimento o qual è il motivo.
7: Presidente,
4: io non lo farei, fammi finire di rispondere bene. Per cui cosa vuole Vannacci non sono io che lo devo dire, ce lo spieghi lui. Se è destra-destra, se è destra opportunistica, se è un pungolo alla destra. Io so cosa sta facendo questa destra che io ho contribuito non solo in Fratelli d'Italia. Da quando negli anni 70 non potevamo entrare in scuola. So cosa vuole fare, so qual era il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di testimoniare certe posizioni estreme. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare all'Italia le nostre tesi il più possibile. Non vorrei far fare marcia indietro a questa destra, perché questa destra, lo ricordo, in questi giorni, dice, voi pensate alla legge elettorale, sta facendo il piano casa, in Europa è stimata, litiga se mai con Trump proprio perché non si inchina, non perché si inchina, perché non si inchina, come hanno fatto invece tanti presidenti del Consiglio del passato, perché ce lo siamo dimenticati. Questa destra che porta una persona a fare il Presidente del Senato, una donna, la prima donna a fare il Presidente del Consiglio, questa destra che raggiunge via via quegli obiettivi che quando avevo 15 anni sognavamo, beh, se qualcuno vuole dire che è troppo poco, cominciava, era bene che cominciasse negli anni 70, quando per carità era troppo giovane prima, faceva il militare dopo Vannacci, ma non c'era, non ci poteva essere, non ci voleva essere. Io tanti militari li ho visti che venivano.
3: Quindi sta dicendo che non si permetta Vannacci di dire che la vera destra è lui perché siamo noi.
4: No, sto dicendo che non è la destra che vogliamo noi. Non abbiamo mai pensato che il compito della destra fosse quello di pura testimonianza e far vincere la sinistra.
3: Ma si arriva...
4: Far vincere la sinistra non è un compito della destra, neanche se questo significa testimonianza di certe idee. Questa è la differenza. Uno può dire, a me non mi interessa se vince la sinistra, ma io voglio dire che dobbiamo cacciare fino all'ultimo straniero, che dobbiamo fare questo, che dobbiamo fare quello. Non è la nostra destra. Noi sappiamo che il primo obiettivo della destra che interpretiamo noi è quello di fare il meglio possibile per l'Italia.
3: Una domanda che considero importante. Lei ha parlato prima del politicamente corretto, di quanto le sta sulle scatole. È un uomo che ha sempre detto le cose con grande chiarezza, anche a costo di aspre critiche, ma per lei qual è il limite di un linguaggio identitario di destra? Io ho ascoltato le parole di Vannacci, mi hanno fatto rabbrividire sotto molti aspetti.
4: Alcune anche a me, non tutte, alcune capisco che sono di testimonianza anche da forza di opposizione, perché lui è una forza di opposizione, quindi ci sta. Quello che per esempio mi ha fatto rabbrividire è non avere compreso che la legge sul femminicidio che abbiamo votato praticamente all'unanimità, credo, in Parlamento, non è un orpello, è la risposta che dà lo Stato a un fenomeno che non è mai stato così grave come in questo periodo. Questa è una cosa che non ha capito, e non ha capito sui diritti civili. Quando
3: che siamo un paese così democratico, lo facciamo anche guidare gli omosessuali, che ha pensato?
4: Non, cos'è che ha detto?
3: A un certo punto lui ha detto, per dire quanto ormai gli omosessuali fossero ben accetti.
4: Guardi, io sto cercando, di imitare un familiare di quel ragazzo che è stato assassinato dal padre, pare, perché non approvasse la sua omosessualità. Questo non ha... Cioè il pensare di offrire un barlume di giustificazione a questo barlume non è la destra. Mettetevelo bene in testa. Una destra che pensasse una cosa del genere mi vedrebbe lontano mille miglia.
3: Quindi le escludiamo l'alleanza con Vannacci, qualunque cosa accada.
4: Ma guarda, ci sono due motivi. Noi le escludiamo, e credo che alla fine la escluderemo, perché siamo molto coerenti. Ma se dovessimo fare il paragone con la sinistra, tu dimmi cosa c'entra i centri sociali, Bonelli, come si chiama l'amico di
3: Fratoianni.
4: Fratoianni, Bonelli e Fratoianni, con Renzi, con i cattolici del PD, cioè non è che sono tanto più vicini di quanto lo siamo noi con Vannacci. Quindi se volessimo usare il loro criterio, ma noi abbiamo una concezione della politica che finora abbiamo, non è la prima volta che c'è un movimento alla nostra destra, questo nei sondaggi
3: cresce,
4: nei sondaggi è più forte degli altri del passato, nei sondaggi. Però io mi ricordo che a un certo punto Sgarbi dissero che aveva il 10%, poi prese l'1%. Mi ricordo Angelino Alfano, quando fece il suo partito, che i sondaggi gli attribuivano il 10% e poi prese il 3%, se non mi sbaglio. Quindi non glielo auguro, voglio dire, questi sono i sondaggi. Ma la cosa che...
3: Ce la segniamo questa, è una previsione?
4: No, non è una previsione, è una memoria di quello che è successo nel passato. Ma noi a destra non è la prima volta che abbiamo un partito, qualcuno dice è la prima volta che non è vero. Noi abbiamo avuto Rauti, che fece la fiamma quando noi facemmo Alleanza Nazionale, che fece perdere il centrodestra. Boccia, te lo ricordi? Fece perdere il centrodestra perché prese meno del 2%, ma era coi collegi, e dovunque, in alcuni collegi lui prese il 3, il 4, il 5, in altri lo 0,2. E in quei collegi vinse la sinistra per la presenza di Rauti. Noi perdemmo un'elezione ed è un insegnamento che offro a chi pensa che sia innocuo votare a destra. Dopodiché abbiamo avuto per diversi anni un 2% alla nostra destra, di due partiti, Casa Pound e Forza Nuova, che sommati insieme erano spesso sopra il 2%. Adesso c'è Vannacci. Avrà di più, avrà di me. Non siamo, almeno io, parlo per me, ma credo di conoscere bene i miei amici di partito. Noi abbiamo fatto tanti di quegli anni all'opposizione, che se svendessimo la nostra identità, il nostro obiettivo, il nostro percorso, solo perché ci dà più probabilità di vincere, tradiremmo la nostra storia. Mannaggia, c'è un'altra storia, io non lo critico, ma non può pretendere di unirsi a una storia che non è la sua.
6: Presidente, lei prima ha detto che Renzi un po' lo fomenta. In
4: io certo l'ho modo. Letto, tutti dicono che è il suo suggeritore.
6: Ma secondo lei c'è anche una parte della stampa che sta facendo questo?
4: Ma c'è un altro esempio storico, io parlo sempre, siccome non lo so, cioè lo leggi, lo sai da solo che c'è una grande area che dice sì o metà delle cose che dice, metà, un terzo, un quarto delle cose che dice Vannacci, sarei appeso al primo lampione della piazza, no? Dice, ma tu sei presidente del Senato, anche se non fossi presidente del Senato. Cos'è che mi hai chiesto se?
6: Se secondo lei, oltre a qualcuno che suggerisce Vannacci, c'è anche una parte della stampa che lo...
3: Una bolla mediatica.
4: E ti stavo dicendo una volta ci sono riusciti a farci perdere le elezioni, ma il soggetto era diverso, si chiamava Bossi. Bossi venne pompato dalla sinistra, andò addirittura al congresso del PD. C'era D'Alema che disse, tu non c'eri ma lui c'era. Come no? Non andò al congresso del PD. Che ha detto?
6: Era PD.
4: Ah vabbè, che cos'era? PC, come si chiamava? PDS si chiamava, PDS. Scusate, mi ero dimenticato della S. Vabbè, era del PDS. Comunque era D'Alema il capo, che lo ricevette dicendo una costola della sinistra. Bossi, una costola della sinistra, gli fecero un pompaggio spaventoso e Bossi prese il 10% con i voti fino a sopra Roma e ci fece perdere per qualche migliaio di voti le elezioni. Quindi anche qui le prove ci sono. Se c'è qualcuno che con le migliori intenzioni, perché Bossi aveva le migliori intenzioni, è utile alla sinistra per dividere il centrodestra, si buttano a tuffo su questa ipotesi. E io non posso dire che Vannacci o chi per lui, non ho mai detto che non si debba candidare. Vannacci, prima Casa Pound, Forza Nuova,
3: Presidente,
4: Storace, allora, con altri obiettivi.
3: Lei ha detto che
4: però l'obiettivo, qualunque sia il loro vero obiettivo, l'effetto è fare un piacere alla sinistra, altrimenti non li pomperebbero.
3: Allora, ha detto che la legge elettorale non è una priorità per voi, però può testimoniare Francesco Boccia che ci state pensando parecchio a sta legge elettorale.
4: C'è un ritorno buono.
3: Ho detto che, prima ci ha detto che la legge elettorale non è una priorità per voi, però come può testimoniare Boccia ci state pensando parecchio a questa legge elettorale, mi pare di capire. Insomma, la volete portare a casa? Con le preferenze
4: ma
3: o senza?
4: Ma no, con le preferenze per quanto mi riguarda. Sono l'unico parlamentare, non nel partito, l'unico parlamentare, perché ero l'unico in commissione, quando è stata fatta la legge attuale, quella in vigore, che presentò due emendamenti per le preferenze, che tutti mi bocciarono, destra, centrodestra.
3: Però eccetera. Ora che conta?
4: Ora io penso che noi presenteremo, ci vuole poi il voto del Parlamento, noi Fratelli d'Italia le vogliamo. Le preferenze, ma mi avevi chiesto qualcosa?
3: No, perché c'è il problema di Forza Italia e Lega che non le vogliono, mi pare di capire.
4: Sì, mi hai chiesto la portate a casa, questa era la domanda, la legge elettorale. Non è solo un problema delle preferenze, che per carità ci sono argomenti di chi non le vuole che io rispetto, cioè che a volte possono essere forieri di corruzione, di roba del genere, però è anche l'unico modo per far scegliere un po' di più gli italiani. Perché la vogliamo portare a casa questa legge? Perché, come dice qualche stupido in malafede, è una cosa per vincere? No, perché tutti i sondaggi, gli stessi che dicono una legge che serve, tutti i sondaggi oggi non ci danno vincenti, ci danno alla pari.
3: Alla pari, vero?
4: Quindi, qual è il motivo per cui vogliamo la legge elettorale? Vogliamo evitare il pareggio. Noi preferiamo o vincere o stare all'opposizione. Crediamo che il peggio per l'Italia...
3: E come si fa a evitare il pareggio?
4: Come si fa? Con la legge elettorale. La legge elettorale che è presentata e che sta per essere votata alla Camera esclude la possibilità del pareggio se due coalizioni superano il 42%, anzi se una coalizione, se almeno una supera, poi ci potranno essere modifiche ancora, ma leggiamola come adesso, probabilmente sarà modifica. Se una supera il 42, e nei sondaggi ce ne sono due coalizioni sopra il 42 o lì intorno, vince perché chi ha un voto di più prende il premio di maggioranza. Possiamo essere noi, ma secondo i sondaggi è più facile che siano loro. Perché allora il centro-sinistra è così ferocemente contrario? Ammesso che lo sia veramente. Ammesso che lo sia veramente.
3: Vorrei invitare sul palco Boccia a questo punto.
4: Ammesso che lo sia veramente. Mettiamo che siano sinceri. Perché vuole due chance, o vincere o pareggiare, che non è male. E il loro terrore qual è?
3: Ma li fa così furbi che sono divisi l'altra volta, mi hanno fatto vincere in carrozza, li descrive come se fossero la specie di spectre il centro-sinistra. Dico, centro-sinistra, che lei descrive così furbo, l'altra volta si è diviso e mi ha fatto vincere in carrozza.
4: Infatti non è furbo neanche stavolta, perché dovrebbe accettare una gara da furbi, da intelligenti, diciamo più. La furbizia è un aspetto dell'inizio. E dire ci sto, corro perché penso, come dicono, di poter vincere. E invece no, dice, beh, forse vinco, ma magari questi mi fregano, allora sai che facciamo? Forse, se non vinco, almeno il pareggio. L'importante è non perdere, perché sono abituati per decenni a governare meglio addirittura di quando vincono, se non vincono, perché quando hanno vinto dopo un po' sono caduti, mentre sono rimasti molto più a galla quando erano in un mare magnum in cui il Presidente della Repubblica lo eleggevano loro, la Presidenza del Consiglio era roba loro, o quasi. L'unica eccezione nella storia italiana, che è stata quella di sinistra, certo che ci sono stati, ma sto parlando degli ultimi anni. La soluzione degli ultimi anni è stata: oddio, Berlusconi ci ha fregato due volte. Una volta siamo riusciti con Bossi a riprendere, la seconda volta è stata più dura. Riprenderlo, abbiamo avuto bisogno di qualche aiutino esterno, mettiamola così, io non sono un mangia magistrati, quindi mi fermo a questo, ma non corriamo più sto rischio, facciamo un bel pareggio, perché col pareggio, con la sola eccezione del breve periodo in cui i verdi si unirono ai, che colore sono gli altri, gialli?
3: Sì, giallo-verdi.
4: Gialli-verdi, poi gli è sempre andata bene. E quindi questo è il motivo per cui non vogliono una legge elettorale.
7: Presidente, ma
4: noi la vogliamo perché siamo consapevoli, pur in questo momento non siamo avvantaggiati nei sondaggi, no? Sei d'accordo? Che noi ce la giochiamo, siamo convinti di convincere gli italiani. Se non si convincono stiamo all'opposizione, viva Dio. Mica come la sinistra vogliamo governare sia quando vinciamo sia quando perdiamo. Questo appartiene solo alla sinistra.
7: Le faccio però una domanda, quello che ha detto qui è stato chiarissimo, non c'è però il rischio che non arrivi veramente questo messaggio agli italiani che in questo momento magari hanno altri problemi, il carrello della spesa, le bollette, e possa passare il messaggio, ma come, con tutti i problemi che abbiamo il governo pensa alla legge elettorale?
4: Non è possa passare, è un disperato tentativo della sinistra. Ieri ho concordato col ministro dei rapporti col Parlamento, non c'ho qui il telefono, se me lo dai, però ci vuole quello che ha detto ieri Ciriani. È andato, finito la riunione, c'era Boccia, dei capigruppo che mi tocca presiedere al Senato, sono andati, come è giusto, a parlare con i giornalisti, i capigruppo dell'opposizione. E una delle cose che dicono è questa: ma con tutti i problemi che abbiamo, possibile che si occupino?
3: Però è vero, abbiamo un sacco di problemi seri.
4: Sì, cos'è che non è vero? Cos'è che è una menzogna? Che è tutto fermo e che pensiamo alla... Qual è fermo? Noi ieri abbiamo votato la legge sulla casa, ci sono 10 decreti che stiamo convertendo, stiamo parlando di tutti. C'è una commissione che si sta occupando di che cosa? Di dare stabilità all'Italia. Una su, quante sono? 8, 10, quante sono le commissioni alla Camera? Erano 12, non so se sono state ridotte, mi pare. C'è una commissione che sta lavorando sulla legge elettorale. Altre 10 o 9 che siano, 8, non mi ricordo quante sono, stanno lavorando su altri problemi. Il Senato,
7: come quella del Covid,
4: il Senato non sta lavorando sulla legge elettorale che è alla Camera. Stiamo lavorando ogni giorno su problemi concreti. Quindi che vuol dire sta cosa? Può passare il messaggio, ma è un messaggio esattamente falso, bugiardo e peggio.

0: Covid. È una commissione che non ho seguito nei lavori, perché è una commissione bicamerale, quindi non ti so dire, che è una commissione d'inchiesta. Quello che so è che, a differenza di quello che chiedono i commissari di maggioranza, c'è stato un tentativo di bloccare l'audizione di un componente o di più di un componente, un componente, mi pare, perché effettivamente esiste la prassi, quindi c'è un fondamento, che un componente della commissione non può essere audito come se fosse estraneo alla commissione. Io ho offerto, e gliel'ho offerta di nuovo anche ieri, la soluzione. Ma se uno vuole spiegare il proprio ruolo, si dimette per un giorno, va, si siede, risponde alle domande, esprime la propria difesa e avrà 100 megafoni per dire qual è la propria difesa, dopodiché all'indomani, promessa ufficiale,
1: lo ripresento,
0: fondante, lo rimettiamo nella commissione. E qui, se non sono d'accordo, ho detto io non posso decidere perché la prassi esiste, affido la decisione alla giunta del regolamento che, se è necessario, convocherò.
2: Vogliamo parlare un secondo della RAI? La commissione di vigilanza?
1: Ce l'abbiamo il tempo?
0: No, per me possiamo andare avanti fino a mezzanotte. E loro, poveretti.
1: Che succede?
0: Chi
1: alla
0: vuole
1: RAI?
0: Continuare, alzi la mano. Ma
2: signore Piccoli, ripartire tardi. Lo dico a tutto il cerimoniale del Senato. Stasera ripartire tardi.
1: Si sono dimessi tutti.
0: Che mi hai chiesto?
2: La commissione di vigilanza RAI. Che
0: la
2: cosa
0: commissione
2: è
0: di vigilanza RAI.
2: Vi siete fissati con la Agnes e sono dimessi tutti.
0: Beh, ha detto il mio amico Gasparri che anche qui due pesi, due misure. La volta precedente, che eravamo all'opposizione, hanno proposto Petruccioli, era Petruccioli il presidente? Chi era il presidente? Comunque era uno della sinistra. Siccome il regolamento prevede che ci vogliono i due terzi, l'opposizione ha detto vabbè, voi siete la maggioranza, volete questo, e l'abbiamo votato perché tanto un presidente ci voleva. Questa volta, ed era un esponente con una storia parlamentare di sinistra, questa volta il centrodestra ha proposto Agnes, che non ha una storia spiccatamente politica. No, non andava bene. Non si capisce il perché, a differenza del passato. E allora, non andando bene, si è aperta questa scelto dal consiglio d'amministrazione della RAI, si è aperto questo stallo. Lunghissimo. Io 3 mesi fa ho fatto una proposta che rinnovo anche qui, che ho detto ieri ai giornali. È molto semplice per uscire dallo stallo. Come sempre ci vuole un compromesso. Dico al centrodestra, ritirate Agnes che rimane consigliere d'amministrazione. Dico alla sinistra, volete un presidente, non vostro, di garanzia, fate una rosa di nomi che la sottopongo io al centrodestra e provo a farvi accettare un nome non vostro, di garanzia, che vada bene a tutti. Per entrare poi uno deve uscire. Non potete chiedermi che gli dica accettate un presidente di garanzia, levate la Agnes che è lì, e contemporaneamente per fare entrare uno di garanzia ne deve uscire uno di centrodestra che gli fa perdere l'equilibrio dei numeri, cioè attualmente sono 7, 4 di centrodestra nel consiglio di amministrazione e 3 di sinistra. Se tu vuoi il presidente di garanzia, bene, ma è chiaro che a quel punto non puoi far uscire uno di centrodestra, se no oltre al presidente di garanzia c'hai anche la maggioranza.
2: Voleva fare esplodere il caso la sinistra.
0: La mediazione
2: perché...
0: qual era? Tu centrodestra rinuncia alla Agnes, tu centrosinistra mantieni e scegli un nome di garanzia, ma non sperare di cambiare i numeri. Oh, sto ancora aspettando.
2: Però il centrosinistra parla di un'occupazione militare della RAI e quindi voleva far scoppiare il caso, questo è il tema. Il centrosinistra parla di un'occupazione militare da parte vostra della RAI.
0: Sì, è vero, c'è un'occupazione, io me ne sono reso conto quando ho visto alcune trasmissioni di Report nei miei confronti. È veramente una televisione meloniana, è proprio meloniana. Voi guardate bene Ranucci e

0: il cugino della Meloni. E ci vede anche esteticamente, è cugino della Meloni. È una televisione meloniana, veramente. Non, e tu guardala tutta bene, anche i telegiornali, non c'è mai la voce della sinistra. Non è che, oppure messa lì all'inizio.
1: Perché non glielo suggerisce lei un nome? Non glielo suggerisce lei un nome?
0: Già, se glielo dico io è fascista.
1: Beh, ma di nascosto a Boccia.
0: Boccia è intelligente. Boccia, se vuole, evidentemente non è quello che vogliono. Fra l'altro devo dire che il PD, a differenza di altre forze di opposizione, ha più insistito sull'applicazione di una norma europea che secondo il Ministro dell'Economia non si applica in Italia. Quindi, se non altro, hanno trovato una strada elegante, mettiamola così, insomma. La sostanza non è molto diversa, ma almeno è più elegante. E invece la mia proposta la rinnovo. Adesso, se loro domani mi danno una rosa di nomi accettabili dal centrodestra, è chiaro, se mi danno Ranucci come
2: siete presidente pronti a trovare la quadra? Eh? Siete pronti a trovare la quadra?
0: Io provo. Okay. A questa mediazione. Allora, siamo chiaro che mi devono dire entra quello, esce uno dei tre.
2: Siamo in un ritardo clamoroso, dobbiamo proseguire la nostra serata da donna fugata, ci aspettano.
1: Però io devo fare una domanda per finire, non sull'Inter.
2: Allora,
1: ieri,
0: Forza Inter.
1: Ieri nel gioco della torre tra l'hamburger e la carbonara ha tenuto la carbonara. Allora io oggi le dico, tra la carbonara e il couscous pantesco?
0: Tra la carbonara e il couscous scelgo la pasta alla norma di Catania.
2: Allora ringraziamo il Presidente La Russa per questa lunga conversazione a tutto campo, grazie davvero, ringraziamo i nostri ospiti, ci rivediamo qui all'Hangar domani pomeriggio alle 5:30 e poi domenica mattina alle 10:30 con il nostro festival.
0: Grazie, un applauso a Mirta e un applauso a te, fate un applauso, mi sono divertito, verrò tutti i giorni, non è vero.
3: Radio Radicale, vi abbiamo proposto dalla rassegna Pantelleria Mediterraneo d'autore l'intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa, si è tenuta il 3 luglio scorso, il dibattito è stato organizzato dall'organizzazione Vis Factor e avete ascoltato i giornalisti Mirta Merlino e Davide Maria Desario, il direttore della DN Cronos e protagonista di questo incontro, dicevamo, il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Noi a breve ci collegheremo con la Camera dei Deputati, un rapido aggiornamento sulle notizie, intanto Marine Le Pen che è stata condannata in appello, spiega il quotidiano La Stampa che può candidarsi ma solo con il braccialetto elettronico e lei è in dubbio, questa sera su Tefan, al telegiornale delle 20, su Tefan potrà sciogliere evidentemente la riserva sulla sua candidatura, perché ha sempre detto Marine Le Pen non voglio fare campagna elettorale con il braccialetto elettronico. I giudici di Parigi, scrive ancora La Stampa, confermano la colpevolezza per appropriazione indebita di fondi europei, però riducono la pena e poi considerano la condanna dell'ineleggibilità già scontata. Un verdetto complicato che riapre la porta dell'Eliseo a Marine Le Pen e allo stesso tempo gliela richiude davanti, scrive Danilo Ceccarelli. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la colpevolezza della leader del Rassemblement National per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo, condannandola a 3 anni di carcere, 2 con la condizionale e 1 da scontare con il braccialetto elettronico e poi ancora ad una multa di 100.000 euro e a 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 sospesi, una pena sensibilmente più mite rispetto al primo grado, con un dettaglio decisivo: i 15 mesi effettivi di interdizione risultano già scontati, maturati dalla condanna del marzo del 2025. Dunque, in teoria, Marine Le Pen potrebbe candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. E dicevamo, potrebbe sciogliere la riserva questa sera. nel corso della trasmissione dell'intervista al telegiornale delle 20 di TFN. Aveva subordinato la sua quarta candidatura all'Eliseo alla completa libertà di movimento, scrive Laggi da Parigi, condizione che a suo dire era incompatibile con l'uso del braccialetto elettronico. Questa misura è stata confermata dalla Corte di Parigi e quindi adesso spetta alla leader dell'estrema destra francese decidere se candidarsi o meno. La riduzione della pena potrebbe diminuire la durata della condanna di circa 6 mesi, ritardando così l'avvio ufficiale della campagna elettorale a gennaio. In caso contrario, Le Pen nominerà formalmente Bardella come candidato del Rassemblement National per le elezioni presidenziali del 2027. Il presidente Trump è arrivato ad Ankara, si dice deluso dall'Italia, l'Italia ci ha rifiutato, non siamo stati trattati bene, la Germania ci ha rifiutato, la Francia ci ha rifiutato. Ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Grafico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico,
3: presiede il vicepresidente,
5: momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sì. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Marco Grimaldi. Prego.
3: Del gruppo Alleanza Verdi Sinistra.
6: Grazie Presidente, chiediamo un'informativa urgente a tanti ministri, compresa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chiediamo ai ministri Urso, Calderone, Piantedosi di venire qua in aula. Quello che abbiamo visto a Prato, a Seano, è davvero inaccettabile. Presidente, lei sa bene che in quest'aula ha sentito più volte queste parole. I lavoratori e le lavoratrici del distretto pratese hanno preso botte. E non lo dico in generale, non questa volta, da anni prendono botte. Prendono botte ogni volta che chiedono di non lavorare in nero, di avere un contratto collettivo nazionale. Hanno preso botte quando si sono sindacalizzati e a un certo punto, e l'ho descritto più volte in quest'aula, di notte sono arrivati incappucciati, hanno bastonato i sindacalisti. L'abbiamo raccontato più volte questa vicenda. Come era possibile che in quel distretto non si riuscisse a fare uno scatto di legalità? E a un certo punto poi le cose succedono, la lotta paga, le persone vengono sindacalizzate, poi iniziano a ottenere cose semplici, come poter sbollare o bollare all'inizio di un turno, o avere dei contratti, non essere pagate in nero. E poi che cosa succede però? Succede che chi aveva l'appalto poi perde l'appalto. E così il sistema va avanti e ogni volta si aprono delle inchieste, magari per evasione fiscale, per elusione fiscale, e si dice, vedete, quelle aziende lì frodavano lo Stato. Io lo dico, Presidente, è un sistema. Solo la scorsa settimana vi abbiamo fatto vedere delle immagini. E vi abbiamo chiesto da che parte state. Lo dicevamo quando quei lavoratori in picchetto, licenziati, più di 100 lavoratori licenziati, sono stati assaltati dai padroncini. Ma dove si è mai visto? Dove si è mai visto che un'azienda che scappa davanti a un picchetto di lavoratori che perdono il posto di lavoro, arrivano i padroncini e li menano? Dicendo adesso noi vogliamo riprenderci quella roba, forse non l'avete capito, chiudiamo e apriamo da un'altra parte. Dopo questa denuncia, Presidente, di lavoratori picchiati dai padroni, mi sarei immaginato, avrei auspicato, come avevamo detto, l'intervento dei prefetti, delle procure, dei sindaci, di tutte le istituzioni, del governo. Da che parte state? Dalla parte degli sfruttati o degli sfruttatori? E che cosa abbiamo visto questo fine settimana? Il peggio. Reparti mobili che prendono quei lavoratori, li picchiano e sgomberano il picchetto. È inaccettabile, Presidente. Lo Stato deve decidere da che parte stare. Noi siamo con i lavoratori e le lavoratrici, siamo con quel picchetto per dire che non sono merce, non possono continuare a essere ricattabili. Che cosa deve ancora succedere in questo paese per dire che il fast fashion ha quel volto lì? C'è una sorta di grande organizzazione che mette assieme i caporali e i padroni. È un sistema. E questo sistema, questo paese lo deve infrangere, abbattere, deve mandare le forze dell'ordine per difendere la legalità. E la legalità sta dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie.
5: Grazie onorevole Grimaldi. Medesimo argomento, l'onorevole Quartini. Prego.
3: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
7: Sì, grazie Presidente, mi associo assolutamente alla richiesta di informativa del collega Grimaldi. Sul distretto pratese queste richieste sono state fatte a più riprese, sono successe cose inaudite. Abbiamo visto la parte datoriale che addirittura in passato aveva assoldato dei sicari per andare a picchiare direttamente i lavoratori che stavano facendo dei picchetti. È una cosa che è assolutamente inaccettabile. La situazione pratese con la criminalità organizzata, la mafia cinese, sta veramente facendo operazioni assolutamente inaccettabili, con una regressione rispetto ai diritti dei lavoratori assolutamente reazionaria e poco ragionevole. Di recente addirittura è stato trattato come un problema di ordine pubblico il fatto di difendere il proprio posto di lavoro, presidiare il proprio posto di lavoro. Trattarlo come se fosse un problema di ordine pubblico è stata una modalità da fine 800, inizi 900. Abbiamo visto le forze dell'ordine trascinare con la forza rispetto al presidio che i lavoratori stavano facendo a Seano in provincia di Prato presso un'azienda che si chiama H, abbiamo visto trascinarli con la forza, rompere il picchetto, una violenza inaudita e una violazione del diritto di manifestare e del diritto di proteggere il proprio posto di lavoro. Questa cosa è avvenuta nel momento stesso in cui si stava cercando di costruire un tavolo con il Comune di Prato, con la Regione, con la Prefettura, con i corpi sindacali. C'è stato uno sgombero violento e assolutamente incredibile del presidio. Non solo. Con questa operazione le stesse domande sul futuro di decine di famiglie restano inevase, è inaccettabile. Noi si sta parlando di 100 posti di lavoro a rischio in un'azienda in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni e un'indagine per caporalato. Ecco, io credo che questo quadro ci dica tutto rispetto alle problematiche dei lavoratori sfruttati nel distretto pratese. È una cosa che non è più sostenibile. Io credo che il governo debba intervenire. Sicuramente il presidio dei lavoratori e il sequestro dei beni dentro il deposito di H sono due questioni che vanno chiarite al meglio, perché uno può citare delle forze dell'ordine che intervengono in un'ottica di ordine pubblico andando a violare i diritti dei lavoratori, è una cosa assolutamente inaccettabile, Presidente.
5: Grazie onorevole Quartini. Medesimo argomento, onorevole Furfaro. Prego.
8: Grazie Presidente. Anche noi
3: del Partito Democratico,
8: del governo, relativa ai fatti di Prato. A Prato non è la prima volta che accade che una situazione di illegalità emerga, che ci sia un conflitto in cui lavoratrici e lavoratori fanno sentire le proprie ragioni e di fronte a quel conflitto non c'è una risposta all'altezza delle aspettative da parte delle istituzioni. Ringrazio invece il Comune di Prato, il Sindaco di Prato, il Vice Sindaco di Prato per essersi interessati, la popolazione che ha manifestato anche vicinanza a quei lavoratori e che lavoratrici. Stiamo parlando di 95 posti di lavoro e quindi 95 famiglie, in cui abbiamo visto immagini gravissime, perché non solo di fronte al diritto ovviamente inviolabile di quei lavoratori e lavoratrici di manifestare, di protestare per delle condizioni di lavoro inappropriate, per il loro diritto a ricevere un salario giusto, di fronte a un'azienda che ha più di un problema, la risposta è stata un ordine repressivo. Ma il tema non è solo la legalità. Il tema è che quello che è avvenuto non investe solo una semplice questione di legalità, investe delle questioni fondamentali, dei diritti fondamentali, il diritto al lavoro, il diritto alla libertà sindacale, il diritto allo sciopero. Lo sciopero di per sé comporta delle complicanze, ovviamente delle criticità anche dentro l'operarsi di una città, ma perché lo sciopero ovviamente deve far riflettere le persone e mettere a fuoco, mettere un riflettore su delle condizioni di disagio e critiche di lavoratori. E chiediamo però al governo cosa intende fare di fronte a quello che nel distretto oggi c'è. Il distretto di Prato non è una zona oscura del nostro paese, il distretto di Prato è un'eccellenza in tutto il mondo, il distretto tessile fa economia, sono coinvolti tanti posti di lavoro, migliaia e migliaia di imprese che hanno un effetto di concatenamento le une con le altre perché sono legate, hanno ovviamente un mercato che va in tutto il mondo, che riguarda nazionalità diverse di imprese e di lavoratori e di lavoratrici. Riguarda grandi marche, multinazionali, molto conosciute, fino a piccole e medie imprese familiari. Dentro quel distretto oggi, anche grazie al lavoro della Procura, scopriamo che in questi ultimi anni c'è tanto sfruttamento. E noi chiediamo al governo non solo informativa, chiediamo cosa intende fare di fronte al fenomeno appunto del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori, e chiediamo anche quale iniziativa intende mettere in campo per salvaguardare i livelli occupazionali. Non stiamo chiedendo solo cos'è successo rispetto a quello sgombero e quelle modalità inappropriate, perché dare un messaggio al Paese, lo dico anche alla destra e ai parlamentari di destra che sono tanto bravi a andare a fare iniziative elettorali anche contro l'imprenditoria cinese, ma non si vedono mai quando poi ci sono lavoratori e lavoratrici che vengono appunto sgomberati, che protestano e che vedono dinanzi a sé i manganelli, come è accaduto negli ultimi giorni. Ecco, quel distretto ha bisogno di risposte, ne hanno bisogno le imprese per bene, i lavoratori che non vogliono essere sfruttati, hanno bisogno di sapere dal governo quali soluzioni vuole mettere in campo per favorire una crisi aziendale e non lasciarle solo al comune, ai sindacati, alle regioni e alle persone di buona volontà, e vuole anche sapere cosa vuole mettere in campo per aiutare la Procura a combattere lo sfruttamento e fare in modo che quel distretto possa essere un'eccellenza non solo nel prodotto, ma per far venire in meno magari un po' di profitto a chi se ne approfitta in maniera illegale, e invece sancire che i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del distretto di Prato sono inelabili. Grazie.
5: Grazie onorevole Furfaro. Passiamo dunque ad altro argomento, la Presidente Boldrini, prego.
9: Sì, grazie signor Presidente, io vorrei dare questa informazione del Partito Democratico. Un'informazione importante, si tratta del dottor Oussama Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, arrestato nel dicembre del 2024 e da allora detenuto nelle carceri israeliane, che è in pericolo di vita. A denunciarlo è stato l'avvocato Nasser Odeh, che 5 giorni fa ha visitato Abu Safia nel famigerato carcere israeliano sotterraneo di Rakevet. Ha parlato di segni di tortura, di segni di percosse sul corpo del medico, ma anche sulla testa. Mani e piedi incatenati, una persona completamente irriconoscibile, debilitata e anche sul punto di perdere conoscenza. Il dottor Abu Safia dal dicembre del 2024 è detenuto arbitrariamente senza incriminazione né processo, in base alla cosiddetta legge dei combattenti illegali. Parliamo di un medico che si è rifiutato di abbandonare i propri pazienti durante il lungo assedio dell'ospedale da parte dell'esercito israeliano, che ha visto morire suo figlio di 15 anni per un colpo, un proiettile sparato dall'esercito israeliano, figlio che lui ha seppellito nel cortile dello stesso ospedale. Parliamo di una delle voci più autorevoli nel denunciare la distruzione del sistema sanitario a Gaza. E in questi giorni la sua grave e inumana condizione di detenzione è stata denunciata in tutto il mondo, Presidente. Sono state tantissime le organizzazioni di medici, di sanitari, le organizzazioni internazionali per i diritti umani. Anche in Israele il suo caso è stato evidenziato dal quotidiano Haaretz, da associazioni umanitarie, da deputate intervenuti all'interno della Knesset con riferimento a gravi maltrattamenti, violenze e torture. Ovunque si moltiplicano appelli per la sua liberazione. A molti di noi in quest'Aula sono arrivate migliaia di mail, letteralmente migliaia di mail, che chiedono di mobilitarci per la liberazione del dottor Abu Safia, delle centinaia di medici e sanitari nelle sue stesse condizioni e di tutti i prigionieri politici palestinesi arbitrariamente detenuti nelle carceri israeliane. Ora, Presidente, di fronte a tutto questo, noi non possiamo tacere, non possiamo consentire che persone del valore del dottor Abu Safia vengano private di ogni diritto e sottoposte alle peggiori vessazioni e torture. Questo non è possibile. Questa situazione di abusi, maltrattamenti ai danni dei detenuti palestinesi perpetrati nelle carceri israeliane ci riguarda tutti e tutte come parlamentari, colleghi e colleghe della maggioranza. Io mi rivolgo a voi, ascoltate quello che stiamo dicendo. Non potete far finta di niente, i capannelli che chiacchierano, Presidente, parliamo di cose che stanno a significare la vita e la morte delle persone. E guardi che questo riguarda il governo di questo paese, riguarda il governo di questo paese che, nonostante un genocidio in corso a Gaza, si dichiara amico del governo Netanyahu e dunque complice. Per questo dovete fare attenzione a quello che sta accadendo, perché anche voi ne dovete rispondere. Chiediamo al ministro Tajani che venga qui a dirci se considera normale e accettabile questo trattamento violento e degradante riservato ai prigionieri palestinesi e cosa intende fare per salvare la vita del dottor Abu Safia e quella di migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane senza capo d'accusa e senza diritti. La ringrazio, signor Presidente.
5: Grazie, Presidente Boldrini. Sul medesimo argomento l'onorevole Grimaldi, prego.
10: Grazie.
11: Alleanza Verdi e Sinistra.
10: Grazie alla deputata Laura Boldrini per quello che ha appena detto. E noi ci associamo a questa richiesta di informativa per dire una cosa semplice. Abu Safia è un medico palestinese che è detenuto illegalmente da più di 17 mesi. Si trova in una condizione talmente di isolamento totale che sta in una cella, vorrei che vi provaste a immedesimare, in cui non riesce nemmeno a stare in piedi. Non so se avete presente che tipo di tortura può essere non riuscire a stare nemmeno in piedi in una cella talmente stretta in cui non riesce neanche a dormire. Allora io ve lo dico, cioè, c'è qualcosa che va oltre anche ai rapporti economici, a tutto quello che sappiamo dei nostri rapporti con Israele. Qui parliamo di un uomo che è stato finalmente, adesso ci sono delle immagini, si vede in condizioni disumane quanto ci siano i segni dei maltrattamenti, delle sevizie che ha appunto dovuto subire.
6: E poi vi chiedo un'altra cosa. Ma chi è Abu Safia? È un pericoloso terrorista? Un trafficante? No. Voglio dirlo in termini semplici. È un pediatra. Parliamo di un pediatra. Di un pediatra che è stato arrestato con altre 350 persone, fra cui tantissimi medici, infermieri e pazienti di un ospedale. Suo figlio è stato ucciso, il suo ospedale è stato bombardato, e sono stati appunto bloccati tutti gli interventi e i medicinali che usava per alleviare il dolore dei bambini feriti. Eppure fino al momento dell'arresto lui ha continuato a salvare vite. È questa la resistenza? È questo? È questa l'accusa? Cioè che lui ha continuato come il popolo di Gaza a resistere a quell'apartheid, a quell'occupazione, a quelle bombe? Ecco, insieme a lui ci sono altri 94 medici detenuti illegalmente. In Israele la legge cosiddetta sui combattenti illegali consente appunto la detenzione quasi a tempo indeterminato. Ecco, io non solo mi unisco a quelli che sono i tanti appelli, a quello che abbiamo appena detto in aula, ma c'è un report oggi che dovrebbe in qualche modo aprire un po' il dibattito pubblico, squarciare un altro velo di ipocrisia. Dal 2022 ad oggi a Gaza e in Cisgiordania non è solo aumentata l'occupazione, non è solo aumentato l'apartheid, si è ingegnerizzato. Lo Stato ha occupato tutti i territori palestinesi. Non saprei dirla in un altro modo, perché quei coloni, che sono cittadini israeliani, hanno sottratto più terra ai palestinesi di Cisgiordania di quanto avessero fatto gli stessi accordi di Oslo del 93. Si chiama espropriazione. Ci sono 185 nuovi insediamenti. Le chiamano fattorie. Sono dentro la Cisgiordania, dentro i territori palestinesi appunto occupati. Ci sono 40.000 nuove abitazioni, unità abitative, e 118 comunità palestinesi sono state espulse. Ecco, io lo dico così, sapete come si prendono queste case? Incendiando quelle dei palestinesi, sfrattandoli, facendo addirittura delle autostrade solo per gli israeliani. Come volete chiamare tutto questo? Noi continuiamo a dire che questa è occupazione, questa è pulizia etnica, questo è apartheid e questo paese non dovrebbe accettarlo. Grazie.
5: Grazie onorevole Grimaldi. Medesimo argomento, deputata Ascari. Prego.
11: Grazie Presidente. Per associarci alla richiesta della collega Boldrini
12: del Movimento 5 Stelle,
11: Grimaldi, questa è l'ultima volta che mi vedrai. Mi hanno portato qui per uccidermi. Queste sono le parole del dottor Abu Safia. Ecco, il dottor Hussam Abu Safia dirigeva un ospedale a Gaza dove curava bambini palestinesi. Per questo è stato arrestato dal governo terrorista israeliano, che da oltre un anno e mezzo lo tiene in carcere senza accuse e senza processo, ed è in grande pericolo di vita e le sue condizioni peggiorano di ora in ora. In un mondo al contrario, un medico, un esempio di umanità che salva la vita ai bambini, si trova oggi in carcere e sottoposto a torture e a maltrattamenti, mentre criminali di guerra e contro l'umanità che hanno massacrato oltre 80.000 esseri umani, di cui 20.000 bambini, si trovano a piede libero e addirittura passare le vacanze anche sulle nostre spiagge per riposarsi dopo tutto il massacro che hanno commesso. E vorrei ricordare, secondo una commissione ONU, che i bambini venivano presi deliberatamente di mira per essere ammazzati da questo governo terrorista, un infanticidio di massa, una disumanità senza precedenti. Allora vi chiedo se avete ancora il coraggio di chiamare Israele la più grande democrazia del Medio Oriente. Una democrazia ammazza i neonati? No. Arresta i bambini? No. Commette un genocidio? No. Apre fronti di guerra ovunque? No. Però ha un obiettivo questo governo genocida, ha un obiettivo criminale, sionista, messianico: creare la grande Israele. Questo piano che da un lato vede lo sterminio di tutti i palestinesi, l'eliminazione attraverso la pulizia etnica di tutti i palestinesi dalla faccia della terra, e dall'altro l'attacco a quei paesi della regione che possono ostacolare questo piano criminale. Vedi il Libano, in pochi mesi oltre 8.200 attacchi, migliaia di morti, sfollati, case, edifici, scuole, ospedali distrutti. Vedi la Cisgiordania con oltre 800.000 colonie completamente occupata. E questo è il piano di suprematismo, di estensione e ovviamente business sulla faccia e soprattutto sulla pelle di esseri innocenti. E allora noi non ci stiamo, perché il vostro silenzio è complicità. Per questo dovete capire che il pericolo numero uno al mondo oggi è Israele. Per questo bisogna interrompere ogni rapporto economico, militare, commerciale, accademico con questo governo terrorista e genocida. Smetterla di inviare armi. Siamo terzi fornitori, grazie a voi, terzi fornitori di armi a Israele dopo Stati Uniti e Germania. E poi fate le foto con quei bambini che vengono accolti qui e sono stati bombardati con quelle stesse armi che voi avete inviato. E mettere sanzioni, riconoscere lo Stato di Palestina e soprattutto liberare i territori palestinesi occupati in modo illegale e criminale da Israele. Per questo il nostro governo deve fare pressioni sul governo israeliano per ottenere la liberazione del dottor Abu Safia e di tutti gli ostaggi palestinesi che sono nelle carceri israeliane in condizioni disumane, sottoposti a torture, violenze e stupri. E anche qui chi ha denunciato oggi gli arresti domiciliari e chi ha stuprato viene accolto con i massimi elogi alla Knesset. Questo è l'esempio della totale disumanità. Ritornate a essere umani e liberate il dottor Hussam Abu Safia.
5: Grazie, deputata Scari. Su altro argomento la deputata Piccolo, prego. No, aspetti, scusi, deputata Piccolo. Vinci sullo stesso argomento? Sullo stesso argomento? Ah, chiedo scusa, prego. Mi perdoni, dottor Onorevole. Prego, Onorevole Vinci.
13: Grazie, Presidente. Non c'è, allora, per dichiararmi contrario alla richiesta di informativa, non tanto per il merito, in quanto che ci sia un medico incarcerato non spetta a noi come governo, come Italia, andare a fare dei processi su
14: Fratelli d'Italia
13: negli altri stati. Ho sentito addirittura tre interventi dai colleghi che mi hanno preceduto. Siamo in Italia, parliamo degli italiani, abbiamo dei problemi anche sui tribunali italiani, non concentriamoci sempre sulla Palestina, anche perché ho sentito, ho deciso di intervenire perché ho sentito una frase da parte del Movimento 5 Stelle forte, dicendo che sono state le nostre, anche le nostre armi a uccidere dei palestinesi, quando c'è un divieto e sarebbe reato inviare armi a Israele per un conflitto di questo tipo. Quindi questo non è vero, non siamo una parte belligerante, non inviamo armi a nessuna delle parti e soprattutto cerchiamo di concentrarci su quello che è l'attività di quest'Aula e non su carcerati che purtroppo potrebbero anche essere o potranno essere innocenti, ma non spetta a noi o al ministro Tajani venire a riferire nello specifico su questi fatti. Grazie.
5: Grazie onorevole Vinci. Allora, deputata Piccolotti su altro argomento. Prego.
14: Grazie Presidente, il mio argomento è diverso ma non ho difficoltà a collegarlo a quello che abbiamo appena...
12: Elisabetta Piccolotti e Lancia Verde
14: Sinistra. Un'azienda il cui nome è Palantir, che si occupa di software di intelligenza artificiale applicati all'ambito militare e della cybersicurezza. È la stessa azienda che ha aiutato l'esercito israeliano ad individuare gli obiettivi nella striscia di Gaza, incrociando dati e posizioni dei cellulari e provocando decine di migliaia di morti innocenti attraverso le sue geolocalizzazioni. È la stessa impresa che ha costruito l'app con cui l'ICE individua i migranti da andare a cercare in casa, da pestare, da arrestare e da sbattere nei centri di detenzione illegali. Ed è la stessa impresa che probabilmente ha dato le coordinate per il primo bombardamento della guerra in Iran, quello in cui sono morte 180 bambine iraniane innocenti in una scuola. Ecco, questa impresa è di proprietà di un multimiliardario di nome Peter Thiel, che è venuto qui in Italia anche a fare delle conferenze sull'anticristo. Ebbene, la settimana scorsa Peter Thiel, durante l'Aspen Ideas Festival in Colorado, ha attaccato il Papa. Ha detto che il Papa è un agente al servizio dei comunisti cinesi. E lo ha fatto, lo ha trattato così, perché sostiene che Papa Prevost abbia fatto un grave errore scrivendo un'enciclica in cui chiede agli stati di tutto il mondo di regolamentare l'intelligenza artificiale affinché siano rispettati alcuni limiti etici. Per capirci, Peter Thiel non vuole rispettare questi limiti etici, tanto che sta progettando armi autonome che possono uccidere chiunque, a prescindere dall'innocenza o dalla colpevolezza in qualsiasi conflitto. Peter Thiel è anche quell'uomo che sostiene nei suoi saggi che la democrazia è incompatibile con la libertà e che è necessario liberarsi dalla democrazia per difendere la libertà, che poi alla fine è la libertà sua, dei multimilionari, del capitalismo, della sorveglianza, del capitalismo, dell'intelligenza artificiale, di fare tutto quello che vogliono. Ma veniamo al dunque, al perché chiedo un'informativa urgente della Presidenza del Consiglio. Perché questa azienda, Palantir, ha sicuramente dei contratti dedicati alla cybersicurezza con lo Stato italiano, che vuol dire che lo Stato italiano cede l'accesso ai dati dei cittadini italiani, ai dati militari, ai dati che riguardano infrastrutture critiche di sicurezza a questa impresa di proprietà di questo signore che ha queste tesi e va facendo queste va compiendo questi crimini in giro per il mondo. Ecco Presidente, noi abbiamo depositato un'interrogazione a marzo per sapere quali sono i contratti tra lo Stato italiano, la pubblica amministrazione italiana e Palantir e non abbiamo avuto alcuna risposta. Peter Thiel è venuto in Italia, abbiamo chiesto di sapere se qualcuno del governo l'ha incontrato e non abbiamo avuto alcuna risposta. Stiamo depositando una nuova interrogazione per sapere quali sono le relazioni e i dati che cediamo e sappiamo già che non avremo risposte. E allora, siccome i cittadini italiani hanno però diritto alla trasparenza, hanno diritto a sapere a chi si stanno regalando dati e informazioni sensibili che riguardano la sicurezza nazionale in questo Paese. Noi chiediamo che la Presidente del Consiglio venga qui e faccia un'informativa e ci spieghi cosa sta succedendo nelle relazioni fra le grandi big tech statunitensi, tra questo signore che teorizza la necessità di ridurre gli spazi democratici e il governo italiano, perché quello che vediamo noi sono gli insulti via social inaccettabili di Trump alla presidente Meloni, ma sotto sappiamo che ci sono contratti, che ci sono soldi, che ci sono accordi, e sappiamo, presidente, anche che il Ministero della Difesa sta dicendo che l'1,5 di quel 5% di aumento delle spese militari che si vogliono produrre nei prossimi anni riguarderà la cybersicurezza, quindi vuol dire che potrebbe finire direttamente nelle mani di Peter Thiel e della sua Palantir.
5: Grazie, deputata Piccolotti. Medesimo argomento, deputata Alifano. Prego.
15: Grazie Presidente. La collega ha messo, diciamo, sul tavolo tanti argomenti, non solo uno. Ha delineato, seppur brevemente, la figura di Peter Thiel e anche il pregresso in relazione a quello che è stato fatto tramite la sua azienda e tramite Palantir. C'è ancora da notare che purtroppo si è vissuta una contrapposizione ideologica tra le sue parole e l'enciclica famosa, ormai famosa, Magnifica Humanitas, pronunciata dal Papa, che ha voluto ribadire il primato dell'etica sul tecnocapitalismo, perché qui parliamo proprio di tecnocapitalismo. Peter Thiel ha risposto in modo piccato, definendo Papa Prevost un Papa Wok, solo perché ha espresso delle posizioni, diciamo, ostili, latamente ostili, allo sviluppo incondizionato dell'intelligenza artificiale e ha ribadito la necessità di porre un argine contro il dilagare incontrollato delle speculazioni dei giganti tecnologici. Presidente, mi preme sottolineare che anche noi, come classe politica, siamo chiamati a sciogliere un dilemma, e cioè se ritenere che i tecnocrati siano i reali, i veri e gli unici componenti di una classe dirigente che condiziona la stessa politica, oppure se vogliamo dare alla politica il primato che alla stessa spetta. E dunque, a ribadire che il progresso tecnologico non è qualcosa di incontrollato e incontrollabile, ma che comunque debba essere indirizzato sempre verso la centralità dell'essere umano e i principi che sono espressi nella nostra carta fondamentale. Presidente, io sto dicendo delle cose che dovrebbero essere, come dire, ascoltate a parer mio e ribadite anche in quest'aula più volte. C'è però un altro tema che è stato sottolineato dalla collega e che ritengo ugualmente molto importante. Allora, noi dobbiamo comprendere che la vera sovranità adesso, nel 2026, si muove nel campo tecnologico. E allora appaltare a paesi terzi la sovranità tecnologica è oltremodo rischioso. Appaltare la cyber security a paesi terzi può comportare per la nostra popolazione, per l'Italia, dei rischi incontrollabili. E allora sarebbe giusto addivenire proprio adesso a un dibattito su questo tema, sui rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche e soprattutto sul fatto che questi processi devono essere governati qui in quest'Aula e non delegati a paesi terzi.
5: Grazie, deputata Alifano. Medesimo argomento, onorevole Caso. Prego.
16: Presidente, la prima volta in cui abbiamo chiesto un'informativa urgente in quest'Aula,
17: il Partito Democratico,
16: Meloni, su questa vicenda è stato l'8 marzo. Da allora tanti sono stati gli atti di sindacato ispettivo depositati, ma anche si è scritta una pagina inquietante di vita parlamentare. Io la voglio ricordare perché noi come gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato un'interpellanza urgente con le firme di 50 deputate e deputati del Partito Democratico per chiedere non solo alla Presidente del Consiglio ma anche a tutti i ministri coinvolti, perché avevamo visto dopo le anticipazioni della stampa sulla visita a Roma di Peter Thiel inchieste giornalistiche del Domani che aveva svelato gli accordi con la difesa, del Messaggero che aveva parlato degli accordi col Ministero dell'Interno, di Open che aveva raccontato di incontri che si erano svolti anche a Milano, la stampa, la libera stampa aveva raccontato, penso anche al passaggio sul Corriere della Sera, che aveva spiegato molto bene quali erano i rischi e le implicazioni di queste intese, non delle conferenze, non delle posizioni ideali o ideologiche di Peter Thiel, degli affari, degli accordi, degli appalti che si stavano mettendo in campo. Ecco, di fronte a tutto questo la risposta del governo è stata quella di trincerarsi, di utilizzare come uno scudo il regolamento parlamentare. Mi è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 131,1 del nostro regolamento una risposta in cui il governo motivava di non essere disponibile a offrire alcuna risposta perché intenzionato a dare riferimenti e informative al Copasir. Allora chiariamo bene un aspetto: noi non abbiamo mai chiesto informazioni su cui vi è o vi deve essere segreto. Noi abbiamo sempre chiesto trasparenza nel Parlamento della Repubblica su quelle che sono le scelte politiche che porta avanti il governo su temi di preminente interesse pubblico di tutti i cittadini. Perché se quelle stesse tecnologie che hanno un impatto così straordinario e anche straordinariamente devastanti in ambito bellico sono utilizzate dal Ministero dell'Interno, è fondamentale che i cittadini italiani lo sappiano, per varie ragioni anche tecnologiche, perché esperienze come quelle inglese ci stanno dimostrando come sia poi irreversibile l'ingresso di questi sistemi e anche decidere poi di uscirne è problematico. Ma l'aspetto più intollerabile non è che voi stiate decidendo come fate su molti temi, perché diciamo al di là degli scontri delle ultime ore vi è stata da parte di questo governo una totale sudditanza nei confronti degli interessi portati avanti da una parte dell'attuale amministrazione americana. Stiate decidendo di portare avanti queste politiche a nostro avviso sbagliate. La cosa più grave e intollerabile è che voi vi rifiutate anche solamente di parlarne e di mettere il Parlamento della Repubblica nelle condizioni di poter sapere cosa state facendo del presente e del futuro della sicurezza degli italiani. Per questa ragione noi continueremo a chiedervi conto di una risposta che avete già deciso di non dare. Continueremo a presentare, lo abbiamo presentato anche con un ulteriore atto di sindacato ispettivo, dopo l'articolo addirittura abbiamo visto sulla stampa internazionale che hanno posto il tema degli accordi che si sono presi e si possono essere stati presi con Leonardo e con altre importanti società. Continueremo a tenere alta l'attenzione e vorrei ricordare ai parlamentari di maggioranza che il nome di questa impresa del 2003 è un nome che per chi come me ha amato Tolkien è un nome importante perché richiama i Palantir. Il Palantir, voi lo ricordate, non era uno strumento neutro. Il Palantir è sempre fortemente interconnesso con gli altri Palantir ed è sempre fortemente influenzato da chi lo utilizza. E queste tecnologie non sono state inventate da Thiel. Thiel non è Feanor. Thiel è Sauron in questo momento, è colui il quale influenzando e utilizzando questa tecnologia influenza anche gli altri che li utilizzano. Avete visto la fine che ha fatto Saruman, vi invito a non seguire la stessa strada.
5: Grazie onorevole Casu. Passiamo ad altro argomento, l'onorevole Sassa, prego.
17: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi.
18: Futuro nazionale Vannacci.
17: In merito alla recrudescenza di atti criminali da parte di immigrati regolari e irregolari. L'ultimo in ordine di apparizione è quello che vede come protagonista un ventenne gambiano che ha accoltellato un uomo a Milano mentre stava facendo colazione al bar. Lo ha ridotto in fin di vita e senza un motivo. 5, 6, 7, 10, 20 coltellate. e lo avrebbe ammazzato se l'anziano genitore ed alcuni avventori non fossero intervenuti, senza un motivo, o forse sì con un motivo, perché c'è un filo color rosso sangue che lega parecchi crimini degli immigrati. Il comune denominatore associativo è l'odio verso gli italiani. Una volta arrestato, il gambiano avrebbe detto agli agenti che appena uscito lui lo avrebbe rifatto e che si sarebbe divertito ad accoltellare. Le nostre strade, purtroppo, sono piene di questi criminali, assassini, ladri, spacciatori e stupratori che in comune hanno l'odio. Così è stato per Sharon Verzeni, donna italiana uccisa mentre andava in bicicletta. Così è stata per Santo Re, cittadino catanese, pizzaiolo, ucciso, morto tra le braccia di sua sorella. Così è stato per Aurora, ragazza di 19 anni, stuprata e assassinata a Milano. Potrei continuare per ore, Presidente. Noi li abbiamo accolti, dato loro vitto, alloggio, assistenza sanitaria e scolastica. Anche questo governo spende miliardi di euro per gli immigrati e in cambio riceviamo violenze, stupri, reati e omicidi. Altro che approccio produttivista dell'immigrazione. Se vanno via ci sarà un calo del PIL. Chi farà più certi lavori? Ci pagano le pensioni. Non ce le pagano le pensioni e non ci pagano nemmeno i funerali che loro stessi causano. Due numeri, Presidente, 9 e 38, sono la percentuale degli immigrati in rapporto alla popolazione e la presenza degli stranieri nelle nostre carceri. Non è difficile comprendere dunque come ci sia un'elevata propensione a delinquere. E il governo Meloni cosa fa? Presidente, però non so se si rende conto, sto parlando di cose serie e non riesco a sentire neanche la mia voce.
5: Colleghi, per cortesia, se no non riusciamo a ascoltare.
17: E chiedo per favore...
5: Prego, ci mancherebbe.
17: Aumenta di poco i rimpatri, che fino all'anno scorso erano praticamente zero, e non impedisce ancora ai barconi di sbarcare sulle nostre coste. Strana forma di blocco navale, ci deve essere qualche foro tra le navi. Sono pannicelli caldi del centrodestra moderato, che non sono più sufficienti e ai quali gli italiani credono sempre meno. Dinanzi agli italiani che cadono ogni giorno sotto i colpi di coltello degli immigrati servirebbe una destra vera, il pugno duro, ma anche la prevenzione. Non comprendo perché il governo Meloni non accetti di prendere in considerazione l'unica vera forma di prevenzione e di tutela dei cittadini italiani, che è la remigrazione. Perché agire sempre dopo e mai prima? Lo dico per suo tramite, con rispetto ai colleghi di Fratelli d'Italia, ma di cosa avete paura? Delle critiche di qualche catto comunista all'opposizione o al governo insieme a voi? Noi di Futuro Nazionale francamente ce ne infischiamo e pensiamo al bene degli italiani. Quante altre ragazze dovranno essere importunate mentre rientrano a casa o prendono il bus? Quanti altri anziani genitori dovranno vedere morire i propri figli a causa dell'odio degli immigrati? Quante altre figure di palta dovrà fare l'Italia a causa di quei quattro scemi di Maranza che davanti al Colosseo o nella chiesa di San Nicola di Bari o davanti al Duomo deturpano la nostra immagine nel mondo? Dov'è finito il senso di appartenenza ad una comunità nazionale? Dov'è finita la destra? Dov'è finito l'orgoglio nazionale? Noi di Futuro Nazionale con Vannacci abbiamo le idee chiare sulla remigrazione. Se gli italiani ce ne daranno la possibilità, ve lo faremo vedere. Voi che per 4 anni avete avuto la possibilità di farlo, non avete fatto poco o nulla. E abbiate il coraggio, almeno in quest'ultimo anno di legislatura, di fare qualcosa di destra. Decreto legge remigrazione subito e noi ve lo votiamo. Diamo un dispiacere, Presidente, lo ribadisco per suo tramite ai colleghi di Fratelli d'Italia e lo dico solo a loro. Diamo un dispiacere ai Frattoianni, ai Conte, alle Schlein, ai Renzi, ma anche al vostro amico Calenda. Fate una cosa di destra per la nazione e per il popolo italiano. Grazie, Presidente.
5: Grazie, onorevole Sasso. Medesimo argomento, deputata Gadda. Prego. No. E la deputata Gadda.
18: Hanno già parlato, non può parlare lo stesso.
5: No, sullo stesso argomento lei non può parlare, no.
18: No, ma non si può più fare.
5: No. Aspetti, diamo la parola un attimo alla deputata Gadda.
18: No, l'abbiamo già organizzata prima.
5: No, le assicuro, no, guardi. No, no, no, colleghi, per favore, no, no, è già tutto definito.
18: Il numero dell'informativa è stato già
5: presentato. Allora, onorevole Sassa, no, no. Colleghi, un attimo di pazienza. Colleghi, per favore, colleghi, un attimo di pazienza. Intanto sentiamo la deputata Gadda, poi dopo vi darò comunicazioni. Deputata Gadda.
19: Sì, grazie Presidente. Dopo 4 anni sarebbe giusto capire che quando si interviene su temi diversi nello stesso partito si può fare. Comunque, io ho preso piacevolmente
12: Italia Viva, Casa Riformista,
19: perché sono strabiliata dalla capacità dei colleghi di Futuro Nazionale di sostenere a distanza di poche settimane posizioni radicalmente opposte. Benvenuti, vi siete svegliati che la sicurezza è un tema reale e concreto per questo Paese. Quindi come gruppo di Italia Viva noi ci uniamo alla richiesta di informativa al Ministro degli Interni, perché in questi 4 anni effettivamente, ma se ne sono accorti i cittadini, sono aumentati la microcriminalità.

0: riuscite a raccontare che la sicurezza è un problema reale per questo paese. Quindi noi ci uniamo alla richiesta di informativa, ma veramente credo che sia una vergogna piegare la realtà, la verità alla convenienza elettorale.
1: Brava. Grazie deputata Gadda, medesimo argomento l'onorevole Benzoni, prego.
2: Grazie Presidente, ci uniamo a questa richiesta di informativa perché effettivamente stiamo vedendo quello che 4 anni di governo Meloni sta producendo.
3: Fabrizio Benzoni, Azione per Renew Europe.
2: Il problema credo che sia che le stesse persone che fino all'altro giorno hanno difeso le politiche di sicurezza del governo Meloni dicendo che era colpa dei sindaci città per città, oggi ci spiegano che è colpa del governo Meloni. Allora, la sicurezza non è un tema che va in campagna elettorale in base a da che parte si sta. O è sicurezza o non c'è. Fino a ieri si dava colpa ai sindaci, oggi è colpa del governo semplicemente perché si è cambiato partito. Credo che questo sia vergognoso e quindi nell'associarci alla richiesta siamo sempre dalla parte dei cittadini e contro le politiche di sicurezza di questo governo che non sta facendo nulla su questo tema. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Pertanto passiamo adesso al proseguo dell'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2735, revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Ricordo che nella seduta del 19 giugno si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso, hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea e ove ripresentati ovviamente non sono pubblicati. Inoltre non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore. I nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione nella riunione del 23 giugno scorso, non ritiene ammissibili a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative: Piccolotti 1.3, Caso 1.42, Giachetti 2.3. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento i gruppi Movimento 5 Stelle, Azioni Popolari, Europeisti, Riformatori, Renew Europe sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini, ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. E dunque, relatore, prego. Onorevole Cangiano, prego.
4: Grazie Presidente. Allora, parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.
1: Grazie al relatore, all'onorevole Cangiano, e quindi chiedo alla ministra Bernini il proprio parere.
5: Grazie Presidente, grazie ai colleghi. Confermo il parere contrario del relatore su tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo. Se mi è permesso, sempre in fase di discussione degli emendamenti, vorrei fornire qualche motivazione sul parere contrario espresso. Innanzitutto non possiamo essere favorevoli agli emendamenti soppressivi, che sono 12 di diversa provenienza, che intendono, per quanto ci riguarda, non solo svuotare il cuore del provvedimento,

0: ma anche tradire un'esigenza del sistema universitario, che è quella di rendere la procedura di abilitazione nazionale più qualitativa, più trasparente e più in grado di distinguere la qualità e il merito, di quanto non sia accaduto ora. Rilevo dagli emendamenti che alcune delle patologie dell'abilitazione scientifica nazionale sono state evidenziate anche da coloro che li hanno proposti, in particolare la scarsa qualità della selezione, su cui peraltro in questi anni ci siamo lungamente tutti intrattenuti. Abbiamo valutato insieme anche alcuni siti che non appartengono, diciamo, all'orientamento politico, alla filosofia universitaria che questo governo rappresenta, come ad esempio il sito Roars, che la selezione dei candidati non corrisponde al tempo necessario affinché i candidati vengano effettivamente valutati. Per esempio, su 203 candidati la valutazione è avvenuta in 330 minuti, il che significa che 1 minuto e 37 secondi sono stati dedicati ai singoli candidati per decidere se sarebbero o meno stati abilitati e se sarebbero o meno divenuti professori ordinari. Sulla scarsa trasparenza, anche gli emendamenti fanno emergere la diversità dei criteri di valutazione che vengono posti in essere dai diversi atenei. Questo è il motivo per cui si è deciso con questo provvedimento, ma non mi dilungo perché siamo semplicemente in fase emendativa.
1: Colleghi, per favore, altrimenti veramente non riusciamo a comprendere. Prego.
0: Dicevo, sui diversi criteri di selezione abbiamo ritenuto di omogeneizzare sia i criteri di selezione dell'abilitazione nazionale, che saranno predefiniti attraverso Hamburg, CUN, e su cui chiederemo, come abbiamo fatto nelle occasioni più importanti della nostra attività legislativa, un parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come è avvenuto ad esempio nella modifica della direttiva appalti quanto ad approvvigionamento di beni da parte dei ricercatori, e attraverso il Consiglio Universitario Nazionale. Nello stesso modo saranno omogeneizzati i modelli delle singole valutazioni degli atenei, che avranno dei criteri nazionali ottenuti nello stesso modo, attraverso una valutazione dell'ANVUR, del CUN, sulla base dei diversi gruppi scientifico-disciplinari, e naturalmente un parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il tema che ci impedisce di accogliere altri emendamenti che vorrebbero, diciamo, modificare la natura dell'abilitazione così come l'abbiamo concepita è quella delle aspettative tradite. Dal 2012 ad oggi l'abilitazione scientifica nazionale è stata considerata come una sorta di primo esame che avrebbe portato comunque all'ordinariato, a fronte di 71.000 abilitazioni scientifiche nazionali dal 2014 ad oggi. Solo 41.000 posti sono stati effettivamente assegnati nella qualità di professore ordinario, lasciando in questo modo soggetti abilitati incapaci di ottenere una chiamata dagli atenei di riferimento. Quindi su questa prospettiva noi abbiamo costruito il nostro provvedimento, facendo in modo che, e in questo senso commento e così concludo, le proposte emendative che accusano il provvedimento di eccesso di localismo o di eccesso di profilazione dei bandi posti in essere dai singoli atenei. Su questo mi permetto di ricordare che la profilazione non è un evento casuale, ma si basa non solo su dei criteri nazionali predisposti, ripeto, attraverso l'ANVUR e il CUN, ma anche attraverso l'indicazione sul singolo bando del singolo ateneo che lo bandisce, dei gruppi scientifico-disciplinari e delle declaratorie che fanno capo ai gruppi scientifico-disciplinari, e naturalmente devono fare capo alla loro stessa programmazione strategica posta in essere in un momento precedente rispetto all'indizione del bando. Oltre, naturalmente, questo lo ricordo a me stessa perché tutti voi lo avete presente, ad essere la commissione giudicatrice per lo più sorteggiata e non eletta o posta in essere dal singolo ateneo che indice il bando. Quindi le commissioni saranno nella più parte sorteggiate per creare, diciamo, un equo bilanciamento tra autonomia e trasparenza. Ricordo a chi negli emendamenti avrebbe voluto ritornare ad una sorta di grande modalità concorsuale nazionale gestita dal Ministero, che questo contraddice fortemente un'idea di autonomia che la più parte degli interventi che hanno caratterizzato i nostri incontri parlamentari hanno, diciamo, evidenziato, tutti voi avete chiesto in diverse declinazioni l'autonomia dei singoli atenei. Nel momento in cui i singoli atenei sono autonomi, pur con delle regole trasparenti, e possono predisporre i loro concorsi, pur, ripeto, con regole unificanti e gli adeguati controlli, oltre naturalmente ad un controllo ex post che viene da una valutazione della qualità del lavoro dei professori chiamati dalle università a seguito della modifica delle regole che sovrintendono al fondo di finanziamento ordinario e naturalmente delle disposizioni inserite in questo provvedimento. Ecco, nel momento in cui noi rendiamo non uno slogan ma effettiva l'autonomia delle singole università, ci si dice che siamo troppo localisti o che poniamo in essere dei provvedimenti eccessivamente favorevoli ai singoli atenei. Io credo che questo provvedimento, e non lo credo naturalmente solo io, ma lo credono anche tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua predisposizione, sia un ottimo bilanciamento, ripeto, tra autonomia dei singoli atenei e responsabilità degli atenei medesimi, che devono comunque rispondere a criteri di efficienza, trasparenza, leale collaborazione con il Ministero e naturalmente performance dei professori ordinari chiamati attraverso diversi concorsi, che faranno capo alle diverse valutazioni espresse nel fondo di finanziamento ordinario attraverso il giudizio dell'ANVUR. Concludo dicendo che alcuni degli emendamenti che noi abbiamo respinto hanno in loro stessi anche una valutazione che mi permetto di respingere totalmente come falsa. Si dice che noi abbiamo ridotto i finanziamenti all'università. Non è vero, mi permetto di dire non è vero, noi abbiamo aumentato, direi con una cifra record, 9 miliardi e 500 milioni, che non sono fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma sono fondi nazionali e strutturali, il fondo di finanziamento ordinario che finanzia le università pubbliche e private non statali. Abbiamo predisposto e attuato piani straordinari, attuato il piano straordinario del 2021 e predisposto un nuovo piano straordinario facendo aumentare i professori ordinari da 14.000 a 18.000 e associati da 23.000 a 30.000. Abbiamo a nostra volta e personalmente predisposto un piano straordinario per chiamare giovani ricercatori, mettendo a disposizione di questo fondo 60 milioni, e abbiamo predisposto un piano triennale di 1.200.000.000 per garantire la sicurezza, la stabilità e naturalmente la certezza della ricerca. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. E allora quindi abbiamo i pareri negativi su tutti gli emendamenti e quindi passiamo all'1.1 caso, onorevole Caso, prego, e dopo l'onorevole Maratin, prego.
2: Grazie Presidente, Ministra
3: del Movimento 5 Stelle.
2: In realtà la prima cosa che vorrei dire è che mi meraviglio un po' di vederla qui, ma per un semplice motivo, perché in tutto il lavoro di commissione di lei non c'è stato traccia. Siamo stati diversi giorni all'interno della commissione analizzando emendamento su emendamento e lei assolutamente non c'è stata. E forse anche perché un po' voleva nascondersi dalla figuraccia fatta dal tavolo precedente, di cui poi non abbiamo avuto assolutamente più traccia. Ricordiamo che lei aveva fatto un'apertura, discutiamone insieme, sono temi importanti, per poi scomparire. Quindi forse le ho ragione, forse ha fatto bene a non venire in commissione. Ma vediamo al provvedimento. Questo emendamento è uno degli abrogativi, è quello che va a eliminare, ad abrogare il primo articolo di questo provvedimento, di fatto il cuore del provvedimento. Ed è chiara quindi testimonianza di quanto per noi è una strada assolutamente sbagliata quella che state seguendo. E non lo è ovviamente solo per noi, per le opposizioni. Dalle audizioni che abbiamo fatto a Senato, alla Camera, è chiaro che il mondo universitario, in gran parte, tranne chi vuole perseguire determinati meccanismi malsani, non vede di buon occhio quello che stiamo facendo. Io vedo che lei continua ad utilizzare un po' una narrazione dei suoi interventi sul mondo dell'università, ma in generale quello che accade nell'università un po' a suo uso e consumo, come ha appena fatto con l'autonomia dell'università e degli atenei. in questi casi va bene, poi quando bisogna entrare a gamba tesa, come ha fatto con le sue riforme su organismi come l'ANVUR, l'Agenzia di Valutazione della Ricerca, lì no, lì è bene che il governo ci sia fine dentro a decidere quello che deve fare o non deve fare l'università, lì dove devono andare i soldi, chi va finanziato e chi no, lì no, l'autonomia non conta. Ma voglio in una sola frase fare una sintesi di che cosa state facendo, perché poi può sembrare un argomento settoriale, ma noi dobbiamo sempre tutti tener presente che quando parliamo di università e ricerca non stiamo parlando solo di chi nell'università ci lavora o ci studia, stiamo parlando del sistema paese. Un'università libera è un chiaro segnale di un paese in cui la democrazia funziona, un'università dove si inizia ad entrare massicciamente dentro, come state facendo voi, è quello che è accaduto in quei paesi dove la democrazia in realtà inizia a scricchiolare. Che cosa state facendo? State andando a modificare le modalità con cui si diventa professore universitario, ricercatore universitario. Una modalità, ricordiamo, che era stata stabilita, l'ultima che abbiamo ancora in vigore era quella della riforma Gelmini, quindi un qualcosa fatta dal centrodestra, sia chiaro, illo tempore. E in pratica come funziona? Quando si deve diventare docente universitario, oltre a fare il concorso nell'Ateneo dove si vuole concorrere, c'è un filtro nazionale che è quella dell'abilitazione scientifica nazionale, dove abbiamo una commissione che semplicemente va a valutare il candidato e dice ok, questo candidato ha i titoli, ha tutto quel che serve per poter diventare docente, per poter concorrere. Che cosa avete fatto voi? Eliminiamo questa abilitazione scientifica nazionale e la sostituiamo con un'autocertificazione. Il risultato è che i concorsi diventano materia esclusivamente locale, che era quello che si voleva combattere all'epoca, che era la motivazione per cui è stata introdotta l'abilitazione scientifica nazionale, ovvero combattere il banorato, combattere i concorsi cuciti su misura. È facile capire che se elimino quello che aveva questo obiettivo, alla fine vado a favore dell'altro. Questo è, null'altro che questo, e con questo emendamento e anche emendamenti a seguire noi abbiamo da un lato provare a convincervi a tornare indietro, a fare retromarcia, dall'altro abbiamo anche detto proviamo almeno a migliorare quello che state facendo, ma come dicevo prima lei in commissione non si è vista proprio, il tavolo che avevate paventato è svanito nel nulla, quindi ora ci ritroviamo qui a portare avanti un disegno che voi testardamente avete portato avanti e che a noi assolutamente non piace.
1: Grazie onorevole Caso. Onorevole Martin, che ha fino a 2 minuti massimo, prego.
3: Ormai tutto in 2 minuti. Il mio voto sarà contrario all'emendamento del collega Caso, però Ministra il mio voto sarà contrario anche al provvedimento, perché ci sono certe cose,
4: il gruppo misto,
3: la gradualità è necessaria, questo non è un paese che si cambia con i colpi d'ascia, quindi ci sono molte cose nel nostro spazio pubblico che vanno cambiate con gradualità, fra queste non c'è l'università. Noi sull'università non abbiamo bisogno di approcci graduali, in questo provvedimento ci sono anche delle cose positive, ma l'università in Italia ha bisogno di una terapia shock fatta di 3 cose. Primo, dobbiamo trasformare gli Atenei in fondazioni di diritto privato a capitale interamente pubblico, fuori dal diritto amministrativo. Frato Ianni, stai tranquillo, ti ho detto capitale pubblico, dovresti star tranquillo, sono le frasi che ti piacciono. Si tratta di uscire dal perimetro del diritto amministrativo, perché il diritto amministrativo è una infrastruttura giuridica fatta per regolare le realtà
1: onorevole,
3: non di
1: mercato.
3: Onorevole,
1: però si rivolga sempre a me, mai direttamente ai colleghi, la prego, se no non è
3: il diritto gradivo. Amministrativo è una realtà fatta per governare le realtà non di mercato. L'università è una realtà di mercato, ma di mercato non vuol dire che c'è il capitalista con la barca, vuol dire che gli Atenei competono per i migliori studenti, per i migliori docenti, per i fondi di ricerca, per piazzare le pubblicazioni. È una realtà di mercato e quindi non può essere regolata dal diritto amministrativo. Per assumere un docente come in Gran Bretagna, dove le università sono pubbliche, pubbliche, così state tranquilli, ma sono fuori dal diritto amministrativo. Si mette un annuncio sul giornale per cercare un professore di macroeconomia, non si fa una procedura farraginosa come c'è in Italia. Seconda cosa, dobbiamo abolire il valore legale del titolo di studio. La competizione si fa su ciò che si insegna ai ragazzi, non sul pezzo di carta che c'ha un timbro sopra. Terza cosa, dobbiamo cambiare radicalmente il meccanismo di allocazione del fondo di finanziamento ordinario. Ministro, la conferenza dei rettori adesso è impegnata a decidere come fare a pareggiare le differenze derivanti dall'assegnazione della quota premiale. Meritocrazia significa che devi avere le conseguenze economiche del fatto di essere stato più bravo o meno bravo, altrimenti è finta meritocrazia. L'università italiana ha bisogno di questo tipo di riforma, ministro. So che è politicamente costoso, ma in Italia oggi non si può fare nulla che non abbia un costo politico immediato, ma un grande beneficio per le generazioni future. Grazie.
1: Grazie onorevole Marattin. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.1 caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Colleghi, è il primo voto, aspettiamo un attimo però. Ci siamo? Onorevole Bignami deve votare? Ok. Chi altro manca?
4: Mazzetti,
1: Maiorano. Maiorano ha votato. Chi altro deve votare ancora? Si alza il braccio cortesemente. C'è il collega. Un attimo. Chi è? No, non è Pisano. Un attimo, c'è il collega.
4: Michelotti.
1: Sì. Ci siamo, collega? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 154, la Camera respinge. 1.2 Manzi. Prego, deputato Manzi.
5: La ringrazio, signor Presidente, e saluto anch'io, devo dire, la Ministra. Mi fa piacere trovarla qui in aula, perché abbiamo chiesto spesso nelle lunghe sedute di Commissione su questo provvedimento che lei venisse a spiegare, come ha fatto oggi, purtroppo a provvedimento sostanzialmente concluso, tra l'altro, le ragioni della, non solo della contrarietà agli emendamenti, ma le ragioni della mancanza di un dialogo, quel dialogo che c'era stato promesso negli incontri con le forze di opposizioni c'erano state e che poi oggi
6: del Partito Democratico,
5: insomma, alla buon'ora mi verrebbe da dire, ha trovato finalmente una risposta. E mi fa piacere anche un'altra cosa, perché la Ministra appunto cita un incremento delle assunzioni e del reclutamento. Beh, mi fa piacere perché lei richiama numeri che, come saprà ovviamente, fanno riferimento a quello che è stato un piano di reclutamento straordinario frutto delle decisioni del governo precedente, della Ministra Messa, di un emendamento che fu approvato in quella legge di bilancio appunto del 2022 proprio da parte del mio partito, del Partito Democratico, l'unico provvedimento che ha assegnato delle risorse proprio per quei piani di reclutamento che venivano citati, perché attualmente il bilancio di questi 4 anni di legislatura è tristemente desolante in questo senso, perché comunque le risorse che anche parzialmente nelle ultime leggi, nell'ultima legge di bilancio sono state reinserite, non hanno recuperato nel complesso i tagli effettuati. Con questo emendamento, e vengo appunto all'emendamento, anche noi chiediamo di sopprimere la parte di questo provvedimento che, nell'assoluta mancanza di ascolto anche delle tante osservazioni, dei tanti suggerimenti non provenienti solo dalle singole forze di opposizione, ma provenienti dal mondo accademico, dalle società scientifiche, dai tanti appelli che le società scientifiche le hanno rivolto, chiede appunto di superare quello che è un sistema che viene reintrodotto, che è un sistema fortemente localistico purtroppo, perché il venir meno di un filtro di valutazione di carattere nazionale, come questo provvedimento fa, motivandolo tra l'altro, questo è un elemento che mi piace condividere con i colleghi, che lei stessa ha richiamato peraltro, con il fatto che creerebbe delle aspettative rispetto alle assunzioni. In realtà, appunto, si riforma aspettative, mi piacerebbe sentire chi ha concorso, chi ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale, se ci darà in giudizio il Ministero per una mancata assunzione in questo caso. Non mi sembra che questo sia avvenuto. In realtà si va ad eliminare un procedimento che, con tutte le imperfezioni che potevano essere riviste, e su questo c'era e ci siamo messi alla prova anche con emendamenti unitari come forze di opposizioni, non solo per sopprimere, ma anche per offrire delle proposte alternative al dibattito. Ecco, su questo si interviene, lei ti richiamava la necessità della trasparenza, ma in realtà tutta questa trasparenza resta piuttosto in sospeso, perché il disegno di legge in realtà affida la definizione di quelle che saranno le modalità del sorteggio, le modalità di valutazione, l'individuazione appunto delle sedi, di come saranno scelti quei docenti, ad un successivo decreto ministeriale. Questo è un provvedimento che, oltre ad eliminare un sistema di valutazione nazionale, introduce un'indeterminatezza generale che ci crea grosse preoccupazioni. Un'indeterminatezza, tra l'altro, che verrà risolta da chi? Che verrà affidata all'ANVUR, quello stesso organismo, con provvedimento ministeriale, quello stesso organismo che, guarda caso, la maggioranza ha ben pensato di spartirsi partiticamente poche settimane fa. Un organismo il cui regolamento prevede addirittura che il presidente sia nominato dal ministro, alla faccia della indipendenza di quello che era appunto un organismo autonomo di valutazione indipendente. Questo provvedimento, per questi e per gli altri motivi che emergeranno dal dibattito e dagli altri interventi che anche i miei colleghi effettueranno e svolgeranno questo pomeriggio, ha delle pesanti criticità, anche per l'indeterminatezza a cui affida il sistema e per quella clausola finale, non può mai mancare, di invarianza finanziaria, in realtà, che non fa ben sperare rispetto a un fatto che ogni modifica si sarebbe dovuta accompagnare ad interventi per un reclutamento adeguato, perché altrimenti qualcosa manca, e manca appunto una politica seria ed efficace, come sempre, come abbiamo denunciato più volte, di investimento su quello che è il settore dell'università e della ricerca pubblica.
1: Grazie deputata Manzi. Deputata Piccolotti, prego.
6: Grazie Presidente, sottoscrivo questo emendamento 1.2 della collega Manzi, ma colgo l'occasione per illustrare un emendamento, l'1.3, quello che sarebbe dovuto seguire, che è stato dichiarato inammissibile perché la Commissione Bilancio ha dato parere negativo.
7: Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Perché era l'emendamento firmato da tutte le opposizioni che indicava la strada da percorrere, quella di cominciare a impostare un vero piano per il reclutamento straordinario che prevedesse 200 milioni l'anno tra il 2026, il 2027 e il 2028, 500 milioni annui a partire dal 2029. Signora Ministra, perché noi le avevamo presentato questo emendamento? Il motivo è molto semplice, lo conosce anche lei, perché la situazione dei ricercatori e delle ricercatrici e degli abilitati e delle abilitate in Italia è una situazione semplicemente scandalosa e molto grave. Noi l'abbiamo chiamata la grande espulsione, perché ci sono 30.000 ricercatori precari che con la fine del PNRR non sapranno dove andare a sbattere la testa, ci sono 40.000 dottorandi che hanno preso il dottorato grazie al PNRR che non troveranno spazio nelle carriere universitarie, ci sono 40.000 abilitati che premono alle porte della carriera universitaria. E voi, di fronte a questa situazione, che cosa avete scelto di fare? Dovevate fare quello che noi vi stiamo dicendo, cioè un piano straordinario di reclutamento, e invece avete pensato bene di portare in aula questa riforma dei concorsi, stanziando però tanto per poter fare un po' di propaganda, 50 milioni per un piano di reclutamento che copre 1.600 posizioni, meno del 10% del fabbisogno. Cioè una cifra, poi lei dirà altre cifre, tanto fa così dall'inizio, ma la realtà fuori da qui la conoscono tutti, una cifra assolutamente insufficiente a dare le risposte che servono, una cifra che costringerà decine di migliaia di studenti, ricercatori e ricercatrici italiane ad andare a lavorare all'estero, e questo lei lo sa benissimo. Allora, che cosa ha pensato di fare? Di cambiare la modalità dei concorsi in modo da mandare un messaggio molto chiaro: non coltivate aspettative, perché non entrerete mai se non avete relazioni dentro un ateneo con qualcuno che vi costruisca un concorso su misura. Questo è il messaggio di questo testo di legge, ed è un messaggio inaccettabile, Ministra, ed è un messaggio inaccettabile anche nella pratica politica, perché, lo ribadisco, l'hanno già fatto altri colleghi, lei ad un certo punto, visto che non si trovava nella maggioranza, diciamo, una quadra per far arrivare con serenità questo provvedimento in aula, ha pensato bene di convocare una riunione con le opposizioni per ascoltare le nostre proposte. La riunione era completamente finta, perché nessuno ha ascoltato le nostre proposte, non c'è stata nemmeno una risposta, tanto che lei non è venuta nemmeno in commissione a discutere con noi. Ma la riunione a qualcosa serviva. Serviva a dire alla maggioranza: o facciamo come dico io, oppure cercherò convergenze con le opposizioni. Nel frattempo cos'è successo? Che è cominciata una grande trattativa, che si è conclusa con la vergognosa spartizione dell'ANVUR. Avete spartito l'ANVUR facendo nomine politiche e poi avete chiuso il dialogo con le opposizioni e il provvedimento è arrivato in aula. E lei oggi viene qui a dirci che i criteri per i nuovi concorsi li vedrà l'ANVUR, cioè quella che avete politicizzato proprio qualche settimana fa. Ministra, questo disegno nella sua complessità per noi è inaccettabile ed è una vergogna, ed è il segno del fallimento totale di questo governo sulle politiche per l'università.
1: Grazie. Deputata Piccolotti, onorevole Caso, prego.
2: Grazie Presidente, velocemente per sottoscrivere l'emendamento della collega Manzi, anche perché quello comunque unitario che andava nella stessa direzione ci è stato dichiarato inammissibile, ed è quello che mette il focus sull'elemento principale per l'Università della Ricerca, ovvero i soldi, i finanziamenti. Per quanto la Ministra provi a dirci che l'Università sia stata finanziata in questi anni come non mai, che non sono stati mai visti tanti finanziamenti nel mondo dell'Università e della Ricerca, alla fine sappiamo tutti, l'abbiamo ripetuto a più riprese in questi anni, ci si fa sempre il solito gioco di andare a vedere i valori nominali senza considerare tante altre cose. In primo luogo che rispetto all'ultimo bilancio del governo precedente, rispetto alle proiezioni che si erano fatte, agli stanziamenti fatti, si è andati a tagliare. Primo dato. Secondo dato, non si tiene conto dell'aumento dei costi legati all'inflazione. Secondo dato, non si tiene conto degli aumenti stipendiali, non si tiene conto degli adeguamenti ISTAT degli stipendi. Quindi alla fine lo stanno gridando gli atenei: ci sono meno soldi. In pratica ci sono meno soldi e l'Università e la Ricerca, già sottofinanziata, non può avere futuro, e tutto quello che lei ha pubblicizzato, in particolare i 50 milioni per questo grande piano di reclutamento che doveva essere però coperto per la metà dagli atenei, è una mistificazione, è un fallimento. Si può provare a difendere in tutti i modi, cara Ministra, ma i dati sono quelli, i fatti sono quelli, non si riesce ad assumere. Ci abbiamo una bolla che è esplosa di precariato che verrà espulso, ci abbiamo gente che abbiamo fatto tornare dall'estero grazie al PNRR che ora se ne deve andare di nuovo. Questa è la vita reale, questa è la realtà all'interno del mondo dell'università e della ricerca.
1: Grazie onorevole Caso. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.2 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Testa votato, perfetto. Votato. La Salandra, no, ha votato la Salandra, perfetto. Chi altro deve votare? Mi pare. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 152, la Camera respinge. 1.4 Manzi, pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta.
8: Ruspandini.
1: Chi è?
8: Ruspandini.
1: Ruspandini deve votare. Perfetto. Caro Tenuto, Di Sanzo. Di Sanzo ha votato, Caro Tenuto ha votato. Chi altro deve votare? Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 152, la Camera respinge. 1.5 Ruffino. Prego, deputata Ruffino.
9: Grazie, signor Presidente. Questo emendamento ritengo sia particolarmente interessante, provo a spiegare perché. Perché è concreto ed è netto, e mi chiedo anche come sia possibile avere un parere contrario. Ho anche piacere di spiegare all'Aula i motivi, perché estende la possibilità a chi che è oggi riconosciuta ai primi ricercatori anche ai ricercatori a tempo indeterminato, dove negli enti pubblici di ricerca, parlo del CNR, di Enea e di molti altri, e Presidente, per suo tramite ovviamente al Governo, parlo del livello immediatamente inferiore ai primi ricercatori. Perché? Per ampliare la platea dei ricercatori che possono concorrere alle procedure di reclutamento. Ma non soltanto, anche per valorizzare l'esperienza maturata, per evitare che siano esclusi i ricercatori strutturati. Quindi l'emendamento non crea ruoli e posti e non comporta automaticamente delle assunzioni. Consente semplicemente ai ricercatori a tempo determinato di partecipare alle prove selettive, e sembra assolutamente logico. Grazie.
1: Grazie deputata Ruffino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.5 Ruffino. Parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Onorevole Bonelli, mi pare che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Presenti 258, contrari 150, la Camera respinge. 1.7 Manzi, pongo in chi vuole intervenire? Non ho capito. Ah, Ferrari, prego.
10: Grazie Presidente, per illustrare questo emendamento che sopprime il comma 1 dell'articolo. Quello che va a sostituire il sistema attuale dell'abilitazione scientifica nazionale con il reclutamento per concorso in singolo ateneo. Noi invece proponiamo il mantenimento dell'abilitazione scientifica nazionale, perché è quella che
7: del Partito Democratico
10: criteri uniformi su tutto il territorio rispetto al merito e alla qualità nell'accesso ai ruoli di professore di prima e seconda fascia. Perché vedete, il rischio della cancellazione dell'abilitazione nazionale e il rischio che in generale questa norma porta con sé è multiplo. Innanzitutto determina il rischio di una minor attenzione alla qualità della ricerca. Noi abbiamo detto che andava superato il criterio bibliometrico, che fino ad oggi è stato un elemento di debolezza di questo Paese, cioè quante pubblicazioni hai fatto e non quali pubblicazioni hai fatto, e invece questa riforma torna a valutare la quantità in luogo della qualità. Ritorno anche a poteri accademici locali, con il rischio di cooptazione, il rischio di un reclutamento che va per affiliazione baronale. Oggi in Italia l'80% dei docenti insegna nella stessa università in cui si è laureato. contro il 55% dei docenti nella media europea. Questo qualcosa significa e questo andava affrontato, ma questa riforma rischia invece di rafforzare questo legame territoriale. La frammentazione del sistema, per cui ogni realtà ha modalità di valutazione finale proprie. Un'interpretazione, un dubbio di valorizzazione dell'università pubblica, dell'università privata, scusate, in luogo di quella pubblica. E quello che è stato detto finora anche dai colleghi che mi hanno preceduta, il rischio che dove si umilia il merito e la competenza si assiste all'emigrazione dei nostri cervelli e a un sistema chiuso che non solo favorisce l'emigrazione di competenze che vanno a valorizzare il talento, il successo, la competitività di altri paesi, ma anche l'incapacità del nostro di paese di attrarre le competenze, i cervelli dagli altri paesi, perché in un sistema in cui vige la selezione chiusa, la selezione per cooptazione baronale, non può essere un sistema attrattivo. Quindi noi chiediamo di sopprimere il comma 1 e di lasciare almeno il sistema della abilitazione nazionale.
1: Grazie deputata Ferrari. Pongo dunque in votazione l'1.7 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Un attimo, chi è quel collega? Ciancitto. Per far ok, deputata Boschi. Un attimo che deve votare la collega Boschi.
11: No, non vota.
1: Ah, non deve votare. Vabbè. Allora, votazione chiusa, presenti 264, contrari 153, la Camera respinge. 1.8 Manzi. Aspetti. Sì, no, un attimo, c'era il... Ricciardi, Tony Ricciardi.
12: Grazie Presidente. Ministra, devo dire la verità, mi ha deluso. Mi ha deluso profondamente per una ragione molto semplice. Immaginavo che ella fosse immune da un vizio tutto italico. Cioè non è possibile che ogni ministro dell'università, ogni ministro dell'istruzione immagina di dover fare la sua riforma. Non è possibile e non è possibile soprattutto in un paese nel quale non riesce a far partire una riforma e una volta tanto che una ministra del centrodestra azzecca pure la riforma, la smantellate. Allora qualcuno ci deve spiegare il perché. Guardi, io ne ho 3 di abilitazioni, 3. E non ho mai immaginato di far causa allo Stato. Sa perché? Perché me ne sono andato. Perché lo Stato, al netto di tutti gli sforzi, non mi garantiva uno stipendio. E dove sono andato? Me l'hanno garantito 5 volte tanto. Con una progressione di carriera. Questo è il problema. Allora, ministra, qui non è la discussione filosofico-teoretica, qui è la discussione se lei ha il coraggio o meno di fare una riforma. A me consta dirlo, ma quello che diceva Marattin ha ragione. Allora, ministra, lei o aveva il coraggio di andare verso una riforma seria, liberale, sfidante per il sistema, altrimenti lei ha preferito 50 giorni da ossacchiotto, ministra, con tutto il rispetto. E sa perché? Glielo dico semplice. Molto semplice, ma è mai possibile? Tu hai un sistema di abilitazione che è entrato nel sistema di formazione, di percorso professionale delle persone. Se devi scrivere un paper di fascia A, è perché ci sono delle riviste di due pari che ti valutano in maniera anonima, e per pubblicare quel paper, se è una rivista seria, ci metti 2 anni. Ora lei sta barattando questo per il mio saggio scritto sulla Fiera del Tartufo a Pescasseroli, che una commissione locale di miei pari valuterà. Questo accadrà, ministra. Ha capito? Questo accadrà. E il perché accadrà questo? È perché probabilmente ci sono fasce sociali alle quali bisogna garantire, oltre al titolo nobiliare, anche un percorso accademico che altrimenti a regole vigenti non farebbero né mo e né mai. Questa è la verità, ministra. Questo è uno schiaffo alla meritocrazia, è uno schiaffo alla ricerca. E lei, ministro, non si è posta nemmeno una domanda che si doveva porre, che è il vero problema atavico, oltre alle risorse, al merito che manca, agli stipendi bassi. Qual è il futuro dell'università italiana? Allora, noi abbiamo le università che sono centri d'eccellenza di insegnamento. Allora, ministra, lei doveva avere il coraggio che nessun altro ministro ha mai avuto in questo paese nell'affrontare la questione: l'università è didattica o è ricerca o entrambe le cose? Perché ho la sensazione che lei stia adottando, guardi ministra, è paradossale, lei sta smontando una riforma che funzionava, fatta dal suo partito di riferimento all'epoca, per adottare un sistema tardo ottocentesco di socialismo reale finto. Questo sta facendo, ministra. E allora non ha affrontato la questione, non smantella la valutazione oggettiva e meritocratica. In cambio di cosa? Di commissioni territoriali che valuteranno il percorso delle persone che faranno il dottorato di ricerca in quella università, diverranno assistenti precari, ricercatori precari, e poi un giorno, dopo 10, 15, 20 anni, quando avranno sprecato il loro valere, volere e valore potenziale di supporto alla ricerca, forse un giorno diverranno, perché un posto poi fisso non si nega a nessuno, professori associati, e se sono nelle grazie del barone, forse anche ordinari. Allora questo è quello che lei ci sta consegnando, ministra, e francamente e onestamente è una grandissima, profonda delusione.
1: Grazie, onorevole Toni Ricciardi. Onorevole Giachetti, prego.
11: Grazie presidente.
7: Taglia via a casa riformista.
11: Che stiamo affrontando interviene su un aspetto che potrebbe apparire meramente terminologico, ma che in realtà incide sull'intero impianto del sistema di reclutamento universitario. La proposta è semplice: mantenere riferimento ai settori scientifico-disciplinari anziché sostituirlo con quello dei gruppi scientifico-disciplinari. Qualcuno potrebbe chiedersi perché attribuire tanta importanza a questa scelta che appare anche solo lessicale. La risposta è che non si tratta di una questione di parole, ma di chiarezza, certezza del diritto e anche, se consentito, qualità delle procedure. I settori scientifico-disciplinari rappresentano da decenni il punto di riferimento attraverso il quale si identificano le competenze scientifiche, si organizzano le attività didattiche e si definiscono i profili richiesti nei concorsi universitari. Sono una classificazione conosciuta dalla comunità accademica, consolidata nella prassi amministrativa e utilizzata dagli atenei per programmare ricerca, didattica e anche reclutamento. L'introduzione dei gruppi scientifico-disciplinari aveva il chiaro obiettivo di semplificare il sistema, tuttavia questa semplificazione non può tradursi in una perdita di precisione, perché la ricerca scientifica vive di specializzazione. Ogni disciplina sviluppa metodologie, strumenti, approcci e linguaggi propri. Riunire realtà scientifiche molto differenti all'interno di contenitori più ampi rischia di rendere meno puntuale la valutazione delle competenze dei candidati e soprattutto di aumentare il margine di discrezionalità nella composizione delle commissioni e nello svolgimento delle relative procedure. Una riforma di reclutamento dovrebbe ridurre l'incertezza, non ampliarla, signora Ministra. Il sistema universitario italiano ha certamente bisogno di innovazione, ma le innovazioni producono effetti positivi soltanto quando migliorano ciò che già funziona. Diversamente il rischio è quello di creare nuove difficoltà interpretative, nuovi contenziosi e nuove complessità amministrative. E credo che nessuno possa sostenere che oggi le università abbiano bisogno di ulteriori elementi di certezza. Vi è poi, signora Ministra, un ulteriore profilo che merita l'attenzione, e cioè la valutazione scientifica che richiede competenze altamente specialistiche. È essenziale che i candidati siano valutati da studiosi che operano realmente nello stesso ambito disciplinare, che conoscono gli sviluppi della ricerca, le principali riviste scientifiche, come ricordavano anche i colleghi che mi hanno preceduto, i criteri di qualità propri di quella specifica comunità accademica. Più si amplia il perimetro disciplinare, maggiore è il rischio che questa corrispondenza venga meno, e quando viene meno la corrispondenza tra competenze del candidato e competenze dei valutatori, inevitabilmente si indebolisce anche la credibilità della selezione. Questo non significa difendere assetti immutabili, significa però ricordare che la qualità del reclutamento dipende innanzitutto dalla qualità della valutazione, ed è proprio per questo che riteniamo opportuno mantenere il riferimento ai settori scientifico-disciplinari, che continuano a rappresentare l'unità scientifica più coerente per individuare le competenze richieste nelle procedure concorsuali. Vorrei anche aggiungere una considerazione di metodo, se consentito, signor Presidente. Negli ultimi anni il mondo universitario è stato interessato da numerosi interventi normativi, modifiche ai percorsi di reclutamento, nuove figure contrattuali, revisione delle classificazioni disciplinari, cambiamenti nei criteri di valutazione. Ogni riforma richiede inevitabilmente un periodo di adattamento. Continuare a modificare contemporaneamente tutte le categorie di riferimento rischia di produrre instabilità proprio nel momento in cui il sistema avrebbe bisogno di consolidare le innovazioni già introdotte. La stabilità delle regole rappresenta un valore, lo è per gli atenei che devono programmare il reclutamento, lo è per le commissioni che devono operare con criteri chiari, lo è soprattutto per i giovani ricercatori che hanno il diritto di sapere quali saranno le regole con cui verranno valutati. Questo emendamento non blocca il processo di riforma, lo rende semplicemente più prudente, più lineare e più rispettoso delle esigenze manifestate da una parte significativa della comunità scientifica. Riformare non significa cambiare tutto, riformare significa migliorare ciò che esiste, preservando gli elementi che hanno dimostrato di funzionare. Per queste ragioni, e ho concluso, Presidenza, riteniamo che mantenere il riferimento ai settori scientifico-disciplinari costituisca una scelta di buon senso, capace di assicurare maggiore certezza giuridica, maggiore coerenza scientifica e soprattutto maggiore qualità delle procedure di reclutamento. Grazie.
1: Grazie, onorevole Giachetti. Pongo in votazione l'1.8 Manzi. Parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Chi è? Ha votato? Chi altro rimane che deve votare? Squeri deve votare? Non si sa, e quindi votazione chiusa. Presenti 264, contrari 155, la Camera respinge. 1.9 Grippo. Deve intervenire? No, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sasso ha votato. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa. Presenti 261, contrari 151, la Camera respinge. 1.11 Piccolotti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione. Scerra deve votare? No, votazione chiusa. Presenti 262, contrari 155, la Camera respinge. 1.12 Giachetti. Prego, onorevole.
11: Grazie, Presidente. Questo emendamento affronta una questione decisiva per il futuro dell'università italiana, e cioè una risposta alla domanda: che cosa intendiamo quando parliamo di merito? Ed è una parola che ricorre continuamente nel dibattito pubblico e in questo provvedimento, ma il merito
7: Italia Viva Casa Riformista
11: è ridotto a una somma di indicatori quantitativi, né può essere identificato esclusivamente con il numero delle pubblicazioni scientifiche o con alcuni parametri bibliometrici. L'università è molto più di questo. L'emendamento a mia firma propone che nella definizione dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica siano valorizzati anche la qualità della didattica, l'attività di terza missione, l'impegno delle responsabilità organizzative e gestionali degli Atenei, oltre alla coerenza con gli esiti della valutazione della qualità della ricerca. È una semplice proposta di equilibrio, perché un docente universitario non è soltanto un ricercatore, è anche un insegnante, un formatore, una persona chiamata a costruire percorsi di crescita per migliaia di studentesse e studenti, a trasferire conoscenze alla società, a collaborare con le istituzioni, con le imprese e con i territori e a contribuire al buon funzionamento della propria università. Eppure troppo spesso tutto questo lavoro rimane del tutto invisibile. Continuiamo a valutare soprattutto ciò che è facilmente misurabile, trascurando ciò che invece è realmente importante. Ma non tutto ciò che conta può essere tradotto in un indicatore numerico. La qualità di una lezione universitaria, come ci insegna il collega Marattin, che è un professore, non si misura contando gli articoli pubblicati. La capacità di guidare un gruppo di ricerca, di costruire collaborazioni internazionali, di accompagnare giovani ricercatori, di promuovere il trasferimento tecnologico, la diffusione della cultura scientifica, non può essere ridotta semplicemente ad un algoritmo. Ed è proprio questo il limite che questo emendamento cerca di superare. Negli ultimi anni, anche a livello europeo, si è sviluppata una riflessione molto profonda sui sistemi di valutazione della ricerca. Penso alla coalizione per l'avanzamento della valutazione della ricerca, all'accordo europeo sulla riforma della valutazione della ricerca alle indicazioni della Commissione europea, che invitano gli Stati membri e le istituzioni accademiche a superare una dipendenza eccessiva dagli indicatori quantitativi e a costruire modelli di valutazione più completi, più responsabili e più aderenti alla complessità del lavoro accademico. Questa proposta va esattamente in questa direzione. Non elimina il rigore della valutazione, ma lo rende, se possibile, più intelligente, perché continua a riconoscere il valore della produzione scientifica, ma la inserisce in una valutazione complessiva della persona, della sua attività accademica e del suo contributo alla crescita dell'università. Vi è poi un altro elemento che merita attenzione. L'università italiana soffre da anni di uno squilibrio crescente. Da un lato chiediamo ai docenti di dedicarsi con maggiore intensità alla didattica, all'orientamento, al tutorato, ai rapporti col territorio, alla progettazione europea, all'innovazione, ma dall'altro continuiamo a premiare quasi esclusivamente alcuni indicatori di produttività scientifica. È evidente che si crea una contraddizione. Se il sistema di valutazione riconosce un solo tipo di attività, inevitabilmente tutto il resto rischia di essere percepito come tempo sottratto alla carriera. Non è questo il modello di università che vogliamo. Vogliamo un'università capace di fare ricerca di eccellenza, certamente, ma anche capace di insegnare meglio, di dialogare con la società, di accompagnare l'innovazione dei territori, di costruire opportunità per gli studenti e di valorizzare tutte le competenze presente al suo interno. Per questo riteniamo che sia importante anche il riferimento contenuto nell'emendamento alla valutazione della qualità della ricerca. La VQR rappresenta uno strumento ormai consolidato di analisi della qualità scientifica delle istituzioni universitarie. Tenerne conto significa evitare duplicazioni, rendere il sistema più coerente e valorizzare strumenti di valutazione già esistenti, anziché moltiplicare criteri e procedure differenti. In definitiva, e ho concluso, questo emendamento ci ricorda una verità semplice: il merito non è mai unidimensionale. Il buon docente è colui che produce ricerca di qualità, ma anche chi forma nuove generazioni di studiosi, organizza laboratori, coordina dipartimenti, costruisce reti internazionali, promuove il dialogo tra università e società. Ignorare una parte di queste attività significa offrire un'immagine incompleta dell'università e finire per orientare le scelte dei docenti verso ciò che viene premiato anziché verso ciò di cui il Paese ha realmente bisogno. Per queste ragioni noi riteniamo che questo emendamento migliori sensibilmente questo disegno di legge e chiediamo il voto dell'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Pongo in votazione l'1.12 Giachetti, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Dov'è? Ha votato però. Chi altro deve votare? Colleghi, mi pare che abbiano votato. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 152, la Camera respinge. 1.13 caso. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Gentile deve votare. Un attimo, il collega Gentile. Ha votato? Votazione chiusa. Presenti 264, contrari.

0: Sette caso. Vuole intervenire Torto. Prego, deputata.
1: Grazie Presidente, intanto sottoscrivo l'emendamento in onore anche dell'ordine del giorno che verrà e che riporterà lo stesso contenuto di quanto richiesto qui. Signora Ministra, io sono dispiaciuta di questo suo parere contrario, anche perché quando ha elencato le motivazioni dei pareri contrari sulla qualunque, non ha nominato un mondo importante che è quello dell'AFAM. E allora, vede, non basta sbandierare che la denominazione dei diplomi
2: del Movimento 5 Stelle
1: diventerà pari a quello della laurea, perché per legge l'equipollenza già c'è e non devo ricordarlo io, ma magari la cito, penso alla legge 508 del 99 e poi a quella del 2012 nella legge di stabilità, per cui l'equipollenza è effettiva. Poi la denominazione le riconosco che è qualcosa che apprezziamo, però non basta questo per riconoscere pari dignità al sistema AFAM tanto quanto quello del sistema università, perché vede, lei revisiona le modalità di accesso, di valutazione dei ricercatori e dei docenti universitari, perché quelli degli AFAM sono completamente diversi, i criteri devono rispettare delle specificità, perché vede, io glielo dico da musicista prima che da deputata, la nostra eccellenza noi non la dimostriamo con delle citazioni, con delle pubblicazioni scientifiche, noi la nostra eccellenza la dimostriamo con il numero di concerti, con le incisioni, con le composizioni, con le produzioni artistiche, con quelle musicali, per cui meritiamo di essere valutati sulla base di questi requisiti e non su quelli che oggi sono presenti in questo disegno di legge. Per cui sono dispiaciuta della bocciatura verso questo impegno, ma mi voglio augurare che lei, quando metterà mano ai decreti attuativi, ricorderà questo e si ricorderà della nostra categoria di musicisti non solo, perché parliamo anche di accademie e non soltanto di conservatori. Quindi la ringrazio per questo impegno, se terrà fede alla sua promessa. Grazie.
0: Grazie deputata Torto. Pongo in votazione l'1.17 caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Chelani deve votare. Perfetto. Chi altro? De Pella. Ha votato? Zanella, un attimino. Perfetto. Votazione chiusa, presenti 257, contrari 149, la Camera respinge, 1.18 Manzi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 255, contrari 147, la Camera respinge, 1.19 Manzi. Onorevole Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente. Signora Ministra, con questo emendamento che cosa chiediamo? Chiediamo che venga recepita la raccomandazione 1640C del 2023, che lei sicuramente conoscerà, che prevede cosa? Nella valutazione del percorso scientifico-accademico non si tengano conto solo delle pubblicazioni, e quel sistema lo state smantellando, della modalità, ma si tenga conto anche del percorso. Lei lo sa, Ministra, la qualità di un ricercatore o di una ricercatrice è data anche dalla capacità di mobilità. La ricerca è un percorso senza barriere per definizione, e allora la capacità che tu hai avuto di ottenere finanziamenti da stati esteri, periodi di visiting, insegnamenti che vai a fare in altri atenei, cioè, Ministra, lei è dinanzi a una scelta di fondo, e sa qual è la scelta?

0: testa di fondo.
1: Tony Ricciardi, Partito Democratico.
0: Scegliere la provincia o scegliere l'essere provinciali, perché sembrano la stessa cosa, ma sono due cose completamente distinte e distanti. Io che sono uomo di provincia, le posso garantire che in provincia, e parliamo degli atenei, diciamo, non noti, molto noti alle cronache, si fa ricerca, si può fare ricerca di qualità. Ma essere di provincia non significa per forza di cose che devi essere provinciale, che è un'altra cosa, perché puoi essere anche nell'ateneo migliore della capitale d'Italia ed essere provinciale e non di provincia. E allora il non voler recepire le raccomandazioni di questa raccomandazione, mi scusi il gioco di parole, europea, secondo me è una forte penalizzazione. Ma guardi, glielo racconto per esperienza vissuta. Io ho partecipato a concorsi essendo l'unico che aveva mobilità internazionale. Non è stata nemmeno presa in considerazione. E allora quello che le stiamo dicendo, lei lo sa meglio di me, se tu lasci e pieghi al localismo territoriale la scelta della qualità, non stai scegliendo il ragazzo o la ragazza di provincia, ma stai piegando il sistema al provincialismo della scelta accademica. E allora questa è la sfida che abbiamo dinanzi, Ministra. E allora per questa ragione la invito sommessamente a ripensare il parere che ha espresso su questo emendamento, perché non fa nient'altro che recepire una raccomandazione europea e sprovincializzare un sistema della ricerca dell'università in questo paese, che rischia altrimenti di scivolare esattamente dove sono convinto che ella non voglia, signora Ministra. Va bene? Grazie.
2: Grazie onorevole Ricciardi. Pongo in votazione l'1.19 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Sì, Montaruli deve votare. Ha votato, perfetto. Fratoianni. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 146, la Camera respinge. 1.20 Piccolotti, prego deputato.
3: Grazie Presidente, ci dispiace che sia stato dato parere negativo a questo emendamento che, come gli altri che lo
1: Alleanza
3: hanno
1: preceduto,
3: va nella direzione di provare a cambiare i criteri necessari a rispondere, diciamo, alle richieste dei concorsi e delle selezioni, e provo a cambiarli perché noi abbiamo visto in questi anni migliaia e migliaia di ricercatori aderire ad una sorta di motto: pubblica o perisci. Pubblica in quantità il più possibile industriale, pubblica tutto, pubblica tanto, a prescindere dalla qualità. E sappiamo che si sono innescati anche meccanismi perversi che riguardano ad esempio le citazioni, le collaborazioni, ti metto nel mio così tu mi metti nel tuo lavoro, e questo fa sì che il nostro curriculum cresca quantitativamente, ma naturalmente non cresce invece qualitativamente. Per questa ragione noi abbiamo fatto una proposta molto semplice. Proponiamo di sostituire il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale, così come è scritto nel testo della legge, con la qualità, la rilevanza e l'impatto della ricerca, in coerenza con l'accordo sulla riforma della valutazione della ricerca e con le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 2023 e del 2024. Per quale ragione ci sia stato dato parere negativo è difficilmente comprensibile, salvo capire che queste selezioni, che per l'appunto verranno rilocalizzate, che verranno definite un po' come un vestito su misura, un vestito a pennello del candidato individuato, dovranno più che altro guardare alla quantità rispetto invece alla quantità e al valore della ricerca. L'effetto perverso di questi criteri è soltanto uno, che noi rischiamo di mandare all'estero quelli che fanno una ricerca di maggiore impatto e di maggiore qualità, e di tenerci qui quelli che hanno saputo rincorrere con maggiore costanza il monito alla pubblicazione continua di qualsiasi cosa, a prescindere dalla qualità.
2: Grazie, deputata Piccolotti. Pongo in votazione l'1.20 Piccolotti, parere contrario, Commissione e Governo, votazione aperta. Dove stanno? Ah sì, lì.
1: Chelani,
2: sì, deve votare. Un attimo, sì. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa, presenti 264, contrari 153, la Camera respinge. 1.21 Caso. Prego, onorevole Caso.
4: Grazie, Presidente, per introdurre un tema per noi importante che abbiamo portato in più
5: del Movimento 5 Stelle
4: nel settore dell'educazione. Ovvero, spesso dimentichiamo la necessità di formare i nostri docenti, tutto il corpo docente, a partire dalla scuola ma anche arrivare all'università, sulla necessità di saper operare una didattica che può venire e possa andare incontro agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, i DSA e in generale bisogni educativi speciali. Con questo emendamento noi volevamo porre l'attenzione su questa necessità, andando semplicemente a dire che quando si vanno a valutare le competenze didattiche, le capacità didattiche di chi poi dovrà insegnare all'interno del mondo dell'università, sarebbe anche importante avere un focus su questo tema, sarebbe importante che chi è in grado, chi ha studiato, si è formato anche per affrontare questi casi particolari che sono in aumento, i dati Istat ce lo dicono, o quantomeno sono finalmente più riconosciuti e misurati, andrebbe premiato, perché è un elemento di inclusione fondamentale che ci serve tanto nelle scuole ma anche nelle università. Grazie.
2: Grazie, onorevole Caso. Pongo in votazione l'1.21 K. Grippo, prego.
6: Eccoci, scusi, no, semplicemente per chiedere al collega di sottoscrivere questo
5: Movimento 5 Stelle,
6: se acconsente, grazie.
2: Grazie, onorevole Grippo. Quindi pongo in votazione l'1.21 Caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 152, la Camera respinge. 1.22 Caso, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 1.23 Caso, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, onorevole Fassino, un attimo. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. 1.24 Manzi, pongo in votazione. Ferrari, prego. Deputata Ferrari, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento sopprime il comma 2 dell'articolo 1 che prevede la costituzione delle liste per le commissioni giudicatrici. E noi vogliamo sottolineare quanto in realtà il
1: termine del Partito Democratico
7: di valutazione sia delicato in questo provvedimento, una valutazione dei candidati che a nostro avviso doveva superare, l'ho detto anche prima, il tema della quantità delle pubblicazioni in favore della qualità di quelle pubblicazioni, e questo non avviene nemmeno con la costruzione di questo sistema previsto da questo comma. Noi vi avevamo chiesto di riequilibrare quella valutazione con i criteri qualitativi, di superare appunto il numero delle pubblicazioni con elementi di qualità. Questo non è avvenuto, come non è avvenuta una attenzione e un dialogo rispetto alla questione che è stata sollevata in commissione nel momento in cui la ministra ha messo mano all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, l'ANVUR, quella che è una agenzia, un ente pubblico che deve valutare la qualità dell'università e della ricerca, controlla gli standard della didattica, gestisce o gestiva, d'ora in poi ai noi non sarà più così, l'abilitazione scientifica nazionale e fa la valutazione, la famosa VQR, che è la valutazione della qualità della ricerca, cioè analizza i prodotti scientifici degli atenei, i risultati prodotti da quella ricerca per premiare e orientare il finanziamento. E il tema sta qui. Non si fa la valutazione della ricerca solo per dire che un ateneo ha risultati migliori di un altro ateneo e dunque su quello specifico, su quella specifica disciplina c'è una graduatoria di merito. Quella graduatoria determina l'orientamento e la destinazione dei fondi pubblici. Quindi è davvero delicato l'elemento e la garanzia di terzietà, di autonomia e di indipendenza di un'agenzia nazionale di pubblica di valutazione della ricerca. Eppure, che cosa è stato fatto? Proprio nei mesi in cui si discuteva della riforma che è l'oggetto oggi delle nostre votazioni, del nostro dibattito, la ministra ha modificato la governance di ANVUR e ha previsto non solo la nomina diretta da parte del Ministero dei vertici di ANVUR, ma anche la lottizzazione politica di quell'ente, al punto che le forze politiche di maggioranza che si sono spartite quei posti lo hanno anche rivendicato pubblicamente di aver ricevuto il proprio posticino dentro quell'ente. Ecco, io approfitto di questo emendamento per denunciare qui il nostro imbarazzo, anzi la nostra fortissima contrarietà rispetto a quanto accaduto, che rimane sullo sfondo di questa riforma che alla fine però ne è parte integrante in termini negativi.
2: Grazie deputata Ferrari. Pongo in votazione l'1.24 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Marattin ha votato. Fuffa? No, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 153, la Camera respinge. 1.25 Giachetti. Prego, onorevole.
5: Grazie, signor Presidente. Questo
1: Italia Viva e Casa Riformista.
5: Nostra firma ed è un emendamento che diciamo può apparire in qualche modo una modifica che è circoscritta, ma che in realtà riguarda un principio fondamentale per il buon funzionamento del sistema universitario, e cioè garantire che le commissioni di concorso possano operare in piena autonomia, indipendenza e serenità. L'emendamento interviene sulla previsione della pubblicazione preventiva dell'elenco dei professori che hanno presentato domanda per essere inserite nelle liste dei commissari. Noi riteniamo che questa disposizione non rappresenti un reale progresso sul piano della trasparenza e rischi invece di produrre effetti indesiderati. Vorrei essere molto chiaro su questo, signora Ministra. La trasparenza è chiaramente un valore irrinunciabile dell'azione amministrativa e nessuno, ovviamente, tantomeno il nostro gruppo, mette in discussione questo principio. Ma trasparenza non significa esposizione preventiva di ogni fase del procedimento, soprattutto quando tale esposizione non aggiunge alcuna garanzia per i candidati e può invece incidere negativamente sull'imparzialità delle procedure. L'obiettivo della norma dovrebbe essere quello di garantire commissioni competenti, indipendenti e sottratte a qualsiasi forma di pressione. La pubblicazione anticipata dei nominativi di tutti coloro che si candidano a svolgere il ruolo di commissario rischia invece di determinare dinamiche che non rafforzano la trasparenza, ma possono addirittura alimentare pressioni, aspettative e, perché no, interferenze. Chi conosce il funzionamento del mondo accademico, e mi riferisco sempre al collega Marattin, sa bene che le comunità scientifiche sono caratterizzate da rapporti di collaborazione, da reti di ricerca, da scuole scientifiche, da confronti culturali continui. È una ricchezza del sistema, ma proprio per questo dobbiamo evitare che la fase precedente alla formazione delle commissioni diventi un terreno di condizionamenti o addirittura di esposizioni inutili. La trasparenza deve riguardare gli atti che incidono realmente sulle decisioni, la composizione definitiva delle commissioni, i criteri adottati, i verbali, le valutazioni, anche gli esiti delle procedure. È su questi elementi che si misura la correttezza dell'azione amministrativa. Diverso è rendere pubblici fin dall'inizio i nomi di tutti coloro che hanno semplicemente manifestato la disponibilità ad essere inseriti in un elenco. Non vediamo quale interesse pubblico concreto venga soddisfatto da questa pubblicazione. Al contrario, pensiamo che si rischi di scoraggiare la disponibilità di molti docenti qualificati ad assumere il delicato ruolo di commissario, e questo sarebbe certamente un danno. Abbiamo bisogno di commissioni composte dai migliori studiosi, non di creare ulteriori motivi di esposizione personale che possano indurre qualcuno a rinunciare. C'è poi un tema di coerenza ordinamentale. In moltissimi procedimenti pubblici non vengono pubblicate tutte le manifestazioni di interesse presentate prima della conclusione delle verifiche previste dalla legge. Si rendono pubblici gli esiti, gli atti relativi, i provvedimenti conclusivi, perché è lì che si esercita il controllo democratico amministrativo. Qui invece si introduce una forma di pubblicità preventiva che appare difficilmente giustificabile e che non rafforza in alcun modo le garanzie del procedimento. Vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo aumento degli adempimenti burocratici e degli obblighi formali che gravano sul sistema universitario. Spesso si è pensato che aumentare gli obblighi di pubblicazione equivalga automaticamente ad aumentare la trasparenza, ma non è sempre così. La buona amministrazione non si misura dalla qualità dei dati pubblicati, bensì dalla qualità delle procedure, dalla loro imparzialità, dalla loro verificabilità e dalla capacità di assumere decisioni motivate. La trasparenza è uno strumento per rafforzare la fiducia nelle istituzioni, non un fine in sé. Quando un obbligo di pubblicazione non produce maggiore controllo pubblico e rischia invece di compromettere la serenità del procedimento, è giusto interrogarsi sulla sua effettiva utilità, ed è proprio questo che fa l'emendamento che abbiamo presentato. Non elimina alcuna garanzia, non riduce la pubblicità degli atti decisivi, non limita la conoscibilità delle procedure, semplicemente evita una pubblicazione preventiva che appare sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito e che potrebbe produrre effetti contrari rispetto a quelli auspicati. Grazie.
2: Grazie onorevole Giachetti. Pongo in votazione l'1.25 Giachetti. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato? Ok, votazione chiusa. Presenti 267, contrari 156. La Camera respinge. 1.26 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 152, la Camera respinge. 1.27 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 152, la Camera respinge. Identici 1.28 Piccolotti, 1.29 Manzi. Tony Ricciardi, prego onorevole.
0: Grazie Presidente. Signora Ministra, noi con questo emendamento
1: del Partito Democratico
0: del comma terzo, ma di fondo ci poniamo una domanda e le poniamo una domanda. Stiamo parlando delle procedure, il collega Giachetti prima ne ha parlato con dovizia di particolari, in sostanza attraverso quale sistema e modo noi immaginiamo di reclutare i futuri professori universitari, ricercatrici, ricercatori. Lei mi ha colpito molto in premessa quando è intervenuta e devo dire la verità, sono rimasto anche abbastanza sbalordito perché ha citato l'anticorruzione. Faremo tutte le verifiche di rito. Ora, Ministra, lei deve decidere, ma non lei politicamente, lei per la responsabilità da Ministra che ha. In che maniera immagina che debbano essere selezionati e reclutati i futuri professori universitari in questo Paese? Noi facciamo i concorsi. Lei o immagina che i concorsi in questo Paese li vincano solo quelli bravi, solo quelli meritevoli, e lei può venire qui in quest'Aula e dirci che da quando lei è Ministra, per i pochi concorsi o tanti che siano, le procedure sono sempre state queste, ma non ci crede lei, non ci credo io, non ci crede il Paese. Lei però aveva un'opportunità, perché la selezione del futuro ricercatore o ricercatrice passa attraverso una domanda alla quale né lei né chi l'ha preceduta al suo posto ha mai dato una risposta in questo Paese. Come selezioniamo e come manteniamo in vita dei percorsi di pensiero accademico? Lei sa meglio di me che in ogni ambito disciplinare, in molti, ci sono correnti di pensiero che sono il vero valore aggiunto della ricerca scientifica perché sono arricchimento di posizioni diverse. In molti paesi, se andiamo a leggere le statistiche e le classifiche in termini di capacità di reclutamento, capacità di attrarre investimenti privati e altri o esteri, capacità di processi di innovazione in qualsiasi ambito disciplinare, molte volte, e cito nuovamente Marattin, tu la qualità la cerchi attraverso un annuncio su un giornale. E il docente che espleta quella funzione o quella procedura di reclutamento si assume la responsabilità della scelta qualitativa o meno. Tant'è che esistono, signora Ministra, in una maniera legalizzata e giusta, le lettere di raccomandazione accademica. Un ordinario raccomanda un suo allievo a un suo collega dall'altra parte del mondo, in un altro ateneo o in un altro paese, e si assume la responsabilità della certificazione dell'autorevolezza di quella lettera, non dell'autorità del processo del percorso di selezione. Io ho la sensazione, Ministra, che oltre a demandare eccessivamente, perché io credo nell'autonomia accademica, ma nella misura in cui quell'autonomia accademica o di quel dipartimento o di quella cattedra è funzionale a proseguire nella linea di pensiero, le correnti di pensiero di cui le parlavo prima, le scuole. Che cosa sarebbe stata l'Accademia se non avesse avuto le scuole che si sono anche contrapposte nella stessa disciplina, nello stesso ambito disciplinare in una maniera anche forte, ma è stato arricchimento. Lei purtroppo, signora Ministra, con questo provvedimento non va né nell'una e né nell'altra direzione. E allora io auspico che nelle linee interpretative, come il provvedimento che rimanda ad ulteriori provvedimenti, ella possa, come dire, chiarirsi le idee e capire in quale direzione far andare le procedure di assunzione, le procedure concorsuali, ma soprattutto verso quale futuro vuole proiettare l'università e la ricerca in questo Paese. Grazie.
2: Grazie onorevole Ricciardi. Pongo in votazione gli identici 1.28 Piccolotti, 1.29 Manzi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 152, la Camera respinge. 1.30 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Kerchi, caro tenuto, ha votato, sì. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 153, la Camera respinge. 1.31 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 151, la Camera respinge. 1.32 Caso. Prego, onorevole. Anche Marattin dopo. Okay.
4: Grazie Presidente, questo è uno di quegli emendamenti che vede le firme di diversi gruppi dell'opposizione. Non è l'unico emendamento, ce ne sono stati vari proprio per dare testimonianza chiara e netta che da parte nostra tutti insieme c'era la volontà innanzitutto di contrastare questo provvedimento, e l'abbiamo visto con i primi emendamenti a firma congiunta, ma non abbiamo mai nascosto, anzi abbiamo teso le braccia per dire al governo: proviamo a migliorare un po' quel che avete fatto, se proprio non volete tornare sui vostri passi. È doveroso però innanzitutto anche sottolineare una cosa: quando noi andiamo contro questo provvedimento che va ad abolire l'abilitazione scientifica nazionale e la sostituisce con una certificazione, non stiamo dicendo che l'ASN era perfetta, che tutto funzionava benissimo, che si era centrato l'obiettivo di evitare qualsiasi baronato all'interno delle università, qualsiasi concorso un po' sospetto. No, stiamo semplicemente dicendo, e lo abbiamo ribadito a più riprese anche durante i lunghi lavori in commissione, che per noi è normale che l'attuale sistema non è perfetto, anche per tutti i discorsi che sono stati fatti in precedenza sulla questione della valutazione qualitativa anziché quantitativa, cosa che abbiamo sottolineato anche durante le audizioni dei nuovi membri dell'ANVUR. Ma dico di più, oltre a questo, oltre agli emendamenti congiunti che andavano a migliorare la SN secondo il nostro punto di vista, ci sono emendamenti congiunti come questo che stiamo discutendo che provano a fare delle modifiche neanche così enormi al vostro testo, delle modifiche che noi reputiamo di buon senso, che provano ad andare a mitigare il possibile fenomeno di concorsi un po' sospetti e cuciti su misura, andando a intervenire sulla composizione delle commissioni, andando ad intervenire quindi su come si vanno a comporre quelle commissioni locali all'interno delle università. Senza andare nel dettaglio di tutte le modifiche proposte, alcune cose che più volte abbiamo sottolineato e che secondo noi andavano esplicitate è la questione del sorteggio. Perché si dice nel testo base che è arrivato dal Senato che le commissioni saranno create su sorteggio di elenchi precedentemente determinati, ma non si capisce dove avviene questo sorteggio, in che punto, diciamo, di tutta questa organizzazione questo sorteggio avvenga. E quando quindi il problema diventa un possibile concorso sospetto, è chiaro che per noi diventava dirimente e fondamentale che già all'interno della legge, non nei decreti attuativi, si andasse a delineare precisamente che tale sorteggio non avveniva in ambito locale, proprio per destare qualsiasi sospetto, ma avveniva a livello ministeriale, proprio per dire il più possibile, nonostante non siamo contrari a questo provvedimento, però nonostante questo dire vabbè, cerchiamo di limitare i danni, almeno il sorteggio facciamo in modo che non abbia a che fare con l'università che sta bandendo la gara. Così come un'altra modifica, ad esempio di buonsenso, e che non ci spieghiamo il perché non sia stata accolta, è nel dire, visto che verranno creati degli elenchi nazionali a cui i docenti poi in cui i docenti danno la propria disponibilità per essere sorteggiati, una cosa ovvia per noi, però andava sottolineata perché poi l'Italia è il paese un po' dei furbetti, e vi diciamo guardate, all'interno di quegli elenchi, per poi essere sorteggiati per un determinato bando, ci si deve entrare e si può essere sorteggiati solo se in quell'elenco ci si è entrati prima che il bando venisse indetto. Cose proprio per farvi capire che ci abbiamo provato e l'abbiamo detto anche in quel tavolo che poi è finito nel nulla, proprio per dimostrarvi che da parte nostra c'era la volontà di intervenire. Non ci avete dato, come sempre accade, la possibilità.
2: Grazie onorevole Caso. Onorevole Marattin, sempre fino a massimo 2 minuti, prego.
8: Presidente, io vorrei dare, do molto valore alle discussioni in aula, vorrei interloquire per il suo tramite con il collega Caso, che abbiamo appena sentito disquisire su quanto fosse importante garantire un sorteggio più imparziale rispetto a quello ampiamente già previsto a legislazione vigente o già previsto da questo intervento. E vorrei riproporre una domanda che mi è capitato di fare qualche mese fa, adesso capirete in che occasione, e che non ha mai avuto una vera risposta. Vorrei chiedere al collega Caso, se ha la pazienza di rispondermi, o a qualsiasi altro collega dell'opposizione, perché il sorteggio per decidere chi decide le carriere dei professori universitari va bene e perché il sorteggio per decidere chi decideva le carriere dei magistrati era un attentato alla Repubblica Costituzionale. Visto che stiamo parlando di questo, sono entrambe funzioni garantite costituzionalmente, anche la libertà di ricerca è garantita a livello di Costituzione. Qualcuno è in grado di rispondermi a questa domanda? Perché uno era un attentato alla democrazia e l'altro è una cosa talmente normale da fare emendamenti per renderla ancora più casuale? Grazie.
2: Grazie onorevole Marattin. Deputata Piccolotti, prego.
3: Grazie Presidente, visto che questo emendamento è firmato da tutte le opposizioni vorrei dare una risposta molto semplice a Marattin. Qui stiamo parlando di commissioni che operano un concorso, non di organi di rappresentanza.
1: Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Delle università, tanto che nessuno di noi ha mai proposto di sorteggiare gli organi di autogoverno delle università. È una cosa ben diversa e credo di non sbagliare quando dico che le commissioni del concorso in magistratura comunque hanno, diciamo, dei criteri che garantiscono la trasparenza, così come noi li stiamo chiedendo in questo caso per i docenti universitari.
2: Grazie deputata Piccolotti. Pongo in votazione l'1.32 Caso, parere contrario commissione e governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 152, la Camera respinge. 1.33 Manzi, lo pongo in votazione, parere contrario commissione e governo, la votazione è aperta. Chi è? Non riesce a votare Rossello? Allora il tecnico, eccolo là, Aspetti, no. Se il tecnico cortesemente va dalla rossa. Adesso no. Quindi il tecnico, se ci va un attimo, Rossello. Qua, alla. Perché adesso lampeggia, quindi vuol dire che non sta votando. Un attimo di pazienza, colleghi. Adesso l'ha preso. Vabbè, però adesso l'ha preso il voto. Quindi votazione chiusa. Presenti 260, contrari 151, la Camera respinge. 1.34 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Vediamo un attimino, sì, la collega Rossello se riesce a votare adesso. Prima l'ha preso comunque. Riproviamo. Un attimo, colleghi. Perfetto. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 153, la Camera respinge. 1.35 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. 1.36 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Onorevole Morassut. Ci siamo? Perfetto. Vota. Onorevole D'Alfonso deve votare. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 151, la Camera respinge. 1.37 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 269, contrari 154, la Camera respinge. 1.38 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Un attimo il collega, come si chiama? Benigni deve votare, votato, perfetto, votazione chiusa, presenti 270, contrari 156, la Camera respinge. 1.39 caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 154, la Camera respinge. Identici, 1.40 caso, 1.41 grippo. Raffa, prego.
9: Grazie Presidente. L'emendamento 1.40 a prima firma del collega Caso, di cui mi pregio di richiedere la sottoscrizione, chiede di sopprimere la lettera D del comma 3. Ovvero cancellare quel nuovo comma 4 quater che introduce una dotazione individuale a 3 anni dalla presa di servizio
1: del Movimento 5 Stelle,
9: affidata all'ANVUR e agganciata al riparto del fondo del finanziamento ordinario. Ora, noi vi chiediamo di eliminarla per 3 diverse ragioni. La prima è la ridondanza. Questa valutazione triennale è la fotocopia della VQR, ovvero la valutazione della qualità della ricerca, che già esiste e già misura la produttività dei nostri atenei. Il sistema universitario italiano è già uno dei più valutati d'Europa, non ha bisogno di nuove scartoffie, ha bisogno però di certezze. Invece di semplificare, moltiplichiamo così gli adempimenti, Ministro. La seconda è il paradosso finanziario. All'articolo 4 è inserita una clausola di invarianza, tutto a costo zero, con le risorse già disponibili. Però una valutazione su ogni neoassunto in ogni ateneo non si fa con il pensiero, si fa con personale, tempo, ore di lavoro drenate alla didattica e ai laboratori. Promettere efficienze e producete invece soltanto carta. Dite di non avere un euro e intanto costruite una nuova macchina valutativa. E la terza ragione è quella più delicata ed è politica. Chi la fa questa valutazione? L'ANVUR. Cioè proprio l'agenzia finita al centro di una spartizione partitica senza precedenti. Un nome a testa per tutti i partiti di maggioranza, con la ministra che si è persino attribuita la nomina diretta del Presidente. e stare consegnando a un organismo la cui indipendenza è oggi apertamente in discussione il potere di giudicare uno per uno i giovani ricercatori appena entrati nel ruolo e di far pesare quel giudizio persino sul finanziamento degli Atenei. E questo è il modello che vogliamo. La carriera di una ricercatrice o di un ricercatore che dipende dal giudizio di un'agenzia sotto indirizzo politico? Perché il punto, colleghi, è la vita delle persone. Tra l'anno scorso e quest'anno scadono circa 35.000 contratti tra ricercatori a tempo determinato e assegnisti. Un'emorragia di competenze che i nostri Atenei, soprattutto quelli del Sud e delle aree periferiche, pagano per primi. E la risposta del Governo è un piano per sole 1.600 posizioni. A chi ce la fa a vincere un concorso non offrire stabilità, offrire una nuova prova a 3 anni, gestita da un'ANVUR politicizzata. Con l'emendamento 1.40 chiediamo semplicemente di togliere una procedura inutile, costosa e pericolosa. L'università e la ricerca pubblica sono presidi strategici per il Paese, meritano investimenti veri, non riforme a costo zero e valutazioni puramente estetiche. Grazie Presidente.
2: Grazie deputata Raffa. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 1.40 caso, 1.41 Grippo, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Andiamo. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Presenti 272, contrari 157, la Camera respinge. 1.43 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Il collega, sì, votazione chiusa, presenti 273, contrari 157, la Camera respinge. 1.44 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Ci siamo colleghi? Votazione. Ha votato, sì. Votazione chiusa. Presenti 273, contrari 157, la Camera respinge. 1.45 Manzi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 268, contrari 154, la Camera respinge. 1.46 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 272, contrari 157, la Camera respinge. 1.47 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.48 caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione, attenzione, chiusa, presenti 273, contrari 158, la Camera respinge. 1.49 caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Amato? Deve votare? No? Sì o no? Ok. Votazione chiusa, presenti 273, contrari 158, la Camera respinge. 1.50 caso, Orrico, ecco, adesso è chiaro. Prego.
10: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento chiediamo di abrogare il limite temporale fissato al 31 dicembre del 2026 per il riconoscimento degli anni di servizio necessari ad accedere a ulteriori
1: del Movimento 5 Stelle
10: carriera e contrattuali nell'ambito della ricerca universitaria. Ma perché facciamo questa richiesta? La facciamo per salvaguardare la continuità della ricerca in questo Paese, dopo che la Ministra e tutto il Governo hanno deciso di tradire l'obiettivo del PNRR, che è quello di come dire, rivedere il precariato e rendere più stabile il lavoro dei ricercatori, migliorando così anche la capacità attrattiva del nostro paese, che è un paese che fa fuggire ricercatori e laureati. Invece cosa ha fatto questo governo? Ha combinato un vero e proprio pasticcio, perché non solo ha consentito la proroga dei vecchi contratti precari esistenti fino al 2025, ma poi si è anche inventato nuove forme di precariato come gli incarichi di ricerca e i contratti post-doc, eludendo così la riforma varata nel 2022 in attuazione del PNRR, riforma che ha previsto la creazione di un contratto di ricerca unico della durata di 6 anni, che avrebbe dovuto assorbire tutte le altre forme contrattuali esistenti. E la scadenza del 2026 serviva proprio ai ricercatori per diciamo, fare la richiesta del riconoscimento degli anni di servizio fino al 2026 secondo le precedenti formule contrattuali e far partire definitivamente questa nuova forma contrattuale. Ora, ad oggi in Italia ci sono circa 35.000 precari della ricerca universitaria. Molti di questi si sono visti prorogare contratti vecchi che scadranno nel 2029 o nel 2030. Quindi non potranno fare richiesta di riconoscimento degli anni di servizio, perché la scadenza è fissata al 31 dicembre del 2026, e questo quindi pregiudicherà le loro opportunità di fare carriera in ambito universitario. Quindi quello che chiediamo al governo e alla ministra con questo emendamento, visto che il governo ha stravolto tutto generando soltanto confusione, è di eliminare questa scadenza del 31 dicembre del 2026, che non solo è diventata inutile, ma a questo punto è anche dannosa e ingiusta. Quindi l'appello che vorrei rivolgere alla ministra Bernini è di riavvolgere il nastro, di tornare a rileggere il PNRR, che lei, come tutto il governo, ha stravolto e raggirato. Non si capisce se con dolo o per incapacità.
2: Grazie deputata Urrico. Pongo in votazione l'1.50 a caso, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Onorevole Dell'Olio. Ci siamo colleghi? Lucaselli deve votare? Ha votato? Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 153, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Presenti 260, favorevoli 145, la Camera approva. E passiamo al 2.1 caso. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 2.2 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Pastorino. Perfetto, votazione chiusa, presenti 260, contrari 153, la Camera respinge. 2.4 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 152, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa, presenti 262, contrari favorevoli 145, contrari 106, la Camera approva. 3.1 caso. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 259, contrari 148, la Camera respinge. 3.2 caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 148, la Camera respinge. 3.3 Manzi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione Grippo, votazione chiusa, presenti 263, contrari 153, la Camera respinge. Identici 3.4 caso, 3.5 Grippo. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Onorevole Pisano, ha votato? Da qua non vedo. Votazione Grippo, votazione chiusa, presenti 266, contrari 154, la Camera respinge. 3.6 caso, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 155, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta, ribadisco articolo. Rostani? Ho votato, votazione chiusa, presenti 262, favorevoli 144, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta, ribadisco articolo. Colleghi, votazione chiusa, presenti 264, favorevoli 148, la Camera approva. Sì, passiamo adesso agli ordini del giorno e quindi invito il Ministro dell'Università e della Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini, ad esprimere relativo. Io li chiamo. E allora, numero 1 caso.
11: Contrario.
2: 2 Torto.
11: Contrario.
2: 3 Alifano.
11: Contrario.
2: 4 Auriemma.
11: Contrario.
2: 5 Santillo.
11: Contrario.
2: 6 Quartini.
11: Contrario.
2: 7 Orrico.
11: Contrario.
2: 8 Labate.
11: Contrario.
2: 9 Amato.
11: Contrario.
2: 10 Marianna Ricciardi.
11: Scusate.
2: Non ho capito?
11: Non riesco a girare.
2: Ah,
11: contrario. Scusate.
2: 11 Colombo.
11: Accolto come raccomandazione.
2: 12 Di Maggio.
11: Accolto come raccomandazione.
2: 13 Manzi.
11: Contrario.
2: 14 Ferrari.
11: Contrario.
2: 15 Orfini.
11: Arrivo. Contrario.
2: 16 Iacono.
11: Contrario.
2: 17 Di Sanzo.
11: Espunte le premesse numero 2 e 4, parere favorevole, a condizione dell'accoglimento della seguente riformulazione dell'impegno. Ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di competenza atta a rafforzare le politiche esistenti di internazionalizzazione del sistema universitario, adottando ulteriori incentivazioni all'ingresso di studiosi stranieri e la mobilità dei ricercatori italiani.
2: 18 Ascani.
11: Accolto come raccomandazione.
2: 19 Berruto.
11: Espunta l'ultima premessa, parere favorevole a condizione dell'accoglimento della seguente riformulazione dell'impegno. Ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a garantire che le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di reclutamento universitario siano effettuate sotto il coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, al fine di assicurare uniformità, trasparenza e tracciabilità delle procedure su tutto il territorio nazionale.
2: 20 Ghio.
11: Contrario.
2: 21 Toni Ricciardi.
11: Contrario.
2: 22 Malavasi.
11: Dunque, Malavasi espunte le premesse, parere favorevole a condizione dell'accoglimento della seguente riformulazione dell'impegno: ad adottare le iniziative di competenza, anche di natura economica, volte a sostenere ulteriormente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel rispetto dell'autonomia universitaria, le politiche di reclutamento del personale docente e ricercatore universitario, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, nell'ottica di incrementare la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale e di rafforzare il sistema della formazione superiore e della ricerca in una prospettiva di lungo periodo.
2: 23 Casu.
11: Contrario.
2: 24 Scarpa.
11: Contrario.
2: 25 Ruffino.
11: Favorevole.
2: 26 Bonetti.
11: Favorevole.
2: 27 Grippo.
11: Favorevole.
2: 28 Pastorella.
11: Favorevole.
2: 29 Fratoianni.
11: Contrario.
2: 30 Bonelli.
11: Contrario.
2: 31 Piccolotti.
11: Contrario.
2: 32 Lomuti.
11: Contrario.
2: 33 D'Alessio.
11: Favorevole.
2: 34 Benzoni.
11: Accolto come raccomandazione.
2: E infine 35 Molinari.
11: Favorevole.
2: Perfetto. E allora ritorniamo al numero 1, caso parere contrario del

che è fondamentale per il presente e per il futuro dell'università e della ricerca nel nostro paese, ovvero quello di stanziare fondi, di incrementare il fondo di finanziamento ordinario, di fare in modo che i nostri ricercatori, quelli che vengono spesso chiamati l'eccellenza del nostro paese, possano rimanerci in Italia anziché essere costretti ad andare via. In questi anni l'abbiamo ribadito più volte che c'è una enorme platea di precari, parliamo di numeri che arrivano anche a 30.000 unità, di persone che letteralmente si sta decidendo di espellere dal nostro paese. Perché il messaggio che viene dato da questo governo è chiaro: per voi qui non c'è futuro. E come dicevo, non è la prima volta che intervengo, che come Movimento 5 Stelle portiamo questo tema. Sono un po' anche stanco di ripeterlo con costanza, quindi questa volta vorrei fare un qualcosa di diverso, far parlare direttamente gli interessati, oppure prendere ovviamente solo alcune delle loro storie che abbiamo incrociato in questi anni, negli ultimi mesi, negli ultimi giorni. Ovviamente userò per privacy nomi di fantasia e quindi sono indirizzate a lei, Ministra Bernini. Sono Francesca, ho contribuito a far ottenere al mio istituto un finanziamento europeo LIFE di oltre 2.800.000 euro. Ho assunto il ruolo di project manager di un progetto strategico, continuando però ad essere retribuita come una semplice assegnista di ricerca. Per chi non lo sapesse, un assegno di ricerca orientativamente sui 1.400 euro e non ha diritti, ferie, malattia e così via. Ebbene, alla scadenza del mio contratto finanziato dal PNRR sono rimasta senza lavoro e oggi sto seriamente valutando di lasciare l'Italia. È difficile immaginare un paradosso più grande. Porto risorse al mio paese, ma il mio futuro sono costretto a cercarlo altrove. Vado avanti, sono Alessandra. Ho 36 anni, sono laureata in biotecnologia, un dottorato di ricerca e ho dedicato anni alla ricerca oncologica, alla medicina rigenerativa e al bioelettromagnetismo. Dopo oltre 10 anni di studio, sacrifici e ricerca sono rimasta esclusa dalla proroga del contratto per appena 23 giorni. Nel frattempo sono diventata madre. Oggi, per garantire un futuro alla mia famiglia, lavoro come commessa. Non è quel lavoro a definirmi. A colpire che il mio paese abbia investito su di me e oggi non riesca più a valorizzare le mie competenze. Sono Francesco, non ho mai voluto essere un cervello in fuga. Ero tornato in Italia convinto di poter costruire qui il mio futuro. Dopo anni di precarietà e di incertezza sono stato costretto a ripartire, questa volta insieme alla mia famiglia. Forse dovremmo smettere di parlare di fuga dei cervelli come se fosse una scelta. Molto spesso è il nostro paese a non offrire un motivo per restare. Sono Chiara, ho dedicato oltre 12 anni alla ricerca pubblica, ho pubblicato su riviste scientifiche internazionali, sviluppato brevetti, ottenuto finanziamenti competitivi e contribuito alla crescita scientifica del mio istituto. Grazie Presidente. Ero risultato idoneo alla stabilizzazione, ma il mio contratto è terminato pochi giorni prima della proroga concessa ai colleghi impegnati negli stessi progetti. Non sono rimasta esclusa perché mancassero il merito o i requisiti, sono rimasta esclusa per una mera coincidenza temporale. Sono Valentina, dal 2012 ho affrontato una lunga sequenza di contratti precari superando 4 diversi concorsi pur di continuare a lavorare nel mio ente di ricerca. Nel frattempo sono diventata madre e ho continuato a svolgere il mio lavoro fino agli ultimi giorni della mia gravidanza, senza mai rinunciare alla mia passione per la ricerca. Oggi, dopo tanti anni di servizio, sono di nuovo fuori dall'ente, senza alcuna prospettiva di stabilità. Sono Marco, da quasi 12 anni lavoro nella ricerca pubblica, occupandomi di cambiamenti climatici e contribuendo a importanti progetti nazionali ed europei. All'interno di una delle principali infrastrutture di ricerca dedicate

0: al monitoraggio degli ecosistemi. Lo stesso ente in cui lavoro ha riconosciuto la mia idoneità alla stabilizzazione, eppure oggi sono fuori dal servizio, non perché mancassero il merito e i requisiti, ma semplicemente perché le risorse si sono fermate prima del completamento di quel percorso. Queste, Ministro, sono solo alcune delle storie che abbiamo incrociato in questi anni, ma tutte le storie hanno un denominatore in comune: avere la possibilità di continuare a fare il lavoro che hanno scelto e per il quale lo Stato li ha formati spendendo centinaia di migliaia di euro. E queste storie non sono storie isolate, sono il volto di una ricerca italiana che continua a produrre eccellenze grazie a donne e uomini che hanno dedicato anni della propria vita contribuendo con il loro lavoro alla ricerca scientifica del nostro paese. E dobbiamo ricordare, dobbiamo tenere tutti a mente che quando perdiamo queste ricercatrici e questi ricercatori non perdiamo solo posti di lavoro, perdiamo conoscenze, perdiamo innovazione, competitività e futuro. Perdiamo un pezzo del capitale umano più prezioso che il nostro paese ha costruito, ha formato. Ed è una perdita che il nostro paese, qualsiasi paese voglia sopravvivere al futuro, assolutamente non può permettersi.
1: Grazie, onorevole Caso. Sottoscrive la collega Cherchi. Se nessun altro intende intervenire, anche caro tenuto, pongo in votazione l'ODG 1, caso parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Un attimo, i colleghi stanno rientrando. Ci siamo, colleghi? Chi altro deve votare? Scusate. Vabbè, hanno votato tutti, quindi votazione chiusa. Presenti 241, contrari 138, la Camera respinge. Due torto, parere contrario. È un attimo che la torto sta parlando con la Ministra. Lo so che è irrituale, ma aspettiamo un attimo. Collega Torto, metto in votazione? Vabbè, pongo in votazione il 2, Torto, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 241, contrari 138, la Camera respinge. 3, Alifano, parere contrario. Prego, collega.
2: Grazie Presidente. Il parere negativo del Governo ovviamente era da aspettarselo, perché questo ordine del giorno è sicuramente molto, molto, molto pretenzioso. Perché
3: il Movimento 5 Stelle.
2: Del Governo sull'intero impianto della riforma. Ora, sicuramente l'attuale modalità di reclutamento del personale docente universitario non è immune da critiche, però è migliorabile, sicuramente. Ma con questo intervento si fa solo una cosa, un grosso passo indietro. Perché l'abilitazione scientifica nazionale comunque era nata con migliori propositi possibili. Era stata ideata per fornire parametri stabili, non superabili dalle dinamiche locali, e potevano rappresentare questi parametri dei criteri comuni per l'accesso alla docenza universitaria. Io ricordo quando fu varata la riforma, si parlava di offrire maggiore trasparenza, maggiore imparzialità, dunque merito, dare più valore al merito, le parole che puntualmente sento tutte le volte che si parla di università. E vorrei fare una piccola notazione: il collega Tony Ricciardi ha sottolineato come in fondo probabilmente le lettere di presentazione redatte da un accademico potrebbero essere una soluzione, perché questo responsabilizzerebbe l'Accademia nel presentare nuovi docenti. Sicuramente la riforma che adesso ci accingiamo a votare non è la soluzione del problema merito. Anzi, noi stiamo tornando indietro, e mi rivolgo a lei, Ministra, stiamo tornando indietro perché finiamo col dare un potere decisionale maggiori alle commissioni, abolendo un filtro che era comunque stabilito a livello nazionale e che comunque fissava dei criteri comuni. Sembra che lei ha anche sottolineato che nella procedura di valutazione di fatto venivano utilizzati per ciascuna comparazione pochi minuti. Ebbene, forse su questo bisognava agire, bisognava probabilmente ampliare anche dal punto di vista temporale le procedure di valutazione, ma non spazzarle via con un'autocertificazione. Dunque, dicevo, sicuramente verrà dato maggior peso alle commissioni nella selezione dei candidati. Il baricentro decisionale ovviamente viene spostato su di loro senza che vi sia un vaglio preventivo svolto a livello nazionale. E un'altra cosa da notare è che io ho letto che in questo modo potrebbero diminuirsi i contenziosi. Io penso che invece i contenziosi aumenteranno, perché pensiamo a tutti i candidati in possesso di autocertificazione che vedranno frustrate le proprie aspirazioni nel momento in cui accedono alle procedure concorsuali. Penso che i contenziosi addirittura aumenteranno. E poi c'è anche un'altra notazione da fare. Che ne facciamo degli attuali abilitati secondo la procedura che è attualmente ancora in vigore? Coloro che ritengono di avere un qualcosa in più rispetto agli altri candidati che sono muniti di una semplice autocertificazione, perché i primi hanno comunque sottoposto il loro percorso scientifico al vaglio di una commissione nazionale e quindi crederanno di avere maggiori chance nei prossimi concorsi rispetto agli altri, rispetto a quelli che hanno una semplice autocertificazione. E non da ultimo, dobbiamo attendere comunque i decreti per stabilire quali criteri e quali paletti verranno messi per avere l'autocertificazione, perché al momento non c'è nulla, i decreti scriveranno nero su bianco, ma attualmente noi non abbiamo nulla su cui dibattere. E poi, Ministra, mi perdoni, c'è un'ultima considerazione da fare. Io penso che le nostre università chiedano altro. E noi ci stiamo soffermando sulle procedure, sugli equilibri del mondo accademico, però stiamo dimenticando le persone, lo diceva anche il collega Caso prima, gli studenti fuori sede che penano per avere un alloggio, dimentichiamo tanti nostri giovani che sono costretti ad andare fuori per poter proseguire un loro percorso di ricerca e privano l'Italia delle migliori intelligenze. Dimentichiamo, è una sottolineatura che mi preme molto fare, il tessuto produttivo, le nostre imprese, perché questo Paese ha bisogno di innovazione e la ricerca universitaria è stata spesso utilizzata nel mondo produttivo, nel mondo delle imprese. E allora quello che noi chiediamo però, cosa comporta? Stanziamento di risorse. E invece una riforma come questa è a costo zero, ma è una riforma che non serve all'Italia.
1: Grazie deputata Alifano. Pongo in votazione l'ODG 3, parere con Alifano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo che i colleghi stanno. Ci siamo colleghi? No, la collega ha votato. Votazione chiusa. Presenti 246, contrari 143, la Camera respinge. 4, Auriemma, parere contrario. Pongo in votazione. il 4 rimma parere di controllo del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 239, contrari 142, la Camera respinge. 5 Santillo, parere contrario. Pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 246, contrari 143, la Camera respinge. 6 Quartini, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 242, contrari 140, la Camera respinge. 7 Orrico, parere contrario del governo, pongo... Chi è che non riesce a votare? Ravetto non riesce a votare? No. Allora, intanto apro la votazione così il tecnico può controllare. Quindi pongo in votazione il 7 Orrico, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Poi chiedo al tecnico di salire dalla collega Ravetto. Ha votato, perfetto. Quindi la votazione rimane aperta. Qui in prima fila. Esatto. Giordani, votazione chiusa, presenti 248, contrari 145, la Camera respinge. 8 Labate, parere, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 246, contrari 146, la Camera respinge. 9 Amato, con parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 249, contrari 145, la Camera respinge. 10 Marianna Ricciardi, prego, deputata Ricciardi.
3: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, Ministro. Sinceramente non me l'aspettavo questo parere contrario, perché l'impegno era molto semplice, addirittura oserei dire condivisibile. Chiedevo di assicurare che nella nuova riforma siano garantiti terzietà
4: del Movimento 5 Stelle,
3: uniformità di giudizio nella procedura di reclutamento universitario. E mi sorprende sinceramente questo parere contrario, perché vede, Ministro, l'università, il sistema universitario ha non pochi problemi. In troppi casi la docenza universitaria non si ottiene per merito, ma si eredita. Il sistema universitario ha bisogno sì di una riforma, ma per impedire casi come quello ad esempio dell'Università di Verona, dove un medico di 33 anni è diventato professore ordinario, aveva oltre 240 pubblicazioni a 33 anni, diremmo un enfant prodige. Peccato però che era figlio del rettore e il bando è stato pubblicato 3 giorni dopo il pensionamento del padre, con denunce a mezzo social, interrogazioni, mobilitazione delle associazioni. L'Università di Verona ha bloccato questo concorso in autotutela. Oppure l'Università di Catanzaro, dove un medico ha partecipato a un concorso valutato dal professore con cui aveva in condivisione oltre 30 pubblicazioni. E questo professore avrebbe dovuto astenersi, invece ha dato parere favorevole ed è stata anche ridotta di un anno la durata della specializzazione. Oppure l'Università di Ferrara, dove un medico ha partecipato a questo concorso arrivando secondo, il vincitore non aveva neanche i requisiti per poter partecipare, allora il secondo classificato ha potuto fare ricorso al TAR. È stato rifatto nuovamente il concorso e il secondo candidato, questa volta, da che aveva avuto un punteggio massimo alla prima prova, ha avuto 0 al secondo concorso. E a telecamere nascoste un membro della commissione ha dichiarato che quel candidato era stato fatto fuori perché non aspettava a lui il posto e che l'università è come una mafia. Quindi, di fronte a questi problemi, a cui tra l'altro le ho presentato delle interrogazioni, sto aspettando ancora risposta, mi chiedo, il Parlamento forse dovrebbe dare una risposta un po' più dura, un po' più seria a questi problemi? Perché ci sono 3 casi diversi, 3 università diverse, ma c'è un unico filo conduttore, una logica baronale. E allora mi permetta una domanda, ma se questo è il problema, davvero la soluzione può essere fare una riforma che consente di fare dei bandi su misura? Perché questo consente la riforma. Oggi nel bando può essere indicato il settore scientifico disciplinare, mentre da domani nel bando potrà essere indicato anche gli specifici ambiti tematici. e non solo il settore scientifico disciplinare. Facendo un esempio pratico, nel bando oggi si scrive che si cerca una persona specializzata in chirurgia generale. Da domani si potrà scrivere che si cerca una persona specializzata in chirurgia generale esperta in chirurgia della parete addominale del peritoneo. E teoricamente questo dovrebbe servire a individuare il profilo migliore, ma nel sistema Italia, nell'applicazione pratica, questo significherà semplicemente una cosa che consentirà di restringere ancora di più la platea dei partecipanti al concorso e quindi far coincidere il profilo del candidato con il profilo che è già stato indicato. Quindi il candidato unico non sarà più l'eccezione, ma sarà la regola di questo sistema. E allora le vorrei chiedere, con questa riforma, come pensa anche solo di evitare uno di questi casi che le ho parlato, casi veri, reali? Qualcuno probabilmente in quest'aula stesse ascoltando direbbe: ma stai scoprendo l'acqua calda, perché i concorsi truccati esistono già. È vero, infatti il sistema necessita di una riforma, ma non in questo modo, che non farà altro che peggiorare ulteriormente il problema. Noi abbiamo il problema, abbiamo la necessità di intervenire per evitare che ci siano questi problemi, non peggiorarli. Perché se è vero che esistono già i concorsi truccati, però almeno oggi si può fare ricorso al TAR, sperare di vincerlo e quindi ottenere il posto che spetta per meriti e per competenze. Mentre domani, avendo già un concorso profilato, costruito su misura, non ci sarà proprio chi parteciperà, perché nessuno farà poi ricorso al TAR, perché tanto è già tutto scritto, non ci saranno altri partecipanti. Bisognava sì intervenire sull'università, ma per cacciare il nepotismo, la corruzione, il malaffare, per combattere contro i concorsi truccati. Questo sì bisognava fare e intervenire, e non è stato fatto. Signor Ministro, io ricevo ogni giorno decine e decine di messaggi di specializzandi, di ricercatori, che a fronte di sacrifici, a fronte di curriculum brillanti, hanno sempre la sensazione che quando partecipano ai concorsi, questi concorsi sono già scritti e il posto è già stato assegnato. Su questo bisogna intervenire. Io non riesco a dare una risposta a tutti, ma la risposta dovrebbe darla lo Stato. Lo Stato deve dare una risposta e non può essere quella di ridurre le garanzie di imparzialità. Per questo motivo io penso che l'università dovrebbe avere innanzitutto il ruolo di garantire che il posto di livello viene assegnato alla persona che merita quel posto e non a chi ha la raccomandazione o chi è nipote di, parente di, chi ha una vicinanza di qualche tipo. Questo fa oggi l'università, purtroppo in casi molto gravi, non sempre, ma in molti casi purtroppo accade. E allora, se mi rivolgo a quest'Aula, se avete a cuore che nell'università i posti di potere siano ricoperti dalle persone che meritano davvero, allora votate a favore di quest'ordine del giorno e votate contro questa riforma.
1: Grazie, deputata Ricciardi. Pongo in votazione l'ODG 10 Marianna Ricciardi, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 242, contrari 144, la Camera respinge, 11 Colombo, accetta la raccomandazione? Sì, l'accetta. L'accetta? Ah, ecco, scusi, non la cercavo lì. E 12 Di Maggio, accetta la raccomandazione? Sì, perfetto. E quindi 13 Manzi, parere contrario. Prego.
4: Grazie, signor Presidente. Potevamo dire che, visto l'esito degli emendamenti, non ci aspettavamo un parere, tristemente non ci aspettavamo un parere favorevole da parte del Governo, proprio perché questo ordine del giorno cercava di rispondere a delle sollecitazioni che nel corso di questo dibattito abbiamo cercato, appunto, su l'omogeneità dei criteri e sul mantenimento di un impianto comunque nazionale che, guardate, non è mera
5: Partito Democratico,
4: come in parte si è giustificato il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale. È garantire, come abbiamo cercato di spiegarvi nei tanti interventi che si sono succeduti questo pomeriggio, una qualità del sistema universitario, una qualità che appunto non sia improntata solo su un sistema eccessivamente localistico, un sistema in cui i bandi sono quasi, rischiano, se vogliamo, di essere quasi cuciti su misura dei singoli concorrenti. E questo è una grande grave responsabilità che ci si prende rispetto al Paese, rispetto a un provincialismo della ricerca a cui si condanna il Paese. Abbiamo cercato di porre anche alcuni temi, anche l'emendamento della collega Piccolotti che era stato dichiarato inammissibile, ma che poneva un tema chiave, quello di un piano strutturale di reclutamento che riguarda il tema ovviamente dell'università e il personale universitario che rischia, anche ancora in modo più grave dopo il PNRR, di essere espulso completamente dal sistema della ricerca. Si è parlato proprio della grande espulsione in questo senso, ma che riguarda anche gli enti di ricerca, che riguarda quei precari degli enti di ricerca di cui si parla sempre troppo poco, ma che non da oggi, anche con l'azione unitaria che come opposizione in questi anni abbiamo cercato di mettere a disposizione, dando anche le risorse per realizzarlo, penso ai precari del CNR, abbiamo cercato appunto di intervenire concretamente, proprio perché senza delle prospettive concrete, anche occupazionali, di certezza progressiva, ovviamente il nostro sistema, anche per questo motivo, rischia di perdere concretamente competitività. Io penso che quella di oggi, quando andremo ad approvare questo provvedimento, sia una grandissima occasione persa, in realtà. Una grandissima occasione persa per provare davvero a favorire un confronto, un dibattito serio e di merito su quello che è il tema della ricerca nel nostro Paese, su quello che è il tema della qualità dell'università nel nostro Paese. E purtroppo le responsabilità maggiori per questa grave perdita di un'occasione gravano proprio sul Governo. Mi dispiace dirlo, signora Ministra, gravano anche sul fatto che lei non ha partecipato a nessuna delle sedute della nostra Commissione. È un grande rammarico questo, perché in quella sede, come avevamo, accogliendo la sua apertura, cercato di fare negli incontri che anche la presenza del relatore di maggioranza c'erano stati, era una volontà davvero di provare a correggere. Sapevamo, al di là della soppressione, che però c'erano delle possibilità concrete di intervenire sulla fase transitoria, come avevamo evidenziato nei nostri emendamenti, sul tema appunto del reclutamento. Beh, questa è davvero una grandissima occasione persa. E il fatto che sia un'occasione persa non è una bandierina di cui possiamo vantarci come opposizioni piuttosto che come maggioranza, perché l'occasione persa è un'occasione persa per il Paese e soprattutto per coloro che in questi anni hanno sperato concretamente di poter prestare in prospettiva il loro apporto e dare il loro rapporto al sistema dell'università e della ricerca in Italia. E questa è una gravissima responsabilità che ci si pone a carico del Paese e ci spiace davvero che non la sia colta.
1: Grazie deputata Manzi, pongo in votazione l'ODG 13 Manzi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Chi altro deve votare, colleghi? Votazione chiusa, presenti 237, contrari 145, la Camera respinge. 14 Ferrari, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 238, contrari 145, la Camera respinge, 15 Orfini, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
5: Ravetto.
1: Attendiamo un attimo la collega Ravetto. Sì. Sì, Zanatti, ci siamo, perfetto. Un attimo la collega Ravetto che sta andando a votare. Votato, votazione chiusa. Presenti 242, contrari 146, la Camera respinge. 16 Iacono, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 240, contrari 146, la Camera respinge. Di Sanso accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 18 Ascani, chi per lei accetta come raccomandazione? Sì. Ah, io guardo Manzi allora, a qualcuno devo guardare. Vabbè. Grazie. E allora, Berruto, 19 Berruto, accetta la riformulazione? Prego, diamo parola a Berruto.
6: Grazie Presidente, solo per capire
5: se ho ascoltato bene, cioè la riformulazione
6: del Partito Democratico
5: sia identico e sia esclusa la parola la responsabilità.
1: Chiediamo al signor Ministro. E il 19 è Berruto, Ministro.
7: Collega, lei mi sta chiedendo se è identico al suo emendamento?
1: No,
7: ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a garantire che le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di reclutamento universitario siano effettuate sotto il coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca e sotto il coordinamento del Ministero, al fine di assicurare uniformità, trasparenza e tracciabilità delle procedure su tutto il territorio nazionale. Questo rimane, è sotto il coordinamento.
1: Ok, chiaro, quindi chiedo, lo accetta la, come riformulazione?
5: Sì, chiarissimo, quindi al netto che, diciamo,
1: no, lo accetta,
5: al non Ministero lo accetta. Non piace assumersi responsabilità, accetto la
1: perfetto.
5: Riformulazione.
1: Grazie allora, e quindi non procediamo al voto, e quindi siamo al 20, Ghio, parere contrario, lo pongo in votazione con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 239, contrari 146, la Camera respinge. 21, Toni Ricciardi, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 241, contrari 146, la Camera respinge. 22 Malavasi, accetta la riformulazione? Sì, e quindi andiamo avanti. 23 Casu, pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 241, contrari 146, la Camera respinge. 24 Scarpa, parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 242, contrari 146, la Camera respinge. 25 Ruffino, favorevole, 26 Bonetti, favorevole, 27 Grippo, favorevole, 28 Pastorella, favorevole. Arriviamo al 29 Fratoianni. Prego, onorevole Fratoianni.
8: Signora Ministra, questo provvedimento si riduce sostanzialmente all'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, che peraltro aveva introdotto un governo di centrodestra, una ministra di Forza Italia, ancora una volta.
6: Fratoianni dell'Alleanza Verde e Sinistra.
8: Aveva motivato quella riforma, ancora una volta senza risorse, perché questa è una moda particolarmente diffusa, in particolare quando si discute di scuola e di università a destra in questo paese, fare riforme senza risorse, e che già allora era stata duramente contestata da un movimento molto vasto di studenti e studentesse, il movimento dell'Onda, al cui fianco eravamo allora, oltre 15 anni fa, per due ragioni fondamentali. La prima, perché dicevano gli studenti e le studentesse: badate che questa riforma, motivata con l'esigenza di superare il baronato locale, è in realtà tutta costruita su criteri quantitativi, quante pubblicazioni fai, lasciamo stare che cosa ha prodotto quella scelta, una dinamica, una sorta di sindrome, quella che si chiama pubblica o muori, ha alimentato un mercato, quello delle pubblicazioni, insomma tutto il contrario del premiare la qualità retorica a cui pure si riferiva quella scelta, quella di oltre 15 anni fa. Contestavano appunto quella riforma per questa ragione, perché appunto non c'erano risorse, anzi quella riforma si accompagnò allora a un drastico, drammatico taglio delle risorse pubbliche al sistema universitario di questo paese. Bene, oggi la cancellate. La cancellate senza però modificare nessuna delle storture che l'hanno accompagnata, perché non c'è un intervento sui criteri quantitativi, che restano tutti lì, anzi vengono persino potenziati, non c'è un intervento in grado di colpire gli elementi di discrezionalità che vengono ulteriormente anche qui allargati, amplificati. Viene introdotta la prova di didattica anche per chi già insegna, magari lo fa da anni, viene introdotta la prova orale in cui argomentare il senso delle proprie pubblicazioni, appunto un'ulteriore accentuazione di un aspetto che invece ha in questi anni conosciuto molte criticità. Ora, la verità è che fate tutto questo per una ragione che pure avete dichiarato come motivazione esplicita di questo intervento: trovare una soluzione ad un problema. Il fatto che l'abilitazione scientifica nazionale lascia decine di migliaia di ragazzi e di ragazze, talvolta non più ragazzi e ragazze di questo paese, dentro all'università italiana in una condizione di limbo, di sospensione, condannati, come è stato già ricordato in questo dibattito, a quella che noi più volte abbiamo definito la grande espulsione. Un colpo mortale non solo a loro, ai ragazzi, alle ragazze, alle loro aspirazioni, alla parte migliore di questo paese, quella per la quale si spende un'infinita retorica bipartisan, no? Il piagnisteo a reti unificate per la fuga dei cervelli, ma condannando al declino anche questo paese, perché anche qui, come è stato più volte ricordato in questo dibattito, condannare l'università alla marginalità significa condannare il paese alla marginalità e ad un declino inevitabile. Ecco, allora, signora Ministra, la verità è che servirebbero due cose. La prima, servirebbero risorse, tanto per cominciare, per dare un futuro a chi oggi vive una condizione di sospensione. Risorse, non quelle che avete messo spiccioli nell'ultima manovra di bilancio, 50 milioni buoni a rispondere, se va bene, al 10% del fabbisogno di quel collo di bottiglia, di quel limbo che avete contribuito a determinare. Servirebbe una riforma vera del sistema di reclutamento, non solo un piano straordinario. Servirebbe, e noi lo proponiamo con forza, siamo gli unici a dirlo con questa chiarezza, un concorso nazionale unico che andrebbe anno per anno bandito, che andrebbe anno per anno bandito con criteri di piena trasparenza, con un sorteggio pieno tra i docenti che superi i rischi che si producono nelle filiere scientifiche dentro il sistema universitario, che si fondi prevalentemente, o io dico, noi diciamo quasi esclusivamente, sui titoli, per limitare gli elementi di discrezionalità. Cioè servirebbe una svolta vera che abbia però al centro un obiettivo: fare del sistema dell'università e della ricerca il centro di una politica, nel rispetto di chi lì vive, lavora, studia, ma soprattutto nel rispetto del futuro di questo paese. In questo provvedimento non c'è traccia di niente di tutto questo. È il motivo per cui noi votiamo contro, è il motivo per cui avete voi espresso un parere contrario a tutti gli emendamenti, tanto per cambiare, e anche alla stragrande maggioranza degli ordini del giorno che sono stati presentati.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Pongo in votazione l'ODG 29 Fratoianni, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Del Mastro. Dov'è? No, Ciaburro ha già votato. Ciaburro. Del Mastro deve votare. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 241, contrari 148, la Camera respinge. 30 Bonelli, prego onorevole Bonelli.
9: Grazie signor Presidente. Signora Ministra, mentre la Presidente del Consiglio Meloni in queste ore si trova ad Ankara al vertice della NATO, ha avuto una prima apertura da parte di Trump con una benevola affermazione dicendo
6: Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Piace molto. Noi siamo qui in Italia a combattere per riportare gli investimenti sulla ricerca a quella che è almeno la media europea, che è il 2,3% sul PIL, e con altri paesi che spendono addirittura sopra il 3% del PIL, e con una media del nostro paese che è intorno all'1,3%. E noi abbiamo tantissimi ricercatori e ricercatrici che hanno portato avanti il conseguimento di raggiungimento di obiettivi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che purtroppo saranno mandati a casa. E infatti c'è una ricerca dell'Associazione Dottorandi e Dottori proprio di ricerca in Italia, che ha dato dei numeri estremamente preoccupanti, ovvero che c'è una contrazione degli assegni di ricerca attivi che passano da 21.916 a 13.774 unità. Inoltre, complessivamente in poco più di un anno, signora Ministra, il sistema della ricerca italiana ha perso 10.433 ricercatori e ricercatrici. Ecco, di fronte a questa drammatica situazione, il governo, la sua proposta, prevede semplicemente il recupero di 1.600 posizioni. Ora, perché io sono partito mentre la Presidente del Consiglio Meloni sta ad Ankara al vertice della NATO e senza tra l'altro nemmeno un passaggio parlamentare ha, come dire, condizionato e impegnato l'Italia a quel 5% del PIL sulle spese per armamenti che sono insostenibili dal punto di vista sociale perché, ed economico, perché lei sa benissimo che un paese che non investe nella ricerca non investe nel futuro dell'Italia. E questa decisione, anche con il suo parere negativo a questo ordine del giorno con cui noi chiediamo di investire e dare un rafforzamento strutturale del fondo finanziario ordinario senza meccanismi di cofinanziamento, con lo scopo che noi chiediamo di incrementare nell'arco dei prossimi 5 anni gli attuali organici di 25.000 professori associati e di 5.000 contratti di ricerca. Allora, dite no, avete deciso di non finanziare la ricerca, anzi di definanziarla, mentre la Presidente del Consiglio ad Ankara, continua a impegnare l'Italia in questa follia del 5% del PIL sulle armi, mentre avremmo bisogno di invertire la tendenza, di investire nella ricerca, nella scuola e nelle nostre università.
1: Grazie onorevole Bonelli, pongo in votazione l'ODG 30 Bonelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Del Mastro, sì, un attimino che vota, perfetto, votazione chiusa, presenti 238, contrari 147, la Camera respinge, 31 Piccolotti, prego.
10: Grazie Presidente, torniamo sul mercato della formazione universitaria. Uso questa parola mercato perché torniamo a sollecitare l'attenzione della Ministra
6: Piccolotti dell'Alleanza Verdi e Sinistra
10: delle università telematiche, perché mentre ci sono numeri che scendono, cioè il numero dei ricercatori assunti a tempo indeterminato in Italia, ce ne sono altri che salgono vertiginosamente. In particolare sale dal 2015 ad oggi il numero degli studenti e delle studentesse iscritti alle università telematiche. Abbiamo ormai un grande gruppo privato, il Multiversity, che si configura come il più grande ateneo universitario italiano, con oltre 190.000 iscritti, molti dei quali non sono studenti lavoratori, cioè studenti che devono frequentare l'università con strumenti telematici perché sono impegnati tutto il giorno in altre attività, ma molti cominciano ad essere studenti che hanno 19 anni e che si approcciano al mondo universitario solamente attraverso gli strumenti per l'appunto telematici. Ora, Ministra, io lo voglio mettere in chiaro, noi di Alleanza Verdi e Sinistra non abbiamo nulla contro l'utilizzo di strumenti che permettano di fare didattica da remoto e anzi ci impegniamo a chiederle e auspichiamo che le università pubbliche possano fare didattica mista per favorire alcuni percorsi che per l'appunto possano rendere più semplice per i ragazzi e le ragazze che sono fuori sede seguire alcuni insegnamenti. Ma resta il problema delle università private, perché le università private, è stato rivelato da molte inchieste, in questo paese hanno costruito un vero e proprio mercato dei titoli, facendolo degli utili vergognosi, utili che sono costruiti sulla vendita di lauree che poi vanno ad ingrossare il mercato del lavoro e creare una profonda diseguaglianza. Lo diciamo perché la Procura di Napoli, solo per dire dell'ultima di queste inchieste, sta indagando su oltre 4.200 iscrizioni all'Università Pegaso. Ci sono 40 iscritti nel registro degli indagati, perché pare che sostanzialmente gli esami in questa università fossero finti e si potesse comprare la laurea in una serie di materie, non solo lauree ma anche master e anche corsi di formazione per educatori professionali e socio-pedagogici. Ora, di fronte a queste numerose inchieste della magistratura, noi le chiediamo una cosa molto semplice, che è scritta negli impegni di questo ordine del giorno a cui lei ha dato parere contrario. La cosa è questa: parificare i criteri di accreditamento, fare in modo che le università telematiche abbiano gli stessi criteri di accreditamento delle altre, abbiano lo stesso numero del rapporto tra docenti e studenti e che non possano fare gli esami online. Perché, Ministra, lei dice che non li possono fare, ma noi abbiamo le prove che anche in questa sessione si stanno facendo esami online e daremo moto con delle furbizie che aggirano le finte norme che lei ha fatto. Allora, siccome le norme vanno fatte rispettare, vanno scritte affinché siano rispettate, è inutile che annuisce. Sarà la quarta volta che noi le chiediamo di vietare in maniera tassativa gli esami online, anche gli esami parziali online, perché credo che lei sappia come fanno ad aggirare le norme. Perché guardi, questa vicenda si configura come una lesione del diritto alla qualità dell'istruzione, perché voi state costruendo un mondo in cui chi ha i soldi va a Milano a fare l'università di qualità e la fa in presenza, perché in presenza si impara di più, e chi invece i soldi non li ha la fa da casa comprandosi un pezzo di carta e seguendo delle lezioni preregistrate e spesso facendo gli esami da remoto. Questo non è possibile e non è giusto. Lei dovrebbe impegnarsi a garantire il diritto allo studio per tutti e tutte, perché il primo lavoro di uno studente è studiare e non è possibile che gli studenti italiani, per mantenersi agli studi, debbano fare altri 4 o 5 lavori di sera, a volte anche di mattina, e quindi studiare con le università telematiche. Lei continua a scuotere il capo, ma le faremo avere un dossier, perché noi siamo certi che si facciano gli esami online ancora. Siamo certi, abbiamo le prove, abbiamo le email dei docenti che ce lo raccontano, proprio perché non possono raccontarlo pubblicamente, altrimenti perderebbero il posto di lavoro. Allora basta raccogliere e mettere l'orecchio a terra per vedere che la realtà è ben altra.
1: Grazie, deputata Piccolotti. Metto in votazione l'ODG 31 Piccolotti, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Deputata Braga? No. Votazione chiusa. Presenti 237, contrari 147. La Camera respinge. 32 lo muti. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 235, contrari 145, la Camera respinge. 33 D'Alessio favorevole, 34 Benzoni accetta la raccomandazione, o chi, lui o chi, sì? Perfetto. E quindi Molinari 35 favorevole, abbiamo chiuso con gli ordini del giorno. E quindi, colleghi, noi abbiamo finito gli ordini del giorno, abbiamo due possibilità: o è quella lì di andare avanti con le dichiarazioni di voto finale e il voto finale, ovviamente, con i tempi tecnici che occorre, oppure quello di sospendere sostanzialmente adesso e riprendere domani mattina. Serve un'intesa, perché in base al programma è previsto che noi alle 20 chiudiamo, quindi l'intesa occorre per andare oltre. Quindi sì, aspettiamo un attimino.

0: solo 5 allora, minuti di pausa tecnica.
1: Bene. Allora, è chiarita la situazione, quindi c'è l'intesa per andare avanti con la dichiarazione di voto finale e il voto finale, senza ovviamente, senza la pausa, quindi andiamo dritti con una sola richiesta che faccio io di sospendere di 5 minuti. Quindi la seduta è sospesa per 5 minuti.
2: 19:47 minuti, Radio Radicale, seduta sospesa per 5 minuti. Allora, noi fra qualche istante torniamo in diretta.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 19:47 minuti, Radio Radicale, eravamo in diretta con la Camera dei Deputati, seduta sospesa per 5 minuti, abbiamo seguito in diretta l'esame dell'ordine del giorno e adesso fra pochissimo ci saranno le dichiarazioni finali. Intanto andiamo a vedere le notizie di questo pomeriggio, lo facciamo tramite i siti dei quotidiani. Vediamo il Corriere della Sera in primo piano, scusate perché come sempre si aprono tutta una serie di pubblicità, in primo piano i mondiali con Argentina e Egitto. Poi vediamo ancora sport con Sinner che vola in semifinale, come scrivono sul Corriere della Sera, e finalmente il vertice, la politica, il vertice in Turchia. Trump ad Ankara, Meloni dice mi piace, ma per noi non c'è stata. E Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Queste le dichiarazioni del presidente americano. Intanto l'ambasciatore statunitense Bark e la cena a casa con Papa Leone per il 4 luglio, i contrasti con Trump, non vuole che ogni sua azione sia vista come un attacco agli Stati Uniti, questo è il virgolettato riportato. Non gelida di più Meloni e la linea per il vertice di Ankara, dopo le tensioni con gli Stati Uniti, tutti contro Trump, frasi inaccettabili. Vediamo ancora di cosa ci parla il Corriere della Sera. Si va in Francia, dove la Le Pen è stata dichiarata colpevole, potrebbe però candidarsi, ma dovrà indossare il braccialetto elettronico. E ancora si parla di Harry che perde la causa, non provati spionaggio e intercettazioni illegali ai danni del principe e di altri VIP. Intanto sempre in Gran Bretagna Farage annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato, le mie case non ho infranto la legge ma decideranno gli elettori. Così il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, vediamo che cosa mettono in primo piano. Anche qui in primo piano la diretta Argentina-Egitto, 2-2, Messi la ribalta in 4 minuti e ancora... Poi il vertice in Turchia, Trump attacca ancora, Meloni mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così per quanto riguarda il vertice NATO in Turchia, ci sono tutta una serie di approfondimenti. L'ex generale Shireff che dice ma quale riconciliazione, la Russia colpirà e noi saremo impreparati. E poi il caso Gotland, l'isola svedese che rischia l'invasione in caso di aggressione russa all'Alleanza Atlantica. E ancora un ruolo sulla Libia, così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma dopo la nuova crisi. così per quanto riguarda questo vertice in Turchia. E poi l'intervista, anche qui l'ambasciatore Bach che parla e che dice: Papa Leone e il presidente sono più simili di quanto si creda. Così sul Corriere della Sera, che poi ci offre uno speciale con la mappa delle basi statunitensi in Europa e in Italia, quante sono e perché potrebbero chiudere. Così sul vi ricordo sul sito della Repubblica. E ancora, siamo sempre sulla Repubblica, uccisa a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco, due arresti, confessa uno 007 ucraino, e poi il CEO riammette la Russia, il CEO forse, riammette la Russia, revocata la sospensione del Comitato Olimpico. Io vi ricordo che siamo in attesa che riprenda la seduta, il vicepresidente Costa ha sospeso la seduta per 5 minuti, e seduta che poi, se non ho capito male, dovrà finire alle 20, quindi mancano veramente pochissimi minuti, evidentemente non devono per forza proseguire oltre o apriranno e chiuderanno. Il caso degli 007 a Roma, cedevano segreti militari a Mosca, arrestati due ex 007 a Roma. C'è un video, lo scambio di pizzini e mazzette, e ci sono anche le immagini dell'arresto a sorpresa nella notte. E poi anche la Repubblica ci parla di quel che è avvenuto in Francia, della sentenza, Marine Le Pen condannata, ma si riapre la sua corsa all'Eliseo. E poi anche la Repubblica ci parla della Gran Bretagna, la sfida di Farage, si dimette da deputato, si ricandida, io pulito, il popolo è con me. Io vedo che il consueto arco parlamentare sta lampeggiando, questo vuol dire che siamo prossimi alla riapertura della seduta, vediamo quanto tempo ci vorrà. Intanto andiamo a cercare ancora un altro quotidiano per vedere qual è l'ordine delle notizie, ma ecco.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Prego il Ministro se cortesemente viene ai banchi del Governo. Signor Ministro. Ministro, per favore. No, prego, però se vieni.
2: Sasso del gruppo misto, componente Futuro Nazionale, allora, Vannacci, free.
4: Grazie Presidente. Presidente, noi oggi andiamo a riformare l'abilitazione scientifica nazionale, che fu introdotta dalla legge Gelmini, un ministro di Forza Italia, un ministro del PDL. All'epoca l'abilitazione scientifica nazionale mirava a standardizzare la qualità scientifica attraverso una valutazione centrale. L'abilitazione scientifica nazionale ha sofferto fin dall'origine di un eccessivo tecnicismo burocratico. La discrezionalità tecnica delle commissioni si è spesso trasformata in un esercizio di potere autoreferenziale. Presidente, pregherei i colleghi che sono seduti qui vicino di fare un po' di silenzio, grazie. Nonostante i difetti, l'abilitazione scientifica nazionale costituiva comunque un presidio nazionale. Il principio cardine era quello che la qualifica di professore fosse una funzione dello Stato. La sua rimozione a favore di una gestione puramente dipartimentale rischia di spezzare il legame unitario tra il docente e la nazione, favorendo una frammentazione in feudi locali. E nei feudi ci sono i baroni universitari. Il nuovo disegno di legge si muove verso una drastica decentralizzazione, spostare il fulcro del reclutamento dal centro al dipartimento significa, in assenza di dovuti contrappesi, riconsegnare le chiavi delle cattedre alle consorterie locali. Il baronato non sparisce.

0: del controllo centrale, ma la sua moralizzazione. Dobbiamo tornare ad una visione dove il professore universitario è un alto funzionario del sapere, selezionato non da logiche di scambio locale, ma attraverso un vaglio nazionale rigoroso che ne garantisce l'autonomia rispetto ai poteri forti del Dipartimento. E a proposito di scambio, Presidente, in certe facoltà, quando un docente va in pensione e gli subentra il successore, non cambiano nemmeno la targhetta sulla porta della stanza, perché il cognome è lo stesso, cambiano solo le iniziali. Di padre in figlio, la casta universitaria si autoalimenta così. Le cronache giudiziarie degli ultimi anni sono piene di notizie di corruzione, di condanne, di immoralità diffuse che riguardano purtroppo accademici. È una vera e propria casta che nasce a sinistra, ma che non disdegna amicizie neanche col centro moderato e arcobaleno, di cui lei, ministro, è un fiero legittimo rappresentante. E in questo panorama di potere a rimetterci sono gli studenti. Già, gli studenti. Le principali vittime sono loro e sono i giovani ricercatori. Eppure non ho sentito particolari proteste da parte delle associazioni studentesche. Dove sono i collettivi antifascisti? Dov'è la sinistra universitaria sempre pronta a lottare per l'amore cosmico, per la pace nel mondo, ma che poi tace e acconsente dinanzi a tutto questo? La risposta è facile, sono conniventi, si guardano bene dall'attaccare i loro padrini politici, i baroni rossi, che sono nelle nostre università da più di 50 anni. E la destra universitaria? La destra universitaria dov'è? Purtroppo non è pervenuta nemmeno quella, e lo dico con sommo dispiacere, la mia destra universitaria, quella del FUAN, non se ne sarebbe stata zitta, e il silenzio odierno la dice lunga sul grado di conformismo e appiattimento che purtroppo colpisce sia la sinistra che il centrodestra moderato e arcobaleno. La riforma Bernini porta verso un neofeudalesimo accademico, non risolve lo stallo ma sposta l'asse verso un decentramento che, privo di una cornice di valori nazionali, degenererà in baronati 2.0. Trasferire ampi poteri discrezionali ai dipartimenti senza un vaglio nazionale che funga da contrappeso significa trasformare le chiamate in procedure sartoriali, modellate sul profilo del candidato locale prescelto. Il merito sarà sacrificato sull'altare della cooptazione. Il rischio è poi anche la frammentazione del sistema universitario italiano in tanti piccoli feudi autoreferenziali, dove la carriera non dipenderà più dal valore intrinseco della ricerca, ma dalla capacità di tessere trame di potere locale, riducendo l'università a mero ente di gestione del personale. Per troncare i baronati occorrerebbe introdurre l'incompatibilità assoluta tra valutatori e candidati che abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione scientifica, coautori o di dipendenza gerarchica negli ultimi 10 anni, se davvero vogliamo battere il baronato. Ma evidentemente questo purtroppo non interessa al ministro Bernini, non interessa al governo Meloni, non interessa la maggioranza di centrodestra che sostiene questo governo, ma soprattutto non interessa la parte politica che si oppone, ma ha fatto passare in silenzio questa opposizione, alla quale appartengono numerosi rettori delle università italiane, cioè alla sinistra. Siete uguali, sinistra e centrodestra moderato. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Sasso. Onorevole Giachetti, prego.
2: Grazie, signor Presidente. Mi consenta preliminarmente, essendo che non ho, politicamente di recente ho avuto ottimi rapporti con la ministra Bernini, di ringraziarla per averci consentito e facilitato la conclusione.
3: Roberto Giachetti, di Italia Viva.
2: Questa giornata, rinunciando alla replica, però purtroppo siamo in una condizione nella quale questo contributo era utile, la ringrazio per averlo dato. Questo ovviamente non impedisce che invece nel merito io le dica ovviamente francamente quello che penso di questo provvedimento, e cioè che questo è un intervento assolutamente parziale, confuso e costruito più per concentrare potere che per migliorare il sistema universitario italiano. Ed è questo il punto politico. Voi state raccontando al Paese che state rivoluzionando il reclutamento universitario, in realtà state semplicemente sostituendo un sistema imperfetto con un sistema ancora più discrezionale. L'abilitazione scientifica nazionale non

0: aveva molti limiti, lo abbiamo detto anche noi più volte, ma voi non la sostituite con regole più solide, la sostituite con requisiti che saranno definiti con decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR, modificabili nel tempo e rimessi in larga misura alle decisioni dell'esecutivo. Questa non è semplificazione, ma è una concentrazione del potere regolatorio nelle mani del governo, e quando si parla di università bisogna avere molta cautela, perché l'università non può dipendere dal ministro di turno, le regole devono essere stabili, devono essere prevedibili, devono garantire autonomia. Invece voi costruite un sistema nel quale i criteri fondamentali di accesso alla carriera accademica saranno determinati con decreti ministeriali. È una scelta profondamente politica e noi la contestiamo, contestiamo anche un altro aspetto. Voi continuate a parlare di merito, ma il merito non si proclama, si costruisce. Il merito richiede investimenti, richiede concorsi rapidi, richiede stipendi competitivi, laboratori, finanziamenti alla ricerca, diritto allo studio, residenze universitarie e percorsi di carriera chiari. In questo provvedimento tutto questo non c'è. Sapete invece cosa c'è? Una lunga serie di modifiche procedurali, nuove commissioni, nuove liste, nuovi decreti, nuovi adempimenti, nuovi formulari, nuove regole burocratiche, come se il problema dell'università italiana fosse la modulistica. No! Il problema dell'università italiana è che continuiamo a perdere i nostri migliori ricercatori. Il problema è che un giovane brillante dopo il dottorato molto spesso guarda Berlino, Parigi, Amsterdam, Barcellona o Boston. Non guarda Roma, non guarda Napoli, non guarda Palermo, perché all'estero trova quello che l'Italia continua a non offrirgli. Stabilità, risorse, retribuzioni dignitose, prospettive. Questa riforma non affronta nessuna di queste emergenze ed è qui che emerge tutta la distanza tra la vostra propaganda e la realtà. Parlate di eccellenza, ma nella clausola finale scrivete che questa legge non comporta nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Ed allora, diciamolo con chiarezza, una riforma dell'università a costo zero non è una riforma, è un'illusione, perché non esiste alcun paese che abbia costruito università competitive senza investire. Nessuno. Le grandi democrazie investono, noi continuiamo a redistribuire scarsità. E c'è un'altra questione fondamentale. Ogni volta che questa maggioranza affronta un tema complesso emerge la stessa impostazione culturale. Meno fiducia nell'autonomia, più centralizzazione, più controllo, più decisioni concentrate nei ministeri. Succede con gli enti locali, succede con le autorità indipendenti, succede oggi con il sistema universitario. È una visione dello Stato che noi non condividiamo. Noi crediamo che uno Stato forte non sia uno Stato che controlla tutto. Uno Stato forte è quello che mette le istituzioni nelle condizioni di funzionare, che definisce regole chiare, che investe, che valuta, che premia, che merita, ma poi lascia lavorare chi ha competenza. L'università deve essere libera, sempre, anche quando produce idee che non piacciono al governo, anche quando critica il potere. Perché il compito dell'università non è confermare il pensiero dominante, è produrre conoscenza, è mettere in discussione le certezze, è formare cittadini liberi. E una politica che guarda con sospetto all'autonomia del sapere finisce inevitabilmente per impoverire il Paese. C'è poi un tema che questa maggioranza continua a ignorare, la precarietà della ricerca. Migliaia di giovani vivono da anni in una condizione di instabilità permanente. Assegni, contratti, proroghe, scadenze, percorsi che sembrano non finire mai. Questa riforma non cambia la loro vita, non offre una prospettiva, non rende la carriera universitaria più attrattiva, non affronta il vero nodo del ricambio generazionale. Ed è un'occasione perduta, perché avremmo potuto discutere di come riportare i talenti in Italia, di come aumentare gli investimenti pubblici, di come ridurre i divari territoriali, di come sostenere gli atenei del mezzogiorno, di come rafforzare il diritto allo studio, di come costruire una vera università europea. E invece discutiamo dell'ennesima riscrittura delle procedure. È una differenza enorme, perché voi state cambiando le regole e noi volevamo cambiare il destino dell'università italiana. Ed è questa la distanza politica tra di noi. Presidente, concorrendo anch'io alla conclusione ordinata della seduta, concludo qui il mio intervento annunciando il voto contrario di Italia Viva. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Lupi, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Nel annunciare il voto favorevole di noi moderati, nel chiedere l'autorizzazione a depositare e a consegnare l'intervento, mi permetto solo di sottolineare Tre brevissime questioni.
3: Lupi, del gruppo Noi Moderati.
2: Ho ascoltato con attenzione il dibattito, l'abbiamo ascoltato, non mi sembra che sia una colpa quella di una continuità anche ministeriale, magari in legislature diverse, dove l'intelligenza di un ministro e comunque di chi fa politica è quella di che le leggi si sottopongono alla verifica, si capiscono i cambiamenti che ci sono nell'ambito del dicastero che si governa e si interviene con il metodo dell'ascolto, con il metodo degli obiettivi che si pone. Mai pensare che una legge può rimanere immutata nel tempo. Quindi se è questa l'accusa che le opposizioni fanno al ministro, mi sembra che sia un complimento e non invece una questione negativa. Per quanto riguarda ovviamente i temi che vengono affrontati, noi riteniamo che la scuola, la ricerca, l'università siano uno dei pilastri fondamentali e lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni di azione di governo e del Ministero su cui puntare per lo sviluppo e il futuro di questo Paese. Semplificazione, merito, innovazione, autonomia, indirizzo da parte ovviamente, come è giusto che sia, del Ministero e innanzitutto funzione di controllo. Mi sembra che questi siano i principi alla base della legge che ci viene presentata ed è la ragione per cui, richiedendo l'autorizzazione ovviamente a depositare nell'integralità l'intervento da parte del gruppo di Noi Moderati, dichiariamo ancora una volta il voto favorevole e ringraziamo del lavoro fatto e svolto dal Ministro. Grazie.
1: Grazie onorevole Lupi. Deputata Piccolotti, prego.
4: Grazie Presidente, sono davvero dispiaciuta che questa discussione si concluda così, con dichiarazioni di voto che vengono tagliate, che non
3: Piccolotti
4: vengono argomentate con... in qualche modo la ringrazio per averlo fatto, ma forse sarebbe stato meglio diversamente la scelta della Ministra di non interloquire con i nostri interventi per accorciare i tempi, perché così hanno deciso i capigruppo di quest'Aula. E sono dispiaciuta perché in realtà la discussione è molto importante il tema del reclutamento dei docenti universitari, è molto importante discutere della condizione in cui il sistema universitario si trova, perché la prima cosa che dobbiamo mettere a fuoco è che l'università è la fucina del futuro e uno dei principali problemi dell'Italia è che l'Italia è incapace anche dal punto di vista economico di innovare, di competere sull'innovazione di prodotto, anche perché ha troppi pochi laureati, ha personale troppo poco qualificato, ha stipendi troppo bassi per attrarre i giovani laureati e ha un sistema della ricerca e dell'università evidentemente troppo fragile e sconquassato anche per giunta negli ultimi anni da iniziative private tese al mero profitto come quelle delle università telematiche e degli scandali che le hanno accompagnate. In questo quadro lei, Ministra, ha cominciato la legislatura in una situazione che definirei ottima, ma gravida di pesanti conseguenze e rischi, perché lei ha cominciato la legislatura in un momento in cui si stavano investendo i soldi del PNRR e in virtù di queste risorse c'erano tanti e tante assunti come ricercatori che stavano facendo il dottorato, tanti e tante che stavano arricchendo la ricerca italiana, perché appunto c'è stato un investimento senza precedenti. Ma noi le dimmo fin dall'inizio, e lei se lo ricorderà, che dovevamo mettere a fuoco il fatto che a un certo punto questi finanziamenti e queste risorse sarebbero finiti e che senza una nuova iniezione di risorse nel sistema di finanziamento ordinario dell'università ci sarebbe stata una tragedia che noi abbiamo definito la grande espulsione. Si sarebbe creato un gigantesco collo di bottiglia attraverso cui decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici non sarebbero riusciti a passare, determinando lo spreco colossale di miliardi e miliardi di fondi pubblici investiti su ragazzi e ragazze italiane che se ne vanno all'estero, portando quella ricchezza e quegli investimenti altrove. Uno spreco vero e proprio. Allora, di fronte a questa situazione, lei avrebbe dovuto ricevere maggiore solidarietà dal suo governo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe dovuto dire: bene, ecco qui i miliardi, almeno tre, che servono per stabilizzare i ricercatori precari italiani. E invece il suo governo si è girato dall'altra parte. Il suo governo ha deciso che fosse necessario investire in armamenti, il suo governo ha deciso che bisognava comprare il gas statunitense, il suo governo ha deciso di fare misure inutili ai fini dello sviluppo e di trascurare l'istruzione. Altro che investimenti. C'è stato un taglio nella scuola pubblica grave, di cui vediamo ogni giorno i risultati in termini di bassi apprendimenti degli studenti e delle studentesse, e c'è stato anche un taglio che lei ha cercato di mascherare prendendo le risorse, rimettendoli dentro altri fondi, cercando in qualche modo di raccontarla anche sul settore dell'università. E se anche non ci fosse il taglio che dice lei, che dico io, scusi, i soldi che lei sostiene di aver stanziato sono assolutamente insufficienti a trattenere in Italia quelle decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici che se ne stanno andando. Ora, a valle di questa situazione, lei cosa ha fatto? Lei ha fatto una riforma che io definisco saluti e baci, perché questa che votiamo oggi è una cartolina spedita a decine di migliaia di ricercatori e abilitati con su scritto saluti e baci: se non avete un protettore in un'università italiana, fate le valigie e andate all'estero. Questo c'è scritto sulla cartolina, perché la modalità del concorso, così come voi l'avete ridisegnata, costruisce una situazione in cui bisogna andare dal proprio professore, barone o meno, a chiedere di istituire un concorso pensato su misura per se stessi e sperare che quel professore all'interno del dipartimento ottenga lo spazio e le risorse per fare quel concorso. E quel concorso si farà disegnandolo su misura, con delle commissioni che, anche se sorteggiate, avranno il prevalente del membro designato dall'università che bandisce il concorso, e ci sarà una nuova localizzazione e ci sarà una eccessiva profilazione dei bandi. Lei questo lo sa. Lei lo sa che si torna indietro addirittura rispetto a quella che era del tutto insufficiente e sbagliata, che era la riforma Gelmini. Lei lo sa che si torna a dare più spazio ai potentati locali. Lei lo sa che chi non ha relazioni solide dentro l'università, che possono essere relazioni basate sul merito, ma come lei sa, possono essere in Italia anche relazioni basate sul familismo, sull'amichettismo, sul tentativo di far passare quello perché è il figlio di un massone, di far passare quell'altro perché è il figlio di un politico locale. Lei conosce l'Italia, immagino, quindi sa che funziona anche così. E questo meccanismo facilita questi processi. Allora, se diciamo a decine di migliaia di persone che stanno lì sperando che si apra un concorso per avere soddisfazione nella vita, pur essendo mal pagati, precari, sfruttati, magari arrivati a 40 anni prendendo 1.300 euro al mese senza essersi potuti comprare una casa o metter su una famiglia. Bene, se diciamo a queste persone, che sarebbero sulla carta le migliori menti di questo paese, che il paese tratta così, che devono affrontare questo passaggio localizzato di concorsi universitari, scopriremo che una minima parte magari è contenta, perché ha gli appoggi giusti, ma la stragrande maggioranza di quei ricercatori la prende come una cartolina di saluti. E se metto insieme tutte le riforme che lei ha fatto, non ultima la spartizione vergognosa dell'ANVUR, che mai era stata spartita, addirittura con comunicati di felicitazioni di Forza Italia locale sui giornali, cioè mai era stato così palese l'accordone che politicizza il sistema di valutazione delle università, cioè politicizza quell'organismo che serve anche ad affidare la premialità nei fondi e che quindi sostanzialmente sta dicendo veniteci dietro, seguite la nostra linea, oppure potremo anche farvi delle penalizzazioni quando diamo i fondi. Se mette insieme tutti questi pezzettini, compresa la riforma che ha riaumentato il numero dei contratti precari all'università, bene, io penso che lei abbia fatto di fatto, forse non volendo, facendo la farina, il pane con la farina che c'è, che però è avariata perché il governo non le ha dato le risorse necessarie, lei ha fatto una riforma caccia cervelli. Questo è quello che portiamo a casa alla fine di questa legislatura. Una riforma caccia cervelli, che spinge fuori le persone più qualificate del Paese. E siccome questo Paese è nei guai, perché la crescita è bassissima, perché gli stipendi sono bassissimi, perché il debito è alto e perché l'economia arranca, visto che si è fatta una competizione al ribasso sul mercato del lavoro sfruttando le persone, la sua non è una soluzione a questa cosa. La sua è un peggioramento delle condizioni del Paese, è una prospettiva sbagliata che noi respingiamo con forza e contro la quale abbiamo anche fatto ostruzionismo in Commissione. Mi faccio fare un ultimo appunto, visto che l'onorevole Sasso dice che la sinistra non c'era mentre si approvava questa riforma che rilocalizza i concorsi. Noi siamo stati tante ore in commissione a fare ostruzionismo, lui non l'abbiamo mai visto, lui viene qui a fare i reel contro i baroni rossi per fare un po' di sceneggiata, ma la sostanza è ben diversa. Noi abbiamo fatto opposizione, abbiamo fatto delle proposte, abbiamo avanzato delle alternative, il governo ci ha chiuso tutte le porte in faccia e purtroppo non solo a noi, ma anche a tanti e tante che nelle università italiane lavorano ogni giorno.
1: Grazie, grazie deputata Piccolotti. Deputata Grippo, prego.
5: Grazie signor Presidente, colleghe e colleghi, ministra Bernini. Partiamo da una domanda semplice. Il sistema di reclutamento universitario italiano funziona? Partiamo dal merito e dai numeri, come ci piace fare normalmente. Premia il merito il sistema attuale? No. L'abilitazione scientifica nazionale in 15 anni ha generato circa 2.000 ricorsi, una validità allungata da 4 a 12 anni fino a perdere ogni significato e migliaia di abilitati lasciati in un limbo senza chiamata. Un sistema che nel migliore dei casi, quando non ci sono altre dinamiche.
3: Valentina Grippo del gruppo di Azione Popolari Europeisti Riformatori Renew Europe.
5: E l'impatto della ricerca. Funziona in Italia l'ascensore sociale nell'ambito della ricerca? No. Tra il 2009 e il 2016 i docenti di ruolo sono calati del 20%, da quasi 61.000 a meno di 49.000. Oggi circa 30.000 giovani ricercatori a tempo determinato, in gran parte finanziati dal PNRR, stanno per uscire dal sistema senza prospettive. Per un giovane senza reti familiari o accademiche la carriera universitaria in Italia è una scommessa a perdere. Non nasce oggi, purtroppo è una storia che almeno io mi ricordo in tutta la mia esistenza adulta. Attraiamo talenti dall'estero? No. Succede l'opposto. Tra il 2008 e il 2019 abbiamo perso 14.000 ricercatori emigrati, una mobilità che gli istituti definiscono forzata, non scelta. Formiamo talenti a spese del contribuente italiano e li regaliamo a Berlino, a Londra, a Boston. Secondo Confcommercio questa emorragia costa al Paese 14 miliardi l'anno, un punto di PIL. Il tutto mentre destiniamo alla ricerca l'1,4% del PIL contro una media europea del 2,3% e la spesa universitaria scende dallo 0,53% allo 0,51%. Davanti a questo quadro era giusto cambiare e noi lo diciamo senza ambiguità. Crediamo nell'autonomia degli Atenei, crediamo che sia giusto dare fiducia alle università, responsabilizzarle sulle proprie scelte di reclutamento, liberare le università da una burocrazia concorsuale che ha prodotto molto contenzioso e condividiamo l'idea che si debba credere in una modernizzazione e in un superamento di dinamiche che nessuno di noi apprezza, molti colleghi le hanno citate. Non saremo mai noi il partito della conservazione dell'esistente, perché l'esistente, lo abbiamo appena visto, non funziona per i nostri giovani, a prescindere da chi siano le responsabilità. Però, Ministro, l'autonomia è una cosa seria. Funziona se è accompagnata, se è resa credibile da risorse, da garanzie e da strumenti. Altrimenti, in un sistema affamato di fondi e segnato da logiche locali, la fiducia si trasforma in delega in bianco e rischia anche degenerazioni che nessuno di noi vorrebbe. È esattamente il percorso di accompagnamento che indicano i nostri 6 ordini del giorno, e ringraziamo per averli accolti, perché significa laicamente, anche di fronte a delle proposte che arrivano dall'opposizione, aver capito qual era la ratio di quelle interpretazioni. Noi oggi cito alcune delle cose che abbiamo provato a proporre. Con l'ordine del giorno firmato dalla collega Ruffino abbiamo chiesto di aprire il reclutamento ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca, un patrimonio di professionalità che condivide già con gli atenei progetti, infrastrutture e alta formazione che non riteniamo si debbano perdere. Con l'ordine del giorno a prima firma Bonetti abbiamo impegnato il Governo a proseguire la semplificazione dei gruppi scientifico-disciplinari, allineandoli ai settori dello European Research Council, gli stessi dei bandi FIS PNR e PRIN, per integrare l'Università Italiana nello spazio europeo della formazione superiore. Con gli altri ordini del giorno che abbiamo elaborato, io insieme al collega D'Alessio, abbiamo chiesto che i requisiti di produttività scientifica che il decreto ministeriale dovrà definire ponderino adeguatamente l'attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all'estero, proprio per valorizzare il lavoro effettivo che le persone fanno, la rilevanza internazionale della produzione scientifica nel rispetto delle specificità di ciascun settore disciplinare. Abbiamo poi chiesto con la mia collega Giulia Pastorella che ci siano commissioni giudicatrici aperte a studiosi con comprovata esperienza internazionale. Il miglior antidoto a quel localismo che tutti in quest'Aula hanno richiamato sarà proprio quella di non essere provinciali e chiamare i migliori a valutare le nostre eccellenze che sappiamo esserci. E con un ultimo ordine del giorno abbiamo impegnato il Governo ad attuare la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea su valutare la qualità e l'impatto della ricerca, superando gli approcci meramente quantitativi, entrando nel merito della qualità. Questi 6 impegni, a volte diciamo un ordine del giorno a cosa serve? Per noi servono a disegnare l'università che vogliamo, l'idea che abbiamo della direzione in cui le riforme debbano andare, un'università aperta, internazionale, valutata sulla qualità. Il provvedimento da solo, a nostro avviso, non la garantisce, il suo cuore è rinviato al decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni e su proposta di un ANVUR, la cui indipendenza abbiamo già discusso, fermo restando che personalmente ritengo che alcuni dei profili in essi espressi abbiano da soli tutte le caratteristiche per poter garantire loro stessi l'indipendenza richiesta, ma abbiamo avuto a che ridire sul percorso con il quale ci si è arrivato, l'abbiamo fatto anche in quest'Aula. Noi, concludendo, Ministra, monitoreremo con attenzione cosa ci sarà in questo decreto. Per noi è molto importante che aderisca a questi principi che oggi abbiamo insieme condiviso. Il nostro è un voto di astensione ed è un voto di astensione davvero nel merito. Laddove la riforma vada nella direzione degli indirizzi che abbiamo portato oggi in aula, noi saremo lealmente nel merito a sostenere la riforma. Laddove ci accorgessimo che viaggia senza risorse e senza gli strumenti necessari a cambiare davvero la vita dei nostri ricercatori e indirettamente la qualità della vita di tutti noi nel futuro, naturalmente faremo dura opposizione. Grazie.
1: Grazie deputata Grippo. Onorevole Caso, prego.
2: Grazie Presidente. Il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento. Organizzeremo a breve un incontro strutturato. Il sistema universitario italiano è un patrimonio comune e ogni intervento va costruito con attenzione e responsabilità. Ministra, sa di chi sono queste parole? Sono le sue. È un suo comunicato stampa del 15 aprile che veniva in risposta ad uno nostro unitario delle opposizioni. E a sentire queste parole non prova almeno un po' di imbarazzo, perché poi alla fine questa apertura, questo coinvolgimento non l'abbiamo visto. Dopo una prima riunione col suo capo di gabinetto siete scomparsi, neanche a dirci: cara opposizione, non vogliamo modificare questo provvedimento, vogliamo che vada avanti così. No, niente, siete solo scomparsi per mesi. Ci siamo solo ritrovati semplicemente di nuovo in commissione i voti di un provvedimento rimasto invariato, senza che lei, senza che il governo proferisse una parola. Niente, assolutamente niente. Così come non l'abbiamo vista neanche un giorno all'interno delle sedute della Commissione su questo provvedimento. Zero. Ministra, e questo sa come io lo definirei? Lo definirei indecenza istituzionale, sì. Vi dico che siete indecenti. Anche perché vogliamo intanto raccontare cosa poi è accaduto in quei mesi in cui siete scomparsi. Quei mesi vi sono serviti per dissivare i dissidi interni alla maggioranza, sia chiaro, e farvi cosa? Una bella spartizione delle poltrone all'interno dell'ANVUR, una a Fratelli d'Italia, una alla Lega e uno a Forza Italia. L'ANVUR, l'agenzia, ricordiamo, che valuta la qualità della ricerca in Italia, che lei ministra, ha reso sempre più soggetta alla politica, prima cambiando i regolamenti e poi facendo una mera e becera lottizzazione. E la cosa assurda, sa qual è? È che ve ne siete vantati anche sui giornali. Il suo partito, Forza Italia, ha festeggiato dicendo: abbiamo piazzato il nostro. Ministra, questo è degradante, questo è un atteggiamento da predoni, se ne rende conto? Questo è. Ma veniamo al provvedimento. Un provvedimento che non va visto isolato, è un ulteriore tassello nel terribile puzzle per demolire la libera e pubblica università italiana, perché è un tassello che va messo insieme alla legge che ha introdotto nuove modalità di contratti precari e senza diritti per la ricerca, unita alla riforma dell'ANVUR che vede l'invasione dei poteri del Ministero, alla riforma ora al Senato sul Consiglio Universitario Nazionale che viene ridotto e depotenziato, ma soprattutto si aggiunge al taglio di risorse per l'università. E lei può dire quello che vuole, i numeri ci sono, può fare dei giochini contabili, le università hanno meno soldi, non conta l'inflazione, non conta gli aumenti degli stipendiali, le università hanno meno soldi. E che cosa fate alla fine con questo provvedimento? Lo dicevamo, si va a riformare il modo, la procedura per diventare ricercatore o docente all'interno delle università italiane. Oggi, ricordiamolo, per diventare docente universitario, prima di poter partecipare ad uno dei concorsi degli Atenei, bisogna superare l'abilitazione scientifica nazionale. Si è valutati da una commissione nazionale, insomma c'è questo filtro prima di poter partecipare ai concorsi. E che cosa fa questa riforma? Prende questa abilitazione scientifica nazionale e la sostituisce con un'autocertificazione. Sì, avete capito bene, sostituiamo la valutazione di una commissione con un'autocertificazione. Complimenti, veramente complimenti. Ma noi però dovremmo chiederci perché fu introdotta dalla ministra Gelmini all'epoca l'abilitazione scientifica nazionale che ora state eliminando. Fu introdotta dichiaratamente, sia chiaro,
6: perché si voleva contrastare un sistema che era fatto solo di concorsi locali, criticato proprio per l'eccessivo baronato, per i concorsi cuciti su misura. Ebbene, allora, Ministra, visto che ora voi la eliminate, visto che avete deciso di sostituirla con una certificazione, le chiedo, ora, il localismo e il baronato, quindi ci vanno bene? Quindi i concorsi per i figli di e gli amici di li accettiamo, devono diventare la norma? Cioè, fateci capire, perché questo è, fateci capire. Anche perché, Ministra, le motivazioni principali che avete dato per portare avanti questo provvedimento è, e leggo testualmente perché lo citate all'interno del dossier che accompagna la riforma, è che si è osservato negli anni un progressivo radicarsi negli abilitati, ovvero chi aveva acquisito la SN, di una vera e propria aspettativa che questa abilitazione costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo. Ministra, Dio santo, ma è normale che se uno segue un percorso per diventare docente universitario, magari ambisce a quello e vuole farlo, non è che lo fa per hobby, non è che lo fa per perdere tempo. Il problema, sa qual è? Non sono le aspettative dei nostri ricercatori, il problema è un'università definanziata, un'università che riceve sempre meno fondi mentre le spese aumentano. Il problema è che non si prospetta nessun futuro a chi entra nel mondo della ricerca. Il problema è che vi siete girati dall'altra parte mentre ci sono 30.000 ricercatori precari che si stanno vedendo letteralmente espulsi dal mondo della ricerca. È questo che state portando nel nostro paese. Il problema, insomma, è che ora che è finito il PNRR ci sarà il nulla, e questo è stato un grande, terribile spreco di fondi pubblici, perché insieme alle persone, insieme ai ricercatori abbiamo perso i loro progetti, e queste persone, l'unica via, tutto quello che gli state dicendo è semplicemente che l'Italia non fa per voi. Insomma, questi, Ministra, sono i problemi, non le legittime aspettative dei nostri ricercatori. Ricercatori a cui, ripeto, alla fine state dando un unico messaggio: lasciate il nostro paese, perché qui non c'è possibilità di carriera, a meno che non abbiate la fortuna di entrare nelle grazie di chi di dovere, o magari ci siete parente. E anche perché, ricordiamolo, con questo provvedimento non solo state abolendo la SN, l'abilitazione, ma state dando la possibilità di fare dei concorsi alle università sempre più specifici su profili più dettagliati. Cosa che nel nostro paese molto probabilmente non significa venire incontro alle necessità specifiche di un'università, di un determinato ateneo, ma probabilmente si andrà a finire che la profilazione significherà null'altro che avere uno strumento per cucire su misura un concorso per qualcuno. E allora, perché già nel nostro paese, nonostante la SN, che ripeto non abbiamo difeso a spada tratta ma andava migliorata, si verificano queste cose, voi rendete tutto più semplice. E allora arrivo a conclusione, Presidente. Con l'azione di questo governo è chiaro che c'è un ridimensionamento dell'università pubblica, andiamo incontro a un sistema frammentato, poteri accademici locali che ritornano, precariato ed emigrazione che peggioreranno, distanza sempre più ampia dagli standard internazionali e che ci porterà ad un'università che avrà sempre meno trasparenza e purtroppo senza sempre meno qualità. Ed è altrettanto chiaro che questa riforma rischia di aggravare ulteriormente la paralisi del reclutamento. Cioè, quello che stiamo andando a modificare, molto probabilmente tutto questo arriverà alla paralisi, molto probabilmente le università non potranno più assumere, forse è proprio quello che volete. E intanto, in tutto questo, le uniche che continuano a festeggiare sono sempre e solo le università telematiche, quelle che, ricordiamolo, sono nate per fare profitto. E questo è il segnale che chiaramente state dando, ed assolutamente non è l'università che noi vogliamo, e per questo il voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario.
1: Grazie onorevole Caso. Deputata Tassinari, prego.
7: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua veramente importante presenza. Oggi non votiamo soltanto una riforma tecnica, interveniamo su uno dei gatti
3: di Forza
7: del nostro Paese, la capacità della ricerca scientifica di incidere sul presente e sul futuro, la formazione delle nuove generazioni di cittadini e professionisti. Desidero innanzitutto esprimere un sincero e convinto apprezzamento alla Ministra Anna Maria Bernini. Ha affrontato in maniera complessa, con serietà, competenza e soprattutto con autentico spirito di ascolto. Vorrei riavvolgere un attimo il nastro e riferirmi alle parole gravissime che ho sentito prima pronunciare dall'onorevole Piccolotti sulle università telematiche. Meritano una risposta chiara. Dire che ci sono regole finte è un'affermazione grave, gravissima. Non ci sono regole finte e regole vere, ci sono le regole. L'onorevole ha affermato di avere la prova di svolgimento di esami a distanza a fronte di una norma prevista da questo governo che le impedisce. Quindi l'onorevole ha dato atto che questa norma sarebbe stata violata. Io dico, le notizie di reato non sono bandierine da sventolare in aula, ma informazioni da trasferire alla procura. Tornando sul testo, il testo che oggi insomma giunge all'esame definitivo di quest'Aula, devo affermare che non è il prodotto di un'imposizione dall'alto, né il frutto di una rigidità ideologica, è al contrario il risultato maturo di un confronto ampio e rigoroso. Questo è il metodo che Forza Italia considera vincente: ascoltare le categorie, confrontarsi sul merito, correggere dove necessario, costruire riforme condivise e solide, capaci di durare nel tempo. A 15 anni dall'entrata in vigore della legge numero 240 del 2010 era doveroso, ormai non più rinviabile, compiere un bilancio serio sull'esperienza dell'abilitazione scientifica nazionale. È stato detto un po' da tutte le parti politiche, non per mettere in discussione i principi ispiratori di quella stagione, ma per riconoscere con onestà e pragmatismo le criticità emerse nella sua applicazione concreta. Questa riforma affronta quei nodi storici con un approccio concreto, equilibrato e orientato al merito. Non si abbassa l'asticella, al contrario, l'eccellenza viene tutelata e blindata attraverso parametri chiari, trasparenti, aggiornabili, in grado di valorizzare la continuità della ricerca, la partecipazione a bandi competitivi, la qualità delle pubblicazioni, le esperienze maturate nelle migliori istituzioni internazionali. A cambiare in profondità il modello di valutazione. Passiamo da un sistema rigido basato su un doppio livello di giudizio a un paradigma moderno che responsabilizza le singole università. Gli Atenei saranno chiamati a selezionare i candidati migliori nel rispetto di regole nazionali certe, chiare e invalicabili. Forza Italia sostiene con convinzione questa scelta perché valorizza uno dei pilastri della nostra Costituzione, l'autonomia universitaria. Ma sappiamo bene anche che autonomia non può significare autoreferenzialità o chiusura corporativa. Per questo il testo introduce forti garanzie di imparzialità e trasparenza nella composizione delle commissioni aggiudicatrici. Le nuove commissioni saranno composte in larga prevalenza da commissari esterni, individuati tramite rigorosi meccanismi di sorteggio e sistemi di rotazione. Un altro pilastro della riforma che rivendichiamo con particolare orgoglio è il definitivo riconoscimento del valore della didattica. Per troppo tempo i meccanismi di reclutamento hanno guardato quasi esclusivamente alla quantità della produzione scientifica, trascurando la missione primaria dell'università: insegnare, formare, accompagnare la crescita umana e professionale degli studenti. L'introduzione della prova didattica obbligatoria è una svolta di civiltà accademica. Le nostre università hanno bisogno di docenti capaci di accendere la curiosità, di trasmettere competenze realmente spendibili, di parlare all'intelligenza e ai cuori dei nostri giovani. Consideriamo poi particolarmente lungimirante la facoltà concessa agli Atenei di legare i bandi a specifici ambiti tematici, coerenti con la propria programmazione strategica. In questo modo il reclutamento non è più un semplice adempimento amministrativo, ma diventa un vero strumento di politica industriale, culturale e sociale dei territori. La cultura del merito non può fermarsi al momento dell'assunzione, deve accompagnare il percorso dell'Ateneo e del docente nel tempo. Questa verifica successiva non ha carattere punitivo, ma serve a garantire che le risorse pubbliche investite producano ricerca di qualità e didattica di livello. Per questo motivo, stringo un attimo l'intervento, e per tutte queste ragioni, nel rinnovare il ringraziamento al Ministro Berlini per l'eccellente lavoro svolto e per il dialogo costante con il Parlamento e con il mondo accademico, no? Vorrei anche sottolineare l'importante risultato raggiunto con i 60.000 alloggi realizzati con i fondi del PNRR e anche la coraggiosa riforma dell'accesso all'Università di Medicina, alla Facoltà di Medicina e alle Facoltà Mediche, con il fatto che sono stati respinti tutti i ricorsi al TAR, quindi è una riforma che veramente ha portato dei vantaggi incredibili ed è stata molto coraggiosa. Per questo motivo dichiaro con orgoglio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie deputata Tassinari. Deputata Miele, prego.
8: Grazie Presidente. Oggi discutiamo una riforma che riguarda il sistema di reclutamento dei ricercatori docenti. Parla di ricerca, di conoscenza, di innovazione. Parla di un paese che vogliamo costruire. Con il voto di oggi non approviamo semplicemente una modifica normativa. Scegliamo di rendere il nostro sistema universitario più moderno, più trasparente e più competitivo.
3: Giovanna Miele della Lega.
8: È uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione. Investirvi significa sostenere la crescita economica, la salute, la cultura e lo sviluppo dei territori. Per troppo tempo il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale ha mostrato limiti evidenti. Era nato con finalità condivisibili, ma nel tempo si è trasformato in un percorso complesso con procedure ripetitive e tempi spesso incompatibili con le aspettative di chi aveva investito anni nello studio e nella ricerca. Un giovane ricercatore era chiamato prima a conseguire l'abilitazione e poi ad affrontare un nuovo concorso presso il singolo Ateneo. Due passaggi che troppo spesso hanno allungato i tempi e aumentato l'incertezza. Pensiamo ad un ragazzo che conclude il dottorato di ricerca, pubblica articoli scientifici, partecipa a progetti internazionali e sogna di insegnare all'università. Troppo spesso quel percorso si trasforma in anni di attesa e prospettive poco chiare. Noi vogliamo che quel giovane possa dedicare più tempo allo studio e meno alla burocrazia. La qualità del reclutamento non si misura dal numero dei passaggi amministrativi, ma dal rigore, dalla trasparenza e dall'autorevolezza delle valutazioni. E tanto per seguire i ragionamenti delle opposizioni, dovremmo, secondo loro, abolire anche i concorsi degli enti locali perché troppo localistici? Il problema non è dove si fanno i concorsi, ma il merito e il giusto controllo. Per questo il provvedimento introduce cambiamenti concreti, supera la duplicazione tra abilitazione nazionale e concorso, rafforza la trasparenza delle selezioni, valorizza la qualità della didattica, prevedendo una prova ad essa dedicata. Affida una maggiore responsabilità agli Atenei nel pieno rispetto della loro autonomia e favorisce una maggiore mobilità accademica. Cambia il criterio per la composizione delle commissioni giudicatrici con l'introduzione del sorteggio con previsione di membri esterni, proprio per rafforzare l'imparzialità. Viene introdotta una valutazione da parte dell'ANVUR sull'attività didattica e scientifica. Autonomia significa responsabilità. Responsabilità di selezionare con rigore e qualità nell'interesse degli studenti e dell'intero sistema universitario. La riforma non elimina le regole del concorso, le amplifica. La differenza è che ogni Ateneo può programmare meglio il proprio fabbisogno e cercare il profilo più adatto ai propri progetti di didattica e di ricerca. Un'università più forte significa anche imprese più forti, maggiore trasferimento tecnologico e territori più competitivi. La ricerca non rimane chiusa nei laboratori, crea sviluppo, occupazioni ed opportunità. Questa è autonomia che si distingue da localismo o, peggio ancora, nepotismo. E vorrei rifermarmi su una riflessione. L'Italia non è un paese povero di talenti, è un paese che troppo spesso non è riuscito a valorizzarli fino in fondo. E dietro i numeri ci sono le storie di quei ragazzi che conseguono il dottorato dopo anni di sacrifici, di giovani ricercatrici che sognano di inserirsi ed insegnare nel proprio paese, e dietro ciascuno di loro ci sono le famiglie. Le famiglie che hanno creduto nello studio come strumento di libertà e di crescita. La nostra sfida è rendere l'Italia un paese nel quale valga la pena studiare, fare ricerca, insegnare e costruire il proprio progetto di vita. Lontana dalla visione del malaffare, del familiarismo amorale descritto dalle opposizioni in quest'aula. In questo paese non esiste soltanto il male, esiste un paese che vede al bene ed è rivolto a questo. Quando incontro i giovani ricercatori, difficilmente mi parlano di stipendi, mi parlano di incertezza, La ricerca vive di passione, ma la passione da sola non basta, ha bisogno di fiducia. E noi abbiamo il dovere di fare di tutto perché questi giovani possano competere ad armi pari, sapendo che saranno il lavoro, la qualità e la loro capacità di innovare con loro impegno a determinare il loro percorso professionale. E questa è la fiducia che dobbiamo restituire alle nuove generazioni. Nessuno pensa che questa legge risolverà da sola tutte le complessità del sistema universitario, ma rappresenta un passo concreto nella giusta direzione. E se è vero che c'è ancora molto da fare, è altrettanto vero che c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di iniziare. Ringrazio per questo il ministro Anna Maria Bernini, il governo, i relatori, tutti i colleghi delle commissioni che hanno contribuito a migliorare questo provvedimento. E concludo dicendo che l'Università Italiana rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della nostra nazione e il nostro compito è metterla nella condizione di crescere, perché è già un riferimento importante a livello nazionale ed internazionale, ma noi vogliamo ancora di più. L'Università non appartiene ai governi di turno, appartiene agli studenti, ai docenti, alle famiglie che continuano a credere nello studio come il più grande ascensore sociale e non hanno bisogno di demonizzazioni. Se riusciremo a restituire questa fiducia, avremo fatto molto più che approvare una riforma. Avremo dato una ragione in più a tanti giovani per scegliere l'Italia come luogo in cui studiare, insegnare e fare ricerca. Per queste ragioni il gruppo Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole.
1: Grazie deputata Miele. Deputata Manzi, prego.
9: La ringrazio signor Presidente, mi duole dover utilizzare anch'io le stesse parole da lei usate, Ministra, già citate dal collega Caso perché le risentirà nuovamente, ma devo dire che
3: Manzi
9: questa citazione è per certi versi indimenticabile perché lei lo scorso 15 aprile chiamava a responsabilità le opposizioni sul presupposto che il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento, proprio perché, e questo lo condividiamo anche noi, il sistema universitario italiano è un patrimonio comune e ogni intervento va costruito con attenzione e responsabilità. Bene, sì, attenzione e responsabilità che purtroppo, ci spiace, non abbiamo trovato nel percorso parlamentare che ha accompagnato questa riforma, perché noi in quel confronto, Ministra, ci credevamo veramente, come dimostrato l'incontro che abbiamo avuto con il suo staff insieme appunto anche al relatore di maggioranza su quel provvedimento. Ci eravamo lasciati con l'impegno ad aprirlo però quel confronto. Ecco, per fatti concludenti siamo dovuti arrivare alla conclusione che quel confronto non si è mai aperto e solo oggi lei arriva in aula a darci quelle risposte che nelle tantissime sedute di commissione che abbiamo svolto su questo provvedimento abbiamo cercato. Ecco, l'apertura di dialogo è servita ad una cosa soltanto, a darvi tempo, a dare tempo alla vostra maggioranza di trovare un accordo e una quadra per la spartizione dell'AMBUR, una spartizione partitica di un'agenzia indipendente di valutazione e ricerca che è stata ridotta a merce di scambio per gli accordi interni a questa maggioranza e soprattutto per la blindatura di questo disegno di legge, che per l'importanza che riveste per il sistema universitario italiano avrebbe meritato davvero un altro percorso e un altro trattamento, perché davvero a pensar male si fa peccato, però solitamente ci si indovina e proprio quell'apertura è stata strumentalizzata, l'apertura alle opposizioni, e penso che sia anche un'operazione di chiarezza e di reciproca richiamarlo in questa sede, perché con questo provvedimento il vostro governo del presunto merito in un colpo solo realizza il ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema, il ritorno ai poteri accademici e baronali locali, l'aggravamento purtroppo del precariato e di conseguenza costringere tanti ricercatori e tanti studiosi ad emigrare all'estero con un ulteriore allontanamento dagli standard internazionali. Ed è un peccato che in quest'aula era la prova d'appello che avevamo, non si sia aperto anche con la maggioranza un confronto sui singoli emendamenti, su quelle che erano proposte alternative relative al sistema universitario. E l'approvazione definitiva di questa riforma, che si unisce tra l'altro all'esame della riforma del Consiglio Universitario nazionale che in questo momento proprio è all'esame del Senato e che anche in questo caso riduce la rappresentanza delle categorie dei docenti e degli studenti, aumentando, tanto per cambiare, il controllo del governo, rappresenta una volta per tutta l'idea che questo governo ha dell'istruzione e della ricerca in Italia. Tagli costanti, mancanza di un piano di reclutamento straordinario, benevolenza, sì, estrema benevolenza nei confronti delle università telematiche ed impoverimento progressivo del sistema della ricerca italiana. Nessuna risorsa in più, l'espulsione concreta di più di 30.000 ricercatori da qui a pochi mesi. E non erano bastati i tagli delle altre leggi di bilancio, come le ho riconosciuto, solo in parte recuperati. Non era bastato il blocco del turnover nel 2025 al 75%, non era bastato lo smantellamento del contratto di ricerca per decreto legge, in realtà quel contratto di ricerca che doveva dare maggiori garanzie, maggiori tutele, maggiori stabilità ai ricercatori proprio in attuazione degli obiettivi del PNRR. Non era bastata nemmeno la riforma del semestre filtro, su cui vorrei accendere l'attenzione dell'Aula in questi, anche sulle ordinanze di queste ore del Consiglio di Stato, che rilevano degli aspetti notevolmente critici anche sul sistema di copertura dei posti vacanti e degli scorrimenti che non si attuano, appunto, delle graduatorie. Ecco, tutto questo non vi era bastato. Oggi si aggiunge anche questa riforma. E quando io penso al valore, all'importanza del sistema universitario, voglio ricordare le parole che il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha pronunciato all'apertura dell'anno accademico di Messina, all'inizio del 2026. Panetta ci ricordava che è troppo basso il livello di investimento pubblico nel settore dell'istruzione, della formazione e della ricerca, e una parte consistente di quel basso investimento riguarda proprio il settore universitario, con la conseguenza non indifferente che sono proprio i più giovani, in conseguenza di quel mancato investimento, che decidono poi di andare altrove. Panetta ci ricorda che investire in istruzione, ricerca e formazione significa investire nelle potenzialità del Paese, in particolar modo nelle potenzialità dei singoli, a cominciare proprio dai più giovani. Ecco, con questo sistema, con l'approvazione della riforma e l'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, voi di fatto reintroducete un sistema che la riforma Gelmini aveva voluto eliminare, quello del controllo e del baronato locale. Un po' come il gioco dell'oca, si riparte dal via in questo caso, introducendo una valutazione più orientata e influenzata proprio da quei criteri locali che dovevano essere eliminati. E permettetemi l'ipocrisia con cui all'interno di quella relazione si dice che la si elimina perché si erano create troppe aspettative, mi sembra lo stesso motivo per cui si è andato a smantellare quel contratto di ricerca, perché non si volevano investire sufficienti fondi. Se si fossero trovati i fondi non si sarebbe dovuto fare marcia indietro rispetto a una misura importante e qualificata che era lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a richiedere. Questo sistema, con l'indeterminatezza tra l'altro del futuro decreto che dovrà essere adottato e che abbiamo ricordato in quest'Aula, ecco, questa riforma di fatto non tiene in alcun modo conto delle tante sollecitazioni che non erano emerse solo da quest'Aula, erano emerse nelle audizioni, dagli appelli delle società scientifiche italiane. Questa riforma non ha fatto nessun reale approfondimento, perché nessuno nega che si dovesse aprire un tavolo di confronto e di possibile anche modifica del sistema precedente. Ecco, non si era svolto però, come sempre, come fa questo governo, nessun tipo di approfondimento preliminare su quella che è la struttura e la funzionalità anche di modelli di reclutamento che sono vigenti nelle nazioni più evolute. Ancora una volta voi legiferate sopra, come succede nel Ministero dell'Istruzione, sopra la testa delle comunità coinvolte dalla riforma, anzi più che sopra la testa, contro le comunità e le persone coinvolte dalle stesse riforme. Ed ecco che si consuma in questo modo un disegno molto molto chiaro: togliere forza e risorse alle università, aumentare il controllo del governo, togliere diritti e rappresentanza alle persone che lavorano in quel mondo,
10: scegliere spesso la strada della precarietà, rendendo, senza dimenticare questo, sempre più difficile il diritto degli studenti a mantenersi agli studi. Questo è il bilancio dei vostri quasi 4 anni di governo, un bilancio che definiamo fallimentare e pericoloso, a cui, come faremo votando no tra breve a questo provvedimento, continuiamo e continueremo ad opporci e a dire no. Grazie.
1: Grazie deputata Manzi. Deputata Colombo, prego.
11: Grazie signor Presidente, Ministro Bernini. Anticipo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia al decreto legge in esame, un provvedimento che affronta alcune delle questioni più delicate e strategiche del nostro sistema universitario e della ricerca italiana. Lo facciamo con convinzione perché questo decreto rappresenta un ulteriore tassello di quel percorso di riforma che il governo Meloni ha avviato con coraggio per restituire centralità all'università, alla ricerca, ai docenti, ai ricercatori e soprattutto ai nostri ragazzi. Le nostre università sono il luogo nei quali si formano le classi dirigenti di domani. All'interno

0: scientifica. E qui, guardate, credo sia necessaria una riflessione, perché la politica ha anche il dovere di ascoltare, sì, tutti sicuramente, ma governare significa assumersi delle responsabilità e compiere delle scelte. Quindi il nostro compito è sì ascoltare, approfondire, ma poi decidere nell'interesse generale, ed è esattamente quello che sta facendo il governo Meloni. Uno dei punti più importanti di questo decreto riguarda proprio la riforma del reclutamento universitario. L'abilitazione scientifica nazionale, introdotta nel 2010, nacque con obiettivi certamente condivisibili: garantire maggiore trasparenza ed omogeneità nelle procedure. Ma ora noi dobbiamo tener conto dei cambiamenti epocali avvenuti nel frattempo. Dopo 15 anni di applicazione dobbiamo avere il coraggio di dire che quel sistema ha mostrato limiti evidenti. Si è creata una duplicazione nelle valutazioni, una a livello nazionale e una a livello del singolo ateneo. Una duplicazione che ha appesantito il lavoro dell'università, ha aumentato i tempi e generato incertezza. Non si è mai riusciti a creare una vera fusione tra i due modelli. Si è diffusa inoltre anche la convinzione che l'abilitazione costituisse una sorta di diritto acquisito, una chiamata universitaria, alla chiamata universitaria, e vi garantisco che non è così. L'abilitazione non può trasformarsi nella promessa implicita di un'assunzione. Governare significa anche avere il coraggio di correggere ciò che non funziona. Poi vi è la valorizzazione della didattica. Per troppo tempo si è pensato che il valore di un docente universitario potesse essere misurato quasi esclusivamente attraverso il numero delle pubblicazioni scientifiche. La ricerca è fondamentale, nessuno lo mette in discussione, ma l'università non vive soltanto di pubblicazioni, l'università vive soprattutto di rapporti tra docente e studenti. Per questo guardiamo con favore un sistema che valorizza anche la qualità della didattica. Vi è il discorso della trasparenza, un sistema che genera migliaia di ricorsi evidentemente è un sistema che non funziona, è un sistema che ha bisogno di essere corretto. Questo decreto introduce criteri più semplici, più uniformi e più trasparenti, quindi bene il rinnovo del sistema delle commissioni giudicatrice. E quindi chi ci racconta un'università abbandonata dal governo mente sapendo di mentire. Questa è una riforma coraggiosa che rappresenta un passo decisivo per restituire dignità alla carriera accademica. Per tutte queste ragioni voto con convinzione insieme a Fratelli d'Italia e il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie deputata Colombo. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. E prima di arrivare al voto ha chiesto di intervenire per un breve ringraziamento il Ministro dell'Università e della Ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini. Prego, prego signor Ministro.
2: Grazie Presidente, solo un rapidissimo ringraziamento prima di tutto al relatore Cangiano che ha fatto un lavoro straordinario, ai presidenti delle commissioni competenti, ai componenti delle commissioni. Grazie, davvero grazie a tutti, grazie a tutti i gruppi parlamentari che hanno partecipato nel merito a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare alle strutture, allo staff della Camera per la loro competenza, professionalità, per il loro sostegno continuo. Grazie a tutti voi per essere qui e un ringraziamento anche alle strutture del Ministero che si sono interfacciate con voi della Camera. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. E allora arriviamo al voto. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 2735, revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La votazione è aperta. Dov'è?
3: Maffioli.
1: Chi è che deve ancora votare? No?
3: Maffioli, l'onorevole Maffioli.
1: Ah, non riesce a votare?
3: Ha votato,
1: perfetto. Quindi votazione chiusa, presenti 195, favorevoli 122, la Camera approva. Ciao. Ti faccio chiamare allora. Grazie. Comunico che il vicepresidente del gruppo parlamentare misto in rappresentanza della

componente politica Più Europa, con lettera pervenuta in data 6 luglio 2026, ha reso noto che la nuova denominazione della componente è Più Europa, Stati Uniti d'Europa. Per l'ordine dei lavori aspettiamo un attimo che i colleghi che intendono uscire escano e così recuperiamo un attimo pure.

Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in diretta con la Camera dei Deputati.

0: E allora credo che possiamo dare la parola per l'ordine dei lavori all'onorevole Furgiuele. Prego.
1: Grazie Presidente. Intervengo per richiedere un'informativa urgente del Ministro Piantedosi per una questione che riguarda Cosenza e che sta mettendo in discussione la credibilità di questo governo. In via Savona,
2: Furgiuele del gruppo misto,
1: ma
2: componente
1: anche
2: Futuro Nazionale Vannacci
1: stiamo
2: Free.
1: parlando di case popolari, che da più di 15 anni è occupato da famiglie di immigrati clandestini. E in questo momento in quell'immobile vivono 16 famiglie di pakistani che non hanno alcuna fragilità. Praticamente l'ATERP, che è un ente pubblico, richiede la possibilità di poter utilizzare quell'immobile, ma non si sa per quale ragione la prefettura non interviene e non garantisce la forza pubblica. Allora noi vorremmo porre una domanda al ministro Piantedosi: ma chi comanda? Chi gestisce? Perché se un ente pubblico richiede la possibilità di poter gestire un bene che dovrebbe essere a disposizione di famiglie che ne hanno diritto, e questo non avviene nonostante ci sia un governo che parla di pugno duro, un governo che dice che si sta impegnando in quella direzione, allora c'è un problema. E le opzioni possono essere solo due: o non funziona il Ministero e dunque non funziona questo governo, oppure la democrazia ha abdicato, perché quando uno Stato non riesce a fare rispettare le proprie regole, vuol dire che la democrazia non funziona più. E qualcuno, qualche collega del centro-sinistra, del centro-destra, potrebbe dire: ma come? Voi eravate dalla parte del governo fino a poco tempo fa. Ma signor Presidente, non può immaginare la sofferenza di stare al cospetto di una pletora di ministri, di sottosegretari, di viceministri che non hanno mai saputo in questi anni rispondere alle esigenze del territorio. Perché non si tratta solo di Cosenza, ma si tratta anche di Lamezia Terme, nel quartiere Ciampa di Cavallo, dove su un immobile di 120 appartamenti, soltanto 14 famiglie sono autoctone, poi per il resto una valanga di abusivi, una valanga di delinquenza, una valanga di illegalità. E noi quindi vorremmo chiedere al Ministro che cosa ha fatto fino ad oggi, vorremmo chiedere al Ministro perché non si interviene. E c'è il paradosso che l'ATERP adesso chiederà anche il risarcimento al Ministero stesso. E la cosa diventa ancora più grave nella misura in cui ci sono stati in Italia negli ultimi anni dei tentativi di programmare degli sgomberi, ma soltanto in altre latitudini. Quando si arriva in Calabria si pensa solo e soltanto ad organizzare tavoli con i prefetti, con i questori, con i sottosegretari e poi non si produce nulla. Allora noi vogliamo chiedere al ministro Piantedosi di venire qui, di venire a rispondere sul perché la prefettura non interviene, di venire a rispondere su chi ha la responsabilità di questa inerzia e se questa illegalità a Cosenza e a Lamezia Terme prima o poi verrà risolta. Il ministro non pensi all'Europol, non pensi a fare scalate per lasciare il posto a qualcun altro. La Calabria non è di serie B ed ha bisogno di risposte. Allora il ministro ci venga a dire, come ho detto in premessa, se è lui che non funziona, se è il governo che non funziona o se è la democrazia che ha abdicato totalmente al futuro del nostro territorio.
0: Grazie, onorevole Furgiuele. Credo di aver capito la deputata Orrico sul medesimo argomento. Prego.
3: Grazie Presidente. Io intervengo per chiedere invece un'informativa urgente sullo stesso tema, ma non al ministro Piantedosi, bensì al ministro Salvini, perché è vero che l'immobile di via Savoia è
2: Rigo del
3: occupato di
2: Movimento
3: un
2: 5
3: immobile
2: Stelle.
3: che appartiene all'ATERP, ma è anche vero che l'emergenza abitativa in Calabria è un problema che la giunta di centrodestra e questo governo non affrontano da decenni e che l'immobile dell'ATERP oggi è in condizioni dignitose e qualitativamente vivibili perché le famiglie che vi abitano, che sono senza fissa dimora, lo hanno riqualificato e si occupano della manutenzione. Sono famiglie che non creano alcun problema, se non evidentemente al collega Furgiuele, che invece di spingere la giunta regionale di centrodestra ad investire sulla risoluzione dell'emergenza abitativa, si pone il problema di sgomberare famiglie, bambini e giovani generazioni che vivono dignitosamente all'interno di un immobile dell'ATERP, che è l'ente che si dovrebbe occupare delle politiche abitative, e che invece in Calabria è commissariato, perché i soldi, piuttosto che investirli nella risoluzione dell'emergenza abitativa per dare una casa a chi non ce l'ha, evidentemente li hanno sprecati e sperperati in altri rivoli. Quindi, piuttosto che prendersela sempre con i più deboli, io vorrei anche sollecitare il collega Furgiuele, ripeto, a stimolare il presidente Occhiuto, a stimolare la giunta di centrodestra, dove è anche presente la Lega, il suo ex partito, a fare in modo che queste famiglie abbiano il diritto ad abitare in luoghi salubri, che abbiano garantito il diritto alla casa, perché lo sgombero avviene quando effettivamente tutti i cittadini hanno la possibilità di accedere alla casa. Non si sgombera mettendo per strada famiglie e bambini, non si sgombera creando anche disordini sociali e aggiungendo all'emergenza abitativa anche l'emergenza sociale.
0: Grazie deputata Orrico. Non può replicare, non è previsto dal regolamento, quindi non posso, quindi devo passare per forza per regolamento, onorevole, e non lo posso fare. Non è che non voglio, non posso. Quindi interventi di fine seduta, l'onorevole Ziello, prego. Il regolamento non me lo consente.
1: Quindi. Lo conosci tutto tu il regolamento.
0: No, chiedo scusa. No, onorevole Furgiuele, la prego, il regolamento non lo consente, al di là dei colleghi cosa dicono, non lo consente. Quindi interventi di fine seduta, prego l'onorevole Ziello, prego. Collega, per favore. Dai. È stata una giornata faticosa per tutti. Prego, onorevole Ziello.
2: Ziello, del gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci Free.
4: Grazie, Presidente. Questo intervento in un'aula vuota che non ascolta verte su un provvedimento che è ad oggetto di discussione da un punto di vista parlamentare in commissione, il decreto legge 108 del corrente anno, che va sostanzialmente nella direzione di riordinare da un punto di vista di riforma il comparto del tiro a segno nazionale. In particolare nel decreto legge c'è un articolo, l'articolo 8, che va a distinguere le funzioni sportive da quelle istituzionali. Questo è l'intento che viene dichiarato nel decreto, ma in realtà l'intento cela la vera funzione di questo articolo, ovvero quello di accentrare completamente tutte le funzioni delle singole sezioni del tiro a segno e al contempo di andarle a svuotare di funzioni in modo graduale. Questo ci trova contrari per due ordini di motivi. Primo, perché aumenterà la burocrazia. Secondo, perché addirittura si va nella direzione di affidare queste sezioni a soggetti terzi, privati, quindi di privatizzazione. Due elementi che vanno esattamente a replicare una politica di sinistra, ovvero burocratizzazione e privatizzazione, che ci trovano completamente contrari. Inoltre, come al solito, metodo Salvini, nomina di un ispettore per ogni sezione, 36.000 euro di emolumento. Questi tre elementi andranno a creare un rischio di chiusura delle più di 260 sezioni del tiro a segno nazionale, che noi dobbiamo scongiurare e scongiureremo con i nostri emendamenti, perché per noi le sezioni del tiro a segno non soltanto sono un luogo dove si spara, ma sono elementi di aggregazione, sono istituzioni che sono preposte a far conoscere il concetto di disciplina e di cultura e che conservano tra l'altro memoria storica di quegli eroi del passato che rappresentano luce per i posteri. Grazie, Presidente.
0: Grazie, onorevole Ziello. Onorevole Borrelli, prego.
5: Grazie, Presidente. L'altro giorno l'ennesimo cavallo, questa volta nella città di Roma, è stramazzato al suolo. Ancora oggi,
2: dell'Alleanza Verdi e Sinistra,
5: 26, noi dobbiamo discutere di animali che vengono trattati in modo disumano e indegno. si sono levate tantissime voci di protesta, di dispiacere, però voglio dire anche ai colleghi della maggioranza che hanno detto che è assurdo quello che è successo, che è disumano oggi come oggi avere dei cavalli che sotto 35, 36, 37 gradi devono trascinare per il nostro sollazzo, per il sollazzo di noi uomini lungo le strade delle città, turisti o altre persone. Ebbene, voglio far presente a tutte queste persone che sono indignate che c'è una legge, una norma proposta tra l'altro dal gruppo AVS in discussione in Commissione Agricoltura per far sì che gli equidi siano equiparati agli animali di affezione. Eppure questa norma è stata e si sta affossando. Allora noi quello che vogliamo dire, se vogliamo essere coerenti con la solidarietà degli animali, lo si faccia approvando norme eque e coerenti. Non basta che il Presidente del Senato fa entrare un cagnolino, non è quello l'amore per gli animali, è quello di fare norme, e ad oggi non ne abbiamo viste, e ancora una volta un povero cavallo ci è andato sotto.
0: Grazie onorevole Borrelli, e quindi la deputata Pavanelli, prego.
6: Grazie Presidente. Dal 1 giugno scorso un padre è in sciopero della fame per il figlio che ha perso nel terremoto di Amatrice nel 2016. Quasi 40 giorni di lotta con la propria
2: Pavanelli del Movimento 5 Stelle
6: per chiedere giustizia non solo per sé, ma per tutte le famiglie segnate da calamità naturali. Dietro ogni terremoto, ogni frana o alluvione ci sono esistenze spezzate all'improvviso, genitori che perdono figli, figli che perdono genitori, persone che da un giorno all'altro vedono il proprio mondo stravolto. Di loro si parla nei giorni dell'emergenza, poi quando le telecamere si spengono resta il silenzio e il dolore che non si attenua. In passato lo Stato ha saputo mostrare vicinanza. Dopo il Friuli, l'Irpinia ed altre gravi catastrofi furono previsti indennizi per i familiari delle vittime. E in questa stessa legislatura proposte trasversali hanno dimostrato che il tema non appartiene a un colore politico, ma alla coscienza collettiva delle istituzioni. Oggi gli aiuti sono destinati ovviamente alla ricostruzione delle case, ma chi perde un familiare non potrà mai riavere indietro l'affetto più caro. E allora vorrei aprire in quest'aula questa sera una riflessione che dobbiamo a questo padre e a tutte le vittime silenziose e alle loro famiglie, perché la memoria non svanisca e la giustizia trovi finalmente una risposta stabile e duratura con un fondo dedicato per queste famiglie. Grazie.
0: Grazie deputata Pavanelli. Sono così terminati gli interventi di fine seduta e do la lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 8 luglio 2026, ore 9.30 e ore 16.15. Dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124, seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Ore 15, svolgimento di interrogazione e risposta immediata. La seduta è tolta.
2: 21:18 minuti, Radio Radicale, questa era la seduta della Camera dei Deputati, abbiamo seguito il seguito della discussione del disegno di legge concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, già approvato in Senato e approvato, come avete sentito, anche alla Camera dei Deputati. Fra qualche istante torniamo in diretta.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 21:18 minuti, Radio Radicale, dopo la diretta dalla Camera dei Deputati. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi e noi andiamo a seguire Radio Carcere, come sempre a cura di Riccardo Arena.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
9: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, oggi vogliamo tornare ad occuparci delle enormi difficoltà in cui sono costretti a lavorare tanti magistrati di sorveglianza che sono impegnati o nei tribunali di sorveglianza o negli uffici monocratici sempre della sorveglianza. Infatti, come sapete, si tratta di una funzione importantissima questa, che è chiamata a rispondere alle istanze spesso urgenti delle persone ristrette nelle carceri o di quelle persone che sì, sono stati condannati ma restano liberi e attendono da liberi di sapere se sconteranno la pena in misura alternativa oppure no. Compiti importanti dunque che coprono un'utenza di almeno 264.000 persone e che devono essere però affrontati da circa 250 magistrati in tutta Italia. E non solo, infatti negli ultimi anni le competenze della magistratura di sorveglianza sono anche aumentate, mentre è rimasto identico il numero dei magistrati e il personale amministrativo che li deve coadiuvare. Adesso molti speravano che questa gravosa situazione potesse migliorare anche grazie alla stabilizzazione del personale amministrativo che era stato assunto nell'ufficio del processo grazie al PNRR. Speranze che purtroppo sono state puntualmente tradite, e questo perché su oltre 9.100 unità del personale amministrativo la maggior parte sono state destinate ai tribunali e alle procure, mentre pochissime di loro sono state destinate alla magistratura di sorveglianza. Una decisione questa a dir poco grave, viste le condizioni di lavoro della giurisdizione di sorveglianza, che ha spinto ben 26 presidenti di tribunali di sorveglianza a scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in quanto presidente del CSM, per chiedere di riconsiderare la distribuzione di questo nuovo ed essenziale personale amministrativo. Ora, una cosa deve essere chiara, infatti, anche se è vero, verissimo, che questo governo ha ereditato una situazione carceraria difficile e una profonda crisi del giudizio di sorveglianza, però è anche vero che in questi 3 anni e mezzo il governo non ha fatto nulla per snellire il crescente sovraffollamento, tanto che i detenuti sono aumentati di circa 8.000 unità, né è stato fatto nulla per migliorare il lavoro della magistratura di sorveglianza, che era, è e resta un presidio essenziale senza risorse. Ebbene, per affrontare questo tema e per approfondire le ragioni che hanno portato questi 26 presidenti di tribunale di sorveglianza a scrivere al Presidente della Repubblica, oggi abbiamo con noi 4 magistrati di 4 tribunali di sorveglianza che sono emblematici, ovvero Milano, Roma, Napoli e Cagliari, e per questo saluto la dottoressa Beatrice Secchi, giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Buonasera dottoressa Secchi.
11: Buonasera.
10: E saluto la Presidente Marina Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Buonasera Presidente.
12: Buonasera e grazie per questa opportunità. E
10: saluto la Presidente Patrizia Mirra, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Buonasera anche a lei Presidente.
13: Buonasera, grazie.
10: E saluto, ultimo ma non meno importante, la Presidente Cristina Ornano, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Buonasera anche a lei, caro Presidente Ornano.
12: Buonasera a lei e ai radioascoltatori e grazie per questo invito, sempre graditissimo.
10: Allora, iniziamo dal dato di realtà che ci interessa oggi, ovvero numero di magistrati, personale amministrativo e carico di lavoro. Dottoressa Secchi, iniziamo da Milano, dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Lì, tra magistrati, personale amministrativo e carico di lavoro, qual è la situazione che dovete affrontare ogni giorno?
14: Allora, la situazione a Milano, ma penso anche in tutti gli altri tribunali, è serissima, nel senso che noi abbiamo una mancanza del 50% del personale amministrativo, che è il personale che ci consente ai magistrati poi di lavorare effettivamente. Quindi abbiamo avuto solo negli ultimi 2 mesi 6 pensionamenti. abbiamo un numero di magistrati, attualmente siamo in 25, ma adesso è stata ampliata la pianta organica, quindi arriveremo a 30 magistrati, compreso il presidente, che è il tribunale di sorveglianza più grande d'Italia. Abbiamo un numero di detenuti elevatissimo, nel senso che abbiamo in tutti i carceri che afferiscono al Tribunale di Sorveglianza di Milano 7.100 detenuti. In realtà è un numero per difetto, perché in questo numero non sono ricompresi tutti i detenuti sottoposti al regime speciale 41 bis, che sono stati trasferiti da ultimo al Tribunale di Vigevano, provenienti da tutta Italia. Esatto. Quindi abbiamo ormai 120 circa detenuti al 41 bis a Vigevano, più 100 detenuti al 41 bis a Opera, è un numero elevatissimo.
10: Più per i condannati liberi, quindi avete un carico di lavoro enorme, presumo.
14: Dunque, i condannati liberi, pare, io non ho un conteggio esatto, ma non lo abbiamo, pare che siano circa 15.000. Noi abbiamo, nei primi sei mesi del 2026, abbiamo avuto una sopravvenienza di affari nuovi, quindi nuovi procedimenti registrati, di 26.000 fra tribunale di sorveglianza e ufficio di sorveglianza, che quindi vuol dire circa 52.000 sopravvenienze all'anno.
10: Quindi ogni magistrato di sorveglianza quanto carico di lavoro ha lì a Milano?
14: Di sopravvenienze sono circa 1.000, perché
10: 1.000 fascicoli a testa.
14: Di sopravvenienze, più tutti i pendenti.
10: Più tutti gli altri. Vabbè, poi andiamo
14: ovviamente
10: avanti.
14: Le pendenze, non riusciamo assolutamente a fare fronte alle pendenze.
10: Ecco, certo,
14: perché facciamo fronte alle sopravvenienze. In tutto questo, al Tribunale di Milano, sì, all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, sono stati dati 3 addetti all'ufficio del processo. Poi 2 a Varese e 2 a Pavia, che afferiscono sempre al, diciamo, circondario di Milano.
10: Ecco.
14: Questo a fronte delle decine di addetti all'ufficio del processo che sono stati assegnati invece ai tribunali ordinari e anche alle procure.
10: E piove sul bagnato, potremmo dire, cara dottoressa Secchi, perché anche a Milano avevate una carenza di personale, che insomma questi 3 poi non riescono a compensare.
14: Assolutamente no, tanto che noi abbiamo dovuto addirittura, ed è per noi un grandissimo fallimento, sopprimere 2 udienze collegiali a luglio, perché la cancelleria non riusciva a fare fronte, e adesso dovremo farci venire anche altre idee, perché noi così non siamo più in grado di operare.
10: Perché per quanto riguarda il personale amministrativo a Milano, quante persone, quante amministrative in meno avete?
14: Abbiamo una scopertura del 50%.
10: 50%? Sì. Quindi per far capire ai nostri ascoltatori, invece di avere 10 unità di personale amministrativo ne avete 5, così a spanna, ma certo. Potrebbe essere 2 e uno ce n'ha uno soltanto. Vabbè. Ma, Presidente Marini Infiniti, invece nel distretto del Tribunale di Sorveglianza di Roma, ma qual è la situazione per quanto riguarda numero di magistrati, personale amministrativo e carico di lavoro?
11: Allora, per quanto riguarda i magistrati, complessivamente sono 21 magistrati più il presidente, che sono io, sono ripartiti 17 nell'ufficio di sorveglianza di Roma, 2 nell'ufficio di sorveglianza di Viterbo e 2 nell'ufficio di sorveglianza di Frosinone. Stanno per arrivare altri 2 magistrati, quindi dovremmo arrivare a pieno organico. Poi col decreto legge di agosto, convertito a ottobre dello scorso anno, è prevista un'implementazione delle unità di personale di magistratura, e questa implementazione prevedeva in tutta Italia un aumento di 258 unità, e io avevo fatto il conto con il numero dei tribunali, pensavo, e avevo scritto al comitato paritetico CSM e Ministero della Giustizia, chiedendo una particolare considerazione per Roma, perché i numeri di Roma sono assolutamente elevati, perché in questo momento ho, diciamo, dei dati che risultano al 31 maggio 26 per quanto riguarda la popolazione detenuta, parliamo di 6.917 detenuti nel distretto, quindi in tutte le province del Lazio. Poi abbiamo una competenza unica nazionale per quanto riguarda tutti i reclami avverso i decreti applicativi o di proroga dei 41 bis del regime differenziato.
10: Questa è una competenza nazionale sul 41 bis, è molto importante.
11: tutti i reclami ministeriali che applicano o prorogano il regime 41 bis sono soggetti alla giurisdizione unica del Tribunale di Sorveglianza di Roma. A questi si aggiunge altra competenza unica, la competenza sulle istanze di benefici penitenziari, misure alternative dei collaboratori di giustizia ammessi a speciale programma di protezione. Parliamo di circa 744 unità per i 41 bis e 750-760, ora non le so.
10: Quindi, Presidente, ogni magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Roma, quanti fascicoli, quante persone di casi deve affrontare?
11: Guardi, noi abbiamo la cosa particolare della magistratura di sorveglianza, che io ho fatto per 25 anni il giudice di cognizione, prevalentemente il giudice di cognizione. Al di là della delicatezza del compito, perché noi facciamo una valutazione prognostica sulla persona, non è che andiamo a ritroso a ricostruire un fatto, che forse è più semplice, perché magari non si realizza, non si raggiunge la verità effettiva, si raggiunge una verità processuale, magari parziale, ma comunque si mette un punto fermo. Il giudice fa la sentenza e bene o male si spoglia del procedimento.
10: Si dice che il processo è una macchina retrospettiva, no? Si
11: esatto,
10: diceva
11: Cordero. Noi abbiamo una macchina che si proietta verso il futuro e quando diamo una misura alternativa, diciamo può riguardare sia condannati con un residuo pena ridotto, limitato, 4/6 anni secondo le situazioni, ma se parliamo di collaboratori di giustizia parliamo anche di ergastolani e lo stesso per la semilibertà possiamo.
10: No, ma è un lavoro complicatissimo e delicatissimo, ecco,
11: noi
10: per
11: lo
10: questo
11: dobbiamo gestire il problema.
10: Per questo dico, ogni magistrato quanto materiale umano così sensibile deve gestire?
11: Guardi, è un enorme mole, io le posso dire che mediamente da noi arrivano sopravvenienze, sono 45.000 procedimenti l'anno, 45.000 nuove istanze, diviso dal numero dei magistrati che le ho detto, che avevamo detto 21 più me 22, diviso 22. Quindi queste solo le sopravvenienze, più le giacenze, noi riusciamo a malapena a restare in pari con l'arretrato, ma non riusciamo mai effettivamente a intaccarlo, perché il numero sempre crescente di istanze, la delicatezza delle istanze, le competenze che mutano negli ultimi 20 anni sono cambiate in misura radicale.
10: Quindi sono 1800, ho fatto un rapido conto con la calcolatrice, sono 1800 fascicoli a testa.
11: Abbiamo un numero di procedimenti
10: se non di più
11: assurdo, enorme da gestire, e la cosa assurda, poi non lo so se ne vogliamo parlare, ma ne dobbiamo parlare, è l'informatizzazione. Gli
10: sì, sì, no, di questo ne parliamo tra poco, caro Presidente, però l'ultima cosa che ci interessa, perché è proprio il tema di questa sera, che poi è un po' un tema apicale, perché dopo c'è tutto il resto, un po' la punta dell'iceberg, il personale amministrativo lì qui a Roma, al Tribunale di Sorveglianza, come siete messi?
11: Allora, a Roma siamo, come in tutta Italia, con delle piante che sono sottodimensionate, perché le piante organiche sono aumentate, l'ultimo aumento è stato previsto negli anni 80, a Roma sono state la pianta organica è stata potenziata di sole 2 unità negli anni 80, ma dagli anni 80 al 2016 è cambiato il mondo, quindi e tra l'altro questa pianta organica non è coperta da anni, anzi viene erosa continuamente, perché ho anche un personale anziano, quindi moltissimi stanno andando in pensione. Beh, i giovani, se possono, vincono un altro concorso e se ne vanno, perché io ricordo che insieme agli altri presidenti del Tribunale di Sorveglianza chiedemmo al capo di gabinetto di non consentire questi trasferimenti continui da una sede all'altra, perché cercavano più gli uffici di cognizione, perché la sorveglianza lavora sulla libertà sulla libertà personale, quindi è estremamente complesso e di responsabilità anche per il personale amministrativo, è un lavoro usurante.
10: Ecco, ma quindi quanta carenza di personale amministrativo avete qui al Tribunale di Sorveglianza di Roma?
11: Pure questo è io mi sono fatta dare i dati aggiornati ad oggi, quindi comprensivi delle 3 unità che abbiamo avuto anche noi come addetti all'ufficio per il processo. Allora, dobbiamo vedere i profili, perché la scopertura concreta ad oggi è del 23,38, però in questa scopertura consideriamo per esempio la posizione dei conducenti di automezzi, che la pianta è stata sanata integralmente, perché di recente mi hanno dato 7 autisti, io non ho neanche gli automezzi sufficienti, poi chiaramente gli automezzi è vero, gli autisti possiamo utilizzarli per altre incombenze come la chiamata alle udienze, l'inoltro di PEC, lo facciamo, ma è chiaro che l'unità di personale addetto alla conduzione degli automezzi non è assolutamente equiparabile a un'unità di personale amministrativo. Quindi questa scopertura...
10: Vabbè, per dare un'immagine, un flash a chi ci ascolta.
11: Un flash, diciamo, l'area che a me interessa molto, l'area seconda assistenti, famiglia professionale dei servizi, che adesso hanno cambiato il nome, giuridica amministrativa e di cancelleria, ha una scopertura complessiva del 65%.
10: 65%? Mamma mia. Poi ci torniamo, caro Presidente, finiti su Roma, scusi, perché voglio andare avanti.
11: No, certo, certo, ci mancherebbe.
10: E Presidente Patrizia Mirra, a Napoli, dove la sorveglianza, io ho fatto un conteggio così, molto a braccio, tra Poggioreale e Secondigliano, dovete rispondere a oltre 3.700 persone detenute. Sì. Ecco, in quali condizioni lavorate invece?
13: Allora, i nostri detenuti sono oltre 7.200 in questo momento, ma sono numeri che variano continuamente. Le posso dire che la Campania ha superato gli 8.000 detenuti, e di cui soltanto un 600 fanno parte del distretto di Salerno. Infatti i numeri che noi abbiamo sono effettivamente paragonabili a quelli delle colleghe che hanno appena parlato, ed in particolare noi abbiamo un'enorme incidenza di misure alternative, perché purtroppo, avendo un hinterland molto popoloso e, ahimè, di grande vocazione delinquenziale, purtroppo queste persone, anche quando delinquono fuori, poi tornano qui, sia perché vogliono stare, diciamo, nel carcere più vicino ai familiari, ma anche nelle misure alternative, poi tornano ad espiare nel territorio. Ed infatti noi, come magistratura, come ufficio, come quindi ufficio di primo grado, abbiamo anche noi delle sopravvenienze di circa 39.000 procedimenti, le parlo dell'ultimo anno,
10: sì, sì.
13: Tenga presente che sono in salita costante, continua, non deflettono,
10: certo,
13: mai. E per il tribunale di circa 11.000 sopravvenienze.
10: Ecco, quanti magistrati devono gestire queste istanze?
13: Allora, noi abbiamo in questo momento 14 più il presidente, che in effetti è attribuito all'ufficio di Napoli. Complessivamente siamo 23, compreso il presidente. È previsto un aumento di 4 magistrati, uno per ciascuno degli uffici distrettuali, che sono Santa Maria Capua Vetere e Avellino, e 2 per Napoli. Ma le dico subito che non è assolutamente sufficiente ad affrontare il problema delle pendenze, perché è chiaro che questo carico di lavoro, soprattutto per il tribunale, che si è rappresentato soprattutto dai titoli esecutivi sospesi, chiaramente va in secondo piano rispetto all'emergenza della detenzione in carcere, o comunque dei aspetti detentivi, certo. E pertanto resta uno zoccolo di pendenza che noi non riusciamo in alcun modo a smaltire.
10: E poi quindi i liberi sospesi restano liberi sospesi, persone con la vita sospesa, insomma.
13: E infatti, perché poi voglio dire, sicuramente la priorità sono i detenuti, soprattutto per lo stato di assoluta sofferenza in cui vivono, però è anche vero che noi andiamo ad incidere su delle vite che nel frattempo sono completamente cambiate, a 6-5 anni dalla trasmissione di un titolo esecutivo, che molto spesso corrisponde alla definitività di una sentenza per fatti che magari sono stati commessi 10 anni prima.
10: E parliamo di una esecuzione che arriva dopo 15 anni dal fatto commesso, una follia.
13: Anche. Certo.
10: E per quanto riguarda il personale amministrativo lì a Napoli, nel Tribunale di Sorveglianza, come
13: allora, personale amministrativo è attualmente abbiamo una scopertura intorno al 30%, particolarmente alta, più alta per quanto riguarda proprio quella parte del personale che si occupa dell'istruttoria, delle udienze. Lì abbiamo una carenza, ripeto, veramente drammatica, che non ci consente neanche poi di implementare le definizioni. E
10: a quanto ammonta questa carenza d'organico più drammatica?
13: Sul 35 siamo per questa carenza, e le voglio dire che purtroppo anche noi, come tutti gli uffici, scontiamo il problema che le piante organiche sono state aumentate i magistrati e non sono state aumentate le piante organiche. Quando io ho avuto dei magistrati a copertura di un organico che era scoperto da tanto tempo, ho avuto difficoltà ad attribuire il personale a questi, penso anche i colleghi abbiano questa stessa difficoltà, cioè non abbiamo le persone che seguono i provvedimenti dei magistrati.
10: E quindi
13: anche se io, e questo purtroppo è un fatto veramente che ha dell'assurdo, perché insomma noi non siamo bloccati, dobbiamo anche noi sospendi. Avevo fatto un programma l'anno scorso di udienze straordinarie proprio per cercare di erodere questo arretrato dei liberi, ma a un certo punto abbiamo rallentato e poi abbiamo finito, diciamo,
10: vi siete arresi, certo, per forza,
13: sì,
10: di cose
13: abbiamo limitato a un anno di iscrizione, poi siamo andati sul sulle udienze ordinarie.
10: Per forza di cose. Presidente Ornano, invece nel distretto del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, qual è la situazione per quanto riguarda il numero di magistrati, carico di lavoro e personale amministrativo?
12: Allora, il Tribunale di Cagliari rappresenta un po' una situazione emblematica dei tribunali di medie dimensioni, quindi stiamo parlando di dimensioni diverse da quelli degli uffici di cui abbiamo sentito parlare ora, che sono uffici di grandi dimensioni. Ma diciamo il problema, mutatis mutandis, è assolutamente lo stesso, una situazione. Io vorrei dare solo un'immagine plastica prima di introdurre i dati. Noi abbiamo nel mio distretto, in tutta la Sardegna, sono 10 carceri divisi tra Cagliari e Sassari. Nel distretto di Cagliari ho 5 carceri che sono distanti dal capoluogo anche 100-150 chilometri. Ho una sola autovettura del 2010. E quest'anno non mi hanno consentito neanche di fare la revisione, diciamo, le riparazioni più impegnative. Questo per dare l'idea della situazione in cui noi dobbiamo lavorare. Io ho il dovere di andare a vigilare sulle carceri che sono lontane, ma mi trovo in questa situazione. Ecco, questo secondo me fotografa molto bene la considerazione che viene tributata all'esecuzione penale. Per quanto riguarda i numeri, noi abbiamo ugualmente dei numeri che sono molto alti, rapportati naturalmente alle dimensioni dell'ufficio.
10: Certo.
12: Il mio ufficio è composto da 6 magistrati più il presidente. In questo momento abbiamo una collega che è in congedo per maternità, quindi abbiamo viaggiato tutto l'anno con un magistrato di meno. Per quanto riguarda le scoperture del personale, anche qui la situazione si riproduce esattamente con le stesse percentuali. Io ho scoperture del 100% sul ruolo di cancelliere, 50% sul ruolo del direttore, 66% sul ruolo dell'ausiliario. E sono preoccupata soprattutto, credo come le colleghe, per gli anni a venire, perché sta andando in pensione una generazione intera di bravissimi dipendenti amministrativi. Da qui all'anno prossimo, 2 anni, andranno in pensione una parte importante del nostro personale amministrativo, e noi non avremo sicuramente il ricambio, perché con gli addetti dell'ufficio del processo si comprende bene che lo sforzo economico è stato tale che per qualche anno noi avremo certamente concorsi.
10: Quindi si va di fronte alla paralisi del tribunale.
12: Ad un drammatico peggioramento delle condizioni della sorveglianza. E allora io vorrei dire, per quanto riguarda i carichi, Cagliari ha quasi 1500 detenuti. Nell'ultimo triennio noi ne abbiamo ricevuto, ospitato ben 300 in più per sfollamento da altri istituti. E abbiamo un carico per quanto riguarda gli affidati, diciamo, coloro i quali sono già in misura variamente denominata, di oltre 3600 persone, e quindi questo si comprende bene come con una quota di sopravvenienze che viaggia intorno, diciamo, nel quadriennio sono state oltre 50.000, 55.000 circa, le dividiamo per i 4 anni, comprendiamo che qui stiamo viaggiando intorno ai 12.000, 13.000 sopravvenienze all'anno. E diciamo che questo rappresenta solo una parte, vorrei dire, del lavoro della magistratura di sorveglianza, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro lavoro è fatto anche di vigilanza in carcere, di colloqui in carcere.
10: Esatto. Che sono fondamentali, sarebbero fondamentali, se riuscisse a farli.
12: I contatti con le persone detenute, col personale dell'area educativa, col personale dell'area sanitaria, cioè noi impieghiamo un tempo infinito, anche i presidenti, lo sanno bene le colleghe, in un'attività di interlocuzione continua e costante che è funzionale all'istruttoria, funzionale a cercare di far funzionare questo sistema che è una macchina ormai in una crisi drammatica. Per cui l'ultima distribuzione degli organici dell'ufficio per il processo, come è stato scritto nella lettera inviata anche al Capo dello Stato, proprio come un grido di dolore, non fa altro che rappresentare la considerazione che si ha in generale verso l'esecuzione penale. Sono state fatte delle promesse. Ebbene, a fronte di quelle promesse noi abbiamo ricevuto dei numeri. Io avrò solo 2 addetti all'ufficio per il processo, non potrò fare l'ufficio per il processo che mi avrebbe consentito di recuperare funzionalità.
10: Certo.
12: Consideri che nell'ultima tabella di organizzazione degli uffici anche le sorveglianze hanno dovuto inventarsi un ufficio per un modello di ufficio per il processo, anche se non avevano i numeri. Noi speravamo che quel modello che ci ha impegnato nella sua costruzione potesse essere realizzato con questi inserimenti di personale, e abbiamo avuto la doccia fredda di pochissime unità di personale che sono state assegnate alla sorveglianza.
10: Vabbè, ma questa è la situazione. Aspetti, Presidente, poi andiamo avanti nel snocciolare i vari aspetti, perché sta di fatto che il Ministro Nordio è intervenuto in una trasmissione a Sky TG24, è tutto contento, ha detto: sono proprio contento di annunciarvi che siamo riusciti a stabilizzare più di 9.000 unità del personale amministrativo che era stato affidato all'ufficio del processo grazie al PNRR. Il Ministro era talmente contento che chiude il suo intervento dicendo: ora con questo nuovo personale la giustizia sarà più rapida, la giustizia sarà più efficiente. Voglio farvi ascoltare 30 secondi di queste affermazioni del Ministro, poi le commentiamo insieme.
15: Con uno sforzo, enorme, viste le ristrettezze di bilancio, e restiando proprio il fondo del barile delle nostre risorse del Ministero della Giustizia, abbiamo assunto a tempo indeterminato, quindi abbiamo stabilizzato praticamente quasi tutte queste persone. Ne mancano un migliaio e sicuramente lo faremo nei prossimi 3 mesi. Però capite, un'assunzione a nostro carico esclusivo di circa 10.000 persone contribuirà soprattutto ad accelerare il corso dei processi e a rendere la giustizia più efficiente.
10: Così, Ministro Nordio, avremo una giustizia più efficiente. Presidente Finiti, il Ministro Nordio appunto ha detto che con queste assunzioni avremo una giustizia più efficiente, ma mi dica, queste nuove assunzioni anche renderanno anche il Tribunale di Sorveglianza di Roma più efficiente?
11: Allora, volevo fare una precisazione per quanto riguarda gli addetti all'ufficio per il processo. Quando ho parlato di 3 riguardava solo l'ufficio di sorveglianza di Roma, 2 sono per Viterbo e 1 per Frosinone. Lo stesso i giudici, l'aumento di un'unità riguarda sia Roma che Viterbo che Frosinone, che fanno parte sempre del distretto di Corte di Appello e quindi del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Allora, io capisco l'entusiasmo del Ministro, perché obiettivamente il turnover è stato praticamente bloccato negli ultimi 20 anni almeno, non c'è stata più assunzione di personale, quindi si sono create delle scoperture enormi in tutti gli uffici giudiziari, non solo nelle sorveglianze.
10: Ma poi abbiamo un problema vengono distribuiti questi addetti
11: al processo. Per quanto riguarda gli altri uffici giudiziari, con il PNRR hanno avuto una dotazione di personale enorme, non solo gli addetti all'ufficio per il processo, ma anche gli operatori data entry, hanno avuto delle implementazioni dei registri informatici. Noi siamo assolutamente la Cenerentola delle Cenerentole, quindi l'assegnazione di unità di personale di magistratura e di unità di personale amministrativo, che si conta sulla punta delle dita, a fronte di una mole di lavoro enorme, è irrisoria, è quasi mortificante, mi creda, perché credo che tutti noi presidenti di Tribunale di Sorveglianza, noi spesso ci sentiamo, abbiamo una chat, e eravamo molto speranzosi in un veramente cambio di passo, cambio di tendenza, e nella considerazione, tanto più che c'è una situazione di sovraffollamento veramente drammatica. Quindi sembrava che ci fosse un'attenzione particolare, perché io credo, al di là di misure tipo indulto, amnistia, che chiaramente non competono a me che sono un magistrato, certo, la possibilità di mettere i magistrati di sorveglianza, gli uffici e i tribunali in condizione di operare, significa operare veramente, disporre veramente, concedere delle misure e quindi deflazionare questo
10: considerare
11: caso,
10: che sono circa 20.000 le persone detenute che stanno in carcere per scontare una pena inferiore ai 3 anni, quindi ha voglia a lavorare. Ci sarà di tutto, per carità,
11: certo,
10: mi rendo
11: conto. Calcoli che molte persone che magari sarebbero meritevoli con una pena al di sotto dei 2 anni, quindi avrebbero diritto anche alla cosiddetta legge 199, poi magari non hanno sono affidabili, riteniamo,
10: ma non c'hanno una casa,
11: non c'hanno la casa, non c'hanno la residenza, quindi la necessità di realizzare delle strutture d'accoglienza che riguardino i tossicodipendenti, che possono riguardare anche i soggetti affetti da un disagio psichico. C'è un disagio psichico all'interno degli istituti di pena che è spaventoso e non siamo in grado di affrontarlo.
10: Quelli sono peggio degli OPG, non sono neanche in grado di quantificare, pensi un po' che roba, deduzione. Presidente. Prego, mi dica. Ecco, dottoressa Stasecchi, ecco, la chiedo anche a lei. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo queste assunzioni del personale dell'ufficio del processo, sarà più efficiente grazie a questo nuovo personale oppure non cambierà niente e la situazione, come diceva prima la Presidente Finiti, resta mortificante?
14: Guardi, io penso che la parola mortificante sia proprio quella esatta. Dico solo che 700 addetti all'ufficio del processo sono stati assegnati a Milano e noi di questi 700 come tribunale di sorveglianza ne abbiamo avuti tre. In realtà tre a Milano, di cui uno probabilmente andrà via, due a Varese e due a Pavia, quindi in tutto sette. Rispetto alle scoperture d'organico che abbiamo e rispetto, io parlo questo per Milano, ai pensionamenti che sappiamo si verificheranno entro l'anno, certo queste persone dovranno essere addestrate, poi qualcosa faranno, non si può pensare che non saranno utili, certo che saranno utili, ma non so se riusciranno ad aiutarci a gestire neppure i detenuti, cioè di porre rimedio al numero dei liberi sospesi non se ne parla neanche in queste situazioni. Io non metto in dubbio che stabilizzare 9.000 addetti all'ufficio del processo sia stato un impegno per il governo, ma data la situazione purtroppo devo dire che è assolutamente insufficiente.
10: Ma dovevano essere, da quello che ho capito, poi correggetemi se sbaglio, dovevano essere distribuiti in maniera diversa. Faccio un esempio, nelle procure, perché c'è bisogno anche lì di personale amministrativo, ma lì hanno anche molto personale della polizia giudiziaria, che insomma gli dà una grandissima mano.
14: Allora, le procure, io parlo per la procura di Milano e parlo per
10: a volte sembra entrare in commissariato.
14: Sono anche loro in difficoltà, però non era prevista dal decreto.
10: E invece gli sono arrivati.
14: E invece sono arrivati e ne sono stati dati.
10: Però la procura è procura, perché non si tocca. Presidente Mirra, lo chiedo anche a lei, nel Tribunale di Sorveglianza di Napoli, adesso che arriveranno questi nuovi addetti del processo, come dice il Ministro Nordio, le cose miglioreranno, avremo una magistratura di sorveglianza più efficiente oppure no?
13: Allora, la risposta è molto semplice. Noi avevamo avuto sulla carta tre a Napoli, di cui due sono già in aspettativa senza retribuzione perché vincitrici degli iscritti hanno superato la prova scritta del concorso per magistratura, quindi probabilmente se torneranno, quando torneranno, sarà poi per andare via.
10: Aspetti, Presidente, la sentiamo un po' lontana, può avvicinarsi al
13: microfono? Mi sente meglio adesso?
10: Sì, così.
13: Allora, le dicevo, di questi tre dell'ufficio di Napoli, due sono già in aspettativa non retribuita perché hanno superato la prova scritta al concorso per magistratura, quindi
10: vanno via.
13: Noi al limite le formeremo per qualche mese e poi andranno via, quindi allo stato io ne ho avuta una. Santa Maria Capua Vetere ne aveva avuti due, nessuno. Avellino, assegnati due, ne ha avuti due, di cui uno in aspettativa. Ovviamente con questi numeri lei mi dica che cosa può cambiare in una struttura amministrativa di un ufficio come il nostro. Tenga presente, questo è un altro aspetto, che quando si viaggia su questi numeri così deficitari è normale che anche l'evento fisiologico, che può essere una malattia, può essere una maternità, può essere una 104, diventa letale per l'ufficio, perché chiaramente non riesci mai a superare l'emergenza, perché magari l'unità in più che ti viene ti compensa questa situazione. È chiaro che con un'unità su Napoli, ma il nulla,
10: così lo ricordo ai nostri ascoltatori, si compromette di fatto l'effettività della giurisdizione di sorveglianza, che era, è e resta una giurisdizione importantissima. Poi si parla tanto di certezza della pena, di sicurezza, ma passa proprio.
13: Prego. Intervento, quello Presidente. Che lei diceva prima, cioè è giusto anche l'entusiasmo del ministro, che indubbiamente dà alle altre uffici giudiziari questa implementazione. Però attenzione, noi implementiamo le procure, implementiamo i tribunali, implementiamo le corti d'appello, ma tutto quello che fanno questi uffici arriva, dovrebbe auspicabilmente arrivare anche ad un'esecuzione penale. Quindi noi ci troveremo sempre di più nella strettoia di un arrivo di sopravvenienze che sono sempre in aumento. Pensi che per le conversioni di pene pecuniarie, che è una delle tante, esatto, incombenze che noi abbiamo, abbiamo avuto una quadruplicazione in 3 anni delle pendenze. Cioè, io un solo anno ho avuto 5.000 procedimenti per conversioni pecuniarie. È chiaro che noi siamo destinati a implodere necessariamente, non potremo mai fronteggiare. E purtroppo, mi spiace doverlo dire, questa programmazione in questi termini non vede questo aspetto, quindi avrebbe dovuto in questa fase forse implementare l'esecuzione togliendola, chiedo scusa, da questo momento di emergenza e di criticità, e poi eventualmente riequilibrare tra gli uffici. In questo momento continuiamo a implementare gli uffici di investigazione e avremo un'esecuzione sempre più deficitaria che colpirà solo alcuni soggetti e in ogni caso con le modalità che poi tutti conosciamo, perché sia per la lentezza dei liberi ma soprattutto per le condizioni carcerarie, sulle quali anche noi lì siamo abbastanza impediti dalla possibilità di fare dei procedimenti nei tempi che sarebbe opportuno celebrare, è chiaro che in questa situazione si continua ad avere un'ottica mirata probabilmente su una su un obiettivo deformato.
10: Quantomeno deformato. E poi resta la preoccupazione veramente di fondo che la magistratura di sorveglianza, come lei diceva, Presidente Mirra, rischia di implodere. Presidente Ornano, e nel Tribunale di Sorveglianza di Cagliari cambierà qualcosa dopo queste assunzioni?
12: Noi avremo 2 addetti per l'ufficio per il processo e, come ho detto, tra quest'anno e l'anno prossimo andrà in pensione parecchio personale. Quindi non solo non cambierà niente, ma io vorrei riprendere quanto diceva poco fa, da ultimo, la collega Patrizia Mirra. Qui noi abbiamo avuto in questi ultimi anni delle iniezioni di risorse negli uffici di merito, sono andate in giudicato molte più sentenze di quelle che andavano in giudicato, esatto, prima, quindi uffici che erano già gravati da carichi pazzeschi, con organici che erano fermi agli anni 80, si sono visti rovesciare addosso un numero molto elevato di sentenze che sono andate in giudicato, che sono conversioni di pena pecuniaria, richieste di affidamento, detenzioni. E adesso si ripropone uno schema che è destinato ad aggravare ulteriormente questa situazione, perché con questa nuova iniezione di risorse, ma che riguarda solo procure e uffici di merito, noi avremo nei prossimi anni un carico di sentenze e di procedimenti che vanno in giudicato ancora più elevato degli anni precedenti. Allora io mi domando, ma ha un senso portare in giudicato una sentenza e poi essere totalmente indifferenti alla sua esecuzione?
10: Questa è la domanda centrale. Questa è la domanda fondamentale.
12: Se la pena ha un senso, la pena deve essere eseguita, altrimenti toglie valore anche a tutto quello che si è fatto prima.
10: Certo, come ha senso parlare di giusto processo, certo, quando l'esecuzione della pena che deriva da quella condanna viene fatta e viene eseguita in maniera disumana e degradante? È così, ma esattamente.
12: No, certo, e dobbiamo garantire l'esecuzione della pena conformemente al dettato costituzionale, cosa che ora facciamo sempre più fatica. Anzi, in molti casi lo sappiamo, non ci riusciamo. La pena nel carcere sta diventando sempre più inumana, sempre più lesiva della dignità della persona.
10: Allora, vado veloce perché il tempo con voi purtroppo sta volando, però nella vostra lettera che voi magistrati di sorveglianza e i presidenti di 26 distretti hanno inviato al Presidente della Repubblica come Presidente del CSM, specificate a un certo momento una certa delusione, come dire. E queste scarse assegnazioni del personale del PNRR stabilizzato ce l'aspettavamo in numero maggiore, ma Presidente Finiti, ma perché avevate avuto interlocuzioni col Ministero che vi avevano assicurato un numero di personale amministrativo superiore rispetto a quello che poi di fatto vi è arrivato?
16: Assolutamente sì, calcoli.
10: Questo è grave, eh?
16: Calcoli che nell'ultimo anno abbiamo intrattenuto diversi contatti, riunioni con il capo di gabinetto, all'epoca c'era la dottoressa Bartolozzi, sì, proprio perché volevamo affrontare insieme Ministero e Magistratura le criticità del sistema e affrontarle adeguatamente, e quindi c'era stato chiaramente la doglianza di tutti, i numeri non combaciano perché non abbiamo la bacchetta magica, non riusciamo a lavorare.

0: contenta che siano venute, sono stata più fortunata della collega Mirra.
1: Vabbè, ma queste rassicurazioni vuol dire che vi dicevano ben altro,
0: cioè, non lo so, io non voglio
1: insomma,
0: dire
1: abbastanza nella lettera, abbastanza evidente, insomma.
0: Però diciamo, siamo ormai nell'impossibilità di gestire l'esecuzione delle condanne penali e qui è il rischio, la tenuta del sistema, cioè non è un problema solo della magistratura di sorveglianza e dei tribunali, forse fosse localizzato solo a noi sarebbe un dramma, ma qui il dramma è sulle ripercussioni che avrà sulla tenuta del regime democratico. Io temo, sono terrorizzata dall'idea di quest'estate, di cosa sarà, lei calcoli che negli istituti di pena, perché sono sostanzialmente fatti prevalentemente in cemento armato, le temperature sono molto più rigide d'inverno e molto più elevate d'estate rispetto al resto degli altri edifici. Io sono stata lo scorso anno, ricordo che ho dovuto interrompere per una criticità le ferie, sono tornata a Roma a Regina Coeli, che è un istituto che risale all'Ottocento e che forse
1: anche prima,
0: andrebbe
1: forse
0: destinato ad altro.
1: Beh, direi.
0: A ottobre 25 è crollato proprio la copertura di una rotonda, solo fortunatamente, un caso fortuito.
1: Miracolo.
0: Che non è, perché passavamo sia noi magistrati che gli operatori penitenziari, tutti siamo passati per quella rotonda di continuo, fortunatamente non c'è stato neanche un ferito, però questo ha portato tra l'altro un'ulteriore riduzione della capienza dell'istituto, perché due sezioni sono state immediatamente sgombrate, una l'avevo fatta sgombrare io all'esito di una rivolta che c'era stata nel 24, avevano distrutto tutto, quindi anche i ballatoi erano divenuti pericolosi.
1: E molti detenuti sono stati portati a Rebibbia, aggravando la situazione.
0: Anche a Rebibbia, anche in Sardegna, un andirivieni di volanti per tutti i soggetti arrestati.
1: No, ma la situazione è drammatica, mi dicono che c'è gente a Rebibbia che dorme nelle sale della socialità.
0: Allora, io sono stata un mese fa, sono stata anche più di recente, ma un mese fa ho avuto modo proprio di girare per una sezione e mi era stato rappresentato, e corrisponde al vero, una sala di socialità che è stata trasformata in camera di pernottamento. Ci sono tutti i letti a castello, 11 persone, un solo bagno. Lei capisce, non hanno neanche gli sgabelli, non hanno i tavoli, sono altro che in situazioni degradanti e inumane. Io mi trovo ad affrontare questi soggetti e mi viene istintivamente di chiedere scusa, perché non è che voglio citare Dostoevskij.
1: No, ma è così, speriamo nella Corte Costituzionale il 22 settembre, quella è la speranza. Presidente Ornano, scusate se accelero, ma vedo il timer e abbiamo poco tempo a disposizione. Presidente Ornano, prima lo accennava anche la stessa Presidente Finiti, al di là delle piante organiche, del personale amministrativo, almeno avete i supporti digitali che vi possono aiutare a lavorare meglio nei tribunali di sorveglianza? Ad esempio, si parla tanto anche nei tribunali del registro informatico per accedere ai fascicoli digitali e verificare lo stato dei procedimenti o avere informazioni da altre amministrazioni. Ecco, nel Tribunale di Sorveglianza di Cagliari siete provvisti di questi strumenti oppure no?
2: Ma guardi, è un problema di tutta Italia, perché se l'informatica giudiziaria in generale in questo paese è problematica ed è rimasta indietro rispetto al treno dell'innovazione tecnologica degli anni 2000, noi siamo all'anno zero peggio, perché abbiamo semplicemente dei registri informatici che hanno sì delle capacità, ma sono quasi tutti a livello locale e comunque non sono interoperabili tra di loro.
1: Quindi quello che con un clic, per avere un'informazione che normalmente uno potrebbe impiegare un clic, voi ci mettete una settimana o un mese?
2: Certo, tu devi fare un'istruttoria, chiedere a quell'ufficio che ti deve dare quell'informazione, di trasmettertela. E questo
1: minimo un mese.
2: Email, minimo, questo andirivieni di richieste, istruttorie, notifiche, comunicazioni che vanno inserite, registrate, comporta anche dei tempi di lavorazione che sono molto più elevati. Io ho una lunga esperienza nell'ufficio di merito, ma non c'è paragone, cioè
1: non c'è
2: la sorveglianza sconta anche un problema di...
1: ma lì è buona volontà della politica, però dell'amministrazione, mi scusi se mi permette.
2: Siamo fermi agli anni 70-80, da lì non ci siamo mossi, corritto, anche lì si potrebbe fare tanto sul terreno della semplificazione.
1: Direi, dottoressa Secchi, anche a Milano siete fermi dal punto di vista della digitalizzazione agli anni 70-80?
3: Assolutamente sì, noi abbiamo anche, ma come tutti i tribunali di sorveglianza, problemi e perdite, parlo di perdite di tempo perché dovrebbero essere tutte cose in rete, ad acquisire sentenze fatte da un altro tribunale.

0: a chiedere carichi pendenti presso altre città, cioè non c'è neanche un database in cui noi possiamo chiedere i carichi pendenti
1: Per non parlare di quando una persona detenuta cambia da carcere a carcere, eh? Poche
0: Certo, ma
1: informazioni frammentate.
0: poche informazioni frammentate, ma questo vorrei dire anche a discapito delle tanto richiamate esigenze di sicurezza, perché se io ho
1: A
0: un
1: parole.
0: detenuto che ha sempre orbitato in Lombardia e che per puro caso ha fatto magari un reato anche grave a Reggio Calabria, io non lo saprò se non me lo dice lui, perché io non sono nella condizione di chiedere i carichi pendenti in tutta Italia.
1: Ma roba da
0: Quindi è
1: pazzi,
0: una
1: che è proprio
0: disorganizzazione
1: l'ABC, eh?
0: assoluta.
1: Che è
0: È
1: proprio l'ABC.
0: l'ABC, ma ci manca l'ABC. Al Tribunale di Sorveglianza l'ABC non è ancora stato dato e questo è gravissimo.
1: Gravissimo, Presidente Mirra, lo chiedo anche a lei. Siete anche a Napoli, alla sorveglianza di Napoli, siete fermi agli anni 70-80 per quanto riguarda l'apporto digitale?
2: Dottore, il problema è nazionale perché noi
1: Ok.
2: condividiamo tutti gli uffici questo registro denominato SIUS, che appunto risale a moltissimi anni fa, che ha avuto scarsissimo aggiornamento, ma la situazione più grave è questa. Innanzitutto è talmente arretrato che noi non riusciamo ad inserire nuove modalità di registrazione. Abbiamo degli affari che non possono essere registrati con il loro effettivo oggetto perché non è prevista la voce. Per esempio, noi non possiamo distinguere una riabilitazione da un'opposizione alla riabilitazione. Abbiamo una serie di. Adesso con le pene sostitutive abbiamo dovuto individuare inizialmente delle annotazioni con cui individuare le pene sostitutive introdotte dal decreto Cartabia perché non avevamo la possibilità di registrarle. Non solo, ma poi soffriamo una forma di duplicazione delle attività perché riceviamo le richieste, le istanze, la documentazione sulla posta informatica, le dobbiamo stampare perché ovviamente non abbiamo un sistema totalmente informatizzato, poi le lavoriamo, scriviamo i provvedimenti e poi li rimettiamo sul sistema informatico. Quindi con una materializzazione, dematerializzazione continua,
1: Inutile.
2: quindi inutile, con una perdita di tempo inutile,
1: Appunto.
2: anche nel deposito con duplice
1: No, ma
2: inserimento dei
1: certo.
2: provvedimenti. Guardi, proprio una cosa, è un sistema obsoleto. Insomma, ci dicono che non si cambia perché noi dovremmo poi entrare in questa modifica, in questa modernizzazione dell'informatica, dalla quale per ora siamo esclusi fino al 2027, perché si sono fatte le app del penale, eccetera, poi prima di tutto il civile, poi l'app del penale, ma noi non siamo inseriti. Ma io mi
1: Nel
2: sento di intervenire.
1: 2027 succede di tutto in Italia, eh?
2: Francamente non credo
1: Mamma
2: proprio che
1: mia,
2: nel 2027 saremo.
1: anch'io. Presidente Finiti, dicevano le sue colleghe, siamo fermi dal punto di vista dell'apporto digitale nei tribunali di sorveglianza, siamo fermi agli anni 70-80. Lei presumo sia d'accordo perché me l'ha detto ieri pomeriggio.
3: Assolutamente vero. Io volevo aggiungere una cosa. Io ho preso le funzioni, ho assunto le funzioni di presidente nel febbraio 24. Venendo dal tribunale, che non è che ha questo tribunale ordinario, questa informatizzazione eccezionale, però mi ero interessata per tante implementazioni ed ero riuscita ad ottenerle, ho chiesto all'epoca alla DGSIA, oggi si chiama DIT, comunque all'epoca mi rivolsi alla DGSIA chiedendo la realizzazione del fascicolo del detenuto, perché come dicevo prima, noi gestiamo questi detenuti anche per anni, a volte per decenni, quindi sapere qual è la sua posizione, quindi
1: Certo.
3: acquisire tutte le relazioni,
1: È
3: tutte le
1: fondamentale.
3: informative di reato. No, ogni volta noi ricominciamo, noi lavoriamo solo su carta e ci dobbiamo ricordare che magari il detenuto Mario Rossi ha fatto l'istanza di liberazione anticipata e quindi cercare di recuperare quello che è
1: Così, vabbè,
3: recuperabile.
1: la
3: Siamo
1: follia.
3: veramente, guardate, in una situazione
1: Una follia.
3: inenarrabile ed è difficile così pensare di riuscire a gestire qualcosa.
1: E a migliorare qualcosa, perché però la nostra speranza non solo è
3: Ma non
1: gestire,
3: riusciamo a gestirla
1: siamo
3: proprio,
1: sempre
3: siamo
1: appresso
3: arrivati.
1: all'emergenza, dovremmo essere due passi avanti, mamma
3: Ma
1: mia.
3: non riusciamo proprio a gestirla l'emergenza. Lei guardi i numeri delle carceri, siamo molto, sì, molto vicino al numero che era 67.000 della sentenza Torreggiani. Manca poco, l'incremento è quotidiano, è continuo, il numero di detenuti aumenta. Qualcuno dà anche la colpa ai tribunali di sorveglianza perché è stato detto pubblicamente che se noi lavorassimo come dovremmo, probabilmente non ci sarebbe questo carico di presenza all'interno degli istituti di pena. In realtà noi non siamo messi minimamente nelle condizioni di lavorare, abbiamo tutti tanta voglia di fare, tanta capacità. I presidenti hanno tutta un'esperienza chiaramente alle spalle, anche presso altri uffici giudiziari, quindi vorrebbero implementare questi registri informatici, ma siamo ancora fermi a quella situazione.
1: È così. Allora vi voglio far ascoltare brevissimamente quello che ha detto sempre a Sky TG24 il ministro Carlo Nordio a proposito del DDL sulle pensioni dei tossicodipendenti, che secondo il ministro Nordio potrebbe riguardare anche fino a 10.000 persone detenute da tossicodipendenti, farle uscire dal carcere, mandarle in comunità per pene che lui dice possono arrivare a fino a 8 anni, ma addirittura per pene che, leggendo bene il DDL, possono arrivare fino a 12 anni. Vi manca questa competenza? Sentiamo.
4: Però la cosa della quale siamo più orgogliosi invece è il secondo aspetto, cioè la diminuzione della popolazione carceraria che riguarda essenzialmente i tossicodipendenti. Noi abbiamo in carcere circa 20.000 persone che sono state condannate per reati connessi alla tossicodipendenza, ma una buona parte, vorrei dire la metà, sono tossicodipendenti che hanno commesso questi reati per potersi procurare lo stupefacente. Parliamo di numeri importantissimi, 8-10.000 persone. Bene, per queste è in corso di approvazione una legge che è già stata approvata da un ramo del Parlamento e lo sarà tra poco anche dall'altra, che consente a queste persone, attenzione, condannate anche per reati molto gravi, con pene fino a 8 anni, quindi non reati bagatellari, di accedere a un programma, a un percorso di recupero lavorativo e anche terapeutico presso delle comunità certificate e assistite.
1: E vabbè, il lavoro dei magistrati di sorveglianza non mancherà, ma questa è veramente un'altra puntata. Prima mi sono sbagliato, la pena, correggo, mi permetto di correggere il ministro Nordio, non è fino a 8 anni ma fino a 12 anni astrattamente. Devo bypassare quest'ultima intenzione del ministro Nordio perché abbiamo poco tempo a nostra disposizione. Dobbiamo chiudere sulla richiesta fatta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua qualità di Presidente del CSM. Cara Presidente Mirra, voi magistrati di sorveglianza cosa chiedete al Presidente Mattarella?
2: Ma speriamo che possa intervenire, ma in verità non solo come Presidente del Consiglio del Superiore della Magistratura, ma proprio per la sua sensibilità che sempre ha dimostrato nei confronti dell'esecuzione penale e del mondo della detenzione, cercando di perorare la nostra causa, di dare autorevolezza ad una voce che purtroppo, e le colleghe sono sicuramente con me, non riceve mai un'adeguata considerazione. Ora è veramente, diciamo, antipatico fare i conti tra uffici, però francamente rispetto ai tribunali dei minori che anche vivono una situazione di emergenza enorme, hanno avuto a Napoli 14 unità, e noi non si comprende qual è
1: no, la logica non si comprende. Speriamo che vi possa ascoltare il Presidente.
2: Presidente, ci ascolti, che insomma sensibilizzi anche gli organi di governo e lo stesso Consiglio Superiore, che però su queste scelte e fino a un certo punto può incidere, proprio al fine di considerare effettivamente l'importanza di questa fase del sistema penale, senza il quale, come diceva giustamente la collega Urnano, non ha senso l'intero sistema del processo. La Corte Costituzionale già nel 90 parlava di una pena rieducativa sin dalla previsione del reato, dall'applicazione, dalla pronuncia di una condanna, nell'esecuzione di una condanna. Noi abbiamo procedimenti, aumentano le condanne, le pene che si aumentano e alla
1: fine il carcere di esecuzione viene lasciata a se stessa, è questo il concetto.
2: La modalità, la rieducazione, tutto questo aspetto così importante e anche preventivo, perché anche se in un'ottica di bieca repressione, una persona rieducata in carcere, restituiamo alla società una persona che
1: produce sicurezza. È evidente. Presidente, dottoressa Secchi, vado veloce perché abbiamo veramente poco tempo a nostra disposizione. La richiesta quindi che fate al Presidente Mattarella come magistrato di sorveglianza è quella di rivedere i criteri di distribuzione di questo personale amministrativo, vero?
0: Certo, e di valorizzare il continuo aumento di competenze della magistratura di sorveglianza, perché questo non viene mai valutato, ma noi abbiamo avuto nel corso degli anni, per interventi legislativi e per interventi anche della Corte Costituzionale, sempre maggiori competenze. Voglio dire che quest'ultima competenza, che in ipotesi ci verrà attribuita, della detenzione domiciliare fino a 12 anni, 8 anni, adesso non ho ben capito qual è la cifra giusta, sarà inaffrontabile da noi come risorse e inaffrontabile perché non so bene dove saranno tutte queste comunità. Io ci tengo solo a dire un'ultima cosa. Negli ultimi 3 anni in Italia 17.000 detenuti hanno avuto il riconoscimento di aver patito una detenzione inumana e degradante, 17.000 in 3 anni. Allora io penso che non si possa non concordare sul fatto che questo in un paese civile è una situazione assolutamente inaccettabile, oltre che in contrasto con la Costituzione, vorrei sottolineare. Sì,
1: 17.000 ricorsi vinti e poi nulla cambia nella realtà, questo è tipico italiano. Presidente Ornano, si chiede quindi al Presidente Mattarella di rivedere i criteri di distribuzione di questo personale amministrativo, che è fondamentale per voi della sorveglianza, giusto?
5: Sì, guardi, non è una nostra doglianza, sono i dati oggettivi a dimostrarlo. Perché se noi guardiamo le serie storiche dei detenuti, vediamo che nel 1991 avevamo 31.000 detenuti, oggi ne abbiamo 64.700 e passa. Dei liberi avevamo un totale di 12.000, in carico di 33.000, mi perdoni, di 33.000 misure in carico, oggi ne abbiamo 100.000. Cioè sono numeri che parlano da soli. Allora, se è vero, come ha detto il Ministro nel suo intervento, che devono essere assegnate nei prossimi 3 mesi ulteriori 1.000 unità, si abbia finalmente si faccia una scelta coraggiosa, si attribuiscano tutti ai tribunali di sorveglianza, aumentando finalmente le piante organiche.
1: Brava.
5: Questo sarebbe un segnale chiaro, forte, che si vuole fare qualcosa sull'esecuzione penale.
1: Questo sarebbe un vero segnale. Presidente Finiti, è d'accordo con la sua collega Ornano?
5: Cioè, prego, non le misure manifesto, come l'ultima che è stata annunciata dal Ministro, ci produrrà solo lavoro, e non, così come è stato per la liberazione anticipata, dovevano uscire nel 2022 10.000 persone con la nuova liberazione anticipata, non dimentichiamoci, quelle persone sono lì, sono aumentate. Io temo che col nuovo provvedimento avremo solo lavoro in più e tanti detenuti in più. Se non si opera in maniera strutturale su questo sistema, su questo settore, non se ne esce.
1: È così, scusi Presidente, ma veramente non ho più tempo a disposizione. Presidente Finiti, ecco, è d'accordo con il Presidente Ornano, quantomeno?
6: Non posso che essere d'accordo, glielo sottoscrivo, è evidente. Dobbiamo dare la dovuta importanza alla magistratura di sorveglianza. Ripeto, prima ho parlato di tenuta del sistema. Per quanto riguarda il decreto legislativo che è all'attenzione del Parlamento, il 1625 del 2026, dove si parla di detenzione domiciliare per alcoldipendenti, tossicodipendenti, io dico solo una cosa: viene prevista appunto l'implementazione di queste strutture terapeutiche. Ad oggi le strutture terapeutiche, a parte che al massimo prevedono un programma di 24-36 mesi, quindi difficilmente arriviamo ai famosi 8 anni, poi per carità sono previste pure la possibilità di cambiare il tipo di misure, eccetera, ma io direi che già l'affidamento terapeutico è fatto bene, il problema è che non riusciamo ad affidarli perché non abbiamo un numero di strutture, un numero di posti disponibili adeguato oggi. Quindi se non è necessario, secondo me, modificare le norme, ma far funzionare quelle che ci sono.
1: Già, questa è la pietra angolare.
6: Se vogliamo implementare, va benissimo, a me va benissimo la detenzione domiciliare, mi spaventa il patteggiamento fino a 8 anni.
1: O 12.
6: Perché, è una misura che poi andrà immediatamente in esecuzione, perché c'è solo il ricorso per Cassazione, quindi sarà veramente una valanga di patteggiamenti, credo.
1: Lo temo anch'io, senza le risorse necessarie, ma ci torneremo a parlare di questo problema, che è il problema dell'esecuzione penale. Grazie alla dottoressa Beatrice Secchi, giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, grazie al Presidente Marina Ferrini, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, grazie alla Presidente Patrizia Mirra, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, e grazie a Cristina Ornano, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Ringrazio anche Francesca Rosini per l'assistenza in regia. Questo ed altro succede nel nostro paese, speriamo che qualcuno possa metterci le mani e migliorare la situazione. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, scrivete, scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
7: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
8: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
9: minuti, Radio Radicale, questa era Radio Carcere, come sempre curato da Riccardo Arena, ed ora proseguiamo con la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento, transnazionale e traspartito, il partito di Marco Pannella, e come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Vi invito inoltre ad andare sui social, in modo particolare su Facebook, alla pagina del Partito Radicale. E proprio da Facebook vi leggo le parole del segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco, intervistato da Michele Lembo sulla questione migranti. Noi non possiamo mettere sullo stesso piano coloro che vogliono venire in Italia perché si sta meglio e coloro che vengono in Italia perché scappano da situazioni di guerra e rischiano la vita perché dissidenti politici. Questi ultimi hanno certamente diritto alla protezione umanitaria, gli altri no. Gli altri non possono stare nel nostro paese. Tutti i paesi democratici chiedono il visto. Nell'Unione Europea, per fortuna, abbiamo superato questo problema. Almeno nei 27 paesi ci si può muovere liberamente. Però, se uno vuole andare negli Stati Uniti d'America, deve chiedere il permesso, deve farsi dare il visto per un certo tempo e per fare certe cose. Chiaramente se c'è una barchetta in mezzo al mare con 10, 20, 50 o due persone bisogna andare in soccorso. Però, una volta appurata la loro nazionalità, bisogna distinguere chi ha diritto alla protezione umanitaria e chi no. Chi non ha titolo per restare deve tornare a casa. Mi sembra evidente. Fa parte delle regole del gioco di base di uno Stato fondato sulla democrazia e sullo Stato di diritto. Queste le parole del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, ricordo, intervistato da Michele Lembo. E prima di passare agli ospiti della serata, vi ricordo la possibilità di iscrivervi al Partito Radicale per il 2026. Basta andare sulla homepage partitoradicale.it, cliccare su iscriviti ora, e ci sono tutte le modalità per poterlo fare, anche a rate. È importante iscriversi entro la data del congresso per potervi partecipare. Questa sera ascolteremo un'analisi geopolitica da parte di Geppi Rippa, ma avremo anche la testimonianza di chi in Russia c'è nata e c'è vissuta per gran parte della propria vita. Ci racconterà quello che sta accadendo, ovvero Daria Kriukova. Non mi resta che lasciarvi agli ospiti della serata e augurarvi buon ascolto da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento Geppi Rippa. Buonasera Geppi.
11: Buonasera Diego.
10: Allora Geppi, parliamo con te di questione internazionale. Un momento di stravolgimento e di cambiamento a livello globale che secondo me non tutti hanno compreso. Allora vorrei da te un'analisi su quello che sta avvenendo in questo momento e come si sta definendo secondo il tuo punto di vista. Dopodiché parliamo anche delle esperienze radicali e delle analisi radicali del passato e del presente.
11: Dunque, il tema della necessità di un nuovo ordine mondiale è
12: presente da molto tempo, dalla caduta del muro di Berlino, da quello che un tempo definivamo il bipolarismo coatto sovietico-americano, con la quale dal dopoguerra in poi si stabilì un meccanismo all'interno del quale non mancavano elementi anche di conflitto piuttosto acuti, ma che erano inquadrati dentro il ruolo egemone di Stati Uniti e Russia, che naturalmente si nutrivano anche della forza, in questo caso anche quella nucleare. La caduta del muro di Berlino ha determinato una prima stagione secondo cui ci sarebbe stato una proiezione nel mondo di una diversa prospettiva che non faceva però i conti con i dati del reale, perché evidentemente questa caduta del nuovo ordine mondiale ha creato un vero e proprio processo di frantumazione. Ma tu mi poni un quesito che mi intriga, e sostanzialmente questo: tu dici le guerre che stanno accadendo, che come al solito sono da ritenersi atroci per noi che siamo non violenti, obiettori di coscienza, la guerra non è certo una cosa che guardiamo come razionalizzatore dei processi mondiali, ma quello che più conta è che il discorso di queste guerre, quelle che subiamo più evidentemente in termini di comunicazione, che sono appunto legate alla vicenda ucraina, alla vicenda medio orientale nel suo insieme, che parte dall'attacco del 7 ottobre a Israele e tutte le conseguenze fino alla azione israelo-americana, fondamentalmente americana, in Iran. Perché è importante formarsi questo quadro d'insieme? Perché queste, diciamo, almeno dal mio punto di vista, queste guerre, questa guerra in Russia e in Medio Oriente, in realtà sono un vero e proprio spin-off per un confronto, scontro intorno alla questione cinese, perché evidentemente si è aperto il percorso verso un bipolarismo che però sembra insediarsi più che altro in termini di rapporti di forza e di potenza più che sul terreno del diritto. Questo aprirà la strada al ragionamento che ci possiamo permettere come radicali grazie alle intuizioni di Pannella, ma diremo fra un istante. Perché il problema è legato a questo? Perché evidentemente c'è una linea di posizionamento per cui, se partiamo dall'ultimo atto, secondo me non opportuno, al di là del giudizio che si può dare a una qualunque forma di intervento militare, non opportunamente analizzato anche dall'intelligence americana o israeliana, ma non per questo non la possiamo non collegare a quello che è definito lo spin-off dello scontro più ampio e più definito di quello che viene chiamato il G2, cioè del rapporto Stati Uniti d'America e Cina, e quindi quali sono le strategie che vengono poste in essere, per cui evidentemente se il 7 ottobre nasce è perché in realtà in una realtà del Medio Oriente, poi torneremo un attimo subito all'Ucraina, in realtà del Medio Oriente, noi abbiamo una stabilizzazione del dominio iraniano sulla regione. E questo è innegabile, lo testimonia il fatto che la risposta israeliana, discutibile o meno, non trova per esempio i paesi della regione, pure in parte ostili a Israele, in termini di reazione. Perché questo accade? Perché evidentemente i paesi del Medio Oriente, al di là delle loro storie, dei loro bisogni attuali di inserirsi nei mercati, di andare verso la modernizzazione, non possono consentire che l'Iran abbia il dominio sulla regione, meno che mai un Iran nuclearizzato con l'arma atomica. Per cui in questo senso il 7 ottobre nasce all'improvviso, ma nasce nel contesto proprio della mappa delle situazioni, per cui la Russia aveva aggredito 4 anni prima l'Ucraina nella convinzione di liquidare il tutto in poco tempo, in realtà sono 4 anni ed è lì impantanata fino al totale logoramento della sua economia che non viene presa in considerazione. Accantona un po' i tifosi di Putin e coloro che fanno delle storie un po' casuali, perché non è che il racconto che mi interessa fare non tenga conto della drammaticità degli eventi, ma lo sciocchezziario che ci viene raccontato dai tifosi di Putin, se mi permetti, è meno allettante e rivela una subalternità effettiva. Si potrebbe anche fare l'elenco di quanti sono le agenzie, le radio, eccetera, che sono direttamente collegate alla Russia, ma accantoniamo questo discorso. Il punto fondamentale è che se il terminale del 7 ottobre determina un passaggio è perché la Russia è in difficoltà, c'è un input che nasce dall'Iran per radicalizzare lo scontro. In fondo l'Iran era quella realtà che ha una sua grande tradizione persiana, storica, eccetera, ma era anche quella che ha costruito una teoria del dominio del Medio Oriente, ha finanziato gruppi come appunto Hamas, quella del 7 ottobre, che ha sistematicamente costruito un'egemonia sulla realtà palestinese, facendo sì che la domanda palestinese fosse occupata da Hamas, e laddove anche in questo si riscontra un'assenza dell'Europa in termini di percezione di quello che Pannella individuava come la necessità di Israele negli Stati Uniti d'Europa, o come la Malfa. Ugo La Malfa diceva Gerusalemme è la frontiera delle libertà e delle democrazie, ma questo sono ragionamenti che sono andati dispersi. Quello che è sicuro è che non solo Hamas, ma Hezbollah in Libano, gli Houthi, la Jihad islamica fanno parte di quel disegno di dominio che fino a qualche tempo fa i paesi arabi medio orientali hanno subito, accettato, pur partendo da un conflitto che riguardava quello religioso, per cui casomai l'80% del mondo religioso musulmano, che sunnita non è che accettasse di buon grado che la minoranza sciita tenesse un paese, poi si arriva anche al nucleare, diventava devastante. Per cui è già necessario, sarebbe stato necessario analizzare quali comportamenti hanno avuto questi paesi. Da noi ci vengono raccontate oggi perché i paesi arabi hanno adesso la delusione, perché Trump di sciocchezze ne fa al minuto, ma lo scenario di fondo diventa un altro, e cioè perché c'è stato l'intervento sull'Iran, quale senso aveva l'intervento sull'Iran, quali erano le condizioni con cui si è determinata una situazione per cui non si voleva il nucleare in Iran, sia perché, e lo vedremo fra un istante per quanto riguarda la Cina, anche altri paesi, non solo quelli, i paesi della regione medio orientale, penso alla stessa Turchia, penso a molti altri paesi, guardavano con estrema diffidenza, ma arrivo all'estremo. Chi non vuole l'atomica in Iran è anche la Cina, anche se indirettamente col collegamento russo, Iran, eccetera, mantiene una posizione che però non è mai determinata, perché si muove su un terreno di perplessità. Ma perché la Cina non vuole? Perché la Cina, dopo quello che è accaduto con la Corea del Nord, per cui la Russia per dipendenza eccetera ha donato la bomba atomica, speriamo che non vada alla povera ragazza quattordicenne figlia di Kim, ha incominciato a percepire che il proliferare di attori che tengono l'atomica produrrà ulteriori proliferazioni. Perché? Perché se la Cina è circondata da 20 paesi e territori che in Asia orientale non sono, particolarmente benevoli verso la Cina, penso al Giappone, penso al Vietnam, penso a tutti i paesi che in qualche modo hanno delle perplessità anche sull'azione di crescita, se si vuole, economica della Cina, ma perplessità per la crescita aggressiva che la Cina contiene dentro questo disegno. Ma la Cina non vuole e non può volere che tutti i paesi asiatici, al di là dell'atteggiamento che terrà Trump oppure no rispetto alla copertura nucleare per questi paesi nella realtà dell'Asia, questi paesi si dotino anche loro di un arsenale nucleare, quindi avremo il proliferare dei promotori di arsenali nucleari, con la possibilità certa che al di là della buona volontà di qualche microattore o grande attore, qualcuno possa fare un incidente che significa alla fine un dramma mondiale. Allora, in questo senso la Cina è ad un tempo votata all'aggressione, vive la preoccupazione di sentirsi circondata, però ha costruito un'economia molto forte. Perché l'ha costruita questa economia forte? Ci sono altri intrecci. Perché come in realtà rispetto alla Russia i soggetti imprenditoriali, gli attori, gli uomini di affari occidentali non avevano grandi affari da fare con la Russia, se va a guardare che affari con la Cina la fanno, perché la Cina ha costruito un reticolo di situazioni, però poi resta impantanata nella sua sovrapproduzione, nella mancanza di un ceto medio che sembra, e quindi in qualche misura la Cina per sua natura, non soltanto culturale, storica, è votata un atteggiamento per cui le accelerazioni, quella russa in Ucraina, eccetera, non sono di gradimento nonostante tutto, ma questo non deduce né attenua il fatto che la Cina non ha costruito un impianto istituzionale e culturale che possa aprirsi ad una piattaforma che fornisca, diciamo, le condizioni di trovare i luoghi in cui il conflitto viene a essere annullato o ridotto.
13: Però, scusa, su una piattaforma di diritto. Scusa, ti voglio far notare una cosa che è balzata agli occhi anche a me, che mentre Xi Jinping ha ricevuto tantissimi i leader mondiali a Pechino e solo una volta negli ultimi tempi è uscito da Pechino andando proprio in Corea del Nord, per esempio Putin è completamente marginalizzato a livello di capacità di proiezione internazionale, a parte le guerre e quei stati che gli sono attorno e che sono per il momento vassalli. Cioè, comunque la Cina sta portando avanti una strategia geopolitica che in qualche modo viene, voglio dire, apprezzata o comunque temuta dai grandi della terra e anche quelli,
12: allora,
13: occidentali.
12: Scusami, prego. Un attimo, tu hai fatto riferimento, Xi Jinping va in Corea del Nord perché è preoccupato perché la Corea è un problema per la sua azione, che ad un tempo un'azione di protezione ma anche un'azione di aggressione. Quando la Cina, che non ha sviluppato l'intenzione di aprirsi a un quadro di democrazia interna, essendo legata a un'azione eterodiretta del partito e tutto questo, sì, e crea la piattaforma per la cooperazione che è il BRI, è una piattaforma che resta uno strumento legato ai paesi che sono legati agli interessi con la Cina, però questa piattaforma di fatto non è è uno strumento di protezione di potenza, non uno strumento di apertura per cui casomai dagli Stati Uniti all'Europa possono essere tra l'altro coinvolti. C'è questo binario, questa assenza della Cina, che in questo momento nessuno può giudicare marginalizzante, ma la Cina di fatto in questo momento, con le accelerazioni russe, con le accelerazioni iraniane, con il fatto, è più debole nel 2022-2023, oltre al fatto che invece, ma questo per dire che il racconto che noi abbiamo qui in Italia, anche dei nostri corrispondenti, dei nostri analisti politici, sono racconti subalterni, totalmente privi di andare a capire la complessità e anche, se si vuole, le contraddizioni che la situazione contengono. Basterebbe vedere come il BRI, nonostante la so che abbiamo dei tifosi del BRI, ma poi questo BRI non fora nelle realtà, perché la Cina non muove un'azione che vada nella direzione di modificare il suo impianto strutturale. Per quanto riguarda gli uomini di affari che fanno affari con la Cina, quello fa parte di una strategia duale che la Cina sa applicare più di altri. Quindi in assoluto quello che mi sembra più rilevante è che, nonostante tutto, la Cina non approfitta delle crepe che Trump sta producendo anche in modo caotico, non approfitta, perché il suo non approfittare prende atto che comunque l'Occidente è un catalizzatore, che comunque molte realtà asiatiche sono legate, penso al Giappone, penso probabilmente anche alla stessa India, eccetera, e sia perché il bisogno di un nuovo ordine mondiale sul quale si sta giocando la partita, in modo anche drammatico, ma si sta giocando la partita. Qui si inserisce l'intuizione e la forza, ecco, di quello che Pannella aveva intuito come la diciamo iniziativa che riguardava diciamo l'organizzazione mondiale della democrazia e delle democrazie. Partiva, diciamo, dal nucleo centrale del disegno federalista europeo, degli Stati Uniti d'Europa, ma conteneva anche la necessità di affrontare la crisi endemica ormai di strutture internazionali come l'ONU, paralizzate non soltanto dall'impianto nato dal dopoguerra non modificato, con un Consiglio di sicurezza che si autoblocca inesorabilmente, ma anche perché le stesse democrazie, o presunte tali, o quelle semi o fittizie come democrazie, ma comunque votate a muoversi, che in qualche misura sarebbe da compattare come un internazionale liberale, per cui, se si vuole, l'azione di, di una persona come Trump si sviluppa perché l'Europa non ha avuto la forza di costituirsi come attore, al di là del fatto che poi Trump non è in tutta l'America, quindi le cose andrebbero ricollocate. Ma quello che io insisto è che il disegno dell'Organizzazione Mondiale era un disegno che conteneva in sé una prospettiva nella quale non si poneva lo scontro con l'ONU, ma si poneva il bypassare oramai la paralisi accertata delle strutture internazionali, ma anche delle diplomazie. Sentiamo sempre che bisogna portare sul terreno delle diplomazie. Le diplomazie non contano niente, sono parassite di una debolezza strutturale strategica. La costituzione di un organismo, di un internazionale liberale, non è che avrebbe avuto una forza decisiva, avrebbe avuto la forza di sentire quel percorso che noi definiamo come radicali, come un percorso che si nutre di Stato di diritto, di legalità, di certezza del diritto. E qui sta la parte interessante. La Cina ha dei problemi, noi ne abbiamo molti, ma la Cina ha dei seri problemi perché, e lo testimonia il fatto che non risponde con vigore, sì, occhieggia l'Iran, ma è anche infastidito perché l'Iran poi a un certo punto ha sovraesposto anche la Cina. L'Iran ha messo il blocco di Hormuz, certo, ha messo il blocco di Hormuz anche per le nostre incapacità, però è un fatto certo, ha giocato l'ultima carta con il fallimento di tutte le aggregazioni e in futuro, no, a breve, avremo un dato di fatto certo che i paesi arabi e tutti gli altri avranno gli oleodotti che andranno dal Mar d'India lì, e quindi non avrà più strumenti di ricatto da poter porre naturalmente sul terreno, e quindi dovrà fare i conti sviluppando l'azione per cui fa scattare il 7 ottobre con interessi anche della Russia per allontanare l'attenzione dall'Ucraina, ma tutto lo scenario è propedeutico quello che ti dicevo, è avvenimenti drammatici e terribili che sono lo spin-off di un confronto scontro intorno alla Cina, dentro la quale è contenuta anche una prospettiva di creare quello che è un nuovo ordine mondiale. Per dar forma a questo, il disegno di una internazionale liberale, di un'organizzazione mondiale della democrazia e delle democrazie, che è anche un luogo non solo di dibattito, ma di rappresentanza autorevole, costruisce la amalgama necessaria per far sì che il nuovo ordine mondiale si formi, senza il quale, ahimè, i rischi di drammatici sviluppi per l'intero pianeta sono evidenti, e quello che ti ho segnalato prima per quanto riguarda il proliferare di soggetti che possono disporre di un'arma nucleare, di qui la preoccupazione cinese per cui è andato in Corea, perché di questo è un elemento di grande fastidio, non viene raccontato, ma la Cina ha grande fastidio per questa accelerazione, che è la conseguenza della debolezza russa, per compensare la quale ha dovuto consentire a Kim di avere l'atomica, ma siamo di fronte a situazioni che la Cina trova fastidiose, come trova, dal mio punto di vista, fastidioso il dover inseguire le politiche accelerative della Russia, le politiche dell'Iran, e quindi di non poter posizionarsi. Poi i conti dovremmo farli noi nella nostra realtà, ma qui ci vorrebbero persone con lo spessore, con la forza intuitiva di Pannella, che quando definì la prospettiva dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie, in realtà guardava lontano, aveva capacità di visione e sapeva che quelli erano gli ingredienti per far sì che le parole blaterate, si intervenga la diplomazia, eccetera, che sono vacue, fossero sostanziate da fatti concreti costruiti nel tempo attraverso quella cultura della riformatrice di cui si sente l'assenza e di cui forse soltanto la piccola pattuglia radicale continua ad essere testimonianza, ma una testimonianza forte, perché la debolezza delle analisi altrui, oltre che dei portavoce abbastanza meschini che troviamo nel nostro sistema informativo, non va molto più in là. Vedremo gli sviluppi, il nostro compito resterà dare forma e sostanza a queste intuizioni. E quella dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie è qualcosa che si cala perfettamente nei conflitti che stiamo vivendo, nello scenario che questi conflitti comprendono, cioè del incontro scontro, diciamo, America-Cina, ma ancora di più Occidente-Cina.
13: Ti ringrazio Geppi, sei stato gentilissimo, e ci sentiremo presto per fare analisi sempre su questioni geopolitiche e anche politiche.
12: Grazie a te, ciao Diego,
13: un abbraccio.
12: Buona serata, ciao.
13: E abbiamo in collegamento Daria Kriukova. Buonasera Daria.
14: Buonasera, buonasera a tutti.
13: Allora, innanzitutto Daria, sei diventata famosa perché ti vediamo in televisione, ti leggiamo sui giornali, quindi comincia a essere una portavoce dell'opposizione a Putin. Questo come ti fa sentire?
14: Ma ritengo importante, diciamo, far sentire le nostre voci, far sentire che esistono anche i russi contro la guerra, contro il regime, che è importante soprattutto in Italia. Perché cioè, la propaganda vuole far credere che tutte le voci contro Putin sono, cioè, sono occidentali, in buona sostanza, i russi non esistono, quelli che sono contro, e quindi ritengo che questo è molto importante.
13: Sì, leggo dei commenti sui social sotto i tuoi post che sono molto critici, ovviamente ci sono molti hater, molti detrattori rispetto a quello che dici tu, questo ci fa capire che comunque la disinformazione in Italia, la penetrazione della disinformazione putinista in Italia è altissima.
14: È vero. È vero, è proprio così. Poi ci sono, almeno a mio avviso, ci sono poche, diciamo, fonti credibili che raccontano la situazione interna russa, e poi c'è tanta propaganda. Anche adesso vediamo le nuove eventi di mostrazione dei film e dei centri di Russia Today, che anche qualche giorno fa è stata la sentenza della Corte Europea, che è proibito mostrare tutti i contenuti fatti da Russia Today, ma in Italia comunque vengono mostrati, quindi sì, in Italia purtroppo c'è tanta propaganda.
13: Forte la predisposizione a credere alle balle della disinformazione dei dittatori, che non è solo il problema di Putin. Qui là faremo magari un'analisi su quello che fa anche la disinformazione da parte del governo cinese, perché non è solo la Russia che riesce ad invadere i social, ma c'è anche il governo cinese che si dà molto da fare in Italia. Ecco, questo, noi siamo molto ben predisposti, la nostra cittadinanza, a ricevere false notizie da questi regimi. Però andiamo oltre e intanto parliamo di quello che sta accadendo in Russia. Parliamo dei bombardamenti che sta facendo l'Ucraina con i droni, soprattutto nell'infrastruttura energetica della Russia, perché ha una ripercussione diretta, non solo visiva, perché vengono visti anche a Mosca questi droni che arrivano e bombardano, già quello potrebbe essere uno shock, ma c'è una ripercussione diretta perché la distruzione degli impianti petroliferi poi comporta la mancanza di un bene primario per i cittadini russi, moscoviti, di San Pietroburgo, ma del resto delle città russe, ovvero la mancanza di benzina. Però partiamo con i droni, cioè vedere che i droni vengono a bombardare all'interno, addirittura fino a Mosca e oltre la Russia, che tipo di reazione può aver innescato nel popolo russo?
14: Sì, io direi che quest'anno c'è stata una svolta principale, che adesso praticamente tutti i russi sentono che c'è una guerra, perché fino a poco tempo fa soprattutto i moscoviti potevano far finta che la guerra non esiste o almeno non li riguarda. Adesso non è più così, che i droni arrivano anche a Mosca. C'è stato quell'attacco davvero massivo di 30 giugno, e anche prima c'erano. 30 giugno mi sa che c'è stato colpito quell'impianto petrolifero di Capotnia, quello famoso, che è diventato ormai famoso con quel...
13: Sì.
14: Con quell'esplosione che c'era,
13: sì, l'esplosione, quindi... sì, una cosa molto, molto, molto vistosa, l'esplosione di quel serbatoio, di quel tappo del serbatoio che è volato per aria, sembrava un UFO che volava,
14: esatto,
13: in cielo.
14: È proprio così. Io vedo che le reazioni, sia che quelle che sento nei miei dialoghi privati, sia quelle che vedo, insomma, nei social, canali, diversi Telegram, eccetera, è quello che i cittadini non capiscono, perché non vengono protetti, cioè chiedono perché non ci proteggono. E questa è la domanda rivolta allo Stato, soprattutto perché è lo Stato che deve proteggere. C'è un contratto sociale con la società, che è lo Stato quello che deve proteggere. E quelle, le domande sono quelle, perché nemmeno Mosca non è protetta. Perché prima sì, i droni arrivavano, venivano chiusi gli aeroporti, e a volte arrivavano anche, cioè, a bombardare qualcosa, ma non così grave. Ad esempio, nella mia città natale, che sta nella regione di Mosca, mm-hmm, anche nella mia città i droni volano ormai da un paio d'anni, però prima non riuscivano a colpire gli obiettivi, quelli che volevano. Invece quest'anno hanno colpito alcuni impianti militari e anche un centro spaziale, quello che fa trasmissione TV. Quindi arrivano e colpiscono, Quindi sembra che quest'anno, io non sono un analista militare, ma sembra che quest'anno gli ucraini hanno i droni di una nuova generazione e i russi non sanno bene cosa fare. Quindi anche contraerea, naturalmente quando colpisce i droni, quelli loro cadono e possono colpire cioè, qualsiasi cosa. Quindi sì, io sento che adesso l'atteggiamento è cambiato molto, lo vediamo anche del rating, che è in calo, in forte calo, sia il rating di Putin che il rating del governo, che non era così scontato poi, perché io non sapevo come i russi reagiranno, perché molto spesso quando ci sono quei bombardamenti del genere, soprattutto quei bombardamenti aerei, la gente tende a sentirsi come una vittima. Si chiedono perché noi, perché bombardano noi? E a questo punto può essere quell'effetto di rally attorno alla bandiera, quindi non sapevo cosa, cioè una reazione, cosa sarà.
13: Una reazione istintiva, diciamo, attorno al governo, vicino al governo, come reazione esatto. Verso un'aggressione esterna. In realtà questa cosa non c'è stata, mi stai dicendo.
14: No, non c'è stata. E vediamo questo chiaramente perché il rating del governo sta calando sempre di più e sempre molto, sempre molto rapidamente. Di più, di più, di più. Quindi la reazione per il momento è questa.
13: Senti, poi c'è anche le conseguenze di questi attacchi perché sta mancando la disponibilità di carburante per i civili nelle strade. Si vedono immagini, poi ti chiedo se queste sono solo episodi o è una cosa sistematica. Si vedono file di persone in attesa di poter ricevere la benzina davanti alle distributori di benzina e addirittura litigi continui tra persone che esasperate dall'impossibilità di fare benzina, di fare il pieno, quantomeno riuscire a mettere quei litri razionati perché pare che sia razionata la benzina. Ecco, queste scene un po' apocalittiche di file lunghissime, di violenza tra cittadini, sono solo occasionali o una cosa che si sta ripetendo in Russia in varie zone?
14: Sì, sì, è una cosa sistematica, in alcune regioni la situazione è peggiore, in alcune è un po' migliore, ma ci sono le code persino a Mosca e in regione di Mosca, anche nella mia città ci sono le code, anche quelli che con mia famiglia che non hanno una macchina lo sentono e glielo dicono, quindi sì, ci sono le code, da quando ho capito io, sentendo gli analisti, quelli energetici, che dicono che la carenza riguarda soprattutto la logistica, non la mancanza proprio fisica della benzina, perché in teoria la Russia ha dei depositi di benzina che potrebbero bastare anche per 2 o 3 settimane, anche se tutti gli impianti dovessero smettere di funzionare. Però è sempre una questione di logistica, di portare, trasportare, perché serve tempo, trasporto, poi deve essere ben fatto tutto questo, insomma prima questione, quindi in alcune città sappiamo che non c'era la benzina proprio, tutte le stazioni di servizio erano chiuse perché non c'era la benzina, come a Novorossiysk, che peraltro c'è un grande porto di petrolio a Novorossiysk e lì non c'era la benzina, anche in Siberia in tantissime regioni ci sono le limiti, i limiti di 20 o 30 litri a persona di fare benzina. Quindi anche a Mosca, cioè, si potrebbe pensare che dovrebbe essere per ultima Mosca di stare senza la benzina, perché naturalmente il governo sa che almeno Mosca deve essere contenta, ma lo sa anche l'Ucraina e quindi l'Ucraina colpisce sistematicamente proprio quegli impianti che fanno la benzina per Mosca, quegli impianti più vicini. Alcuni lo hanno già fatto fuori, alcuni lo sta facendo, non so se riuscirà, perché dipende sempre se riuscirà a continuare gli attacchi con la stessa intensità, con la, più o meno regolarmente, eccetera, eccetera. Però al momento la situazione è questa, quindi sì, è assolutamente vero. Poi non dimentichiamo che a parte dei privati c'è anche la situazione del business e dell'agricoltura, che adesso è la piena stagione dell'agricoltura, che deve fare tutti i lavori, l'unica stagione in Russia è l'estate. In teoria dovrebbero essere appunto i depositi di benzina per loro, però loro si lamentano. E io non so se si lamentano giusto per lamentarsi, perché se non si lamentano loro non otterrai niente, o davvero ci sono dei gravi problemi, quindi lo vedremo. Quindi sì, ma le code sono assolutamente vere. la situazione adesso sembra di essere più o meno stabile, quindi non si peggiora, non si migliora, negli ultimi giorni almeno. E quindi, a parte delle, a proposito, la Crimea è una questione a parte, perché le forze armate ucraine e la Crimea hanno fatto diventare praticamente un'isola, perché tutto, cioè, non, è davvero difficile trasportare qualsiasi cosa, soprattutto la benzina, perché per via del, perché si può essere incendio, esplosione, eccetera. Lì è un'altra questione. In tutta la Russia, il resto, in tutta la Russia non c'è questa questione, però sembra una questione di logistica, anche se ci fosse la benzina, sembra la questione di portarla.
13: Senti, però tutto questo sembra che ultimamente, anzi nemmeno troppo ultimamente, stia facendo riflettere la popolazione russa sull'utilità di questa guerra, perché qualcuno sta cominciando a mettere in discussione, hanno fatto delle statistiche su internet la parola pace, ma più che pace, cessazione ostilità, fine guerra, armistizio, insomma tutte queste parole che vengono utilizzate nei confronti di una guerra che si sente lontana e comunque pericolosa, che adesso comunque si comincia ad avvertire, no? Il peso di questa guerra, e anche lì si è cambiata l'opinione pubblica, e che voglia comunque che le operazioni belliche finiscano il prima possibile. Anche questa, diciamo, è qualcosa di vero o è montato da parte delle televisioni e dei media occidentali?
14: No, è vero, assolutamente vero, ma questo lo sappiamo da tempo, almeno da un anno, la percentuale dei russi che vogliono pace il prima possibile cresce sempre. L'ultimo sondaggio che ho visto dà addirittura 80%, 80% dei russi che vogliono pace immediata e negoziati immediati. Poi ci sono diversi sondaggi che chiedono quali condizioni, eccetera, eccetera, però che la maggioranza dei russi vuole pace è senza dubbio, perché cioè, si sente non solo dai sondaggi, non solo da quello che si è cercato, ma anche dei dialoghi privati. Ripeto che io, parlando delle persone, con le persone dentro la Russia, sempre sento la stessa frase: ma quando finirà tutto questo?
13: Quindi, ma queste persone che dicevano all'inizio della guerra? Queste stesse persone che oggi dicono speriamo che finisca o quando finirà tutto questo, all'inizio della guerra che dicevano? Tu sei riuscito a fare una comparazione tra i due stati d'animo, tra le due posizioni, tra il 2022 e oggi?
14: Sì, dicevano le cose diverse. Ci sono quelli che erano a favore della cosiddetta operazione militare speciale, perché pensavano magari che non durerà per lungo, che okay, tutto finirà presto, che non ci sarà niente di grave, bla bla bla. Poi nel 2023 magari comunque erano il favore. Io direi che la stanchezza io ho iniziato a percepire dal 2025, la prima volta, e negli ultimi mesi è proprio così, che tutti quelli, nonostante le loro posizioni all'inizio della guerra, tutti dicono la stessa cosa, che quando finirà tutto questo.
13: Ma c'è la percezione di quanti morti e invalidi ci sono? Se si rendano conto in Russia delle catombe, perché pare che i morti siano tantissimi, centinaia di migliaia, e gli invalidi poi si vedono anche, perché poi ritornano a casa e se sono mutilati si vedono. Questa cosa non li colpisce affatto?
14: Io qualche giorno fa ho parlato con mia madre, e la nostra città è una città liberale, città di scienziati, eccetera, eccetera, quindi non è che ci sono tante persone che sono andate in guerra per questo motivo, però ce ne sono, e lei mi ha detto che si vedono sempre di più gli invalidi senza una gamba, senza un braccio, così, e lei ha detto che come dopo la guerra in Cecenia, come dopo la guerra in Afghanistan. Cioè, è ricordata quelle guerre perché la recessione è la stessa, quindi io direi che le persone comuni magari non ragionano ai livelli così, cioè ai livelli strategici quali russi sono morti, però vedono quelli invalidi, vedono i cimiteri con le nuove tombe, questo lo vedono. Poi quelli che hanno perso i propri cari, naturalmente magari amici o magari qualche, anche qualche conoscente, naturalmente lo sentono di più, e questo appunto molto, molto dipende dalla regione, perché naturalmente da alcune regioni sono andati di più, da altre regioni come da Mosca, da regione di Mosca molto di meno, quindi la percezione è molto diversa per questo, però se anche nella regione di Mosca hanno iniziato a notare queste cose come gli invalidi per strada, io direi che anche lì è arrivata questa sensazione.
13: E questo secondo te cosa potrà comportare? Cioè c'è qualche indignazione civile, anche sotterranea, anche sottintesa nei social rispetto ai danni che sta provocando questa guerra, oppure è solo la constatazione che ci sono parecchi morti e tanti invalidi?
14: Ma diciamo, finché la gente non ha una possibilità di agire, okay, è sempre sarà una constatazione, cioè può riguardare la benzina, può riguardare che ne so, magari anche l'elettricità, può riguardare i morsi, può riguardare qualsiasi cosa.

0: cambio di umore da parte della popolazione russa, soprattutto nelle grandi città come Mosca e San Pietroburgo?
1: Io naturalmente non lo so, ma io temo, sapendo appunto dal passato come Putin reagisce di solito in queste situazioni, io preoccupo di qualche nuova escalation militare o qualche nuova provocazione o qualsiasi cosa del genere. E infatti, secondo me, non a caso che recentemente sono apparsi quei messaggi che l'intelligence degli Stati Uniti ha avvertito la Polonia che la Russia prepara qualche provocazione contro la Polonia. Perché secondo me questo potrebbe essere perché così di solito Putin reagisce e così ha reagito con l'annessione della Crimea nel 2014, perché prima nel 2012-2013 il suo rating è calato drasticamente dopo quelle proteste della piazza Bolotna e dopo le elezioni di Duma e di Stato che sono state rubate. E anche l'invasione dell'Ucraina del 2022 e la sua risposta per il calo di rating, perché il suo rating è calato prima di tutto per la riforma delle pensioni, è calato drasticamente perché come al solito lui ha promesso di non aumentare l'età pensionistica e poi anche con il Covid. E quindi è stata la sua risposta per aumentare il suo rating. E in quei due casi ha avuto successo, cioè c'è stato quell'effetto di rallentatore della
0: Sì,
1: bandiera.
0: però scusami se mi permetto, con la Cecenia alla fine, diciamo, nel tempo che ci è voluto per radere al suolo, conquistarla, diciamo così, è stato rispetto a quello che sta avvenendo oggi molto breve. Addirittura la Crimea, è stata conquistata praticamente senza sparare un colpo. Qui la situazione è diversa, cioè qui c'è un avversario che risponde colpo su colpo e che ti porta avanti la guerra fino ad oggi in modo massiccio e contro le città russe. Non pensa Putin che magari attaccando un paese come la Polonia, che è altrettanto forte, se non più forte dell'Ucraina, oltre a essere un paese della NATO, potrebbe accadere qualche cosa, un'escalation anche dall'altra parte? Cioè il rischio non potrebbe essere più forte del vantaggio di poter vedere immediatamente un aumento di popolarità? Questa è la domanda che mi faccio perché poi alla fine, cioè non è che tu puoi attaccare tutto il mondo sperando di salvarti, di salvare il rating, no? Di favori da parte della popolazione.
1: No, però siccome l'obiettivo di ogni dittatore è restare al potere per sempre, cioè a un certo punto quando già hanno messo tutto in gioco, cioè non le restano tante possibilità, sempre stringere i viti e sempre cercare i nemici e attaccare. Riguardo la Polonia, sì, anche io sono d'accordo che la Polonia è sempre un bersaglio molto discutibile da questo punto di vista, perché tutti quelli che parlavano di possibili provocazioni parlavano soprattutto dei paesi baltici, che sono i paesi piccoli e lì si potrebbe riuscire a fare questa cosa. La Polonia invece è un paese molto più grande, un paese molto militarmente forte, quindi sembra molto più rischioso. Io direi che secondo me loro tengono questo rischio sul conto sicuramente. Se io aspetterei qualcosa, allora magari qualche provocazione, qualche drone che cade da qualche parte, come già c'era, fra l'altro,
0: Ma è
1: già c'erano quelle
0: una
1: cose.
0: provocazione. Io penso a qualcosa di un po' più importante e serio che un drone, cioè l'attacco a qualche cosa. Qualcosa di più pesante perché i droni già sono caduti in territorio della NATO, non è successo niente di fatto, nessuno ha risposto se non qualche avvertimento di tipo diplomatico. Se è una cosa, è una cosa seria, un po' più pesante. E però lì c'è la contropartita, bisogna vedere la reazione. C'è la favoletta che Putin non sappia quello che sta accadendo, no? Che gli vengano nascoste. La realtà, secondo te è plausibile che Putin non sappia quello che sta accadendo al fronte, quello che sta accadendo per strada, quello che sta accadendo, con gli altri paesi occidentali?
1: Sì, sicuramente è molto probabile, secondo me, perché io mi ricordo molto bene ad esempio, alcuni rapporti che li facevano il ministro dell'economia o il ministro delle finanze, che cioè, erano contrari a quello che loro poi dicevano a tutti i deputati o ai giornalisti o alle loro stesse previsioni e rapporti di precedenza. Quindi, ad esempio, dicevano che il PIL è così secondo i piani, anche se i piani erano diversi.

0: eccetera. Quindi secondo me lo dicono quello che lui vuole sentire, anche sulla situazione al fronte, soprattutto lì. Secondo me si vede che lui è proprio convinto di
1: Dopo,
0: che
1: do,
0: sta
1: dopo,
0: vincendo.
1: dopo, dopo, dopo oltre 4 anni ancora ha questa convinzione. Cioè, dopo 4 anni e mezzo, se vedi che quelli resistono e i grandi obiettivi che ti eri prefissato non arrivano, è possibile che continui a credere alle balle che ti dicono i tuoi generali? Cioè, è quello che mi lascia un po' sconvolto.
0: Noi sappiamo un esempio preciso, il dittatore portoghese Salazar,
1: Sì?
0: che per qualche tempo, non mi ricordo, per più di un anno forse, ha ricevuto la Gazzetta, che è il giornale che veniva pubblicato solo per lui, un unico esemplare, e così per questi mesi lui da quel giornale sapeva della situazione in paese, e pensava addirittura che lui stava ancora al capo del paese, quindi non è che è una situazione unica. Per quanto riguarda Putin, ma ad esempio, immaginiamo, a lui tanti mesi fa oramai è stata rapportata la presa di Kupiansk, tante
1: Sì,
0: volte
1: sì,
0: fra l'altro.
1: sì, sì.
0: Dopodiché Kupiansk è stato ripreso dagli ucraini, e che Putin è andato sull'internet a cercare le informazioni nuove, ma secondo me no, anche perché da quanto sappiamo non usa internet, quindi da dove lui può prendere le informazioni, quelle, diciamo, quelle indipendenti. Cioè, a lui viene consegnato quello che lui vuole sentire. E poi che è vero che ci sono già tanti anni che la guerra è in corso, però che ne frega a Putin? Lui sta al potere, è l'unica cosa che lui interessa. Sta al potere e al momento sembra che, cioè, non c'è un grande pericolo per il suo potere, e va bene così, per lui va ancora tutto bene.
1: Ti ringrazio Daria, non so se vuoi aggiungere qualche cosa.
0: E no, credo di no.
1: Ti ringrazio, sei stata gentile, come al solito, sei riuscita a farci comprendere anche aspetti diversi, perché noi abbiamo un'informazione che comunque anche qui è unidirezionale, arriva dalle grandi televisioni, dai grandi giornali. Sentire anche chi ha delle persone in Russia con cui può parlare, con cui interagisce, ci fa capire, anche se in piccola parte, però ci fa capire la sensazione di chi in questo momento sta vivendo questi fatti. Quindi la tua esperienza, le tue informazioni sono preziosissime. Di nuovo ti ringrazio e spero di risentirti prestissimo. Un abbraccio.
0: Grazie mille, grazie per l'invito, ciao.
1: E prima di concludere la trasmissione, vi voglio leggere una dichiarazione di Maurizio Turco e René Testa, rispettivamente segretario e tesoriere del Partito Radicale. Carceri toscane, materassi a terra, non è un'emergenza, è la flagranza di reato dello Stato. Che lo Stato italiano arrivi a disporre che esseri umani dormano per terra nelle proprie carceri è la rappresentazione plastica di una legalità tradita dalle istituzioni che avrebbero il dovere di difenderla. Non siamo davanti a un incidente, non siamo davanti a una fatalità, siamo davanti all'ennesima violazione consapevole della Costituzione. Da decenni il Partito Radicale denuncia che le carceri italiane sono fuori dalla legalità costituzionale. Da decenni chiediamo provvedimenti strutturali e immediati. Da decenni veniamo ignorati. Oggi il risultato è che lo Stato, anziché rimuovere l'illegalità, la organizza. Un materasso per terra non è un posto letto, è il simbolo di una repubblica che rinuncia alla propria civiltà giuridica. Chi pensa che tutto questo riguardi solo chi è detenuto sbaglia profondamente. Quando lo Stato viola i diritti delle persone private della libertà, mette in discussione i diritti e le garanzie di tutti. Le carceri non sono una discarica sociale, né un luogo in cui la Costituzione può essere sospesa. L'articolo 27 non è un'opinione, ma un obbligo. Le pene devono rispettare il senso di umanità. Oggi, quello stesso Stato che pretende il rispetto delle proprie leggi è il primo a calpestarle. Servono atti politici immediati, misure straordinarie per ridurre il sovraffollamento, un ricorso effettivo alle misure alternative, interventi sulle strutture e sul personale e soprattutto il coraggio di riconoscere che continuare così significa perseverare nell'illegalità. Il Partito Radicale continuerà, come ha sempre fatto, a entrare nelle carceri, a documentare, denunciare e informare. perché la legalità non può fermarsi davanti ai cancelli di un istituto penitenziario e perché uno Stato che costringe un detenuto a dormire sul pavimento non sta esercitando la giustizia, sta confessando il proprio fallimento. Ripeto, questa è una dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, rispettivamente segretario e tesoriere del Partito Radicale, sullo stato delle carceri toscane e i materassi a terra. Una vergogna per lo Stato italiano. E adesso è davvero tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e un saluto da Diego Sabatinelli. A martedì prossimo.
2: 23:09 minuti, Radio Radicale, questa era la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli. Noi proseguiamo a parlare di carcere. Avete sentito poc'anzi il comunicato del Partito Radicale, il comunicato firmato dal segretario Maurizio Turco e dal tesoriere Irene Testa, e noi andiamo proprio a sentire un'intervista di Federico Punzi e Irene Testa dedicata all'argomento.
3: Radio Radicale, torniamo a parlare di carceri, questo nuovo fatto inaudito di cui stanno parlando Maurizio Turco e Irene Testa, segretario territoriale del Partito Radicale. Un documento del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Toscana che dispone che i detenuti per mancanza di spazi possano dormire con materassi per terra. È chiaramente un documento abbastanza sconcertante. Ne parliamo con Irene Testa perché proprio poco fa, poi, con Maurizio Turco, ha diffuso un nuovo appello, del Partito Radicale. Irene.
4: Grazie. Ma sì, questo è un fatto gravissimo, insomma, rappresenta da un certo punto di vista una sconfitta enorme dello Stato, no? Insomma, si sta legalizzando e autorizzando quanto previsto in una circolare che francamente ho letto, mi sono trovata di fronte incredula perché cioè, se si arriva a autorizzare che per mancanza di spazi e di brande i detenuti debbano dormire con i materassi per terra, significa cioè, che siamo arrivati intanto ad un livello spaventoso, perché vuol dire che i detenuti, diciamo, dopo la chiusura delle 7 sezioni del carcere di Sollicciano, significa che questi. Gli altri detenuti probabilmente non possono neanche essere trasferiti perché le altre carceri sono sature, innanzitutto. E quindi già questo dà l'idea di che cosa stanno vivendo i nostri penitenziari. Se poi pensiamo che un provveditore e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria decidono di attuare una circolare di questo tipo, diventa preoccupante. Anche e soprattutto perché noi a questo punto non sappiamo quanti altri provveditori possono aver preso una decisione del genere o
3: Certo.
4: stanno meditando una soluzione di questo tipo dal momento che gli istituti sono tutti strapieni. Quindi diciamo questo è un fatto incredibile e proprio su questo col Partito Radicale, il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, abbiamo rivolto un appello al DAP e ai provveditori. E anche al Ministero della Giustizia, innanzitutto al DAP, di revocare immediatamente questa circolare perché viola ogni principio di diritto, non è previsto da nessuna sentenza di nessun giudice che i detenuti debbano dormire per terra, c'è cioè un qualcosa che davvero diventa inaccettabile e soprattutto dà anche un'immagine, restituisce un'immagine indegna di un paese democratico, che insomma attuare una cosa del genere significa davvero far finta che l'articolo 27 della Costituzione proprio non esiste, perché noi sappiamo che l'articolo 27 impone pene rispettose e che vanno verso il senso di umanità. Che cosa c'è di umano nel consentire e nel prevedere una cosa di questo tipo, no? Cioè, quindi non possiamo neanche però accettare che lo Stato pretenda di far rispettare la legge alle persone private della libertà personale che magari hanno sbagliato, ma è esso stesso il primo a violarla all'interno delle proprie carceri. Quindi questo è un qualcosa di davvero grave, e soprattutto è anche grave il fatto che si sia arrivati a questo livello, nonostante ci siano state denunce su denunce da parte del Partito Radicale, ma delle associazioni, dei garanti in generale, che vedono queste situazioni e si trovano sempre di fronte orecchie sorde, sia per quanto riguarda da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma anche, dobbiamo dirlo, del Ministero della Giustizia. Quindi ora non si può arrivare a questo. Ciò che bisogna fare è molto chiaro, perché servono provvedimenti strutturali, provvedimenti di deflazione, chiamiamoli provvedimenti di amnistia accompagnati da indulto, ma comunque provvedimenti deflattivi, e poi le solite ricette di cui tanto parliamo, come dire, ma non vengono mai poi realmente prese in considerazione, le misure alternative. Insomma, io credo che quello che è necessario oggi, di fronte a quello che davvero sta accadendo, anche perché è chiaro che ci saranno una valanga di ricorsi per una cosa di questo tipo, ma non è accettabile che lo Stato preferisca pagare i risarcimenti dei ricorsi, ma consentire che in Italia, nella patria del diritto, si possa dormire con i materassi per terra nelle carceri per mancanza di posti e di brande. Questo non è davvero accettabile, e occorre un'assunzione di responsabilità politica che metta al centro il problema delle carceri, il problema dei diritti fondamentali dell'essere umano, perché qui parliamo sì di persone che hanno sbagliato, ma parliamo di persone. Quindi occorre innanzitutto che si revochi questa circolare, e poi che la politica discuta di quanto sta accadendo.
3: Questo fatto pone anche il Ministero di fronte a un bivio, perché di fronte a un fatto come questo o si ammette che c'è effettivamente una crisi strutturale riguardo al sovraffollamento, oppure c'è una mostruosa inefficienza che riguarda la Toscana, e in qualche modo i responsabili devono essere, in qualche modo bisogna rendere conto, diciamo, di questo, insomma, no?
4: Sì, allora io non credo, conoscendo, diciamo, diversi istituti e diverse situazioni, che il problema riguardi soltanto la Toscana. È chiaro che sette sezioni chiuse portano un istituto a questo, perché se non c'è più spazio, ma il fatto che probabilmente c'è anche da considerare che tanti istituti che sono sovraccarichi fino all'orlo, probabilmente non sono più neanche nella condizione di ospitare e di accogliere, no? Perché finora si è fatto questo palleggio di detenuti che venivano spostati da un istituto all'altro, e soprattutto abbiamo visto il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria con lanternino cercare posti letto e posti branda ovunque, perché questo è risaputo da chi in qualche modo pratica e conosce le carceri da vicino. E prima o poi, appunto, doveva succedere che non si trovassero neanche più 10, 20, 30, 100, 200 posti letto, perché noi stiamo parlando di questo. Quindi sì, dovrebbe, io credo, il Ministero della Giustizia, ma anche chiaramente anche il Parlamento, cioè questa doveva essere materia di discussione di una seduta parlamentare. Non so se sono state fatte delle interrogazioni parlamentari, credo di sì, per quel che possono valere, ma sicuramente va chiesta una risposta urgente, io credo, al Ministro, e andrebbe fatto anche molto di più, perché se noi consentiamo e deroghiamo a quanto sta accadendo con questa circolare, allora siamo costretti, allora da oggi in avanti ci ritroveremo di fronte a direttori che magari a un certo punto si sentono autorizzati a dire: non ci sono posti letto, mettiamo i materassi per terra. Ora questo non può e non deve accadere.
3: Certo. Benissimo, grazie Irene Testa, e naturalmente continueremo ad occuparci di questo caso e seguiremo i prossimi sviluppi. Grazie Irene.
4: Grazie, un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: 23 e 18 minuti, Radio Radicale, questa era il tesoriere del Partito Radicale, Irene Testa, intervistata da Federico Punzi. Noi proseguiamo e proseguiamo con la rubrica Neoreca, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino.
5: Eccoci all'appuntamento con Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
6: Buonasera.
5: Partiamo dalla Germania, dalla politica interna, in particolare riconcentriamo sulle sorti dell'Alternative for Deutschland e del suo congresso federale, si è tenuto il 4-5 luglio. Partiamo da qui.
6: Sì, partiamo dalla data, insomma il 4 luglio è una data significativa. Esatto. 100 anni fa il Partito Nazionalsocialista organizzò proprio in Turingia, non a Weimar, non a Erfurt, perché all'epoca la capitale era Weimar, il capoluogo era Weimar, però organizzò un famigerato congresso in cui, diciamo, Hitler veniva da 6 mesi prima, era uscito dalla prigione dopo il putsch di Monaco, il partito nazista era ancora un partito sostanzialmente di 4 matti, e lui organizzò questo congresso in Turingia, a Weimar all'epoca, perché Weimar era stata la città in cui si era firmata la Costituzione della Repubblica di Weimar. Volendo simboleggiare questi antidemocratici nazisti, il fatto che odiassero la Repubblica di Weimar, avevano organizzato proprio nel Teatro Nazionale il loro congresso. In quel congresso fu fondata la Gioventù Hitleriana, e in qualche modo il partito fu irreggimentato, fu strutturato in maniera più, insomma, robusta, e fu la premessa poi per l'ascesa irresistibile del partito di Hitler. Un'altra nota, insomma, più di colore, però abbastanza sostanziale, è che il simbolo, l'aquila del partito nazista, venne scelto a questo congresso del 1926, e che Hitler sfilò con le SS, le SA in una Mercedes decappottabile, facendo quello che poi è diventato il famoso saluto nazista. Quindi nel centenario esatto di questo orrendo congresso, che appunto fu il trampolino di lancio per l'ascesa di Hitler, l'AfD ha organizzato il suo di congresso annuale, che è un congresso molto importante perché arriva prima di 3 elezioni regionali che saranno, insomma, potrebbero segnare una cesura storica in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburg-Pomerania e anche a Berlino, dove peraltro l'AfD è al 18%, però insomma in Sassonia-Anhalt è al 42%, potrebbe aspirare alla maggioranza assoluta, e di recente ha ricevuto anche il soccorso rosso del partito di Sarah Wagenknecht. Quindi il congresso è importante perché naturalmente è l'appuntamento, insomma il partito si è voluto ricompattare, ha voluto mostrare un'unità interna in vista di questi 3 appuntamenti elettorali, nonostante le divisioni che poi ci sono all'interno, no? Sempre le stesse tra l'ala più radicale, l'ala più moderata. E questo congresso è stato, diciamo, preceduto da un'indiscrezione. Björn Höcke, che è il padre padrone del partito in Turingia, avrebbe voluto presentare una mozione per cambiare profondamente la cosiddetta clausola di incompatibilità del partito. Cioè l'AfD, in teoria, molto in teoria, è incompatibile con la NPD, che era il vecchio partito neonazista, è incompatibile con tutta una serie di organizzazioni di estrema destra. Cioè è la regola che si è data, regola statutaria, per evitare convergenze con movimenti, partiti estremisti. In realtà questa clausola di incompatibilità nella prassi non esiste, perché sappiamo che la gioventù, la Generation Deutschland, che è la gioventù del partito, ha rapporti molto stretti con gli identitari di Martin Zellner, ci sono correnti neonaziste, insomma, quindi è ancora una clausola, insomma, molto così scritta sull'acqua, però in qualche modo esiste. Quindi Höcke voleva dare un segnale, voleva riformare questa clausola di incompatibilità, però i capi lo hanno dissuaso, perché sarebbe stata l'unica cosa di cui avrebbero parlato ovviamente i giornali tedeschi e internazionali, no? Cioè l'AfD fa un altro passo, fa un'altra svolta a destra, elimina la clausola di incompatibilità, d'ora in poi potrà imbarcare neonazisti, identitari, eccetera. E quindi lui ha ritirato questa mozione, E mi ha dato l'impressione, insomma, il congresso che ci sia stato uno scambio, cioè in cambio del ritiro di questa mozione, Höcke ha ottenuto che due dei suoi più fedeli collaboratori sono entrati nella segreteria del partito, e quindi in qualche modo la segreteria, i vertici del partito si sono ulteriormente radicalizzati. Questo è un elemento molto importante da tenere presente perché
5: Certo.
6: l'AfD ha appunto ostentato un'unità, una compattezza in vista dei tre appuntamenti elettorali molto importanti, però quello che è successo è che il partito ha i vertici si sono ancora più radicalizzati.
5: Tonio, guardando invece appunto al cancelliere tedesco Merz, spesso ci torniamo per
6: Sì.
5: raccontare, diciamo, un periodo che non è proprio semplicissimo, appunto viene dall'approvazione di testi per la presentazione di un pacchetto importante, ha i suoi guai appunto per arginare l'AfD e c'è anche un fronte europeo e internazionale niente affatto facile, nel momento in cui
6: No,
5: le
6: esatto. Merz ha cercato la scorsa settimana di, insomma, il governo di varare almeno un pacchetto di riforme. Ricordiamoci quando il governo era stato nominato, aveva promesso un autunno di riforme che poi è diventata invece l'estate successiva delle riforme.
5: Esatto.
6: Non sono ambiziosissime, cioè, per esempio, però ci sono dei segnali, cioè, per esempio, l'aumento dell'aliquota marginale per i ricchi, che passa al 47% per chi guadagna più di 200.000 euro, e con questi soldi in parte verrà finanziato uno sgravio abbastanza leggero, abbastanza inconsistente per i ceti medio-bassi. Si è calcolato, per esempio, forse questo è l'esempio più, diciamo, una famiglia con due figli che guadagnasse tra i 60 e i 70.000 euro avrebbe 600 euro di riduzione delle tasse all'anno. Per il resto, insomma, la maggior parte anche dei ceti medi avrebbe degli sgravi abbastanza lievi. E in più sono state ammorbidite le regole per i licenziamenti, cioè, o meglio, sono stati allungati i tempi entro i quali si può licenziare una persona, si può, insomma, mandare via una persona che ha dei contratti a termine. Sono 36 mesi adesso, se non sbaglio, invece dei 24 precedenti, quindi entro questi 36 mesi la persona o viene cacciata oppure viene regolarizzata. Quindi c'è una flessibilizzazione del mercato del lavoro e poi ci sono tutta una serie di cose che hanno fatto molto discutere, come per esempio in Germania c'è un tasso di malattia molto alto tra i lavoratori, quello tra i lavoratori pubblici di Berlino è impressionantemente alto. E quindi d'ora in poi non si potrà più, per esempio, dichiararsi, cioè darsi malati al telefono. Bisognerà immediatamente trasmettere, insomma, un certificato medico al proprio datore di lavoro. Quindi c'è tutta una serie di segnali che questo governo ha voluto dare per dire stiamo riformando anche loro, no? Anche questo governo, in vista di tre appuntamenti elettorali che potrebbero essere devastanti, cerca in qualche modo di ricompattarsi, di fare un'agenda di riforme, di mantenere le promesse elettorali, insomma, quindi questo è un po' il senso di questa presentazione. E quindi questo è un po' il tentativo di Merz, insieme a una riforma delle pensioni che sarà presentata in autunno e approvata entro la fine dell'anno, che ricalca un po' il modello svedese. Adesso una commissione previdenziale ha fatto delle proposte, per esempio ha proposto di investire una parte dei contributi pensionistici in borsa, o meglio in fondi, nella finanza, e questo è qualcosa che si fa già da molto tempo in Svezia, naturalmente in fondi immobiliari, insomma, fondi sicuri. E poi c'è anche un innalzamento dell'età pensionabile che andrà collegato all'invecchiamento della popolazione. Adesso questa riforma, adesso questa è la proposta della Commissione Previdenziale, dopodiché la riforma andrà approvata, questo il governo l'ha promesso anche la settimana scorsa, entro la fine dell'anno.
5: Tonia, per quanto riguarda invece, diciamo, il contesto internazionale, le continue bordate di Trump, che per ora si concentrano, mi pare di capire, sulla NATO e in particolare sull'Italia, quali commenti da Berlino dopo l'ennesima, diciamo, caduta di stile?
6: Ma il segnale che questo ormai è un leader totalmente fuori controllo e che si sente totalmente impunito è la storia, è la vicenda dei mondiali, direi, no? Adesso al di là della NATO, che poi vedremo quale sarà il risultato di questo vertice temutissimo, ma il problema è quando tu chiami il presidente della FIFA, gli dici che un
5: Partita.
6: giocatore doveva essere eliminato, non ricordiamolo, è stato un giocatore degli Stati Uniti, ha avuto il cartellino rosso per un fallo orribile. E Trump ha chiamato Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA, gli ha detto togli quel cartellino rosso, e
5: E
6: Infantino
5: lui ha detto ok,
6: sì,
5: esatto.
6: l'ha tolto, quindi ha sospeso la squalifica. E poi comunque nella
5: Poi
6: notte
5: per
6: di
5: fortuna ci ha
6: ieri,
5: pensato il
6: sì, il
5: Belgio,
6: Belgio,
5: evviva,
6: esatto, a escludere gli
5: esatto.
6: Stati Uniti. Però è un episodio di una gravità, oltretutto perché poi Trump l'ha messo candidamente. Ha detto certo, sì, io quel fallo non c'era. Cioè voglio dire, queste ingerenze, no?
5: È un
6: Dall'invaso
5: delirio
6: della
5: di
6: Groenlandia,
5: onnipotenza ormai
6: delle impotenze,
5: incontrollabile.
6: esatto, incontrollabile. Quindi io non so cosa poi accadrà al vertice NATO, ma le premesse sono state pessime. Ricordiamolo che in questi mesi tutti i paesi europei sono stati terrorizzati all'idea che Trump potesse in qualche modo codificare a questo vertice di Ankara il divorzio definitivo tra Europa e Stati Uniti, no? Quindi che potesse sancirlo senza ombra di dubbio. C'erano stati segnali orribili. Questo concetto della NATO 3.0 che sono inventate gli americani, che vuol dire sostanzialmente voi fate gli affari vostri. La clausola, l'articolo 5 del trattato della NATO, che ormai sembra veramente scritto nella sabbia, cioè non ha più alcun valore probabilmente, e i rapporti con Putin sempre ambivalenti, e poi anche queste minacce di Putin alla Polonia, gravissime, alla vigilia del
5: Esatto.
6: vertice NATO, che un po' devono distrarre dal disastro sul campo di battaglia che sta subendo la Russia in Ucraina, cioè da un lato per questi colpi in profondità che l'Ucraina riesce a assestare nella Russia profonda, e dall'altro perché ci sono segnali appunto di un continuo stallo del fronte orientale, ma anche di un isolamento progressivo della Crimea, e quindi lì le linee di approvvigionamento sono state bombardate, bloccate, quindi non c'è. Cioè, in questo momento la Russia è in enorme difficoltà e probabilmente cercherà di distrarre facendo qualche manovra diversiva, forse in qualche paese NATO del fianco orientale.
5: Esatto, diciamo, questa è la fotografia che non è delle migliori, come sempre, cioè, insomma, veniamo continuamente smentiti dal fatto che si possa aprire una fase un po' diversa, lo dicevamo sull'Iran, ma non, insomma, non sta andando così, lo speravamo sull'Ucraina e la Russia e non sta andando così, se non che appunto Putin non si arrende all'evidenza di, diciamo, di non poter chiudere questa guerra come voleva lui all'inizio, ma neanche.
6: Certo.
5: E ovviamente che Trump divenga più miti consigli non mi sembra proprio aria, visto appunto anche le ultime sparate su Meloni. Tonio, c'è altro da aggiungere prima di andare in chiusura? Ci
6: No, direi di no.
5: fermiamo qui. Allora, grazie davvero a Tonia Mastroboni per essere stata con noi per questo collegamento. Era Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. Grazie a Tonia Mastroboni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Grazie ancora.
6: Grazie, buona settimana.
2: 23:32 minuti, Radio Radicale, questa era Neureka, la trasmissione a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni. Noi proseguiamo e proseguiamo con Fuori di pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti.
7: Radio Radicale, questa è Fuori di pagina, la rassegna stampa settimanale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Ai microfoni Chiara Squarcione, entriamo subito nel pieno di questa rassegna stampa che, come sempre, è molto, molto densa di notizie non solo nostrane, per così dire, non solo italiane, ma anche da tutto il resto del mondo, anche in omaggio un po', insomma, alla nostra tradizione transnazionale, radicale transnazionale, e anche perché alcune notizie che arrivano dall'estero, da altri paesi europei, non solo ci riguardano ovviamente direttamente perché ci riguardano politicamente, perché riguardano la comunità LGBT, ma è anche perché intercettano dei temi che come associazione radicale ci riguardano direttamente, dei quali ci stiamo peraltro occupando. Sapete peraltro che si è concluso il mese del Pride, è finito giugno, ma insomma ovviamente le marce dell'orgoglio LGBT continuano, ci sono ancora, l'ultima della settimana proprio è stata quella di Londra, il Pride di Londra, molto importante soprattutto in una fase estremamente delicata per il Regno Unito, ed è proprio da quelle latitudini, per così dire, che arriva la prima notizia di questa settimana. Però ci spostiamo in Irlanda, il primo articolo in italiano che vi segnalo su gay.it, il 6 luglio, a firma di Federico Boni, Irlanda, una legge per introdurre il riconoscimento delle persone intersessuali e non binarie. Introdurrebbe un indicatore X, creerebbe il riconoscimento legale per le identità non binarie e consentirebbe la registrazione dei bambini intersessuali utilizzando la dicitura X sui certificati di nascita, ed estenderebbe le tutele in materia di uguaglianza sulla base delle caratteristiche sessuali. Trovate poi un approfondimento che ha anche a che fare un po' con ripercorrere della storia di come si è arrivati a questa proposta di legge dal Gender Recognition Act del 2015, insomma, per farci vedere che insomma questo affrontare da un punto di vista proprio del diritto, dal punto di vista legislativo, i temi delle persone non binarie, delle persone intersex, non è una svolta improvvisa, ma c'è una continuità legislativa. Questo articolo in lingua inglese lo trovate su gcn.ie. Il nuovo disegno di legge potrebbe introdurre il riconoscimento intersessuale non binario in Irlanda. L'Irlanda ha un disperato bisogno di politici disposti a difendere le persone trans, non binarie, intersessuali di fronte alla crescente ostilità e alle guerre culturali importate. Articolo del 3 di luglio, appunto in inglese. Perché questa questione ci interessa molto? Intanto perché appunto è un fatto di diritti, e poi perché, come i nostri ascoltatori sanno, questa dei diritti delle persone intersex è una delle nostre battaglie, non solo che da sempre portiamo avanti come associazione, ma che quest'anno ci vede impegnati, in particolare insieme all'associazione Intersex Esiste, nella presentazione di una proposta di legge proprio dal titolo Disposizioni in materia di disciplina degli interventi terapeutici a favore delle persone con variazioni delle caratteristiche del sesso, finalizzata a garantire la tutela dei diritti delle persone intersex e a porre fine agli interventi medici non necessari e non consensuali sui minori. Ripartendo un po' però dall'articolo, è chiaro che la notizia non vogliamo, come dire, farla finire, non vorremmo fosse destinata a finire nell'ennesimo capitolo delle cosiddette guerre culturali nostrane, che tanto peraltro animano le settimane del mese del Pride, terzo genere, identità, polemiche varie. Ma insomma c'è una prospettiva più laica, più liberale, più radicale che ci interessa, che peraltro travalica anche la questione dell'introduzione, diciamo così, della casella X nei documenti, che pure è ovviamente importantissimo, ma come dire, è, diciamo così, la conseguenza fisiologica e naturale dell'aver affrontato appunto un problema in termini di legge, in termini di diritto e di diritti. Ci sembra che la proposta irlandese presentata dalla deputata Ruth Coppinger chiaramente contiene il riconoscimento delle persone non binarie attraverso un indicatore X, e questo fatto è molto importante, ma porta con sé un elemento un po' meno discusso ma molto importante, cioè l'estensione delle tutele alle persone intersex, che quindi nascono con variazioni delle caratteristiche sessuali, e qui non stiamo parlando di identità percepite o autodeterminazione di genere, stiamo parlando di bambini che fin dalla nascita possono essere sottoposti a interventi chirurgici o trattamenti irreversibili, non per salvare le loro vite, ma per rendere il loro corpo conforme ai modelli tradizionali binari di maschio o femmina, Ed è proprio in questo alveo, insomma, che si pone anche la proposta di legge di certi diritti. Nasce dall'esigenza di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei minori e delle persone intersex, garantendo il rispetto dell'integrità fisica, dell'autodeterminazione terapeutica, della dignità della persona. Il testo che andremo a presentare e che insomma, del quale parleremo nelle prossime settimane, mirando anche, insomma, a fare un ampio lavoro culturale di conoscenza del tema nel nostro paese, che insomma è tema che evidentemente rimane un po' laterale, un po' silente. Questo testo vuole promuovere maggiore trasparenza e responsabilità istituzionale attraverso strumenti di monitoraggio, raccolta dei dati, controlli indipendenti, in linea peraltro con i più recenti standard europei e internazionali in materia di diritti umani, introducendo anche ovviamente il consenso informato e tutta quanta la tematica legata alla protezione dell'infanzia. Si tratta di un intervento normativo che intende riportare al centro la persona, il suo diritto a partecipare alle decisioni che riguardano il suo corpo e la necessità di evitare trattamenti irreversibili non giustificati da condizioni di urgenza clinica. Quindi insomma sarà una battaglia interessante, ma assolutamente una urgenza, una necessità profonda. Insomma, il fatto che ci sia un paese come l'Irlanda che si sta muovendo proprio in quella direzione ci sicuramente conforta, ma soprattutto dà forza alla battaglia. Ci spostiamo in Africa, blocco Africa, che riprendiamo facendo riferimento all'ultimo dei tre articoli che compongono la trilogia che il segretario di certi diritti Yuri Guaiana ha pubblicato sull'angolo del blogger sull'af.com, Africa occidentale, nuova frontiera dell'omofobia di Stato. Il capitolo di questa settimana si intitola La rete internazionale di sostegno. Sappiamo che c'è una tendenza, come dire, a, quando si parla di Africa e di diritti LGBT, a leggere ogni nuova legge come prodotto di una cultura locale, in qualche modo retriva, conservatorismo religioso o appunto anche di retaggi culturali che vengono da epoche coloniali. L'analisi che Yuri Guaiana conclude questa settimana sulla FPOS ci invita invece proprio a concludere, come dire, l'analisi da una prospettiva completamente diversa, tant'è che la domanda di fatto non è più perché alcuni paesi africani approvino oggi leggi sempre più repressive, ma è se siamo di fronte a un fenomeno globale nel quale l'Africa occidentale oggi rappresenta il laboratorio più avanzato di una nuova stagione di strategie autoritarie. Chi ascolta Fuori di Pagina sa che questa è un'analisi che noi portiamo avanti da tempo, e nell'ultimo anno molte sono state molti sono stati gli indizi, diciamo così, che potrebbero suggerire in effetti che questa sia una cornice piuttosto sensata di valutazione dei fenomeni, ovviamente non solo africani, ma abbiamo tanto parlato anche di Stati Uniti, per esempio. È una differenza ovviamente fondamentale quella che questa domanda pone, perché per anni abbiamo immaginato la globalizzazione come il processo attraverso il quale circolavano i diritti, le convenzioni internazionali, le corti sovranazionali che appunto andavano a informare sempre di più il diritto dei diritti condivisi. Oggi assistiamo a un fenomeno opposto e speculare, per cui si globalizzano anche le strategie contro i diritti, si costruiscono reti, si condividono modelli legislativi, si finanziano campagne comuni e si elaborano peraltro anche linguaggi politici capaci di attraversare continenti, religioni, culture diverse, in un senso appunto però restrittivo. Guaiana ci suggerisce anche di ulteriormente cambiare punto di vista, perché se è vero che per molto tempo abbiamo letto il mondo attraverso categorie come Occidente e Oriente, Cristianesimo, Islam, democrazie e autocrazie, oggi le alleanze rompono questi schemi, organizzazioni evangeliche statunitensi che dialogano con istituzioni islamiche internazionali, movimenti conservatori europei che partecipano a conferenze o organizzano conferenze in Africa con parlamentari africani che citano l'esperienza americana o l'esperienza russa. Ciò che tiene insieme tutti questi soggetti è un'agenda condivisa, cioè la difesa di un ordine morale, o meglio ancora forse andrebbe detto moralista, retrivo e repressivo, presentato come alternativo a quello liberale, laico, insomma, che conosciamo. È chiaramente un fenomeno che interessa tutti, e non solo, diciamo, chi si occupa di diritti LGBT, anche perché sappiamo che le persone omosessuali diventano il terreno sul quale sperimentare, no, spesso nuovi strumenti di controllo sociale, ed è qui che, come sempre, insomma, Guyana poi coglie un passaggio decisivo, per cui le legislazioni analizza come le legislazioni più recenti non si limitano più a sanzionare determinati comportamenti privati, ma mirano proprio a colpire l'espressione pubblica, l'associazionismo, la libertà di parola, la possibilità stessa di organizzarsi, ed è un modello inaugurato dalla Russia, come sappiamo, con la legge contro la cosiddetta propaganda omosessuale, per cui non si reprime soltanto ciò che una persona fa, tra virgolette, così come se fosse già normale questo, ma ciò che può anche dire, rappresentare, rivendicare in uno spazio pubblico. Quindi vi invito, insomma, a leggere con attenzione l'ultimo capitolo di questa trilogia. C'è tutto un richiamo al concetto di sovranità che merita una bellissima riflessione, perché appunto le sovranità nazionali anche qui vengono, insomma, sbandierate, ma c'è un altro modo di leggerlo. C'è un ultimo dato che Guyana richiama, che è quello del profondo squilibrio delle risorse economiche fra organizzazioni che promuovono un'agenda antidiritti, che dispongono di finanziamenti enormi rispetto ai movimenti che difendono i diritti umani. Insomma, è sicuramente una lettura molto importante, anche perché l'Africa occidentale non è una periferia del mondo, ma è uno dei luoghi nei quali si misura il futuro anche delle nostre democrazie liberali, perché la storia ci insegna che le tecniche autoritarie non restano mai confinate, come dire, non sono luogo, ma appunto quei luoghi possono funzionare da laboratorio per poi osservarle, affinarle e quindi esportarle imitandole. E comprendere ciò che accade oggi a Bamako, ad Accra, significa capire forse qualcosa anche di più sulle sfide che attendono le democrazie europee. Sempre restando in tema Africa, vi segnalo da africanews.it almeno 16 arrestati mentre il Niger espande le misure anti-LGBT di Dominique Vavvire. Le autorità nigeriane hanno arrestato almeno 16 persone a seguito dell'introduzione di nuove dure sanzioni per le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso, segnando una significativa escalation della posizione del paese sui diritti LGBT. Gli arresti arrivano settimane dopo che una nuova legge ha imposto lunghe pene detentive e pesanti multe, collocando il Niger tra il numero crescente di stati dell'Africa occidentale che inaspriscono le restrizioni sulle minoranze sessuali. Anche di questo ci siamo occupati nelle settimane scorse. L'elemento significativo di questo articolo è che sottolinea come le operazioni di polizia sarebbero destinate ad allargarsi a caserme, campus universitari e altri luoghi nei quali le autorità ritengano possano vivere persone omosessuali, e quindi è proprio il segno che non siamo davanti a una norma simbolica, ma è una repressione che diventa un metodo di governo. In lingua italiana invece una lettura che vi segnalo su gay.it, Federico Boni, Niger caccia alle streghe, articolo del 2 luglio, dopo la legge anti-LGBT almeno 40 arresti, il regime militare ha subito dato seguito alla legge che prevede fino a 20 anni di carcere per atti indecenti o contro natura e rapporti sessuali con persone dello stesso sesso. Almeno appunto 40 persone sarebbero state arrestate. Il dato più interessante, però, dispiace dirlo, insomma, non è tanto il numero degli arresti, che ovviamente è elevatissimo, ma è proprio il modo in cui la legge è stata costruita e poi il modo nel quale viene messa in atto, perché non vengono colpite soltanto le relazioni tra persone dello stesso sesso, ma diventano reato anche qui associazioni, organizzazioni e perfino chi offre sostegno e organizza matrimoni tra persone dello stesso sesso, e quindi il diritto penale invade definitivamente il campo della società civile, della libertà di associazionismo, eccetera. Gli operatori sanitari denunciano di aver perso i contatti con numerose persone sieropositive, chi teme l'arresto smette di frequentare i servizi sanitari, interrompe le profilassi, rinuncia ai test, e ancora una volta, quindi, come vediamo, una scelta ideologica produce conseguenze sulla salute pubblica, e questa è una dinamica che la storia dell'HIV ci ha insegnato a conoscere, perché la repressione non elimina i comportamenti, ma elimina la prevenzione, elimina le cure, e quindi introduce un sistema di dolore, malattia, sofferenza e morte. Vi segnalo anche la lettura dell'articolo del 5 luglio di Kumba Kane, che è l'inviata speciale delle Monde a Dakar, scusate, sul Senegal. Se mi beccano alla fine per me, in Senegal la paura quotidiana degli omosessuali sotto il colpo della repressione, insomma, non è soltanto ovviamente la paura della prigione quella che queste persone che vengono arrestate o che vivono in questo caso reclusi, nascosti nell'attesa, nella paura di un arresto, queste testimonianze non definiscono soltanto appunto la paura della prigione, ma è proprio la descrizione di una società nella quale il semplice sospetto diventa una forma di controllo, di paura e quindi di autocensura. Ed è insomma questo un altro articolo molto interessante per cercare di dare insomma una sfumatura leggermente positiva a questo quadro, che pure è importante, perché anche questo fa parte del ragionamento da fare, perché è vero che se i governi autoritari presentano i diritti umani come una forma di colonialismo culturale, c'è però una parte della società civile africana che risponde ricordando che paradossalmente sono le norme repressive ad avere un'origine coloniale, e quindi si combatte anche una battaglia sulla memoria storica e sul significato stesso di identità africana. Altro parte del ragionamento che fa, che Yuri Guaiana affronta nel suo testo, faccio riferimento al reportage pubblicato da Il País, firmato da Keletsoto Beg, da Gaborone in Botswana, dove sei giudici dell'alta corte stanno per esaminare un ricorso destinato a fare storie, perché due donne chiedono di potersi sposare, e se il ricorso fosse accolto il Botswana diventerebbe il secondo paese africano dopo il Sudafrica a riconoscere il matrimonio egualitario, insomma, quindi ricordiamoci anche che il Botswana nel 2019 è il paese di quella storica sentenza dell'alta corte che ha dichiarato incostituzionale la criminalizzazione dei rapporti omosessuali, e quindi oggi quella battaglia si sposta sul terreno non più soltanto del diritto a non essere perseguiti penalmente per il proprio orientamento sessuale, ma il diritto al pieno riconoscimento della propria vita affettiva, familiare. Ci spostiamo adesso in Turchia. Restiamo sul tema dei diritti civili. Primo articolo che vi segnalo, Giuliano Federico su gay.it. Titolo molto eloquente: Turchia, arresti ai Pride mentre l'Italia compra droni da Erdogan. È una cronaca puntuale delle giornate del Pride di Istanbul e del Trans Pride di Kadıköy, culminate peraltro, come sappiamo, con decine di arresti tra manifestanti, attivisti e giornalisti. Insomma, è una lettura estremamente interessante che vi invito a leggere parallelamente a un documento pubblicato dalla Federazione Internazionale per i Diritti Umani insieme all'Osservatorio per la Protezione dei Diritti Umani, promosso peraltro con l'Organizzazione Mondiale contro la Tortura. Molto importante, il titolo è già, insomma, dice tutto: Turchia, allarmante escalation repressiva contro organizzazioni attivisti LGBT, le organizzazioni internazionali spiegano che gli arresti ai Pride non sono episodi isolati, ma sono l'ultimo tassello di una strategia costruita negli ultimi anni. C'è la ricostruzione di una serie di casi emblematici. Insomma, si osserva che la Turchia non si limita più a reprimere le manifestazioni di piazza, ma colpisce associazioni, processa i dirigenti, utilizza il diritto penale e il diritto amministrativo, per rendere sempre più difficile l'esistenza stessa di una società civile indipendente. Fondamentalmente dal 2021 almeno 6 associazioni LGBT sono state sottoposte a procedure di scioglimento, mentre aumentano i controlli amministrativi, le ispezioni, i procedimenti giudiziari. Come dire, gli arresti che vengono raccontati nell'articolo su gay.it di Giuliano Federico diventano la manifestazione più visibile di un fenomeno appunto così profondo. La comunità LGBT continua a essere uno dei bersagli privilegiati di Erdogan, e ovviamente da lì si parte per limitare sempre più libertà, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di stampa e ovviamente anche il diritto di manifestare. Sappiamo, insomma, un procedimento che conosciamo per chi come noi radicali osserva questo tipo di strutture del potere e della coercizione, sappiamo come funziona. È interessante peraltro perché l'articolo di Giuliano Federico richiama il rafforzamento della cooperazione industriale tra Italia e Turchia, in particolare attraverso la joint venture tra Leonardo e Baykar nel settore dei droni. Naturalmente le relazioni internazionali sono fatte anche di interessi strategici ed economici, lo sappiamo, ma resta aperta una domanda che riguarda direttamente le democrazie europee, no? Fino a che punto è possibile separare la cooperazione economica e militare dal progressivo deterioramento dello Stato di diritto? Ed è una domanda che la stessa Federazione Internazionale per i Diritti Umani rivolge all'Unione Europea e al Consiglio d'Europa, chiedendo di considerare questi procedimenti giudiziari non come episodi isolati, ma come segnali di una più ampia erosione delle libertà fondamentali in Turchia. Ed è forse questa la chiave, insomma, un po' più interessante anche per noi radicali, perché ancora una volta le persone della comunità LGBT rappresentano il primo bersaglio, appunto il laboratorio che dicevamo prima, ma la posta in gioco è la qualità della democrazia, la salute dello Stato di diritto nel suo complesso. Restando sempre sul piano internazionale, andando però anche un po' in chiusura perché il tempo a disposizione sta per terminare, andiamo in Russia. La notizia di cronaca è importante, ma come sempre ciò che rappresenta è ovviamente ancora più notevole. Sempre su gay.it Federico Boni firma un articolo dal titolo "Russia, prime condanne dopo il divieto al movimento LGBT, 7 anni al proprietario di una discoteca gay". Il fatto in sé è abbastanza semplice, sappiamo che a novembre 2023 la Corte Suprema russa ha dichiarato estremismo ed estremista il movimento internazionale LGBT così nominato dalla Corte russa, dalla Corte Suprema russa. Quello che è successo è che il tribunale di Orenburg ha condannato Kasanov, proprietario del locale Posa, a 7 anni di carcere, la sua manager Camilla Nova a 6 anni e 3 mesi e il direttore artistico Klimov a 2 anni e 3 mesi, ed è proprio il primo processo celebrato in applicazione di questa decisione della Corte Suprema. La notizia ovviamente la trovate anche sulla stampa internazionale in inglese, Reuters, Medusa, ovviamente il principale giornale indipendente russo, oggi in esilio, parla del primo vero banco di prova della normativa voluta dal Cremlino. La costruzione giuridica su cui queste condanne si fondano è chiaramente il dato impressionante. Già nel 2024 Human Rights Watch, commentando le prime applicazioni della sentenza, aveva avvertito che quella decisione avrebbe aperto la strada a procedimenti arbitrari, non solo contro le persone LGBT ma anche contro chiunque ne difendesse i diritti, ed è esattamente ciò che è accaduto proprio col processo di Orenburg. E infatti la previsione si è puntualmente non solo dimostrata giusta, ma ahimè realizzata. Insomma, quando un ordinamento può chiamare estremista un soggetto che non esiste che venga definito tale perché si occupa di diritti delle persone, in questo caso nello specifico di persone LGBT, è chiaro che il problema insomma non riguarda più soltanto le persone LGBT o quello stato nello specifico, ma insomma ci riguarda tutti e riguarda come sempre la qualità delle nostre vite democratiche, della tenuta dello stato di diritto. Torniamo in Italia, come sapete nelle ultime settimane, insomma, le notizie tremende che arrivano da Camaiore, in realtà la settimana, insomma, in chiusura della settimana scorsa, Giuliano Federico il 27 giugno aveva pubblicato su gay.it: Camaiore, omicidio di Stato, così ha ucciso Mirko Morricone e Katie Andreoni. Sappiamo che ci riferiamo alla morte di Mirko, 24 anni, e della signora Katie Andreoni, figlio e moglie di Piero Morricone, che ha ucciso entrambi a fucilate. E è chiaro che in quell'articolo, a cui vi rimando molto opportunamente, Giuliano Federico diceva in apertura che chiamare quella storia dramma familiare significava fondamentalmente omettere che l'accusa che abbiamo invece il dovere di pronunciare è verso lo Stato e verso la cultura dominante. Quindi vi rimando a questo articolo. Questa settimana sul tema vi segnalo invece, sempre su gay.it, appunto, Emanuela Longo, duplice omicidio di Camaiore, movente omofobo non è la causa scatenante, ma il caso Mirko Morricone resta anche politico. Il duplice omicidio di Pieve di Camaiore resta al centro di una ricostruzione complessa. Dopo la tragedia l'attenzione si è concentrata sulla mancata accettazione dell'omosessualità di Mirko da parte del padre, insomma c'è tutta quanta una disamina anche sulle varie vicende che

0: strumenti di prevenzione e tutela ancora assenti o insufficienti, dalla mancanza di una legge nazionale contro l'omolesbo-bitransfobia all'assenza di un'educazione sesso-affettiva strutturale, fino alla difficoltà per molte persone LGBTQIA+, giovani o economicamente indipendenti, di allontanarsi da contesti familiari ostili o violenti. In questa prospettiva, il caso di Camaiore non interroga solo la dinamica interna a una famiglia, ma anche le reti di protezione che avrebbero potuto intercettare prima una situazione di rischio. E insomma, ci sembra molto interessante questa continuità di analisi, mentre nel frattempo, insomma, sempre dall'Italia, ricordiamo che a Milano i corsi antidiscriminazioni per agenti e dipendenti comunali sono per la Lega forme di indottrinamento, quindi formare un agente della polizia locale a gestire una situazione di crisi con una persona con fragilità psichica, si chiedono appunto su gay.it, allora è indottrinamento? Insegnare a un dipendente pubblico a riconoscere un pregiudizio implicito è indottrinamento, o è invece magari, no, una costruzione culturale di una sensibilità diversa? Ma insomma, ci interessa anche, per esempio, pensare al fatto che è ormai alto nei consensi il partito dell'ex generale Vannacci, dietro il quale vi rimando un interessante articolo di Giuliano Federico proprio su questo, perché, diciamo così, lo sgalambro tra virgolette di Vannacci è Lorenzo Gasperini, l'ideologo filosofo di Vannacci, ossessionato dai gay, già condannato per diffamazione per aver usato un termine osceno. La nuova star vannacciana è rapito dai temi LGBT e non fa che parlarne, così titola Giuliano Federico il suo articolo del 1 luglio su gay.it. insomma, molto interessante, si analizza insomma anche quali sono proprio i temi del quadro ideologico di questa persona: cattolicesimo tradizionalista, rivendicazione del patriarcato, retorica fascista, con citazioni dirette ad Almirante, oltre a chiudere insomma il suo intervento all'Assemblea di Futuro Nazionale rivolgendosi alla platea con Camerati e gridando a noi. Per alcuni è interessante perché ha definito Mussolini un presidente del Consiglio italiano, molto bello. Certo, è anche stato un dittatore, come ha definito, ma nega un totalitarismo compiuto, questo insomma, ci fa molto ridere. Nazionalismo identitario, insomma, e così via. Però in chiusura vi dico anche, vi segnalo a firma di Massimiliano Mellei su Milano Today: a Milano un luogo sarà intitolato a Deborah Lambillotti, attivista LGBT scomparsa nel 2016, ha approvato un ordine del giorno presentato da Monica Romano del PD, quindi insomma a Milano ci sarà questo spazio dedicato alla fondatrice di Arcitrans. Per due mandati fu presidente di CIGARCIGAI Milano, componente del direttivo del collettivo Donne Milanesi di Arcilesbica, co-presidente di Il Gay Europe, e contribuì insomma attivamente all'organizzazione del primo Milano Pride del 2001. E insomma sicuramente una notizia molto molto importante, che ci permette di chiudere questa puntata con un respiro di sollievo, anche se forse minimo. Vi invito a connettervi al sito di Certi Diritti, www.certidiritti.org, per sostenere le nostre battaglie iscrivendovi all'Associazione Radicale Certi Diritti. Grazie e alla settimana prossima qui su Radio Radicale.
1: E questa era Chiara Squarcione con Fuor di Pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti. Dunque, noi andiamo come di consueto a vedere le prime pagine dei giornali. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 con Flavia Fratello. Iniziamo come d'abitudine con Il Sole 24 Ore, l'apertura dedicata a Panetta: no a maxi rialzi dei tassi. Sarebbe un errore per la BCE procedere con una serie di rialzi dei tassi. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, sottolinea come le prospettive per l'Eurozona restino fragili. E se la decisione di aumentare i tassi a giugno è stata presa tenendo conto di un ribasso dei prezzi dell'energia a seguito dei negoziati USA-Iran, i rischi di inflazione al rialzo continuano a coesistere con rischi al ribasso per la crescita. E questo richiede un monitoraggio.

0: coraggio, mentre la politica monetaria non deve incamminarsi su un sentiero predefinito. Se ne occupa Graziola. E poi ancora per le borse, Piazza Affari da primato, capitalizzazione delle quotate pagata con 9 anni di utili. Così Cellino. Nel taglio alto, difesa, la NATO accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi, ce ne parla Beda Romano. E Trump attacca gli alleati, nessun aiuto, potremmo ritirare tutte le truppe. E se ne occupano Gagliardi e Romano nelle pagine interne. Gli affitti dal 2018 al 2024, costi cresciuti in media del 22,6%. La grande crisi della casa investe sempre più famiglie del ceto medio, schiacciate tra aumento dei canoni e stipendi che non tengono il passo. È l'IFEL, la fondazione dei comuni, a scattare la foto dell'emergenza. Sono oltre 1,5 milioni le famiglie in overburden, cioè che spendono per l'abitazione oltre il 40% del reddito netto familiare. Ancora si parla di arte, mercato record, aste da 6,7 miliardi in 6 mesi, ce ne parlano Nicola Barone e Marilena Pirrelli. E di spalla le pen, stop all'ineleggibilità, mi presento alle presidenziali. E poi Farage che si dimette e vuole candidarsi alle suppletive. Si parla anche dell'archivio del CNEL, trasparenza e innovazione per il mercato del lavoro. Ed è un articolo firmato da Renato Brunetta e Michele Tiraboschi. Proseguiamo con il Foglio. Nel taglio alto c'è un articolo firmato da Giuliano Ferrara. A Ranucci piace il privato politico, ora potrebbe indagare sulla sua relazione speciale con il presunto mandante dell'attentato contro di lui. Questo è il titolo. Ma andiamo nella parte centrale, in cui si parla di NATO, iniziamo con l'editoriale, con l'articolo firmato dal direttore Claudio Cerasa. La NATO non è più una tigre di carta. Nonostante gli sforzi enormi fatti in questi mesi da Donald Trump per trasformare la NATO in una versione militare della FIFA e per fare di Mark Rutte il Gianni Infantino dell'Alleanza Atlantica, la NATO, tanto bistrattata, tanto aggredita, tanto tormentata, è decisamente meno debole rispetto a come siamo abituati a descriverla. Anche se il vertice di Ankara farà notizia per le sparate di Trump, per i suoi cazzotti agli alleati, per i suoi rimbrotti a Giorgia Meloni, che ieri però Trump ha tenuto a far sapere di trovare simpatica per il suo desiderio di conquistare un territorio che fa parte di un paese della NATO come la Groenlandia, per l'idea fatta trapelare con la stessa delicatezza con cui Folarimba Logun, spero che sia la pronuncia esatta, tende ad appoggiarsi alle caviglie degli avversari, di voler ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Nonostante tutto questo, si diceva, la forza incredibilmente crescente della NATO continua a essere un fatto reale che merita riflessione. Ieri Mark Rutte, che quando parla con Trump ha la stessa deferenza di Infantino, ma che, come ha scritto l'Economist, usa l'adulazione nei confronti di Trump per tentare di far crescere l'Alleanza Atlantica, ha ricordato dati fattuali che meritano attenzione. Ci sono paesi che spendono ancora poco nella difesa, che sono lontani dai target fissati dalla NATO, ma nonostante questo i fatti ci dicono che un continente tradizionalmente timido sulle spese militari come l'Europa si è messo su una traiettoria di crescita che solo fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile. Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Ieri Rutte ha detto che dopo appena un anno si vedono già progressi trasformativi. Così Cerasa, che poi prosegue nelle pagine interne. Non c'è alleanza senza Ucraina. È un articolo di Michael Flammini che scrive: in Polonia c'è una città nota come la città della NATO, è Bydgoszcz. Si trova nella parte centrale del paese ed è piena di strutture dell'Alleanza Atlantica. A Bydgoszcz si studia come si fa la guerra, si osserva, si capisce non come si combatte oggi, ma come si combatterà in futuro. Un lasso temporale che in guerra è questione non di anni, ma di settimane. A Bydgoszcz, per imparare a combattere e a non sprecare investimenti per la difesa, si fa una cosa molto semplice: si guarda l'Ucraina. Il paradosso è che lo stesso fanno a Mosca, a Teheran, a Pechino, a Pyongyang. Nel 2026 chi vuole imparare a combattere o per difendersi o per attaccare studia le mosse di Kiev e la rivoluzione che ha imposto nel campo di battaglia. Mosca stessa copia e riproduce i suoi alleati e i suoi alleati iraniani, cinesi e nordcoreani l'aiutano nella guerra perché sanno che al suo fianco hanno un accesso molto privilegiato alla guerra del futuro. E poi Micol Flamini prosegue nel taglio basso. Minniti è un'intervista all'Italia di Casì al SEIF. Serve una forte impronta europea nella NATO. Ci sono rischi, ma anche opportunità da cogliere. Per questo, dice Marco Minniti, sarebbe molto importante che l'Italia confermasse il suo impegno sul SEIF, così come gli impegni sulla spesa militare. L'Europa, se vuole essere protagonista, deve perseguire la propria autonomia strategica e migliorare le capacità di difesa. Non è una rottura o una sfida, è la chiave per mantenere e rafforzare il rapporto con gli Stati Uniti. Così inizia Minniti. Gli argomenti, come al solito, sul foglio sono tanti. Si parla dei tradizionalisti non scismatici che chiedono un segnale al Papa, se ne occupa Mazzuzzi. Si parla di Francia, mi candido io, Marine Le Pen sfascia i piani di avvicendamento con Bardella e si candida all'Eliseo. C'è, se ne occupa Zanon, c'è un articolo di Carretta, il peso del passato, l'Unione Europea ha atteso in silenzio le decisioni francesi ma considera Le Pen il male minore, i leader dell'Unione Europea hanno atteso in silenzio il verdetto dell'appello presentato da Marine Le Pen contro la condanna all'ineleggibilità per appropriazione indebita dei fondi del Parlamento Europeo utilizzati per il suo partito, il Rassemblement National. E hanno atteso in silenzio l'intervista nella quale Le Pen ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle presidenziali in Francia del prossimo anno, un'elezione più decisiva di tutte le altre per l'Unione Europea. Sono restio a immischiarmi negli affari o negli eventi politici interni di un altro Stato membro, ha detto ieri Michel Martin, il premier dell'Irlanda che ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Meglio evitare un effetto controproducente, ma la sentenza che permette a Le Pen di correre e la sua candidatura sono viste come il male minore nell'Unione Europea rispetto a Bardella. E poi Carretta prosegue. Ottobre rosso, Mélenchon, Hamas potrebbe non essere terrorismo e i sopravvissuti lo portano in aula. Così sempre sulla Francia, il 7 ottobre 2021 potrebbe non essere stato terrorismo, a dirlo Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise e candidato alle presidenziali del 2027. Mélenchon si trovava davanti al Tribunale di Parigi per sostenere Anas Kazib, esponente della sinistra radicale, processato per apologia del terrorismo dopo aver espresso sostegno agli attacchi del 7 ottobre contro Israele. Così il foglio. Vediamo il giornale. Ecce bomba, la vita l'ha accusato per l'attentato Ranucci, sconvolto è un amico, queste le dichiarazioni di Ranucci, il giallo dell'uomo fuggito in Africa e Fratelli d'Italia che dicono ci incolpava, chieda scusa. Ci sono diversi approfondimenti nelle pagine interne. E ancora Trump, sfida alla NATO, ma Meloni mi piace, alla cena ufficiale la premier al tavolo con il tycoon, i nostri rapporti sono cordiali. E poi c'è un'analisi, le 7 bugie USA sui fondi per la difesa, se ne occupa Gianni Calessin. Gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque, ce ne parla Stefano Vladovic. C'è una foto che ritrae Marine Le Pen, la condanna dei giudici non frena la Le Pen, correrò per l'Eliseo. L'editoriale è firmato dal direttore Tommaso Cerno, la sindrome delle bionde. Le bionde sarebbero la Meloni e immagino la Le Pen. Ancora il Riformista, il giallo Ranucci Lavitola, anche qui il faccendiere accusato dell'attentato al conduttore Rai, tra i due un'amicizia vera, movente e dinamica, oscuri. E nel PD c'è aria di Gosplan, così Giuliano Cazzola, nell'ossessiva rincorsa a riveder l'erba della sinistra dalla parte delle radici, il PD nei suoi principali esponenti porta avanti, da quando è diretto da Eli Schlein, un'azione scientifica di demolizione di ogni ancor minima iniziativa riformista di cui è stato protagonista negli ultimi decenni. E nello stesso tempo sconfessa pubblicamente quei leader che fecero l'impresa ripudiata. I casi recenti sono tanti, si pensi agli ultimi referendum, in quello sul lavoro, schierandosi con la CGIL, ha rischiato di regalare la CISL al governo e ha sconfessato Matteo Renzi, nonostante il giovane caudillo scodinzolasse per entrare nella casa comune. Nel referendum sulla giustizia il PD ha abbiurato ogni propensione garantista, abbandonando come cani in autostrada fior di autorevoli riformisti del suo partito. Nessuno avrebbe mai pensato però che il PD sarebbe tornato indietro di 30 anni fino a rimettere in discussione l'iniziativa politica economica del primo governo di Romano Prodi, che ai tempi gloriosi dell'Olivo porta a termine lo smantellamento del sistema delle partecipazioni statali avviato nel 92 dal primo governo Amato. Io salto qualcosa. L'ultimo ritorno al passato in ordine di tempo è la proposta di Andrea Orlando di istituire un'agenzia per le partecipazioni pubbliche e un consiglio della strategia industriale indipendente, riformare Invitalia e CDP per rendere attuatori attivi della politica industriale, attivare una conferenza permanente Stato-Regioni per il coordinamento territoriale e promuovere un partenariato pubblico-privato per definire congiuntamente priorità e investimenti strategici. La parola d'ordine è reindustrializzazione, lasciando perdere ciò che anche a sinistra abbiamo ascoltato in passato sull'economia, senza industria e solo di servizi. C'è aria di Gosplan. Per Lenin il socialismo consisteva nei soviet e nell'elettrificazione, poi si prosegue, Giuliano Cazzola prosegue, insomma, ricordando questa agenzia dell'URSS. Secolo d'Italia. Ora la verità, bomba a Ranucci, crollano i teoremi politici, indagato il suo amico pregiudicato Lavitola, se ne occupa Luigi Albano nell'editoriale, in primo piano la capriola di Trump ad Ankara, Meloni mi piace, brava, San Benedetto il patrono dell'Europa che guarda al futuro e poi Sinner, si parla della vittoria di Sinner. Avvenire, affari e minacce, il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO e poi c'è una foto della Le Pen, condanna ridotta, Le Pen punta l'Eliseo. Vediamo la verità, ombre sull'attentato a Ranucci, questo è il titolo d'apertura, vado... Per titoli d'apertura, Libero, una bomba per Amico, sempre l'attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante, e poi Conte rispunta il salva suocero, in commissione Covid irrompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. Domani, NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle e chiudiamo con il manifesto alla fiera dell'Est. Nel taglio alto poi si parla di Francia, Le Pen condannata e candidata. Io vi ricordo alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovate, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna di Radio Radicale che ci accompagnerà nelle prime ore di questo mercoledì 8 luglio del 2026 e che apriremo tra qualche minuto proponendovi la presentazione del libro di Francesco Saverio Vetere dal titolo Libertà di stampa e statuto dell'editoria periodica pubblicato dall'Lefebvre Giuffré, presentazione che si è tenuta a Roma il 1 luglio organizzata dall'Unione Stampa Periodica Italiana. Dopo i saluti di Antonio Delfino, presidente dell'USPI, e Tricia Thomas, presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia, e gli interventi di Carlo Parisi, segretario generale della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Luigi Fiorentino, capo Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio. Sentiremo i contributi tematici di Fabrizio Carotti, direttore generale della Federazione Italiana Editori Giornali e docente alla LUMSA di Roma, Lorenzo Del Boca, presidente della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato alla Sapienza di Roma, e Giuseppe Corasaniti, professore ordinario di diritto tributario all'Università di Brescia. Infine, le conclusioni affidate a Francesco Saverio Vetere, che oltre ad essere l'autore del libro è il segretario generale dell'Unione Stampa Periodica Italiana, l'USPI. Il convegno è stato moderato da Michele Lembo, vice caporedattore di Radio Radicale. Intorno alle 2.55 proseguiremo la programmazione di questa notte con Digitale per crescere, questo il titolo del convegno di presentazione del rapporto Il Digitale in Italia 2026 di Anitech Assinform, giunto quest'anno alla 57esima edizione, convegno che si è tenuto a Roma il 1 luglio presso la Camera dei Deputati. Dopo i saluti di Francesco Battistoni, segretario di Presidenza della Camera, Massimo Dal Checco, presidente di Anitech Assinform, e Giancarlo Capitani, presidente onorario di Net Consulting Cube, sono intervenuti Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo e vicepresidente del gruppo di lavoro dell'Ufficio di Presidenza su trasformazione digitale, cybersicurezza e sicurezza delle informazioni, poi Lucia Albano, sottosegretaria all'Economia e le Finanze, Ettore Rosato, segretario del COPASIR, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alessandro Colucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sulla Sicurezza Informatica e Tecnologica, Lorenzo Cesa, presidente della Delegazione Italiana presso l'Assemblea Parlamentare della NATO, Renato Loiero, consigliere economico del Presidente del Consiglio, Federico Eichberg, capo di gabinetto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, Mario Nobile, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Laura Aria, commissaria Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Santo Mirabelli, direttore del servizio di polizia postale per la sicurezza cibernetica. Quindi intorno alle 4.55 parleremo della rivoluzione dei fenicotteri in Albania, così è stata chiamata le vaste manifestazioni che da settimane ormai si tengono contro il governo del premier Edi Rama, che partono manifestazioni che sono partite appunto dalla difesa di una zona naturalistica dove nidificano i fenicotteri. Parleremo di questa rivoluzione dei fenicotteri con un'intervista di Arthur Nura a Darsel Ghionai. Quindi alle 5.15 circa vi proporremo la cerimonia di consegna del premio Luigi Einaudi 2026 al presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera, che ha avuto luogo a Roma il 18 giugno. Dopo gli interventi di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppina Rubinetti, vicepresidente della Fondazione Iniziativa Europea, Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale, il presidente emerito della Consulta Augusto Barbera ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo Dal potere dello Stato al potere sullo Stato. La cerimonia è stata coordinata da Andrea Cangini, che è il segretario generale della Fondazione Einaudi. Quindi alle 5.40 parleremo dei NEET, è una sigla inglese che indica i giovani che non studiano, non lavorano, non seguono alcun tipo di formazione. I NEET in Italia, mappe, profili e storie di transizione, questo è il tema dell'intervista di Sonia Martina a Natale Forlani, presidente dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Quindi alle 6 Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. Alle 6.30 apriremo la mattina di Radio Radicale con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Cristiana Pugliese. Alle 6.45 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Alle 7.10 spazio transnazionale condotto da Francesco De Leo. Alle 7.30 la nota settimanale di Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale. Quindi alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Flavia Fratello. Vi lasciamo dunque alla presentazione del libro di Francesco Saverio Vetere, Libertà di stampa e Statuto dell'editoria periodica, che ha avuto luogo a Roma il 1 luglio. La prima voce che ascoltiamo è quella di Michele Lembo, vice direttore di Radio Radicale, che ha moderato il convegno. A tutte e a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Siamo pronti, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, io sono Michele Lembo, sono un giornalista di Radio Radicale e oggi siamo in questa sede per presentare l'ultimo lavoro di Francesco Saverio Vetere, questo libro dal titolo Libertà di stampa e Statuto dell'editoria periodica, stampato da Giuffrè. Io dirò pochissime parole perché lasceremo subito la parola agli invitati. Dico solo che si tratta di un libro molto importante, direi, per quello che posso dire io dal mio punto di vista, uno strumento che ci aiuta a capire qual è la realtà dal punto di vista giuridico nel nostro paese su questa questione, che è una questione cruciale, decisiva per la vita delle istituzioni democratiche, liberali, repubblicane, che siamo chiamati noi come giornalisti a, diciamo, ad animare con la vitalità del dibattito pubblico, con la rappresentazione dei diversi punti di vista e naturalmente ad animare con le straordinarie sfide che la trasformazione tecnologica ci sta ponendo, fornendoci grandi possibilità, fornendoli non solo ai giornalisti, ma oggi gli strumenti consentono a moltissimi, a tutti, poi su tutti c'è anche un passaggio del libro importante su cui forse qualcuno ragionerà, a tutti di accedere, di partecipare, di essere presenti nel campo, nel luogo del confronto pubblico. Naturalmente ci sono anche delle grosse insidie, come accade sempre, la sfida della trasformazione, dell'innovazione è davvero il campo in cui misurarsi. Come misurarsi? Con gli strumenti e con il diritto. In questo libro troviamo davvero delle risorse importanti, ma anche con le idee, con la capacità di comprendere appunto quali sono le prospettive e quali sono i limiti, nel senso dei criteri istituzionali nel percorso della vicenda della libertà dell'informazione nel nostro paese, di cui dovremmo disporre anche in futuro. Darei subito la parola a, secondo l'ordine che abbiamo stabilito, al presidente dell'USPI Antonio Delfino, perché in questa prima fase ci sarà un momento di saluti istituzionali e poi tra non molto passeremo all'approfondimento con delle aree tematiche specifiche. Prego.
2: Grazie e soprattutto benvenuti a tutti, amici, gentili ospiti. Questa è una sala bellissima, è la prima volta che ci ospita, ma è davvero un bellissimo colpo d'occhio. Io sono felice particolarmente oggi di aprire anche in qualche modo questa nostra momento associativo, no? Perché oggi è comunque, diciamo, questa la sede della giunta esecutiva dell'USPI, di aprirla nella duplice veste è un po', come dire, particolare per me, sia come presidente nazionale di USPI naturalmente, ma anche in questo caso come editore di questo volume. La mia azienda è proprio Lefebvre Giuffré. Oggi si chiama, come avete visto, Lefebvre Giuffré, e non Giuffré come l'abbiamo e l'avete tutti conosciuta nel corso di questi 95 anni di vita dell'azienda. Lefebvre Giuffré perché fa parte Lefebvre Giuffré di un gruppo internazionale, si chiama proprio gruppo Lefebvre, che è presente in 8 paesi in tutta Europa, con oltre 2500 dipendenti, quindi veramente un grande gruppo editoriale mondiale. Questo è un volume, a parte che molto elegante, molto bello, io faccio un po' di pubblicità perché è veramente straordinario, anche dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista dei contenuti molto molto di più, che affronta dei temi di straordinaria attualità e rilevanza costituzionale. Naturalmente, in primis, il rapporto tra libertà di informazione, trasformazione digitale e tenuta delle garanzie previste dall'articolo 21 della nostra Costituzione. E la riflessione proposta da Francesco parte da una constatazione che è apparentemente semplice, ma in realtà è molto significativa, che è questa: i principi fondamentali che regolano la libertà di stampa del nostro ordinamento non hanno perso valore, al contrario, restano più che mai essenziali per la salvaguardia della democrazia e del pluralismo. Ciò che è cambiato però, ed è cambiato anche radicalmente, è il contesto nel quale questi principi sono chiamati ad operare. Ora, l'articolo 21 della Costituzione e la legge della stampa del 1948 nacquero in una stagione storica nella quale l'obiettivo principale e la sfida principale era quella sicuramente di impedire il ritorno a forme di censura e di controllo preventivo dell'informazione. E i costituenti affermarono con forza che la libera circolazione delle idee non poteva essere subordinata a autorizzazione o filtri amministrativi, ma doveva trovare l'unico limite nell'accertamento delle responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria o chiaramente della legge. E questa scelta rappresenta sicuramente ancora oggi uno dei pilastri dello Stato democratico, ma il mondo dell'informazione, come ci ha spiegato bene Francesco nel suo libro, di questo secolo non è più quello del 1948. La rivoluzione digitale, le modalità di produzione, di diffusione, di fruizione delle notizie, naturalmente per ultimo l'intelligenza artificiale ha fatto il resto. È assolutamente superfluo oggi evidenziare che non tutto, anzi molto, non passa più attraverso il giornale cartaceo o le testate tradizionali, ma come tutti sappiamo, l'informazione viene esercitata attraverso le piattaforme digitali, i podcast, le newsletter, i canali video, le pagine social. Ed è proprio qui che il volume individua una delle questioni più rilevanti del dibattito contemporaneo: la crescente distanza tra la funzione svolta e la forma giuridica attraverso cui viene esercitata. Ecco, da una parte ci sono sicuramente i soggetti che operano all'interno del sistema tradizionale editoriale, quindi assumendosene anche tutti gli obblighi, le responsabilità e le garanzie. Dall'altra emergono tutte quelle nuove realtà che, pur svolgendo attività informative professionali continuative, restano collocate almeno formalmente al di fuori di questo perimetro normativo. E la domanda che si pone Francesco, e che il libro quindi pone fortemente, e che USPI fortemente pone da tantissimo tempo, perché ci segue lo sa, è quindi una domanda di grandissimo interesse istituzionale: come garantire che il diritto dell'informazione continui a perseguire i suoi obiettivi fondamentali senza rimanere ancorato a categorie costruite per un ecosistema comunicativo ormai profondamente mutato. E qui la risposta dell'autore è, come sempre, molto equilibrata e sicuramente meritevole di grande attenzione. Quindi non si tratta di estendere controlli, autorizzazioni, limitare spazi di libertà che la rete ha aperto, ma si tratta al contrario di preservare il nucleo essenziale delle garanzie costituzionali adattandolo alle nuove forme dell'informazione. In altre parole, il passaggio auspicato è da una disciplina centrata sul mezzo a una disciplina centrata sulla funzione. Non più quindi una normativa costruita esclusivamente attraverso la nozione tradizionale di stampa, ma uno statuto dell'informazione editoriale, professionale e capace di riconoscere le trasformazioni tecnologiche senza rinunciare per questo ai principi di responsabilità, di trasparenza e di pluralismo. E si tratta sicuramente di una prospettiva che riguarda tutti noi, il mondo dell'informazione, il mondo dell'editoria, ma che riguarda anche il legislatore, la giurisprudenza, le autorità indipendenti e più in generale tutte le istituzioni chiamate a presidiare lo spazio pubblico democratico. Noi come USPI, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, siamo particolarmente sensibili a queste tematiche, non da oggi. E da sempre rappresentiamo, le due cose vanno di pari passo, da sempre rappresentiamo una parte importante dell'editoria italiana e siamo convinti che il futuro del settore non possa essere costruito né sulla difesa nostalgica di modelli del passato né chiaramente sull'assenza di regole. E che occorre quindi individuare soluzioni che sappiano coniugare l'innovazione e le garanzie, lo sviluppo tecnologico e la tutela dei diritti fondamentali. Ecco, io credo che il principale merito di questo volume sia proprio quello di offrire una riflessione molto rigorosa e costituzionalmente orientata su questioni che saranno sempre più centrali negli anni a venire, soprattutto alla luce dell'evoluzione ulteriore delle piattaforme digitali, dell'intermediazione algoritmica e delle nuove sfide quotidiane ormai poste dall'intelligenza artificiale. E per queste ragioni, in questo caso, anche come editore, sono particolarmente orgoglioso di aver contribuito alla pubblicazione di questo lavoro e come presidente nazionale dell'USPI sono lieto che ciò possa rappresentare un ulteriore stimolo al confronto fra studiosi, professionisti delle informazioni e istituzioni. Auguro quindi davvero con tutto il cuore a questo volume, a Francesco, il successo che meritano e soprattutto auguro che le riflessioni contenute possano continuare a contribuire a rafforzare il dibattito sulle libertà di informazioni, che rimane uno dei fondamenti più preziosi della nostra democrazia. Grazie.
1: Grazie molte ad Antonio Delfino, presidente dell'USPI. Come avete sentito, il quadro è molto preciso, quindi oggi cercheremo di arare un po' queste questioni che sono davvero fondamentali, vitali, da molti molti punti di vista. Adesso è il momento di dare la parola a Tricia Thomas, che è la presidente dell'Associazione della Stampa Estera, che ci ospita con grande gentilezza.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti qua. Noi della Stampa Estera siamo qua da 2 anni, ma credo che tutti voi probabilmente già lo conosce come residenza di Silvio Berlusconi quando era qua a Roma, forse riconoscete le stanze. E noi siamo veramente grati, il governo italiano ci ospita qua e siamo veramente grati di avere questo posto meraviglioso. Siamo 450 giornalisti di più di 55 paesi, poi è un posto molto importante e siamo veramente onorati che voi italiani ci dà questo spazio e ci dà la chance di lavorare nel vostro paese. Io non potevo non essere qua, non solo perché sono presidente della Stampa Estera, ma perché vi rivelo un segreto, che ogni mattina alle 6:30 c'è un appuntamento con il dottor Vettere sotto casa, quando porto il cane, cioè, conosco la moglie, loro abitano a piano terra nello stesso palazzo mio, poi quando porto il cane lo vedo lui, mi sa che ascoltando il news o podcast o qualcosa, molto attentamente, e prendere la colazione. Poi abbiamo parlato ogni volta di questa, ogni tanto di questo libro, ha detto ma ci sarò, e eccomi qua. È un momento perfetto per uscire un libro del genere, perché è un momento molto difficile nel mondo del giornalismo. Io lavoro dell'Associated Press e ho lavorato qua a Roma per l'Associated Press per 30 anni e stiamo in questo modo di trasformazione, evoluzione che è veramente doloroso per tutti noi. Solo per darvi un'idea, solo ieri ci hanno annunciato che hanno iniziato, perché adesso siamo diventati 80% visuali, non il testo sta diventando sempre più piccolo di quello che scrive, 80% visuali, video, foto, e per questa ragione stanno creando un hub in India e stanno spostando, o non spostando, creando lavori in India, tagliando in Europa e gli Stati Uniti. Questo era un po' un shock per un po' di noi. Vediamo che succede, ma vi dà l'idea di quello che stiamo cercando di rimanere attivi, vivi, anche utilizzare l'informazione artificiale in modo costruttivo, ma rimanendo attaccato all'importante valore di giornalismo. C'è anche stato un periodo molto difficile per noi con l'arrivo della seconda amministrazione Trump. Associated Press è in causa con Trump perché ci ha buttato fuori dalla Casa Bianca, perché abbiamo insistito che il Golfo di Messico è quello e non il Golfo d'America, e questo, per questa ragione ci ha tolto e non voleva più darci accesso. Poi è complicato, è un momento difficile, come diciamo tanti negli Stati Uniti, democracy dies in darkness, la democrazia muore al buio. Poi dobbiamo essere noi il faro, dobbiamo continuare nonostante questo, tutte queste sfide, e mi sa che Francesco ha capito tutto questo e ci ha scritto un libro molto importante per aiutarci in questo momento. Poi grazie e complimenti.
1: Grazie davvero a Tricia Thomas anche per averci aiutato ancora ad avvicinarci ai temi di cui parleremo questa mattina. Adesso diamo la parola al segretario generale del sindacato FIGEC, Carlo Parisi.
4: Buongiorno a tutti. Io sono particolarmente felice di questo invito perché il libro di Francesco Vetere, come diceva poco fa Tricia Thomas, giunge in un momento fondamentale, giunge in un momento di fondamentale trasformazione di quello che abbiamo sempre considerato il sistema informazione. È importante soprattutto per due motivi. È importante perché senza memoria non c'è futuro, voglio dire, è una frase, voglio dire, molto abusata, ma è una frase sempre attuale, perché purtroppo noi spesso ci scontriamo con dei ragionamenti che non tengono presente, voglio dire, il passato, e quindi guardano al futuro senza, come dire, gli elementi fondamentali che stanno alla base dell'impresa, che sono la dignità, ma anche la sostenibilità. Allora, dal punto di vista storico e giuridico, ci sono oggi prestigiosi esperti che parleranno sul valore e soprattutto sull'autorevolezza di questo libro, che dell'altro gode del timbro di una casa editrice principe su questo genere di pubblicazioni. Io mi soffermerò su un brevissimo ragionamento che ricordando che libertà di stampa è soprattutto libertà dal bisogno. E libertà dal bisogno cosa significa? Significa che chi opera nel mondo dell'informazione deve svolgere il proprio mestiere con dignità, ma per svolgerlo con dignità deve essere messo nelle condizioni dalle aziende di farlo. Ma allo stesso modo le aziende devono aver certezza sulla sostenibilità dell'impresa, perché è facile fare sindacato per, come dire, andare a attaccare, andare a far chiudere le aziende, ma se un'azienda chiude i posti di lavoro si perdono. Allora, con Francesco Vetere abbiamo sottoscritto il contratto giornalistico FIGEC USPI, un contratto che qualcuno ha etichettato come un contratto pirata, come un sindacato giallo. Noi viviamo in uno strano paese nel quale per tantissimi anni la categoria dei giornalisti, io sono stato per 20 anni e per quasi 15 segretario generale aggiunto della Federazione della Stampa, nel 2020 mi sono dimesso assieme, voglio dire, a gran parte della dirigenza, tra cui il presidente Lorenzo Del Boca, il presidente attuale della FIGEC, che è stato l'unico in Italia ad essere stato 3 volte presidente nazionale dell'Ordine, è stato anche presidente dell'FNSI. Noi abbiamo ritenuto che quel percorso era finito, perché l'obiettivo di un sindacato non deve essere quello di alzare sempre di più l'asticella perdendo posti di lavoro. Del resto l'INPGI ha chiuso per questo motivo, perché sappiamo benissimo, con il dottor Carotti abbiamo condiviso tanti anni, soprattutto all'INPGI, e l'istituto di previdenza è passato all'INPGI, quindi ha dichiarato default, semplicemente perché ormai da parecchi anni ad ogni euro di contribuzione in entrata ne corrispondeva 1,5 in uscita. Quindi questo è cosa significa? Significa che quel modello con quei tipi di contratti non era più sostenibile. Quindi obiettivo di un sindacato non deve essere quello di aumentare le retribuzioni per non farle applicare alle aziende, ma quello di cercare di conciliare le due cose. Conciliare le due cose con, e questo naturalmente io sono felice che sia presente il dottor Fiorentino, il capo dipartimento dell'informazione all'editoria della Presidenza del Consiglio, perché secondo me è proprio il momento di fare un ragionamento sul settore. Allora, il settore dell'informazione, noi ci cullavamo fino ad alcuni anni fa del fatto che c'è tanto la categoria dei giornalisti, è una categoria che non viene messa a rischio dagli extracomunitari perché non parlano e non scrivono in italiano. Tricia Thomas ci ha appena detto che invece con l'intelligenza artificiale anche questo problema è stato superato, perché l'intelligenza artificiale consente di fare dei giornali scritti in italiano da Bombay. Quindi, sì, vabbè, ma con l'italiano medio che garantisce, diciamo, che il lettore medio legge, perché purtroppo questo è un altro problema italiano, è un problema dove il livello qualitativo derivante non certo dall'informazione ma da un sistema scolastico che, voglio dire, negli ultimi anni non è stato, voglio dire, lo storico sistema italiano che abbiamo avuto, ha, come dire, portato ad una qualità di, come dire, di lettura e di comprensione molto diceno. Capita spesso anche su autorevoli quotidiani notare il qual è con l'apostrofo o un incidente con l'apostrofo, nessuno se ne accorge, eppure sono autorevoli quotidiani per, come dire, rispetto per la categoria. Evitiamo spesso di pubblicare queste cose, ma il problema assolutamente c'è. Quindi secondo me il ragionamento complessivo che va fatto sul sistema informazione deve tenere presente degli elementi fondamentali che, sui quali purtroppo influiscono molto quelli che sono i cosiddetti ammortizzatori sociali e i contributi per l'editoria. Perché è comodo e facile dire che il contratto FIGEC-USPI è 30, diciamo, ha un valore del 30% inferiore del contratto FIEG. Ma se noi consideriamo che le aziende che applicano il contratto FIEG in larga parte godono gli ammortizzatori sociali, hanno i contributi dell'editoria, eccetera, eccetera, contrariamente ai nostri editori che non hanno ammortizzatori sociali, non hanno, cioè, voglio dire, alla fine, quando si parla di dumping, bisogna anche tenere presente di questi elementi, questo elemento, perché la concorrenza sleale c'è a parità di condizioni, ma se c'è un giornale che vende 300 copie e prende 6 milioni di contributi l'anno, forse il dumping è all'opposto. E poi c'è un'altra cosa: se ci sono delle aziende che hanno degli ammortizzatori sociali al 60-70% e in busta paga il giornalista ha uno stipendio inferiore a quello del nostro contratto, non sto facendo un ragionamento per dire qual è migliore, qual è peggiore, assolutamente, perché l'obiettivo di tutti sarebbe avere dei minimi retributivi di almeno 10.000 euro al mese, ma il dottor Carotti ricorda bene che 12 anni fa, alla prima scadenza contrattuale, quando ci siamo seduti al tavolo, la FIEG, la prima cosa che ha detto: se volete discutere, partiamo iniziando a tagliare il 30%, e parliamo di 10 anni fa, non di oggi. Ecco, non di oggi. Allora, il problema è questo: il problema è che siamo tutti d'accordo sul fatto che chi più produce, chi più incassa, chi più ha più alto fatturato deve spendere di più, ma allo stesso modo dovremmo mettere tutti nelle condizioni di poter fare impresa, perché sappiamo benissimo che è molto meglio avere un contratto di lavoro dipendente dignitoso anziché rischiare di vedere continuamente le aziende non contrattualizzare più i giornalisti e affidarle a forme contrattuali di pieno sfruttamento, quindi partite IVA, rimborsi spese, eccetera, eccetera, perché questo purtroppo accade. In più, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, dobbiamo anche tenere presente che abbiamo avuto e continuiamo ad avere gli esempi di molte testate, l'impiego massiccio dell'intelligenza artificiale rischia di falciare ancora di più le redazioni. Quindi, invece di intraprendere crociate assurde, sarebbe assolutamente importante ragionare in maniera complessiva sul valore dell'informazione professionale di qualità, che deve naturalmente avere livelli diversi, cioè una piccola azienda non può sostenere elevati costi, grandi aziende le può, quindi ragionare su una contrattazione di secondo livello, quello che abbiamo fatto con USPI, che garantisca, voglio dire, nelle aziende maggiori introiti. Questo significa pluralismo, perché non dimentichiamo che come la rete oggi è in mano ai 5 grossi gestori dell'online, ci sono 5 grossi gestori che domani potrebbero essere 4, 3, si potrebbero mettere d'accordo, e sono quelli che governano gli algoritmi, la cosiddetta dittatura dell'algoritmo diventa noi. Se poi noi ci crogioliamo del fatto che per noi questo non è importante perché ci accontentiamo delle 600-700.000 copie di quotidiani cartacei che noi vendiamo durante l'anno, e allora, voglio dire, forse abbiamo, come diceva Antonio Delfino all'inizio, un po' perso di vista quello che è oggi l'informazione. Grazie.
1: Grazie molte a Carlo Parisi. Come vedete, i temi di cui discutere sono moltissimi, naturalmente non in questa sede certamente, perché qui stiamo parlando del quadro generale, anche la questione dell'aspetto giuridico dell'informazione, che è un tema davvero davvero importante, nel quale c'è anche questo naturalmente. E continuiamo con gli interventi di saluto, e davvero siamo grati al consigliere Luigi Fiorentino di essere qui con noi, capo dipartimento grazie. Informazione ed editoria, a lui la parola.
5: Grazie, sono io che ringrazio il dottor Vedere sia per l'invio del libro, che diciamo rappresenta davvero una utilissima lettura per chi si opera, per chi opera in questo settore, per chi lavora appunto nel campo dell'editoria, ma non solo. Perché effettivamente ha in sé l'evoluzione di quello che è il sistema dell'informazione, di quello che è stato il sistema dell'informazione nel nostro paese. Io, diciamo, come diceva il dottor Vedere, sono qui proprio per portare un saluto di sostanza breve. Perché ritengo attività come queste, cioè scrivere un libro su questi temi oggi in un momento come questo, è significativo, è importante. Ora, al di là di tutto, al di là delle posizioni, perché sostanzialmente siamo, è stato detto e non lo ripeto, in una fase di grandissima trasformazione in cui i paradigmi fondamentali del settore dell'informazione si vanno ridefinendo e noi ci dobbiamo interrogare sulla attualità non solo del quadro giuridico normativo più in generale, diciamo della legislazione ordinaria e o speciale, ma anche dell'articolo 21 della Costituzione, come il dottor Vedere fa. Io penso che in una fase come questa, lo diceva prima Parisi, ed è appunto l'attività, il dottor Carotti che è qui presente lo sa, che il nostro dipartimento, il sottosegretario con delega all'informazione, il senatore Barachini, sta portando avanti, vale a dire sostanzialmente la valorizzazione delle figure professionali e quindi evitare proprio quel dumping di cui lei parlava. Basta guardare, diciamo, la riforma delle agenzie di stampa, che è stata una delle prime azioni che con questo governo, con il sottosegretario Barachini, abbiamo fatto, sostanzialmente dove si vede che c'è la valorizzazione appunto dei giornalisti professionisti, dove si chiede come parametro appunto che una redazione debba avere giornalisti professionisti, come dite voi, articolo 1 del contratto collettivo. Ci ho voluto un po' di tempo per, diciamo, entrare in queste dinamiche, e quindi questo è una cosa molto molto importante. Io credo che su questo il nostro sottosegretario, che ha l'indirizzo politico, diciamo, sul settore, andrà avanti proprio per valorizzare quindi la professionalità delle redazioni anche ai fini della erogazione di quelli che sono i contributi, perché poi è vero che ci sono imprese di diversa dimensione e che hanno hanno esigenze diverse, ma è anche vero che in questi anni è stato fatto tantissimo dal punto di vista della per favorire appunto la transizione tecnologica, per aiutare il ringiovanimento degli asset aziendali, per le nuove tecnologie, così come devo dire che ci si è dedicato e ci si sta dedicando anche a tutta la filiera, vale a dire alle edicole. La tematica delle edicole è una tematica che naturalmente da un lato c'è l'evoluzione tecnologica, dall'altro c'è l'esigenza di tenere in piedi delle edicole, ma quello che io dico, siamo in una fase importante perché è una fase di transizione. Bisogna gestire, come sempre accade nelle rivoluzioni, è la fase più delicata, la gestione della transizione. Anche per le edicole è questo. Quest'anno abbiamo diciamo guardato anche proprio nell'ottica che dice Vedere dell'articolo 21 e quindi della libertà di manifestazione del pensiero, del fatto che le diverse voci, i diversi giornali possano arrivare anche nel più piccolo dei comuni. Abbiamo incentivato i distributori che era l'ultima parte, diciamo, della filiera, per garantire la distribuzione dei giornali dovunque. Certo, potremmo fare un discorso e un ragionamento sulla evoluzione tecnologica, sulla arretratezza di questi contributi, però, come dicevo un attimo fa, quello che va gestito è la transizione. Il testo, voglio dire poche parole sul testo e poi augurarvi sostanzialmente buon lavoro. Si propone appunto come una, come dicevo, una disamina dell'evoluzione giuridica e storica della libertà di stampa nel nostro ordinamento, analizzando il passaggio dalle garanzie tipografiche tipiche del dopoguerra alle sfide che sono poste dall'attuale sistema digitale. La finalità è quella di delineare un nuovo paradigma, un paradigma normativo che sia capace di tutelare, come dicevamo, l'informazione professionale in modo, dice il nostro autore, tecnologico.

che è riservato alla stampa nei commi successivi. Viene sottolineato in particolare, questo ci tengo ad evidenziarlo, come la libertà di espressione non solo sia un diritto individuale orientato all'autorealizzazione della persona, ma è essenzialmente un bene collettivo indispensabile per la formazione dell'opinione pubblica e sostanzialmente è connesso ed è condizione di legittimità del potere politico. Ecco. In questo quadro l'autore, l'avvocato Vedere, evidenzia alcuni concetti fondamentali: il diritto al silenzio, la neutralità tecnologica. Ecco, un ampio spazio è dedicato alla ricostruzione storica, fondamentale per comprendere il valore dell'articolo 21 e dell'azione dei costituenti. In particolare assume un rilievo per me molto molto importante l'analisi del periodo fascista, durante il quale la libertà di stampa fu soppressa attraverso sistemi di censura preventiva e l'istituzione del Ministero, appunto, sì, della Cultura Popolare. Poi la Costituzione, il ruolo della Costituzione del 48, il ruolo della Costituzione del 48 e la successiva legge sulla stampa dello stesso anno, che nasce proprio per espungere dall'ordinamento ogni forma di autorizzazione, come sappiamo, spostando la reazione dell'ordinamento su un piano successivo alla pubblicazione, di natura quindi giurisdizionale. Nel volume è analizzata anche la legge, la 47 del 48, che conoscete tutti, cioè l'obbligo di registrazione della testata presso il Tribunale e la figura del direttore responsabile. Questi adempimenti non sono configurati come controlli preventivi, bensì come strumenti necessari a identificare con certezza i soggetti su cui far ricadere la responsabilità civile o penale ex post. Quindi il direttore responsabile funge da garante della legalità dell'informazione e da filtro redazionale. Un nodo importante viene affrontato e concerne la complessa transizione verso l'informazione online, e qui Vetere esamina le varie leggi che si sono succedute, la 62 del 2001, la 198 del 2016, che ha ridefinito quindi il concetto di prodotto editoriale, identificandolo nella testata, e ha fornito una definizione precisa di quotidiano online. L'importante decisione della Cassazione del 2015, la 31.022, appunto, che ha introdotto il concetto di equivalenza funzionale tra giornale online e digitale, giornale cartaceo, quindi c'è una interpretazione dinamica, evolutiva dell'articolo 21 della Costituzione. Nella parte conclusiva l'autore appunto va verso una tesi precisa. Lo statuto della stampa si deve evolvere in uno statuto dell'informazione professionale tecnologicamente neutro. L'attuale quadro normativo soffre di una simmetria tra la funzione informativa, che si è spostato sui blog, podcast, canali social gestiti stabilmente, e una forma giuridica che invece è troppo legata a modelli che sono superati, che sono novecenteschi. Io concludo con un punto che secondo me è essenziale. In sintesi, c'è una esigenza di ridefinizione del concetto di prodotto editoriale, e questo viene colto, leggendo questo volume, emerge in maniera molto, molto chiara. Il nostro Dipartimento lavora anche su questi temi, durante la gestione del senatore Barachini, devo dire, ci tengo a dirlo, perché è stato rafforzato soprattutto con l'istituzione di un ufficio che si occupa degli affari internazionali e degli studi, che ha una finalità non solo quella di allinearci e di essere protagonisti, questo ve lo posso dire, siamo protagonisti nel dibattito europeo, nei principali consessi in cui si discute di informazione.

0: ci siamo, ma anche di svolgere quell'attività di studio, di analisi su tutti i fenomeni che interessano, diciamo, il settore e il mondo editoriale, come per esempio l'intelligenza artificiale. Abbiamo una commissione che è presieduta da Paolo Benanti, da padre Paolo Benanti, che ha lavorato molto in una prima fase e oggi sta continuando, diciamo, un'opera di monitoraggio di quello che accade in un settore che è vitale non solo per i giornalisti che ci lavorano, naturalmente, per le redazioni, per gli editori che ci mettono i soldi, ma è vitale per il paese, per il sistema democratico. Cioè, una democrazia senza una stampa libera, senza una stampa che sappia avere dentro di sé, diciamo, la capacità di analisi, la capacità di sostanzialmente di critica, la capacità di osservare l'evoluzione della realtà, è una democrazia più povera, che credo nessuno di noi voglia. Grazie.
1: Grazie, grazie molte davvero al consigliere Luigi Fiorentino, capo Dipartimento Informazione e Editoria. Approfitto per dire due parole, perché mi pare che con gli interventi e con quest'ultimo davvero abbiamo comunque diciamo segnato un campo, perché da diversi punti di vista, quello appunto delle istituzioni che ci danno appunto la possibilità di vivere il nostro sistema democratico liberale, e quello del sindacato, abbiamo un campo dove ci possiamo confrontare e abbiamo degli obiettivi davvero comuni, e riconosciamo da tutti i punti di vista che l'informazione è l'humus nel quale si sviluppa le diverse angolazioni dell'opinione pubblica, ed è quello il campo dove la democrazia vive. Quindi, a partire da questo campo che vedo che ci prende davvero in profondità, ci prende tutti, credo che forse possiamo sviluppare questo ragionamento in questa fase di transizione. Il libro di Francesco Vetere si colloca in questo contesto. Forse si può aggiungere una cosa poi, prima di chiedere a Francesco come proseguiamo con i lavori, perché siamo un po' in anticipo con la tabella di marcia, si può fare anche un ragionamento brevissimo. Noi siamo abituati a diciamo a pensare, quando siamo davanti a un problema, a una grande transizione come quella che viviamo, pensiamo a una legge. Non è detto che debba esserci per forza una legge. Per esempio, per quello che riguarda alcuni fenomeni sui social, per esempio, ci sono delle esperienze che stanno nascendo che riguardano il problema del diritto dell'informato, nel senso che come faccio io, privato cittadino, a riconoscere un'informazione professionale? Ecco, si potrebbe chiedere, forse si può fare solo con una legge, ai grandi soggetti che oggi appunto occupano lo spazio dell'informazione, di mettere dei watermark. Come faccio a distinguere un video fatto con l'intelligenza artificiale da un video girato sul campo da un collega giornalista che è andato lì, ha rischiato la pelle per cercare di raccontarmi la storia? Ok. Abbiamo già annunciato che ci sarà il prossimo libro di Francesco Vetere, su cui torneremo a parlare. Quindi adesso possiamo.
2: Io volevo sentire l'avvocato Carotti.
1: E allora andiamo avanti, grazie. Facciamo un attimo rapidamente defluire gentilissimi ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima fase dei lavori di questa mattina. Ora passiamo alle aree tematiche, così come sono state presentate che nella locandina che forse avete ricevuto tutti. Andiamo più un po' ad approfondire le questioni. Abbiamo qui Fabrizio Carotti, che è il direttore generale FIEG, docente universitario. E appunto parleremo con lui di fondamento costituzionale della libertà di espressione e di stampa, tema davvero, davvero notevole. Prego.
3: Mi permette una cosa prima di intervenire? Io sono molto grato. Intanto ringrazio il consigliere Fiorentino, mi ha fatto veramente piacere la sua presenza, è un segnale importante, ma mi fa anche piacere molto la presenza di Fabrizio Carotti. perché io non credo che si possa mai andare avanti senza una fondamentale unità e concordia tra gli esponenti del settore, tra le associazioni del settore. Non è possibile. Nessuno può far da solo. Se questo può essere l'inizio di un lavoro comune che ci porti a veramente qualcosa di evolutivo, io sono felice, per la stima che ho di te e per la stima che ho della FIEG. Oltretutto la FIEG ha ottenuto un risultato molto, molto importante. Non lo so se in ordine di importanza, però poi lo vuoi segnalare i risultati importanti che avete ottenuto anche a livello europeo. Mi fa piacere questa cosa, perché l'editoria vi deve qualcosa. Grazie Fabrizio.
1: Grazie Francesco, prego.
4: Grazie a tutti, ovviamente, e grazie agli interventi precedenti, ma soprattutto grazie a Francesco. In realtà ci lega una antica amicizia, sembriamo giovani, anzi io sembro più giovane di lui, però siamo però in realtà abbiamo spesso ci siamo confrontati, diciamo, nel passato su come il nostro lavoro, perché poi diciamoci la verità, adesso vi rubo solo due minuti perché ovviamente non posso neanche non rispondere alle sollecitazioni che ho ricevuto, e soprattutto devo fare i complimenti per gli interventi precedenti. Come già il moderatore Lembo ha detto, avete fatto un quadro già esaustivo di quella che è la situazione oggi, di quello che potrebbe essere un domani auspicabilmente, ma soprattutto della responsabilità che credo che abbiamo noi che lavoriamo oggi in questo settore, dobbiamo sentire sulle nostre spalle, perché io ovviamente ho avuto un piacere enorme nel leggere il libro di Francesco, e Francesco lo sa, anch'io indegnamente cerco di trasferire ai giovani, docente universitario, sono stato presentato, il titolo del mio intervento è il suo perché io non l'avrei fatto così altisonante ovviamente, però cerchiamo di trasferire ai giovani e fargli capire qual è l'importanza, no? di questo settore, qual è l'importanza di avere un quadro giuridico di riferimento così potente e così forte come è l'articolo 21. E questo devo dire che io non lo ripeto, perché sarei costretto a utilizzare parole utilizzate dall'autore del libro e non vorrei essere poi citato per violazione del copyright, se no dovrei mettere sempre virgolette, però questo è il punto fondamentale secondo me che oggi ci dobbiamo sul quale ci dobbiamo confrontare. La capacità di Francesco è stata quella di fare una analisi non solo storica, come è già stato ricordato dal Presidente Delfino, che ci ha, come dire, portato a ricordare, perché poi io stesso insegno ai miei ragazzi l'articolo 21, però devo dire che rileggerlo tutto così analitico, esaustivo, preciso, sintetico, posso dirlo, che è un pregio di chi comprende le cose, perché poi andare al succo e al nocciolo, come si dice, diciamo, delle cose, significa averle comprese. E probabilmente Francesco sicuramente le ha comprese ed è in grado anche di trasferirle, e per tutti noi è comunque utile, per me lo è stato, e lo dico con piacere, e quando Francesco, diciamo, mi ha chiesto, e per me è stato un onore ricevere questa richiesta, penso di aver accettato nella stessa telefonata, non mi sono neanche preso il finto, ci penso, vedo la mia agenda, qualcosa di questo tipo, no, per me è un onore. Poi quando, diciamo, mi sono, come dire, ho cominciato ad affrontare il tema e ho pensato che cosa vado a raccontare, ho capito che forse il raccontare le cose che aveva già detto Francesco può essere utile in un'ottica prospettiva. Allora, innanzitutto io devo dire che quando si studia e quando si prova a raccontare l'articolo 21 si vede, soprattutto nelle persone che hanno magari meno di noi esperienza del settore, che purtroppo per me misura un paio di decenni, si vede la reazione del capire gli aspetti attivi, gli aspetti passivi, il diritto che hanno tutti, perché questa parola tutti è fondamentale, non ce la dimentichiamo, non è l'unico tra virgolette tutti della nostra Costituzione, ma messo lì sulla libertà di pensiero, di parola, di manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo eccetera, poi la parte tecnologica interessante ci arrivo tra un attimo, diciamo che nel giovane oggi che non legge i giornali, non legge la carta stampata, insomma è inutile che ce lo nascondiamo, è un elemento fortissimo, la possibilità di capire che ciascuno di noi ha questo potere, perché è un potere, diciamoci la verità, è un potere, ma i poteri e i diritti vanno esercitati, se no si perdono. Allora questo ci dà speranza, ecco, ci dà speranza sul futuro, perché il fatto che oggi il settore sia in una crisi che non ci nascondiamo negli aspetti anche, diciamo, di natura economica, e forse qualche cenno che faceva Francesco alle nostre iniziative europee va in questo senso, ci arriverò subito se riesco a riprendere il filo di un ragionamento che avevo preparato ma che adesso ovviamente ho un po' stravolto. Però il tema vero è che a un certo punto noi dobbiamo renderci conto che la potenza dell'articolo 21 non perde la sua efficacia se cambia il riferimento del momento, e che quindi richiede, al di là di quello che già fa la giurisprudenza con sentenze che in parte sono già state citate, raccontate, ma che troverete tutte sul libro e quindi vi invito a leggere, cioè è chiaro che c'è una necessità di natura evolutiva, no? Però il tema della valorizzazione e della tutela di questo settore, che negli ultimi anni è stata, se ci pensate, anche orientata verso altri settori, no? Possiamo parlare della sostenibilità economica, credo l'abbia fatto Carlo Parisi se non sbaglio, perché è un tema adesso al di là di quello sindacale che tratteremo, come ci ha detto l'autore, in un'altra sede, che però è interessante, quindi non è che voglio eludere il tema, però se lo prendiamo nella radice sua essenziale stiamo parlando della sostenibilità economica di un settore che produce informazione ma che soprattutto è fondamento della nostra democrazia, come ha detto bene nella sua conclusione del suo saluto il consigliere Fiorentino. Allora tutti noi siamo, come dire, correi di mantenere questo valore e questa responsabilità, quindi il ragionamento non può che essere complessivo. Adesso, al di là di come diceva il moderatore Lembo, c'è bisogno di una legge? C'è bisogno di tante leggi? Una potrebbe fare tutto? Io sinceramente penso che anche qui lo strumento, se noi condividiamo l'obiettivo, può essere, diciamo, declinato in modi diversi. Noi, adesso cito FIEG, ma ovviamente indegnamente ne faccio solo il direttore, ma il tema di una riforma di sistema, di una legge dell'editoria, di una strutturalità degli interventi, di un sapere che cosa succederà da qui a 3 anni, o di avere gli strumenti per affrontare quello che succederà qui a 3 anni, e poi vengo all'intelligenza artificiale, è ovviamente un tema che riguarda tutto il settore. Francesco lo sa, penso che mi abbia dato il là per questo, io non ho mai pensato che noi divisi si possa andare da nessuna parte, nel senso che veramente il settore è un settore che ha una diversità di realtà così complesse che pensare di, come dire, di ricondurla a un'unità di chiunque essa sia non è possibile, e invece è la complessità del settore che ci garantisce la sua ricchezza, la sua possibilità e il suo futuro. E io sono sempre stato convinto con questo, e tanto tempo fa, quindi in tempi non sospetti, con Francesco ci siamo divertiti anche a pensare in qualche forma, diciamo, di natura, non dico istituzionale che è un po' troppo, ma insomma quantomeno associativa, diciamo così. Quindi in realtà il tema per me personalmente è un campo positivo, un campo aperto, un campo... Io sento la mancanza di una discussione profonda, dico la verità. Insomma, ognuno di noi si è rinchiuso nella sua piccola difesa, diciamo, nel tentare di difendersi dalle aggressioni esterne che sono, e qui vengo quindi al grande fantasma dell'evoluzione tecnologica, che sono un mondo diverso dal nostro, che sono gli over the top, che sono gli strumenti di intelligenza artificiale, di un futuro che facciamo fatica, insomma, noi over 60 almeno facciamo fatica a capire, perché ci cambia sotto gli occhi, cioè noi ci stiamo rendendo conto, è l'ultima denuncia che siamo stati costretti a fare, dico costretti nel senso proprio per necessità di natura di difesa del settore, sfruttando la normativa europea del Digital Service Act e quindi denunciando le autorità di settore, l'Agcom, come una semplice modifica apparentemente banale di natura tecnologica come AI Overview fatta da Google praticamente riduce il traffico da reindirizzamento sui siti di chi produce i contenuti, perché poi, no, noi continuiamo a dire di chi produce i contenuti, porta a una riduzione significativa, poi sui numeri sapete ci possiamo, come dire, confrontare, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto pubblicamente, ma insomma non è oggi questo il tema. Comunque produce innanzitutto una riduzione significativa di quello che è il traffico che significa, come sapete meglio di me, online, significa pubblicità, significano ricavi e significa sostenibilità economica delle aziende che producono informazione. Lo dico, ma soltanto perché non voglio esimermi. È chiaro che le aziende producono informazione se hanno i giornalisti, perché le aziende non sono in grado di produrre informazione proprio perché un'azienda è un complesso di beni destinati a, e quindi senza il giornalista questo non si può fare. Quindi da questo punto di vista è chiaro che raccontato così, raccontato agli studenti appare chiaro che ci dovrebbe essere un'alleanza fra produttori di contenuti, fra chi realizza i contenuti, produttore per me è l'azienda, chi realizza i contenuti, che è ovviamente il giornalista in qualunque forma esso lo voglia fare, le istituzioni, che sono deputate anche alla difesa, io penso, del settore e nello specifico ovviamente il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ma su questo penso anche che la condivisione possa essere totale. Adesso, al di là delle crisi, le situazioni, poi ci sono tanti problemi più importanti secondo alcuni che vanno trattati prima, però è chiaro che l'alleanza deve essere di tutti con un obiettivo chiaro in questo caso. Io banalmente dico tutela e valorizzazione del contenuto. La tutela, perché se non c'è tutela non andiamo da nessuna parte. Allora, l'utilizzo che si fa oggi delle produzioni di natura professionale, informativa, in tutti i campi è enorme, ma tutti noi lo vediamo la mattina sentendo Radio Radicale, faccio un esempio facile. Io non io sento la rassegna stampa di Radio Radicale, penso non lo so perché il piacere di sentire questa voce, poi dal Bordin eccetera, le cose storiche, no, è inutile, insomma, siamo tutti
1: all'altezza. Certo,
4: vabbè, io devo dire, da quando non faccio nomi, però non tutti sono uguali. E sicuramente i presenti sono, diciamo, nella mia classifica tra i principali. Non è l'unica che sento, confesso. No, ma lo dico pertanto. Sinceramente, trovo che sia una fonte fondamentale. Allora, la selezione dell'informazione oggi è un valore aggiunto necessario per tutti noi che facciamo finta di non avere più tempo per fare le cose, perché questo è l'altro problema, secondo me, grosso nostro, è che tutti noi non abbiamo più tempo di fare quello che si faceva una volta. Io una volta leggevo almeno 3 quotidiani, mo adesso a pensare di leggere 3 quotidiani dico, ma come facevo a leggere 3 quotidiani? Quindi c'è qualcosa che non va, forse nella mia organizzazione della giornata, però devo dire la verità che le selezioni, come dire, dell'informazione aiutano. La selezione dell'informazione, adesso al di là di Radio Radicale, che secondo me, svolgendo un servizio pubblico, la possiamo, come dire, mettere, no? In un canto, però qui potremmo anche arrivare alla concorrenza sleale del finanziamento, ma insomma, diciamo, le cose sono complicate, perché il finanziamento, diciamo, di alcuni soggetti in confronto di altri che svolgono lo stesso lavoro, soprattutto utilizzando il lavoro altrui, potrebbe essere quello che fa Google, no? E quello che fa Radio Radicale o quello che fanno le cooperative. Quindi distinguerei poi la contribuzione diretta, l'indiretta, gli strumenti che vanno ad ausilio di tutte le attività. Vogliamo ricondurre, diciamo, a un sistema diverso? Deve essere un sistema strutturale? C'è un bel lavoro ormai, come dire, pluricitato, ma che è interessante perché è stato fatto, diciamo, nel periodo in cui al governo c'era una forte opposizione contro la contribuzione pubblica al settore, a parte ricordare il referendum, e quindi, diciamo, lì c'è un confronto, se vogliamo utilizzare anche questo come parametro, cioè il confronto europeo. L'Italia non è affatto tra i paesi, anzi forse tra gli ultimi, non è affatto così generosa con il settore. Esiste poi una serie di legislazioni che tutelano. Io lo racconto sempre quando faccio la domanda all'esame, e dico, ma secondo voi perché l'edicolante che vende giornali non può scegliere i giornali che vende? Cioè, e quando, cioè, allora io da questo capisco se i ragazzi hanno colto, diciamo, qualche aspetto dell'articolo 21. L'edicolante è obbligato direttamente dall'articolo 21, perché non ci sarebbe pluralismo se non ci fosse uno strumento, no? Per cui io non mi ricordo, forse proprio Lembo ha fatto riferimento di chi vuole essere informato, sapere di chi è chi ci informa. Nessuno sa, dei miei studenti, prima delle mie lezioni, del principio della trasparenza degli assetti proprietari, che è un'altra cosa che ovviamente il libro racconta bene, quindi non sto a ricordare, ma ci sono tanti piccoli tasselli che creano un quadro armonico e completo che fino a un po' di tempo fa ha tenuto. Però io devo sapere chi è l'editore. Adesso, al di là del falso che qualche tentativo nell'ultima legislazione che anticipa, diciamo, un po' le normative sull'intelligenza artificiale è stato fatto, e quindi su questo, almeno su alcuni deepfake, qualche strumento con tanta difficoltà è già stato introdotto da questo governo, a cui va dato atto di aver anticipato alcuni temi con difficoltà serie, perché poi qui la tecnologia va avanti e ci vuole per forza la collaborazione, diciamo, anche con altri soggetti, forse l'ambito europeo, e quindi da questo punto di vista è chiaro che rimanere fermi nel nostro piccolo ambito può non essere necessario. Però ci sono tanti, citavo l'esempio dell'edicolante, ovviamente, che è obbligato e che ha un contratto specifico. È bella questa cosa ricordarla, perché chi ha dovuto pensare in quel momento a come realizzare, dopo il periodo fascista, una strumentazione che rendesse effettivo l'articolo 21, cioè si chiama fondamenta, non so come va scritto, fondamenta, cioè l'articolo 21 è bellissimo, ma se non avesse queste legislazioni in ROC, no? L'obbligo di registrazione che non è un'autorizzazione, ma la conoscenza, il principio della trasparenza degli assetti proprietari, la normativa antitrust di settore. La normativa antitrust di settore, qui è già c'è tutto, non è che lui ha sistematizzato il tutto, ma sono tutti temi collegati. È ovvio che se abbiamo una normativa antitrust di settore che fa riferimento alla tiratura dei giornali dell'anno precedente, cioè significa che qualcosa va rivisto. L'Agcom l'ha richiesto già al governo ufficialmente, quindi non dico niente di così intelligente. Io raccolgo cose e cerco di dargli una sistematicità, però è chiaro che lì abbiamo un problema. Tra l'altro, come dico sempre, per il nostro legislatore sulla carta stampata era sufficiente almeno avere 5 o 6 editori, perché lì il 20% della tiratura, a seconda di come lo leggiamo, ma è una norma che si è applicata. Ma pensate alla lungimiranza di chi ha pensato quella norma. Io penso che nessuno di noi avrebbe mai, come dire, oltre al caso che in realtà poi è successo pochi anni fa, potuto immaginare che in Italia ci fosse una concentrazione tale di editoria della stampa cartacea di avere un editore che superava il 20% della tiratura dell'anno precedente. 23, esattamente. E voi pensate l'influenza che potrebbe, che si poteva avere o che si è avuta? Non lo so, perché poi Agcom interviene, costringe a vendere, affittare, insomma quello che volete, però diciamo questo gruppo poi mano a mano si è smantellato da solo, quindi oggi questo problema non esiste più, ma questo è anche secondo me interessante. Quello che dobbiamo fare oggi, forse mi sono dilungato un po' troppo, è cercare di capire quali e quante di queste regole, che erano diciamo le regole che rendevano effettivo e lo rendono diciamo in massima parte, devo dire la verità, ancora oggi effettivo. Poi si poteva aprire il capitolo del SIC, il sistema integrato delle comunicazioni, che invece ha un analogo apparente parametro del 20% sui ricavi, ma essendo diciamo il complesso delle attività inserite all'interno del SIC, che sono cioè tutti coloro iscritti a ROC che fanno attività di comunicazione, pubblicità, agenzie, eccetera, sono costretti a dichiarare ogni anno. La dichiarazione è trasparenza, e noi come FIEG facemmo addirittura pure qui TAR, Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea, perché un soggetto straniero riteneva che compilare il modulo che si chiama banalmente informativa economica di sistema, cioè lo IES con cui tu dichiari perché è scritto a ROC quali sono i tuoi ricavi, ha sostenuto che quello era un onere per loro insopportabile da un punto di vista amministrativo, perché era faticoso, complicato da compilare. Stiamo parlando di Google, e ci è arrivata in Corte di Giustizia Europea, e noi ovviamente abbiamo affiancato Agcom anche in quel giudizio. Come l'ultimo che vorrei diciamo qua ricordare, perché questo si inserisce bene, prego, se mi vuoi interrompere. Ah no, infatti è questa recentissima, ancorché molto lenta anche qui, poi ci lamentiamo sempre dell'Italia, decisione della Corte di Giustizia Europea sulla recepimento in Italia della direttiva copyright, e in particolare sulla nozione di diritto connesso sugli utilizzi degli articoli online in ambito editoriale, normativa italiana che è stata ed è di esempio, e questo credo che il capo dipartimento, quando faceva riferimento al grande lavoro che sta svolgendo in Europa, e il dipartimento di cui dobbiamo dargli atto anche su questo, stiamo svolgendo un lavoro anche noi nel nostro piccolo. Insomma, noi facciamo una campagna qualche anno fa per il voto in Parlamento europeo sulla direttiva copyright, un po' aggressiva, almeno per gli standard di FIEG, che per fortuna FIEG la conoscono in pochi, diciamo, non amiamo essere, beh, non so quanti conoscono la FIEG, vabbè, diciamo che conoscono la FIEG chi ha a che fare con la FIEG. Però facemmo questa campagna molto aggressiva pubblicando un'intera pagina su tutti i giornali con le foto tessera di tutti i parlamentari europei italiani, dicendogli quali erano i motivi per i quali avrebbero, secondo noi, ovviamente dovuto votare favorevolmente per quella direttiva che introduceva, diciamo, il riconoscimento del diritto d'autore, con un di cui secondo me importante, lo cito per Parisi perché penso che sia importante, un di cui di questo riconoscimento di questo diritto anche economico, un di cui doveva andare al giornalista, perché era un diritto nuovo che si inserisce in una tradizione consolidata che abbiamo nel nostro settore, dove la cessione del diritto patrimoniale, del diritto d'autore, il giornalista lo cede all'editore col contratto di assunzione. Quindi liberandosi, da un lato, dei problemi economici, diciamo, del riconoscimento del diritto d'autore, ovviamente solo parlo dell'aspetto patrimoniale e non dei diritti morali, però nello stesso tempo, quindi, non avendo la necessità magari di andare a inseguire la valorizzazione economica. Siccome questo diritto connesso degli editori di giornali per l'utilizzo online degli articoli era un diritto nuovo, giustamente la direttiva prevede la possibilità che una quota di questo vada a, fino al 5%, mi pare, se non sbaglio, parissimo, insomma, una quota vada agli stessi giornalisti. Oggi, fino ad oggi, nessuna azienda editoriale, a quanto ci costa, ha incassato un euro di questo diritto connesso, nonostante ovviamente anche qui, diciamo, situazioni sindacali rivendicano una quota di questo diritto che però non abbiamo ancora incassato, o meglio, nessun editore ha direttamente incassato a tale titolo. Poi possiamo aprire una parentesi su come alcuni grandi over the top hanno cercato di bypassare in italiano o eludere, io un vecchio passato mi occupavo di fisco tanti anni fa ed era meno divertente, vi assicuro, però, diciamo, di eludere la normativa bypassando il titolo giuridico con cui viene corrisposta questa somma, però ad oggi vi possiamo assicurare, e noi abbiamo dei contenziosi in corso, una procedura, un regolamento, diciamo, di Agicom con le linee guida che funziona, potrebbe funzionare bene. Ovviamente c'è stata un'opposizione forte che è arrivata in Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia ha liberato finalmente il nostro Paese, il giorno dopo il Belgio ha approvato la stessa legge, la Francia l'ha già approvata in un ramo del Parlamento e procedono nel secondo, quindi il tema è forte, siamo stati apripista, dobbiamo ancora, come dire, realizzare l'aspetto economico di questo diritto connesso, ma questo è un pezzo di futuro. Per questo dicevo prima tutela e valorizzazione. Allora, prima la tutela, cioè io devo essere in grado di impedire gli utilizzi dei prodotti che hanno richiesto investimenti economici, lavoro dei giornalisti, quindi prima li devo tutelare, adesso non parlo della pirateria, di tutto il resto che sono temi purtroppo che conosciamo bene, quindi prima tutela e poi la valorizzazione, cioè chi utilizza prodotti altrui per qualsiasi motivo, perché poi alla fine sostenere che facciano un favore agli editori veicolando i loro prodotti, diciamo, ormai è un tema che non funziona più, vi creiamo traffico, non funziona più, anche perché non lo traiamo più il traffico. Adesso la segnalazione che abbiamo fatto qui, devo dire anche un plauso alla normativa europea sul Digital Service Act, qualcosa stanno facendo, Agicom è il referente italiano e ha accolto la nostra segnalazione, come anche in altri Paesi europei è stato fatto, la prima è stata la Germania, che è uno degli apripista nella tutela dei prodotti editoriali, tutela e valorizzazione, quindi stiamo cercando di capire se questo nuovo sistema per cui AI Overview ci dà quelle 5 righe di sintesi del risultato senza che ciascuno di noi poi abbia, come dire, senta la necessità di andare a verificare dove è stata presa quell'informazione, da che cosa trae origine la sintesi, perché poi, diciamo la verità, la usiamo tutti, io la sto usando recentemente per un tema specifico che non conosco, però poi mi rendo conto, ma se io non conosco questo tema, ma come faccio a fidarmi di questi qua che pensano di conoscerlo al posto mio? Sì, no, perché se io la uso, non la uso nei temi che conosco, perché ancora non ne ho bisogno, poi mano a mano quando l'età avanza forse mi servirà, però poi mi preoccupo e dico, qui non c'è nessuna trasparenza, si bypassa completamente chi ha prodotto il contenuto, non si vuole riconoscere, qui parliamo del vecchio addestramento dell'intelligenza artificiale, non si vuole riconoscere un valore a chi ha prodotto quel contenuto da cui forse bene, ma comunque è stato prodotto quella sintesi e oggi gran parte di noi, possiamo dirlo, purtroppo, questo funziona meno con l'informazione immediata, però vale tutti con l'evergreen, con tanti temi che si trovano, diciamo, che non hanno necessità di essere aggiornati in tempo reale, e le risposte apparentemente sembrano funzionare, ma non sono risposte che nascono dal nulla, nascono perché qualcuno dietro ha lavorato per far sì che loro, con la loro capacità tecnologica, importante, per carità, va benissimo, insomma, intelligenza artificiale che noi diciamo noi è molto vecchia, e questo utilizzo che è nuovo e che si sta sbaragliando, e quindi ci deve essere anche qui una necessità di riconoscere il valore altrui per dare sostenibilità economica, se non altro e banalmente per un motivo anche di, se volete anche, diciamo, egoistico, l'aridità dei conti, se non si continuano a utilizzare gli strumenti che producono informazione di qualità, la stessa risposta che viene data da Overview, e cioè la sintesi di un prodotto, mano a mano sparisce almeno quanto di qualità, o diventa obsoleta, diventa sorpassata. Però se chi produce informazione non ha le risorse per farlo, da questo punto di vista l'effetto è quasi automatico. Allora, un po' per concludere, io sono convinto che l'articolo 21 non solo sia stato pietra angolare, come qualcuno dica, ma lo sia tutt'oggi. Però la nostra responsabilità, e questo nelle conclusioni Francesco lo dice bene, però l'ha già citato il Presidente Delfino, quindi non le riciterò, e nelle stesse conclusioni che fa Francesco nel libro è evidente quale, secondo me, dovrebbe essere l'obiettivo di tutti. Adesso qui mi spoglio del mio ruolo di direttore generale della FIEG, perché poi tutti noi facciamo qualcosa nella vita per campare, e mi vorrei, come dire, investire più del ruolo di conoscitore parziale del settore, se non altro per averlo frequentato per qualche anno. Io penso che noi oggi veramente abbiamo questa responsabilità di mettere intorno allo stesso tavolo, e prendo con piacere lo spunto di Francesco dell'inizio del mio intervento, e capire dobbiamo capire qual è la strada migliore per andare avanti. È chiaro che a fronte delle protezioni che ha e le garanzie, come raccontato bene nel libro, ci sono le responsabilità. Senza responsabilità non si va da nessuna parte, perché a fronte di quelle protezioni che garantiscono tutti noi, garantiscono i cittadini, garantiscono la democrazia, garantiscono il diritto a essere informati, ad informare, ci sono delle responsabilità importanti. La stampa è un potere, non è che ci hanno fatto pure qualche film, mi pare, no? Qualche tempo fa, e quindi è così. Però noi oggi abbiamo tutti questa responsabilità. Come metterla in pratica? Penso che da questa giornata ne usciranno di interessanti spunti. Grazie.
1: Grazie molte davvero a Fabrizio Carotti, grazie davvero per anche la densità del suo intervento, perché davvero ha posto molte questioni, ma mi pare che davvero appunto anche nella parte finale si sia inserito un po' nel ragionamento, nel percorso che oggi stiamo cercando di avviare, a partire appunto da questo libro, Libertà di stampa e statuto dell'editoria periodica. Allora, io intanto volevo annunciarvi che alle 11:20 a questo punto faremo un coffee break, e dovrebbe esserci adesso l'intervento di Lorenzo Del Boca, che non vedo, eccolo qua, e che forse non ha bisogno di presentazioni, presidente oggi della FIGEC, giornalista e tante volte appunto ai vertici delle organizzazioni che fanno parte di questo mondo di cui oggi stiamo parlando in grande trasformazione. Ci parlerà di genealogia storica della libertà di stampa. Grazie. Certamente.
5: Che è tema impegnativo. Allora, dobbiamo riconoscere, a malincuore purtroppo, ma pur a malincuore dobbiamo riconoscere che fra il concetto teorico di libertà e la sua applicazione pratica non c'è nessuna parentela, nel senso che sono concetti e pratiche così distanti fra loro che sembrano partecipare di un mondo che vive per separato, così lontano da essere incompatibile. Un ragionamento analogo l'abbiamo fatto a proposito della verità in questo stesso posto con gli stessi amici dell'USPI, però per la libertà vale lo stesso ragionamento, perché tutti i grandi pensatori fin dall'inizio hanno immaginato che questi valori, come dire, non negoziabili, avessero bisogno di certezze assolute e di gratifiche importanti. Purtroppo, man mano che la speculazione di questi filosofi andava avanti, li metteva nelle condizioni di restringere sempre di più il campo di riferimento di questi concetti, fino a ridurli ai minimi termini. Ora, gli stoici subordinano la libertà al destino. Volentes fata ducunt, nolentes tradunt. Come se trattasse di un animaletto, un cagnolino legato a un carro che va per la sua strada. E questo è l'uomo rispetto al destino. Se è volentes, cioè accetta, viene accompagnato dal fatto dove il fatto vuole accompagnarti. Fata ducunt. Certo, se cerca di opporsi, di resistere, di mettersi di traverso, è fatta tradum, ti trascinano e ti portano comunque dove vuole lui e ti portano scorticato per la fatica che ti fanno per portare. E quindi una libertà, come dire, tu m'hai fatta dal contesto sociale nel quale si vive. Platone, al suo concetto di libertà, l'ha definito facendosi raccontare dal soldato Er, che era morto in battaglia, però dopo 3 giorni risuscitato ha potuto raccontare che al momento di tornare in vita ogni uomo poteva scegliere il proprio destino, nel senso che poteva scegliere il demone che avrebbe preceduto alla sua attività, consegnandosi di fatto a questo demone che lo avrebbe gestito poi nella sua vita terrena. È importante perché la scelta c'è, e la scelta è libertà, ma è una scelta, come dire, determinata qualche volta dall'improvvisazione e più spesso dal caso. Perché anche nell'antichità troppa informazione equivale a nessuna informazione. E i primi che devono scegliere fra una moltitudine di progetti, alla fine devono anche sbrigarsi e scegliere quello che capita. Gli ultimi hanno una scelta limitata dal numero dei demoni che non ci sono più. Quelli che si sono impegnati a definire la libertà con il massimo degli enfasi, il massimo dell'enfasi, San Tommaso d'Aquino, del libero arbitrio, ci ha messo 800 pagine equivalenti al nostro oggi formato 3 per definire qual è il suo concetto di libertà, ma il mondo calvinista con 80 paginette che sono ancora pubblicate e possono ancora essere viste adesso, con il de servo arbitrio lo hanno contestato con argomenti che sono apparsi immediatamente più significativi, più efficaci, più definiti. Qualche volta la libertà è errore e qualche volta è pericolo. Hegel, quando immagina la sua filosofia con una serie di passaggi fra una tesi alla quale si oppone un'antitesi e le tutte e due diventano una sintesi, con un processo che continua all'infinito, deve tener conto che alla libertà si arriva, ma si arriva scontando un errore per ogni passaggio. Perché se è giusta la tesi, l'antitesi, che è il contrario, è sbagliata. Se è giusta l'antitesi, sarà sbagliata la tesi. Il che significa che ogni passaggio per arrivare deve scontare un errore, che al limite, quando si arriverà a questa libertà, sarà un errore gigantesco. Quanto ai giusnaturalisti, per loro la libertà è pericolo, perché l'uomo è aggressivo, l'uomo è feroce, l'uomo è distruttivo nei confronti dell'altro uomo. Allora Hobbes l'ha detto esplicitamente, homos homini lupus, però non è che Locke, Hume o tutti gli altri giusnaturalisti la pensassero poi tanto diversamente. E l'uomo ha bisogno di essere controllato, la società per andare avanti occorre che sia limitata nell'esercizio formale, sostanziale della personalità dell'uomo, perché altrimenti la società si distrugge da sola. E allora l'uomo deve consegnare le sue prerogative di libertà a una persona sola, che è il re, lui sì che è libero, e tutti quanti accettano una non libertà perché la libertà sarebbe distruttiva. E il re concede ogni tanto qualche libertà a questo o a quell'altro. Non voglio scomodare ulteriormente la filosofia, ma per la libertà di stampa è un po' la stessa cosa. Nel senso che in teoria e per dichiarazione la libertà di stampa, articolo 21, va difesa, va sostenuta, va allargata, va consolidata, va garantita, poi al lato pratico la libertà di pratica, la libertà di pensiero è dove ci si trova e dove ci si trova anche abbastanza comodi. La libertà di stampa consiste nel dire bene di se stessi, meglio ancora nel dire male degli avversari. Perché se capita che si dica male di se stessi, ma peggio ancora che si dica bene degli avversari, no, allora la libertà deve essere controllata, bisogna che ci siano delle cose, e questo vale nella quotidianità. Perché per andare a più libri, più liberi, bisogna firmare un documento in cui si dice che mi comporto così e cos'ha. Il che significa meno libri, più liberi. No, trascuro il fatto che a Verona per andare in un parcheggio bisogna firmare la stessa dichiarazione. Però alla Bicocca di Milano hanno cancellato un corso di Dostoevsky e hanno impedito il concerto di maestri di orchestra perché russi, tra l'altro anti-putiniani, ma questo non avrebbe nessun significato, perché anche se fossero putiniani, perché non potrebbero dirlo? Naturalmente per essere ferocemente contrastati. Adesso si sta sviluppando una rassegna letteraria a Polignano, e anche lì vogliono escludere un israeliano che è contro l'etablissement israeliano, ma se anche fosse a favore andrebbe ferocemente contestato, ma dovrebbe esprimere il suo parere, perché altrimenti la questione non sarebbe più compatibile con un esercizio della professione. Il che significa che il limite della libertà di stampa deve essere gestito soprattutto tenendo conto di due questioni. La prima, secondo me, è la libertà di sapere, perché troppo spesso nei nostri articoli, al di là di eccellenze assolutamente straordinarie, che non posso contestare essendo stato il presidente dei giornalisti per anni, occupandomi ancora di informazione e considerando il giornalismo la migliore professione del mondo con distacco, con cose di eccellenza purtroppo ci sono tante superficialità, cioè il congiuntivo è condizionale, bisogna usarlo, ma bisogna saperlo usare. Lo dicevo a Parisi, qual è? Non vuole l'apostrofe, un incidente nemmeno. Troppe incertezze mettono in discussione la credibilità del giornalista. Se un cronista di giudiziaria cita con superficialità un argomento del codice, come fa a essere credibile con i suoi primi interlocutori, che sono i giudici e gli avvocati, così come un cronista che si occupa di Parlamento, che non conosce l'iter delle leggi e l'iter delle professioni? Per cui la prima cosa è obiettivamente che bisogna sapere. Quindi la libertà di sapere è libertà di studiare. E con le eccellenze che ci sono, troppo spesso siamo nelle condizioni di vedere che la media dei nostri lettori, io dico lettori intendendo lettori, ascoltatori, dico lettore perché la mia testa è quella lì, sono mediamente più preparati della media delle firme che si propongono a loro, e quindi la credibilità diventa, come dire, difficile da gestire. Così come l'ha detto Parisi con una definizione che gli rubo, così come bisogna essere liberi dal bisogno. Se non si riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, la libertà di espressione è tumefatta. Se uno con l'interlocutore va a cena e la cena lo mette nelle condizioni di poter confondere il bianco col nero e il nero col bianco, e la condizione diventa di cattiva gestione di questa piccola libertà che ancora Platone ci lascia. La verità è che non ci sono né leggi né scuole che possano insegnare e definire la libertà. È vero il contrario, che cattive leggi, cattivi professori, cattivi maestri, didattiche approssimative possono compromettere la libertà, e qualche volta lo fanno. Per cui risulta un miracolo che insieme a tante eccellenze e a tante sciatterie tutti i giorni vengano pubblicati centinaia di pagine dove ci sono la fatica dei colleghi e anche la loro superficialità. Detto questo e pareggiando questo, resta di gran lunga il mestiere migliore del mondo.
1: Grazie, grazie molte davvero a Lorenzo Del Boca. E allora adesso senza aggiungere altro ci avviamo al coffee break. Ci rivediamo qui tra un quarto d'ora, credo, no? Prendiamoci un caffè e torniamo tra un quarto d'ora. Allora riprendiamo i nostri lavori. Ricordiamo, stiamo parlando del libro di Francesco Saverio Etere, Libertà di stampa e statuto dell'editoria periodica, stampato da Giuffrè. Abbiamo parlato molto di libertà, ma abbiamo parlato anche degli altri temi connessi alla questione dell'opinione pubblica, alle libertà del giornalista, al diritto del cittadino di essere informato e al tema della verità, che come avete sentito poi sarà oggetto di un altro libro di Francesco Vedere, su cui naturalmente siamo in attesa di confrontarci. Ma adesso riprendiamo i nostri lavori, riprendiamo con gli interventi di approfondimento e diamo la parola al professor Gianluca Scarchillo, docente universitario, che ci parlerà tra le altre questioni, di statuto giuridico della stampa e responsabilità editoriale.
6: Grazie, grazie a tutti per l'attenzione in anticipo, ma consentitemi di ringraziare il mio amico e collega Francesco Saverio Vetere, che ci invita sempre a riflettere su tematiche importantissime e ci accompagna sempre, perché anche questo libro, dopo averlo letto, mi sono messo nell'ottica del lettore, ed è il lettore accompagnato nella lettura, come lui fa sempre di solito. Amo molto, apprezzo molto questo suo, questa sua abitudine di stare sempre al fianco dei relatori, quasi a proteggere le nostre parole. Questo è molto importante, ci fa sentire sicuri. Ecco, il libro di Francesco Saverio Vetere è un libro dedicato all'informazione, ma non soltanto all'informazione. È una società, si è detto spesso si dice, una società veramente democratica lo è quando c'è una libertà nell'informazione e dell'informazione. Ma una vera società può essere sostanzialmente democratica quando c'è la formazione oltre l'informazione, ed è quello che vuole fare, a mio avviso, Francesco Saverio Vetere ha fatto con questo libro, perché se la tecnologia, e ce lo dirà bene dopo Giuseppe Colasaniti, è una perfezione priva di scopo, perché non ci dice da dove siamo partiti, dove siamo e dove stiamo andando, ecco, questo libro invece proprio è una bussola per tutti noi, perché colloca non solo storicamente ma anche prospettivamente quello che è uno dei capisaldi della libertà dell'informazione e della stampa, cioè la libertà di manifestazione del pensiero, che sono due cose diverse che però sono sinergicamente operanti insieme. E lo fa in questo viaggio, in questo mare magnum che è l'informazione. Francesco Saverio Vetere ci accompagna in questo viaggio nel mare aperto, quindi nella massima espressione della libertà, ma anche il mare aperto, massima espressione della libertà, può mettere paura, tant'è vero che molti hanno paura della libertà e preferiscono una piscina ben circoscritta al mare aperto. Ma il mare aperto non mette più paura se davanti abbiamo un faro che ci guida. Ecco, il faro che Francesco Saverio Vetere vuole identificare in questo libro, a mio avviso, è la Costituzione. L'ancoraggio alla Costituzione, e non lo dico soltanto perché la Costituzione italiana è la più bella del mondo, non è questo, ma è un passaggio, è un percorso fondamentale. Se noi pensiamo che l'articolo 28 e non il 21 della Costituzione del 48, ma l'articolo 28 dello Statuto Albertino di 100 anni prima, del 1848, diceva sostanzialmente quasi le stesse cose, ma sia nella terminologia ma sia nella prospettiva completamente diverse. Se c'è qualcosa che proprio differenzia l'articolo 28 dall'articolo 21 è tutta la interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che c'è stata su una piccola parolina, la parola ma. Eppure è quel ma che ha distrutto ha distrutto tutto il passato, trasformando il passato in mero regresso e coltivando la memoria che è invece progresso. Ecco, l'articolo 28 dello Statuto dice, e già in prospettiva quasi non a testimonianza dell'attualità della situazione, la stampa sarà libera. Vedremo, sarà libera, ma una legge potrà reprimere gli abusi. E lì possiamo capire tutto il mondo che si apre a livello di interpretazione dottrinale, sulla base anche di, diciamo, prerogative e ideologie soggettive. Perché laddove le ideologie bloccano idee e ideali, c'è qualcosa che non va. Ecco allora che interviene l'articolo 21, ecco perché l'ancoraggio alla Costituzione, perché non è soltanto un'ancora che ci trattiene in questo momento presente, ma è un faro appunto che ci indica comunque le diverse traiettorie e le diverse rotte che debbono comunque portarci ad un'unica destinazione, pur in presenza di traiettorie che nel tempo possono essere diverse, e quindi giustamente Francesco Saverio Vetere passa, ci identifica con l'articolo 21 e con lo statuto della legge del 48 Coeva, un contenitore storico tipografico che è quello cartaceo, senza arrivare a quello che oggi chiamiamo prodotto editoriale lato sensu, che è iniziato a prendere le sue forme nel 2001, e quel prodotto editoriale che sintetizza ormai la carta con l'elettronica. Ma Francesco ci dice: attenzione, nonostante il contenitore possa cambiare, noi dobbiamo sempre avere come punto di riferimento il contenuto, ed è quel contenuto che nessuno deve attaccare, che tutti dobbiamo presidiare. Ecco, la parola presidio è una parola che è usata molto diligentemente da Francesco, quando dice: bisogna presidiare chi parla in nome di chi si parla. Ecco perché è importante la struttura di questo statuto, con questi due obblighi che possono sembrare degli obblighi un po', diciamo, repressivi, quasi un autorizzatori, concessori: l'obbligo di registrazione e la figura del direttore responsabile, quindi qualcosa che vuole la legge, diciamo, mantenere ben salda. Ma anche qui è una prospettiva sempre nel bene della libertà, una libertà che deve estrinsecarsi in diverse forme e formalità, ma in questo caso però le formalità devono accompagnare la sostanza del contenuto. Quali le finalità? L'articolo 21 principia con: non saranno previste autorizzazioni o censure preventive, e questo è qualcosa che, diciamo, noi ascoltiamo, leggiamo con gratitudine, questa forza costituzionale, che è una forza, come ci ricorda Francesco, reattiva, ma reattiva perché reagisce violentemente a quello che era il periodo fascista, ma al tempo stesso è una, quindi la parte destruens dell'articolo 21, ma una parte costruens, cioè garantista, le guarentigie rafforzate previste con riserva di giurisdizione dall'articolo 21, eventuali formalità di controllo ex post, quindi non più ex ante, possono essere previste soltanto a garantire ancora maggiormente tutti i cittadini, quel tutti di cui si parlava, e tutti, chiunque, i cittadini, come parla la Costituzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, tutti, quel tutti che identifica non soltanto al contempo una titolarità individuale, che però diventa dimensione collettiva come diritto dell'informazione, ma al tempo stesso diritto dovere ad essere informati, ad essere anche formati attraverso un'informazione seria. Ecco, questo è importantissimo. Ma quello che vi dicevo, l'ancoraggio alla Costituzione, e poi ritorno sugli obblighi e sulla responsabilità del direttore. La Costituzione, il fatto di ancorare il tutto alla Costituzione non è un qualcosa di semplicistico, è ovvio, non possiamo non ancorare alla Costituzione, perché non è stato sempre così, e ci sono costituzioni e costituzioni. Da comparatista non posso non anche intravedere qualcosa dall'altra parte dell'oceano. La libertà di stampa nasce in Svezia, in realtà, però viene codificata per la prima volta nel famoso primo emendamento della Costituzione americana. Due costituzioni, quella italiana e quella americana, entrambe che evocano una libertà, Ma attenzione però, mentre la libertà prevista dal primo emendamento è un limite al potere statale, e basta, quindi nessuna legge potrà limitare la libertà di parola e di stampa. Ma estendendo al massimo questa interpretazione, noi possiamo anche arrivare, e siamo arrivati a dire, che le fake news non sono disinformazione e quindi la disinformazione non esiste. Questa è la libertà che fin dalla sentenza New York Times versus Sullivan del 64 ci dice: attenzione, tra il principio di libertà di stampa e di parola e il principio di tutela della persona e della dignità, per noi prevale la libertà di parola e di stampa. In Italia è completamente l'opposto, la tendenza è opposta, deve sempre essere tutelata la dignità, e quindi ecco la